0: Lo so, non,
1: non ti senti di sbilanciare.
0: Cioè, più che altro sul centrocampo ci sarebbe da capire anche eventualmente al posto di chi, perché noi dobbiamo immaginare anche una Fiorentina che poi cambia forma per adattarsi a quella che è l'idea di calcio che Fabio Grosso vorrà proporre. Quindi in quell'ottica mi chiedo chi dovrebbe lasciare il posto a Miretti, perché immagino che poi un giocatore come Miretti venga con una sola competizione oltre alla Coppa Italia per fare il titolare, e quindi sono in difficoltà.
1: Io sul primo discorso che facevi tu, cioè perché una Juventus che tra l'altro fa l'Europa League e che non ha una rosa in questo momento fatta di Del Piero, Trezeguet, Pirlo e compagnia cantante, si libera di questi calciatori, ti dico l'unico che mi può stuzzicare è Zegrova, perché
0: ci sono le incognite che spiegano una stagione complessa, come giustamente ci diceva
1: il
0: collega.
1: Miretti, hai fatto una riflessione più che giusta sulla questione che gli attuali centrocampisti della Fiorentina forse possono essere anche un pochino peggio di Miretti, ma devi fare delle peripezie finanziarie per prendere Miretti, che non credo ne valga la pena. E João Mario
0: a Peretola non vado.
1: No.
0: Se non si offende, no, a Peretola non,
1: allora,
0: vado.
1: Secondo me si offende, però ti dico, non credo tu vada neanche per Zegrova e per Miretti. Però ecco, magari sugli altri due un minimo, almeno le immagini del loro arrivo a Firenze ce le guarderemo con un po' di curiosità. Allora, direi che abbiamo 5 minuti scarsi prima della fine della nostra trasmissione, che possiamo tornare su qualche messaggio al 348 7513933. Chiederei al magico, mitico, meraviglioso, ma non mi vengono altri aggettivi con la M, di Marco Tonelli, ce li fa sentire due vocali. Vai.
2: Faccio complimenti vivissimi, perché parlare 12-13 ore praticamente non c'è partite di calcio mercato, cioè di fuffa.
1: Lasciati servire.
2: Sei veramente bravo, non c'è nulla a fare.
1: Lasciati servire.
2: E chi critica dovrebbe pensare a questo, ragazzi. Se no, che si parla del caldo, si parla di giardinaggio, del prossimo Grande Fratello, che se no che si parla. E quindi non avevo fiducia in pratica, non si può fare. Certamente, ragazzi, Pradè, vedo gli ha combinati peggio di Calde in Francia, ragazzi, ma e anche Ferrari, cioè,
3: e che vuol dire che non si può tenere troppe? Se la faranno anche a me 10 anni le avetti, che anche troppe l'ha tenuto, perché ha vinto un'Europa League e andava in Champions, finché si può tenere anche troppe, basta fare altro, non c'è problema.
4: Ciao Paolo, Firenze Bologna, ma nessuna polemica, veramente qualcuno sarebbe disposto nei prossimi 8 anni, a fronte di 2 Coppe Italia, accettare di andare 2 volte in Serie B e far sparire la Fiorentina? Io vi dicessi, nei prossimi 8 anni, 2 Coppe Italia, però la Fiorentina va in Serie B e poi ritorna in Serie B e poi sparisce, scompare per sempre. Qualcuno di voi accetterebbe questa offerta? Io onestamente no, poi io sono sempre punti di vista, rispettabili. Un grande comunque allevio a tutti, ciao Paolo, Firenze Bologna.
1: Mi sembra un po' riduttivo ridurre la proprietà Cecchigori a 2 Coppe Italia.
0: Anche perché non mi sembra la Fiorentina sia sparita dal calcio. Ancora commentiamo la Fiorentina, sì, che sicuramente ha dovuto vivere delle annate complesse, anche delle questioni burocratiche non indifferenti, considerando quello che poi è accaduto altrove, perché anche questo l'abbiamo sottolineato. Però Paolo, secondo me, ci spiega bene per quale motivo alcuni non riescono a considerare la proprietà commisso la peggiore al netto di questi 7 anni, proprio perché sostanzialmente
1: sono rimasti troppo scottati. Anche Paolo Davicchio ci ha detto: veder morire la Fiorentina è stato terrificante. Ma io non lo metto in dubbio. Io vi dico che per quanto mi riguarda è stato terrificante anche per 7 anni non riuscire mai a sognare, se non in quei 20 giorni molto belli delle 2 finali, che però poi alla fine sono state delle delusioni coscienti e amare, tanto da arrivare a pensare, in diversi tifosi, ma mi prendo la responsabilità, che forse a volte è meglio anche non arrivarci in finale, se tanto deve finire che la perdiamo regolarmente, almeno non arriviamo neanche a sognare. Comunque è il famoso dilemma filosofico, no? Meglio un giorno da leone o 100 giorni da pecora. È solo che questi 100 giorni da pecora, fin qui sono stati veramente abbastanza noiosi e insoddisfacenti, e in più il giorno da leone, al di là dei trofei, è stato proprio per 10 anni a Fiorentina, e te lo dimostravano le 60.000 persone allo stadio. Poi quello che ci diceva Cappellini è verissimo, è proprio un calcio diverso. Sì. Oggi guardi il Milan, guardi la Juventus, forse l'Inter è riuscita un pochino a rimanere comunque ad avere delle soddisfazioni anche che leghino il suo nome a un prestigio internazionale, però al di là di questa scusante, questa giustificazione, ragazzi, cioè, negli ultimi 7 anni abbiamo visto al Franchi della roba veramente.
0: È una Fiorentina irriconoscibile, 2000. Indipendentemente dai risultati, ma in quella che era l'immagine di sé che voleva proporre al mondo attraverso le persone che l'hanno rappresentata, attraverso anche alcune scelte e soprattutto nel modo in cui poi veniva sostanzialmente indossata la maglia da tutti coloro che sono passati per questi lidi.
1: Bene, salutando Bomber Viola, che ci diceva che ci deve fare i complimenti perché riusciamo a parlare anche in giorni di fuffa, però in realtà tra nomi di mercato, comunque riflessioni che ci permettono di esulare dal campo, in realtà ci divertiamo anche in questi giorni. Cara Chiara, Andrea Bevilacqua, noi ci salutiamo,
0: sì,
1: ci vediamo settimana prossima. Bene, non mi ricordo ancora quando, credo il venerdì regolare, settimana prossima, però lasciamo un po' di suspense e un po' di alone di mistero. Saluto anche Marco Tonelli e lo ringrazio per la cura della parte tecnica di questa trasmissione. Va bene, troppo bello, perché c'è un messaggio che dice: in questi 7 anni siamo stati più che altro a pecora. Con questo ci salutiamo da Giacomo Galassi, è tutto. Cari Scalvento torna domani alle 17. Buona serata, ora arriva Alessandro in alto. Ciao.
5: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Chi si compra?
8: Pregalo, palo!
9: Gran palla per Brecalo!
10: E Pietro Lazzarini, che fastidio! Francesco Benvenuti, che fastidio! E chi si compra Flash, che fastidio!
11: Dentro l'Igone! Igone!
12: Duncan porta avanti il pallone, lo può mettere sulla destra per Igone, a spazio Sorco, che si accerca Iconè, non tira mai!
13: Ora ci sa anche DS e usa la terminologia inglese, così Bembe sarà contento.
14: Daresti una chance a Sottil?
15: Dovendo incontrare una squadra in Congress.
16: Mi sembra strano se Coloruscio, io infatti mi aspetto che Jellekamp, questi tipi di giocatori.
17: L'erba del vicino è sempre la più buona.
18: Bembe, ora mi immagino di già soliti commenti, il campionato della Fiorentina comincia oggi, gli appelli a andare a Parma tutti insieme sabato, magari in motorino.
19: Mamma mia! Mamma mia!
1: Chi si compra?
20: Se ne approfittano, credo il buon Benve se ne approfitti, tanto è abituato il direttore a quest'ora, magari appena sveglio da poco, e monta le copertine a presa di giro quando ancora eravamo in Europa. Ben trovati, chi si compra? Con me anche Andrea Bruno Savelli, titolare del mercoledì. Ciao Andreone, ben ritrovato.
21: Buongiorno a tutti. Ora
20: sentite come mi perculano, ma liberamente, no, senza il minimo rispetto.
21: Io, direttore, lo definirei un grande omaggio.
20: Sì, devo dire che in effetti sono stati i momenti che porto con me, soprattutto quelli legati al buon Giorco, che ripartirà dal Paris, e quindi lo lasciamo lì perché noi siamo dietro a ben altre faccende. Ben trovati, 1° luglio, siamo già in diretta ormai da qualche ora, quindi abbiamo già sfogliato i quotidiani, ci siamo già fatti un'idea di quello che racconta l'attualità viola, abbiamo anche già fatto un po' di polemica, ho sentito Dario nella sua ora dalle 9 alle 10, perché poi ci si divide sul primo volto, già arrivato questo brasiliano, e c'è chi è contento, c'è chi lo vuol rivedere, c'è chi si domanda se pronti via con 15 milioni più 2 di bonus non si sia fatto una scommessa anche un po' troppo pesante, perché tanto lo sai Andrea, ci sono anche quelli attenti al bilancio. Nel frattempo, ecco, altro che sosta vietata o pulizie, qui sono 6 milioni di multa, so se hanno lasciato un bigliettino al Viola Park, però sono quelle raccomandate e poi ti girano, quando le vai a aprire.
21: È una giornata di giramento, te le pianta.
20: 6 pippoli non sono pochi, no. Questione legata al fair play finanziario, più in generale il costo del lavoro che deve avere una percentuale, il 70%, senza addentrarsi, però insomma il concetto è quello. E caro mio, 25-26 non abbiamo badato a spesa, abbiamo sforato anche su questo. Va bene, le paghiamo. Sa tutto un po' di beffa però, no? Perché dice ho splafonato, come avrebbe detto qualcuno un tempo, però almeno no. Abbiamo vinto la conference finale, niente, cioè non solo abbiamo splafonato, non solo abbiamo preso la multa, ma tra un po', se non ci salviamo a due giornate dalla fine della stagione, sono dolori. No, beffa oltre danno.
2: Sportivamente non c'è stata una cosa positiva, economicamente pure, perché anche a gennaio abbiamo investito su calciatori che adesso siamo in difficoltà a gestire, cioè tra Brescianini e Fabian averne tutte e due serve al giusto, nel senso sono molto simili, infatti stiamo cercando altri profili a centrocampo, però noi dobbiamo avere la forza di mettere da una parte questa stagione, perché se si può fare trasmissioni di ore e ore sull'anno scorso.
20: Siamo ufficialmente, anche burocraticamente, mi confermi, nuovo. No?
2: Sì, certo, è gravissimo.
20: Bilancio 25-26 ce l'abbiamo alle spalle. Da oggi è 26-26.
2: È gravissimo quello che è successo, è un'ennesima scivolata anche dal punto di vista economico. E ti aggiungo io che però l'UEFA assomiglia sempre di più all'UE, sarà perché inizia con le stesse, perché queste sono poi alla fine supercazzole, nel senso permettono a squadre di avere centinaia di milioni di debiti. Io vi ricordo che il Chelsea non so quanti 400 500 milioni, non di debiti ma di deficit nel bilancio, e va a prendere Palestra a 60 milioni così per sfizio. Sì, aveva venduto Cucurella, ma non c'entra nulla, c'ha da vendere 10 giocatori prima di riacquistare secondo le regole. E poi c'hanno sta rigidità su queste regole che dovrebbero essere una norma di buon comportamento, perché se io voglio mettere soldi e buttarli via,
20: qui siamo sugli ingaggi, cioè sì, la questione legata che hai pagato
2: che tu non
20: troppo
2: puoi
20: di ingaggi
2: col 70% del costo del lavoro, quindi comprende anche tutti quelli che lavorano al Viola Park, per dirne una, il tuo bilancio. Ma è una sciocchezza, perché se io voglio mettere 20 milioni in più, e tra l'altro forse era il caso di far fare una sponsorizzazione un pochino più ampia per coprire questo 70%, probabilmente è sfuggito, perché forse non li buttavi via così con la UEFA. Però insomma, al netto di tutto ciò, il fair play finanziario è una sciocchezza, dovrebbero trovare delle altre norme,
20: o almeno lascia qualche perplessità.
2: Per me è una bischerata totale, è una bischerata
20: totale. Se io voglio spendere, fammi spendere.
2: Esattamente, direttore, pensa che non è stato mai regolamentato la buona uscita, che sono soldi che escono dal circuito sportivo. Cioè noi abbiamo un calciatore, ne faccio uno a caso, quello che nulla ha di buono, cioè Vlahovic, non sto per dire buon Vlahovic, non c'ha nulla di buono. Prendo 15 milioni, 20 milioni alla firma, non rientrano nel circuito sportivo, mentre se li dai alla squadra le reinvestirà una minima parte, troppo poco, tutto quello che volete, sul settore giovanile. Una parte va anche come a sostenere le serie minori, ma quelli ai procuratori vanno a arricchire, ingrassare i procuratori, cioè è una roba senza senso. Su questa la UEFA tace completamente, sono anni che c'è questo problema e non regolamenta. Sul resto cavilla, mentre basterebbe che si possono acquistare i calciatori solo se hai la possibilità economica per farla. Come fai? La fanno già fare in Italia con le fideiussioni. Tu c'hai 200 milioni da investire, proprietario, le metti in una banca, li lasci lì, non te le tocca
20: a garanzia,
2: fine di ogni gioco, e non ci sono più i crack delle squadre.
20: Va bene, noi abbiamo preso atto, direi anche la Fiorentina, ieri, per quel che abbiamo capito.
2: È pesa sta roba.
20: Sì, però almeno come reazione io l'ho avvertita, non ti dico normale, ma insomma come se più o meno se l'aspettassero, pagheranno e fine, anche perché d'altronde più o meno chi gestiva e chi guidava c'è più, sicché non è che te la puoi rifare
1: più o meno, però.
20: Poi è anche vero che giustamente, perché la prima reazione è la gestione Pradè, che evidentemente sugli ingaggi è andato un po' troppo alto, però a livello di bilancio, a livello di conti, ci sarebbe un direttore generale che poteva vigilare di più, dici?
21: Ma io non so come funziona. Quando ero direttore artistico,
20: già mi facevano con te
21: il direttore generale che mi diceva c'hai questo budget, se no
20: qui c'è troppi spritz,
21: non si può andare fuori, non era in discussione, non puoi andare fuori a questo budget, non è che ma c'è l'occasione, non puoi andare fuori a questo budget, se è stata usata se è stata considerata un'occasione indimenticabile, evidentemente è stata autorizzata.
20: Allora, nel dare il buongiorno anche a tutti coloro che si connettono adesso, ricordo il 348 7513 933, e potete anche chiamare per intervenire 055 7711 171. Riepilogo ovviamente anche di quello che è successo al mondiale, dove la Francia direi che ha passeggiato sulla Svezia. Tocca dire che in questo momento i francesi esprimono, mi sembra, il calcio migliore, cioè francamente ieri sera sembravano il Brasile dei vecchi tempi.
21: Francia è una squadra straordinaria,
20: primo tempo impressionante,
21: e mi scappa da ridere se mettono le riserve, è straordinaria,
20: sono più forti.
21: Vince il mondiale lo stesso.
20: Ieri c'era Barcolà, no, titolare, che però partiva da riserva, non te ne accorgi. Poi se Mbappé si comporta da leader così, se Olise sforbicia dal limite dell'area ai rigori, lo mette sul insomma.
21: Ti sei dimenticato l'ultimo pallone d'oro, perché capita di dimenticarlo.
20: Dembélé che passa in secondo piano, ma anche perché poi Olise assist su tunnel, una roba
21: infatti impressionante, ruba meno l'occhio di questi.
20: C'è anche da dire che la Svezia è poca roba, però
21: sì,
20: però nessuno mi sembra abbia quella qualità, quella velocità, quell'intensità. Sono
21: temo poi
20: sono impressionanti.
21: Non mi ricordo come va, guarda Deschamps per fargli inchina Mbappé, questo è sciocco, però
20: ieri
21: questo
20: sera
21: è sciocco, lo deve abbracciare, ma non l'inchino, perché Mbappé se ha un limite dal mio punto di vista è che con la Francia si comporta anche bene, nei club un pochino
20: è
21: meno,
20: un po' più sì.
21: E questo non va bene, e questo non va bene, lo limita, perché per me in questo momento è il più forte del mondo, anche rispetto a Yamal, senza dubbio, ma deve comportarsi anche in campo.
20: Nei club anche l'annata,
21: esatto,
20: se la
21: esatto. Poi ha fatto 50.000 gol nel Real Madrid, però i comportamenti con Alonso non va bene, l'allenatore lo devi rispettare. Questa gente si ricorda che Diego Armando Maradona, gli allenatori, li ha sempre rispettati.
20: Parliamo di Edson, sì,
21: li poteva contestare, ma con un altro, non ma mai quando, in campo,
20: sì,
21: mai
20: ma
21: in campo.
20: Lì siamo extra esseri umani, certo, lì siamo nelle divinità. Certo.
21: Però sa il direttore, spesso i giovani dicono, quando parli di Maradona, perché lui si comportava bene, pippava la cocaina, tanto non è che si dice una cosa,
20: c'è,
21: ma lo faceva extracampo, in campo era irreprensibile.
20: C'è, te lo dico, tutti i compagni di squadra.
21: Esattamente, basta quello.
20: La Francia che se la vedrà nel prossimo turno, ora ve lo dico, col Paraguay, peraltro poi abbiamo già un Canada-Marocco, mentre nell'altra parte del tabellone Brasile-Norvegia è interessante, sì, perché la Norvegia poi ha battuto la Costa d'Avorio,
21: è una buona squadra,
20: col solito Holland, mentre il Messico 2-0 all'Ecuador, purtroppo festa che è andata oltre ogni limite, due morti in Messico per i festeggiamenti, e attende di capire la vincente peraltro di oggi della sfida tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, dopodiché se guardate l'Argentina mi sembra abbia già la strada spianata, c'è Capoverde, poi avrà la vincente di Australia-Egitto, e sotto c'è Svizzera-Algeria e Colombia-Ghana. Ah, ok, occhio e croce. Il buon Lionel è già parecchio avanti, mentre certo, per riepilogare le altre vicende di Casa Viola è arrivato e arriva un altro talentino, definiamolo così, è un colpo giovanile, un colpo in prospettiva, un 2010, è Garefba, nuovo giocatore ufficiale della Fiorentina, arriva dal Verona, il fratello era già passato anche dalle giovanili Viola. Ti ricordi si parlava di un altro 2010, questo Beldenti del Brescia, sì, di questo Garefba ne parlano benissimo, chiaro che ancora è minorenne, quindi ci vuole calma, 16 anni.
21: 16 anni.
20: Però vedi che Paratici anche, no, sui giovanissimi sta già lavorando.
21: Sì, io vorrei spezzare una lancia in dei momenti in testa a Pradè, in dei momenti a favore di Pradè. Non è che prima non sono stati fatti, sono stati questi tentativi, cioè per me Richardson corrisponde a Vieri, cioè il tentativo
20: decino dal Marocco che tutto sommato aveva fatto vedere anche qualcosa di positivo.
21: Io guardai
20: Richardson
21: subito l'Olimpiade e ebbi tante perplessità. Il problema Infantino
20: non Gianni?
21: No, non Gianni, però credo che il legame con l'Argentina anche Gianni ce l'abbia parecchio stretto, vedendo gli ultimi due mondiali, permettetemi. Ma detto ciò, Infantino era considerato nel sub-23 dell'Argentina un prospetto. Io parlai con un paio di
20: treno. Era, noi si è preso, sì, Infantino, gli altri due sono diventati una mi sa che era Perrone del Como.
21: Assolutamente, però mi dissero Infantino è forte, tutti spendevano parole buone per Infantino, è che sono andate tutte male queste scelte, tutte male. Allora noi abbiamo da sperare che questa volta le azzecchiamo tutte, però non è che a Fiorentina non l'hanno mai fatto, perché poi mi innervosisco. Io sono tutto pro Paratici, credo che Paratici sia la grande garanzia. Mi va bene anche chi in questo momento lo santifica. Prima cercavano lo stesso di fare sta roba, è che non ci siamo riusciti per niente. Questo quindi è un dato di fatto e poi una constatazione amara, ma non è che Pradè e Goretti o Pradè e Burdisso, su cui invece prima o poi bisognerebbe aprire una parentesi, su Burdisso, ma tutti gli argentini sono arrivati, non ne è uscito uno, e lui poi è uscito col patto di riservatezza solito, quindi non ha proferito una parola.
20: Sì, tanto le senti le leggende metropolitane,
21: è
20: sono quelle
21: lunga,
20: in realtà Infantino lui c'entrava il giusto,
21: e allora,
20: e che fosse Beltrán vicinissimo a Julian Alvarez,
21: vicinissimo non
20: sul
21: basta,
20: quale però non arrivò l'ok definitivo perché 25 erano troppi.
21: Questo è un errore clamoroso, l'abbiamo
20: però
21: già detto altre volte.
20: Davi.
21: Però
20: che
21: è troppo facile.
20: Se ti fidi Burdisso e ti dice guarda, c'ho anche entrato in rapporto con la famiglia, che io ho sentito dire tante volte, ma c'era già il City, avrebbe
21: scelto. No, lui aveva preso.
20: Veniva, no?
21: Certo.
20: Perché si era mosso bene
21: prima
20: Burdisso. E lì però se non ti fidi e gli dici 20 sì, 25 no, poi
21: questo,
20: vedi
21: questo cambia la carriera di Burdisso a Firenze. Però ce ne sono tanti altri. Valentini lui non c'entra nulla.
20: No, lì ti do ragione.
21: Valentini, aspetta, ma ce ne sono anche altri, cioè tutti gli argentini che sono arrivati, non è Moreno, non c'entra nulla, Beltrán,
20: cioè, hai ragione.
21: Beltrán sono soldi, lì li hanno dati, cioè, quasi 25 con i bonus
20: siamo quasi a 21-22.
21: Sto ragazzo è andato via alla Chetichella, è stato qui sotto silenzio, anche lo scout non poteva mica limitarsi a fare l'Argentina, che pigli un direttore per ogni nazione.
20: No, però sai bene, insomma, poi
21: no, la situazione
20: era tutto
21: chiara,
20: gestito e guidato,
21: certo,
20: anche da Giobarone,
21: certo,
20: era
21: certo,
20: il deus ex machina.
21: Però qualche responsabilità, anche
20: sì,
21: la responsabilità di aver preso uno stipendio senza aver fatto nulla, poi di non aver delegato le dimissioni dopo che hai avuto quella carriera da calciatore. Se la situazione è che lui non toccava palla nelle scelte e dice ragazzi, io
20: questo
21: il mio nome non ce lo metto su scelte
20: ragione
21: di altri.
20: No, hai ragione, ed è inevitabile, insomma, interrogarsi su come sia stato possibile infilare una stagione così negativa investendo oltre 90 milioni in estate e ritrovandoti pure una multa da 6 milioni a fine annata perché hai sforato sulle percentuali del costo della squadra. Mi fai sentire il grande protagonista del mercoledì, perché ovviamente uno di noi è la versione del chi si compra del mercoledì, con Emiliano Viviano. Ciao Emi, ben
3: Ciao,
20: trovato,
3: buongiorno.
20: Buongiorno.
3: Buongiorno.
20: Come si va?
3: Tutto bene, dai, mi stavo ascoltando.
20: Temperature, in che parte di mondo sei, Emiliano?
3: Guarda, in questo momento sono in Umbria.
20: Ah, come si va a temperature?
3: A temperature, allora, 2 anni fa c'erano 42 gradi.
20: Ci credo.
3: Poi è scesa, penso dovuto ai temporali in giro fra Toscana e Lazio. E ora si tratta, cioè, ci sono 30 gradi, rispetto al solito va abbastanza bene.
20: Sì. Sì, no, ormai ragazzi c'è da capire dove rifugiarsi, perché poi ho visto farà un piccolo break, ma ne arrivo un Caronte o giù di là ancora più incazzato. Emi, detto ciò, ci stavamo interrogando perché sa anche di beffa la multa da 6 milioni dopo una delle annate più brutte della storia della Fiorentina, di che l'anno scorso non ci si è capito proprio nulla.
3: In base a tutto quello che avete elencato fino adesso, è qualche anno che non ci si è capito nulla, sinceramente. Perché... E ti devo dire, io spero nel nuovo corso. Innanzitutto ti dico che questo giocatore difensore che ha preso lo conosco e in prospettiva è molto ma molto forte.
20: Ora ci soffermiamo su Vieri.
3: Speriamo che ci sia un corso nuovo, che ci siano acquisti mirati in prospettiva, perché la Fiorentina deve prendere calciatori in prospettiva. E negli ultimi anni ci si è capito poco. Quello ormai purtroppo è un dato di fatto,
20: In dubbio. Che ci dici di Vieri? Perché sai che inizialmente c'è stato un saluto più che positivo all'operazione. Poi, siccome tanto a Firenze non ci va mai bene nulla, no? Ho cominciato a dire 17 sono tanti, è da vedere, ancora non ha presenze in nazionale. Però se a te piace,
1: se aveva presenze, costava 40.
3: Allora, il prezzo è alto, in base a quello che ha fatto fino a oggi è alto, però come io e Andrea diciamo molto spesso, il prezzo lo fa la domanda e la richiesta, ovviamente. C'è un esempio banale, oggi dicono che Milan ha speso 75 milioni per Gonzalo Ramos,
20: sì.
3: E ovviamente sono tanti, io penso che chiunque dica che sono tanti, però vi invito a trovare un centravanti migliore o comunque con una carriera migliore con Gonzalo Ramos e pagarlo meno di quella cifra lì. Cosa voglio dire con questo? Che il prospetto è ottimo, se avesse fatto presenza in nazionale sarebbe costato 30 milioni, il prezzo forse in base al suo valore attuale è un po' alto, però cioè, per me ha fatto un ottimo acquisto, ricorda un po' Bremer.
20: Però a vederlo, Andrea, non so se sei andato a curiosare, sembra uno di personalità.
1: Sembra uno con un piede bello, bellino, preciso, sembra uno forte, mi sembra, e questo ho sentito invece versioni discordanti, perché poi guardando su YouTube, ragazzi, ti fanno vedere più o meno quello che vogliono, però cercando di capire da come corre, forse un pochino sul breve può essere un pochino più in difficoltà. Qualcuno ha detto è velocissimo, secondo me è potentissimo e non rapido. Che è quello, non lo so, però Emi lo conosce, ce lo dice lui.
3: No, lui a campo, che è quello che poi si cerca oggi sui difensori moderni, cioè il fatto che abbiano che possano riuscire a coprire campo aperto, quindi ce l'ha. Forse non è rapidissimo, è vero, come non lo è Bremer, perché anche Bremer nel breve non è rapido, però io vedo tanto prospettiva e tanto margine. Poi ieri parlavo con un allenatore anche abbastanza importante, non di lui, ma in generale bisogna che gli allenatori li migliorino, se no l'allenatore che ci sta a fare in una squadra? Cioè, se lui ha delle carenze e dei difetti dovuti probabilmente anche al calcio dove gioca, che ovviamente magari ti dà dei vantaggi e degli svantaggi, l'allenatore deve migliorare le lacune. Quello che per esempio non è successo con Pongracic a Firenze, ecco.
1: Certo, anche con Piccoli.
3: Però già lì
1: è più duro.
3: Già lì diventa più. Cioè, per gli attaccanti diventa più difficile, Andrea, perché se ci sono delle lacune tecniche, cioè l'attaccante ce l'ha, non ce l'ha, il difensore invece può imparare a usare bene il suo corpo, può imparare a gestire bene la linea difensiva, può imparare a lavorare bene di reparto, cioè il difensore può imparare molto più, cioè si può giocare difensore molto di più con la testa, mentre l'attaccante ci vogliono comunque delle qualità.
20: Certo, ma sulla carta può essere Vieri Pongracic l'accoppiata titolare?
3: Io penso di sì, secondo me Comuzzo, io non sono convinto nemmeno che rimanga Comuzzo, sentiti.
20: C'è quella storia del percorso, del tutelarlo, Io ragazzi su Comuzzo mi fermo, sento voi. Mi sembra giovane per bocciarlo dopo l'ultimo anno, anche se ne ha combinate parecchie, ecco.
3: Ma io non allora, ho la mia opinione su Comuzzo, l'ho già data anche Andrea Testimone all'epoca della offerta del Napoli, e avevo detto che l'avrei portato a braccio, quindi non è che lo vorrei bocciare, però è conveniente se ieri domani diventa un titolare e Pongra ci lo stesso tenere Comuzzo a non giocare?
21: Mi faccio testimone, perché io ero contento che fosse respinta l'offerta del Napoli,
20: anch'io,
21: per una questione d'orgoglio.

0: Pongracic per me è tutto sulla concentrazione, cioè Pongracic è fortissimo, ma ogni tanto lo vedi che non è fuori linea, guarda, manda a fanculo il compagno di reparto, intanto gli passano accanto. Se Pongracic è concentrato al 100%, Pongracic è uno forte forte in Serie A.
1: Sono d'accordo, Andrea, sono d'accordo, anche secondo me sono dei limiti legati a proprio a qualcosa che c'entra proprio le qualità, ecco.
2: Tenuta mentale, lucida e lavorale.
1: Comunque è diverso. Comunque c'è una grandissima capacità fisica, grandissima. Ancora oggi è parecchio ansioso, sia quando ha la palla, a volte anche nelle scelte. Ma non penso che sia scarso, assolutamente. Penso semplicemente che quell'offerta fosse una grande offerta.
2: Simone da Montevarchi dice: loro pensavano l'anno scorso di fare un gran bel campionato, magari vincere almeno un trofeo, e quindi probabilmente per quello hanno detto sforiamo pure, magari recuperiamo da lì, solo che paghi oggi le conseguenze, ritorna come ricostruzione.
1: Non ho capito, scusami.
2: Loro probabilmente su questa storia della multa l'anno scorso erano convinti di provare a portare a casa qualche trofeo e quindi hanno detto sforiamo pure, ci prendiamo il rischio, perché effettivamente è strano, sia stati sempre molto attenti sul bilancio.
1: Guarda, non ne ho la più pallida idea, o forse avevano intenzione di vendere qualcheduno, o forse anzi la cosa che mi viene più in mente è che a gennaio eravamo in mezzo alla cacca e quindi
2: Fabiano e Bressanini magari hanno rialzato, dici?
1: No, immagino che magari sia ok, prendiamo la multa, però tiriamo, cioè sarebbe stato molto peggio a livello economico una retrocessione, no?
2: Certo. No, perché sai, 6 milioni e tu ci pigli un talento, ma, di prospettiva, per dire.
0: Ma non ci sono dubbi che probabilmente loro si immaginavano due turni in più in conference e già alzavi il bilancio.
2: Sì.
0: Poi secondo me si immaginava la cessione in Arabia di Comuzzo, tanto per restare in argomento, perché non c'è voluto andare lui, ma la Fiorentina ce lo voleva mandare ed erano di nuovo 35-40 milioni e probabilmente risolvevi qualsiasi problema di bilancio. Arrivava un giocatore a parametro, quello del Manchester United, sicuramente alzava ancora di più il costo del monte ingaggi.
2: In dubbio.
0: Però se c'avevi 40 milioni a bilancio in più nelle cessioni non avevi problema. Probabilmente queste due cose messe insieme, con l'aggravante che a gennaio sei andata a appesantire ulteriormente, perché se no andavi in Serie B, direi che tutte queste tre cose fanno un ragionamento ipotetico su cui non si possono accusare. Lo pensavamo tutti di poter andare un pochino più avanti in conference, un pochino più avanti in Coppa Italia forse.
2: Mi dicevi qualcosa?
1: No, stavo ascoltando.
2: Detto questo, signori, si aprono ufficialmente le due settimane della clausola di Ken, che noi vedo abbiamo chiesto anche sui nostri social cosa fare. Vedo che tanti dicono: vabbè, tanto non ci sono acquirenti, perciò teniamoci Ken. Non ci sono acquirenti a 62 milioni. Poi io da qui a fine agosto lo voglio vedere se nessuno ti viene a bussare per Ken. Che vi aspettate?
1: Non lo so, ti dico la verità, non lo so, perché dipende da una serie di fattori. Se si calcola solo il giocatore, non è nemmeno da pensare di mandare via Ken. Solo il calciatore, cioè le qualità del calciatore. Nonostante la stagione dell'anno scorso comunque costellata da infortuni e da un problema che si è portato dietro, però secondo me quando si parla di un giocatore comunque che è stato così importante per la squadra due anni fa, bisogna capire le motivazioni. Cioè alla fine, se lui ha intenzione di ripartire col nuovo ciclo, io non avrei dubbi. Se lui vuole andare via, per me un giocatore che vuole andare via deve andare via sempre, perché poi dopo si creano delle situazioni che difficilmente sono risolvibili.
0: E io aggiungo,
2: ragazzi, c'è da capire la tibia su Ken. Io ogni tanto la butto lì, nessuno ne parla.
0: No, ma la tibia è sistemata. Il problema che io di cui c'era la privacy era più la caviglia, che aveva fatto qualche infiltrazione troppo per giocare in nazionale, ed è quella in realtà, insieme alla tibia, che ha portato la società a fare una scelta giusta, a non schierarlo più. Tutte le settimane c'era la menata: forse ce la fa, forse non ce la fa. Sarebbe stato un suicidio dal punto di vista sanitario, metterlo in campo per forza, per dare ragione ai tifosi, per vederlo. Era Vansalvi, tanto era Vansalvi a

0: 3-4 partite, anche se l'ufficialità è venuta in quella triste partita con Genoa, era Vansalvi sostanzialmente, quindi hanno gestito benissimo per una volta la parte finale. Io non sono così convinto che non arriveranno offerte per Ken, dipende da come si muove il mercato. Come dicevamo prima, Ramos a 75 sono tanti, ma non ne trovi uno meglio. Di Ken a 60 ne trovi tanti meglio. Speriamo che non arrivino proposte. Io sono con Emiliano, se lui vuole restare qui ed è convinto di restare qui, è un fattore
1: da gestire, poi. Lì va gestito da Paratici, va gestito da Grosso, perché permettetemi, la gestione fino ad oggi non c'è stata, gli hanno fatto fare il che voleva.
0: Posso parlare prima di Emi? Scusami.
1: Vai.
0: Il primo anno la gestione era quella lì, ma ha fatto 25 gol e nessuno aveva da ridire sulla gestione. La gestione è sempre un po' un rischio che diventi una scusa. Sicuramente si può fare meglio in tutto, però se lui sta bene fa 2 gol a partita come ha fatto quando è arrivato. Se poi giovedì va a Milano a ballare, crea un problema a qualcuno, il mercoledì meglio, per carità, tanto è giovedì, non ci sa più la partita, quindi ci può andare anche giovedì. O dico una sciocchezza?
2: No, non dici nessuna sciocchezza. Ovviamente queste sono sempre cose che vengono fuori quando le cose vanno male. Quando vanno bene, che grande, hai visto, un grandissimo, è uno che si vive la vita. Quando vanno male, no, un deficiente, va a fare ballare. Non so nemmeno se Ken vada a ballare.
0: Sì, era per dire,
2: No,
0: ma va a registrare i dischi, è uguale.
2: Io sinceramente credo, cioè io ho sempre vissuto con questo credo, cioè nel senso, quando uno rispetta il gruppo e ovviamente rispetta anche la tifoseria e tutto quello che è, non ci sono problemi. Poi ognuno vive la sua vita alla sua maniera. A Ken gli piace registrare dischi, c'è chi gli piace leggere libri, c'è chi gli piace stare in casa e bere vino, c'è chi gli piace andare a visitare musei. Cioè, l'importante è la prestazione, la professionalità che porti in campo. Il resto sono chiacchiere, io non le sopporto sinceramente.
1: È vero, però Emiliano, ti faccio una domanda, le chiacchiere ci sono anche, immagino, per il monte ingaggi, per gli stipendi, è l'anno in cui gli viene raddoppiato lo stipendio, è considerato il leader, diciamo anche tecnico della squadra. Le ultime 8 partite manco ti viene a vedere allo stadio se non glielo impongono. A Reggio Emilia qualche mese prima, per una roba in campo sul rigore, dopo 8 minuti ti dice: se non lo tiro smetto di giocare, e lo fa. Ci sta che poi nello spogliatoio qualcuno si sfavi, passami i francesi.
2: No, certo che ci sta, però quelle sono tutte gestioni legate al gruppo, all'allenatore e alla società. Io, non conoscendo, non commento. Sinceramente, se fosse stato un mio compagno di squadra, avreste fatto una roba del genere, probabilmente avrei fatto un macello, perché per me sono cose insopportabili. Secondo me, l'ho detto prima, il rispetto del gruppo viene prima di tutto. Però a volte può anche succedere di sbagliare e poi dopo che ne so 6 ore uno si accorge dell'errore e tutto rimane com'è. A me mi sembra un bravo ragazzo, dico la verità, per come l'ho conosciuto io, un ragazzo particolare che ha degli interessi anche particolari per un calciatore, no? La moda, la musica, però non l'ho mai visto come un soggetto, non l'ho né mai visto né ho mai sentito di un soggetto problematico o uno antipatico all'interno del gruppo. Poi ci sono anche alcune cose che devi gestire di giocatori, cioè, sono 25 teste, ognuno ha il suo carattere, quindi a volte la società e l'allenatore deve essere bravo anche a gestire determinate situazioni.
1: È in questo che ci affidiamo a Paratici, Andrea.
0: Sì, ma si è visto un cambio anche da febbraio, oggettivamente, anche in questo tipo di situazioni. Io sono d'accordo, quella non è una roba extracampo, e in campo non dovrebbero succedere, ma possono succedere cose tipo quelle di Reggio Emilia. Lì ci deve essere la società
1: io
0: brava.
1: La trovo clamorosa. Cioè, non voglio fare il bacchettone,
0: Io.
1: Però di tutte, un tiro in rigore e smetto di giocare dopo 8 minuti, ragazzi.
0: Ma poi si sono picchiati.
1: Ma nemmeno un Piazza Savonarola.
0: Si sono picchiati in Piazza Savonarola. con i miei amici gemelli succedeva di peggio. Io ero il pacificatore, se mai visto giocare a pallone, immaginati se io posso essere considerato
1: vabbè, pacificatore. Io ero uno peggio di te anche per una spuma, ma Dio, ma nemmeno in Piazza Savonarola sentire il rigore smetti.
0: Detto ciò, io a voglia anche di peggio, però detto ciò il problema è che non voglio fare il superuomo, però lì l'allenatore, anche se in difficoltà, perché in quel momento era probabilmente solo, perché Pradè
1: sicuramente
0: per dare qualcuno un pasto alla Pradè piazza si era dimesso, era appunto dimesso. E era Goretti era in difficoltà, perché me la ricordo a conferenza stampa dopo, era in difficoltà ed è tutto oggettivo, non poteva gestire Vanoli e Goretti da soli sta roba, però Vanoli aveva il dovere di metterli tutti e due sotto la doccia, tutte e tre, perché se c'entra anche Ranieri, che pare, per quello che ho avuto io come ricostruzione, che si sia messo in mezzo per aver preso uno schiaffo, quindi c'entra il giusto e l'onesto, ma quantomeno Mandragora
1: si narra questo.
0: Mandragora, che è stato poi quello, l'anima di questa squadra, va riconosciuta, è stata l'anima, e Ken, che si sono litigati tutti e due sotto la doccia, fine, si perde la partita,
1: tanto si è persa 3-1
0: e tutti e due sotto la doccia, sono per d'accordo. Dare una dimostrazione agli altri 20 che non mi faccio mettere, che rispetto il gruppo, ecco, senza usare termini sbagliati, che rispetto tutti i 25 e anche quelli che vengono solo a far presenza in panchina sempre, quindi questo, però era una situazione oggettivamente l'abbiamo passata, ma a me non mi faceva dormire la notte tutta la situazione a 360 gradi.
1: Sì, un po' troppo succubi.
0: Poi se ci avevi Emiliano in campo, cioè se ce l'avevi lì, ci pensava lui, non ho dubbi.
1: Intervenivi te,
0: ma certo, Emiliano è uno con...
2: ma no, lì per lì no, perché si rischia solo di far peggio in campo, si rischia solo di
0: no ma negli spogliatoi, nell'intervallo,
2: no, 100%, ma non solo nell'intervallo, ma anche i giorni dopo, cioè, ma senza nessuna cattiveria, cioè, avrei semplicemente cercato di far capire al diretto interessato, in questo caso, se è vero quel che si racconta, rimango sempre se è vero quel che si racconta, certo, a certo. Moise, capisci la situazione, capisci il momento, lui avrà avuto magari da dire la sua, magari, che ne so, c'è anche un fondo di, tra virgolette, ragione, che ne so, rigorista era lui, è cambiato, però lì per lì bisogna solo cercare di capire qual è il bene massimo in una situazione del genere. E poi ci sono altre situazioni, che ne so, la squadra come l'anno prima andava benissimo, cioè in un momento del genere secondo me tutti gli individualismi devono essere lasciati da parte, per forza.
0: Sai, il direttore, cosa c'ha di bello Emiliano? Che è un ragazzo di 1,94 m, Emi?
2: 5.
0: 95. Io sono grossettino, sembro uno dei sette nani accanto a lui. Con un sorriso dolcissimo, ma non lo vorrei mai vedere arrabbiato in vita mia, è una dialettica straordinaria, quindi
1: assolutamente,
0: lo pigli male da tutte le parti, sì. Perché ci ragioni e ha ragione lui, t'arrabbi e è un muro, e quindi la risolveva facile, per quello ho detto se c'era Emiliano,
2: se no, in una qualsiasi squadra che ha, insomma, dei giocatori tra virgolette di carisma e personalità, esperienza, chiamala come ti pare,
0: certo,
2: è una situazione che si risolveva. Per me la prima cosa quando giocavo era sempre non dare in pasto all'esterno niente, sì, capito? Cioè, perché dall'esterno poi uno può fare mille valutazioni anche sbagliate, no? Si litigano, è insopportabile, non si possono vedere, quello pensa solo agli affari suoi, l'altro pensa a fare i rischi, l'altro, cioè, se tu dai in pasto all'esterno un'immagine sbagliata, alla fine va contro di te quella cosa, quindi la prima cosa è quella lì, poi dopo a volte sono molto più giganti di quello che sembrano, no? Io ti posso dire per esempio che una cosa su cui mi ero informato personalmente fu quel famoso cooling break di Teo Hernandez e Leao che creò problemi,
1: sì.
2: Mi dissero, ma compagni di squadra, mi dissero, guarda, che non c'era nessun tipo di problema, erano appena entrati, sono rimasti di là, e qualcuno gli fece notare, ragazzi, è vero, non avete fatto niente di male, ma perché dare la possibilità di parlare? Sì, fate 50 sì. metri, nessuno dice nulla, capito?
1: E qui si entra nella gestione barra comunicazione delle cose, perché per esempio Luca si scrive in una gestione comunicativa diversa, migliore, anche sulle condizioni fisiche di Ken avremmo evitato questa ondata di cacca sul ragazzo, per me con grosso Paratici alle spalle tornerà a fare tanti gol se fisicamente è a posto. Poi a Firenze ormai c'è la mania di attaccare i giocatori migliori per mandarli via, vedi Chiesa e Vlahovic, Livore contro Moise è surreale, molto italiano Italia Style, perché ha le frecce, gli piace il rap, frequenta la moda, l'Italia Nuzzo, medio ne soffre, mentalità da paesello della Basilicata interna. Siamo così arretrati che io un filino, come dire, ma forse perché sto invecchiando,
2: sì sì, ma non noi, non noi come fiorentini, tutti, cioè noi siamo arretrati in generale, ma non siamo arretrati, siamo tifosi, quindi quella cosa lì che va benissimo, sì. Va benissimo quando lui fa un gol a partita, meraviglioso, grande Ken, fai dischi numero uno, che personaggio Ken, ho bellissimo,
0: flexa in campo,
1: insomma, posso dire, ma io lì mi incazzo, dove mi stuzzicate, perché voglio sentire Emiliano. Cioè, non si può flettiera, un disgraziato di polizia, di una formazione che veniva dall'estero. Flexa contro Bremer
0: della Juve. No, l'ha fatta anche contro i Gobbi e col Bologna, no? Che,
2: guarda,
0: che
2: quell'altro... a me.
1: Mi ricordo un'altra, sempre di Conference, un espulso gli faceva vai negli spogliatoi, un disgraziato, guarda, ucraino, e magari chiedi, non giocava.
2: A me, se mi chiedi, a me personalmente fa cagare quella roba lì, ma però cioè nel senso, ho anche abbastanza contezza del fatto che siamo nel 2026 e che le generazioni cambiano. Per esempio in NBA, che è un mondo che tutti seguono, quella roba è la roba più normale del mondo, cioè io ho visto ragazzini farlo a LeBron, perché è una cosa normale, non si arrabbiano nemmeno, non so come spiegarti, che gli schiacciano in faccia e lo guardano, oppure gli fanno segno sei basso, sei alto, parlano, perché per loro è normale. A me non piace sinceramente, ma proprio zero mi piace, non mi piace nemmeno se lo fa Cristiano Ronaldo, figurati se lo fa, è una cosa che non mi piace, però cerco di adattarmi, ma rimane il fatto che sono tante di queste cose vengono fuori quando tu vai male, è la verità, è così,
1: Ah, questo è in dubbio, ci sta, che con Palladino, siccome segnava partita partita, nessuno dicesse nulla.
0: No, ma per quelli della nostra generazione, che tu flexi, mi viene a dire, ma ti alza di peso alla prossima.
1: Esatto, cioè il prossimo però ha ragione Emiliano. Di Pasquale Bruno, fallo a Pasquale Bruno.
0: Però ha ragione Emiliano, il mondo è cambiato e dobbiamo adattarci noi, non c'è dubbio. E poi era l'esempio classico, perché quando lo faceva... che segnava tutti, guarda Ganzo flexa, se lo fa in un'altra situazione, ma che fa flexa? E questo è il punto, no? Di come cambia il giudizio a seconda di come vanno le cose. Però rientra anche il discorso che ha fatto Emiliano: cosa ti costa fare 50 metri, anche se sei entrato e le indicazioni te le ha appena date?
2: Quindi... ma dopo subentra un fattore molto più importante, Andre, che c'è l'intelligenza,
0: certo.
2: Non l'hanno distribuita a tutti, non è che
1: Davide,
2: se tu non arrivi a capire una cosa del genere, significa che sei limitato, non c'è niente da fare.
1: Può darsi. Ragazzi, parliamoci chiaro, la squadra è in marcia, teniamo quello, teniamo quell'altro, no, se non facciamo tabula rasa le cose non miglioreranno mai, e questo è il nodo di parata.
2: Ma la tabula rasa si può fare anche non cambiando tutti i giocatori, cioè la tabula rasa può anche essere che arriva Paratici e ti dice questo non va più bene, questo non va più bene, questo comportamento non va più bene, questa comunicazione non va più bene, cioè si può fare tabula rasa anche senza cambiare 100 giocatori. Tu prima il ragazzo prima parlava della comunicazione sull'infortunio di Ken.
1: Sì.
2: Allora, per avere una comunicazione sull'infortunio di Ken significa che qualcuno doveva prendersi le responsabilità. Chiunque. Il problema più grosso è quello lì, chi è che va a dire no, guarda, ho sbagliato, perché c'è un problema, no? Se lui è stato 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi con un problema, significa che qualcuno ha fatto un errore di valutazione, giusto? E quindi uno si deve prendere una responsabilità, e le responsabilità non è che se le prendono tutti volentieri, sono sempre a ognuno a pararsi su culo, come si dice a Firenze.
1: Sì, lì siamo arrivati, no, alla sosta, quella decisiva del mondiale, lui fa le due partite, poi fa 70 minuti col Verona e poi non lo rivediamo più.
0: Ma lui probabilmente ha forzato.
1: Peraltro resta a suo punto interrogativo sul prossimo anno, o sta a riposo. Tre mesi
0: è stato a riposo, stato a riposo.
2: Io sapevo che aveva un problema e che con quella sosta, diciamo, forzata, sarebbe stato risolto. Poi oggi non te lo so dire.
0: È la stessa informazione che ho io. Con questi 3 mesi, 4 mesi, quanti ne sono passati da che lui non ha più giocato, ha solo fatto il recupero, il mantenimento per un problema, vi ribadisco, sia alla tibia ma soprattutto alla caviglia. Lì in nazionale hanno forzato, l'hanno infiltrato per farlo giocare, tant'è che al 70esimo, dopo che aveva corso come un grillo in Bosnia,
3: con la
0: è
3: borsa,
0: uscito zoppicando perché iniziava l'infiltrazione a passare. E e lì hanno forzato. E
2: a me posso dire una cosa, Andre? Quello che mi fa sorridere, questo succedeva anche con altri giocatori, è che noi oggi, con tutti i problemi che c'ha sta squadra, stiamo parlando di Ken. Cioè, a me fa abbastanza ridere come situazione, cioè, nel senso, Ken è l'ultimo dei problemi di sta squadra. Ken al massimo può essere una soluzione per questa squadra.
0: Non ci
2: sono. Non riesco a capire, con tutti i limiti che ha dimostrato questa squadra, parlare di Ken mi sembra abbastanza superfluo, sinceramente.
0: Sì, tra l'altro io non penso neanche che la squadra sia marcia. Penso che verrà fatta una tabula rasa ragionata e non per vendetta.
2: André, quando si creano questo tipo di situazioni, la squadra diventa un po' marcia, ma non perché ci siano problemi, perché si crea, cioè, un'annata dura. A me mi è capitata un'annata simile alla Sampdoria, l'anno che allenava Montella, con, ti dico solo, l'attacco era Quagliarella, Eder, Muriel, Cassano. E abbiamo fatto un campionato simile a quello della Fiorentina quest'anno. No, non simile, perché noi non siamo mai stati ultimi o penultimi, però siamo arrivati a salvarci a 5 giornate alla fine. E l'anno dopo c'è stata una tavola rasa, ma non è stata una tavola rasa di calciatori, perché quelli che tutti sono rimasti tutti. C'è stato un allenatore che è arrivato, ha portato un gioco diverso, regole diverse, situazioni diverse anche all'interno dello spogliatoio, e abbiamo fatto poi quei 3 campionati a fare sempre 7º, 8º, 9º, quei campionati lì.
1: Quindi siamo nelle mani di Grosso.
0: Siamo nelle mani di Grosso, di Paratici, ma ribadisco, si è già visto un cambio di passo rispetto a questo dall'arrivo ai Paratici in poi, cioè dei cambiamenti ci sono stati. Poi sul campo non si è visto non abbiamo mai avuto grandi soddisfazioni, però una parte di cambio di passo c'è stato. E poi le vendette, tagliare la testa, non è mai servito neanche durante le rivoluzioni.
1: No, si dice ogni tanto cambiare aria, quindi un po'
0: per cambiare l'aria. Basta,
1: quante volte avrai sentito, e torniamo a ricordare l'estate famosa del cambio voluto dalla Fiorentina dopo le vernici di Moena.
0: È l'estate di Emiliano, l'estate
1: ma
0: di
1: infatti
0: Emiliano,
1: non volevo tornarci, se no poi Emiliano dice palle o ste pernici, però insomma lì fu un bel cambio, no?
2: Sì, ma non c'entra niente le vernici lì, no. il cambio era già preventivato, cioè c'era un nuovo corso totale, sia dirigenziale che in guida tecnica, e è stato fatto bene. La sera delle pernici non c'entra una sega, era già il nuovo corso quella delle pernici.
1: Però fu una bella bambola.
2: Ma sì,
1: che ricordi hai, Emi? Io ne approfitto perché ero non agli inizi, era già stato.
2: Ricordi
1: 7,
2: che abbiamo
1: anni.
2: Fatto molto, ma molto, ma molto di peggio.
0: Tipo?
2: Ah, ma non si possono dire, Andre.
1: Giusto. Però, giusto, io però posso dirti che quella mattina noi ci svegliamo, dal mio punto di vista, noi attivoni della stampa, caffeino, sigarette, mi guardavano come a dire sparisci. Che problema c'è? Voi fiorentini dovete andare via. Noi si cominciò a dire perché? No, che si è fatto? E cominciò a emergere tutta questa vicenda, e poi dopo una 30ina d'ore, che cioè in ogni locanda Emiliano ci dicevano è successo di tutto, quindi a mio modo con una 15ina d'anni, non ti dico, chiedo scusa, però ecco, eravamo sommersi di gente che ci riferiva di tutto.
2: No. Ma io ti dico di no, poi
0: poi aggiungo io, perché se va un gruppo di ragazzi a fare un addio al celibato, non fa il casino che fecero loro su.
1: No,
0: cioè,
1: a Cortina, guarda, fammelo dire, a Cortina prendemmo noi la secchiata d'acqua, noi giornalisti, intorno all'una, 1:30
0: per
1: di notte.
0: Colpa di?
1: Per colpa nostra, perché era 1:30 di notte e diciamo che ci stava una secchiata d'acqua su quel bel corso di Cortina.
0: Ma quando metti un gruppo di ragazzi insieme in un momento di spensieratezza, sarebbe giusto che non succedessero cose straordinarie, però più delle volte succede.
1: Ma guarda, ti arrivo a dire, voglio sentire Emiliano, che magari fai anche gruppo con serate così.
2: Ha voglia. Ma al 100%, poi ovvio che rispetto delle cose, delle persone, ci mancherebbe altro. A volte ci può essere che uno va sopra le righe per un motivo o per un altro. Successo, a me una volta è successa una serata, per esempio a Bologna, sempre a ritiro, dove due giocatori si sono picchiati.
1: C'è male, eh?
2: Ma sono picchiati pesante, solo la mattina dopo erano amici, era un attimo l'alcol che aveva.
1: Lo fa.
2: Il sopravvento, dopo 15 giorni di ritiro, serata libera. Il giorno dopo ridevamo e scherzavamo.
1: Assolutamente, quindi poi se un giorno sentite a Radio Firenze Viola voci cavernose, gente che spara a sfondoni, domandatevi se anche noi non eravamo a cena fuori la sera prima.
0: E quindi dici se ci siamo picchiati, se poi vedete
1: non lo so, non entriamo
0: in televisione
1: nei dettagli,
0: se c'è l'occhio nero.
1: Assolutamente, non entriamo. Dovremmo avere un po' di note audio, io andrei a recuperarle 348-7513-933, così sentiamo anche i vostri pareri.
3: Ciao ragazzi, Marco da Cantù, una curiosità. L'anno scorso Pradedis, che aveva patrimonializzato la società comprando giocatori a titolo definitivo, questo discorso che ha fatto Pradedis a suo tempo, lo valutate un discorso valido o è stato solo un tirare là nel tempo, tanto lui sapeva già di andarsene dalla Fiorentina? Cosa ne pensate? Forza della Sempre.
4: Buongiorno a tutti, Luca da Puntala. Volevo chiedervi, anche se diciamo siamo appena all'inizio della campagna acquisti, quali potrebbero essere realmente i veri obiettivi della Fiorentina per la prossima stagione e che cosa vi aspettate, che cosa ci si può aspettare visto tutte le situazioni ingarbugliate per la nuova campagna abbonamenti. Grazie.
5: Sì, ciao. Ma non si può mandare Sabini vestito da postino a portargli una multa della Fiorentina a casa di Pradè, no? Tanto per così per ricordare, tanto lui a Trini ce l'ha, vai, con le bustarelle che gli ha prese dai procuratori.
1: Calma.
5: Tutti gli affari ha fatto con quello lì.
1: Boni. Di sicuro. Boni per di sta roba e dai, su, noi ci dissociamo.
2: Parto dalla fine. Conosco Daniele, quindi non è assolutamente così, ma proprio non è assolutamente così, ne sono certo al 100%. Quindi questa è l'ultima. Poi il primo messaggio, sì, ha patrimonializzato assolutamente. Il problema è che devi poi anche indovinare gli acquisti sotto tanti punti di vista, perché non è detto che siano scarsi o sbagliati a prescindere, si sono rivelati sbagliati perché non hanno performato. Io faccio sempre l'esempio di Koopmeiners va alla Juve, certo. Non c'era una singola persona in Italia che pensava che la Juve avesse fatto un brutto acquisto, si è rivelato un buco nell'acqua. Quindi ti dico, è giusto cercare di prendere giocatori di proprietà, è giusto cercare di prendere giocatori giovani che abbiano prospettiva e possano aumentare il valore e crearti magari una plusvalenza importante che ti permette di costruire una squadra. E Napoli ha fatto così per diventare quello che è sempre. Però poi bisogna anche avere la competenza, la fortuna, la bravura di indovinarli. Poi qual era l'altro? Me ne manca uno. Ah, la campagna abbonamenti, quello dipende da tanti fattori, dipende anche da come sarà la comunicazione generale della società nei confronti della città e della tifoseria in questo mese, dipende da come si presenterà grosso, dipende da un po' di robe, ma alla fine siamo lamentoni, ma la Fiorentina è la Fiorentina, quindi io l'apporto della gente ci sarà sempre qua a Firenze.
1: La domenica si va allo stadio, ma poi certo. Domenica è un modo ma di certo. Dire perché non si gioca mai la domenica, ma a Firenze è vissuto come un rito, no? Cioè chi è che non va a vedere la Fiorentina quando gioca?
0: Sbaglia. Chi è che non va, quindi non c'è discussione.
2: No, ma poi
1: è dura, poi c'è qualcuno che non è più affezionato, lo capisco, però la base ti resta, 19-20 mila li avremo sempre.
0: Ma anche di più ora.
1: Parlo così per la media attuale,
0: sì,
1: dello
0: sì.
1: Stadio.
0: Esatto, poi se poi si riferiva allo stadio, i lavori stanno procedendo bene, molto bene. Nonostante chi ci lavora con questo caldo, ragazzi, è una roba, però
1: infatti lavorano anche la notte, no?
0: Vi posso assicurare che i lavori continuano, tra l'altro senza fermarsi, cercando di lavorare nelle zone con più ombra, gente che lavora non certo per i milioni di euro, ma che sta lavorando alacremente. Lo stadio si sta andando su, i tempi restano quelli, non è che ci si avvantaggia.
2: La inaugurazione della curva,
1: c'è ancora una stagione,
6: però
2: per
6: sono
2: la curva tutta una stagione?
1: Sì,
6: ma soprattutto sì. Soprattutto perché ora metteranno, tra poco metteranno il tetto.
1: Sbagliare, ma forse
6: sì, c'è ancora un po' di mesi, perché poi vanno fatte tutte, va messa a norma, nel senso è a norma ma va certificata, scusami, avevo sbagliato il termine, quindi devono fare tutte le attività strumentali per essere sicuri.
1: Guarda, il programma direbbe 30 aprile 2027, che è la fine del primo lotto, cioè tutta la curva Fiesole e poi quella prima metà della maratona.
6: Esattamente.
1: Perché te a quel punto poi stagione 27-28 fai il cambio, i lavori li fai dalla maratona alla ferrovia che oggi ospita e dallo stadio, e apri la nuova Fiesole e quella parte di maratona ristrutturata. C'è ancora un anno.
6: E
1: dai,
6: può sembrare un'infinità, ed è un'infinità, Emi, ma è legato anche al fatto di dover interrompere i lavori quando gioca la Fiorentina. Lì perdono sempre un giorno e mezzo di lavoro per ogni partita. Pensa quando c'era Conference, praticamente rischiavano di non lavorare mai, perché smontano la mattina del giorno prima, cioè devono togliere il cantiere ai parti che danno fastidio al campo, e poi riprendono il pomeriggio del giorno dopo. Se in mezzo c'hai giovedì, sabato, giovedì, domenica la partita, è un dramma, chiaramente, perché perdi giornate di lavoro.
1: Infatti, almeno su questo non essere in Europa, almeno
6: purtroppo
1: su questo,
6: sì, ma questo aiuta. E poi ingegneristicamente mi aveva spiegato che tenere la gru fuori per sollevare quei pesi, l'avessero potuta mettere in mezzo al campo, avrebbe fatto guadagnare anche lì dei mesi. Però va bene tutto, oramai dobbiamo sopportare.
1: Hai fatto le partite te col comune e gli altri del Lussi Toscana,
6: sì, anche,
1: è anche colpa vostra,
6: è anche colpa nostra, no? Almeno se l'ho usata anche noi, dai.
1: Invidia, ci avessi ancora le ginocchia, avrei giocato assolutamente anch'io. Emiliano, c'era Pietrone,
6: non marcavo io.
1: Però non l'hai marcato come marcavi. Io mi ricordo una partita con te in Santa Croce sul Sabbione, dove a un certo punto ho detto ora gli spezzo tibia, perone, gli entro proprio. E vi posso assicurare, è insopportabile in campo, Andrea, ma lo ero anch'io, quindi sono state delle belle scintille. Detto ciò, Emiliano, ce l'hai un pochino di tempo, si fa un break e torniamo, poi ti liberiamo quando devi partire.
2: Non ho capito.
1: Piccolo break e poi torniamo, sì, e poi ti liberiamo quando sei in movimento, ok?
2: Va bene.
1: Stai lì che prendiamo fiato.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Seconda ora di Chi si compra, in questa versione speciale del mercoledì con Emiliano Viviano, uno di noi, ma soprattutto con voi, che potete interagire 348 7513 933 o 055 77 11171. Vedo svariati messaggi su questa storia della multa, Andrea, che dicono ma il Como può fare che vogliono, il Como può spendere, non gli fanno niente. Evidentemente il Como ha fatto le cose a modo. Cioè, qui ci sono dei parametri numerici, no? E se te hai sforato, c'è poco da fare, evidentemente loro non hanno sforato. So che dire.
2: Ci sono alcuni parametri che entrano in gioco solo se sei qualificato per l'Europa.
1: Peraltro, bravo.
2: E poi probabilmente il costo del lavoro del Como era nettamente, ora io ma credo che il monte ingaggi del Como, perché poi la maggior parte del costo del lavoro di una squadra di calcio è legata al costo degli stipendi dei calciatori, il monte ingaggi del Como fosse nettamente inferiore a quello della Fiorentina, perché è andata a prendere tutti i ragazzi piuttosto giovani e con ingaggi piuttosto bassi. Se il direttore riesce a fare una ricerca sul monte ingaggi, a mio avviso era più basso quello del Como, non vorrei sbagliarmi, però
1: 25-26, no?
2: Certo,
1: del Como,
2: certo, rispetto al nostro.
1: Noi ragazzi eravamo il settimo, sì, perché siamo più o meno, vedo 25-26, c'è chi dice 52, chi dice 48, siamo più o meno lì. E
2: quindi
1: noi
2: una
1: eravamo,
2: ventina di milioni in meno.
1: Sì.
2: Ho detto più.
1: No, c'è poco da fare, ragazzi, io sento che il Como è sulla bocca di molti e non sbagliano un colpo. Poi magari non gli funzionerà quest'anno, ma anche tutta la vicenda Nico Pazzo mi sembra un capolavoro.
2: Ma c'è, no, quella, economicamente è la cosa perfetta anche per il Real Madrid, eh? È che il Real Madrid
1: per tutte e due
2: dà un premio di valorizzazione eventuale di 20 milioni, se non funziona ha incassato 60 milioni, se funziona con 20 milioni se li riporta a casa, e intanto per un anno ha avuto 60 milioni in più dal Como, cioè una roba perfetta.
1: E per tre anni si godi sto Nico Pazzo,
2: è per loro perfetto. E loro stanno, lo dice sempre Emiliano, loro hanno acquistato, hanno speso tanto perché arrivavano dalla Serie C in tre anni, quindi avevano da costruire da zero, ma hanno comprato una serie di giocatori a 10, 15, 20. Uno su tutti è Baturina. Io mi arrabbiai tanto quando la Fiorentina nell'ultimo scorcio di due mercati estivi fa annunciò Cataldi e rinunciò a Baturina, perché erano da prendere tutti e due, e invece la Fiorentina
1: la
2: rinunciò.
1: Storia, no, ci voleva 25 anche per Baturina.
2: Non mi ricordo se ce ne voleva 25, se ce ne voleva 20, ma ora ne vale 40 o 50, e quindi se li metti su quelli buoni quando sono giovani, come minimo li raddoppi, come minimo.
1: Ce l'abbiamo, Emiliano, tocchiamolo questo argomento Como, perché sono giorni in cui è sulla bocca di molti. A vederli da fuori sono la dimostrazione, Emiliano, sono provocatorio e ci hanno raccontato sempre un sacco di fregnacce, cioè si può fare tutto il che si vuole a prescindere da stadi, bacini d'utenza, eccetera eccetera.
3: Ma guarda, sinceramente io quell'argomento lì non lo conosco, non ho mai capito, dopo anni ancora, fair play finanziario, quella roba lì non la capisco. Oggi il Como ha fatto un acquisto che è in controtendenza con quello che ha fatto di solito, perché comunque spende 60 milioni per Nico Pazzo, difficilmente ci parla di una plusvalenza enorme, ma fino adesso il Como è stato semplicemente un esempio. Io ho sentito mille volte anche addetti ai lavori dice ma facile con tutti i soldi che hanno, e no, non è facile, perché il Como ha comprato per 100 e quei giocatori pagano 300 oggi. La dura realtà dei fatti per i dinosauri e trogloditi che fanno comunicazione e anche in qualche caso lavorano all'interno delle società nel calcio italiano, la dura verità è quella lì, che gliel'ha messo nel Baugigi, come si dice a Firenze, a tutti, prendendo ragazzi e facendo risultati migliori di chi invece non ha questa competenza, punto. E bisogna che uno lo accetta.
2: E sì, aggiungo, con un progetto tecnico chiaro, indiscusso, non hanno mai avuto momenti difficili, ma secondo me non sarebbe entrato in discussione neanche nei momenti difficili.
1: Posso dire sta storia, Fabregas sarebbe, no, anche come dire, un azionista, un socio, che male
2: quindi?
1: C'è? Cioè vuol dire che anche lui vuol vincere ancora con più motivi, no? Gli americani direbbero win-win.
2: Non ci sono dubbio, nei grandi film, in quasi tutti i film americani, se voi guardate alla voce,
1: cioè,
2: produttore, c'è sempre l'attore principale, se
1: Brad
2: ci crede.
1: Brad Pitt, certo. E compagnia cantante, quindi certo. Sotto il profilo.
2: Non ci sono dubbi, no, che non vuol dire che spesso ci mettano soldi, ma magari si prendono una percentuale prendendo qualcosa in meno, cioè ci sono tanti modi. Fabregas, se ha una percentuale del Como, ha fatto un bel investimento, perché le azioni del Como, che non esistono, ma il valore del Como è
1: in tre anni a questo punto, sì, ma prendono anche i liberali, Emiliano, hai sentito nulla?
3: No. Non lo so, ma per quanto mi riguarda, per me è una follia che non ci siano 10 squadre che provano a prendere i liberali.
1: 6 milioni mi pare,
2: per me è una follia che la Fiorentina abbia già preso a 6 milioni.
3: In un mondo normale oggi c'erano 10 squadre a fare la guerra per prenderlo, ma può anche darsi che magari uno la pensi diversamente, dica a me il liberale non mi piace, ma generalmente un ragazzo che fa così bene, così giovane, una società deve provare a investirci. Ma ripeto, ritorniamo al troglodismo di cui parlavo prima.
2: Credo che lo rivoglia indietro anche il Milan, eh?
1: Lì geniali loro, anche loro 50% scariato.
2: Vabbè, questa è un'operazione che noi si è fatto varie volte.
1: Noi si è fatta con Favasuli,
2: era anche con Ghilardi. Anche con Ghilardi. Stiamo attenti a non rifarla adesso con altri calciatori.
1: Però compriamo 2010. Avevi mai sentito parlare di questo Garefba, Emiliano?
3: Sì.
1: Del Verona?
3: Sì, perché vabbè, ho dei figli che hanno più o meno quell'età. Quindi, sì.
1: È forte?
3: Dicono sia molto forte, però vediamo, cioè nel senso è un giovane.
1: Esce presto.
2: Ma mi sbaglio, però, il fratello lo abbiamo già avuto? Il
1: fratello è passato da...
2: E ora fa la serie.
3: Guarda, io ti dico perché ne ho sentito parlare, perché il fidanzatino della mia figlia gioca nello stesso campionato. E fa anche lo stesso ruolo, tra l'altro, e quindi me ne aveva parlato lui di questo ragazzo di Verona.
1: Certo, ci può pazienza qui, almeno un paio d'anni, immagino, di giovanili.
3: Sì, ma va bene, è da lì che deve partire una società, ragazzi. Cioè, io non so più come dirlo davvero, cioè, non possiamo più permetterci, ma non la Fiorentina in generale, non siamo più il campionato che si può permettere di fare quello che fa la Premier, che arriva e acquista, che arriva e ha più potere rispetto agli altri campionati. Adesso il caso Palestra è abbastanza esplicativo di com'è la situazione, cioè la miglior squadra italiana non ha proprio nessun tipo di potere contro una squadra di Premier League. Quindi se noi non andiamo a lavorare su giovani non abbiamo possibilità, non abbiamo chance.
2: E quello del Brescia, di cui non mi ricordo neanche.
1: Del Denti.
3: Quello mio figlio mi ha detto che è molto forte.
1: Che vedi, sta prendendo il meglio più o meno su intorno al 2010.
3: Al di là io non lo conosco, ieri. Però ti dico che in Europa ci sono una marea di giocatori, una marea. Poi Andrea lo sa perché l'altro giorno ho mandato delle chat di giocatori che io ho visto e proposto. Non voglio nemmeno dire a chi, ma Andrea sa anche quello, un paio d'anni fa. Uno è appena stato comprato da Bayern Monaco a 60 milioni di euro, che è 6 pari. Ryan del Brasile, dal Vasco da Gama, a 6 mesi della scadenza usciva al prezzo, credo fosse 6, 7, 8 milioni, una roba del genere. Adesso gioca titolare al posto di Rafinha, che si è infortunato. Bisogna avere competenza e coraggio, ragazzi.
1: Nel frattempo c'è l'Avellino, che dopo Quadio vorrebbe anche Martinelli. Ce li vedi bene? Che piazza è Avellino quest'anno?
3: Beh, mi sembra che ci abbiano un bel progetto. Hanno preso Nesta, l'anno scorso parlavano di playoff, e quindi è calda e sarebbe una bella esperienza per lui. E so che hanno venduto ora il portiere, mi sembra, 6 milioni al Parma.
1: Te lo cerco.
2: Io preferirei restare a Genova.
1: Te lo tenevi alla Samp.
2: Però.
3: La Samp c'è anche un rischio, cioè la Samp adesso è un ambiente in ebollizione completa.
2: Sì,
3: Sì, ho visto anche gli striscioni da parte dei tifosi. Uno mi sembra recitasse con due o tre nomi: saremo contenti quando non ci sarete più. A Corradi mi ha detto: poi il nostro rispetto dimostra che non essere un burattino. Cioè, insomma, situazione caldina.
1: Sì, l'Avellino ha ceduto da Fara al Parma, che era il portiere, e adesso vediamo se oltre qua Dio arrivano anche a Martinelli. Avevo detto in apertura, vedo tanti messaggi in apertura, ho detto Svezia poca roba con la Francia, non dico di partenza, però ieri sera Svezia poca roba con la Francia, sono troppo severo? Che dite?
3: Sì, sei troppo severo, perché il livello è troppo diverso. La Francia è una squadra fortissima, che può andare secondo me in difficoltà solo se trova squadre di un livello simile al suo, e a quel punto non so se hanno, che ne so, chiamala come vuoi, la resilienza, il fatto di voler difendere. Cioè, quando sono superiori sono troppo più forti.
1: Io vedo già un Francia-Argentina, fate voi in finale.
2: L'Inghilterra è tosta, eh?
1: Sì, speriamo. Un'incognita inglese.
3: Io tipo per l'Argentina, come adesso.
1: Non c'entro la Francia, immagino.
3: No.
1: Vediamo, in effetti il lato del tabellone dell'Argentina è proprio segnato verso la finale.
3: Hanno avuto una bella fortuna, perché le due squadre migliori che si potevano inserire in quel lato del tabellone sono arrivate seconde, e quindi sono andate di là. Una è Portogallo.
2: Certo.
1: Possibili outsider? Vedete qualcosa?
3: La Colombia. Assolutamente la Colombia.
2: Il Marocco?
3: Non la considero un outsider, ha fatto l'ultima semifinale del mondiale e ha vinto. Non si è ancora capito se ha vinto o non ha vinto la Coppa d'Africa. Però non la considero più un outsider, sinceramente. Okay.
1: Allora,
3: per me è molto più una certezza il Marocco del Belgio, di cui parlano tutti e non arrivano mai nemmeno vicini, sinceramente.
1: Sì, no, c'è anche chi lo immagina vittorioso il Marocco.
3: Per me va fuori stasera il Belgio, senti, te la dico così.
1: Belgio chi sa?
3: Senegal.
1: Belgio-Senegal.
2: Se la rischia.
1: Va bene ragazzi, siete un po' tutti in difesa della Svezia, poca roba, assolutamente no, peraltro ha un attacco del valore di 300 milioni, io francamente...
2: È vero che la Francia, ragazzi, non ha avversari, se non da vederla se la partita si increspa in una difficoltà, ha ragione Emiliano, perché per ora sono sempre andati lisci.
3: Per esempio, quando giocheranno e ci giocheranno, secondo me, con la Spagna,
2: è lì,
3: allora lì è un bel test, perché sì, la Spagna ti porta a giro per il campo, tiene il pallone, lì bisogna avere voglia di soffrire, sarà una partita complicata quella per la Francia.
2: Guarda, il Como ha annunciato un'operazione da 6 milioni di euro, Luis Milla.
3: Non lo conosco questo, l'ho letto anche io, ma non lo conosco.
1: Bello, il terzo, cioè hanno fatto Paz, ne avevano fatto un altro, quindi poi non perdo nemmeno tempo, anche sta storia è mondiale.
3: Ho letto che stanno provando a prendere una punta che gioca nel Benfica, che giocava nell'Union Saint-Gilloise, che si chiama Ivanovic, ed è veramente forte.
1: E poi vedi, parlano di liberali, che in questo momento è il Como il più vicino a sto ragazzo, che fra l'altro pronti via l'under 19 all'europeo, ha fatto col suo rigore, quindi continua a segnare.
3: Vuole prendere qualche italiano,
1: No, ecco, semmai nel 4-3-3 di Grosso non è che liberali dovrebbe essere adattato, perché ho sentito anche questa.
2: Fa la mezzala, mi sbaglio, Emi?
3: O può fare entrambe le cose, sia la mezzala che l'esterno. Come lo fa Berardi oggi a 33 anni, lo può fare liberali,
1: Ah sì, anzi, essendo giovane ci lavori ancora meglio.
3: Da quella parte, se rimane Dodò, c'è Dodò che spinge di più, liberali viene dentro, apre gli spazi, o se non rimane Dodò prende un giocatore con le caratteristiche simili.
2: Invece il Parma vuol vendere il portiere giapponese, se va
1: Suzuki.
3: Che il giapponese è forte,
2: fortissimo,
3: però vogliono tanti soldi.
1: Dio,
2: però mi sembra si stiano parando un pochino. Quello dell'Avellino com'è, che non l'hanno pagato?
3: Poi ti manderò un messaggio anche su quello, del portiere giapponese Andre.
2: Ok.
3: Che sono arrivato un paio d'anni in anticipo rispetto a tutti.
1: 15-20 milioni di euro lo vorrebbe il Leeds o l'Aston Villa?
2: Suzuki? 15-20 sono pochi per quello.
3: No, sono pochissimi, te lo dico perché lo so. Allora ecco, mi chiedono 30.
1: Vedevo. Non c'è male.
2: 30 e ti dico, sono presi, cioè chi lo prende non è che straspende per un portiere così, a mio avviso.
1: No, ma infatti comunque ci sono le inglesi e su quello, sì, qui in realtà, ecco, sì, una trentina di milioni di euro e Aston Villa e Leeds, quindi dalle inglesi non si esce. Altre domande, un po' di note audio, vai.
4: Ragazzi, buongiorno, una domanda per Viviano. A me sinceramente Tosved non piace. L'ho visto giocare contro la Francia, lento, lentissimo. Ha sbagliato di 10 palloni, ne ha sbagliati 11. Volevo sapere un parere di Emiliano. Grazie.
5: Buongiorno ragazzi, chiedevo un parere a voi e a Emiliano. Io vado a vedere Vieri, primo acquisto, poi sento gli addetti ai lavori e sento Sabattino Durante che dice che per quella cifra si poteva prendere molto di meglio, sento Michele Frattini che non è abbastanza convinto perché questo giocatore non ha presenze nelle under giovanili del Brasile e quindi dovrebbe essere questo sintomo di non una qualità troppo eccelsa, e anche lì si dice che con 17 milioni si poteva prendere qualcosa di diverso e di meglio. L'operato di gennaio, a parte Solomon, insomma, ora io sono contento che Paratici stia ristrutturando la società inserendo finalmente competenza, ma se il buongiorno si vede dal mattino con i primi acquisti, io anche su questo Vieri ho parecchi dubbi. Capitolo esterni, speriamo che arrivi qualcuno di veramente forte, perché su 4 almeno 2 devono fare la differenza.
6: Buongiorno ragazzi, ma scusate, ma il Como da quando sono arrivati i proprietari hanno iniziato facendo un progetto puramente calcistico, e infatti il traguardo è arrivato in 3 anni, sono in Champions League. La Fiorentina ha fatto solo esclusivamente un progetto immobiliare, è quella la differenza, e noi non siamo arrivati da nessuna parte, ma è ovvio.
7: Walter da Roma. Viviano, prima che vada via, grande Emi, tifoso viola, io ti ho sempre sostenuto anche per l'annata un po' storta, ma c'era poco da fare, mi sa, quell'anno. Comunque speravo rimanesse di più tra i fali della Fiorentina. Comunque grande Viviano, sempre uno di noi, Fede.
1: Emi, ripartirei proprio da Fede,
3: Oh, Fede lo ringrazio, ma per me è stata un'esperienza meravigliosa. Non è andata neanche malissimo.
1: No, infatti stavo per dire.
2: Arrivo a quarti.
3: Arrivati quarti, quindi magari.
1: Di media sarebbe stata Champions.
3: A lui lo ringrazio e gli dico che l'ho sentita molto sta cosa comunque quando ero qua. Poi vado un po' perché ho sentito un po' di castronerie, sinceramente. Allora, gli addetti ai lavori, ovviamente ognuno ha la sua opinione. Alcune argomentazioni sono fuori logica, tipo non ha esperienza nelle nazionali giovanili. Bremer non sapevano neanche chi fosse in Brasile fino a 3 anni fa. Vale 50 milioni, gioca nella Juve, sta giocando titolare al mondiale, quindi quello è un argomento che conta poco. Sul prezzo alto sono d'accordo anche io, ma ripeto, il prezzo lo fa la domanda. Se tu lo vuoi e lo voleva un altro, e quello è il prezzo, lo prendi. Il valore suo è 12, dice lo pago 17 perché lo voglio. Per l'altro discorso dell'immobiliare, altra, scusa se mi permetto, grandissima cazzata, perché la Fiorentina ha speso milioni, e ha speso male. Punto. E ha speso male, malissimo. Il progetto immobiliare ce l'ha anche il Como. Il Como ha un progetto di rifare lo stadio, c'è un progetto fantastico per rifare lo stadio. Solo che hanno messo il calcio al centro in generale, ma proprio il progetto al centro in generale, senza lasciarsi trascinare da cose esterne, fattori esterni. Io l'unica argomentazione che trovo, non contro il Como, però diciamo per chi tra virgolette vuole attaccare il Como, è che a Como è più facile, ecco, quello lo capisco, perché a Como magari ti permettono l'errore, perché a Como ti permettono il rischio, perché a Como fanno la scelta di fabbrica se non hanno messo piede. In una piazza come Firenze è più difficile, ma la realtà è che loro hanno messo la competenza. Ma te lo posso dire per esperienza personale, se tu oggi scrivi al Como, scrivi al direttore sportivo, al capo scouting, hanno un database di migliaia di giocatori, guardano migliaia di partite, vanno a cercare determinati parametri legati all'allenatore. Noi negli ultimi 5 anni non so quanti allenatori abbiamo cambiato, quante filosofie abbiamo cambiato, quanto progetti diversi abbiamo cambiato, quindi il vero problema è quello lì. Per quello io sono contento di parlare, perché spero e credo che lui vada avanti per la sua strada, magari sarà anche un po' più lunga, lui ha parlato, certo, di infernale, però va dritto a cercare di fare una chiamala filosofia, chiamalo progetto, chiamalo come cazzo ti pare. Però quello che bisogna fare è essere forti nelle decisioni e cercare di andare in una direzione.
2: No, non c'è dubbio.
1: Da scolpir nella pietra.
2: Se vogliamo fare un paragone, nell'immobiliare hanno preso il massimo dell'eccellenza, e cioè Marco Casamonti, che abbiamo la fortuna che sia un fiorentino, ma è un archistar internazionale.
1: Sì.
2: E hanno fatto parecchio bene. Il massimo dell'eccellenza e della competenza. E su altre parti hanno pensato di poterlo gestire, perché, come dice sempre Emiliano, tutti pensano di saper indovinare i calciatori. E l'hanno gestito un pochino più in maniera nemmeno all'acqua di rose, ma senza un progetto tecnico sul campo condiviso, perché la verità è che il Como, i giocatori sono tutti strategici per il gioco di Fabregas.
3: Ma è proprio lì il punto, Andrea, perché tu, un giocatore può essere bravo o non bravo, può rivelarsi un brutto acquisto, può avere problemi caratteriali, ecco, quando tu vai a fare determinati acquisti ci sono tutta una serie di variabili da mettere in conto, e quindi deve essere adatto a quello che richiede l'allenatore. Devi pensare che in una piazza come Como può dare il massimo perché c'ha questo lato del carattere. Ecco, quando riguarda Firenze, questo, io per esempio che sono amico di Roby De Zerbi, Roby prima di prendere i giocatori ti dico: parla con i genitori,
1: giusto,
3: anche
1: bello.
3: Vuole sapere che tipo di vita fanno la moglie, la gente, tutto, perché dice giustamente, poi oggi a maggior ragione, perché prendono giocatori, spendono 70-80 milioni, quindi lui ti dice: mica io non lo posso sbagliare proprio al 100%, cioè non è una scommessa se prendo un giocatore 80 milioni, io devo capire tutto della sua vita com'è, perché non posso sbagliarlo.
1: E in questo, secondo me, il rapporto Paratici grosso può essere un valore aggiunto.
3: Ma
1: cioè si conoscono.
3: Dal punto di vista calcistico non penso che a Paratici ci sia molto da insegnare, sinceramente l'ha dimostrato nella sua carriera. Diciamo che magari i problemi ci sono stati dal punto di vista gestionale quando era la Juve, giusto? Ma
1: sì, no, ma dico, Emi, che in più conosce bene Grosso, perché l'ha lanciato lui a far l'allenatore in primavera a Juve, quindi in teoria sì, sa già anche, no, il personaggio.
3: Io non sono nemmeno per dare tutto il potere a un allenatore, bisogna lavorare insieme. No, perché se tu domani, per esempio, prendi Conte, faccio l'esempio di Conte, lui ti dice: io voglio questo, questo, questo e questo, poi c'è anche il rischio, come succede per esempio con Napoli quest'anno, che ti rimane Lukaku, che è un investimento assolutamente fuori da ogni logica, ed è un problema, poi è un asset che diventa un problema per la società. Quindi deve essere Paratici che prende Grosso, e deve essere Grosso ad adattarsi o comunque a lavorare insieme, perché alla base ci deve stare un lavoro giusto per la società.
1: Fa una piega. C'era, e poi ti liberiamo, Emiliano. C'era anche il primissimo messaggio che è su Torsved, che insieme a Coleoscio sono questi due nomi che ormai sono scoperti lì sul tavolo. La Fiorentina non affonda, e in genere quando è così, boh, sono quasi forse più situazioni che restano sospese.
3: Ah, Torsved non ho risposto, ragazzi. Torsved non fa impazzire neanche me. Non penso sia scarso, soprattutto però penso che la Fiorentina abbia un paio di giocatori in rosa che assomigliano un po' a Torsved, ecco.
1: Tipo?
3: Se arriva sono felice, nel senso che a me non dispiace. Oggi, se mi chiedi necessità della Fiorentina, non è Torsved, ecco.
2: Tipo Brescianini e Fabiano, immagino siano.
3: Ma anche Endur per alcuni aspetti.
2: Anche Endur, certo.
1: Io vi ricordo che lì lo snobbiamo sempre, ci sarebbe anche Fazzini.
2: Fazzini era uno di quegli esempi di
1: patrimonializzazione.
2: Esatto, grazie direttore, a cui si riferiva Pradè, che sono andati male ad oggi. Io ancora non ci credo, ma è oggettivo.
1: Che si fa con Fazzini, Emiliano?
3: Che si fa? Si manda in prestito, secondo me. Io, perché se lui non ha spazio, tanto, siccome è un giocatore che a me non dispiace, se lui trova continuità in una squadra magari a un livello un po' più basso, un Venezia, un Lecce, cioè secondo me può essere comunque, cioè tu devi difendere il patrimonio, quindi devi difendere il valore del calciatore. Se magari il calciatore non si rivela all'altezza, oppure non va bene per le dinamiche dell'allenatore, oppure, però tu devi cercare di trarre il massimo da quel calciatore. Quindi non lo so, va a Lecce, fa una stagione, fa 8 gol, tu c'hai un patrimonio non buttato, magari lo vendi e ci fai i soldi, ecco.
1: Certo. Sì, no, devo dire anch'io Fazzini mi resta veramente grandi dubbi, nel senso che quest'anno poi l'abbiamo mai visto nel suo ruolo, sempre da esterno. È un giovane, l'annata è stata negativa per tutti, cioè lì bisogna stare attenti a voler tagliare.
2: Lui ci ha messo del suo, ma non va certo buttato via, perché è un calciatore di cui eravamo tutti contenti per l'acquisto, pagato una cifra congrua. Bisogna trovare il modo di valorizzarlo, come dice Emiliano, o in campo credendoci, e non credo sarà il caso della Fiorentina l'anno prossimo, oppure mandandolo a giocare e vedendo poi cosa succede.
1: Va bene Emiliano, è stato un'ora e mezzo direi bella ampia, abbiamo toccato tutti gli argomenti vari e ti diamo appuntamento a mercoledì prossimo. So quanti impegni hai da qui alla prossima settimana, si fissa a giro, giusto?
3: Sì, no, vabbè, ma ora ero da dentista, sono proprio da dentista, immagino.
1: Oh mamma mia, hai tutta la mia solidarietà. Di peggio non c'è, tra il dolore fisico e il dolore economico, io credo peggio il dentista non esista.
3: Sì.
1: Incubo vero, quindi forza e coraggio, grazie e buona giornata.
3: Ciao.
1: Grazie Emiliano Viviano, fra l'altro cuore d'oro, cioè io la mattina in cui c'ho il dentista non saluto nemmeno nessuno, cioè proprio.
2: Emiliano è eccezionale. Quando mi ha detto andava in Umbria, approfittava per andare a trovare Ranocchia, che è un suo amico, e però dal dentista ha detto ti mancava il dentista in Umbria, e mi ha spiegato che ce l'ha a Milano, però la sede principale è in Umbria, e quindi al dentista faceva piacere che gli venisse a vedere che sì, è lo studio principale, e pensa com'è buono e bravo. È andato in Umbria.
1: Sì, gli chiedo lo sconto io al posto di Emiliano.
2: Quello non sono entrato.
1: Cioè, mi fai scalare a la strada.
2: Che glielo faccia anche in amicizia, ma chi lo sa quello. Però insomma, quello non lo so. Però la sorte di Fazzini potrebbe essere come quella che ci soffiano nell'orecchio di Comuzzo.
1: Ecco, perché guarda, noi ci avevamo lavorato, però so che tu hai raccolto un po' di voci che vanno nella direzione che anche noi avevamo un po' buttato là, quella di un prestito, giusto?
2: Sì. No, ora senza dare ufficialità, perché ufficialità non c'è,
1: chiaro,
2: ma diciamo che l'idea per l'anno prossimo, se poi si troveranno tutti gli incastri, sarà portata in fondo, è quella di mandare da qualche parte con un prestito oneroso, in modo che la Fiorentina riesca anche a raccogliere qualcosina da ciò, Pietro Comuzzo a giocare. Questa è l'idea, su questo non ci sbagliamo, cioè
1: magari in una piazza
2: media
1: tranquilla, esatto, impressioni non eccessive.
2: Certo, uno potrebbe essere il Genesia,
1: certo,
2: ora

0: Moreno ha fatto bene. Moreno ha fatto bene, è un altro. È che sono tanti, direttore, perché sono tanti quelli da non buttare via. E Moreno andrebbe tenuto d'occhio, cioè non lasciato andare a 4 milioni. Di sicuro. Amatucci è un peccato mortale. L'unico che mi sento di sacrificare a questo punto è Bianco, ma con la cifra giusta. Poi il procuratore ha fatto un po' di polemica, ma il PAOC era il PAOC, lui, cioè, giusto, ha fatto PAOC un po' il furbo. Se c'hai un diritto a 4
1: e lo paghi, e si sta tutti
0: magari
1: cinesi.
0: Dici te ne do 3, ma se mi dici te ne do 1.5, dico me lo tengo. Ha ragione.
1: Va bene, sì, e poi vedremo le valutazioni. Lì sembrava che inizialmente i greci volessero tenerlo e poi invece hanno cambiato strategia. È che noi siamo una valanga a centrocampo, a prescindere, ce n'è tantissimo. Da valutare 10, 11, 12, non so quanti. No,
0: ma io credo che le valutazioni siano già state fatte. Richardson non rimarrà, il problema è trovare chi lo piglia, non chi si compra.
1: Richardson te lo piglia nessuno.
0: Ad oggi. In Francia
1: ha fatto male anche al Copenaghen,
0: sì,
1: no?
0: Sì, no, ha fatto nulla al Copenaghen. È partito le prime due partite, ha fatte bene, poi l'hanno messo, chissà cosa è successo, perché ora, se no si chiede troppo, il campionato danese, è uscito dai convocati alla fine, quindi non ha fatto male, non ha fatto niente. Però in Francia probabilmente qualcuno che era convinto 2 anni fa, nazionale olimpico, giocatore che veniva descritto in prospettiva e che secondo me non è un bidone clamoroso, ma è un giocatore poco adatto per la fisicità al campionato italiano, o che non si è voluto adattare, perché poi è anche uno pigro di testa, secondo me, nell'entrare in una partita tutto il tempo. Gli ho visto fare delle cose straordinarie, delle sciocchezze
1: e poi
0: infinite.
1: Ma
0: a Udine, all'ultima del campionato, ho visto fare un'accelerazione che pensavo fosse lento, e invece non era lento. E allora perché non corri, bimbo
1: possibile
0: mio?
1: Possibile con la Juve lui avviò un gol con un break in mezzo al campo.
0: Certo,
1: insomma, una partita,
0: ma a Udine
1: importante,
0: l'ultima,
1: un
0: il colpo di tacco di Comuzzo lo fa su una sua percussione sulla sinistra, dove dimostra una rapidità che non ha dimostrato nel resto dell'anno. Quindi lì può darsi che qualche francese, ma un prestito con diritto a 8 o a 6, perché è stato ammortizzato in 2 anni, e se ti danno 5 milioni di prestito oneroso sei contento.
1: È grasso che cola.
0: È grasso che cola. Poi ce ne abbiamo veramente tanti.
1: No, c'è Somme, per dire un altro.
0: Somme, che è un altro su cui io ho preso una toppa clamorosa, un palo clamoroso. Ne riparlavo con uno dell'ambiente che la pensava come me. E però abbiamo convenuto che lì manca il carattere. Perché De Zerbi va a parlare anche coi genitori? Che lì manca il carattere. Ti posso assicurare, direttore, che dal Viola Park mi dicono che non sanno qual è la sua voce, non che non parla mai, che non l'hanno mai sentito parlare. Un giocatore educato, ma di una timidezza profonda, e in quel bordello,
1: ma
0: in quel capitato l'anno
1: scorso. Ma qui perde la testa, però ci sono dirigenti per fare ste robe.
0: Io quello che le dico è certo, e cioè che lui è un ragazzo di una timidezza e di un carattere.
1: E lì ci vuole una struttura che lo accolga. Allora, siccome sono sempre attentissimi storicamente a non farli vedere, a non farli parlare, a non farli andare alle cene di Viola Club, almeno che cazzo dentro il Viola Park li gestiscano e li facciano, come dire, sentire. Perché se no, così sostanzialmente la domanda è: ma che fanno? Cioè, cosa hanno fatto in 7 anni in questa degenza?
0: Ma io le dico, si può sentire dal procuratore, quando è andato a Bologna, che lui faceva fatica a ordinava il cibo perché aveva problemi a farsi vedere al ristorante. Un ragazzo va aiutato, ma perché ci hai messo 15 milioni? Sono soldi suoi.
1: È un tuo patrimonio, sta a te, come quando vedo la lingua, ma non parla. Ma il signor Gudmundsson, che è 2 anni e mezzo, 3. Più il Genoa, 4-5 in Italia, ma uno è dia, ma se questo parla meglio l'italiano, si inserisce meglio. Allora, magari gli affianco uno e il pomeriggio, dopo l'allenamento, fa un'ora di lingua.
0: È un altro giocatore dal carattere enormemente particolare.
1: Good.
0: Sì, è un altro che ha problemi.
1: Ma siccome
0: ho
1: pagato 20 e passa milioni, sì, te li levo i problemi di comunicazione.
0: Sì, ma anche a livello umano. Cioè, se lui ha difficoltà a comunicare, è un altro che so che fa fatica a legare, e gli metto qualcuno che lo aiuti.
1: Esatto.
0: Qualcuno che lo aiuti, che lo tenga parte del gruppo, cosa che quest'anno non è successa.

0: non è successa e probabilmente anche l'anno scorso.
1: Speriamo che l'approccio sia nuovo. Intanto di novità, e tra poco la approfondiamo, vi dico che ci sono ritorni che si sentono sulla pelle. Vediamo se capisci quale può essere il gancio. La Fiorentina ha annunciato un ritorno che si sente sulla pelle.
0: Un ritorno che si... Ah, la maglietta.
1: Bravo. Tra poco vediamo qualcosa del nuovo sponsor tecnico che è Roma.
0: Kappa ha finito.
1: Ieri Roma hanno salutato Kappa, oggi torna Roma.
0: Posso dire una cosa?
1: Stefano Cherubini sta già mostrandovi qualche immagine. Io direi break e poi torniamo, vediamo un po' il videino e riprendiamo anche i saluti di ieri a Kappa.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Di nuovo in diretta 348 7513 933, dove vedo per esempio mandare Richardson, giocatore abbastanza compassato in un campionato dinamico e di corsa come quello danese, è stata una genialità. Forse Copenaghen non era la situazione ideale, non lo so,
3: ma non lo voleva certo tutto il mondo, cioè l'hanno mandato dove lui ha accettato di andare, perché c'era anche il Nizza, se non mi sbaglio, anche a gennaio, qualche
2: francese.
3: Chiacchiera.
2: Sì.
3: E chi poi l'ha voluto, perché poi si fa presto a dire mandare, bisogna che qualcuno voglia.
2: Gudmundsson per Frendrup, già ne avete detto se lo riprende il Genoa. Gudmundsson,
3: il Genoa credo che lo riprenda a braccia aperte.
2: Sì,
3: io sì, immagino proprio di sì. Sul centrocampista non mi fa impazzire, è un bel giocatore ma non mi fa impazzire, non so se messa accanto a Fagioli possa essere il calciatore giusto.
2: Però uno così ci servirà, eh? Al di là di Tosved, al di là di Mandragora che magari va via,
3: bisogna vedere tutto.
2: Fabian, Brescianini, sì, forse Endur è quello più muscolare.
3: Sì, però poi,
2: cioè, non c'è il bestione.
3: Ma neanche lui è un bestione. Lui è uno che recupera palla con capacità di lettura. Io mi ricordo sempre che Badel, che era tutto fuorché un muscolare, era sempre il secondo o il terzo riconquistatore di palloni della Serie A. Perché
2: con la sua flemma.
3: E capiva le linee di passaggio. le capiva un attimo prima rispetto agli altri e giocava d'anticipo. Non so se la Fiorentina manchi di più di un bestione o manchi di più per come gioca Grosso, ti direi di sì, perché Coné, che ora gli si è rotto,
2: esatto,
3: rappresentava quel calciatore,
2: esatto,
3: lì. Anche Matic è uno che legge bene le linee di passaggio, oramai era lento e compassato.
2: No, è che te in teoria lì dovresti avere Fagioli, no, davanti alla difesa.
3: Ma Fagioli è migliorato,
2: quindi
3: anche
2: è atipico,
3: certo,
2: come no.
3: E all'inizio era un disastro. All'inizio
2: ci vogliono due mezzali,
3: sì. Sì, sì,
2: che facciano tanto lavoro.
3: Sì.
2: Ecco.
3: E detto ciò, serve anche una mezzala che abbia la capacità di imbucare, perché i nostri sono tutti ragazzi molto bravi quando entrano in area.
2: Sì.
3: Nessuno invece fa l'ultimo passaggio di questo.
2: Quello fondamentale che manda in porta l'attaccante.
3: Manca anche questo, se lo deve far solo Fagioli è troppo poco, perché poi alla fine lo raddoppiano.
2: Sono d'accordissimo. E non puoi nemmeno affidarti solo agli esterni. Posto e ti serviranno esterni incisivi, non come, con tutto il rispetto, Harrison, ma forse anche Solomon. Io sento dire qua e là se ci fanno un po' di sconto, tutto sommato, perché no Solomon.
3: No, per me dipende dall'ingaggio, perché non lo considero
2: sono
3: un titolare.
2: Molto pretenzioso, sugli esterni.
3: Se arriva a 6-7.
2: Cioè oggi gli esterni sono fondamentali, ci vuole esterno forte.
3: Però Solomon secondo me è fortissimo se lo puoi schierare negli ultimi 30 minuti. Se hai l'uso di metterlo.
2: Ma è fortissimo, per me è fortissimo, uno ti salta l'uomo secco e ti fa assist. Mertens era fortissimo.
3: Però ha fatto il meglio da centravanti.
2: Perché era strafortissimo e nessuno sa, ma il Mertens esterno era già fortissimo.
3: No, ma certo, ma ce ne sono. Paraschelli hanno pagato 10 milioni.
2: Guarda.
3: Però detto tutto ciò, se viene
2: Barcola.
3: Il problema è.
2: Prendiamo Barcola.
3: Vabbè,
2: si può
3: grazie.
2: Mettere Barcola a sinistra.
3: Ma certo.
2: Ma hai visto Meguizza, quelle gambine
3: secche? Come si mangia qui da noi? Non si mangia da nessuna parte. Dove può andare meglio che a Firenze?
2: Dove si fa i capelli Ken, per cui le treccine se le può sistemare.
3: E siamo a posto anche su quello.
2: Che Olise capisco non ci si possa più arrivare. Ma
3: va
2: Barcola
3: bene, ora finisce la diretta e gli si fa un colpo di telefono.
2: A me Barcola,
3: Detto ciò, se viene, pensi a questo, direttore, qui passa a lei. Se l'alternativa low cost per fare il quarto è Sottil,
2: no,
3: meglio Solomon.
2: Sì. Così tu mi hai convinto. Ma non per cattiveria, perché sennò poi sembra che su Sottil ci sia cattiveria o ci sia rancore per il passato. Certo, è chiaro che rientra tutto nel curriculum, anche certe esultanze, certi modi. ma perché basta, cioè non è una storia che è decollata, poi magari in 2 o 3 anni Sottile in un'altra squadra diventa
3: e c'ha 30 anni in 2 o 3 anni. No, io c'ho rancore, c'ho rancore perché non è mai diventato il calciatore che sarebbe potuto diventare, ma si è sempre sentito quel calciatore lì.
2: Oh, sì.
3: E quindi c'ho rancore, perché lui poteva essere davvero un crack importante in Serie A, essere in nazionale ora, e invece a chiacchiere lo è sempre stato. In campo l'ho visto 20 giorni fare la differenza. Sì. E si è rotto prima della finale d'Atene. Porca miseria.
2: Però non era. Lì fu sfortunato. Certo, secondo me, certo. Quando si dovette operare anche alla spalla, schiena.
3: Alla spalla, si fece male alla spalla. Roba, si ribaltò in conference.
2: Che
3: dove
2: comunque
3: aveva
2: infilato un periodo.
3: No, aveva fatto 3 o 4 partite in cui sembrava avesse capito che lui, per quello che faceva una partita, doveva sempre mettere a referto assist o gol, non discorsi e ciuffi, assist o gol. Lo fa per 4 partite che iniziano a rappresentare un piccolo tesoretto di continuità rispetto al calciatore, e si ribalta e si rompe la spalla prima di Atene, e noi si va a Atene con Kwame.
2: Cala il silenzio.
3: E cala il silenzio anche su chi l'ha schierato. Su quella... Vado anche alla guerra. Se devo andare alla guerra.
2: Quello
3: non è vero. Mi riprenda la formazione.
2: Lui ha sbagliato l'impostazione.
3: Ha messo
2: un Zolato
3: e Beltran. Ha sbagliato tutto. L'ha caricata di un peso infinito.
2: Vincenzi,
3: ha messo un Zola perché ha preso il rigore in semifinale. Ha sbagliato, ha messo un Zola a me davanti. Si giocava con gli scappati di casa, ha messo i nostri.
2: Era
3: scappati.
2: Titolare?
3: Sì, sì.
2: Non è che lo mise a partita.
3: No, posso sbagliarmi. Allora ha messo Belotti.
2: Può darsi mise Belotti.
3: Belotti titolare, sì. Peggio mi sento.
2: Comunque, l'ha detto che se lo portava in guerra ovunque con me. Cioè, no, vedi, sì, avevi ragione te, partì titolare, perché lui cominciò con Arthur e Mandragora davanti alla difesa e poi Nico, Bonaventura e Kwame dietro a Belotti.
3: Con Beltran.
2: Zola lo mette al 58esimo.
3: E poi mette Beltran sulla fascia.
2: E poi mette Beltran
3: sulla fascia al posto di Nico. A 5 minuti alla fine, 10 alla fine, leva Nico. Non lo levo mai, era stanco. Stai lì che forse di testa sei l'unico e la piglia se c'è un cross, e mette Beltran sulla fascia. Ma mi faccia il piacere, mi faccia
2: e
3: il
2: poi
3: piacere.
2: Butto dentro Duncan e Barak e...
3: Barak per sperare in un gol e Duncan per sperare che in un tiro a fuori. No,
2: poi entrò anche Iconè. Ha detto che te faglielo tirare normale a Kwame quel tiro invece che schiacciarlo.
3: Ma quello è Kwame, quello è Kwame. Io le ricordo che Beltran in quell'anno lì ne fece 7-8 in 25 partite.
2: Quell'anno
3: con
2: lì
3: tutte le sue lentezze,
2: aveva fatto anche il rigore decisivo a Bruges.
3: Con tutte le sue lentezze, preso da Anzola. E con tutte le sue lentezze, non aveva fatto in termini numerici una stagione così brutta. E quindi io lo mettevo in campo. Però.
2: Dimenticare. Leggo dal sito ufficiale il comunicato stampa: Coma vestirà CF Fiorentina a partire dalla stagione 26-27. Per chi ci segue sul canale 92, qui abbiamo pochissime immagini perché le maglie verranno svelate, leggo, in un evento dedicato ai tifosi che si terrà il 6 e 7 luglio presso l'hotel San Regis di Firenze, ingresso in via Montebello, appuntamento organizzato da Gioma e ACF Fiorentina con il concept "anche l'arte si indossa", capito? Sapete anche
3: l'hanno presa, l'hanno toccata piano, bisogna che siano belle.
2: Evento a ingresso gratuito, aperto al pubblico dalle 12 alle 19 il 6 luglio e dalle 10 alle 18 il 7 luglio. Verrà svelata in esclusiva la nuova maglia da gioco della Fiorentina con cui la squadra affronterà la prossima stagione. Ci sono tutte le varie dichiarazioni, tra queste anche nuovamente il benvenuto a Coma da parte di Alessandro Ferrari nella famiglia Fiorentina. Fiorentina, conosciamo, condividiamo come club i valori del nostro partner, qualità, innovazione, passione, eccetera eccetera eccetera. Ricorderete appunto che la Coma torna dopo quel triennio, quello bello con Montella, e poi arrivò Le Coq Sportif con Sousa e la fine più o meno.
3: Ma perché
2: la
3: non arriva mai Adidas da noi?
2: Si sa.
3: Perché io vorrei l'Adidas, non so lei, non discuterei nulla.
2: Se pensi il primo anno di Serie A, quello di Della Valle con Piccoli, ci sarà la numerazione quella anche del Real Madrid.
3: Ma io no,
2: con
3: no,
2: le tre strisce, ora non si dovrebbe fare, però le tre strisce ci piace, poi fa anni 70 la alla Fiorentina, Pantanero,
3: ci ricorda stagioni anche tribolate ma gloriose, la più bella di tutte. Ecco, un top club si riconosce anche dallo sponsor tecnico, purtroppo.
2: L'Atalanta, no, addirittura tanti si domandavano: ha fatto il Pisa ad avere l'Adidas?
3: L'ha pagata invece che farsi dare i soldi.
2: L'Atalanta ha avuto a lungo la Nike, e chiaramente lì
3: Como chi c'ha? Adidas.
2: Como c'ha Adidas?
3: Mi pare proprio di sì.
2: E noi torniamo a Coma, che però devo dirti per i tre anni mi piace.
3: No, medio alta,
2: Io sempre, è stata forse l'ultima maglia che ho comprato negli ultimi 20-30 anni, quella nera con i righini d'oro, era la terza, ma mi piaceva troppo nera.
3: A me anche il gallettino mi piaceva, c'aveva quel pallone meraviglioso negli anni 80 quando eravamo bimbi.
2: Le Coq, ma
3: quello rosso.
2: Ma quello, e se ci sente Di Nardo ci infama, però sì, perché poi veniva anche dal tennis. C'era
3: il galletto a me piaceva, però è un marchio
2: era
3: esistente dal punto di vista.
2: Era la
3: Francia
2: di Platini, mi
3: certo, sembra. Certo, e Zico c'aveva le scarpe del galletto, però è un marchio poco presente nel mondo del calcio e che non ha fatto un investimento nel mondo del calcio, ma ha fatto un New Balance che è entrato in maniera prepotente.
2: Perché io mi aspettavo arrivasse, perché sono americani, no?
3: Certo, ma poi la battaglia storica, Adidas, Nike e Puma sono tre, con New Balance che cerca di entrare. Essere fuori da questi quattro. Homa è un bel marchio, è un bel marchio, anche migliore di K, mi verrebbe a dire, con tutto poi affetto, no? Perché ha tenuto K, a me mi ricorda Beniamino Vignola, non voglio nemmeno citare Platini, scudetti rubati, roba
2: però
3: brutta.
2: Dipende, che a me ricorda anche un'immagine forte, un Loreto 14enne sul sì verso Campi Bisenzio, dietro direzione Happyland, un sabato verso le 21, e hai detto mille bugie a casa, resto a dormire, dammi spronti a far serata all'Happyland, con tuta viola, robe di K e la banda quella,
3: certo,
2: perché
3: certo,
2: ce l'avevamo tutti per
3: sì, certo,
2: maglietta
3: certo,
2: arancione, tuta viola della roba di K, per me roba di K lì viola comunque, però capisco, la Juve ce l'ha avuta tanto nella,
3: porca miseria, sono di Torino loro, se non mi sbaglio.
2: Devo anche dirti che inizio 2000, se ti ricordi, la Combat della nazionale non era male, quella
3: azzurra,
2: poi anche in Corea che ci derubarono, però quella maglia era bellissima, azzurra, e Buffon ce l'aveva nera. Ora so che qualcuno all'ascolto starà facendo
3: però io, cioè la nazionale, ci derubarono, guarda, questo lui... Poi in quegli anni lì
2: mi hanno rubato un mondiale a me. Io se becco Byron Moreno gli fo di male. Poi l'hanno beccato all'aeroporto,
3: esatto,
2: una valigiata d'eroina, a spiegare il personaggio, e l'hanno incarcerato giustamente, però ce la fecero sporchissima. Andrea, non li perdonerò
3: io
2: mai,
3: io faccio parte di quella generazione,
2: e non perdonerò mai il trap e mi tradì Roberto in quel mondiale, ci doveva assolutamente essere.
3: Ma anche quello, cioè, come fa a sentire la nazionale sua se non convoca Roberto Baggio, che ci fece due gol al rientro, dopo il rientro record, dopo il crociato, mai rientrato nessuno a questa velocità, fece gol alla Fiorentina e fu un gol subito dolce amaro, perché si disse vabbè, lo fa a noi, ma almeno va ai mondiali, e questo non lo convoca perché lui doveva coccolare Totti, non mettere in difficoltà psicologica Totti, poi c'era da portare Soldatino di Livio, che è un mio amico, una persona carina,
2: una bandiera era nostra.
3: Sì,
2: video.
3: È un mio amico, una persona carinissima, ma Baggio è un monumento. Infatti lì è una cannata clamorosa.
2: Ci rimase
3: del
2: molto
3: Trump.
2: Male.
3: Trump non ha mai cannato sta roba.
2: Lì ha cannato.
3: Anche a livello comunicativo si inimicò definitivamente per quanto mi riguarda e una parte dell'Italia, a me definitivamente, perché dal 90 in poi ci ho sentito solo per l'Italia ai Prandelli, perché
2: vabbè c'è chi le voleva al Viola Park le maglie da presentare davanti ai tifosi, già come la Scandicci, però è anche vero che l'evento è in questo hotel, è aperto per due giorni,
3: sì,
2: a tutti
3: un
2: i tifosi
3: po',
2: se no davvero ragazzi ci va, ma beh,
3: si
2: cioè,
3: fa
2: se
3: polemica.
2: Lo facevano al Viola Park lo fanno sempre al Viola Park, sono laggiù rinchiusi,
3: ha ragione, però io me l'aspettavo in una piazza, in un albergo,
2: come Santa dov'era? Signoria.
3: In Signoria, sì, in Signoria. Io me l'aspettavo in una piazza, la sera, la presentazione, è una scelta. È un pochino entrare in un albergo, c'è un blocco psicologico da superare, no? Però se c'è un blocco psicologico da superare, superiamolo, perché siamo stati invitati tutti a
2: sì,
3: vederlo, quindi
2: sì.
3: Fine della discussione.
2: Ti
3: poi
2: dispiaceva
3: ci
2: la
3: sarà
2: Mizuno.
3: L'aria condizionata.
2: Ti dispiaceva la Mizuno, c'è anche chi ricorda la Mizuno, è di fine impero Cecchigori, mi sembra. Vorrei sbagliare.
3: No, forse dopo.
2: Io mi ricordo da aver avuto della roba della Fiorentina Mizuno che veniva dal periodo, perché poi avevano fatto delle svendite.
3: Non mi fa impazzire. Io
2: Babbo Chiesa mi viene in mente con Mizuno.
3: Può darsi.
2: Quella Fiorentina lì.
3: Ma guardate che anche la Joma ha fatto della roba bella. Io
2: sì,
3: non sto discutendo la qualità della maglia, sto discutendo l'importanza,
2: certo,
3: dello sponsor tecnico.
2: Perché per esempio,
3: se ci viene a chiamare a suonare al Viola Park l'Adidas e dice vi voglio sponsorizzare, vuol dire che siamo tornati ad essere la Fiorentina.
2: Sì, peraltro per quel che ho capito con Coma entra qualcosa di più, ma non una valanga di soldi in più rispetto alla Coppa. Mizuno è l'anno della Coppa Italia, poi fallimmo, vedi, lì me la ricordavo bene, e tanti giustamente scrivono, e poi chiudiamo, su questo sono amante dell'Inghilterra anch'io, la Umbro ci sarebbe.
3: Bellissima la Umbro,
2: anni
3: sono
2: 90,
3: d'accordo. La Umbro
2: queste
3: bella,
2: squadre
3: bestia.
2: Inglesi. Io mi sono ritrovato per caso, sai, nelle borse ogni tanto, un pantaloncino Umbro che penso di aver usato per 10-15 anni.
3: Uguale. Bellissimo. Ho avuto un pantaloncino Umbro, sì, che poi mi immagino mi sia stato buttato via a mia insaputa, come
2: chiaro,
3: diciamo,
2: a casa da qualche
3: le case.
2: Da qualcuno, assolutamente.
3: Beh, l'ho usata allo sfinimento,
2: era
3: bello da
2: io
3: morire.
2: Mi sentivo Gascogna.
3: Ma ti sentivi dentro un'armatura, cioè, quel pantaloncino Umbro.
2: Molto inglese, assolutamente. Va bene, abbiamo chiuso qua ricordando giustamente anche la Diadora, del Divinco Dino. Te pensa, io c'ho ancora un poster nel mio studio di Baggio col 10 sponsorizzato Diadora, lui è di spalle con questo.
3: La Diadora è bella, come era bella la fila, certo, perché poi sono anche cose rilanciate,
2: sì,
3: dal vintage,
2: come era bella,
3: no?
2: La Reebok di Bafi e Rui, sì,
3: oddio, la Reebok è
2: dai,
3: quella del
2: giro sulle spalle,
3: no, bella, ma
2: partito
3: è quella
2: malissimo con le svastiche,
3: è quella folle,
2: guarda bella sta maglia, poi dopo un po' ma qui segno lì. Ma quella
3: lì c'era un bambino cattivo che volle fare un giochino, vediamo se se ne accorgono,
2: come in Benvenuti in Casa Gori, cioè quello è un cazzo, sì, è una svastica praticamente, la cambiarono di corsa, ma con i gigli sulle spalle poi si rifecero, anche perché insomma indossavano,
3: mamma mia,
2: cioè si tirava sui colletto, no, capello biondo bagnato,
3: ho visto gli 11 di tutti i tempi di Giancarlo Antonioni nella biografia, ti viene la pelle d'oca e poi da batte la testa nel muro, perché
2: dici, prima o poi dovrà ritornare,
3: certo, gli 11 sono, vi dico gli ultimi 3, Bati col 9, Antonioni col 10, si è messo, ma se non si fosse messo ci saremmo arrabbiati, e 11 Roberto Baggio, ma di che si parla?
2: Tutte e due dietro a Bafi,
3: ma di che si parla?
2: Di niente, cara Andrea, quando ci ritroviamo? Presto, magari
3: mercoledì.
2: Prima di mercoledì prossimo,
3: sì,
2: magari
3: sì.
2: Ti disturbiamo, ti chiamiamo per qualcos'altro, poi non anticipo niente, ma insomma mercoledì sarà una giornata
3: mercoledì
2: importante.
3: Sera l'8 di luglio, non prendete appuntamenti,
2: no, sarà una diretta extra large, quindi poi dalle 7, ma insomma avremo modo di aggiornare.
3: Ci saranno belle sorprese sulla
2: giorni.
3: Fiorentina. Non prendete appuntamenti,
2: no,
3: perché ci si diverte.
2: Liberi.
3: Ci mercoledì si diverte tutti
2: 8
3: insieme.
2: Luglio.
3: Tutti insieme dal vivo.
2: Grazie mille, Andre. A presto.
3: A lei, direttore.
2: Ma dammi il tuo, tutte le volte mi chiami direttore, mi sento un po' così. Break per noi, Viola amore mio, Marucci magistrato, poi proseguiamo dalle 14, torno anch'io in palla al centro, Luca Calamai, il mercato in due, Niccolò dalle 4 alle 5, Galassi, e poi andiamo avanti fino alle
3: Dream
2: 21. Ci fermiamo, è solo
3: Firenze,
2: l'inizio
3: Viola.
2: Di luglio, state con noi perché poi faremo mercato anche dalle 19 con Alessandro Inato. Ciao.

0: Radio Firenze Viola.
1: Romolo Tucci rappresenta un monumento della storia ultracentenaria della Pistoiese. Per tutti a Pistoia è cagnolo, perché da bimbo seguiva la nonna passo passo come un fedele cagnolino. Per decenni è stato primatista di presenze con la maglia arancione 344 e a cavallo tra gli anni 50 e 60 è stata colonna ed anima di una promettente Pistoiese. C'era anche in quel pomeriggio cagnolo il 27 ottobre 1954. Allo stadio Franchi di Firenze, che allora si chiamava Comunale o Berta, per un amichevole tra Fiorentina e Pistoiese. Durante il match, però, per un istante, Cagnolo si scollega dalla partita. Roberto Lomi, suo compagno di reparto, sta per berciargli, poi però lo osserva per bene. Tucci è come sempre in mezzo al campo, ma non guarda il pallone o gli avversari. Allo sguardo rivolto al cielo, l'espressione è esterrefatta. Sono le 15:17 del 27 ottobre 1954 e Romolo Tucci è il primo ad accorgersi che due strani oggetti si stanno rincorrendo nel cielo del Franchi. Due macchie bianche che rubano in pochi secondi l'attenzione dei 10.000 del comunale. I due oggetti rilasciano poi una strana sostanza bianca sugli spettatori e sui calciatori e poi scompaiono. Succede tutto in una manciata di minuti, 2-3 al massimo. Il tempo che basta per far sospendere l'incontro e far passare alla storia quell'anonima amichevole tra Fiorentina e Pistoiese come la partita degli UFO. Calcio e fantasia sono da sempre considerati due poli affini, adiacenti, tanti sono i racconti che mescolano i due generi. Ma cosa accade quando al mondo del pallone si associa qualcosa che va ben oltre la fantasia? Questa è la storia di cosa accade quel 27 ottobre 1954 a Firenze. Un giorno, un pomeriggio dove calcio e soprannaturale sono stati talmente tanto vicini da potersi toccare. 1954, UFO al Franchi è uno speciale di Radio Firenze Viola che ripercorre fatti e leggende di quel folle pomeriggio fiorentino di metà anni 50.
2: Stava giocando, si vede, e si vede tutta la gente della maratona guardando alto su.
3: E fu un momento come un boato, come qualcosa di meravigliato che si elevò dal pubblico, tutti in piedi, da su.
2: E guarda là, tutti gli affaretti e si vede anche lo alto.
3: Poi la gente comincia a dare l'UFO.
1: Bene, riavvolgiamo il nastro. È un sereno pomeriggio di fine ottobre e all'allora stadio comunale si gioca un amichevole tra Fiorentina e Pistoiese. I viola stanno costruendo la squadra che la stagione dopo conquisterà il primo scudetto. Sul terreno di gioco quel 27 ottobre ci sono infatti tra gli altri Sarti, Chiappella, Virgili e Orzan. Parte di una filastrocca, la formazione titolare del 55-56 che i fiorentini ricordano ancora. A guidarli poi in panchina c'è Mister Fulvio Bernardini. Due guerre alle spalle e in costruzione il soprannome di Garibaldino per la capacità che ha avuto di unire l'Italia da nord a sud. Campione d'Italia con Fiorentina nel 56 appunto e successivamente Bologna. Uno insomma che ne ha viste tante e quasi tutte. O forse tutte se ci mettiamo anche la presenza in prima fila di quel pomeriggio paradossale. Tornando però al racconto, sul campo non sembra esserci partita. La Pistoiese è piena zeppa di calciatori part-time, come Ronaldo Lomi per l'appunto, quello che abbiamo citato in precedenza, ed è una formazione di quarta divisione in gita nel capoluogo toscano. Però insomma gli arancioni vogliono far bella figura, la Fiorentina pensa già al successivo impegno di campionato contro l'Udinese e alla fine all'intervallo è 2-2. Quel pomeriggio non rimarrà però alla storia per l'eroica prova dell'olandesina. Tutto si stravolge, come detto, alle 15:17, quando 20.000 occhi finiscono all'insù per osservare quanto sta succedendo sopra le loro teste. Il referto dell'arbitro, che per l'occasione non è un arbitro ma Arturo Maffei, un preparatore atletico della Fiorentina, ci viene incontro nella ricostruzione. Alle 15:20 la contesa amichevole tra Fiorentina e Pistoiese si interrompe per la presenza di qualcosa nel cielo. Un verbale vago ma che rende bene l'idea della situazione. I tanti testimoni oculari dell'evento hanno testimonianze infatti che differiscono, unite soprattutto da un fattore. Tutti i presenti hanno visto due oggetti biancastri che si muovevano in avanti e indietro. Queste sono anche le parole di Chiappella, che quel giorno in campo c'era. Poi la forma di quei due oggetti e di conseguenza anche l'origine varia da spettatore a spettatore. C'è chi ha visto in cielo due cilindri allungati come due specie di sigari, chi invece giura di aver osservato le classiche forme dei dischi volanti, chi racconta di aver visto due triangoli sorvolare lo stadio. L'altro punto di congiunzione con le testimonianze è addirittura più sbalorditivo. Dopo il loro passaggio, questi due oggetti rilasciano infatti sul Franchi un materiale biancastro, quasi trasparente, che al tatto, una volta toccato terra, si dissolve. Giorgio Batini, ai tempi capocronista della Nazione, coniera anche il termine bambagia silicea, per descrivere la pioggia di strano materiale argentato che cadrà dal cielo una volta che questi oggetti scompariranno. Ecco la sua testimonianza in uno speciale Voyager di qualche anno fa.
0: Mi sembra ora, quando ho vissuto quella famosa straordinaria stagione dell'ottobre del 54, quando sembrava che a Firenze ci fosse una adunata, un congresso dei cosiddetti UFO, dei dischi volanti, perché qui ricevevo centinaia di telefonate da Firenze e dalla Toscana di gente che avvistava gli UFO e mi dicevano, non so, da Prato sta arrivando una squadriglia su Firenze. Io, vivendo alla Nazione, che era nel cuore della città, avevo davanti a me il Duomo che mi impediva un po' la vista. Allora salivo all'ultimo piano e una volta, il 27 di ottobre, andando su, vidi queste palle luccicanti che si dirigevano verso la palla del Duomo.
1: Nel frattempo e nelle successive ore gli avvistamenti per tutta Firenze continuano. Anche in centro, ad esempio, in Piazza del Duomo, gli oggetti insomma sono osservati da metà città. Poi alla fine, intorno alle 15:40, gli oggetti spariscono nell'orizzonte. E così, tra l'incredulità generale, si ricomincia a giocare. La partita finirà col risultato di 6-2 e i marcatori... No, dai, fermi tutti, cioè è appena stata un'invasione aliena a Firenze, non credo vi interessino i marcatori di quella amichevole. Insomma, torniamo al mistero. Per capire cosa fossero, par da subito ovvio, bisogna analizzare quel materiale biancastro che continua a scendere nelle ore successive all'evento. Bisogna prendere quindi quella famosa bambagia silicea che è caduta dal cielo. Lo fa uno studente di chimica, Alfredo Jacopozzi, che cattura una fialetta di quello strano composto e lo porta all'Istituto di Chimica Analitica dell'Università di Firenze. Nel mentre, ovviamente, in città e non solo, si parla dell'accaduto. Certo, coi ritmi meno fulminanti rispetto a cosa sarebbe successo, immaginatevi, in un mondo social, ma basta, chiaramente un passaparola, perché quella roba l'hanno vista tutti. E quindi la redazione della Nazione viene tempestata di chiamate da parte di cittadini che rimangono attoniti per quello che hanno visto. Dobbiamo capire che gli anni 50 sono il periodo in cui la moda UFO arriva anche in Italia. Area 51, primi film di fantascienza e tutto il resto. E quindi è un attimo catalogare quell'incontro come un incontro ravvicinato del secondo tipo. Definizione che sarà coniata qualche anno più in là dall'astrofisico Allan Hynek, che descrive per l'appunto come incontro del secondo tipo un avvistamento UFO in cui l'oggetto volante non identificato lascia tracce della sua presenza. La traccia c'è, ed in questo momento della storia è all'Istituto di Chimica Analitica dell'Università di Firenze, precisamente nel laboratorio del professor Giovanni Canneri. Intanto iniziano a circolare le prime teorie. Una in particolare si fa strada tra le vie sotto alla cupola del Brunelleschi. Sono stati ragni. No, aspetta, in che senso? Si chiama effetto ballooning, un espediente utilizzato da alcuni ragni per migrare a centinaia di chilometri di distanza. Ora non vi spaventate, ma sì, alcuni ragni sanno volare e probabilmente in questo momento sono sopra le vostre teste. Utilizzando infatti un tipo di ragnatela più leggera del normale, questi demoni dell'evoluzione costruiscono delle specie di mongolfiere o paracaduti grazie ai quali si fanno trasportare dal vento. Una volta planati a terra, l'unica traccia dello spostamento è rappresentata da questi filamenti bianchi, simili a quella famigerata bambagia silicea piovuta sul Franchi. Ma perché tutta insieme? E cos'erano quei due oggetti in cielo? Non erano ragni giganti, giusto? la psicosi dura giusto qualche ora, tempo di raccogliere i risultati del professor Canneri. Queste in breve le conclusioni. I filamenti che hanno ricoperto Firenze, e come si seppe dopo anche gli intorni di Firenze, non sono radioattivi, molto bene. Al contatto con una fiamma si sono rivelati non combustibili. Terzo punto, questi filamenti sono composti da calcio, silicio, alluminio, magnesio, ferro e boro, materiali che sono diversi rispetto alle citate ragnatele da effetto ballooning, e quindi la pista ragni perde quota. Nel frattempo il caso diventa internazionale e monta col passare dei giorni. Ne parlano in Francia, in Inghilterra e anche in Portogallo, dove giurano di aver vissuto un'esperienza simile qualche mese prima. Nei giorni successivi il carrozzone mediatico si affloscia, il campionato ricomincia, la Fiorentina gioca bene e quel pomeriggio di ottobre diventa prettamente un aneddoto pressoché imbattibile da sfoderare a matrimoni o ricevimenti. Te l'ho detto di quella volta in cui Fiorentina Pistoiese fu interrotta dagli UFO? Quel Fiorentina Pistoiese diventa anche materiale per storici e studiosi di ogni tipo, che negli anni a venire provano a fornire una risposta verosimile. Uno di questi studiosi è Francesco Grassi, ingegnere elettronico e socio del CICAP, Comitato Italiano per la Divulgazione del Metodo Scientifico Indagando i Misteri, un'associazione creata da Piero Angela parecchi anni fa. Francesco è uno dei portavoce della teoria che ad oggi, a quasi 70 anni di distanza, potremo prendere per buona perché ancora non smentita.
4: Io ho analizzato e fatto un'indagine abbastanza approfondita su questo caso. Quello che ho messo in evidenza è che esiste una contromisura aerea che si chiama CHAF, che è praticamente del materiale che può essere espulso da aerei militari, che forma in volo delle nuvole che servono da finto bersaglio per i radar della contraerea. E quindi dobbiamo ricordare che siamo nel 1954, è un anno importante perché in tutto il Mediterraneo la NATO fece delle operazioni militari proprio per testare gli apparati, insomma, e anche molti aerei che venivano normalmente utilizzati in quel periodo. E l'ipotesi che io faccio è che quei dischi che furono visti un po' non solo in quell'occasione ma in tutta quella settimana furono degli avvistamenti legati a aerei militari in alta quota che, in base alla riflessione del sole in quel momento, potevano essere visti come dei dischi luminosi.
1: La versione di Grassi è sposata anche dalla maggior parte degli studiosi che si sono approcciati al mistero del Franchi. La riprova ci viene anche e soprattutto dalla scienza. La strana composizione che è piovuta dal cielo quel giorno sembra coincidere con questa sostanza chiamata CHAF, in spelling CHAFF.
4: Questa sostanza, che poi ricade al suolo, è assolutamente compatibile dal punto di vista della composizione chimica con questo CHAF, che sono appunto delle pagliuzze che vengono espulse durante le operazioni militari. Qui poteva essere tranquillamente un'operazione di esercitazione della NATO. Tra l'altro nel porto di Livorno era attraccata una portaerea americana proprio con degli aerei a bordo per fare esercitazione. Ora non voglio dire che siano stati proprio quelli, ma in tutta l'area del Mediterraneo succedeva queste esercitazioni, e tante volte questo CHAF che ricadeva, che aveva proprio la consistenza del professor Canneri, che aveva riscontrato con le analisi chimiche, boro, silicio e anche alluminio, quindi è assolutamente compatibile con CHAF. Gli aerei, anche militari, quindi anche di linea, normalmente possono presentarsi come dei dischi luminosi e quindi ingannare lo spettatore, o meglio fare in modo che lo spettatore che faccia questo avvistamento non capisca di che cosa si stia parlando, comunque di che cosa stia vedendo. Cioè, un punto luminoso può essere tranquillamente un aereo di cui non si può ascoltare il rumore perché è in alta quota, e può essere visto come un disco luminoso che compare e scompare a seconda di come è angolato rispetto alla prospettiva, rispetto all'illuminazione del sole. Tutta la città in quel periodo ci furono avvistamenti di questo tipo, quindi non sorprende il fatto che possa essersi effettivamente in presenza di avvistamenti dovuti a esercitazioni di aerei militari che hanno poi, durante queste esercitazioni, espulso del CHAF che è ricaduto e ha dato origine a quel mistero che poi è stato chiamato come bambagia silicea. Su internet, sul sito del CICAP, è possibile trovare altri dettagli su quanto io ho potuto analizzare.
1: Ecco, Mi rendo conto di quanto possa essere pericoloso dirlo in un periodo in cui la gente fotografa le nuvole in cielo perché è convinta che ci siano le scie chimiche che controllano gli effetti meteorologici e tutte cose. Ma sì, è probabile che sia stato il governo, che però nel corso degli anni non ha smentito ma neanche confermato. E poi quei due materiali sono simili sì, ma non uguali. E allora il dibattito si è alimentato e non si è frenato. Negli anni è arrivato uno speciale BBC, una puntata di Voyager e poi ovviamente svariati video e articoli a tema su internet. Quindi c'era bisogno davvero di un altro podcast? Forse questa è la domanda a cui è più difficile rispondere. Lo psicologo francese Georges Huillier scrive sul bollettino dell'Accademia Nazionale di Medicina Francese che nel 1954 il picco di avvistamenti UFO che si è verificato in Italia e Francia, dove addirittura sono stati registrati il 75% dei casi mondiali di avvistamenti, potrebbe essere frutto di un'isteria collettiva, proiezioni psicologiche e sociali, allucinazioni, falsi ricordi e altro. Insomma, c'è anche il parere della psicologia a complicare tutto. Quindi ragni, militari o allucinazioni. In questa storia che rasenta l'assurdo non c'è una verità scritta, ma forse qualcosa che le si avvicina di più rispetto alle altre. In questo caso, per l'appunto, la storia degli aerei militari. Poi vabbè, per i sognatori c'è anche la suggestione mistica e mettiamoci anche questa. C'è infatti chi dice che quei due oggetti non identificati rappresentassero due stelle, i due scudetti che da lì a poco la Fiorentina avrebbe vinto a cavallo tra gli anni 50 e 60, e che quindi quei filamenti bianchi caduti dal cielo fossero segno di benedizione per i futuri campioni d'Italia in campo quel giorno, che erano ben 8. Una storia bella ma allo stesso tempo malinconica, visto che questo vorrebbe dire dover aspettare un altro episodio paranormale per vedere i Viola festeggiare il terzo scudetto. Anche se poi un terzo UFO dalle parti di campo di Marte l'hanno visto. Si chiama Thomas Wifalugi, per tutti UFO, ma questa mi sa che è davvero un'altra storia.

0: Ma buon pomeriggio, Radio Firenze Viola, Nick e Nick, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini fino alle 17. Ciao Cecca.
1: Ciao, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio agli ascoltatori, applausi meritati.
0: Bell'applauso.
1: Effettivamente voglio dire, me li merito per certo. Tutto quello che ho dato al giornalismo, cioè niente, però va bene lo stesso. No, io sono orgoglioso comunque sia di essere tornato qui in studio. Questa settimana ci sarò solo oggi, ve lo dico già ufficialmente, bene, perché poi domani e venerdì devo andare a Lampedusa, insomma c'è un giro di mercato abbastanza importante, a trovare qualche notizia di mercato.
0: Ah, ok. Cioè,
1: sì, perché dice in quella zona di mare arrivano le onde, le intercettazioni telefoniche dei direttori, uno basta si metta lì e arrivano le notizie.
0: Ho capito. Quindi
1: sì,
0: noi dobbiamo
1: aspettare. Tutto a spese mie, no? Volevo mettere subito le cose in chiaro.
0: Quello non lo so.
1: Ho già fatto un noleggio di un peschereccio, mi dà uno strappo, praticamente parto da Livorno, scendo fino giù in Sicilia e poi ritorno in su, ecco.
0: Va bene, quindi dobbiamo aspettarci notizie.
1: Sì, marine anche nel caso. Cioè,
0: certo, cioè,
1: pure,
0: ricordati.
1: Esatto, oppure da lì potrei anche pescare le notizie dalla Grecia.
0: Beh, buono.
1: Sì.
0: Ci sono notizie della Grecia? Stavi alludendo a questo?
1: No, stavo alludendo magari se c'era qualcosa dal Panathinaikos, non lo so.
0: Olympiakos.
1: Esatto, voglio dire. Paok Salonicco, allora, per quanto riguarda, voglio dire, bianco. Poi dopo ricordami, devo dire una cosa su bianco, la devo dire perché...
0: Ecco, questo me lo segno.
1: Sì.
0: E allora, intanto le coordinate per interagire con noi, 348-75-13933, messaggi scritti e vocali per intervenire in diretta. Siamo qui, 055-77-111-71, c'è anche il nostro canale YouTube per tutti i vostri messaggi.
1: Questo è importante.
0: Siamo live, pieni di utenti, stiamo crescendo a vista d'occhio.
1: Addirittura,
0: E guarda,
1: uno al giorno?
0: Oggi ho scelto un titolo un po' sensazionalistico, però che secondo me va dritto al punto. Da oggi bomba libera Ken. Sì, perché oggi è il primo luglio. Lo so, oggi è il primo luglio.
1: Ma bomba libera non si faceva quando si giocava a nascondino.
0: Sì.
1: Bomba libera tutti,
0: sì,
1: no? Si faceva. Ho capito. Non so cosa c'entri, però va bene lo stesso. Come dire, dal primo al 15 luglio c'è la clausola di Moise Ken che verrà esercitata dalla squadra che non c'è.
0: Perché tutti si nascondono, però poi arriverà qualcuno e dirà bomba libera Ken.
1: Ma io penso che tutti aspetteranno, no, che passi la clausola rescissoria per provare a tentare di andare a prenderlo con una cifra un po' più bassa,
0: ecco.
1: Mi sembra abbastanza evidente.
0: Tipo? 40?
1: Ma 35 fatto bene.
0: Con i bonus?
1: 35 più bonus, qualcuno ci potrebbe provare. Bisogna vedere se poi alla Fiorentina questa cosa potrebbe andare bene o possa andare bene nel caso, perché io credo che loro la valutazione la vogliono tenere più alta possibile, anche perché poi tutte le volte che tu vai a cercare un giocatore di un'altra squadra tirano fuori delle cifre molto alte. Noi eravamo lunedì a Rimini e l'ho sentito, lo diceva anche Lorenzo prima nella trasmissione,
0: tra uno spaghettino e l'altro.
1: Allora, precisiamo le cose.
0: No, me l'ha detto tu,
1: no,
0: scusa.
1: No, precisiamo. Lui spaghettino alle vongole.
0: Sì.
1: Io e Tonelli rigorosa piadina. Una piadina, diciamo, umile.
0: E lì ci siamo.
1: Romagnola, piadina romagnola classica, umiltà.
0: Buonissima.
1: Da bere acqua naturale / acqua frizzante e caffettino. Si è fatto un
0: neanche bevande
1: pranzo, voglio dire, diciamo, onesto, no?
0: Beh, sì. Beh, assolutamente.
1: Sì, anche per evitare, poi, diciamo, la pennica pomeridiana, visto che dovevamo fare tante cose. Quindi, tornando in tutto questo, diciamo, pranzettino luculliano, se vogliamo definirlo così, del pomeriggio, poi abbiamo intervistato anche Checco Palmieri, direttore sportivo del Sassuolo, che ci ha detto, insomma, la sua sulla vicenda di Thorsved. Però abbiamo capito che, secondo me, meno di 15 milioni di euro non si mettono a sedere. Ora è un giocatore che comunque ha la scadenza 30 giugno 2027, però io ribadisco sempre questo concetto. Allora, noi dobbiamo cominciare a uscire dall'egoismo personale, anche perché l'egoismo degli altri diventa un po' difficile a dire, no, se uno è egoista in quanto lui, non in quanto gli altri. Però io dico, non possiamo dire vogliono troppo per Thorsved e noi vogliamo invece tantissimo per Dodò, per esempio, perché è la stessa identica situazione. Quindi, perché si dovrebbe far sì che il Sassuolo ci venisse a portare addirittura Thorsved scortato, no, voglio dire, in autostrada, e noi invece dovremmo chiedere 30 milioni per Dodò? Spiegatemi il motivo.
0: 30 milioni.
1: No, 30 milioni per dire. Cioè, oppure perché Dodò, quando si viene a dire, Dodò 15 milioni, ma allora Dodò come fa a dare solamente 15 milioni per Dodò? Ragazzi, ma qui, allora, se si deve dire le cose come stanno e si vuol fare un po' di equilibrio nel raccontare le situazioni, va bene. Se invece si vuol fare tanto per fare, così, come dire, a noi ci è tutto dovuto e gli altri chi se ne frega, questo però non è più giornalismo, diventa praticamente una sorta di vero e proprio, come dire, vinco io rispetto a te, e come dire, no, è un po' come giocare a nascondino. Cioè, allora chi è bravo, quello che si nasconde meglio. Invece non è così.
0: No, ma poi voglio dire, mi sembra che più o meno i calciatori in scadenza del 2027 valgano tutti i 15 milioni.
1: Ma poi
0: a parte
1: l'esempio
0: qualche
1: è anche questo Oso, no? Che questo difensore di fascia sinistra del Siviglia. Allora, si è saputo, l'hanno detto anche gli spagnoli, che la Fiorentina si è avvicinata con un'offerta da 5 milioni di euro. Allora, io voglio dire una cosa. Lui c'ha il contratto 30 giugno 2027. Vogliamo condannare il Siviglia se ti dice no, grazie? Hanno fatto bene.
0: Cioè, c'è anche una clausola da 20 milioni.
1: Esatto. Allora, te gli offri... Te perché gli offri 5 milioni? Perché guardi il contratto 30 giugno 2027 e allora gli offri 5 milioni e loro ti rispondono no, non ci mettiamo nemmeno a sedere a questa cifra qua. Secondo me da 10 in su possono cominciare a mettersi a trattare, quindi questo vorrebbe dire, vuole dire che bisogna essere obiettivi nell'analizzare il calciomercato e non fare il calciomercato di parte, perché se si fa il calciomercato di parte per partito preso, allora voglio dire non diventa più una cosa credibile. Secondo me bisogna invece capire le strategie, come si può arrivare a spendere meno soldi per Torsved, come si può arrivare a spendere meno soldi per un altro giocatore che può essere Oso. Ecco, voglio dire, questo è il discorso.
0: Sì, poi tu mi insegni che una cosa è la domanda e una cosa è l'offerta.
1: Appunto.
0: Quindi
1: appunto.
0: Loro possono anche, cioè, alzare il tiro, no? Però poi in mancanza di offerte capiscono che gli conviene per un giocatore in scadenza nel 2027 prendere anche solo 5 milioni.
1: Sì, infatti, ma è fondamentalmente quello che dico io, no? E quindi a maggior ragione bisogna anche raccontare le cose come stanno. Il mercato è fatto di queste situazioni. Poi si arriva al 25 di agosto, va bene? Con Torsved che non rinnova e vuole andare via, con Oso che non rinnova e vuole andare via, con Dodò che non rinnova e vuole andare via. Di fronte a 10 milioni prendere o lasciare, che si fa?
0: Si sbloccano tutte da fine agosto.
1: E allora quindi ora è la fase del noi non molliamo di un centimetro, noi siamo quelli bravi, noi siamo quelli che resistiamo di fronte a tutte le offerte, ma tutti sanno, chi fa calcio a un certo livello, perché come lo fa il Sassuolo, lo fa la Fiorentina, lo fa la Roma, l'Atalanta, la Lazio, il Napoli, la Juve, tutti sanno che poi alla fine, quando si arriva alla chiusura del mercato, perché tutte le trattative spesso e volentieri decollano nell'ultima settimana di mercato? Il motivo è molto semplice, perché nell'ultima settimana di mercato non c'è più tempo per rimediare, non c'è più tempo per sistemare, quindi se non hai fatto qualcosa prima, a quel punto sei costretto e quindi si concentrano tante operazioni. Nei giocatori a scadenza è ancora più complicato, perché ovviamente se lo vai a perdere a parametro zero, meglio prendere 10 piuttosto che zero, però sì, qui sì, bisogna cercare di riportare la chiesa al centro del villaggio, cioè il mercato funziona in maniera uguale per tutti, non è perché se uno si chiama Fiorentina o uno si chiama Lazio, uno si chiama Napoli, deve avere un vantaggio, se no questo diventa un altro tipo di ragionamento in cui dice noi siamo questi e si fa come si vuole, però questo non è calcio, è un altro discorso.
0: Ecco, posso dire una cosa? Tornando,
1: certo, poi di quello che vuoi.
0: Tornando a Ken, mi viene quasi da pensare che il prezzo davvero alto, quasi improponibile, sia il suo, perché mi viene da non mi fa così strano che un calciatore in scadenza del prossimo anno continui a valere 15 allora, milioni di euro, però 62 milioni sono tantissimi.
1: Scateno la gente su questo paragone. Allora, Ken costa 62 milioni di euro con la clausola, va bene? Gonçalo Ramos, il Milan l'ha comprato a 65 milioni di euro più 5 di bonus. Chi è più forte? Chi è più forte?
0: Ripetimi le cifre.
1: Gonçalo Ramos, 65 più 5 di bonus. Ken c'ha 62 milioni di euro. Chi è più forte tra Gonçalo Ramos e Ken, secondo voi? Io la risposta ce l'ho già.
0: Secondo te?
1: È Gonçalo Ramos, perché comunque ha sempre segnato, l'ha sempre dimostrato. È chiaro che se al Parigi gioca meno è perché a Parigi c'è Colomani, c'è quello, c'è quell'altro, c'hanno 148.800 Dembélé.
0: Qualcuno ti potrebbe dire che però al Parigi, comunque con Mbappé, con eccetera eccetera, segnava anche Ken.
1: Sì, però non tantissimo, nel senso non mi sembra avesse fatto tutti questi sfracelli eccetera. Io sono dell'idea, per esempio Gonçalo Ramos per me è più forte, quindi, e loro hanno speso 65, ma cioè Ken per noi è tantissima roba, però se ci pensi bene, 65 a fronte di 62, te che faresti? Ne spenderesti 3 in più per Gonçalo Ramos? O anche perché Ken non ha una continuità come può avere
0: infatti,
1: Gonçalo
0: quello che stavo
1: Ramos
0: dicendo che il tuo ragionamento è che davanti all'evidenza della continuità di Gonçalo Ramos rispetto a quella che non c'è stata da parte di Moise Kean, tu propendi per Gonçalo Ramos.
1: Sì, no, poi voglio dire, per me se mi chiedi chi è più forte, ribadisco che è Gonçalo Ramos.
0: Valore assoluto.
1: Ken è bravo, molto bravo, per la Fiorentina è tantissima roba, però qui si comincia a salire su dei livelli ancora più alti.
0: No, questo è interessante. Anche
1: Cherubini,
0: perché,
1: sei d'accordo o no? Tu che sei a Parma, lo so che per te Pellegrino è più forte di tutti e due messi insieme.
0: Sì, cioè, invece sì.
1: Invece sì.
0: Sei d'accordo?
1: E invece no.
0: Guarda, queste cose
1: invece no.
0: Lo triggerano,
1: E
0: cioè,
1: invece no.
0: Poi si scassa dalle risate, sì. Quindi non esageriamo, ecco, questo
1: no,
0: dice.
1: Ti volevo dire, lunedì sera complimenti, perché a Rimini parlavano tutti delle tue serate.
0: Io?
1: Sì, serate in discoteche, no?
0: Poi ero un po' che non
1: mixare la sera.
0: No, magari no. A Riccione.
1: Ah, Riccione? Tra l'altro abbiamo scoperto che sono 10 minuti di treno tra Rimini e Riccione.
0: Sì,
1: abbiamo scoperto quando siamo arrivati in stazione, tanta roba, è una scoperta incredibile.
0: Sì, sì. No, ci sono.
1: Bastava guardare i chilometri e capire che in 10 minuti saremmo arrivati da Rimini a Riccione.
0: Ma e te, Stefanino, sei uno da Riccione? Comunque le tacce.
1: Stefanino, sì, da hotel, capito che è lì sul lungomare, poi la sera esce con i suoi amici, la vecchia compagnia, il vecchio Risciò.
0: Ma lì c'è la Baia Imperiale, c'è l'altro mondo, c'è il Cocorico, ce ne sono, vabbè.
1: Cocorico, dove naturalmente hai cominciato te, no? I primi anni.
0: Mixavo io,
1: lì,
0: sì.
1: Esatto, mixavi lì, poi hai detto, no, voglio fare il giornalista, scrivere 60 righe per Corriere dello Sport, veloci.
0: Io e l'olandese volante.
1: L'olandese volante.
0: È vero.
1: Che salutiamo. Era anche un DJ Albertino?
0: Lui sarebbe un sogno, tutto il rispetto per l'olandese, però insomma.
1: A questo punto, diciamo, contatto Nico Santi, DJ Albertino?
0: C'è stato, in passato.
1: Sì? Vecchia intervista integrale?
0: No, l'ho proprio conosciuto.
1: Ma Albertino mi sa che faceva il tifo per l'Inter.
0: No, la Juventus però
1: non
0: gli interessa più il calcio.
1: Ah, non gli interessa?
0: Sì, me l'ha detto.
1: Faceva, fa ancora il tifo per l'Inter, ci mancherebbe. Per la Juventus. Invece chi è che fa il tifo per l'Inter? Amadeus?
0: Vabbè, tutti, Amadeus. Fiorello, Amadeus, Bonolis, sono tutti i tifosi, Cattelan, tutti interisti. E no, io quello che ti volevo dire su Ken invece è che secondo me stiamo prendendo queste due settimane anche in maniera un po' totalizzante, perché sai quanti calciatori hanno una clausola e non lo sappiamo? Cioè, forse l'anno scorso era più interessante parlarne, quest'anno tutto sommato io non percepisco tutta questa paura che Ken se ne vada, anzi qualcuno ci spera sotto sotto.
1: Ma insomma, se arrivano 62 milioni di euro, voglio dire, c'è la possibilità di andare a prendere anche un altro attaccante. Poi è chiaro che per la Fiorentina avere Ken è un Ken motivato, un Ken che sta bene, un Ken che comunque sia in grado di poter far ripetere la stagione con Palladino, per la Fiorentina sarebbe tantissima roba, questo è. Però se arrivano 62 milioni di euro l'alternativa si trova.
0: Va bene, allora fiato alle trombe. Intanto leggiamo i messaggi, poi andiamo anche su qualche vocale.
1: Sì.
0: Su YouTube ci scrive bellissimo un utente RC qualcosa che per il Cecca, ma come si ferma questa Francia? Il mondiale lo possiamo solo perdere loro. Questo è il messaggio,
1: Poi non capisco questa Francia, guarda, l'unica squadra che poteva fermare la Francia era il Grassina. Però non ci hanno dato la wild card per andare al mondiale, quindi noi comunque sì avremmo avuto molte soluzioni per fermare il loro attacco. C'è Mbappé con noi con la difesa del Grassina, manco la toccava, manco la strisciava la palla, però d'altra parte non ci hanno fatto andare, hanno preferito mandare Capoverde, Haiti,
0: Curaçao.
1: Noi abbiamo rispettato la scelta, però insomma francamente molto discutibile, ecco.
0: Io non parlo del mondiale, non parlerò più del mondiale, perché da quando lunedì il Giappone è stato eliminato da Brasile, poi
1: uno
0: peraltro
1: ha le sue preoccupazioni, cioè voglio dire,
0: dispiacerissimo, ero un gran tifoso, poi uno dei peggiori Brasile se vogliamo della storia, a me non mi appassiona per niente. Poi c'è un altro ascoltatore che, tornando a Ken, dice, ma lasciamo fare apparatici,
1: certo. Chi deve fare?
0: Però dice 35 più bonus e se la ride, che si fa? Siamo a regalare?
1: Bene, sai, io ti dico anche un'altra cosa, però il prezzo lo fa anche la stagione appena terminata. Come mai l'anno scorso però non c'è stato nessuno che ha offerto? Io anche su questo bisogna analizzare i fatti. Come mai l'anno scorso, non questo che è finito, ma quello prima ancora, su Ken non sono arrivati tutti quegli offerti e tutto quello che naturalmente si poteva immaginare dopo che lui aver dimostrato di essere stato il vice capocannoniere della Serie A, aver fatto bene anche comunque con la nazionale, non sono arrivate queste grandi offerte? Quando succede? Succedono queste cose, bisogna sempre farsi una domanda e provare a dare una risposta. Quindi io non lo so, però oggi la valutazione di Ken non può essere 60 milioni se io sono. Allora, è un mercato.
0: Cioè, lo è se qualcuno te li offre, quindi
1: sì,
0: non è.
1: Comunque, questo è un mercato completamente fuori dalla realtà dei numeri, perché voglio dire, ora Tonali che va al Tottenham per 100 milioni di pounds, ragazzi, se no veramente. Cioè, qui si sta facendo una serie, un'escalation di cifre che sono veramente fuori da quello che è l'effettivo valore dei giocatori. Allora, se mi dici, se danno 100 milioni di euro a Tonali, anzi 100 milioni di pounds per Tonali, è vero, si può chiedere anche 60 per Ken, ma se poi andiamo a vedere le stagioni dei singoli, a parte Tonali ha fatto una stagione migliore rispetto a quella di Ken, però 62 milioni, ragazzi, sono 62 milioni di euro, cioè in Italia andrà, cioè oggi uno che va a comprare Ken lo paga quanto Nico Paz, ma voi spendereste 60 per Nico Paz o 60 per Ken? No, perché poi bisogna essere obiettivi, questo non toglie niente a Ken, cioè nessuno dice che Ken, cioè Ken è un giocatore per la Fiorentina importante, perché se sta bene è l'unico che comunque fa gol in questa squadra, per cui siamo d'accordo, ma il paragone tra lui e altri giocatori secondo me non ci sta. Poi giù, no, per me la Fiorentina prende anche 100 milioni perché
0: quello che hai detto su Nico Paz secondo me è indicativo, perché io non lo paragonerei mai, le annate sono state proprio opposte.
1: Sì.
0: Cioè, no, Nico Paz non vale mai 60
1: sì,
0: milioni.
1: Nico Paz, io l'ho visto giocare francamente tante volte, è un giocatore che comunque sia ti dà spunti,
0: cioè,
1: fa
0: i casi
1: gol,
0: sono due, o è sottovalutato Nico Paz a 60 o è sopravvalutato Ken a 60.
1: No, Nico Paz ha solo un problema che è del Real Madrid, o era del Real Madrid, no? Dove c'è una qualità immensa in tutti i reparti, ed è per questo che poi alla fine lo hanno, che poi è un affare secondo me per tutti, perché ora loro ne spendono 60, ma se l'anno prossimo il Real Madrid lo vuole, perché il Como si è lasciato due finestre importanti davanti, perché allora la recompra del Real Madrid è a 80 milioni solo per l'estate del 2027. Se il Real Madrid non lo acquista o decide di non acquistarlo nell'estate del 2027, loro sono tranquillamente liberi di poterlo vendere a 120 milioni al City, per dire. Cioè loro possono fare questa operazione qui e ne riprendono 60, anche perché poi magari, non lo so, a un certo punto Nico Paz esplode in una maniera totalmente definitiva e lo possono prendere anche altri club, anche altre società che possono valere tantissimo, perché poi se il Real Madrid non ci crede, anche se io sono convinto che se si avvicina al Manchester City il Real Madrid se lo ricompra, non se lo fanno perdere, non se lo fanno scappare.
0: Cioè, in quel caso il problema che stiamo vivendo in queste ore del fair play finanziario, dello splafonamento, ecco, non si pone, perché lo puoi fare, lo puoi anche fare, poi vai dalla UEFA e dici sì sì, c'è problema, tieniti 6 milioni, vai.
1: Sì, io non ci ho capito granché anche su questa storia dei limiti del fair play, lascio perdere perché...
0: No, è semplice, la Fiorentina ha superato
1: sì,
0: la
1: no,
0: soglia.
1: Quello sì, dico, però alla fine sembrava che questa soglia non fosse stata superata, c'è sempre stato detto, no, che eravamo tutto, nonostante si fossero spesi, però eravamo dentro certi parametri, in realtà c'è la multa a 6 milioni.
0: E invece sì.
1: E invece sì.
0: Era, peraltro...
1: Rubini si è tolto gli occhiali.
0: È questo.

0: Da, era più gruppo di tutte e quindi alla fine sono riusciti a vincere questa bella manifestazione che è il mondiale del 2006 al quale ha partecipato anche il povero Scecca.
1: Sì, non al mondiale ma come giornalista, cioè, no, non come calciatore, giusto?
0: Voglio dire, a un certo punto c'era area di convocazione anche per me,
1: hai rischiato?
0: Non è il caso, ho detto lasciamo perdere, insomma in difesa sai.
1: Ma c'era Lippi che faceva un bellino.
0: C'era questo ballottaggio tra me e Cannavaro, alla fine hanno scelto Fabio, ma d'altra parte è anche giusto, nel frattempo non si riesce a capire cosa sta succedendo a Cherubini in regia,
1: non lo so.
0: Prima gli occhi un po' così, adesso a 40 gradi. A soffiarsi il naso, qui siamo vicini all'allergia.
1: All'asmana, ecco,
0: siamo
1: dove
0: vicini
1: siamo.
0: All'allergia. L'esclusiva di TMV. Tra poco 16:19. Cherubini, due punti. Sono allergico a me stesso.
1: Facciamo una cosa: ascoltiamo un vocale perché fa troppo caldo. Non ce la faccio.
0: Ma io
1: più.
0: Stavo abbastanza
2: probabilmente,
0: bene.
2: Non lo so. Non sono paratici, ma
0: no, nemmeno
2: potrebbe
0: io.
2: Tentare paratici se il Bologna non vuole di inserirlo nell'affare Torsved. Se proprio
1: fenomeno,
2: tanto perché ci si leva un doppione.
0: Non capito, ma bisogna vedere se gli fa comodo.
2: Allora. Rispetto a Somma e poi perché insomma è comunque un giocatore,
0: ho capito, ragazzi,
2: benissimo al Sassuolo,
0: sì, ho capito, ma
1: ci casca, no?
0: Non lo so, ma facciamo decidere, cioè anche qui, cioè noi potremmo mettere, a questo punto si vorrebbe dirgli ma perché non prendete anche Richardson, tanto voglio dire, non rientra nei piani Richardson, Somma, se poi volete anche Fazzini fa tutta una cattura, ci date anche soldi,
1: magari poi gli fa comodo e li valutano come
0: però
1: giocatori,
0: però saranno loro a decidere, no? Che poi voglio dire, l'ingaggio anche di Somma è un ingaggio da Fiorentina, quindi fondamentalmente cosa succede nel frattempo? Incredibile, si gratta da tutte le parti, io sono molto
1: occhiali.
0: Preoccupato, cioè ma che sta succedendo di là?
1: Ha rimesso gli occhiali,
0: si è rimesso gli occhiali, si sta grattando da tutte le parti, c'è il collare antipulci, volendo ci sa, qui sta indietro, no, a parte tutto, e quindi non è che possiamo fare le trattative per il Sassuolo, anche perché ci sono dei giocatori che hanno degli ingaggi che magari a Sassuolo non sono sostenibili, perché io per esempio mi ricordo che parlavo una volta di una trattativa di un club con il Lecce e questo club mi diceva, sai, d'altra parte il Lecce dobbiamo dargli anche metà dell'ingaggio a questo giocatore perché il Lecce c'ha talmente il monte ingaggi basso che naturalmente più di 400-500 mila euro non arriva
1: non
0: a pagare,
1: sostiene,
0: capisci? Quindi questo bisogna vedere anche se il Sassuolo è interessato a pagare certe cifre per alcuni suoi giocatori di ingaggio.
1: E se la Fiorentina è disposta a dire guarda, una parte dell'ingaggio te la pago io.
0: C'è dubbio, c'è Cettone, ma grande Cettone, da tanto non lo sentivo.
1: Allora il Cettone, ma si intende il Citto? Cioè da
0: no,
1: Arezzo?
0: Il Cettone, una volta che facevo un concorso in un'altra radio, Cettone mi sa che lo vinse anche.
1: Grande, allora si scrive comunque Ken quest'anno ha fatto più o meno gli stessi gol di Mandragora.
0: Questo è vero, sì.
1: E cioè, quindi intende dire che Mandragora dovrebbe valere molto di più. Cioè, credo da questo ragionamento.
0: Sì, però sai, alla fine anche qui si ragiona no, guarda cosa ha combinato Sinner.
1: Wimbledon.
0: Mamma mia. Scusate l'interruzione sulla digressione sul tennis. Borges ha fatto una volée lungolinea e lui è riuscito con il dritto a incrociare in una maniera impressionante, cioè proprio l'ha accarezzata la palla, volée di rovescio e lui è andato a scendere.
1: Ma poi vedo dei rovesci a una mano e questo fa bene al tennis.
0: Sì,
1: secondo me.
0: Sì, anche a tutti gli altri sport del Sinner.
1: Dicevi insomma?
0: No, quello che ho detto, nel senso che
1: su Mandragora Ken faceva il paragone Scettone.
0: Sì, è chiaro che Mandragora se poi dopo arriva il Besiktas, se offre 10 milioni di euro magari alla Fiorentina può anche andare bene, Ken non gli può andare bene ovviamente una cifra così bassa, quindi in effetti però i numeri dicono questo, Mandragora e Ken hanno su per giù segnato gli stessi gol, certo. Ora Mandragora ha tirato anche i rigori, questo va detto, più rispetto a Ken mi sembra non l'abbia tirati quasi mai quest'anno i rigori, così va da mente.
1: Sì, no, quello è senz'altro, è vero. Poi c'è Luciano D'Empoli che scrive, la multa UEFA può influire sul mercato viola? Io dico di no, nel senso che la Fiorentina il prossimo anno non gioca in Europa, quindi può permettersi di spendere diciamo quanto vuole quest'estate. Poi è chiaro che nel momento in cui ci rientri in Europa torni sotto osservazione, quindi tu devi dimostrare alla UEFA di essere rimasto comunque nei canoni, no? Non è che puoi permetterti di fare
0: e
1: chissà
0: quale
1: spese.
0: Poi comunque sono 6 milioni, cioè vuol dire una multa da 6 milioni che non credo vada a incidere troppo sul calciomercato, ecco, quindi non inciderà, però ecco, la Fiorentina forse non se l'aspettava o se l'aspettava,
1: Ti ripeto, a quanto ho capito è una multa che riguarda l'anno solare 2025, quindi il mercato invernale 2025 e soprattutto il mercato estivo 2025,
0: dove siamo andati,
1: 92 milioni,
0: esatto, dove siamo andati oltre, assolutamente,
1: quindi torna tutto.
0: Di Nardo c'è ancora?
1: Alle 19, con Di Chiara,
0: per sapere.
1: Sì.
0: Colpi d'ala?
1: Colpi d'ala.
0: Incredibile.
1: Davvero, stasera.
0: Questa è una grande esclusiva. Ogni tanto cambia partner, questo uomo.

0: uno è Trino, no?
1: Sì, esatto.
0: La sua descrizione.
1: Uno Borges potrebbe comprarlo, eh?
0: Allora, ci scrive Marco da Firenze: meccanismi fair play finanziario quantomeno faraginosi.
1: Sì.
0: Fatti apposta per due pesi e due misure. Vedi la Roma. Parte che in realtà mi viene da pensare che, per esempio, il Bologna ha avuto la stessa multa, solo che avendo un rapporto costi-ricavi virtuoso, alla fine non ha avuto bisogno di pagare niente, perché ha ricavato più di quanto ha speso, cioè, insomma, quello che ha speso l'ha valorizzato. La Fiorentina invece non ha, ha conquistato dei risultati sportivi, e questo è il grande problema, e quindi si ritrova questa multa sul gruppone, che è
1: perché noi abbiamo
0: indicativa.
1: Un problema che
0: è
1: Cherubini regia, però purtroppo nonostante la multa abbia chiesto anche l'esonero, ma non c'è stata possibilità.
0: Guarda, una
1: ognuno
0: multa...
1: si deve accentare quello che passa al convento in questo momento, però almeno è tornato alla normalità, eh.
0: Sì.
1: Ha risolto il problema dei grattacapi,
0: gli occhiali,
1: gli occhi, sì, tutto
0: meno
1: tutto.
0: Male questo.
1: E allora, chissà se va allo stadio l'anno prossimo Cherubini,
0: fai l'abbonamento?
1: Perché l'idea è brutto questo
0: non,
1: non ce lo meritavamo, non ce lo meritavamo.
0: Questo...
1: però se non credi nel progetto abbi il coraggio di dirlo, non credi nel progetto Paratici, per questo non farai l'abbonamento.
0: Hai il microfono
1: prossimo.
0: Invece sì,
1: ma come
0: invece no
1: perché ci hai appena detto che non farai l'abbonamento alla Fiorentina, però potresti venire con me a vedere il Sassuolo. Vedi? Sassuolo viene volentieri.
0: Però aspetta, perché ora ripesco un messaggio di un ascoltatore che
1: su
0: era
1: Sassuolo?
0: Molto arrabbiato.
1: Su Sassuolo?
0: Sì, sì, aspetta. Vediamo.
1: Ma perché su Sassuolo arrabbiato?
0: Allora.
1: Ragazzi, cioè, ci sa, Conè.
0: Eccolo, Maurizio, che due maroni con questo Sassuolo. Ma chi ha mai detto che si vuole 20 milioni da Dodò?
1: No, ragazzi.
0: Che sono due cose un po' sconnesse.
1: No. Io ho sentito dire che come si fa a vendere Dodò a meno di 20 milioni. Qualcuno l'ha detto, ragazzi. Via. Poi non è il Sassuolo, perché poi voglio dire, vale anche per un giocatore della Roma, del Napoli, dell'Atalanta, quello che volete voi. Ragazzi, l'Atalanta ha venduto dei giocatori a 50-55 milioni di euro. Quindi voglio dire, è normale che facciano anche delle richieste sulla scadenza molto alte. Ma questo vale per tutti. Ecco, questo non vale solo per la Fiorentina, vale per tutti. E comunque, Nero Verdi.
0: Detto questo, possiamo ascoltare un messaggio vocale,
1: Nero,
0: no?
1: Verde?
0: E invece sì.
1: E invece no. Vai.
2: Buonasera, volevo dire all'ospite accanto a Niccolò Santi che c'è una bella differenza, che Dodò, se non troverà una sistemazione,
1: grazie per l'ospite,
2: a fine calciomercato allungherà il contratto di un anno, e gli altri due andranno via a 0 euro, che è inutile che faccia tanto il galletto l'ospite accanto a Niccolò Santi.
0: Beh, è l'ospite che ha rivelato quello che dicevi, però, eh.
1: Io fo il galletto, io dico semplicemente le cose. Capisco che dà fastidio sentirsi dire, perché noi dovremmo avere un diritto acquisito naturale per il quale a noi ci devono fare gli sconti e noi devono venire gratis o forse anche a pagare. Il calcio è fatto in maniera diversa. Però voglio dire, vogliamo vedere le cose solo dal nostro punto di vista? Assolutamente sì. Poi il galletto, come tu mi definisci te, che è tutto fuorché un galletto, perché tutte le volte arriva a casa è un coniglio bastonato, o un canino bastonato, anche se naturalmente è un eufemismo, perché non si dicono queste cose, perché gli animali vanno sempre trattati e rispettati bene, soprattutto in questo periodo qua d'estate, dove purtroppo ci sono troppi abbandoni, quindi gli animali vanno rispettati come gli esseri umani, così almeno abbiamo fatto anche questa cosa qua.
0: Excursus.
1: Questa è una cosa che ho rivelato io, per cui sì, è vero, però allo stesso tempo, perché io che so che lui è in scadenza di contratto devo andare a spendere delle cifre più alte? Farò la stessa proposta. Poi se Dodò resta con un anno di contratto in più è un vantaggio per la Fiorentina, ma allo stesso tempo chi va a fare la proposta alla Fiorentina ragiona sull'anno di contratto, non è che ragiona perché lui c'ha un accordo alla Fiorentina di fare quello e quell'altro. Vabbè, poi ragazzi, ripeto, il calcio ognuno lo vede come vuole, e poi se lo vogliamo raccontare in maniera obiettiva lo raccontiamo, se lo vogliamo raccontare in maniera soggettiva solo da una parte, allora va bene tutto. Insomma, speriamo ci diano 1 miliardo di euro, perché solo perché ci si chiama Fiorentina, questo va bene.
0: Poi volevo farti spendere due parole prima di andare in pausa, e dopo la pausa ci devi dire anche di bianco, però dopo la pausa,
1: sì.
0: E volevo farti spendere due parole sull'altro acquisto della Fiorentina, che nella serata di ieri ha messo a segno il colpo Fortuna e Garebba.
1: Non lo conosco.
0: Classe 2010, 16 anni.
1: Non lo conosco.
0: Origine africana, è nato a Verona, però, fortissimo.
1: Sì, mi hanno detto che è molto bravo e molto forte. E quindi io mi fido di quello che mi è stato detto, anche se poi in realtà non lo conosco. Ecco, sinceramente.
0: Però Paolo dall'Isolotto,
1: no?
0: Paolo dall'Isolotto dice: mi piace questa politica delle giovani promesse del 2010, ma Grosso avrà il coraggio di farli giocare? In Inghilterra non si fanno problemi.
1: Lo so, questo però fa parte un po' del problema generalizzato del calcio italiano, dove naturalmente certi giocatori non vengono impiegati fino a quando non si reputano pronti, e poi per pensare che siano pronti passano 2-3 anni. Bisognerebbe avere un po' più di coraggio, però se loro hanno fatto degli investimenti su questi ragazzi, evidentemente hanno avuto delle segnalazioni tali che questi giocatori poi tra qualche anno... Cioè, questa operazione della Fiorentina su questi due giovani, no? Quello del Brescia e questo del Verona, mi dà l'idea come un discorso quando la Juventus prese un po' di giocatori per l'Under 23, cioè che li fece passare dalla primavera prima e poi dall'Under 23 poi, e poi ci ha fatto un sacco di plusvalenze, perché poi questi ragazzi non tutti hanno giocato in prima squadra.
0: Poi Dido si sente ridirci che è buono il galletto.
1: Galletto molto buono, sì. Io sono per il petto di pollo anche. Sì. Così sì. A caso, vabbè.
0: Buono, anche il chitacchino, sì. Insomma, non è male. Ale della Val di Sieve dice: Cecca, nevica allo Stelvio.
1: Ma ragazzi, si sapeva questo, che c'era stato l'abbassamento delle temperature. Anche qui a Grassina ho visto in cima, ho visto qualcosa di bianco, quindi maggior ragione che non è bianco il giocatore.
0: No, è bianco però dopo ne...
1: Però comunque si è cominciato qualche fiocchettino, si è visto sì ai 3008 lì su in quota, sì.
0: Poi c'è Jürgen da Sassuolo che ci scrive: ma Cecca, alla fine ti hanno chiamato per fare il giornalista nel nuovo film di Peraccioni, eh?
1: No, ancora non c'è la possibilità. Io comunque l'ho detto a Carlo Conti, l'ho chiesto anche, voglio dire, lo chiederò ufficialmente a Leonardo Peraccioni, e una parte di un giornalista all'interno di un film comico, perché non so fare altro, mi piacerebbe farla. Poi naturalmente se poi sono comico non lo so, diciamo che sono abbastanza ridicolo a prescindere.
0: Allora io direi di fare una cosa: c'è la pausa pubblicitaria, sono le 16:30 minuti appena scoccate, non è ancora arrivata nessuna squadra che abbia attivato la clausola per Moise Kean, quindi a tra poco, e vi diciamo anche qualcosa su Bianco, state con noi.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare, stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: Ancora insieme su Radio Firenze Viola, Nick e Nick, fino alle 17, Nicolo Santi, Nicolo Ceccarini, siamo in onda anche sul nostro canale YouTube. Se volete scriverci alla casella per i messaggi...
1: Ma nostro perché l'hai comprato te e l'hai venduto a me e quindi io siamo in società,
0: oppure nostro
1: perché è quello di Radio Firenze Viola?
0: Nostro perché è di Radio Firenze Viola, però mi sento un po' responsabile della sua crescita, perché ho chiesto...
1: Addirittura autopromozione?
0: No, perché fin da subito ho insistito affinché le mie trasmissioni andassero in live.
1: Con chi hai insistito?
0: Con, diciamo... I capi, no?
1: Che non vedo, tra l'altro.
0: No, vai, però insomma.
1: C'erano all'epoca, sì.
0: Certo.
1: C'erano. Nel frattempo, do una notizia, scusami. 16:33, risolto il dramma Cherubini, eh?
0: Però ci vuoi
1: spiegare? Tutta colpa di un muffin che è andato di traverso e che non si sa per quale motivo ha fatto un percorso che invece di andare in bocca è andato nel naso.
0: È finito nel naso.
1: Forse nel mio caso ci poteva stare, nel caso di Cherubini non si riesce a capire la dinamica di mangiare un muffin che poi risale la gravità e va addirittura nel naso.
0: Abbiamo riscritto le leggi della fisica.
1: No, io sono entusiasta, perché qui a Radio Firenze Viola succedono delle cose che veramente non potete capire.
0: Allora signori, intanto dobbiamo dare una notizia proprio adesso.
1: Sì?
0: La Fiorentina ha ufficializzato in questo momento Vieri.
1: Attenzione,
0: questo andava detto, perché
1: andava detto, c'era Cherubini e con questo muffin non sappiamo che fare. Ora che gli hai detto che è arrivato Vieri, sa, a posto. 5 anni di contratto, fatto bene, 15 più 2 di bonus.
0: Sì, la Fiorentina comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti delle prestazioni sportive di Vieri, vabbè. Dal Gremio, il nuovo difensore viola, nato a Ubá in Brasile il 2 gennaio 25, nell'ultima stagione con la maglia del Gremio. Ora, nato il 2 gennaio del 2025, mi sembra un po' strano. Ha collezionato 27 presenze.
1: Nato nel 2025.
0: Siamo un po' poco. Direi 2005, forse.
1: Se forse ci arrestano. Se...
0: C'è un po' un erroretto. No, segnaliamo alla Fiorentina.
1: Se si è tesserato uno, c'è un anno di vita. Mi sembra si sia un po' esagerato, ma sei sicuro sia scritto?
0: Sì,
1: 2005.
0: Sì, ora lo mando a chi di dovere.
1: No, però vabbè, non esageriamo. Via, vabbè. Comunque, ricordiamo 2005.
0: Vabbè, quindi ha un anno e mezzo, ok. Questo giovanissimo.
1: Volevo leggere questa cosa qui dei complimenti per il direttore Loreto per lo spot di presentazione di uno di noi di Viviana. A me francamente tra gli spot di Loreto piace molto quello del Bluetooth, sinceramente.
0: Ah, ecco, giusto, lo volevi dimenticare, giusto?
1: Sì, dice: oh Pietro, davvero? Mi si è rotto il Bluetooth, che si sia rotto il Bluetooth a un giornalista come Tommaso Loreto riapre un altro caso della nostra storia, cioè come si possa rompere il Bluetooth.
0: Sì,
1: perché fino adesso c'era attivato e disattivato, ora si sa che si è anche rotto il Bluetooth.
0: dopo, sì sì, vabbè, d'altra parte siamo questi, no? Succede che si rompa
1: siamo
0: anche
1: questi,
0: YouTube,
1: ma questo lo potevano anche rifare, no? Voglio dire, ora poteva fare lo spot e dire cioè, mi si è scassato il Bluetooth, ma per dire, no? Proprio mi si è rotto.
0: E volevo chiederti, che cosa hai da dirci su Alessandro Bianco? Che aspettiamo da un bel po', eh?
1: Sì, allora, che praticamente l'operazione che la Fiorentina, che il PAOK Salonico voleva fare con la Fiorentina era questa, ed era che praticamente gli dava il giocatore e manteneva il 50% la Fiorentina sulla futura rivendita. Facevano 3 anni di contratto e questa operazione poteva anche essere utile in prospettiva, perché il PAOK lo voleva, Bianco stava volentieri, e quindi a maggior ragione, se anche ci fosse stata questa cessione, che poi non era una cessione a titolo gratuito, cioè inizialmente lo poteva sembrare, ma nel caso in cui poi ci fosse oppure in prospettiva ci potrà essere o ci poteva essere un'offerta da parte di un altro club, lo vendevano per esempio a 3-4 milioni, 2 milioni se ne incassava la Fiorentina. Il PAOK ha proposto questo, la Fiorentina gli ha detto di no. E poi volevo precisare che Bianco avrebbe voluto stare tutta la vita alla Fiorentina, però non rientra nei progetti della Fiorentina, e questa è l'ennesima conferma, perché anche oggi Bianco rientra per ripartire. PAOK non l'ha riscattato alla cifra, mi sembra, di 4 milioni di euro.
0: Sì.
1: Ecco, il PAOK ha proposto alla Fiorentina quest'altra formula, cioè di mantenere per la Fiorentina il 50% sulla futura rivendita, pagando l'ingaggio a Bianco. La Fiorentina gli ha risposto di no. E comunque volevo precisare, perché so che Bianco, insomma, ci teneva anche che venisse detta questa cosa, che per lui la Fiorentina è tutto, è il massimo, ma... e ci sarebbe rimasto più che volentieri, ma non rientra nei piani della Fiorentina.
0: E l'ingaggio, non ho capito, lo pagava il PAOK?
1: Certo.
0: E alla Fiorentina rimaneva il 50%. Io non capirò mai perché hanno detto di no, se è un esubero. Che senso
1: sì,
0: ha?
1: Evidentemente perché loro pensano di prendere magari 3-4 milioni a prescindere, perché la futura rivendita è tutta da dimostrare.
0: Certo.
1: Magari se lo vendi in questa sessione, magari 2-3 milioni li prendi in maniera sicura, però sinceramente poteva essere
0: pure la cessione attuale da dimostrare.
1: Sì, appunto, infatti. No, ma io sto dicendo come ragiona la Fiorentina, io sono d'accordo. Io l'avrei fatta questa operazione, anche perché il ragazzo ci sta volentieri.
0: Ci sarà una logica, boh.
1: Sì, no, insomma, la logica nella Fiorentina non è facile da interpretare, però guarda, qualcuno scrive su YouTube, è incredibile.
0: No, si è pieno di messaggi, però prima dobbiamo dare la linea a un ascoltatore.
1: No,
0: c'è Giacomo.
1: Guerrini?
0: Non lo so, no. Sentiamo.
1: Sì. Giacomo?
0: Eccoci.
5: Sì, buon pomeriggio.
1: Ciao Giacomo.
5: Io volevo dire che gli Artono l'hanno veramente sverniciato, ho visto, perché questi hanno preso il Como in Serie C e l'hanno portato in Champions in 3-4 anni, quindi un capolavoro assoluto. Hanno comprato fuori classe, totali, assoluti. Hanno speso quanto hanno voluto e non hanno preso nessuna multa. Noi in 7 anni si è comprato solo bidoni, si sono pagati un monte di soldi, abbiamo lottato 3 volte su 7 per non retrocedere e ci hanno dato anche la multa.
1: Cioè,
5: io penso che una proprietà imbarazzante, ridicola, vergognosa come questa, ma neanche in un fumetto, ma neanche in un incubo,
1: io guarda
5: una cosa così,
1: io...
5: ma cosa aspettano andare via? Ma ce l'hanno una faccia questa gente, ce l'ha la faccia.
1: Piaciamo, non ti arrabbiare, tanto poi sei...
5: No, arrabbio, perché io mi vergognerei come un ladro, io al posto loro, mi vergognerei come un ladro, chiederei scusa e andrei via. Questi non hanno nemmeno il coraggio di andare via.
1: Però Giacomo,
5: cosa
1: adesso
5: cosa ci fa ancora lì?
1: Giacomo,
5: cosa ci fa Ferrari lì?
1: Ascolta Giacomo, però questo è il discorso retroattivo. Tu stai facendo un discorso retroattivo, no? Fino a quando c'è stato, voglio dire, questo tipo di dirigenza precedente. Adesso c'è Paratici, credo che bisogna dargli fiducia a Paratici. Poi mi dirai
5: sì,
1: che
5: la,
1: se la proprietà è la stessa
5: c'era, c'è ancora, perché Ferrari c'è ancora.
1: Ma questo però non si può fare nulla, perché comunque se ha la fiducia della proprietà, io capisco quello che dici te, ma devi capire anche una proprietà, se ha degli uomini di fiducia, gli vanno bene questi uomini di fiducia, non è che noi non siamo nessuno per,
5: non vanno bene a me,
1: lo so, ma non decidi, non decidi né te né io, Giacomo, non decidiamo né io né te.
5: Anche il fatto che la curva ha commesso gli concede tutto a Della Valle, io ero un curva a Della Valle, gli auguravo la morte perché si arrivava quarti e ha commesso gli concede tutto. Sinceramente qualcosa qui che non va c'è, e visto che siete giornalisti dovete indagare su questa cosa.
0: Guarda Giacomo, io comprendo e condivido, perdonami, io comprendo e condivido il tuo punto di vista. Stai
1: Fatti
0: parlando
1: voglio dire,
0: che...
1: augurare, voglio dire, ora tu hai usato questa espressione, ma insomma
5: no, io c'ero
1: sì, no, di augurare, voglio dire, che qualcuno sparisca sempre meglio. meglio non augurarlo, no? Dicevo, ora stavo dicendo, riprendendo la tua frase, insomma, è sempre meglio non dirle queste cose perché sono brutte, antipatiche, non stanno bene a male. Capisco il concetto, però augurare, il discorso di augurare la morte,
5: no,
1: non si dice mai. Ecco,
5: d'accordo.
1: No, no, ecco.
0: Però guarda, al di là del concetto, te stai parlando, Giacomo, con una persona, il sottoscritto, che ha chiesto in diretta durante una conferenza stampa a Alessandro Ferrari,
1: vero,
0: se avesse mai pensato di dimettersi, no? Poi uno la può interpretare come vuole. Lui la sua risposta ce l'ha data. Ora, quello che dico è che al di là di come ognuno di noi la possa pensare, dovremmo forse a questo punto apprezzare, diciamo, la presa di coscienza indiretta di questa proprietà del proprio fallimento, che a parole non ce la fa proprio a dirlo, non ce la fa, come Fonsi, no? Che non riusciva a dire di aver sbagliato. Però si sono affidati dall'altra parte a un direttore sportivo come Paratici, che è forse la scelta più in controtendenza di questa proprietà da 7 anni a questa parte. Quindi giudichiamoli nei fatti adesso, più che nelle parole.
5: Però,
0: perché altrimenti
5: io non
0: si finisce più.
1: Vabbè, il concetto è chiaro, sì.
5: E poi vado via.
1: Vai, dici, vai, ciao.
5: Ma Paratici, che cosa ha fatto Paratici? Perché a Gobentus vinceva quando c'era Marotta, poi ha praticamente distrutto i bilanci di quella roba bianconera che non si può guardare. Poi è andato a Tottenham. Tottenham ha rischiato di retrocedere quest'anno anche per i mercati fatti da lui.
1: Però ti posso anche dire, Giacomo, che però è anche uno che di calcio ci capisce. Poi gli errori li fanno tutti, però finalmente dopo tanto tempo ci capisce. Poi
5: io non ho fiducia.
1: Guarda, è l'ultimo jolly che secondo me si possono giocare. Poi evidentemente staremo a vedere. Va bene, sì, Giacomo. Vai.
0: Grazie,
1: ciao,
0: Giacomo.
1: Buona serata. Ciao, ciao, ciao.
0: Oltretutto Paratici, anche quello che ha preso Vidal, che ha preso che ne so, Pogba, Ronaldo.
1: Ha sempre lavorato in una società che aveva tanti soldi da spendere, questo va detto, quindi a maggior ragione ha avuto anche un vantaggio, ecco. Però questo è quanto.
0: Sì, sì, però
1: vediamo. Tanto ragazzi, è l'ultima chance che hanno. Dopodiché, poi non credo che abbiano tutti. Io credo che la gente si sia rotta le scatole, no? Di aspettare, aspettare, aspettare, aspettare. Tanto questo è normale. Vediamo quello che succede. Ecco, ora diamogli due sessioni di mercato. Dopodiché, io guarda, vi dico anche un'altra cosa. L'ho detto anche a Nico Santi in privato, in pubblico. L'ho detto anche qua in redazione. Tanto se parati, ci vede che non c'è aria giusta, prende e saluta lui. Non ha problemi.
0: Bene,
1: tanto
0: allora,
1: qualcuno che lo prende, la Roma l'avrebbe preso a braccia aperte, solo che aveva già firmato, ecco, il contratto alla Fiorentina da febbraio. Ecco.
0: Ora, al di là degli slogan, che è tutto vero, però in effetti
1: è tutto vero:
0: Roma, Milan, Napoli, c'erano tutti. Tutti concretamente. E lui ha voluto rimanere.
1: Se lui non avesse firmato con la Fiorentina, oggi con ogni probabilità sarebbe stato il direttore sportivo della Roma, perché sicuramente Friedkin con lui, se fosse stato ancora libero, diciamo, a primavera, avrebbero fatto probabilmente un tentativo forte. Poi voglio vedere come sarebbe andato l'accordo con Gasperini, ma questo è un altro discorso.
0: Allora, buongiorno ragazzi, ci scrive Massi. Certo che se ci facciamo tenere in sospeso anche dalla riserva di Icone, siamo proprio la frutta. Io suppongo si riferisca a Cole Osho, che era al Paris FC.
1: Ho sentito quello che hai detto sia ieri sera qui e quello che hai detto anche in televisione. Io ho anche una versione un pochino diversa.
0: Ok.
1: Che il gioco non lo tiene in mano con le Osho, lo tiene anche la Fiorentina, nel senso che si sono dati un attimo un po' di tempo per capire se è la soluzione migliore per tutti, perché probabilmente forse loro hanno qualcosa anche in testa in più di con le Osho. Sai, dipende sempre da quanti soldi possono spendere, perché se devono spendere 6 milioni per con le Osho e poi non posso spendere magari per un altro, preferiscono magari prendere un altro.
0: Hanno speso 15 più 2 per Vieri. Forse questo ci dà un po' il parametro di quanto tendenzialmente spenderanno per i giocatori.
1: Ma io non lo so, perché non è che, cioè, se dà fattalmente tanto lavoro, se spende 15 milioni a botta. Altro che Ken, bisogna vendere Ken e Fasole e fanno un centino, eh.
0: Come mi viene da dire che però l'hanno spesi per una scommessa.
1: Però sai, allora, il primo anno che fai un progetto devi fare dell'investimento. Il problema è che te hai questo problema che l'anno prima dell'anno, questo è l'anno zero, l'anno prima è l'anno zero, hai fatto una serie di investimenti che non sono andati a buon fine e hai appesantito il bilancio.
0: Allora andiamo con un messaggio vocale, tutta risposta, ti dico questo.
1: Vai.
6: Buonasera a tutti, ciao, sono Davide.
1: Grande.
6: Vorrei sapere, ma la Roma quanto l'ha pagato Malè? Perché Malè segna
1: 30.
6: Poi bisogna avere anche
1: quest'anno, 25 più
6: d'accordo.
1: Bonus.
6: Per curiosità, perché tanto si può trovare un altro attaccante, giusto?
1: Sì, sì.
6: Ciao Montalcino, ciao a tutti.
1: Su 30 mi sembra.
0: Sì, 2 milioni di prestito oneroso più altri 25 di obbligo di riscatto,
1: ecco,
0: quindi Malen siamo quasi a 30.
1: È uno che è arrivato buttato nella mischia nel gioco di Gasperini, ha segnato un sacco di gol nel girone di ritorno, quindi ha dimostrato di essere un bel attaccante. Un Malen la Fiorentina potrebbe anche andare a prenderlo qualora dovesse ritrovarsi nelle condizioni, no, di non avere un centravanti perché viene venduto Ken, oppure perché Ken può andare via. Però anche su questo io non mi preoccuperei più di tanto. Tanto dobbiamo ripartire, dobbiamo ricominciare, abbiamo fatto tante cose, quindi con Ken, con Fagioli, con De Gea, ricominciamo, andiamo avanti e vediamo. Tanto ragazzi, c'è un anno di tempo, sono passati 7, questo è l'ottavo anno, se è all'ottavo anno siamo punte a capo, vuol dire proprio non c'è soluzione.
0: Poi insomma, considerando che la Fiorentina ha diffuso quel comunicato, no, secondo il quale Vieri sarebbe del 2025, ovviamente è un refuso, comunque la gente ci scrive, questo sì che è scouting,
1: sono andati un po' sul tempo, eh?
0: Sì, poi Elia Jeremy Damasso dice, se iniziamo a prendere quelli del 2025 altro che plusvalenze. Insomma, sì, era giusto dirlo.
1: Che poi tra l'altro ha proprio scatola chiusa, cioè, sì. Senza nemmeno sapere se tirano un calcio a un pallone, perché dopo un anno comincia a essere complicato, dopo un anno di vita capire se c'ha, poi capire anche se è mancino o destro, che lì diventa difficile.
0: Ma a sto punto da capire anche se farà il titolare, voglio dire, con un anno e mezzo d'età.
1: Però voglio dire, tra 25 anni, quando dice che non ci sarà più, magari potrebbe essere un calciatore di livello.
0: Già, tra 25 anni sì.
1: Sì, io sono già morto e sepolto. A proposito, ora, però, verrai eventualmente a mettere un fiore all'anno?
0: Al tuo funerale?
1: No, funerale io ci tengo.
0: Beh, però bell'argomento, senti.
1: Cioè, se voglio dire, mettere un fiore all'anno per il Poi Rosecca?
0: Sì, verrò.
1: Io tanto creo apposta il cimitero a Grassina, non ce l'ho fo, perché così almeno sono anche vicino.
0: Boh, va bene, sì.
1: Cioè, proprio ti scoccia, veniva a mettere un fiore lì al cecca.
0: Insomma,
1: vabbè, poi
0: lo metto e poi lo tolgo.
1: Per ricordare tutte le bischerate si sono dette, almeno ti fa una risata davanti al lapide. Qui giaci cecca, ridicolo. Nato e morto, e sotto risa. Ridicolo.
0: Che ridere.
1: L'unico c'ha la lapide, ho scritto ridicolo.
0: Vabbè.
1: Non serve tanta roba.
0: Altro messaggio vocale, sentiamo, arriva.
7: Ciao Nick, ma retrattivo di cosa? Ma se sono da 2 settimane che parlate di Torsved, ma chi è Torsved? Un giocatore normale, che non è migliore di quello che abbiamo. Se la prospettiva di crescita passa attraverso Torsved, cosa è retroattiva? È la stessa Fiorentina di sempre. Andiamo a prendere Cunè alla Roma, allora si cresce, ma con Torsved cosa vuoi retroattivare?
1: Siamo
7: sempre
1: soldi,
7: sveglia.
0: La risposta del check e poi andiamo da Nicola.
1: Ho risposto, io capisco quello che dici, ma per prendere un giocatore come Cunè, l'anno scorso gli ha offerti 45 milioni l'Inter, gli hanno fatto Marameo Cucù, quindi
0: Paloma,
1: quindi gol.
0: Nicola, che ci chiama da Casentino.
8: Dal Casentino.
1: Eccolo. Il Casentino dovrebbe fare un po' più fresco rispetto a qua.
8: Sì, ascolta, io sono un po' più fiducioso, nel senso che tutta questa mettere preventiva non lo condivido. Io sono stato deluso sicuramente in questi 7 anni, però ora vedo un progetto, vedo comunque cambiare situazione. Anche questa scelta sui giovani io la condivido, perché se si guarda anche la Juventus, che ha un grande direttore come Carnevali, ora ha fatto la scommessa comunque su un giovane. Perché ora il calcio italiano purtroppo a certi livelli non è competitivo, non è anche l'Inter con Palestra, quindi certe scommesse per squadre come la Fiorentina vanno fatte.
1: No, sono d'accordo. Sì,
8: io capisco che da tifoso uno vorrebbe il massimo, però bisogna anche essere purtroppo realistici. E onestamente vedo un cambio di tendenza, anche il discorso di Ferrari ora ha certi compiti, ma i compiti tecnici spettano a Paratici, quindi la differenza secondo me è lì. Cioè Ferrari può essere anche in grado sul discorso dello stadio, io non lo so giudicare. L'importante è ora che dal punto di vista tecnico decida Paratici.
0: Ok, va bene Nicola, grazie per la telefonata. Beh, cioè, intanto ringraziamo Serse Cosmi, ce l'avevo anche.
1: Sì.
0: Però ecco,
1: nel frattempo Liberali, ecco, anche questo ragazzi,
0: ecco,
1: no?
0: Cosa?
1: Liberali ha scelto il Como.
0: Perfetto.
1: Allora, anche in questo dovremmo farci una domanda. Cioè, oggi Liberali aveva un'offerta da parte del Milan e da parte del Como. Quindi il Milan
0: che lo
1: oggi
0: pagava la metà,
1: sì, esatto, perché aveva, però comunque sia il giocatore ha scelto il Como. E anche questo deve far riflettere. Come mai Liberali sceglie il Como? Liberali sceglie il Como perché evidentemente vede qualcosa di diverso rispetto a una società gloriosa, importantissima, ma in questo momento ancora non strutturata come il Milan. Liberali va al Como. È vero che hanno anche bisogno, per questioni di liste, di un giocatore italiano, perché faranno la Champions League. Però hanno Nico Paz e hanno preso anche Liberali. liberali, comunque ha scelto il Como e non ha scelto il Milan. Ci sarà un motivo, ci sarà un perché, perché a Como stanno facendo le cose in maniera giusta, in maniera di grande prospettiva, hanno fatto un progetto importante. Non che la Fiorentina non lo abbia mai fatto nella sua storia, ci sono stati dei momenti in cui queste cose sono accadute, ma ora bisogna ricominciare a fare un progetto del genere. D'altra parte un po' di tempo ci vuole, cioè la verità è che si è perso troppo tempo. Perché se si fosse accorciato, cioè dopo già 2-3 anni ci si fosse resi conto che la strada che stavamo seguendo era sbagliata, oggi noi probabilmente saremmo a questi livelli, perché avremmo alle spalle un lavoro di 3-4 anni. Non è stato volutamente fatto questo ragionamento, si è mantenuto quello che si voleva mantenere per scelta della proprietà. Giusto o sbagliato che sia, è stata una scelta, però il calcio ha bisogno di altro, e quindi se oggi la Fiorentina non è a un certo livello è perché si è scelto di stare in un altro, ovvero senza fare una progettualità, una costruzione organizzata della società, una società che avesse tutte le sue parti, dallo scouting, dalla ricerca dei giocatori, dal discorso dei prestiti, dal discorso delle valutazioni, anche di andare a vedere i giocatori continuamente. Tutto questo procedimento non è mai stato fatto, si è fatta una gestione totalmente diversa e oggi purtroppo ne paghiamo un po' anche le conseguenze.
0: Io ti devo dire che sono contento per la scelta che ha preso Liberali.
1: Pensavo per la scelta di Cherubini.
0: No, perché ha scelto di andare in una squadra che lo saprà valorizzare, un allenatore forte,
1: sì,
0: come Fabregas, un posto dove puoi stare tranquillo.
1: E sarebbe ideale anche per Comuzzo, sai.
0: E ti posso dire, poi mi fai sapere, ecco, se c'è qualche cosa.
1: No, ieri Ludic ha detto che Comuzzo non gliel'abbiamo proprio chiesto.
0: Okay.
1: Liberali ci ha fatto capire che lo voleva prendere. Comuzzo è un po' come Parisi. Ora Parisi non gli dispiace, solo che Parisi è infortunato e non lo possono prendere. Su Comuzzo ho ravvisato che in questo momento loro preferiscono non fare un investimento.
0: Ok. E concludendo su Liberali, ha scelto di non tornare laddove un po' l'avevano snobbato al Milan, perché raccontava Billy Costacurta, il cui fratello lavora nelle giovanili del Milan, che gli aveva parlato come di un piccolo Foden. Insomma, parliamo, a me piace tanto Liberali, quindi sono contento che lui abbia scelto di andare a crescere.
1: Anche perché probabilmente giocherà.
0: Beh, non bisogna anche parecchio. Gli italiani per le liste che sono in
1: sì,
0: Europa.
1: Sì, però probabilmente giocherà di più. Voglio dire, viene dal Catanzaro, va al Como in Champions League. Ora vediamo il Como. Il Como, secondo me, quest'anno bisognerà capire se riuscirà a resistere a livello di prestazioni sia in Champions che in campionato, perché quest'anno ha avuto la strada libera, ha avuto solo la Coppa Italia praticamente, oltre al campionato. L'anno prossimo avranno il campionato e la Champions League. Se puntano ad andare magari anche alla fase solo al playoff di Champions, vediamo quante energie tolgono al campionato, perché questo sarà interessante, e lì vedremo la gestione di Fabregas, come sarà bravo Fabregas a gestire un qualcosa che è diverso rispetto a quello che finora ha gestito.
0: Andiamo con non uno, non due, bensì tre messaggi vocali.
1: Vai Cherub e il Muffin.
9: Io lo penso esattamente come Giacomo, nel senso, cioè ora si dà fiducia a Paratici, se puta caso fallisce e nessuno un altro, faccio un esempio, si deve dare un'altra volta la fiducia un altro anno, poi si va avanti per un altro anno, poi si va avanti per un altro anno. Ragazzi, con questo qui, con questi qui, e si va da poche parti,
10: Anch'io ho fiducia in Paratici perché è l'unica soluzione, loro
1: è l'ultima nostra chance,
10: sono fatti,
1: poi basta. Non è finito.
10: Ma io non accetto di fare un anno di transizione, però, perché non ritengo sia una cosa che Firenze possa ancora sopportare.
1: Però
10: io mi auguro di fare un buon campionato.
11: Scusate ragazzi, io è 2 settimane o 3 che ci penso, ma alla fine qualcuno che ve l'ha mandato l'audio dello starnuto?
0: Già.
1: No, ce l'ha mandato nessuno.
0: Sono delusissimo.
1: Questa è una cosa che ci ha dato molto fastidio. Potevamo prendere quello di Cherubini, che si stava soffiando il naso il nostro regista in maniera incredibile. Poteva farlo in quel momento lì, lo starnuto. Ce l'ha mandato nessuno. Ma vabbè.
0: Sì, questo non fa bene al calcio.
1: No, io sono abbastanza anche offeso, perché tutto sommato me lo meritavo.
0: Te l'avevi chiesto,
1: solo per il naso che ho, me lo meritavo uno starnuto di un altro. Comunque,
0: io me lo ricordavo, vabbè. Comunque.
1: Ma questi sono tre messaggi già andati, sì.
0: Sono tre messaggi già andati. Sì. Chiudiamo la trasmissione con Elena, che ci scrive su YouTube: grandi ragazzi, viva i Pelosetti sempre, cioè viva i Pelosetti sempre dalla parte giusta, sempre a disposizione degli animali. Questo perché la tua ringa, insomma, ha trovato
1: no, perché io sono
0: fertile.
1: Un amante degli animali, in particolar modo dei cani, e vedo tante immagini di abbandoni, di questi tanti cuccioli che vengono lasciati per strada, e non va bene perché bisogna anche avere un senso di responsabilità, ecco,
0: va bene,
1: ripeto.
0: Allora, noi siamo arrivati al termine della trasmissione.
1: Ci hanno offeso abbastanza,
0: no,
1: o no?
0: Guarda, quanti messaggi sono anche sinceramente.
1: Molto piatto, è stato
0: onorato.
1: Una fin di cherubini nel naso. Questo poi è... poi per il resto si è detto praticamente nulla.
0: E no, comunque ne riparleremo, del sì, muffin sì. Nel naso, perché non
1: sì,
0: ha alcun
1: sì,
0: senso.
1: Sì, stasera
0: logico.
1: non dormirà, povero cherub, l'afa lo ha distrutto.
0: Benissimo.
1: È finito tutto?
0: Cos'è è appena successo? Ah, sei te?
1: Annunciamo che questa era l'ultima puntata di Nick e Nick, perché era il 1 luglio, abbiamo resistito per 30 giorni, di più non potevamo fare. A questo punto ci dedicheremo al giardinaggio e da domani sentirete qui in questa radio il Bluetooth rotto di Tommaso Loretto. Ecco,
0: vero.
1: L'unica cosa. No, ci saremo anche domani?
0: Domani dalle 16, eh.
1: Ma domani non è giovedì?
0: Sì, quindi puntuale, eh.
1: No, perché a Grassi un giovedì fanno il pollo arrosto.
0: Però qui
1: non c'entra nulla, ho capito. Vabbè.
0: Grazie a Stefano Cherubini, linea Garrisca al vento. Grazie a Niccolò Ceccarini.
1: Grazie a voi.
0: Anche da Niccolò Santi. Ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
12: Tutto ciò che fa Fiorentina
4: è su Radio Firenze Viola.
13: Eccoci qua, ben ritrovati alle 14.01 e venne anche il luglio 2026, da oggi lo possiamo gridare, è la nuova stagione, il nuovo anno della Fiorentina, ora è ufficialmente cominciato, fra l'altro un po' di novità le abbiamo, direi di sponsor tecnico, la Fiorentina ha dato il benvenuto.
14: Non è male la maglia,
13: Roma.
14: Non è male
13: Luca Calamai, ben trovato. Non è
14: ma
13: cioè ancora non si è visto nulla.
14: Però ho visto ieri c'era Vieri che ha fatto le visite mediche.
13: Sì, quella
14: la maglia da
13: allenamento
14: sì, o da post. Sono brutti, dai. No,
13: sì, io, no, nel senso io.
14: A me non dispiace.
13: Io ho un problema col rosso. Che peraltro mi dicono mi starebbe benissimo, ma quello perché a me mi sta bene tutto, però in realtà il rosso lo trovo un po' entrante come colore, ma è un gusto, ieri hai ragione, sei stato attento nell'osservare Vieri che indossava già la maglia d'allenamento Coma e la Fiorentina ci ha anticipato che il 6 e il 7 di luglio sarà possibile al San Regis, siamo in zona via Montebello, quindi fate voi. Per me è un po' zona cinema, avete capito. E lì per 2 giorni sarà possibile vederle queste maglie. Poi ovviamente attendiamo ulteriori novità sull'evento e c'è anche il benvenuto che arriva direttamente dalla società Viola. Tra le novità di queste ultime 24 ore, caro Luca, anche un qualcosa di non piacevole come ogni multa. Io stamattina un po' ci scherzavo, anche perché l'ho presa di recente, arrivi, ce l'hai su Teggi Cristallo, però 6 milioni di multa non è che sono le 30 per vietata sosta, in questo caso 6 milioni quasi ci prendi
14: sempre 29,50
13: come se
14: quando vai
13: subito.
14: Come quando vai a comprare vestiti e costano tutti 99,90
13: sì, di base guarda sono ferrato, ti ho detto di base 34 se ma però se la paghi nei
14: 29.
13: Primi 4 giorni è 29. Sì, ma quando sei come me sei proprio bischero, perché so 2 anni sto lì, lo so che i giovedì notte c'è pulizia e si vede
14: e
13: stavo pensando
14: bene.
13: Al mercato Viola
14: e ti è andata bene, a me l'hanno portata via un mese e mezzo fa.
13: No, vabbè, lì sei stato tempo, cioè se te la portano via è messa male
14: No, perché c'è il lavaggio. Io te lo dico volta ogni tanto e mi dicono maliziosamente quando il comune deve fare cassa manda le auto, quelli per portarla via.
13: Ecco,
14: le portarono via dalla mia strada, ne portarono via quella notte una 15. Te calco, io ho pagato 230 euro di non di multa, di
13: certo.
14: Quello ti porta via
13: carri attrezzi,
14: moltiplica per 15, hanno fatto una buona serata.
13: Su quello poi la
14: quindi
13: zona
14: stai attento
13: perché sei zona stadio, no?
14: Sì, via 100 stelle,
13: io ho vissuto un paio d'anni in via Mameli, lì ho fatto proprio il record.
14: No, lo diciamo, facciamo questo ragionamento,
13: temperiamo un po', però la multa ci ha sorpreso.
14: Sì, ci ha sorpreso perché il fatto che la Fiorentina sia stata punita per una problematica di carattere economico, di un disequilibrio economico. L'aspetto economico, ragazzi, in un bilancio come quello della Fiorentina 6 milioni non sono niente, ma il segnale, il simbolo, come ho detto oggi, ti ha macchiato questo principio di squadra sempre al di sopra di ogni problema economico, sempre con nessun tipo di debito, sempre come modello di riferimento per tutte le realtà del calcio italiano. Noi siamo puliti, noi siamo sani, e anche un vanto invece in confronto a realtà che convivono con debiti che sono altro che 6 milioni. Però quella è una macchia, un fastidio, ecco, un fastidio, e devo dire è un'ulteriore conferma di come l'estate scorsa è stato sbagliato tutto.
13: Ecco, questo a me ha colpito.
14: E che quindi Pradè è andato fuori giri, ma qui in questo caso c'è una precisa responsabilità da chi comandava e da chi comanda ancora oggi. Cioè, ragazzi, sui conti comanda il direttore generale. Deve essere il direttore generale a un certo punto a dire: oh, qui siamo fuori, si è sballato. Sa, a 7,5, si è sballato. Caro Daniele, bisogna recuperare qualcosa, bisogna. Io ho la sensazione, quindi, un errore, ripeto, che poi crea un qualcosa di fastidioso, che ha come primo responsabile, lo ripeto, nel suo ruolo il direttore generale. Tra l'altro, se un tuo giornalista sbaglia un articolo e scatta una querela, tu sei responsabile. Quindi la responsabilità prima è di un direttore generale che ha mancato il controllo. Dopodiché io mi sono fatto la mia idea, era chiaro che loro pensavano di recuperare, come ha fatto poi anche Bologna e Napoli, bastava nel mercato invernale dare via due giocatori in prestito, già bastava
13: in qualche modo.
14: Lì c'è stato invece nel mercato invernale una problematica talmente grande legata alla lotta alla salvezza che le volte
13: dell'UEFA
14: era marginale. Però ecco, io vorrei che fosse ben chiaro che, perché ora tutto Pradè è colpevole, anche se ora c'è da buttare giù il ponte a Verrazzano. Pradè ha le sue responsabilità, però lo ribadisco, la figura che ha per istituzione è il direttore generale che giudica i conti, è il direttore generale che deve far quadrare i conti. Quindi la figura responsabile di questa piccola macchia, piccolissima ma macchia, è il direttore generale, quindi Alessandro Ferrari.
13: Perché poi spieghiamo, qui non è un discorso di cartellini ed aver sforato determinati paletti. Te i paletti li hai sforati sul costo del lavoro, tradotto gli stipendi. Sei andato lungo sugli stipendi che devono essere rapportati al 70% dei ricavi, e evidentemente, anche perché questo l'avevamo capito, c'era grande speranza di far bene quest'anno, magari di vincere un trofeo, e quindi poi che tutto questo, secondo me, va detto, è figlio di una buona fede legata al quest'anno vogliamo provarci, per cui 90 e passa milioni in estate, il monte ingaggi sale, in qualche modo recupereremo, poi magari vinciamo una coppa, ne vale la pena. Semmai quello che colpisce è che hai avuto l'effetto opposto, cioè tu hai dato ancora più gas economicamente parlando e a fine anno eri ultimo a 6 punti.
14: Esatto, e lo ripeto, non è tanto grave la multa, sono bazzecole, ma è fastidioso il messaggio, quindi vabbè, voltiamo pagina, si sbaglia tutti,
13: l'abbiamo può segnalata.
14: Capitare, certo, se parati ci si trova anche con questa necessità. E poi mille nomi di mercato, mille
13: ipotesi, l'abbiamo preso,
14: mille storie,
13: e Garebba fortissimo,
14: no questo,
13: questi mi piacciono,
14: no ma bravi,
13: ma
14: quello,
13: guarda,
14: del Brescia, bravi.
13: Avevamo Emiliano Viviano,
14: bravi,
13: che ha una fonte privilegiata, c'è Figliolo, che gioca e conosce, e mi diceva, ci raccontava proprio Emiliano, che per diretta fonte del figlio che ci ha giocato contro sti ragazzi, Garebba segna come segna un pazzo, cioè no, una media
14: fuori categoria
13: pazzesca, 2010, quindi calma,
14: sì, ma fuori categoria, cioè è bellissimo.
13: E Benventi è un altro considerato molto
14: straordinaria
13: forte.
14: Questa politica della Fiorentina di andare a prendere i grandi prospetti, grandissimi prospetti del futuro, ma bello, guarda, per me vale, sono due binari paralleli, cercare di prendere il grande giocatore nell'immediato, ma questi sono giocatori che non fra 10 anni, se funzionano, se li hanno visti giusti, se, questi fra 2 anni entrano nel gruppo, fra 3 anni possono essere a 19 anni figure importanti. Bravo, bravo Paratici, brava Fiorentina. Questo, questo mi eccita, immaginare che la Fiorentina vada a cercare i nuovi Baggio, i nuovi Zola, i nuovi Vieri, quello dell'attaccante. Questo è il ragionamento, quindi sono tante facce di un qualcosa che sta ripartendo. La prossima settimana ci sarà, immagino ci sono le maglie, poi arriverà la conferenza stampa di Grosso, probabilmente il 9, poi c'è il ritiro, poi comincia le partite, siamo in rampa di lancio, dai, si riparte e noi abbiamo una gran voglia di capire, vero Tommaso, che Fiorentina sarà. Allora 348 7513933 per messaggi audio e scritti, saremo come sempre 2 ore in compagnia degli amici e ascoltatori Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 77 11 171. Ma ormai lo stesso succede, ieri 2 persone per strada che andavano, uno in motorino e uno in macchina,
13: flash,
14: si sono affascinati. Chi si compra? Flash! Ecco, e allora, dando seguito a un qualcosa che ormai è strutturale, atteso, non si può partire senza chi si compra flash.
13: Vai.
15: Chi si compra?
16: Flash.
17: Iniziamo il nostro punto di mercato parlando obbligatoriamente di Moise Kean, perché oggi, 1° luglio, inizia il periodo di validità della clausola rescissoria da 62 milioni fino al 15 di luglio. Quindi chi vorrà in queste 2 settimane di luglio potrà offrire quella cifra alla Fiorentina mettendola in fuorigioco e trattando direttamente con il calciatore. Tra l'altro ricordiamo che lo scorso agosto la Fiorentina ha rinnovato il contratto a Kean, facendogli passare lo stipendio da 2,2 a 4,5 milioni e aumentando il valore della clausola da 52 a 61 milioni. Se poi vogliamo dire la nostra, difficilmente qualcuno si presenterà con quella cifra, tanto più che l'anno scorso si presentò soltanto l'Alcazia dall'Arabia, ma il giocatore, diciamo, scelse di ignorare quell'offerta, e quindi anche il calcio arabo probabilmente quest'anno può andare alla stessa maniera. Al massimo le eventuali offerte arriveranno dall'Arabia, ma il giocatore ha già fatto capire di non volerci andare. Detto questo, appunto, si vedrà. La Fiorentina non considera Kean incedibile per una cifra anche vicina ai 40 milioni, magari comprensivi di bonus, il club si siede a trattare, ma questo a prescindere dalle 2 settimane di validità della clausola. Per quanto riguarda invece gli esterni, Martinelli può andare all'Avellino, la trattativa è avviata, vedremo, il calciatore potrebbe davvero lasciare la Fiorentina per andare di nuovo a giocare, quindi lasciando spazio magari a una permanenza proprio di Davide De Gea, che la Fiorentina non vuole cedere necessariamente, soprattutto il giocatore vuole rimanere a Firenze. Beltran potrebbe dire sì finalmente a River Plate, la Fiorentina può liberarsi comunque del suo stipendio e del suo contratto ancora lungo fino al 2028, il giocatore si sta convincendo, le cifre sono 500.000 euro per il prestito oneroso e 7 milioni per l'obbligo di riscatto. Chiudiamo con un nuovo nome che è quello di Oso, il nome ampio è Joaquin Martinez Gaugna, che è un terzino sinistro in forza al Siviglia, il cui contratto scadrà nel 2027, la Fiorentina può fare leva su questo, il giocatore costa almeno 10 milioni di euro, la prima offerta sarebbe da 5 milioni, vedremo se ci saranno sviluppi nelle prossime settimane. Per il momento è tutto, a voi la linea.
13: E grazie a Nicolò Santi, teniamo d'occhio anche questo, è un po' il nome nuovo per le fasce, Oso.
14: E
13: vabbè, già pronta, vai, già, tutta la lista di possibili. Chi gioca? Gioca Oso. Oso.
14: Metti Oso.
13: No, però è forte, attenzione.
14: Forte, molto forte. Parla è molto forte. Forte anche il nostro amico Oreste Cinquini, che
13: Oreste,
14: è con noi.
13: Ciao Oreste.
18: Pomeriggio a tutti, un abbraccio a tutti.
14: Allora,
13: lo conosci Oso?
18: No, sinceramente no.
14: Oso no,
13: ma nemmeno io.
14: Ma conosce sicuramente Moise Kean. Ecco, oggi inizia, inizia il percorso dei 2 settimane. Le 2 settimane nelle quali chi vuole Kean può prenderlo pagando 62 milioni della clausola rescissoria, naturalmente avendo l'accordo con il giocatore. Oreste, io ho la sensazione che su questo fronte il telefono non squillerà, però questa è la mia sensazione. Che ne dici te?
18: Ma io dico che Kean è forse l'attaccante più forte che c'è in Italia. È chiaro che questa clausola portata a cifre dopo un'annata difficile di Kean, a cifre non abbordabili, a meno che non venga la solita Premier League, Ma io credo che la cosa principale sia quella che Paratici, con la sua professionalità, con le sue capacità, con la sua esperienza, abbia parlato al giocatore, abbia parlato all'entourage e gli abbia detto che cosa può fare. Praticamente lui lo scorso anno si è sposato a doppia mandata con la Fiorentina, è stato fatto un contratto non importante, di più è stata alzata questa clausola rescissoria, ma il problema principale è che cosa vuol fare Ken, se ci sta con la testa a Firenze, se a Firenze ormai crede di aver diciamo passato il suo anno più importante due anni fa, se è in cerca di nuove esperienze. Certamente il ragazzo ha dimostrato lo scorso anno che non è in cerca di soldi, altrimenti avrebbe accettato di andare in un paese, in Arabia, in Qatar, da qualche ricco sceicco. Si è sposata la Fiorentina, quest'anno purtroppo ha avuto vicissitudini
14: fisiche,
18: fisiche però anche mentali,
14: sì,
18: ecco.
14: Sì, sì.
18: Perché molto spesso si è assentato, non voglio entrare nel privato, ma molto spesso era assente in allenamenti, non era disponibile per le partite. Io non so le problematiche che riguardano la sua vita privata, genitori, fidanzata, non lo so. Certamente il ragazzo non ha vissuto un'annata tranquilla, però quando gioca ha dimostrato di essere un attaccante con i fiocchi.
14: Certo.
18: Però ripeto, la cosa più importante è parlare con lui, con il suo entourage. Credo che sia Lucci il suo
14: agente.
18: Lucci era di casa a Firenze, mi sembra, aveva altri, anche altri giocatori, ha portato Palestra adesso al Chelsea facendo una retromarcia diciamo abbastanza improvvisa che ha spezzato un pochino l'Inter, ma questo è il calcio. Però credo che la cosa più importante, ripeto, sia parlare con lui.
14: Non c'è dubbio.
13: E allora, io però ho un dubbio, lo faccio questa domanda al volo a Oreste: quanto conta anche la società nella gestione di un ragazzo così per rendergli il più possibile serena la stagione?
18: La società conta moltissimo, quello che non ho ancora,
13: cioè, magari senza abbandonarlo troppo a se stesso, standogli forse anche un po' più addosso, non lo so.
18: Ma il problema principale è che è vero che dopo il viaggio di Ferrari e Paratici in America forse sono state chiarite molte cose. Però mi sembra, siete più aggiornati, no? Non mi sembra di aver scorto un obiettivo preciso, facciamo così, andiamo a cercare questi obiettivi con certe metodologie e con un investimento economico di un certo tipo. Mi sembra che la cosa principale sia quella di sfoltire la rosa, perché chiaramente la Fiorentina gli sono tornati tutti i giocatori che erano in temporaneo fuori, vuol dire che però sono giocatori che non hanno fatto una buona annata, quindi certo, di difficile collocazione. E poi abbiamo preso questo brasiliano, ma c'è da far chiarezza all'interno della rosa, specialmente con un nuovo allenatore che Paratici conosce benissimo e quindi ha scelto, in cui ha la massima fiducia. Facciamo lavorare Paratici, facciamo lavorare Grosso, però non mi sembra che ci sia quella luce, quelle finalità ben chiare. Questo
14: allora quello che
18: mi aspettavo che il presidente parlasse,
14: quello che abbiamo capito Oreste, ma ovviamente sono cose, non è nemmeno abituale poi che una società
13: sventoli troppo
14: tutto. Diciamo, quello che abbiamo un po' capito è che la Fiorentina ha la possibilità di operare sul mercato. Tra l'altro devo dire che ho vinto la mia piccola scommessa con Pino Vitale, perché Pino Vitale sosteneva che entro il 30 giugno di sera la Fiorentina avrebbe venduto uno se non due giocatori. Il 30 giugno è relativo al bilancio, perché la Fiorentina chiedeva il bilancio il 30 giugno, e io non ero convinto di questo, perché a me risulta che non ci sono problemi di natura economica, che Paratici ha totale carta bianca, e quello che mi dicono, ma questo ripeto non è che me l'hanno detto a me, io riporto quello resta che mi dicono, quello che mi dicono è che diciamo che c'è un tetto a 20 milioni, cioè non si può andare in oltre 20 milioni per l'acquisto dei giocatori, e c'è una, un tentativo, ma te lo testimonia anche il contratto a 1 milione di Vieri, di cercare di ridurre il monte stipendi. Ecco, queste sono, quindi nessun ridimensionamento, soldi ci sono, si può aggredire questo tipo di prospetti tra i 15 e 16 milioni, per 20 se proprio
15: quella fascia lì, quella fascia, che poi lì, è la fascia storica.
14: Dopodiché
15: della
14: però
15: Fiorentina.
14: Oreste, io ti riporto ancora a Ken. Allora, se ci hanno parlato ovviamente, come dicevi te, e il messaggio è che Paratici Ken lo vuole tenere, lo vuole tenere, ovviamente riservandosi però la possibilità di cambiare idea, e nel calcio è legittimo, non se arrivano 62 milioni, perché in quel caso non è che devi cambiare idea, te lo portano via se lui va bene, sì, ma non c'è traccia di un interesse in questo momento. Poi vi ricordiamo, c'è il mondiale, c'è anche una distrazione direi quasi naturale nei confronti dei personaggi del mondiale. Ecco, il problema secondo te a che cifra può pensarci Paratici? Gli portano 40 milioni ci pensa, oppure no, ne portano 35 ci pensa, solo da 50 in giù?
18: Sì, ma il problema principale, Luca, è il caso in cui viene una società che ti offre la cifra che hai in testa, ma poi, perché privarti di Ken significa privarsi di un giocatore che sicuramente va in doppia cifra. La Fiorentina ha investito lo scorso anno 25 milioni su piccoli sì, più bonus, e l'ex direttore sportivo della Fiorentina prima ha detto che per un giocatore così erano ben pochi, però purtroppo piccoli, non so le motivazioni, non si è diciamo integrato, non so, gli ci vorrà più tempo, però non mi sembra che sia il giocatore, una volta partito Ken, che
14: no,
18: possa
14: assolutamente
18: essere il titolare,
14: assolutamente.
18: E quindi qui ci troviamo davanti ad un giocatore che è costato una cifra importante, l'affare l'ha fatto il Cagliari e l'Atalanta, però il problema principale è che ti privi di Ken. Ma allora gli obiettivi quali sono? È vero, Luca, io credo che l'unico non problema per la Fiorentina sia il lato economico, è chiaro che hanno posto dei paletti, però quello che ti dicevo prima è vogliamo fare una squadra giovane di giocatori importanti giovani, cioè è questo che non riesco a capire. Trostberg è sicuramente un buonissimo giocatore, ma ha 29 anni.
14: Sì, ma che te ne fai poi di Trostberg? Non so che ci se ne fa,
15: sembra un po' un doppio,
18: ma il problema,
14: un triplone vorrei dire,
18: quello che non riesco a capire, e credo che Paratici, se posso permettermi di dirglielo, sarebbe bene che chiarisse quali sono gli obiettivi con grosso, che squadra vogliamo fare, giovane, forte, che va all'assalto. E allora un mese fa parlavamo, anche perché Paratici è arrivato a gennaio, non a febbraio, perché insomma operava ha avuto modo di in questi 6-7 mesi di conoscere l'ambiente viola, i giocatori, e giocatori importanti come Gossens sono finiti nel dimenticatoio. È vero che è successo il problema Parisi, però abbiamo il problema Comuzzo, per esempio, non l'abbiamo voluto vendere per 30-40 milioni, è vero che ha giocato anche in nazionale ultimamente pur facendosi male, però non credo che abbia quel mercato, cioè vogliamo tenere Comuzzo, e Comuzzo ha giocato pochissimo, cioè sono queste le cose da chiarire, specialmente in funzione tecnica.
14: Certo, certo. No, io credo che, ma ripeto, ovviamente hai ragione te, lui è stato molto chiaro, ti devo dire, perché per certi versi è stato chiaro, non ha dato una, non si è dato un obiettivo nel domani, e lo capisco, ma lui ha detto che lui non potrebbe immaginare di arrivare per tre anni, quattro anni, fila settimo, bisogna pensa a una Fiorentina che può pensare al terzo posto, al quarto posto, cioè lui ha alzato la sticella,
1: lui ti ha detto che sette anni di sessione, allora, commesso
14: a livelli, ma nel tempo lui dice che questa è una cosa, ma io non avevo mai sentito un dirigente da una vita, un direttore che comanda, perché Paratici comanda,
18: Paratici non è il direttore, Paratici è il plenipotenziario della Fiorentina,
14: che ti dice
18: sopra di lui non c'è nessuno,
14: che ti dice guarda là noi vogliamo andare là, e parla di terzo posto, cioè parla di una cosa, sì. A me viene da sorridere, perché chi non riesce a capire il valore della Fiorentina, purtroppo secondo me tanti tifosi ti dicono sempre, ma dove vuoi andare, ma cosa pretendi, ma che ma ringrazia di un par di scatole, cioè Paratici, che è un uomo di calcio, viene qua e ti dice certo può essere l'anno sbagliato, arriviamo quattordicesimi, ma
1: di
14: noi
1: base
14: dobbiamo lottare per arrivare a terzi, quarti,
18: sì, il problema, Luca, è che quest'anno non è che possiamo pretendere, dopo una stagione diciamo molto complicata, di poter aspirare a terzi, quarti.
14: No, quello no, Oreste, quello no.
18: Però il problema per Paratici quest'anno io credo sia di sfoltire, scusate questo verbo, cioè cedere quei giocatori che non rientrano nei piani. Però abbiamo all'interno della Fiorentina un sacco di problemi, ho detto di Comuzzo, vogliamo parlare di Totò? Abbiamo parlato di Ken, cioè abbiamo parlato di Gudmundsson. Io credo che Paratici in questo momento

0: troppe persone che devono lasciare la Fiorentina, che vengono da campionati. Guarda Beltram, abbiamo speso una marea di soldi di Beltram, adesso lo diamo in prestito con tutti i rischi di un giocatore per 500.000 euro, va bene, pur di levarcelo. Cioè il problema, io per grosso, io credo, perché ragazzi, certo, per lo spogliatoio e nelle segrete stanze abbia chiesto di sfoltirsi di queste cose, di giocatori che non rientrano nel suo credo calcistico, non li vuole, non si può trovare a raduno con giocatori che non rientrano nelle sue metodologie, nel suo concepire calcio. Quindi per Pratici questo è sicuramente una difficoltà. Mi aspettavo da tifoso, dopo 6 mesi di scouting, che forse fosse stati individuati alcuni giocatori giovani, fermati, presi prima degli altri e portati a Firenze. Questo però aspettiamo e vediamo. Siamo all'inizio, è il 1° di luglio, siamo all'inizio della nuova stagione calcistica. Lasciamo lavorare Paratici, lasciamo, diamogli. Il problema, io credo, appunto quello che abbiamo detto, sono importanti i dirigenti, diciamo, però è importante anche il presidente. Paratici, posso coniare questa frase, è l'uomo solo al comando.
1: Certo. È un riferimento, tu dici, comunque della proprietà, il presidente che guida, che fissa la meta finale, ci serve. Ci vuole.
0: Il presidente è l'unica persona che non si può sostituire alla società. Il presidente in questo momento dà certezze a livello soprattutto di stabilità di bilanci, economica, però non credo, scusate se mi permetto di giudicare il presidente, non credo che abbia le conoscenze calcistiche per confrontarsi con Paratici o con Grosso. Questo è Paratici, è solo e deve confrontarsi ogni mattina con lo specchio: faccio questo, faccio quell'altro, che cos'è, chiamo Grosso, ci parlo, questo, lo staff, tutte queste cose qui. Non è semplice. Io ho avuto nella mia carriera le stesse cose, le ho provate alla Lazio, quando dopo il fallimento Cragnotti sono rimasto da solo. E quindi devi confrontare con te stesso, e quindi l'esperienza, le capacità di Paratici, cioè ha vinto i campionati, non si mette in dubbio. Però Firenze è Firenze, e Firenze non si è, giustamente lui ha detto, non voglio arrivare 14esimo, ma il problema è,
2: no, lui ha detto non voglio arrivare 4 volte 7º. Cioè, ha detto una cosa diversa.
0: Per arrivare laggiù, gli diamo un anno sabbatico quest'anno di sfoltire la rosa e di fare un campionato, diciamo così, giocato alla morte, perché il popolo fiorentino vuole andare in campo e giocarsela sempre e comunque con tutti. Questo certo. È quello che dovrebbe capire alla svelta Grosso, e spero che Paratici l'abbia già capito. La Fiorentina non si accontenta, la Fiorentina, scusate se mi permetto di dire, certo, non è il Sassuolo. La Fiorentina è la Fiorentina, quando va in campo il popolo viola vuole una Fiorentina da battaglia. Questa è la vera storia. Quello che io dico, speriamo che Paratici abbia in serbo delle sorprese che ci porteranno ad avere una squadra che possa battagliare con tutti. Speriamo, io me lo auguro per la Fiorentina e soprattutto
1: anche noi,
0: ripeto, l'esperienza di Paratici, le capacità che ha dimostrato, ha vinto gli scudetti, ha avuto un'esperienza all'estero. Quindi aspettiamo, non pressiamolo più di tanto, ha da lavorare moltissimo e speriamo che quello che ha detto si confermi poi sul campo.
2: Oreste, grazie mille.
0: Grazie a voi, presto. Un abbraccio.
1: Grazie
2: bello,
1: mille.
2: Bella questa riflessione, bella riflessione.
1: Assolutamente, poi sono d'accordo con lui anche sul discorso presidenziale. Lo riprendiamo tra pochissimo anche con i vostri interventi. Primo break di Palla al Centro per oggi.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio

0: Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ragazzi, io vi dico una cosa, è vero, l'anno scorso ci ha fatto ridere, però non vuol dire che faremo ridere con i soliti giocatori anche quest'anno, perché poi le cose le cambiano,
3: esatto.
2: Cambiano le situazioni,
3: esatto.
2: Cambiano gli allenatori, cambiano gli umori, c'è tante cose poi di cui vanno tenute di conto. Loreto, te se non mi sbaglio tu sei un 76, addirittura ieri ti ho detto, mi ricordo esattamente l'esordio di Baggio a Napoli,
3: no,
2: t'avevi 9 anni, t'avevi, e tra le memorie per ridere, io mi ricordo di che ho mangiato ieri.
3: E invece te lo
2: e
3: giuro.
2: Comunque, ripeto, attenzione, perché Loreto in 2 anni comunque Ken ha fatto quasi 30 reti. Male non ne è andato, secondo me,
3: No,
2: a livello di merito.
4: Prendere persone come Garebba è come vincere una Coppa Italia, un campionato della primavera, anzi forse di più, perché in qualche modo è far mettere una piccolissima ipoteca sul futuro della prima squadra della Fiorentina, è avvicinare la probabilità alla realtà, cioè la probabilità di avere un buon giocatore alla realtà di trovarlo e farlo crescere. Ciao Guido.
5: Buonasera. Allora, facciamo che parte piccoli, rimane Ken, poi si starà a vedere che succede, insomma, se dia l'offerto o meno. Diciamo le parti piccole. Che ne pensate voi, visto che si è svincolato a prendere Icardi?
3: Magari
5: no, a 10 milioni l'anno, però non lo paghi, è vero, cioè non lo paghi come cartellino, però c'ha 34 anni, insomma, c'è stato un infortunio un paio di anni fa, mi sembra, no? Voi ne pensate, perché per me è un bel acquisto. Poi
6: ciao Luca, ciao Tommaso, sono Edoardo. Io penso che il primo colpevole, il primo responsabile sia il proprietario, sinceramente, perché il presidente che vede lavorare in un certo modo proprio i dirigenti, se li tiene lì vuol dire è contento di come lavorano, cioè, quindi è il primo responsabile, perché sinceramente la Fiorentina, ci sono giocatori che so come Parisi che guadagnano un ingaggio più alto di quello che guadagna Nico Paz piuttosto che Edezzo all'Atalanta, cioè gente come Parisi, Mandragora guadagnano degli ingaggi spropositati, per non parlare qua a me, che ora non c'è più, non è più con noi alla Fiorentina, ma insomma guadagnato 1 milione di euro.
7: Buon pomeriggio dal Maremmano Viola. Ken in Arabia non c'è andato per semplice motivo, non perché ha rinunciato a soldi, perché lì in Arabia e non fai quello che fa la Fiorentina. Le assenze che fa la Fiorentina e il fatto che vai a fare rap, che vai a fare musica lì e te la scordi quella roba lì.
8: Non lo sapremo mai, indubbiamente, il reale motivo per il quale non ha accettato l'Alcazia Moise Ken la scorsa estate.
3: Io credo che lui sta bene a Firenze, stava bene a Firenze. Un anno fa non avrei avuto dubbi. Cioè lui ce lo
8: c'era
3: disse.
8: Anche in mondiale.
3: C'era il mondiale, cioè. Te lo preparavi in casa, cioè c'erano tante condizioni, e tra fatto qui a Firenze era esploso. Comunque tante belle indicazioni, 348-7513-933 per gli ascoltatori Lady Radio, 3925-727-7575.
8: Fammi specificare una
3: le vostre
8: roba.
3: Telefonate e poi vengo da
8: Vai,
3: te, 055-7711-171. Vai.
8: No, Francesco, abbiamo il filo diretto. Ho avuto un'infanzia felice, a 6 anni io so l'immagine in casa di campagna di un monte di persone insieme ai miei che perdono la testa per queste partite. Un pochino mi ci dedicai anch'io, e quell'Italia-Germania me la ricordo. Ma mi ricordo anche la rabbia perché non c'era questo Antognoni del quale sentivo un po' parlare. Poi sì, 82, 83, 84, 82, un'altra immagine, e mio povero babbo che fa volare le sedie da giardino al grido di LDM su quello scudetto della Juve, anche quel pomeriggio me lo ricordo perché non l'avevo mai visto in 6 anni, mio babbo così. E soprattutto sono andato a guardare Baggio Antognoni in quel momento, e non la ritrovo quella foto clamorosa, che però secondo me fa storia della Fiorentina. Cioè tu hai avuto un momento in cui avevi Antognoni che dava, che lasciava, come dire, il suo testimone a Baggio, ed è peraltro il primo gol in A di Baggio.
3: Sì, sì.
8: è l'87,
3: sì.
8: Quindi tocca dirlo, Francesco, magari no, io ne avevo già 11 anni.
3: No, ma tornando a 6 anni, pensa, mio nipote è andato a vedere la sua prima partita, che sì. È Fiorentina-Genoa.
8: Secondo me se la ricorderà.
3: Tra 20 anni, sono andato a vedere una partita che non hanno mai tirato in porta. E te l'ha visto bene.
8: Dio era felice, perché poi sì, poi io i miei ricordi calcistici partono dal Mondiale 86. Sì. Per colpa non della Fiorentina, lo sapete, per colpa di questo ricciolino dell'Argentina che beffa fra l'altro Giovanni Galli,
3: sì.
8: Che lì mi ricordo un monte di polemiche, non si è mai capito se è stato bravo Maradona,
3: ma lì Giovanni, o se Giovanni gli prese il tempo,
8: so, fa un sinistro d'interno in controtempo, insomma, morale lo dico, io a 10 anni simpatizzavo Napoli perché il primo scudetto di Maradona me lo ricordo come se l'avessi vissuto da tifoso del Napoli, e quando poi Maradona incontra Antonioni e Baggio e il tuo babbo è abbonato, sì. Allo stadio, dice aspetta mi fai vedere che succede, sì. Via allo stadio.
3: Comunque quello che ha detto Francesco lo trovo molto interessante sul fatto che non giudichiamo questa squadra solo e soltanto su quello che ha fatto quest'anno.
8: È il lavoro più
3: perché,
8: difficile che attende
3: Maradona. Altrimenti uno potrebbe dire, ma scusa, allora giudichiamo quello di 2 anni fa. Qual è il punto d'incontro tra il Gossens di 2 anni fa e quello di quest'anno? Qual è il punto d'incontro tra il Candy di 2 anni fa e quello di quest'anno? Se volete vi faccio tutta la squadra. Quindi cautela, ci vuole cautela. Icardi anche no, anche perché se tieni Ken...
8: Dice Ken.
3: Sì, da 10 milioni. Questo come fai? Non si può.
8: E allora, non visto che è tanto piccoli, un
3: piccoli
8: po' di
3: deve
8: mercato
3: andare
8: ce l'ha
3: in prestito.
8: C'è un solo nome come dice Ken.
3: Fulcrug. Ecco, Fulcrug. Che se te lo danno in prestito. E guardate, condivido l'euforia di su questi ragazzi di 16 anni. Allora, aggiungeteci anche Croci.
8: Sì.
3: Allora, finalmente sì. Abbiamo, magari non arriva nessuno, o ne arrivano 3, ma hai preso i top di quell'età in quel ruolo. E questo, ragazzi, è una cosa straordinaria. Lo so che la gente vuol sapere chi gioca domani, lo capisco, e è importantissimo chi gioca domani. Però la forza che ha la Fiorentina, l'abilità che ha avuto nell'andare a intercettare e bloccare due profili altissimi, fammi pensare e sperare che sia anche un po' merito del Viola Park, sia un po' merito della Sicuro. Fiorentina che ha vinto lo scudetto primavera, di un settore giovanile che porta anche giocatori in prima squadra. Ecco, se questo ragazzi per me è per ora il segnale più splendido di questa
8: estate.
3: Sicuro
8: il Viola Park. Tu giovane, ma anche tu genitore, perché io suppongo a quell'età, 16 anni ancora, giustamente, certo, penso certo. I genitori abbiano voce in capitolo, insomma lo metti in un ambiente di nulla?
3: No, ma infatti
8: è il centro
3: lì,
8: sportivo più bello d'Europa.
3: Vai lì e non puoi che ti senti tra i grandi. Ecco, un ragazzo
8: lo segue
3: che
8: Paratici,
3: dentro...
8: ha a che fare con le prima squadra e tutto sommato il settore giovanile tra torneo di Viareggio, primavera è uno dei migliori a livello nazionale. Io non mi stupisco, ecco, che
3: sì,
8: Paratici.
3: E quindi questo mi piace.
8: 2010.
3: Questo mi piace, ci vedo, guardate, la voglia di dare. Io ho sempre pensato due cose, poi andiamo da nostro prossimo ospite, che la forza di una società è una grande società nella quale ci sia un grande rispetto per la storia, perché la storia è un valore, e ci sia una visione per il futuro. E queste operazioni di mercato su ragazzi di 16 anni a cui si somma Croci, ve lo ripeto, che è un top per l'età che ha del calcio assoluto, ecco, questo per me sono una cosa bellissima, mi piacciono da morire. Mi piace anche da morire avere con noi
8: l'abbiamo
3: grande...
8: disturbato, no, sono giorni molto impegnati,
3: so,
8: per cui
3: so.
8: Ringraziamolo.
3: Lo ringrazio, ma saluto Claudio Beniforti. Beniforti.
0: Ciao, ciao,
3: e lo
0: ciao,
3: ringrazio bravo. Perché.
0: No, ma vi racconto questa. Ero da voi lunedì, perché dovevo andare a fare una visita al Maier.
3: Spero niente di
0: avessi avuto
3: problema.
0: La famiglia, sarei anche passato. Poi ho mangiato la ciccia e mi è fatto male.
3: No.
0: Senza che ieri mi avete beccato con problemi io e mia figlia, e Kasacic, e di conseguenza ho dovuto dirvi di no, ma per me sembra un piacere.
3: E poiché...
0: ieri proprio era impossibilitato.
3: E fatemi dire e ringraziare, perché sto parlando di un grande cronista, è di una generazione, Claudio, che sta uscendo. Era, noi ci vantavamo di essere giornalisti da marciapiede, ora i giornalisti giovani hanno altre qualità, forse diverse dalle nostre, ma Claudio Beniforti un po' di tempo fa mi mandò un messaggio e mi disse: guarda Luca, stai su grosso, perché ti devo dire che per quello che ho capito, certo, di riflesso, certo, perché il grande giornalista lavora a 360 gradi, parte da quella che è la sua sede di lavoro, in questo caso il Bologna, e ho capito questo. E ragazzi, non c'è, cosa ti dissi? Andate dritti su grosso,
8: su grosso,
3: perché se lo dice, se Claudio arriva a questo tipo di informazione, poi il mercato, si sa, può cambiare strada da un momento all'altro, ma insomma questo è. Quindi grazie anche dell'amicizia che ci concedi con queste, certo, con queste piccole, certo, ma per, certo, noi molto importanti attenzioni. Caro Claudio, che succede qua? Massom lo riprendete?
8: E tre volte ci provi,
3: ci provo, io ci non mi arrendo mai.
0: Cioè, no, allora, per quanto riguarda quello che dicevi prima, devo dire che io non sto facendo la categoria fiorentina, però purtroppo mi rendo conto che ci sono tante, e oggi l'ho anche scritto questo termine, ci sono troppi trombettieri di regime e barbolicini scodinzolanti, invece che giornalisti da marciapiede. E questo mi dispiace molto, perché essendo, appartenendo a una razza in estinzione,
3: sì, siamo una razza in estinzione,
0: mi vogliamo andare a Firenze. Appartenendo a una razza in estinzione, dico: ma perché non vai a scrivere della tua cara Fiorentina? Ma perché non vai a parlare con i tuoi colleghi che tanto ami di Firenze, invece spaccare maroni a noi? Siamo a questi livelli, non sono messo meglio, io non so chi è messo peggio fra il Bologna e me in questo momento, sinceramente. Il Bologna non è messo bene, perché vuole rientrare, io non vorrei rientrare, ma faccio, sono Don Chisciotte alle crociate, di conseguenza siamo messi male tutti e due.
3: È strana però questa politica, ma del
8: è
3: Bologna,
8: è finita la favola, la noi l'avevamo già battezzata, no?
3: Come... che l'avevamo battezzata, pronta a diventare la nuova Atalanta, la nuova Atalanta che sta a lottare per il Champions, via, Europa, invece...
0: Guarda, io ti dico una cosa, io ritengo che fino a che c'è Sartori, parlare di favore è troppo, però sicuramente faccia la sinistra classifica, ti direi di sì, fino a che c'è Sartori. Poi nel momento in cui Sartori andrà via o si stancherà, probabilmente Bologna tornerà alle dimensioni che era prima di arrivare Sartori, faccia la sinistra classifica, 12esimo posto. È un presidente che vuole rientrare, è una città accondiscendente che si accontenta, non ha la nostra mentalità,
3: certo,
0: non ha la nostra mentalità. Sono 100 chilometri in cui cambia il mondo, di conseguenza ti faccio un esempio che rende benissimo l'idea, il Como prende il giocatore, 60 milioni a Firenze. Sono convinto che tutti direbbero: oh, quanto è bravo il Como, come è bravo il Como. A Bologna dicono: però così si droga al mercato. Ma si droga al mercato che cosa? Ma Nico Paz il prossimo anno ne costa 80-100, di che cosa droghi?
3: Sì, sì.
0: Il Como va in Champions, prende Nico Paz, il Bologna va in Champions e rinnova il contratto di Silvestri a Nico Giannis.
3: Sì, cioè, è così, è così. Senti Claudio, ti chiedevo di Somma, ma poi ti chiedo anche di João Mario, giocatore che a me proprio non piace, ma che viene continuamente proposto. Ti chiedo di Miretti, che pare interessi il Bologna e che la Juventus tiene in piedi anche la Fiorentina, incroci che toccano colori viola.
0: Guarda, allora l'incroci, insomma direi di no. Il Bologna dovrebbe veramente aver cambiato completamente idea per Somma. Insomma, tanto a me hanno detto che non ha le caratteristiche, sì, che vuole Tedesco. Per quanto riguarda Miretti, Bologna, Miretti era praticamente in chiusura, 13 milioni, 14 milioni, però il Bologna ritiene che 13-14 milioni siano troppi, di conseguenza il Bologna è uscito da Miretti.
3: È uscito.
0: Se poi la Fiorentina, se la Fiorentina fosse interessata o meno, però in questo momento, vedendo un po' anche quello che è il mondo viola, il scenario del mondo viola, se la Fiorentina ha come obiettivo Torsved, non prende Miretti. Cose dei miei sono due giocatori che si assomigliano e di conseguenza o uno o l'altro. Joao Mario è un giocatore che a Bologna non ha fatto male, Luca, è una bella corsa, è più bravo ad attaccare che a difendere, però io ti dico la verità, se Olm non dovesse restare, Joao Mario è un giocatore che lo vedrei bene nel Bologna. Poi tutto dipende da quelle che sono le ambizioni della Fiorentina. Joao Mario è un giocatore, è come quei medici che non ti fanno morire e non ti danno neanche una grandissima salute. È un buon giocatore che però deve, se la squadra va bene, è un giocatore che dirà, se la squadra tentenna, è un giocatore che con poca personalità e finisce per tentennare anche
8: non
0: lui.
8: Se lo vedi a sostituire Dodò, Claudio?
0: Come
8: ti tieni Dodò?
0: Come corsa e come fase di attacco, Dodò allora è sicuramente più forte, magari Joao Mario è più disciplinato quando arriva sul fondo a mettere la palla a mezzo, questo sì, è uno che quando mette la palla a mezzo ha una buona disciplina, una buona lucidità. Poi per quanto riguarda la fase difensiva sono venute due.
3: Io voglio spiegare, io non ho niente contro Joao Mario, lo dico come premessa, no? Però io faccio questo ragionamento: se te rinunci a Dodò, che è un giocatore di un buon livello, cioè il Dodò vero ci sta perfetto nella Fiorentina, perché è un giocatore Dodò che può stare nelle prime 5-6-7 squadre d'Italia.
8: Non è quello dell'ultimo anno, diciamo, nemmeno quello di Palladino.
3: L'abbiamo visto a flash, diciamo
8: quello dell'ultimo anno italiano.
3: Allora, se io rinuncio a Dodò, e secondo me è giusto rinunciarci perché penso sia finito un percorso, io devo immaginare che una figura come Paratici, con la forza economica della Fiorentina, possa andare a aggredire un profilo che possa diventare più forte di Dodò. Allora, Joao Mario è un buon giocatore e fine. Cioè, non riesco a immaginare un percorso esplosivo futuro di questo tipo di giocatore. Cioè, allora preferisco quello del Genoa, preferisco
8: Norton Cuffi,
3: non ti voglio dire Ruggeri, ma oppure allora vado a prendere il giovane di grandissimo prospetto che però fra due anni mi può diventare
8: dipende
3: meglio.
8: Anche dirà grosso,
3: cosa vuoi nuovo, dire di questo?
8: Però
3: di,
8: nuovo di, modulo di 4-3-3,
3: poi
8: magari
3: giocatori dalla Juventus. Basta pigliare giocatori dalla Juventus. Basta, non ne posso più.
8: Allora è finito. Terzino e difenda, quello sì.
0: Tu hai detto benissimo. Sicuramente Norton Cuffi è più futuro di Joao Mario. Joao Mario è un giocatore che ha fatto bene a Porto, è un giocatore che non ha fatto alla Juve, è un giocatore che ha fatto discretamente a Bologna, ma se a me fai scegliere fra Olm e Joao Mario, io tengo Olm. Poi Olm va via, Joao Mario è un giocatore che nel Bologna non ci starebbe male, ma ti ripeto, il Bologna se arriva settimo, ottavo è già un grande risultato secondo me il prossimo anno, vedendo l'andazzo.
3: Certo.
0: Poi sai, le squadre, gli allenatori non devi mai giudicarle all'inizio, perché cosa avresti detto di Thiago Motta, che aveva Pizia, un giocatore finlandese, e Urbaski, che sono diventati due giocatori veri e sono andati in Champions League, e Pioli lo scorso anno.
3: No, ma
0: cosa avresti detto?
3: È così.
0: Di conseguenza, non puoi dire adesso quello che sarà nel campionato in base al giocatore che prendo, in base all'allenatore che prende, cioè, non lo sai, non lo puoi sapere. Certo che sulla carta ti dico che questo giocatore vale più di un altro, e che non vedo sinceramente il Bologna a livelli della favola precedente, l'intesa per favola, sì, lo sbarco in Champions League, la vittoria della Coppa Italia e l'Europa League. Ecco, io non lo vedo a questi livelli. Poi tutto dipende da quello che farà tedesco, tutto dipende da come andranno altre cose, però in questo momento io vedo il Bologna in difficoltà, sicuramente in difficoltà economica, pur avendo potenzialità economiche molto importanti.
3: Poi vi aggiungo un'altra cosa. Allora, io conosco molto molto molto bene Luciano Spalletti, va bene? Allora, l'anno prossimo la Juventus fa l'Europa League, fa la Champions, la Juventus avete visto è finito in quel coso dell'UEFA,
8: tra l'altro, esatto,
3: ci avrà una limitazione, sì, pagà 20 milioni, dai. Ma secondo voi, ma uno come Luciano Spalletti, che insomma l'occhio ce l'ha buono, lungo, ega, ma se lascia João Mario, lascia andare, se lascia andare Miretti, se lascia andare Zegrova, ma secondo voi, ma se lui intravedesse in qualcuno di questi giocatori anche un giocatore da rosa, non da titolare, anche ma lo manderebbe via?
8: Lo lega,
3: lo tiene. Perché lui, il suo gusto è quello di poter dire: avete visto che cosa ho fatto diventare questo giocatore? Ah, non li pigliamo questi Spalletti, lascia andare, perché se li ha belle bollati Luciano,
8: vuol dire che c'è un motivo.
3: Non ci
0: sono. Sono giocatori che magari possono fare meglio di quello che hanno fatto fino adesso, però sono giocatori che non ti cambiano la vita.
3: Bravo, ne trovi. Cioè, io voglio sperare che lo scouting, che è uno dei punti di forza di Paratici, mi porta uno che poi alla fine è meglio di questi, che li abbiamo già visti, li abbiamo già pesati. Questi li abbiamo già pesati, potranno essere un pochino meglio, un pochino peggio, ma sono questi. E senti, tanto l'occhio lungo ce l'ha anche lì sul Sassuolo, ma Torsved te lo prenderesti? Ma e soprattutto, sì, una squadra che ha Fabian, un grande regalo che ci avete fatto, Brescianini, tornato Richardson, Ndur, Mandragora, Fagioli, Somme che ritorna, cioè, che
8: sono un po' tanti.
3: Dove si mette questo? Che ruolo fa?
0: È una mezzala. Io posso dirti che la Fiorentina ha tanti giocatori lì e qualcuno assomiglia a Torsved, perché Fabian in teoria è come Torsved, Brescianini è come Torsved, Mandragora è come Torsved, Ndur non è tanto lontano da Torsved.
3: Bravo.
0: Punto. Quindi se tu hai quattro giocatori non vai a prendere Torsved, è chiaro che devi dar via giocatori chiave, si può andare a prendere Torsved. Io ti dico che Torsved è un giocatore che da mezzala i suoi 6-7 gol a campionato li fa,
3: e che sono quelli che ha fatto anche Mandragora, Claudio,
0: e che a Sartori è sempre cresciuto, punto. E che a Sartori è sempre cresciuto, e tra l'altro proprio per Torsved hanno litigato, non si sono parlati per un anno, Carnevali e Fenucci, perché Torsved aveva detto sì al Bologna, Carnevali è una bottega, cioè sono una bottega ha potenzialità economiche molto importanti, e se dice che questo giocatore costa 14 o costa 15, tu se lo vuoi devi mettergli in testa di pagare 14 o 15, perché si aspetta che arriva, se lo porta a 12 non lo prendi mai il giocatore. Il boss si aspettava con la forza del sì di Torsved di prenderlo a 2 milioni in meno, e Torsved è rimasto a giocare a Sassuolo, appunto.
3: Senti, ma Fabio
0: è un giocatore che Luca, io vedrai bene. Ma c'ha quattro giocatori uguali.
3: Bravo, sono tutti uguali. Giocano, va. Tra l'altro non fai le coppe, per cui già una volta a settimana te li gioca la morra, cioè alla fine. Senti, ma non è che riprendete Fabian, perché qua Fabian è fortissimo,
0: Luca, io ti adoro, no?
3: Tre quarti offensivi.
0: Io devo parlare con l'editore di Radio Firenze Viola, perché quanto vuole per darmi un mese in prestito Luca Calamai? Che me lo porto io con Luca Calamai, faccio la guerra da solo. Cosa facciamo diventare? Un mese e te.
3: Sì, che poi dopo.
0: Al di là di tutto il bene che ti voglio.
3: Guarda,
0: però,
3: ora arrivano 100 messaggi, dateglielo subito, eh. Cioè, arrivano subito i messaggi.
0: Quando tu mi dici, Luca, nessuno ha puntato la pistola alla tempia di commesso per dire prendi a Fiorentina se tu lo vuoi farti gacchiare, giusto?
3: Esatto.
0: Nessuno ha puntato la pistola alla testa di Paralci per dire prendete Fabiano.
3: Così. E guarda, ora stanno ora, al di là
8: tra
3: delle
8: l'altro
3: battute,
8: anche a 15. Cioè,
3: ora, al di là delle battute e degli scherzi, ti dico che sono in difficoltà la Fiorentina su Fabian, perché lo sta proteggendo, lo terrà, perché non può smentire un'operazione così.
8: Lì l'unica è provarlo mezzala.
3: E dovranno inventargli un abito. Ecco perché non è tornato.
0: Se voi ricordate, a me. Mi avete chiesto a tempo debito cosa ne pensassi Fabiano e io vi ho detto è un giocatore che quando fa gol lo avverti, quando non fa gol ma perché l'ho messo in campo,
3: esatto hai detto proprio questo. E è così, ed è così, con il problema che lui qua ora si sente sotto esame e ha perso anche quella spavalderia in certi gesti che c'aveva a Bologna, che era più spavaldo a Bologna.
0: Che aveva il primo anno,
3: che aveva forse il primo anno.
0: Il secondo anno già non era più lui. Lui ha avuto la spavalderia con Thiago Motta. Poi con Italiano l'avevo già persa. E mi aveva portato a dire così, quando fa gol è un giocatore che sa inserirsi, sa all'entrata facile, però quando non fa gol quantità e qualità non te ne dà.
3: È così. Grazie Claudio, sperando che tu ti rimetta presto.
8: Un bacio a Carlo di Sigliola. Ti in altre giornate la prossima.
3: Ciao, grazie. Siamo andati un po' lunghi, ma ne valeva assolutamente la pena. 348-7513-933 3925-7277-75 per gli amici ascoltatori di Lady Radio. Torniamo subito.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ciao Lu, continua a ripetere cosa ci facciamo ai Tosford. Ma guarda, è di un'altra categoria rispetto a quelle zone che abbiamo noi al centrocampo. Bisogna cambiare il centrocampo. Si ripartono le solite mezzone di giocatori con Fabian, con Brescianini, con Hondur, che anche lui è stato pompato, ma è niente di che, con Fagioli, con Mandrao. Cioè si riparte la stessa formazione che si è salvata 3 giorni dalla fine. È di un'altra categoria, Tottenham della Lazio, altro che Fabian, Brescianini.
3: Buon pomeriggio, se devo prendere uno svincolato piuttosto che Icardi, io mi prendo o Bernardo Silva o Sterling o Starling, come si pronuncia, ci siamo capiti. Ecco, per tutto sono due ali e poi sarebbero tanta roba loro, altro che. Ciao Ale della Val di Siena.
4: Se va via Piccoli, prendere Icardi. Qui si è belle preso, ma Icardo, perché te lo immagini Icardi con Kenny che può venire fuori? Che delirio! No, stiamo buoni.
5: Pensanti.
4: E poi ragazzi, fermatelo e Ciuco. Bravo Paratici, perché l'ha preso due giovani. Guardiamo come sono questi giovani. E poi si dice bravo Paratici, perché qui a pigliare il nuovo Montiel è un attimo.
5: Vabbè ragazzi, che vi devo dire?
6: No, mi trovo d'accordo.
7: Di partenza partiamo positivi,
6: allora, guardate,
7: poi tutti sbagliano. Per esempio, se no poi si arrabbia. C'è anche chi ci ha scritto a proposito di errori, è anche Mourinho su Salah, non ci aveva capito nulla.
6: Sì, no, ma dire... si sbaglia. Però guarda, poi può darsi che io ci metto dentro anche Croci, che nessuno di questi tre ragazzi poi finisca per fare un certo tipo di carriera. Ma stiamo già parlando di ragazzi di 16 anni.
7: Però di partenza ci piace.
6: Stiamo
7: cioè,
6: già parlando
7: l'anno scorso, ora mi tiro forse la zappa sui piedi. Cospo non lo si è visto.
6: No.
7: Però l'anno scorso, quando ci dissero se è preso Cospo dal Barcellona, a me piace come idea andare a pescare i giovani.
6: Sì.
7: Chiaro, lo devi pescare buono.
6: E lì ti disse perché Barcellona te lo lascia andare dopo il lavoro.
7: Cospo, per ora tu l'hai tenuto.
6: Qui non stiamo parlando di ragazzi di 12 anni. Perché se volete mi informo e vi dico chi sono i geni dei dodicenni che giocano in Italia, perché tanto ogni categoria c'ha quelli che danno la sensazione di poter essere dei piccoli fenomeni, no? Però sono 12 anni, qui stiamo parlando di 16 anni, qui stiamo parlando di ragazzi che nella loro categoria, nella loro realtà sono fuori categoria,
7: fuori categoria.
6: E sono giocatori che se continuano in questo loro percorso hanno la possibilità fra 2 anni di essere dentro la prima squadra, dentro il gruppo, cioè sono i più forti, tra i più forti d'Italia nel loro ruolo. E abbi pazienza, è molto più facile che diventi un grande giocatore uno di questi che uno che a 16 anni è completamente sconosciuto e poi a 17 anni diventa un giocatore top. Può capitare, perché i tempi di maturazione sono diversi, ma se non siamo felici, lo ribadisco, anch'io voglio il giocatore d'aeroporto, come dicevo, quello qui c'è un chilometro all'aeroporto, ci venga anch'io a vedere all'aeroporto, e lo vogliamo questo. Però oggi sapere che la società ha avuto la forza e che soprattutto questi talenti ti hanno scelto, perché il giocatore abbiamo preso dal Brescia, abbiamo preso per 1 milione, non per 100 milioni, quindi vuol dire che
7: dovremmo prendere,
6: ha scelto,
7: che proprio fatta ancora non è, ma dovrebbe,
6: che ha scelto la Fiorentina. Ma questo ragazzi vuol dire che finalmente qualcosa sta
7: lui
6: cambiando,
7: lui del Verona e Garefba che segna
6: poi,
7: già
6: per
7: raffica,
6: carità, se non va bene scelto. Assolutamente, dopodiché sì, magari Tosved è più forte, però io non voglio fare il ragioniere, lo sapete, contesto e fare ragionieri, ma te c'hai Fabian, è costato 15 milioni, oggi non è vendibile Fabian,
7: no,
6: va bene, c'hai Somme che è costato 18 milioni, ne hai ammortizzati 2 anni, diciamo che ora quindi diciamo ci avrà una valutazione sui 12 milioni, probabilmente. Chi te lo piglia? Nessuno.
7: È dura.
6: Più c'è Brescianini, che se parli con Giovanni Galli ti dice io ci punto su Brescianini, per me Brescianini può diventare un giocatore importante. Allora non è che Tosvet non sia meglio di questi, probabilmente è meglio di questi forse, ma ragazzi quello dicevano di Somme 2 anni fa sembrava altro e Tosvet, quello dicevano i Brescianini 2 anni fa altro e Tosvet. Allora è chiaro che devi fare delle scelte, io penso che se hai dei soldi da spendere devi sperare innanzitutto che qualcuno di questi giocatori torni a essere quello che avevamo intuito, ma li devi prendere per un attaccante esterno, lì non hai nessuno, c'è sette centrocampisti, non c'è un attaccante esterno. Se devo spendere dei soldi, lì li vado a spendere oggi. Se vendo Dodò e Gosse, se ho bisogno di un terzino, lì li devo andare a spendere i soldi. Ma se io compro tutti i giocatori uguali, lo ripeto, nell'anno
7: è
6: in cui
7: anche
6: noi
7: vero,
6: non
7: è anche
6: facciamo
7: vero,
6: le coppe noi,
7: è anche vero,
6: ragazzi.
7: Il tavolo sul quale si gioca il mercato, come sempre, poi cambia, quindi da agosto magari c'è situazioni diverse, quindi sono d'accordo con te, ma non ho dubbi che Paratici ci sappia e dovrà lavorare molto sulle corsie esterne. Se ad oggi l'accelerata è arrivata su un difensore, vuol dire che magari lui
6: lì
7: stesso
6: c'era l'occasione,
7: esatto,
6: lui ha avuto paura e glielo portassero via.
7: Sugli esterni occasioni da affondare ancora un
6: senso. Se vuoi il mio parere su Vieri, che a lui piaceva tanto, lui ha avuto paura che gli entrasse dentro qualcuno, d'accordo? Quindi lui ha bruciato i tempi perché aveva paura glielo portassero via. Poi se ha scelto bene lo vedremo, ma ha un senso, no? Ha
7: certo,
6: un senso
7: certo.
6: Tutto questo. Ma vi dico un'altra cosa, io non so se Fagioli resta, ho dei dubbi.
7: Certo.
6: E non so nemmeno se fantasma resta poi inglese. Se fa il regista. Guarda che ti dico, perché io penso, per quello che ho visto del calcio di Grosso, lui ha bisogno di un regista con caratteristiche diverse. Quindi potresti ritrovarti nel ruolo, tra virgolette, di mezzala, anche Fagioli. Dai, ora, cioè, allora io do via Torsve, prendo Torsve se il Sassuolo mi prende Somme.
7: Cioè,
6: sono anche disposto a dare un piccolo a contropartita economica, piccola, oppure mi prende Fabian. Se mi prende qualcuno,
7: se me ne piglia uno, certo. Sì.
6: Se no, ragazzi, via.
7: Intanto si è parlato tanto e si parla ancora, è ufficiale da ieri, del primo vero acquisto di quest'estate, il difensore Vieri. C'è anche chi si è interrogato sull'esborso da 15 più 2 milioni di euro di bonus, come sempre ogni mercoledì qui ci ritroviamo per una bella chiacchierata di un paio d'ore insieme a Emiliano Viviano, che conosce il ragazzo, quindi vi proponiamo anche il suo di punto di vista su Vieri, che da ieri è ufficialmente un difensore della Fiorentina.
8: Allora, il prezzo è alto, in base a quello che ha fatto fino ad oggi è alto, però come io e Andrea diciamo molto spesso, il prezzo lo fa la domanda e la richiesta, ovviamente. Cioè, un esempio banale, oggi dicono che Milan ha speso 75 milioni per Gonzalo Ramos,
7: sì,
8: e ovviamente sono tanti, io penso che chiunque dica che sono tanti, però vi invito a trovare un centravanti migliore o comunque con una carriera migliore di Gonzalo Ramos e pagarlo meno di quella cifra lì. Cosa voglio dire con questo? Che il prospetto è ottimo, se aveste fatto presenza in nazionale sarebbe costato 30 milioni, il prezzo forse in base al suo valore attuale è un po' alto, però cioè, per me ha fatto un ottimo acquisto, ricorda un po' Bremer.
7: Però a vederlo, Andrea, non so se sei andato a curiosare, sì, sembra uno di personalità.
9: Sembra uno con un piede bello, bellino, preciso, sembra uno forte, mi sembra, e questo ho sentito invece versioni discordanti, perché poi guardando su YouTube, ragazzi, ti fanno vedere più o meno quello che vogliono, però cercando di capire da come corre, forse un pochino sul breve può essere un pochino più in difficoltà. Qualcuno ha detto è velocissimo, secondo me è potentissimo e non rapido. Che è quello, non lo so, però Emi lo conosce, ce lo dice lui.
8: No, lui a campo, che è quello che poi si cerca oggi sui difensori moderni, cioè il fatto che abbiano che possano riuscire a coprire campo aperto, quindi ce l'ha. Forse non è rapidissimo, è vero, come non lo è Bremer, perché anche Bremer nel breve non è rapido, però io vedo tanto prospettiva e tanto margine. Poi ieri parlavo con un allenatore anche abbastanza importante, non di lui, ma in generale bisogna che gli allenatori li migliorino, se no l'allenatore che ci sta a fare in una squadra? Cioè, se lui ha delle carenze e dei difetti dovuti probabilmente anche al calcio dove gioca, che ovviamente magari ti dà dei vantaggi e degli svantaggi, l'allenatore deve migliorare le lacune. Quello che per esempio non è successo con Pongracic a Firenze, ecco.
9: Certo, certo, anche con Piccoli.
8: Sì, però già lì
9: è più duro.
8: Già lì diventa più. Cioè, per gli attaccanti diventa più difficile, Andrea, perché se ci sono delle lacune tecniche, cioè l'attaccante ce l'ha, non ce l'ha, il difensore invece può imparare a usare bene il suo corpo, può imparare a gestire bene la linea difensiva, può imparare a lavorare bene di reparto, cioè il difensore può imparare molto più, cioè si può giocare difensore molto di più con la testa, mentre l'attaccante ci vogliono comunque delle qualità.
6: Certo. Ma sulla carta può essere Vieri Pongracic l'accoppiata titolare?
8: Io penso di sì.
7: Questo è il parere di Emiliano Viviano. Fosse un nuovo Bremer,
6: magari, ma però ragazzi, Bremer è uno dei più forti in assoluto. Guardate, su Vieri io ho parlato con tanti brasiliani.
7: Non è rapidissimo, ha molto campo. Poi dice una roba sacrosanta, fammela sottolineare. Poi ci sono anche gli allenatori che te li migliorano. Se te li cambi ogni anno, Luca.
6: Sì.
7: E Palladino, e Pioli, e Vanoli, negli ultimi due anni come facevi a migliorare i calciatori?
6: È vero, però è anche vero che bisogna avere il materiale, no? Deve avere il materiale. Allora, questo bisogna fidarsi di Paratici.
7: Sì.
6: Io ve lo dico perché se io mi sono arreso, a un certo punto ho smesso di chiamare colleghi brasiliani. Tra l'altro ne ho rotto le scatole anche a due, sono al mondiale. Ho smesso di chiamare colleghi brasiliani, mi riprometto di sentire Dunga, che non sono riuscito a ancora agganciare perché lui gioca nel Grêmio, quindi di Porto Alegre, la casa di Carlos. Non ho trovato un parere comune. E allora quando non c'è un parere comune, bisogna fidarsi di chi lo ha visto, lo ha seguito e ha la competenza per farlo come Paratici. Così come noi ci fidiamo del
7: prossimo ospite. Restiamo in Sud America, ma siccome non mancano nomi, in questo caso argentini, ne parliamo con un gradito ospite, un profondo conoscitore del calcio argentino come Filippo Colasanto, che abbiamo già disturbato altre volte. Filippo, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
10: Sono disturbo, figuriamoci, è un piacere, buonasera a tutti.
7: Perché abbiamo a che fare con un Paratici e un gruppo scout molto ampio. Mi sembra che guardino un po' ovunque, anche un bel po' di nomi argentini ne stanno piovendo. Detto che io ci provo, Filippo, aveva mai sentito parlare anche di questo Vieri brasiliano che è già ufficialmente viola?
10: Veramente non molto, perché io non seguo tanto il calcio brasiliano,
7: lo so.
10: Non mi interessa come territorio di caccia, diciamo così, tra virgolette, però è un ragazzo per il quale ho letto cifre importanti spese da Paratici e, come ho detto prima, come avete detto prima là, bisogna fidarsi del direttore, perché sennò di che parliamo?
6: No, sarebbe un pazzo se il suo primo acquisto della nuova gestione va a prendere un giocatore di cui non ci vede cose particolari
7: a 15 più 2,
6: che è, ve lo ricordo, il difensore più caro della storia della Fiorentina. Ovviamente oggi, e ve lo può confermare Filippo Colasanto, oggi quando si parla di giocatori a 15-20 milioni è quasi il nulla del panorama internazionale, cioè se è il minimo. Si parte da lì, però per la Fiorentina sarebbe, ma lì bisogna fidarsi. No, io la prima domanda invece te la faccio perché io non riesco a capire perché Beltrán non ha preso il primo volo per Buenos Aires salutando e ringraziando tutti tornando a River Plate.
10: Beltrán eventualmente deve essere
6: che aspetta, no? Che vuole?
7: Ed che vuole? Meno di ingaggio?
10: La Fiorentina lo deve vendere e non può regalarlo prima di tutto. Bisogna vedere se le due società trovano l'accordo, e anche River Plate, visti gli ultimi due anni veramente brutti che ha fatto il ragazzo, per me, l'ho detto da voi sicuramente in altre interviste, è una cosa inspiegabile quella che è successa con Beltrán. Evidentemente il ragazzo non è così ambito, cercato, mi dispiace dirlo, ma penso sia così.
6: Ma e qui invece il messaggio che arriva da noi è che sia più il ragazzo che frena, ma lo posso anche capire, perché è chiaro che
10: l'Europa.
6: E quando te torni a casa, torni, insomma, è inutile prendersi in giro, torni da sconfitto, torni in un mondo dove stanno comprando attaccanti, perché come dicevi te, il River viene da un momento sbagliato, deve cambiare passo. È chiaro che lui è ancora giovane, perché lui è ancora un giocatore giovane, e quindi andare lì è l'ultimo passaggio. Se poi non vai lì, scendi di livello, no? Che può essere questo forse il più dubbio.
10: Vai lì e il River ti tiene,
6: certo.
10: Capito? Magari ti presta un club piccolo in Sud America, ma in Argentina un conto giochi nel Boca, nel River e forse in un altro paio di realtà, poi tutto il resto, una volta assaggiata la qualità di vita di organizzazione europea, tornare indietro, cioè questo ha vissuto a Firenze, ora perché stiamo parlando con la radio di Firenze, insomma è andato lì, è andato in Spagna, insomma voglio dire, torna un po' a Buenos Aires, come dite voi, già con le pive nel sacco, in più magari il River se ti prende, se dice vabbè ti manda a giocare in prestito, che ne so, al Tigre, e vai va.
7: Sì. Yeah. Diciamo che per ora lo sta convincendo anche il tecnico del River, che lo chiama ogni giorno, l'allenatore Cudet, che dovrebbe averlo convinto. Vediamo, siamo su una base di mezzo milione di euro iniziale per il prestito, poi l'obbligo di riscatto a 6,7, diciamo 7 milioni, alla fine prendi 7,5, è chiaro che avevi tutt'altre aspettative e tutt'altri investimenti che pensavi di fare. Però alla Fiorentina piacciono dei ragazzi del Boca, Filippo in particolare, par di capire questa Randa potrebbe essere il preferito, perché poi su Zeballos abbiamo invece avuto un po' di raffreddamenti vari.
6: Sì.
10: Ma il punto è, se uno allora prende un giocatore giovane, perché comunque parliamo sempre di, cioè Aranda se non sbaglio è 2006 o 2007.
7: Sì, 2007.
10: È un giocatore che veste una maglia molto importante, quindi per carità di Dio è un ragazzo abituato all'altissimo livello, lo porti qua con tutte le aspettative del caso, ma anche e soprattutto del ragazzo, da parte del ragazzo, arriva e fa la fine di Infantino o di Nicolas Valentino. Cose per me veramente incomprensibili. Se tu vai a prendere un giocatore di quelli in un club di quel livello che ti fa pagare la maglia, ovviamente, perché credo che di Aranda ne trovi in Italia quanti ne vuoi, vai a prendere il giocatore caratterialmente forte, un centrocampista abituato a giocare a bombonera, quindi la grande pressione, la grande piazza, lo metti in panchina, in tribuna, panchina, tribuna, peggio lo presti a qualche al Verona della situazione, che lo prendi a fare?
7: Sì, sì, è giusto, è vero, è vero. Qui ci devi credere.
10: C'è quello fatto con Infantino, Infantino che all'epoca era un grossissimo prospetto in Argentina, ragazzo che a 16 anni già giocava in Serie A con Rosario Central, cioè una squadra, scusate il termine, cazzutissima, cioè dovete avere gli attributi per reggere la pressione di quell'ambiente. Voi forse ve l'ho già raccontato, la nazionale argentina gioca sempre solo al Monumental, il campo del River, quando è nei guai partita dentro o fuori ti porta la bombonera, quando è veramente nei guai porta la squadra avversaria allo stadio dello Stadio Centrale, cioè Infantino è cresciuto lì. Alla Fiorentina, aiutatemi a dire, si ha fatto 3 partite.
6: No, no, lo hanno svuotato nella testa prima ancora delle gambe.
10: Nicolas Valentini non ne voglio neanche parlare. Aveva cominciato. Valentini, se avesse giocato, sarebbe ora al mondiale con la nazionale argentina.
7: Sì, sì. No, quindi lì continuiamo a. Perché per quel che ho capito è fuori dal progetto del prossimo anno.
6: Sì, sì, completamente fuori dal progetto.
7: Pure a Verona qualcosa di buono ha fatto intravedere.
6: Soprattutto la prima stagione, ti devo dire la verità. Poi è chiaro che poi sono giocatori che perdono anche identità, questa è la verità. Perdono probabilmente. Guardate, Valentini si parlava veramente di un giocatore che era lì, era.
10: Sì, non so con quale spiegazione hanno convinto il ragazzo e il suo agente ad andare a Verona senza nulla togliere a Verona,
6: Sì,
10: vengo a Firenze per una squadra che gioca per qualificarsi per una coppa e quindi per giocare le coppe, e mi trovo a Verona nella squadra che retrocede o lotta per non retrocedere, cioè non esiste proprio. Ma non lo prendo un giocatore di quei livelli, di fondo la carriera, insomma.
6: Sì,
10: io
6: sì.
10: Non avrei mai accettato il trasferimento dal Boca, mai.
6: Non c'è dubbio. Senti, ci sono attaccanti esterni, la Fiorentina cerca disperatamente attaccanti esterni, di quelli da paratici, vi spiego, ovviamente la Fiorentina non è che può andare a aggredire il top del top, ma ci possono essere magari giovani che stanno crescendo, a parte che già quando escono sotto un certo livello già non li pigli più, cioè già sono di un livello diverso, però c'è qualcosa di interessante in Argentina?
10: Ma in Argentina trovi sempre qualcosa di interessante, perché il giocatore argentino è un giocatore caratteriale, è un giocatore, se bravo lì, sapete che i club sono a conduzione privata praticamente, no? Tu fai le elezioni, ti candidi, viene eletto per 4-5 anni, è tutta roba tua. Quindi che fanno questi? Prendono dal settore giovanile i più bravi, li fanno esordire e giocare al fine di venderli, perché i soldi poi sono tuoi proprio fisicamente come presidente. Quindi diciamo l'acquisto in Argentina non lo sbagli mai. Poi bisogna vedere i rapporti, cioè vedete, il mercato dei giocatori, dei calciatori è fatto diciamo dai direttori sportivi, ma in realtà sono i procuratori che, a seconda dei rapporti che hanno con questo o quella gente, portano, propongono, hanno modo di portare. Cioè, guardate quello che sta succedendo al Milan. Quello che sta succedendo al Milan è una cosa.
6: No, ma il Milan ormai comanda tutto Mendes. La squadra
10: fa Mendes.
6: È una
10: cosa vergognosa. Cioè, il Milan quest'anno rischia di fare quello che ha fatto la Fiorentina l'altro anno. Prendi un giocatore, cioè, non, io neanche trovo le parole, perché non capisco Cardinale che affidi a Ibrahimovic dopo che il primo anno di incarico, non l'altro anno, ma 2 anni fa, ha fatto un disastro, perché poi ha questo modo di fare, questo ego, zero esperienza, si è fatto terra bruciata in società, lo dico con molta cognizione di causa.
6: Sì.
10: Va male, ok, lo ridimensionano, mettono lì a comandare l'amministratore delegato, che però ha un grande rapporto con un agente, e il mercato lo fa quasi tutto questo agente. Sto parlando di Paolo Busardò, bravo, però se tu così chiudi la porta a tante altre possibilità, perché non ti fanno, diciamo, non ti danno ascolto, diciamo così. Disastro totale, questo arriva, azzera completamente la dirigenza, a torto a ragione, e tu dai un ruolo centrale al manager che 2 anni fa ha fatto un disastro, che sta in America durante il mercato, perché
6: fa commentatore televisivo,
10: commentatore. E poi starà lavorando, per carità, perché non è uno sprovveduto Ibrahimovic. Non metti l'area, cioè annulli l'area scouting e fai un gruppo di lavoro, se ho capito bene sono tutti stranieri e lavorano sugli algoritmi, quindi con i computer, cioè, e fai, dai una carta bianca a un agente come Mendes, bravissimo, ma perché gestisci i giocatori, hai gestito Ronaldo, Mourinho, questa gente qua, cioè, dammeli anche a me, è chiaro, cioè, ha avuto la capacità di, ma Mendes, ragazzi, è un nome enorme nel mondo del calcio, non solo per capacità ma per influenza, no?
6: Certo.
10: E il mercato al Milan è finito, non a caso, 3 giocatori, che sta, uno che ha preso e 2 che trattano, altri 2 sono tutti di Mendes, non va bene.
6: È così.
7: Quando è troppo
10: vi ricordate il caso Gea, no?
6: Sì.
10: Perfetto, io a quell'epoca lavoravo con l'avvocato Canovi, ero proprio il
6: mio amico Dario, mio amico carissimo
10: Dario, che era un gran signore, oltre che essere uno dei due che ha inventato questo mestiere, per caso, no? Che sapete, l'altro è quello che portò Baggio alla Fiorentina, Caliendo, che era una persona,
6: guarda, essendo, avendo io modesta, quasi 70 anni, sono tutti amici miei, guarda.
10: Ah, perfetto, ok. Quindi hai conosciuto Caliendo. Caliendo era una persona, rispetto all'avvocato Canovi, però Baggio si fidava, e così è iniziata la figura del procuratore, no? Baggio poi, Canovi portò al Dair, cioè è iniziata così, perfetto. All'epoca scoppia lo scandalo GEA, sapete perché scoppiò? Perché la GEA, e ve lo dico dal di dentro, perché ero a studio lì con l'avvocato, lavoravo lì. C'è un tavolo, ok, tu prenditi metà del tavolo, non ti prendi tutto il tavolo, perché poi fai incazzare gli altri.
6: Esatto.
7: È
6: chiarissimo.
10: Pari. La scintilla che fece saltare il banco, le scintille furono 2: Antonioli, scippato proprio all'avvocato Canovi, scippato, questa presa se n'è andato con la GEA, e soprattutto un giocatore che era a Perugia, Modesto, Blasi si chiamava. Si mise in mezzo alla Juventus, promesse e compagnie. Il procuratore era Stefano Antonelli, che è uno molto bravo e molto, cioè non si fa passare le cose sotto il naso, e lui, Blasi, gli raccontò di questa ingerenza, questo si rivolse a Cano e scoppiò il casino.
5: Sì, sì. Così è passato un po' di tempo,
6: va bene,
5: me lo ricordavo, 10-12 anni fa. Filippo, in chiusura proviamo a recuperarlo, così lo salutiamo se c'è tempo. Volevo chiedergli giusto un giudizio, anche perché ora è finito più in secondo piano, un po' scomparso, ma a proposito del 2010, ti ricordi, Luca, la Fiorentina era stata accostata anche a un altro 2010 argentino, De Talleres.
6: Sì. Sì, bravo.
5: Baroni, che a vederlo
10: ho raccontato questo retroscena,
5: eccolo, è cascata la CIA, linea,
10: no, subito. Che è cascata, questa è la CIA del calcio che ha tagliato, sì, la comunicazione.
6: Occhio, prima Filippo, di salutarti, sì, ci dai il tuo parere su Baroni, altro giocatore che è stato avvicinato alla Fiorentina
5: 2010 del Talleres.
10: 2009 mi pare.
5: 2009, scusa, sì,
10: parere. Allora, Baroni è un ragazzo assolutamente di prospettiva. È un centrocampista offensivo che, se non succede qualche impiccio, impaccio, dovrebbe fare il calciatore a ottimo livello. È un ragazzino che gioca da un anno e mezzo titolare in Serie A in Argentina, in un club molto piccolo, per carità, però titolare. E le uniche assenze che ha fatto quest'anno sono state date dalle convocazioni in tutte le nazionali giovanili. Lo prendi e lo metti in panchina, cioè, io non guardo più le partite della Fiorentina.
5: Anche lui va fatto giocare, per capire.
6: Non ti guardo. Grazie Filippo, davvero,
10: grazie,
6: un grande
10: a voi,
6: piacere.
10: Come sempre. Un abbraccio.
5: Grazie ancora a Filippo Colasanto.
6: Noi ci resterà il mistero infantile.
5: Totale conoscenza. Sì, devo anche dire, effettivamente qualcuno l'ha scritto, non è che poi di nuovo tornato all'Argentinos Juniors
6: è stato fermo due anni, cioè
5: sì,
6: alzerato per due anni.
5: Ma lì, Luca, dai, abbiamo avuto un modo di fare mercato che era, come dice ogni tanto anche Angelo Giorgetti, era molto creativo, c'erano situazioni molto curiose, particolari. Julian Alvarez no, però Infantino a tre sì, Beltrán,
6: perché
5: fino...
6: un centravanti, non è bastato un centravanti,
5: Beltrán non è bastato la prima punta, e speriamo rimetta tutto a posto Paratici a partire già da questa finestra di mercato. L'ultimo break per noi, poi torniamo, dobbiamo fare il punto sul mondiale e poi leggere anche un po' i vostri messaggi.
6: Su Aranda non era entusiasta, mi sembra, ha detto no. Ce n'è tanti come Aranda in Italia. Va bene, 348 7513933, messaggi audio scritti per gli ascoltatori Lady Radio, il 3925727775, le vostre telefonate allo 055 771 171. A tra poco.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: E ciao ragazzi, scusatemi, ma Thorsveld è titolare della Norvegia, una delle migliori squadre a questi mondiali. Mandragora non è mai stato nei radar della nazionale, giustamente, al di là di chi lo giudica per i gol come quelli di Giona a FIFA. E Brescianini e Fabian non se ne parla, per l'amor di Dio, ma se si vuole fare un campionato perlomeno nei primi 8 posti, cioè questi qui, il campo non lo devono vedere mai. Thorsveld gioca di prepotenza in questa squadra.
3: Tramite un amico che lavora in Fiorentina, in anteprima sono riuscito a sapere quale sarà il titolo, lo slogan della campagna abbonamenti, della nuova campagna abbonamenti. È incredibile, sa quale sarà? Niente!

0: teatro italiano, secondo me più di uno. Poi agli altri non gli ha dato il tempo. Palladino in un anno come te le migliora. Pioli non ne parliamo, anzi te l'ha peggiorati. E Vanoli doveva risistemare la situazione. Un allenatore che sa di avere un percorso lungo, sì, ti può far migliorare i calciatori. Da grosso forse ci possiamo aspettare un miglioramento in qualche calciatore.
1: Non c'è dubbio, questo sicuramente.
0: C'è fiducia su Torsved. Fammi ricordare che stamattina con Andrea Bruno Savelli abbiamo ribadito un qualcosa che avevamo già detto sul mercato. Di restare molto molto vigili su Comuzzo e l'ipotesi del prestito.
2: Ma
0: noi
2: perché?
0: Continuiamo a raccogliere perché magari gioca più sereno, ha meno pressioni e meno aspettative qui, dove lo sai meglio di me, Luca, pronti via. Lui riparte con addosso tante perplessità.
2: Sì, ma anche riparte dalle ultime due partite con la nazionale, dove con allenatore vero Silvio Baldini è tornato a essere Comuzzo. Cioè io faccio.
0: Però alla seconda partita fa uno svarione. Beh, per come viene vissuto in questo momento Comuzzo, se noi guardiamo i messaggi, 8 su 10 ti dicono che va venduto.
2: Beh, allora vendiamolo, io sono per
0: venderlo. Cioè, no, allora io l'idea del prestito può essere
2: giocatore valutato da due realtà diverse, che sono Antonio Conte per il Napoli, Simone Inzaghi per la squadra araba, sì, sì. 30-35 milioni, per noi va venduto, però signori, venduto
0: è un buono
2: 8-9 milioni? 7?
0: E ti ha fatto gli svarioni? No, ma io sono d'accordo con te, cioè, però gli dai un anno.
2: Poi
0: per
2: dice,
0: trovare certezza.
2: Ma volete, allora.
0: No, ecco, Torsved non mi risulta stia giocando così tanto.
2: No, ma al di là, ma può anche giocare. Ma vuol dire ne dobbiamo vendere almeno due o tre di questi qui, ragazzi? No. Ma Torsved vi sembra un giocatore che spacca le partite. Giovane Sassuolo,
0: no,
2: ragazzi.
0: Sentivo l'ascoltatore.
2: Ma Giovane Sassuolo, cioè, abbiamo preso uno e sai, Giovane l'Inter, nel Real Madrid.
0: Però ecco, vedi, con l'Iraq 17 minuti e con la Francia, che ne hanno prese 4, 45. Ora io questo Torsved dominante
2: 45, perché con la Francia la Norvegia ha fatto un turnover totale.
0: Sì,
2: Tommaso,
0: quindi praticamente
2: hanno messo tutte le seconde
0: linee, ha fatto
2: linee,
0: fare i 17 minuti finali o l'Iraq.
2: Ma io non voglio essere
0: no, non è che è un bidone
2: malinterpretato,
0: non è che è un bidone.
2: Allora io ho Torsved invece di Somma. Ah, male, c'ho Torsved al posto di Fabian, che grande. Ma oggi io ho
0: Torsved al posto di Mandragora?
2: Sì, ma Mandragora è stato un giocatore utile. Io ve lo dico,
0: Mandragora
2: magari
0: segna,
2: è anche più forte, ma io Mandragora, una rosa ai 24 giocatori, odio
0: a
2: sempre.
0: Tutta la vita, ma quindi, mi fa 8-9 gol a stagione.
2: Allora, oggi, ma secondo voi il problema della Fiorentina è Torsved oggi? Il problema della Fiorentina è avere un esterno che segna 10-12 gol,
0: questo.
2: L'altro esterno ne segna 8-9 e fa 4-5 assist, un terzino sinistro perché non ce l'ho, perché se voglio da via Gosens non ce l'ho, un terzino destro che non ce l'ho, perché se voglio da via Dudò. No, il problema è vendiamo Comuzzo. Ma io, ragazzi, io non vi sto dietro. Se voi, allora, tutti questi qui scrivono a Silvio Baldini, che è un allenatore di calcio, non è Dio sceso in terra, ma è un allenatore di calcio, vi piglia per grulli, perché lui continua a ripetere che in Italia, a suo giudizio, non esiste un prospetto di difensore più forte dell'età di Comuzzo. E non a caso per lui è un titolarissimo, è stato un titolarissimo dovunque a me, però noi si può vendere. Dice, ma ha sbagliato una palla, ma allora quelli, cioè,
0: diciamo che respiriamo l'idea di un prestito.
2: E quindi te mandi in prestito uno che costa 30 milioni.
0: Ma poi lo ritigli
2: prossimo
0: anno.
2: E te, quindi, se lui torna Comuzzo, te sei uno scemo, perché hai mandato via uno che Comuzzo potenzialmente è meglio di tutti i difensori che abbiamo noi, dal mio punto di vista, ma non solo dal mio punto di vista. E se va male lo ammazzi di finamente, quindi hai bruciato 30 milioni di capitale sociale.
0: Bene,
2: non lo so.
0: Non
2: io,
0: da fare, dici.
2: Non lo so, io lo trovo. Cioè, se non vogliamo avere la convinzione che i ragazzi giovani possano aver sofferto la confusione che c'era all'interno della Fiorentina, e che credo sia evidente, che quindi non si può non ripartire da chi è stato titolare con l'ultima amichevole dell'Italia maggiore. È vero, c'era sostanzialmente l'Under 21, ma è quella che Silvio Baldini spera di portare la squadra alle Olimpiadi. Se non partiamo di avere nei nostri quattro difensori

0: Centrali Comuzzo, ma me lo dovete trovare uno meglio, ragazzi. Ma volete che vi racconti tutte le puttanate che ha fatto Pongracic quest'anno? Che ne ha combinate di tutti i colori, Pongracic? Non so, però Pongracic va bene, Pongracic lo teniamo, Comuzzo no. Comuzzo, certo, era in una confusione totale, non era, ha completamente smarrito se stesso. Vi ha spiegato ieri uno degli amici che abbiamo avuto come ospite che noi ci dimentichiamo che Comuzzo ha avuto un problema in estate, ha saltato buona parte della preparazione e in una squadra e non ha fatto preparazione e poi si è trovato in una, non lo so, ma io, guardate, io faccio fatica a difendere Comuzzo perché mi sembra di in questa Fiorentina di ragionare, ma da chi volete ripartire? Ma voi vi è piaciuto Dodò? No, via, Dodò via. Chi vi è piaciuto? Del centrocampista avete detto ce n'è uno, bisognerebbe dargli via
1: tutti. Indur.
0: Ma Indur, ragazzi, ma volete vi legga i pareri su Indur?
1: No, no.
0: Fino a che ve l'hanno
1: lo
0: obbligato
1: dico,
0: a fare
1: io piacere. Stesso non
0: ma
1: è
0: anche
1: che
0: io non sono convinto. Poi
1: è che
0: cavolo,
1: quando vedo Indur
0: e quello ti dice è centrale
1: però
0: del nostro
1: mi
0: progetto.
1: Fido, mi fido.
0: Fama affidarsi, no?
1: Fama affidarsi.
0: Fama affidarsi. Va bene, fama affidarsi. Va bene.
1: Però può darsi, cioè anche su Torsved teniamo il beneficio
0: con
1: di,
0: ribadisco
1: dubbio,
0: io non
1: ecco.
0: Dico che è scarso
1: no
0: Torsved,
1: esatto
0: perché se no mi
1: sembra
0: mi fate
1: il tale e quale senza il quale
0: ma soprattutto oggi non
1: male,
0: è una mia priorità
1: Cherubini
0: cioè la mia se mi prendi con della Roma
1: è un'altra storia
0: e ti dico bene via gli altri si trova a dar via ma oggi ragazzi è una nostra priorità Torsved. Forse sì, forse avete ragione. Bisogna vendere qualcuno o regalare qualcuno o accettare di fare una minusvalenza su qualcuno. Ragazzi, benissimo, proviamo.
1: Tra l'altro
0: vabbè.
1: Si può anche dire, ormai 30 giugno, chi se ne frega evidentemente del bilancio dell'anno Porta scorso, niente. Ormai
0: è andato.
1: Sì. No, Beltrano, no. Ulteriori aperture, poi andiamo sul mondialito, ma insomma si dovrebbe anche essere già aggregato al gruppo del River Plate.
0: Io l'ho letto,
1: ci
0: c'era, almeno
1: sì, 48 ore fa c'era più o meno.
0: Arrivano 7 milioni. 7 cioè, milioni ti ammorti perché c'è l'obbligo di riscatto.
1: Tu ci paghi la multa.
0: È mia po'.
1: Ho capito. Se non c'avevi la multa. E io gli davo 29 euro. Se un pigliavo la multa, quelle 29 euro, non lo so, potevo investirle.
0: Pizzino.
1: Pizzino gourmet 29 euro.
0: Birra.
1: Una birra 29, forse manzo e mi lamento.
0: Ma nemmeno Di Nardo paga 29 euro una pizza.
1: Beh, oddio, lui frequenta certi ambienti serali.
0: Snob?
1: Sì, ma è giovane, vai.
0: Chic?
1: Ecco, è giovane, vai ai concerti, insomma, quindi ha delle spese. Fra l'altro, ieri sera credo fosse a vedere un grande arte. Anche te. Non ho il coraggio di dirti.
0: No, no, mi hanno detto un nome e non ci credo.
1: Sì,
0: non
1: sì.
0: È,
1: sono
0: non
1: andati
0: è vero.
1: A
0: è come Tony,
1: vivo.
0: È come Patino.
1: Vediamo se hai il coraggio di dirlo, di fare outing. Tanto mondialito.
0: No, non ci credo.
1: Dice, ma e quindi non ha visto nemmeno le partite del mondiale.
0: Ma
1: Alessandro avrà recuperato.
2: Sì, ho recuperato tutto. Diciamo che mentre l'ottimo Tony Pitoni
0: no,
1: è andato al concerto di Tony Pitoni.
0: Basta, chiudiamo qua. Chiudiamo
2: la
0: qua,
2: signore. La prestazione di Tony Pitoni è simile a quella di Kylian Mbappé, che proprio nello stesso momento stava facendo a fette la Svezia, mentre il più grande Tony che conosciamo, tra l'altro c'erano tante maglie anche di Luca Toni, perché appunto eravamo a Firenze, alle Cascine, al Disarno, quindi c'erano tanti omaggi anche alla Firenze.
1: Girare intorno ai testi, perché se no gli chiediamo cosa
2: no, no,
1: Toni Pitoni, sono curioso
2: esatto, stavo pensando di iniziare
0: ma
2: il collegamento
0: di
2: con
0: Toni
2: citazione.
0: Pitone qual è?
2: La posso dire? Chiedo a Stefano Cherubini, la posso dire?
1: Dilla.
2: Culo.
1: Ecco appunto, questo ti dà l'idea.
0: Siamo a un livello alto,
1: fine,
0: cioè
1: cantautore.
0: Oxford,
1: assolutamente siamo nel solco della tradizione di De André, di
0: sì.
1: Questi cantatori. No,
2: posso,
1: sto scherzando, se no mi denuncia. Però oggi va anche Toni Pitone.
0: Ma c'era qualcuno a vederlo?
1: Il mio figliolo
2: sì, posso fare anche un altro nome e un cognome scomodo. So che anche il nostro Ludovico Mauro era tra i Toni Pitoniani. Posso dire un'altra cosa che chi insomma
0: si
2: non si è fermato al personaggio e ha un po' approfondito l'ha capito subito. è un grande artista, soprattutto una voce pazzesca, Tony Pitone.
0: Vabbè.
2: Poi è una macchietta e tutto questo.
0: Avanti
2: non
0: con
2: pretendo
0: Tony
2: che vi
0: Pitone.
2: Possa piacere.
0: Vabbè.
2: Però sapete chi piace a tutti? Ecco, Kylian Mbappé, perché così facciamo un gancio un po' sulla, sulla serata di ieri. Francia 3, Svezia 0, è come chi era? Re Luigi XIV, sì, quello su cui non tramontava mai il sole,
0: cioè.
2: Sì, perché guarda, vanno anche aggiornati i numeri di Kylian Mbappé. Siamo a 6 gol e 2 assist in questo mondiale, 18 gol in 18 partite al mondiale, è a meno 1 da Messi, e probabilmente lo batterà perché avrà ancora altri mondiali, decimo centro nella fase di eliminazione diretta di un mondiale, nessuno ha fatto meglio. Per rendervi l'idea, Pelé è arrivato a 7, Ronaldo il fenomeno assieme a Leonidas a 8. È imbarazzante la capacità che ha questo giocatore, che già incide a livelli altissimi, ma di incidere quando conta davvero di più di tutti, perché appunto 10 gol nella fase di eliminazione diretta dei mondiali a 28 anni ancora non compiuti, non li aveva fatti nessuno.
0: Ho visto anche l'inchino di Didier Deschamps,
2: sì, sì, sì, perché dopo il primo gol, tra l'altro incredibile, ha proprio staffato la partita saltando due uomini nello stretto e mettendo la palla all'angolino. Dopo il primo gol c'è stato un bel abbraccio tra il capitano Mbappé appunto e Deschamps, che ha avuto un periodo difficile e sì, non c'era in panchina sì, per la partita contro la Norvegia per il lutto e per la scomparsa della madre, quindi c'è stato anche un bel momento di abbraccio. E quando è uscito negli ultimi minuti era sostanzialmente tempo garbage time, lo chiamerebbero in NBA, cioè non contava niente, è uscito, è entrato Mateta e Deschamps gli ha riservato un inchino proprio regale, ha segnato una doppietta in mezzo ai due gol di Mbappé, è arrivato anche il gol di Barcola al secondo centro di questo mondiale, perché ha visto la partita, la Francia poteva farne il doppio di gol.
1: A me poi... stamani Alessandro è scappato uno Svezia poca roba ieri sera.
2: Però
1: secondo voi colpa è la Francia o è la Svezia?
2: Secondo me è colpa della Francia.
0: La Francia è una di quelle che può vincere il mondiale.
1: La Francia.
2: Ma aggiungo che in questo momento è veramente difficile pensare a una squadra che può reggere la forza d'urto di Mbappé, Barcola, due Dembélé, e ci metto anche un giocatore come Michael Olise, che chi ha visto gli highlights ha capito che partita ha fatto. E ieri sera Henry in una TV americana diceva che l'MVP della Francia sarà sempre Mbappé, ma il giocatore più importante è Olise, perché è l'evoluzione del numero 10, è uno che ha il passo da esterno, ma ha la visione da trequartista. Ieri due assist, siamo a 5 assist nel mondiale per l'esterno del Bayern Monaco, che appunto con la Francia gioca nella posizione che era di Griezmann, ovviamente tutto un altro giocatore, ma ieri manda in porta Barcola e Mbappé. E poi sta Tommaso, tu che sei anche un amante del beach soccer, guardatevi tutti la traversa che prende Michael Olise sullo 0-0, perché è una sforbiciata da Copacabana.
1: Ma io lo guardavo ieri sera, è impressionante, poi è alto, è tecnico,
2: cioè, è l'evoluzione del numero 10, cioè il numero 10 adesso è così,
1: è pazzesco,
0: lo pigliamo noi.
2: Ma. Sì, tra l'altro
0: quanto costa?
2: Il Bayern Monaco l'ha pagato tra mille virgolette anche abbastanza poco, perché l'ha pagato se non sbaglio 50 milioni due anni fa dal Crystal Palace. Per i prezzi che ci sono oggi, insomma, è ufficiale l'arrivo di Palestra, che è fortissimo assolutamente, al Chelsea. Però
1: 150 milioni
0: quanto?
1: Secondo Transfermarkt, valutazione attuale 150.
0: Vabbè, allora no, non si può pigliare, ci sarà un limite di 20 milioni noi. Senti, altri risultati? Ho visto il Messico naturalmente, ma non era tutto scritto lì, c'è
2: il Messico, ha una fortezza che si chiama Azteca,
0: è un inno bellissimo, fammelo
2: un
0: dire
2: inno
0: io
2: bellissimo.
0: Ogni volta che ho incrociato il Messico nelle mie esperienze all'estero ti emoziona, un inno nazionale
2: che non è Messico in nuvole, è proprio l'inno.
0: No, questo lo chiama, lo canta Tony Pitone.
1: Messico in nuvole
0: ma no, è Iannacci, per carità, no, se no sono qui
1: là, siamo alle basi, non mi cada su Iannacci.
2: Insomma, Tony Pitone è insomma la persecuzione di Iannacci. Però insomma,
1: con questa ti querelerei io, cioè te sporgerei io querela.
0: Scatta. Ma anche Stefanini è andato a vederlo. Io sto
1: e Ludovico Mauro.
0: Io direi che bisogna intervenire in redazione.
1: Peraltro tutti rimandati, perché quello sul quale l'impero l'impero sul cui 14, non tramontava mai il sole era Carlo V
2: di
1: Spagna,
2: che figuraccia,
1: mentre Luigi XIV era il re sole perché tutto girava intorno a lui.
2: Vabbè, sono qui sfiglie, salutiamo la professoressa del soldato.
0: Poi va aggiornato questo modo di fare lezione.
1: Re sole, dai, che interpretò mirabilmente peraltro un grande che ha festeggiato
0: io ora vado
1: anni
0: appena
1: di
0: finisce la trasmissione, ve lo giuro,
1: cioè Mel Brooks,
0: vado a sentire come siamo andare.
2: Ascoltatevi se posso, allora vi recuperate la traversa di Ulisse e poi vi ascoltate Donne Ricche acoustic version di Tony Pitoni, così fate un piantino anche
0: Donne Ricche. Guarda, ora appena esco di qui ti garantisco è la prima cosa che faccio.
2: Beh, posso dire che a proposito,
0: ma non ridere
2: anche...
0: Stefanino, no, almeno se ride regia, io non so.
2: A proposito di cose fiorentine, c'è stato un cameo sul palco di Olmo Paoletti, qualcuno lo conosce come Camicia Variopinta, è stato anche ospite da noi.
1: Davvero?
2: Viola,
1: scherzi,
2: è l'admin di Suffering Fiorentina che ha reinterpretato insomma un passaggio iconico del processo per il mostro di Firenze, ma questa è un'altra questione. Dicevamo Messico-Ecuador, il Messico ha una fortezza che è l'Azteca, ha un inno bellissimo, è anche una squadra secondo me molto forte, cioè non scherza il Messico, 4 vittorie, ha una squadra altissima, praticamente al centro della difesa c'è una specie di tempio maya che è Cesar Montes, che è alto 197 centimetri, accanto Juan Vázquez, capitano del Genoa, in mezzo tanti giocatori interessanti, ha segnato Raúl Jiménez, ex giocatore del Wolverhampton che riportò un trauma cranico, insomma rischiò anche la vita meno di 5 anni fa. Ha segnato anche Quiñones, gol bellissimo, destro sotto l'incrocio, e soprattutto ha giocato dal primo minuto Gilberto Mora, che è ancora 17enne, diventa maggiorenne il prossimo 14 ottobre, e ieri a 17 anni e 259 giorni è diventato il secondo più giovane a giocare titolare in una gara di eliminazione diretta di un mondiale dopo chi? Pelé nel 1958. Vabbè,
1: quindi è un buon segnale.
0: Borda un altro nella storia.
1: Este, oggi,
2: il programma di oggi vede Inghilterra.
0: Hai altri concerti in programma, no? Perché
2: stasera c'è Marco Castello, un po' più riflessivo rispetto a Tony Pitoni, sempre al Bizarno, comunque alle cascine. Però per chi va potrebbe anche assolutamente vedersi prima una partita che si gioca ad Atlanta alle ore 18 italiane, Inghilterra contro Congo. Chi vince va all'Azteca a giocare contro il Messico, quindi sicuramente non
0: no, c'è
2: cioè,
0: ma Lumpas in caso stanotte,
2: sì. Alle 18 poi, insomma, un orario che
0: sì,
2: possiamo
0: bello,
2: anche
0: si può vedere
2: noi,
0: sì.
2: Alle ore 22 italiane Belgio Senegal, chi vince va contro
0: questa è un'altra bella partita, ragazzi.
2: Chi vince va contro la vincente di Stati Uniti Bosnia, che si gioca alle 2 italiane a Santa Clara, e quindi insomma, abbiamo
0: nostra.
2: Anche un po' più chiaro il quadro degli ottavi. Chiudo dicendovi che c'è stata un'altra vittima della Prestiani Rule, ovvero di quella nuova norma che prevede l'espulsione diretta per chi parla a un avversario con la mano davanti alla bocca. Si tratta di Incapi, difensore dell'Arsenal e dell'Ecuador, che ieri ha detto qualcosa coprendosi la bocca con la mano a Santi Jiménez, attaccante del Milan, e quindi è stato espulso.
1: Vabbè. Ale, l'ultimissima curiosità mia, ma è vero che in finale faranno l'intervallo da mezz'ora e non da un quarto d'ora perché deve cantare Sabina?
2: C'è lo spot, c'è l'halftime show.
1: La testa.
2: Ma l'halftime show come
1: ma il calcio ha delle regole precise, si gioca 45 minuti, l'intervallo deve essere di un terzo.
0: Certo.
1: Non può, perché stanno mezz'ora?
2: Sai chi ci sarà, Tommaso?
1: Shakira.
2: All'halftime show.
0: Tony Pitone.
2: Shakira, Madonna, il gruppo K-pop coreano BTS e Tony Pitone. No.
1: Sbagliatissimo, è assente Jennifer Lopez, che in questo periodo mi sembra sia in grande forma, l'ho vista sul palco con David Guetta.
0: Non c'è quello che ha vinto Sanremo,
1: c'è una forma Jennifer Lopez e te non hai idea mai.
0: Ma non c'è quello che ha vinto Sanremo?
1: No, però Tony Pitoni fece un gran duetto con Dito nella Piaga.
2: Bello, ma ragazzi è un grande artista, io chiudo dicendovi questo, è un grande artista, poi è diventato macchietta e tutto, ma
1: basta.
0: Guarda, ora esco e aumento il suo YouTube perché lo vado a sentire. Beh, immediatamente, guarda, la prima cosa che faccio.
1: Grazie Alessandro,
2: a
1: stasera.
2: A voi.
0: Ricordiamo la trasmissione.
3: Ovviamente lo
0: Alessandro.
3: Trovate dalle 19, un'altra ora di approfondimento del mercato, sì. Tutto luglio con i due Niccolò che ora arrivano dalle 4 alle 5, ma poi anche col punto serale, perché poi sapete certo. bene che dal tramonto in poi il mercato si fa spesso anche abbastanza frenetico, quindi con Alessandro dalle 19 alle 20. Fra l'altro stasera c'è anche Alberto Di Chiara e poi abbiamo anche quest'altra novità che ti sei perso.
0: No, è fantastico.
3: Per recuperare,
0: guardate,
3: quello
0: seguitelo
3: che
0: perché vi recuperate una giornata. Noi facciamo diretta ore e ore e ore, e quindi sono chicche che, tra l'altro, si può dire i registi sono bravissimi nel,
3: assolutamente,
0: nel
3: è
0: recuperare.
3: Che in questa mole, no? Ogni tanto ci siamo accorti, insomma, oggi abbiamo fatto questo, però poi c'è stato tutto il dopo e magari va un po' perduto. E quindi dalle 8 alle 9 abbiamo modo di riproporre.
0: E soprattutto chi si compra Flash. Quello. Lo trovate sul Firenze Viola, lo trovate sulla nostra pagina YouTube, non perdetelo perché questo è la somma del tutto. Bello questo,
3: Non vedo grandi novità se non un'eventualità di mercato che vedrebbe il Cagliari pensare a Favasuli. È una vicenda che per ora non ci riguarda. E vi ricordo che invece su Liberali, anche se il Milan sta provando a infilare la retromarcia, addirittura Cardinale l'avrebbe chiamato direttamente, resta il Como il più vicino, pronto a pagare la clausola, sempre i 6 milioni. Cioè, quei 6 milioni c'è chi li piglia come multa, c'è chi ci piglia Liberali. Con questa riflessione mi fermerei, salutando chi ci ha seguito su Lady Radio e che ovviamente ci ritroverà domani dalle 14, ma ritrova anche musica, informazione e come sempre la Fiorentina dalle 18. Noi abbiamo Nick e Nick, Giacomo Galassi con Garrisca al Vento, Alessandro Inardo dalle 19 e come detto arriviamo poi fino alle 21. Grazie a Stefano Cherubini, Tirà dal Vetro, a domani puntuali alle 2.
0: Ciao.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno dalla redazione. Gli ultimi dati del terremoto in Venezuela parlano di 2.295 vittime ed oltre 11.000 feriti, a dirlo il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodriguez, che aggiunge: la speranza rimane intatta, continuiamo a scavare per cercare di salvare vite umane. Secondo i dati forniti da Rodriguez, le persone estratte dalle macerie in vita ad una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il presidente ha quindi riferito che i senza tetto conta dalle autorità sono circa 26.000 e ha sottolineato che il governo sta già lavorando ad un piano di ricostruzione rapida. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 vescovi e l'atto di ribellione delle Freviani pronunciato con la lingua della fede, dice il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, e la messa in Svizzera che precede lo strappo che ignora l'appello del Papa. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. Cismatici trovano una sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo vannacciano Mario Borghezio, presente alla cerimonia. Un uomo è morto al culmine di un inseguimento con le forze dell'ordine quando è finito fuori strada con lo scooter dopo non essersi fermato ad un'alta dei carabinieri. È avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 1 luglio, tra Città Sant'Angelo in provincia di Pescara e Silvi in provincia di Teramo. Lo hanno trovato in un lago di sangue il 62enne Marco Pennesi all'interno della sua abitazione di Civitanova Marche in provincia di Macerata. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato ucciso con diverse coltellate. Alcuni vicini hanno riferito agli inquirenti di aver sentito urla e liti prima del delitto. Per questo la procura sta al momento lavorando all'ipotesi di un dissidio familiare e culminato nell'omicidio. Ed almeno 8 morti il bilancio di raid russi che stanotte hanno colpito Kiev, rendono noto le autorità locali. I feriti sono almeno 34. Intanto l'ex capo delle forze armate ucraine e attuale ambasciatore a Londra, Zelensky, sarebbe pronto a sfidare Zelensky alle presidenziali che potrebbero tenersi in autunno. Tra i possibili sfidanti anche l'ex leader degli 007 e ora capo dell'ufficio presidenziale Budanov. Siamo allo sport, il calcio, ai mondiali, match incredibile a Seattle. Il Senegal va ad un passo dalla qualificazione dominando la gara, segnando 2 gol con Diarra e Sarr. Ma il Belgio ormai è un passo dall'eliminazione tra l'86esimo e l'89esimo, trova le due reti con Lukaku e Tielemans, che ai supplementari, centrando un rigore e la doppietta, porta i diavoli rossi agli ottavi, dove sfideranno gli Stati Uniti vittoriosi 2-0 contro la Bosnia. Kane salva l'Inghilterra, ha battuto 2-1 in rimonta il sorprendente Congo con una doppietta spettacolare del capitano e tanta sofferenza. Agli ottavi gli uomini di Tuchel dovranno affrontare il Messico nella tana dell'Azteca. Ed è tutto, a più tardi.

0: Voce di prima mattina, grazie a Stefano Cherubini che ha tenuto giustamente i fari spenti, come farebbe un ottimo operatore di mercato che sta cercando di piazzare il colpo fino all'ultimo, e poi pochi istanti prima di entrare in diretta ha deciso di dare sfogo ai fari da stadio che sono presenti in questa studio di diretta e ha accecato il conduttore, no? A parte le battute, giustamente teniamo sempre la luce spenta a inizio mattina per anche cercare non solo di fare economia, e questo immagino che per la cassaforte dell'azienda possa essere una cosa molto buona, ma anche per evitare di alzare la temperatura, perché fa veramente caldo in questi giorni. Devo dire che ieri su buona parte della Toscana si è abbattuto un po' un acquazzone, devo dire su Firenze poi alla fine ha fatto poco, c'era tanto nero, tanti fulmini, abbiamo sentito dei tuoni, però poi su Firenze non è che si è piovuto tantissimo, ecco, ha fatto un po' d'acqua attorno alle 21, alle 22, ma veramente pochissima roba, e poi per il resto non ha fatto granché, quindi oggi ci aspettiamo comunque temperature leggermente più basse, in modo tale che possiamo serenamente godere di questa estate senza afa, almeno per qualche ora. Detto questo, buongiorno. Buongiorno a tutti, buon giovedì 2 luglio, le 7:04 minuti, parte puntuale come sempre un'altra puntata di Buongiorno Firenze con Andrea Giannattasio che vi sta parlando dagli studi di Firenze, di Radio Firenze Viola, via Panciatichi come sempre. Stefano Cherubini oggi è il mio angelo custode al di là dal vetro per quanto riguarda la parte tecnica, ma soprattutto, come un po' tutte le mattine, sarete voi i grandi protagonisti di questa mattina con i vostri messaggi, i vostri pensieri, i vostri interventi vocali e scritti via WhatsApp al 348 7513 933 oppure al telefono allo 055 77 111 71. Devo dire che ieri abbiamo fatto centro, perché con il tema del giorno che vi ho lanciato su Ken, sulla clausola rescissoria, ho trovato terreno fertile per quanto riguarda la vostra volontà di esprimervi, e spero di fare altrettanto questa mattina e quindi di trovare da parte vostra ampi consensi, o quantomeno, se non consensi, di avere ovviamente del seguito a livello proprio di risposte. Quindi i numeri ve li ho ricordati, ve li ricorderò più tardi, non appena lancerò il domandone del giorno che a breve voglio porvi. Per il resto siamo reduci da, per quanto riguarda ieri sera, una bella kermesse, una bella serata, quella al piazzale Michelangelo dell'azienda Menarini, che come sapete da anni ormai tutte le estati realizza un premio straordinario che è il premio Fair Play Menarini, dove hanno preso parte e prenderanno parte, perché di fatto si snoda in due serate, ieri sera e stasera, hanno preso e prenderanno parte grandi campioni di tutte le discipline, dal nuoto al tennis al calcio, il basket, veramente tanti, pallavolo, qualsiasi disciplina viene presa in esame. E sostanzialmente ieri sera c'è stata la grande cena di gala alla loggia del piazzale Michelangelo, siamo chiaramente in uno dei punti più belli della città di Firenze, e abbiamo avuto modo di intervistare tante persone, nel corso poi della giornata le risentirete, però insomma vi dico soltanto alcuni nomi per quanto riguarda chiaramente i presenti. Beh, intanto il presidente del CONI Bonfiglio, poi abbiamo avuto l'opportunità di intervistare uno che ultimamente è difficile che rilasci interviste, non parla mai, insomma una figura che io credo che l'ultima volta abbia parlato credo 2-3 anni fa, correggimi Stefano se sbaglio, che è Giancarlo Antognoni. Sto chiaramente scherzando, perché Giancarlo Antognoni parla ogni piesso spinto in questi giorni, giustamente ha presentato con Luca Calamai la sua autobiografia nel corso degli ultimi giorni, e quindi penso che non passi giorno in cui non rilascia un'intervista, e ieri abbiamo riparlato ancora con Giancarlo sul tema centenario e presenza alla festa del 29 agosto. Ha risposto vedremo, quindi insomma ha di nuovo riaperto un po' alla sua presenza. Comunque, al di là di questo, poi c'era Federico Buffa, insomma cantore, più che giornalista è un cantore Federico Buffa, delle belle storie del calcio e non solo. E poi abbiamo realizzato io e Lorenzo Marucci un'intervista esclusiva che sentirete durante la giornata qui su Radio Firenze Viola a Giorgio Porrà, altra voce, altro volto di Sky, penna raffinatissima e quindi eccellente collega che ha fatto le carte proprio anche alla Fiorentina, e quindi lo ascolteremo. Quindi bellissima veramente serata ieri al Piazzale Michelangelo. Ringraziamo come sempre la famiglia Menarini, l'azienda Menarini e l'ufficio stampa che ci ha permesso di realizzare delle belle interviste. Detto questo, i mondiali che sono andati avanti nella giornata di ieri e stanotte con altre gare valide per i sedicesimi di finale. Il successo del Messico sull'Ecuador è roba di ieri notte, quindi questo non vi sorprenderà. Ieri due partite a orari normali, ovvero sia la vittoria sofferta in rimonta dell'Inghilterra con doppietta di Harry Kane sulla Repubblica Democratica del Congo, che purtroppo esce dal mondiale. Dico purtroppo perché era una delle sorprese di questo torneo, ma dopo il vantaggio immediato, poi nella ripresa Harry Kane si è scatenato, è diventato l'uragano, come lo chiamano chiaramente gli inglesi, essendo Harry Kane un gioco di parole con il suo nome e il suo cognome, e ha permesso all'Inghilterra di qualificarsi agli ottavi. Altra partita al Cardiopalma, forse ancora di più quella di ieri sera tarda, tra il Belgio e il Senegal, con il Senegal che vinceva 2-0. Poi negli ultimi minuti del secondo tempo il pareggio nel giro veramente di pochi istanti del Belgio, 2-2, tempi supplementari al 125esimo, rigore decisivo in favore del Belgio con Tielemans che ha realizzato il gol del 3-2 per la qualificazione dei belgi agli ottavi di finale, per la gioia di Hercule Poirot. E mentre per quanto riguarda la gara notturna, è stata fatta fuori l'assassino dell'Italia ai playoff, ovvero sia la Bosnia Erzegovina, che è stata sconfitta per 2-0 dagli Stati Uniti, dagli USA, e quindi vanno a casa gli amici bosniaci. Zeko con il suo megafono va a casa, quindi 2-0 per gli Stati Uniti nella gara che si è giocata stanotte, di preciso alle 2 di notte, quando io ero serenamente addormentato. Gara sbloccata a fine primo tempo da Balogun al 45esimo, il raddoppio di Tillman all'82esimo e poi ovviamente la qualificazione degli americani, nonostante lo stesso Balogun avesse ricevuto un cartellino rosso a metà del secondo tempo. Per quanto riguarda le gare del mondiale previste per oggi, ce n'è una sola nel senso entro le 24 di oggi, poi ce n'è una a tarda notte stanotte, quindi quella conta però come domani venerdì. Stasera alle 21 Spagna-Austria, bella partita, ore 21, mentre stanotte, come vi dicevo, all'una si gioca Portogallo-Croazia, altra bellissima partita, anzi sicuramente nettamente meglio di quella tra Austria e Spagna, Portogallo-Croazia. E poi domani mattina alle 5, quando entriamo in diretta, saremo praticamente agli sgoccioli, anzi la partita sarà penso terminata, cioè a meno che non vada ai supplementari rigori, questo mi sembra scontato. Domani mattina all'alba alle 5, Svizzera-Algeria, questo è quello che ci regala il programma di questi mondiali americani che si giocano a orari improbabili. Va bene, allora questo per quanto riguarda il piatto dei mondiali. A questo punto voglio lanciarvi il tema del giorno, anche perché so che state fremendo per interagire, avete il telefono in mano, spero il telefono in mano abbiate a quest'ora, per interagire con noi, al massimo il telecomando e il condizionatore per accenderlo, per appunto dirci il vostro punto di vista e farci pervenire il vostro pensiero. La domanda del giorno mi è venuta in mente stamani ripensando a Giancarlo Antognoni, ma non voglio chiedere il centenario, state tranquilli, non ho questa sottoporvi a questo supplizio, ci mancherebbe altro, no, però siccome Giancarlo Antognoni è stato l'unico 10 della Fiorentina e nettamente il 10 con più classe, che c'entra? La Fiorentina ha avuto una valanga di numeri 10 straordinari, insomma, da Roby Baggio fino a Adrian Mutu, ecco. Ma insomma, direi che Giancarlo è quello che l'ha indossato per più tempo ed ha onorato più di ogni altro la maglia viola. E allora io pensavo di farvi una domanda stamattina che riguardasse l'attuale numero 10 della Fiorentina, cioè Albert Gudmundsson. È un giocatore del quale magari ora si sta parlando un po' meno, magari fino a qualche giorno fa se ne parlava di più, nel senso che tanti davano per scontato la sua partenza. In realtà se ne sta parlando meno perché onestamente non ci risulta che ci sia la fila per acquistarlo. Tra l'altro, quelle poche voci che erano uscite a proposito dell'Atalanta, Atalanta di Sarri pronta, di Sarri e Giuntoli pronta ad acquistare Gudmundsson, a noi queste voci le hanno totalmente smentite. Tra l'altro mi permetto di dire che non io, assolutamente no, ma i colleghi Nicolò Ceccarini, Lorenzo Di Benedetto hanno un ottimo rapporto con Cristiano Giuntoli, e quindi nel senso, in virtù di questo rapporto magari spesso alcune notizie rimbalzano nel modo giusto da queste parti, e per quello che ci è stato fatto capire ogni voce, ripeto, legata a Gudmundsson e all'interesse dell'Atalanta ci è stato proprio del tutto smentito. Quindi si sta parlando poco del futuro dell'islandese, e allora io mi permetto di chiedere a voi, come recita proprio la grafica che la regia prontamente ci sta proponendo, ma che cosa fareste voi con Gudmundsson, con un giocatore per il quale soltanto un anno fa la Fiorentina ha investito svariati milioni per acquistarlo definitivamente dal Genoa dopo il prestito che aveva fatto l'anno prima con Palladino? Non è riuscito mai a convincere, non è entrato mai nelle grazie né di Palladino né di Pioli e né di Vanoli. È un giocatore che tutto sommato i suoi gol li ha fatti, perché se andate a vedere poi i dati di Gudmundsson non è che abbia segnato pochissimo, tutto sommato le sue reti l'islandese le ha fatte, però come dire, dà sempre l'impressione di essere un giocatore a cui manca un centesimo per fare un soldo, ecco, o un euro, visto che insomma ora siamo nell'era della moneta unica. Quindi francamente, ecco, dopo i gol dell'anno scorso, che sono stati la bellezza di 8, e quelli di quest'anno che sono stati 10, addirittura quest'anno ha fatto anche meglio rispetto all'anno scorso, contando tutte le competizioni, prima 8 e poi 10, quasi 20 gol in due anni, quasi 18 gol in due anni, non è che siamo pochissimi per un trequartista. Ecco, è vero che ha tirato un sacco di calci di rigore, mi direte voi, e io sono d'accordo, ma i calci di rigore vanno anche trasformati, amici miei, quindi non è che uno fa balte i rigori e basta. Sì, beh, ok, ma bisogna anche farli. Quindi dopo questi due anni di senso di incompiutezza, di aspetto tattico indefinito, perché io non ho ancora capito dove gioca Gudmundsson, e chiedo io a voi, amici di Radio Firenze Viola, che cosa fareste con l'islandese? Lo terreste? Lo mandereste via? Pensate che sia un giocatore sul quale è inutile continuare a puntare? Gli dareste un'altra chance, magari vedendo come e se Fabio Grosso decide di puntarci? Ora è chiaro che Grosso ha due moduli di riferimento, che sono il 4-3-3, che è quello principale, e il 4-2-3-1. Ora è chiaro che in questa seconda possibilità di schema tattico Gudmundsson avrebbe ragione d'esistere, perché tutto sommato se lui vuol fare il tre quarti potrebbe effettivamente mettersi in quella zona tra gli esterni alle spalle della punta e divertirsi. E se facesse 4-3-3 dovrebbe per forza fare l'esterno, come ha fatto nella seconda parte della scorsa stagione con Vanoli, cioè quindi mettersi a disposizione e sacrificarsi facendo l'esterno alto, che non è propriamente il suo ruolo. Ecco, quindi io sfrutto la vostra conoscenza, il sentore, la vostra volontà, per anche la vostra competenza calcistica, ci mancherebbe altro, per definire assieme quello che dovrebbe essere, potrebbe essere il futuro di Albert Gudmundsson. Che cosa fareste con lui? Ecco, fatemi sapere, i numeri li ricordo ancora una volta, per quanto riguarda i numeri WhatsApp, 348 75 13 933, il numero giusto per i vostri messaggi vocali e scritti. E poi, per quanto riguarda invece le telefonate, che aspetto con piacere in qualsiasi momento della trasmissione, già da adesso, se vorrete, 055 77 111 71. C'è il buon Stefano Cherubini in regia, che è pronto a commutare in diretta tutte le vostre telefonate, quindi non dovete far altro che comporre il numero fisso con lo 055 come profilo e sì, come prefisso, scusate, e interagire in diretta con noi. Bene, detto questo, prima di passare alla rassegna stampa, stavo temporeggiando perché stavo attendendo anche stamattina la Gazzetta dello Sport, che la nostra Mazzetta ancora non ci ha messo a disposizione. Abbiamo, per carità di Dio, abbiamo il Corriere dello Sport, abbiamo Tutto Sport, che peraltro non ha una riga di Fiorentina, abbiamo La Nazione, però al momento ci manca la Gazzetta dello Sport, che io personalmente preferisco leggere sempre per prima, perché non me ne vogliono gli altri quotidiani, ma è insomma il miglior giornale sportivo nazionale, quindi di solito si parte sempre dai migliori. E no, a proposito di altre notizie che ci tenevo a darvi, ma avete già visto tutti dove e come funziona. Per quanto riguarda il nuovo sponsor tecnico, la Fiorentina si è affidata a Homa, che sarà la nuova marca che vestirà la Fiorentina a livello di abbigliamento sportivo per i prossimi anni, e nel corso dei prossimi giorni, nello specifico lunedì della settimana prossima, il 6 luglio, presso l'hotel San Regis di Firenze, siamo in piazza Ogni Santi. Salutiamo Flavio, peraltro, visto che è una piazza che lo ricorda. Presso il San Regis, ottimo hotel di lusso di Firenze, ci sarà la presentazione ufficiale delle nuove divise. Avverrà alle 11.45, quindi sarà questo un evento dedicato alla stampa, naturalmente. Però poi, ecco... naturalmente dopo stanno arrivando i giornali sportivi, intanto lo dico, no questo riguarda me, caro Stefano Cherubini, perché mi guardi con gli occhi sgranati, ma stanno arrivando i giornali sportivi nella Mazzetta, quindi a breve contiamo di avere anche la Gazzetta dello Sport. Comunque, a parte questo, sarà una cerimonia in cui verranno presentate le nuove divise, presumo non solo quella classica che verrà utilizzata per tutto l'anno, la maglia viola, ma anche quella speciale del 29 di agosto, che è il giorno del centenario della Fiorentina, nonché, come ricordo sempre, il giorno del mio compleanno. E quindi sì, sì, è nato 29 agosto il 90, caro Stefano Cherubini, ho qualche anno in meno rispetto alla Fiorentina, ma insomma cerco di difendermi. E insomma, a parte questo, ecco, naturalmente vi racconteremo lunedì, ecco, come sarà la nuova maglia. Dopodiché lo state già vedendo a giro per la città, ci ho fatto caso anch'io ieri facendo la rotonda di Novoli, quella che i fiorentini chiamano ancora la rotonda del Blockbuster, anche se il Blockbuster è una catena che non esiste più, è andata in fallimento per colpa di internet. La famosa rotonda del Blockbuster, ma ce ne sono tantissimi di LED wall. La Fiorentina sta facendo passare una bella immagine pubblicitaria con tanti suoi calciatori, dove specifica che tra il 6 e il 7 di luglio verrà, penso proprio al San Regis, allestita una mostra con, essendo l'anno del centenario, alcune delle maglie più belle dei 100 anni di storia della Fiorentina. E quindi per i fiorentini, tra lunedì e martedì, dalla mattina alla sera, sarà possibile visitare questi locali, penso proprio al San Regis, dove poter vedere le maglie da gioco. Intanto il 6 mattina, insomma mattina, in tarda mattinata, avremo le maglie nuove, e poi nelle ore successive i tifosi potranno serenamente, credo gratuitamente, visitare questa galleria con ovviamente tutte le maglie più iconiche della centenaria storia viola. Va bene. Allora, abbiamo recuperato la Gazzetta dello Sport, quindi il nostro temporeggiare è stato proficuo, e allora iniziamo a guardare i giornali, come giustamente ci suggerisce Stefano Cherubini, che è già andato sulla Gazzetta dello Sport, che stiamo vedendo. È un pezzo di Laria Masini non troppo lungo, dedicato a Christian Tosvet, che nella vittoria della sua Norvegia dell'altro giorno è rimasto serenamente in panchina per 90 minuti e quindi non ha partecipato all'ultimo turno della sua nazionale al mondiale, però resta un giocatore su cui la Fiorentina vuole alzare il pressing. Tra l'altro mi diceva Niccolò Ceccarini ieri alla festa, alla cena di gala del Menarini Sport, Fair Play Menarini Sport, mi diceva che c'è molto ottimismo dal suo punto di vista sul fatto che questo affare si concluda. Leggiamo allora, dai, questo pezzo di Gazzetta dello Sport su Christian Tosvet. Purtroppo, ragazzi miei, lo dico a chi è all'ascolto, si parla sempre degli stessi nomi, ma d'altronde la Fiorentina al momento si sta concentrando su due o tre profili in particolare, ma anche su altri, per carità di Dio, però quelli su cui ha più diciamo così volontà di stringere non sono molti, e uno di questi è Tosvet. Pagina 28 della Gazzetta dello Sport, taglio basso, Ilaria Masini scrive: la Fiorentina alza il pressing per Tosvet, si cerca l'intesa con il Sassuolo. Leggiamo questo articolo: nel giro di 3 o 4 giorni tutto sarà più chiaro. Sono queste le tempistiche per capire il futuro di Christian Tosvet, obiettivo di mercato della Fiorentina, su cui ci sono già almeno due certezze. Fabio Grosso lo allenerebbe ancora volentieri dopo averlo avuto al Sassuolo e il giocatore gradirebbe la destinazione Firenze. Il tassello che manca, molto importante, è l'accordo con i neroverdi, che vorrebbero incassare sui 15 milioni, nonostante il calciatore sia in scadenza nel giugno del 2027. Incalzato sul suo futuro, incalzato sul suo futuro, il centrocampista ha risposto, ha parlato dal ritiro della nazionale norvegese naturalmente: la mia testa ora è solo alla Norvegia e al mondiale. Sull'interessamento della Fiorentina al momento preferisco non dire nulla. Parole che lasciano il segno, queste che passeranno alla storia. Sto scherzando ovviamente. Sarà lui il secondo acquisto viola? Si domanda la Gazzetta. Ieri intanto è stato ufficializzato il primo, ovvero sia il brasiliano Vieri, che ha detto di ispirarsi a Sergio Ramos, Paolo Maldini e allo stile di gioco di Virgil van Dijk. Sto cercando di prendere il meglio da ognuno di loro, sono un difensore con un'ottima tenuta fisica, sfrutto la mia forza e mi piace partecipare alla fase di costruzione del gioco. Infine, lunedì 6 luglio verrà svelata la nuova maglia ufficiale della prossima stagione. Sull'immagine che pubblicizza l'evento ci sono quattro giocatori made in Italy e punti fermi per il futuro: Fagioli, Mandragora, Andur e Ranieri. Altro segnale di incedibilità per loro? Allora, devo dirvi, l'articolo finisce così, possiamo staccare, grazie Stefano. Allora, devo dire che a me questo discorso del fatto che sull'immagine promozionale ci sono questi giocatori e sono intoccabili è una storia che a me non torna. Allora, intanto, lo dico subito, non ci sono soltanto loro nell'immagine. Allora, in una immagine, quella che ci hanno fatto venire a noi giornalisti per invitarci all'evento del 6 luglio, sì, ci sono soltanto loro e sono italiani. Ma, per esempio, nel maxi schermo, nell'Edwall che ho visto ieri alla rotonda del Blockbuster, lì alla rotonda di Via di Novoli, dove c'è, insomma, divani e divane, cosa c'è lì, insomma, c'è la tranvia che passa col ponte sospeso, lì per esempio ho visto David De Gea, che è un giocatore del quale per esempio si fa un gran parlare. Resta, non resta, che si fa con De Gea? Prende un sacco di soldi, l'anno scorso ha fatto i primi mesi da incubo. Bene, ieri in questa immagine che ho visto c'era chiaramente David De Gea, tra l'altro vestito da personaggio del Rinascimento, con questo collettone bianco gigantesco attorno al collo. Ma questo non mi porta a pensare che De Gea resti. Io ve lo dico con grande franchezza, ragazzi, perché nel 2012, tra l'altro, quando subentrò la Joma al posto della Lotto, se ben vi ricordate, ci fu una bellissima cerimonia nel Salone dei 500, poi in Piazza Signoria fu proiettata la maglia su Palazzo Vecchio. Io mi ricordo, non c'ero, ero in viaggio per la Sardegna, per carità andò meglio per me perché andavo in vacanza, però in generale fu una cerimonia meravigliosa. E in quella serata dove fu presentata la nuova maglia con Joma, tra i giocatori che indossavano la maglia c'era Jovetic, che non vedeva l'ora di andare via, poi alla fine rimase, ma un altro che indossava la maglia, se non mi sbaglio indossava quella bianca, era Vallon Berami, che aveva fatto peraltro dei mesi molto buoni prima, salvando la Fiorentina. Mi ricordo l'ho preso dal West Ham e la Fiorentina a gennaio. Insomma, Valon Berami indossa la maglia, la gente pensò: vai, allora è il simbolo della viola che verrà. Penso che passarono tra i 10 e i 15 giorni e Valon Berami fu venduto insieme a Gamberini al Napoli. Quindi questa storia che chi indossa la maglia, chi fa parte delle sponsorizzazioni è intoccabile, è una roba a cui io non credo più, ve lo dico con grande sincerità, quindi eviterei di farci la bocca. Quindi per il momento abbiamo visto Fagioli, Mandragora, Andur e Ranieri oltre a De Gea tra i giocatori utilizzati per queste promozioni della maglia. E uno potrà dire: ma cosa vorrà dire, cosa avrà voluto dire, si domandavano due attori che facevano gli sketch nei programmi della Jalapa's Band di qualche anno fa. Cosa avrà voluto dire? Ecco, cosa vorranno dire queste immagini dei giocatori viola che indossano la maglia? In realtà non indossano la maglia, perché sennò avremmo già visto come è fatta la maglia. Indossano costumi. Mi mando ve lo faccio vedere, perché almeno lo possiamo vedere e commentare tutti insieme. Faccio vedere quello che è l'invito che ci ha fatto per venire la prestigiosa società CF Fiorentina, e almeno vi togliete la voglia. Eccolo qua, lo possiamo vedere grazie al lavoro della regia. Ora sì, meglio. Dovremmo esserci. Oh, che bello! Vedete, se ci seguite in formato visual, state vedendo la immagine promozionale che la Fiorentina sta facendo girare per invitarci all'evento del 6 luglio alle 11.45 al San Regis. Vedete, ci sono questi, chiaramente tutto fatto con l'intelligenza artificiale, questo mi pare scontato. Ci sono questi quattro personaggi che, se ben guardate, sono Mandragora, Andur particolarmente abbronzato e già lo è per carnagione, Ranieri e Fagioli. Vedete, poi c'è scritto Coma Sport e la CF Fiorentina sono lieti di invitarla all'esposizione Anche l'arte si indossa, in occasione della quale verrà presentata la nuova maglia home della Fiorentina per la stagione 26-27, dove presso l'hotel San Regis a Firenze in piazza Ognissanti. E poi qua ci sono chiaramente gli stemmi della Coma e della Fiorentina. Possiamo staccare, quindi, per dire che io a questa cosa dei giocatori utilizzati come modelli che poi alla fine restano, io non credo nemmeno per un attimo. Mi devo fermare. 7:30, linea alla regia, tra poco riprendiamo con la rassegna stampa. A tra poco.
1: Radio Firenze Viola.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord residua instabilità al mattino sull'Emilia Romagna con rovesci in esaurimento e tendenza a schiarite. Più soleggiato sugli altri settori. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al centro instabilità diffusa sull'Adriatico con rovesci e temporali in locale estensione anche alla fascia tirrenica. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud inizialmente soleggiato, nel pomeriggio temporali in arrivo lungo la dorsale appenninica e in Sardegna localmente forti. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
6: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: prima possibile.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: Molto bene, torniamo in diretta alle 7:35 minuti. Andrea Giannattasio che vi sta parlando, Stefano Cherubini in regia, Radio Firenze Viola. Questa è chiaramente Buongiorno Firenze, la trasmissione del mattino che vi dà il buongiorno, che vi raggiorna su tutte le principali notizie legate al mondo viola. E di notizie non è che ve ne siano molte, bisogna essere estremamente sinceri e quindi bisogna assolutamente provare a ragionare su ciò che c'è, su ciò che possiamo sviscerare con grande attenzione. Per cui andiamo avanti con la rassegna stampa e sul tema legato naturalmente al, al calciomercato viola, perché dopo il focus della Gazzetta a proposito di Tosvet, su Stadio vedrete a brevissimo che si parla degli esterni offensivi e in particolar modo di Noah Lang, giocatore che lo scorso anno ha anche giocato con la maglia del Napoli, poi ha concluso la stagione in prestito al Galatasaray, e anche di Coleoscio, altro nome su cui la Fiorentina si sta concentrando la settimana, ma senza particolari sussulti. Ecco, bisogna essere onesti. Pagina 24 del Corriere dello Sport, Corriere dello Sport Stadio, eccolo qui: viola in alto, dubbi Coleoscio, il grande sogno si chiama Lang, scrive Francesco Gensini. Si dilatano i tempi per l'azzurro in forza al Burnley, ma la Fiorentina non sta a guardare. Dall'Oriente ha avvolpato gli esterni nel mirino. Luca è il pallino del Paris FC che vorrebbe farlo tornare. Ora io mi sono anche permesso di scriverlo nel mio editoriale, cioè per

Valentina, questa è una domanda, perché lui non è mai voluto uscire dalla comfort zone. Gioca in una squadra senza pressioni, ci sono tra i 7 e i 12 tifosi allo stadio tutte le domeniche. Se la squadra perde 6-0, c'è due vecchini col massimo rispetto davanti al Mapei Football Center a contestare e non succede niente al Sassuolo, parliamoci chiaro. E se vai in una piazza diversa, ti girano le scatole se fai male, ti vengono a rompere le scatole se ti vedono a cena fuori dopo che hai perso 3-0 la domenica prima. Quindi io credo che quei giocatori che non vogliono uscire dalla comfort zone tanto grandi giocatori non siano. Detto questo, su Berardi io non sto dicendo che non sia un grande giocatore, ma che mi rimarrà sempre il dubbio se lo sia o meno, questo sì, ecco. Quindi nel mio editoriale mi sono permesso di scrivere che secondo me non c'è, se ti chiama la Fiorentina, che storicamente è una delle prime 5-6 squadre del campionato di Serie A, storicamente, e ti richiama il Paris FC, che è una squadra che vive all'ombra, alla penombra del Paris Saint-Germain a Parigi, non dovresti nemmeno avere il dubbio su dove dover andare l'anno prossimo, nemmeno mezzo dubbio, mezzo tentennamento, secondo me, su dove dover andare. Ecco, se lui vuole rimanere al Paris FC, per l'amor di Dio, peraltro lui è un nazionale italiano, non ha mai giocato in Italia, e questa cosa io penso sarebbe invece opportuno metterlo alla prova in tal senso. E quale migliore opportunità di andare alla Fiorentina, che è un club che arriva da un anno vergognoso, ti devi rilanciare a tutti i costi, quindi qualsiasi cosa fai di buono è tutto di guadagnato, e lui ancora la risposta non l'ha data. Io su questo ho un po' di... cioè, io Fiorentina, su un giocatore che è così scettico tra scegliere me o la seconda squadra di Parigi, non è che abbia grossi dubbi. Gli dico: guarda, a posto così, come direbbe Ginepro, io sono a posto così, grazie. A posto così, ti ringrazio, pensa pure al Paris FC, divertiti, vai a mangiare la baguette, la Tour Eiffel, a posto, vai, buonissima tanto la baguette, però dopo, il giorno dopo diventa gommosa la baguette, invece il nostro pane toscano bello senza sale, bello sciocco, invece dura almeno 2 o 3 giorni. Ma detto questo, io Fiorentina, dopo un po' che un giocatore ha le perplessità e i dubbi, gli dico: guarda, ti ringrazio, vai pure sugli Champs-Élysées, divertiti, ecco, andiamo, torna buoni, ci portiamo qualche un altro, ecco, senza era questo. Comunque, questa è una piccola polemica tra me e Coleoscio, ma nemmeno una polemica, ma dico che secondo me un giocatore non ci deve stare nemmeno troppo a pensare su andare a giocare a Firenze o nella seconda squadra di Parigi, non c'è nemmeno il minimo dubbio, secondo me, Allora, leggiamo il pezzo di Gensini, si parla di esterni, come detto. Partiamo da Noah Lang, rapido, estroso, di una cifra tecnica sopraffina che intriga i dirigenti viola, è perfetto per l'idea di gioco di Grosso da affiancare a Ken e dare forma a un tridente da sogno, ma è obiettivo complicato, o complicatissimo, un po' perché il Napoli in questo momento non lo ritiene cedibile volendogli offrire una nuova occasione, e un po' perché se cambia idea non lo cede certo per 10 milioni, cifra non a caso è quella stabilita dal Barley e dalla Fiorentina per Coleoscio. Insomma, solo un sogno al momento, eppure Lang è al centro dei pensieri, come lo sono Lorienté, Bakayoko e Volpato, già chiamati, che già chiamarle alternative può sembrare fuori luogo, e lo è se non fosse che riferimento è solo al primo. Si parla poi di Coleoscio, che è l'indiziato numero uno, però il Paris FC gli sta facendo una corte serrata per convincerlo a rientrare all'ombra della Tour Eiffel dopo i 5 mesi da gennaio, motivo più che valido per suggerire alla Fiorentina di spostare attenzioni e sforzi economici su altri obiettivi. Poi insomma si parla anche di altre cose, ovviamente. Focus su altri nomi di mercato, occhi su Aranda per l'attacco, ha una clausola da 17 milioni, si parla chiaramente del classico 2007 del Boca Juniors, mentre su quell'altro elemento Zeballos la Fiorentina ci ha fatto prevenire una secca smentita, su Aranda invece no, il che mi fa pensare che possa essere effettivamente un giocatore vero. E poi si parla anche di Vieri,
che è stato ufficializzato ieri dalla Fiorentina e che ha parlato per la prima volta ai canali ufficiali del club. E poi in taglio basso

0: spazio al premio Fair Play Menarini. C'è Antognoni oggi al premio Menarini, scrive Stadio. Sì, c'era anche ieri, tant'è che ha parlato, quindi bisognerebbe ricordare che insomma c'era già ieri, e che ci ha detto che sul centenario vedremo, ha detto il buon Giancarlo Antognoni. Va bene, caro Stefano, togliamo Stadio, chiudiamo con la pagina dei giornali nazionali. Io vi ricordo, perché io magari qualcuno ancora non l'ha fatto, se n'è scordato, ancora è un po' ritroso e non ha voglia di interagire con noi, ma abbiamo lanciato mezz'ora fa il tema del giorno, che è dedicato ad Albert Gudmundsson, e vi ho chiesto: voi su Gudmundsson che cosa fareste? Qual è la destinazione, o la destinazione meglio, scusatemi, qual è la gestione migliore sull'islandese da fare per quanto riguarda appunto i prossimi mesi di mercato? Lo terreste? Ci credete ancora? Gli dareste un'altra opportunità con Grosso in panchina? Oppure lo mandereste via? Ecco, sono molto curioso di sapere il vostro pensiero sull'argomento. Per i vostri WhatsApp scritti o vocali, mi raccomando, 348 75 13 933. Attendo veramente tanti WhatsApp scritti o audio, perché sono molto molto molto curioso di sentire il vostro pensiero sull'argomento. Per quanto riguarda invece la linea fissa, 055 77 111 71, il numero giusto per chiamarci live e farci pervenire il vostro pensiero. Ok, andiamo avanti con la rassegna stampa in attesa di radunare altri messaggi. Eccoci qua, questa è La Nazione, pagina numero 5 dell'inserto sportivo del quotidiano di Firenze. Le priorità, la priorità delle corsie laterali, da Oso fino a Belgali, e caccia agli esterni. Beltran, addio vicino. In lizza restano anche Coleoscio, Tavares, Zegrova e Lang. Insomma, ci sono nomi che secondo me sono di un certo tipo e nomi di un altro. Per esempio, Belgali è un buon giocatore, ha fatto una buona stagione a Verona nonostante la retrocessione dei gialloblu. Oso non lo conosco, ne abbiamo parlato ieri di questo terzino di origine argentina che gioca nel Siviglia. Per quanto riguarda tra gli esterni offensivi e quelli difensivi di cui parla stamattina La Nazione, Coleoscio secondo me è un buon giocatore, Tavares è un ottimo calciatore, veramente un ottimo ottimo calciatore, Zegrova è un discreto calciatore, Lang, se è il Lang visto prima che arrivasse a Napoli, è veramente un, insieme a fosse al Paris, al PSV Eindhoven se non mi ricordo male, è un ottimo calciatore, indubbiamente. Quindi vedremo poi su quali obiettivi si dirigerà la Fiorentina. Poi spazio ai temi legati al settore giovanile. Devo dire che ancora la Fiorentina non ci ha fatto sapere nulla a proposito del tecnico della primavera l'anno prossimo. Fiorentina che parte in grande ritardo, perché onestamente siamo già al 2 luglio e da quello che sapevo io a inizio giugno il club si era dato come tempo massimo il 20 giugno. Il 20 giugno per scegliere il successore di Galloppa, siamo al 2 luglio e ancora non è stato nominato. Sono stati scartati tanti nomi, secondo me anche Pascual alla fine non è convinto, vuole rimanere in federazione, ma staremo a vedere. E quindi resta ancora il dubbio legato al successore di Galloppa. E questo per quanto riguarda La Nazione. Possiamo anche andare, caro Stefano Cherubini, e poi iniziamo con ovviamente il botta e risposta con i nostri ascoltatori. Dicevo, andiamo anche con il Corriere Fiorentino, che oggi fa un ritorno su quello che è stato un po' il tema del giorno di ieri, cioè la multa comminata dalla UEFA alla Fiorentina per aver splafonato a livello del costo lavoro. Come sapete ci deve essere un rapporto del 70% tra costo lavoro e fatturato. La Fiorentina ha splafonato in virtù del mercato estivo dell'anno scorso, quindi ringraziamo Daniele Pradè e le sue mirabolanti scelte sul mercato. E ma al di là della multa, che è irrisoria, perché 6 milioni di euro per un club di Serie A non spostano molto, cioè a meno che tu non sia, che ne so, il Chievo Verona. Quando c'era il Chievo Verona in Serie A, 6 milioni insomma era una multa abbastanza importante, ma insomma la Fiorentina, che ha la proprietà più ricca d'Italia dopo il Como, direi che non dovrebbe avere grossi problemi a garantire questi danari. però in assoluto è più un danno d'immagine che altro questa multa arrivata dalla UEFA. E allora oggi il Corriere Fiorentino con Matteo Magrini propone questo articolo a pagina 9 dell'inserto locale del Corriere della Sera. Taglio al passato, scrive appunto il giornale, la multa della UEFA, i costi insostenibili, ora la Fiorentina lavora a un nuovo modello. Paratici cerca giovani e calciatori con ingaggi contenuti. Tosvet, Coleoscio e Oso. Questo per quanto riguarda i nomi di mercato. Il DS non ha preso bene i 6 milioni da pagare e cerca offerte per molti big. Cerca offerte molti big, nel senso che vuole vendere dei giocatori che magari possono permettere alla Fiorentina di rientrare di qualche soldo. Ora, Paratici si può anche arrabbiare di questa multa, però io so che la Fiorentina l'aveva messa in preventivo, cioè quando noi abbiamo parlato con la Fiorentina l'altro ieri e abbiamo chiesto lumi su questa sanzione della UEFA, la Fiorentina ci ha detto: beh sì, ce l'aspettavamo, perché quando quest'estate abbiamo fatto quegli acquisti di mercato, la Fiorentina ha chiuso con un passivo di 60 milioni, vi ricordate, no? Ha speso 90, ha incassato 30. Quando la Fiorentina ha chiuso con quel passivo di 60 milioni, insomma, ci siamo tutti domandati il perché. La Fiorentina ha detto: volevamo fare all in, cioè volevamo provare il grande salto, ovvero sia ad andare in Champions League, come aveva detto Pioli, senza contare che invece aveva una squadra di disgraziati. E questa scelta di fare all in è stata chiaramente fatale per prendersi questo multone, che nemmeno ad entrare in una ZTL di notte praticamente. E poi spazio anche a un box legato alle nuove maglie, la Roma il 6 luglio sarà presentata la nuova maglia presso il St. Regis. La Fiorentina ha annunciato ieri il via alla partnership con Roma, nuovo sponsor tecnico del club, un ritorno al passato visto che la marca spagnola aveva vestito la squadra durante il triennio con Montella in panchina, dopo che nei giorni scorsi la società aveva salutato Robe di Cappa. Un ritorno che si sente sulla pelle, come recita il claim che anticipa la presentazione delle nuove maglie studiate per celebrare il centenario. Tra il 6 e il 7 luglio la nuova divisa verrà presentata al pubblico all'Hotel St. Regis con il concept dell'evento intitolato Anche l'arte si indossa. Bene, bene, bene, bene. Allora, possiamo concludere qua questa prima parte di trasmissione e quindi adesso iniziamo naturalmente il botte risposta con voi ascoltatori. Ricordo a tutti quanti la domanda del giorno dedicata ad Albert Gudmundsson: che cosa fare con il numero 10 della Fiorentina? Tenerlo, valorizzarlo, puntarci ancora, permettere a Fabio Grosso di lavorarci e capire se può essere un giocatore su cui puntare per il futuro, oppure invece venderlo, monetizzare, incassare danari, abbassare il monte ingaggi e magari dirigersi su giocatori di altra caratura. Fatemi sapere che cosa ne pensate a proposito della questione Gudmundsson. Sono tutto orecchie. 348 75 13933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, 055 77 111 71 per quanto riguarda invece le vostre telefonate. Allora, partiamo con un po' di messaggi scritti, ce ne sono abbastanza. Salutiamo Edo da Cracovia che mi dice: Gudmundsson con la 10 ci sta bene solo sull'ATAV. Questo è il pensiero di Edo. E poi Fausto dall'Elba del gruppo Scoglionati Viola: nel 4-3-3 dove lo metti Gudmundsson? Se trovassi una società disposta a dare una cifra congrua, io lo darei via. L'unica è esterno a sinistra, caro Fausto, perché come ha fatto vedere con Vanoli, certo sacrificato, certo non il massimo della vita, ma in teoria quel ruolo lo può anche fare, ecco. E poi Paolo mi scrive: via via via Good, quindi è evidentemente poco soddisfatto dalla prospettiva che Gudmundsson possa restare. Salvatore dal Viola Club Lussemburgo: buongiorno, assolutamente da tenere Gudmundsson in due anni, non ha mai giocato nel suo ruolo, ma sempre sacrificato a sinistra con compiti da difendere. La maglia viola l'ha sempre sudata. Poi si dice il terzo anno è quello migliore e secondo me farà bene con Grosso. Meglio spendere i soldi per il centrocampo. Questo dice Salvatore. Babbo Viola, buongiorno. Good in nazionale, gioca spesso esterno a sinistra in un 4-4-2. Se Grosso lo usa alla Berardi, che si accentra e si sceglie la posizione, potrebbe funzionare? Ma io sì, nel senso che poi, prima di decidere a tavolino di venderlo, io vorrei farlo valutare a Grosso. Cioè vorrei permettere a Grosso di vedere che razza di giocatore è, se ha qualità, cioè qualità ne ha, se ha le qualità, scusate, per stare un 4-3-3, per essere un giocatore da Fiorentina in un contesto tattico che lo premi. Tra l'altro l'anno prossimo sarà anche un anno senza Coppa, quindi dovrà preparare una gara a settimana, non avrà lo stress che magari poteva avere, non lo so, da quando è arrivato a Firenze, e magari lo rivediamo su dei livelli importanti come l'abbiamo visto al Genoa. Davide da Firenze: caro Andrea, per me il numero 10 sulla maglia è sempre stata una lotta di classe tra Antognoni, Baggio e Rui Costa. Però devo confessarti che dopo le indecenti polemiche delle ultime settimane riguardanti il centenario, oltre all'infinita ipocrisia che è stata messa nel presentare il nuovo libro, per quanto mi riguarda non è più sul podio. Si riferisce a Antognoni, ovviamente. Relativamente a Gudmundsson, invece, penso che le prestazioni degli ultimi 2 anni parlino da sole. Come diceva il grande Mario Ciuffi, medaglina e arrivederci. E questo è David. Allora, sulla questione Gudmundsson non ho niente da aggiungere, perché è una valutazione tecnica sul giocatore, che naturalmente, per carità di Dio, ognuno la pensa come vuole. Io personalmente sono molto combattuto, ma penso che se alla fine venisse ceduto non sarebbe una cosa sbagliata. E a me piace tantissimo Gudmundsson, io sono veramente stato il primo dei contenti quando la Fiorentina l'ha comprato 2 anni fa. Però ragazzi, al di là poi dei numeri, che non sono nemmeno male, perché 18 gol in 2 anni non sono pochi, però ecco, al di là dei numeri, le prestazioni le abbiamo viste tutte. Sulla prima parte del tuo messaggio, io non ci vedo ipocrisia da parte di Antognoni, nel senso che sicuramente sta un po' esagerando, ma io conto zero, naturalmente. Gli avevo suggerito da questa platea di Firenze Viola di fare lui il primo passo verso la società, l'ho già detto tante volte. Però se lui non se la sente, se lui ha questo rapporto ormai compromesso con la proprietà, ragazzi, non si può entrare nella testa degli altri, eh. Io sono d'accordo con chi dice questo è il centenario della Fiorentina intesa come società nata 100 anni fa, è il centenario della gente, è il centenario del popolo Viola, è il centenario di Rui Costa, di Juligno che non c'è più, di De Sisti, di Merlo, del Marchese Ridolfi che la Fiorentina l'ha fondata, è il centenario di tutti questo evento. Quindi non è il centenario della famiglia Commisso, di Joseph e Catherine e di Alessandro Ferrari, con i quali evidentemente Antognoni ha dei pessimi rapporti. Quindi io la penso così. Poi però, ragazzi, non è nemmeno giusto entrare nella testa di Antognoni e dirgli che è ipocrita e che dovrebbe fare questo o quello, se lui non se la sente. E ragazzi, per me, secondo me, dovrebbe fare il primo passo lui ed esserci, perché lui è la Fiorentina. Poco da fare, dai. Se poi non ci vorrà essere, ragazzi, non verrà. E io penso che alla fine verrà, ve lo dico sinceramente, perché poi alla fine si troverà la diplomazia che si metterà in moto e verrà in qualche modo, verrà. Però insomma, staremo a vedere. Allora, va bene. Poi Giovanni da Porto San Giorgio, ancora un paio di messaggi, poi andiamo in pubblicità, rimandiamo i vocali alla fascia successiva, lo dico anche all'ottimo Stefano in regia. Giovanni, buongiorno. Un nome per un esterno alto è Sipenga del Congo. Certo, il mondiale può portare illusioni, però questo mi pare buono e può essere un'opzione senza spendere troppo. Allora, io devo dire la verità che ho visto pochissimo del mondiale e pochissimo del Congo, ieri sera 0. Però so che ha fatto una grandissima rassegna il Congo, che è uscito tra l'altro a testa altissima, e chissà che non possa essere un giocatore da Fiorentina. Duccio da Firenze mi scrive: De Gea collabora con, singolarmente con Coma, è impossibile non metterlo nella campagna. Eh sì, evidentemente, a confermare il fatto che poi magari se ne va via da Firenze il buon De Gea, ma non per questo è un giocatore che non può essere incluso in una campagna promozionale di qualcosa, ecco. E poi chiudo con Nicola San Giovanni e poi vado in reclam, caro Stefano. Condivido al 100% il discorso su Coleoscio. Per me può serenamente rimanere dov'è. Cioè, non è che voglio dire stiamo rincorrendo esattamente Nico Gonzalez quando è arrivato a Firenze ha fatto molto meglio di quello che potrebbe secondo me fare Coleoscio. Ecco, non è che stiamo rincorrendo un giocatore di quella caratura lì, stiamo rincorrendo un buon esterno che però, ecco, se ha tanti dubbi personalmente gli dico: guarda, non ti preoccupare, Parigi è una città meravigliosa, ci sono stato in vacanza soltanto 2 settimane fa anche io, e quindi ha ragione ad avere tutto questo entusiasmo per rimanere al Paris FC. Città straordinaria, ci si muove benissimo con la metro e con la RER. Ora penso che lui la metro e la RER non sappia nemmeno cosa sia, perché avrà, immagino, una Porsche, una Bentley sotto il deretano che lo scarrozza in tutti gli arrondissement della città di Parigi. Ma a parte questo, insomma, se ha tanti dubbi non c'è problemi, resta pure dove stai, a base di baguette e crepe ti puoi sfamare e la bistecca ce la teniamo noi. Stefano, vado in reclam perché sono già le 8, al rientro voglio ancora ascoltare e leggere i vostri messaggi. Ricordo a tutti 348 75 13933, i vostri WhatsApp scritti o audio, 055 77 111 71 per chiamare in diretta. Tema legato a Gudmundsson: cosa fare con Albert? Cederlo? Tenerlo? Valorizzarlo? Dargli una pedatona e mandarlo via? Fatemi sapere. Linea alla regia, tra poco torniamo.
1: Radio Firenze Viola
2: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
3: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
4: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
5: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
6: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Va, i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
2: Radio Firenze Viola.
7: Incoming message.
2: Leggila, ascoltala, guardala.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Gli ultimi dati del terremoto in Venezuela parlano di 2.295 vittime ed oltre 11.000 feriti. A dirlo il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodriguez, che aggiunge: la speranza rimane intatta, continuiamo a scavare per cercare di salvare vite umane. Secondo i dati forniti da Rodriguez, le persone estratte dalle macerie in vita ad una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il presidente ha quindi riferito che i senza tetto contabilizzati dalle autorità sono circa 26.000 e ha sottolineato che il governo sta già lavorando ad un piano di ricostruzione rapida.
8: È di almeno 10 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev e altre città del paese guidato da Volodymyr Zelensky. Lo riferisce il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale.
9: La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 vescovi e l'atto di ribellione delle Freviane pronunciato con la lingua della fede, dice il superiore della fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani. E la messa in Svizzera che precede lo strappo che ignora l'appello del Papa. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. Gli scismatici trovano una sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo vannacciano Mario Borghezio, presente alla cerimonia.
8: È stato trovato senza vita nel carcere della Dogaia a Prato, Denis Antonio Rodriguez Matute, detenuto di 26 anni e arrestato per aver accoltellato un cameriere in piazza Mercatale. Avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura nell'ambito della denuncia presentata per presunte violenze subite durante il suo arresto. La procura pratese ha avviato un fascicolo per fare piena luce su quanto accaduto e ha disposto l'autopsia, che dovrà stabilire con precisione le cause del decesso.
9: Portata in caserma con la figlia e poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani, sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso con il marito. La polizia egiziana ha sostenuto che l'ultimo fermo era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale.
8: Lo sport, il calcio e i mondiali, match incredibili a Seattle. Il Senegal va un passo dalla qualificazione, ma poi viene ripreso e superato dal Belgio, che agli ottavi sfiderà gli Stati Uniti vittoriosi 2-0 contro la Bosnia. Kane salva l'Inghilterra, ha battuto 2-1 in rimonta il sorprendente Congo. Prossimo avversario il Messico, che ha battuto l'Ecuador nella tana dell'Azteca.
9: Ed è tutto, a più tardi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
10: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
11: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
10: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
11: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
12: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
11: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
13: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
14: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
15: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
16: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
17: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
18: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
17: Si parte, il problema è che non so se si arriva.
19: Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi

0: Molto bene, molto molto molto molto bene. Ore 8 e 7 minuti. Andrea Giannattasio che vi parla dagli studi di Radio Firenze Viola, come tutte le mattine in questo giovedì 2 luglio, e stiamo chiaramente procedendo adesso nella fase della confronto, nel faccia a faccia ideologico con voi ascoltatori. Abbiamo letto una bella scarica di messaggi scritti, ne stanno arrivando tantissimi altri. Adesso inizieremo con l'ascolto dei vocali. Ricordo a tutti 348 75 13 933, i vostri WhatsApp scritti o audio, le telefonate se vorrete 055 77 111 71, per parlare di Albert Gudmundsson. Lo dico a beneficio di chi si fosse collegato soltanto da pochi minuti con noi, quindi essendo nella seconda ora di trasmissione magari qualcuno naturalmente si è connesso adesso. Che cosa fareste con Gudmundsson? Lo terreste, gli dareste ancora fiducia, gli permettereste di farsi vedere sotto gli occhi di Grosso, magari per avere un'altra opportunità in Viola, oppure invece no, niente da fare, le je son fait, rien va plus, come direbbe Coleoscio, visto che ha tanta voglia di rimanere a Parigi, anche se in realtà queste qui sono espressioni da casinò di Monte Carlo, che si trova naturalmente nel Principato di Monaco, ma insomma i giochi sono fatti, e quindi lo dareste via senza alcun tipo di rimpianto, l'islandese che ha deluso in modo totale nella sua esperienza alla Fiorentina. Fatemi sapere 348 75 13 933 per i vostri messaggi vocali e scritti, vocali non troppo lunghi per favore, altrimenti linea fissa 055 77 111 71 per interagire con noi. Partiamo allora con un po' di vocali che sono arrivati alla nostra casella WhatsApp, la regia li ha selezionati e adesso ce li fa sentire.
1: Buongiorno Andrea, allora io Gudmundsson lo terrei, ma con un altro numero sulla maglia. Poi per quanto riguarda Tosved, è la riserva nella Norvegia, è un giocatore normalissimo che non ti fa fare assolutamente il salto di qualità, l'ho visto tante volte giocare nel Sassuolo e non è quel grande giocatore, per carità. L'unico giocatore che avevamo, che ci stiamo facendo sfuggire, ci siamo fatti sfuggire purtroppo, ho capito ultimamente, è Manor Solomon. Purtroppo io non riesco a capire il perché, fammelo capire tu. Io sono incredulo. Altri nomi giudicherò alla fine, comunque non voglio giudicare adesso.
2: Buongiorno, ma io mi sono reso conto come mai l'Italia non si qualifica dai mondiali per 3 volte di seguito. Io ho cominciato a vedere un po' di partite e mi sono reso conto che il calcio adesso è molto più atletico, i giocatori corrono dall'inizio alla fine. Ho visto un'Inghilterra messa in difficoltà dal Congo, e anche ieri il Belgio ce l'ha fatta per il rotto della cuffia contro la Nigeria. Quindi bisogna cambiare modo di giocare.
3: Pietro, buongiorno. Sulla multa della UEFA, però ci sarebbe da chiarire e capire veramente se già nella prima sessione di mercato non avevamo rispettato il rapporto da allora atteso. Perché chiudendo il bilancio del 30 giugno 2026, dobbiamo considerarci il costo del lavoro anche della seconda sessione di mercato, di Paratici, del secondo allenatore. Nel costo del lavoro del bilancio della Fiorentina conta anche il giardiniere dipendente, conta anche il cameraman dipendente, quindi insomma non è solo legato all'ambito del campo da gioco.
4: Buongiorno Andrea, io Gudmundsson lo farei valutare da Grosso, cioè da un grosso specialista di ipnosi, perché lui è proprio un giocatore onirico, nel senso che è lì, che dorme e che non si sa, sembrano i conigli di David Lynch, che non si sa da dove incomincia e dove finisce. Via, ciao.
0: Grazie a questi primi amici che ci hanno mandato i loro vocali, e a breve poi manderemo anche gli altri, perché ce ne sono altri, mi fa molto piacere. Allora, sì, sono d'accordo con il messaggio dell'ascoltatore che faceva un po' le carte al bilancio della Fiorentina, anzi al fatturato della Fiorentina, perché il rapporto tra il costo lavoro deve essere il rapporto al fatturato, non al bilancio, sono cose diverse. E ha ragione, e ha ragione, e ha ragione assolutamente, soltanto che in quel caso, in quel caso, la UEFA va a guardare i dati legati alla squadra, tant'è che il, ora vado a ricontrollarlo, vediamo se lo ritrovo, perché ci avevo fatto un pezzettino anch'io l'altro giorno, ma il parametro sforato, allora, allora lo dico subito, ecco qua, il parametro sforato è lo squad cost rule, quindi si riferisce chiaramente alla squadra, non al giardiniere o al dipendente della Fiorentina. Poi è chiaro che in un fatturato c'è tutto, ma in questo caso la UEFA va a guardare ciò che riguarda il costo lavoro della prima squadra, quindi stipendio e cartellino. A gennaio è vero che la Fiorentina ha fatto qualcosa, però ha fatto praticamente tutti i prestiti la Fiorentina nel corso del mese di gennaio, ha pagato gli ingaggi di Brescianini, di Fabian, di Rugani, per carità di Dio, però non ha speso 27 milioni per Piccoli, 15 milioni per Som, cioè non ha fatto quegli sborsoni che poi invece ha fatto l'area tecnica precedente, però sicuramente sì, la UEFA è andata a guardare anche quello che è successo a gennaio, questo è poco ma sicuro, perché si parla di 25-26, quindi per forza anche a gennaio gli occhi li hanno messi, quindi lì c'era di mezzo già più o meno Paratici, anche se Paratici formalmente non figurava, ma teoricamente, insomma, quantomeno Goretti sì, ecco, quello sì. Allora, e poi il buon Walter dice di Solomon. Allora, io credo che su Solomon ancora l'ultima parola non sia stata scritta o detta, perché credo che la Fiorentina non lo abbia riscattato entro l'altro ieri, perché vuole provare a prenderlo a una cifra più bassa rispetto ai 10 milioni pattuiti a gennaio con il Tottenham. Questo anche per, ragazzi, questa questione della multa presa, adesso la Fiorentina agli occhi della UEFA ce l'avrà addosso. Naturalmente, se l'anno prossimo la Fiorentina arriva, che ne so, tra il primo e il settimo posto, e quindi farà l'Europa nel 27-28, a quel punto la UEFA guarderà guarderà di nuovo se la Fiorentina ha rispettato i parametri del fair play finanziario, e se non lo ha fatto avrà, penso, un'altra multa, e a quel punto una rosa limitata, come per esempio dovrebbe avere la Roma l'anno prossimo, se non mi ricordo male. Quindi è chiaro che la Fiorentina sta cercando di stringere il più possibile per avere i suoi obiettivi, ma a un prezzo a ribasso. Vedremo sicuramente se sarà un obiettivo di mercato nelle prossime settimane, oppure alla fine il Tottenham deciderà di tenerselo o di addirittura, come pare, rimetterlo subito sul mercato. Però siccome è un giocatore che è in uscita dagli Spurs, a quanto abbiamo capito, e lui a Firenze tornerebbe volentieri, se invece di 10 la Fiorentina riesce a comprarlo a 7, magari la Fiorentina risparmia dei soldi e si riporta a casa un giocatore buono, perché poi Solomon è un buon giocatore, ecco. Quindi io non darei, caro Walter, per sconfitta questa pista. Allora, messaggi scritti. Allora, ripartiamo da Violiuk. Buongiorno, il settore dirigenziale della Primavera, penso sia, decide in maniera autonoma su chi acquistare o vendere, o all'ultimo o l'ultima parola aspetta sempre a Paratici? No, l'ultima parola aspetta sempre a Paratici, naturalmente. Ora è chiaro che un conto è comprare Beldenti e Garebba, che sono stati presi adesso a 1 milione a testa, che, ragazzi, pagare un 2010 1 milione è roba, cioè Vlahovic quando fu comprato da Corvino fu pagato 1,5 milioni, ma era già da Primavera. Insomma, questi sono dei bambini, cioè poco più che bambini, sono sedicenni, sono dei ragazzini. E un conto è magari prendere un ragazzo per far numero, magari lì Paratici non ci mette troppa bocca, ecco. Però in generale su certi acquisti sicuramente sì, ce la mette. Tant'è che la scelta del tecnico della Primavera dipenderà totalmente da Paratici quest'anno. Ed è curioso che ancora non abbia deciso, perché insomma una figura come lui, molto decisionista, con grandi legami, immagino, con tante conoscenze, ancora non è riuscito a trovare la figura adeguata. Massimo, ma chi se ne frega della multa da pagare? Bisogna sperare che l'anno prossimo si ripaghi il doppio, perché c'è bisogno di comprare giocatori forti per competere per i primi posti, e quindi c'è da sforare più dell'anno scorso. No, non funziona così. Gabriele, vendere a una buona cifra Gudmundsson, magari in Turchia o in Grecia. Perché proprio Turchia e Grecia? Così, magari vuole andare in Francia, vuole andare in Germania, te lo vuoi mandare in Turchia o in Grecia? Per carità, bellissimi posti, soprattutto la Grecia, che c'entra, anche la Turchia ha dei bei posti, però magari di sicuro è molto meglio il calcio turco rispetto a quello greco, questo mi sembra evidente. Dunque, poi Francesco da Firenze, Gudmundsson va tenuto. Carla ci manda delle belle immagini con scritto buon giovedì 2 luglio, in una c'è un delfino che prende un caffè, in una c'è una ragazzina che prende un caffè su una finestra, grazie. Lorenzo, la domanda vera è se c'è ancora da chiederselo su Gudmundsson. Beh, invece noi ce lo chiediamo, caro Lorenzo. Alessandro, Gudmundsson va mandato da Pradè. E poi abbiamo Andrea Scandicci. Buongiorno Andrea, Gudmundsson piace soltanto a Claudio Piccinetti. Ma non eravamo la squadra di calcio insieme alla Cremonese più virtuosa, come diceva Rocco Commisso, adesso questa multa della UEFA? È vero, ma infatti guarda che più che la multa, perché ripeto, 6 milioni di euro di multa per un club di Serie A sono come se io devo pagare 600 euro di multa. Io una volta ho preso 600 euro di multa, ve lo dico anche quando, perché non ho pagato l'assicurazione e ho viaggiato per un periodo senza assicurazione rinnovata, che è un reato gravissimo, che se avessi fatto un incidente o messo sotto una persona mi facevano un mazzo così, giustamente, e mi hanno beccato con la... tra l'altro per fortuna nemmeno... non mi hanno nemmeno sequestrato la macchina, perché non avevano i mi arrivò il verbale, c'era scritto la macchina non è stata sequestrata, perché non c'era a disposizione il carro attrezzi, se no mi avrebbero pure sequestrato la macchina e dovevo pagare pure 200 euro di carro attrezzi. Invece per fortuna non me l'hanno sequestrata, e però ecco, 600 euro di multa li ho pagati per l'assicurazione scaduta, ma se pago 600 euro di multa una volta mi girano chiaramente le scatole per un bel po' di giorni, però poi lo stipendio il mese dopo mi arriva lo stesso. Ecco, quindi per dire che 6 milioni di euro per la Fiorentina sono, penso, come 600 euro per me, ma forse nemmeno, sono 60 euro per me, quindi nel senso ci passi sopra. È più il danno d'immagine, come giustamente dice Andrea, perché non è più la società virtuosa dei conti a posto, ma anche la Fiorentina qualche cacca la può pestare, ecco, nel suo percorso. E poi mi scrive, sì, va bene, vai, grazie, caro Stefano. E poi mi scrive Andrea, e infine, perché non è stato invitato Berardi al Fair Play Menarini dopo che al Forte dei Marmi ha aiutato un driver caduto in bicicletta? Allora, hai ragionissima, io credo che intanto gli ospiti fossero già stati fissati nei mesi scorsi, poi sono tutti personaggi che hanno avuto gesti di fair play nel mondo dello sport, quindi nel corso di una partita, di un incontro di qualche tipo. Però la tua è una osservazione talmente corretta che mi auguro che Berardi sia tra i premiati l'anno prossimo. Hai perfettamente ragione. E Rino da Torino, va tenuto Gudmundsson. Alberto scrive: Gudmundsson non va bene per il gioco di grosso, bisogna comprare ali forti che facciano qualche gol e un centrocampista di valore accanto a Fagioli. Mi fermo qua con i vostri messaggi scritti, poi dopo riprendiamo assolutamente nella parte conclusiva della trasmissione. Prima di ogni altra cosa però fatemi dare il buongiorno e bentrovato all'amico e collega Fabio Fallai, che ritrovo con piacere. Ciao Fabio, buongiorno.
5: Ciao Andrea, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, tema Gudmundsson questa mattina, che abbiamo posto all'attenzione dei nostri ascoltatori. Tu cosa faresti con l'islandese? Lo terresti o lo manderesti via?
5: Ma guarda, io lì sul tema Gudmundsson sono molto in difficoltà, perché io sono un estimatore di Gud, gli ho dato tanta fiducia, c'è stato anche l'anno scorso, se ti ricordi, un momento in cui sembrava che Gudmundsson fosse come dire in discussione per il suo poco impegno, sì, per le sue difficoltà con la vicenda processuale, per il suo modo di rapportarsi nello spogliatoio. Io ho creduto tanto in Gudmundsson, però purtroppo Gudmundsson è stata una grande delusione, credo non solo per me, ma per tanti tifosi della Fiorentina. Quindi è un giocatore che non ha dato quello che tutti si aspettavano. È anche vero che mi dispiace darlo via così, con leggerezza, perché continuo a pensare che le sue caratteristiche non siano quelle che ha fatto vedere a Firenze, ma che siano tutt'altre e molto positive. Quindi, per stringere, sì, Gudmundsson mi piacerebbe tenerlo, per dargli ancora l'ultima possibilità, però riconosco che se arrivasse un'offerta decorosa, non si può insistere per 3 anni di fila su un giocatore che non si esprime, che non dà qualcosa. Se arriva un'offerta di 15-16 milioni, forse è giusto darlo via, e mi dispiacerebbe però vederlo poi giocare bene con un'altra maglia.
0: Certo, sono d'accordissimo con te. Allora, è arrivato Vieri nel frattempo, il primo innesto di questa campagna acquisti estiva, e adesso che cosa ti aspetti? Prossimo colpo, prossima pedina da inserire all'interno della rosa?
5: Beh, mi aspetto come minimo un paio di esterni, perché visto che Solomon, come dicevi giustamente te, non lo considero nemmeno io un capitolo chiuso, può darsi che si possa riaprire la trattativa con il Tottenham con magari con una riduzione consistente della loro richiesta. Se anche Solomon non arriva, ne occorre un altro come minimo, quindi mi aspetto un esterno di peso. Non so se potrà essere Coleoscio, perché anch'io ho molti dubbi su di lui, però tenete presente che effettivamente pensare a nomi di grande spicco che arrivano a Firenze sarà difficile. La conferenza stampa di Palati ce l'ha detto chiaro, bisogna trovare giocatori non affermati, in questo è importante il settore dello scouting, che vada a trovare gente meritevole ma non affermata, perché i costi sono quelli che decideranno e li influenzeranno per la scelta del giocatore. Chi dice che il prossimo anno in maglia viola viene Mbappé è un pazzo scatenato.
0: Certo, certo. Oh, nel ricordare che è online il 49esimo numero di Ale Fiorentina, e che questa volta ha un titolo molto chiaro, ripartiamo col punto esclamativo, vedo che sul sito è stata scelta una foto di Moise Kean. Fabio, è una foto casuale oppure la volontà magari proprio di ripartire dal centravanti della Fiorentina?
5: No, credo è una foto come dire decisa a tavolino, perché partiamo da questo presupposto. Questa ripartenza è secondo me una delle più difficili della storia viola, perché viene da un anno incredibile in cui è successo di tutto e che è bene dimenticare velocemente, però è anche vero che questo anno così disastrato lascia delle scorie pesanti sui giudizi dei singoli. Moise Kean è quello che rappresenta di più come dire la difficoltà espressa, un giocatore potente che fa tante reti, che ha tante ambizioni, che ha tanta attenzione e che ha una valutazione di mercato alta, vedi la clausola di 62 milioni, e per la Fiorentina è tantissimo, ha un ingaggio importante ed rappresenta quindi il punto da cui è possibile costruire una nuova Fiorentina competitiva. Con lui, perché credo che non sarà possibile immaginare una cessione di Kean a quelle cifre, certo, vista la prestazione dell'anno scorso.
0: Oh, in chiusura ti chiedo, Fabio, che effetto ti ha fatto vedere la multa della UEFA alla Fiorentina? Io ho detto prima che tu ti collegassi, non è tanto l'entità della cifra, perché 6 milioni per un club di Serie A sono veramente quasi irrisori, certo, per carità, non sono pochi, ma insomma sono comunque gestibili. È più un danno d'immagine, perché poi la Fiorentina dei commisso era quella sempre attenta ai conti, sempre molto precisa e puntuale.
5: Sì.
0: E tu come l'hai vissuta questa sanzione?
5: Sono d'accordo con te, la multa non è di per sé grave, è grave appunto il danno d'immagine, cioè la Fiorentina ha sempre con commisso evidenziato la correttezza dei bilanci con un atteggiamento quasi ragionieristico che faceva vedere insomma che la squadra era corretta, manteneva i parametri giusti ed era virtuosa da tutti i punti di vista. Questa multa nega questa immagine o comunque la sporca in qualche modo e quindi credo che non sarà stata gradita. Ora Rocco purtroppo non c'è più, Rocco si sarebbe offeso molto,
0: sì,
5: immagino,
0: sì, sì.
5: Joseph e Catherine forse riescono ad attutirla un po' meglio, però è dubbio che è una macchia su questa immagine di una Fiorentina virtuosa che indubbiamente così tanto virtuosa non è.
0: Caro Fabio, grazie per il tuo parere, buona giornata e buon giovedì, a presto.
5: Grazie a te Andrea, buongiorno.
0: Grazie davvero all'amico e collega Fabio Fallai, che peraltro come ben sapete è anche vicepresidente del centro di coordinamento Viola Club. Allora 8:28 minuti, io a breve mi devo fermare per l'ultimo spazio pubblicitario, poi rientro, abbiamo il grande rush finale con Luca Calamai, il caffè nero bollente e le vostre opinioni naturalmente, gli audio che sono arrivati, i tanti messaggi scritti che ancora abbiamo, io attendo ancora le vostre telefonate mi raccomando, perché insomma sono convinto che anche al telefono sia bello confrontarci e ovviamente avere un po' il polso della situazione su quello che riguarda la stretta attualità viola. 055 77 111 71 per i vostri appunto interventi al telefono, 348 7513 933 invece per chiamarci, scusate, per inviarci i vostri messaggi audio o scritti su WhatsApp. Tema di oggi: il futuro di Gudmundsson, cosa fareste con l'islandese, lo terreste, lo mandereste via, insomma fatemi sapere. Linea alla regia, ultimo stacchetto pubblicitario, poi torniamo.
6: Radio Firenze.
7: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
8: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
9: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
10: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
11: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli.
12: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
13: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
14: E sono in nacchero, fai buca mare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, la tua officina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola ai 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora.

0: Grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola,

0: 4 minuti, l'ultima parte di questo scoppiettante Buongiorno Firenze. Andrea Giannataso che vi sta parlando, con Stefano Cherubini in regia. Tantissimi, tantissimi vostri messaggi che stanno continuando ad arrivare al 348-7513-933. E mi auguro che, insomma, poi anche le telefonate arriveranno in questa parte conclusiva della trasmissione. Adesso, però, come sempre, ore 8:35 minuti, è doveroso gustarci tutti assieme un ottimo caffè nero bollente.
1: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
0: In compagnia, chiaramente, di Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno.
2: Ciao Andrea, buongiorno. Allora, è praticamente ufficiale il trasferimento di Beltrán al River Plate, in pratica il ritorno a casa. La Fiorentina, devo dire, è stata molto forte nel pretendere il rispetto di un accordo fatto, e non poteva, il giocatore alla fine non poteva che accettare, tra l'altro accetta di tornare in uno dei club più importanti del mondo. Ma perché faccio questo riferimento a Beltrán? Perché la vicenda Beltrán, secondo me, è il simbolo di come siano state sbagliate delle operazioni di mercato dalla precedente gestione, il simbolo di un investimento importante che voleva portare a Firenze una prima punta dopo Vlahovic, e invece Beltrán era tutto meno che una prima punta. Ecco, quello che mi conforta nel giorno in cui Beltrán ci saluta è sapere che tutto questo con Paratici non succederà più.
0: Grazie Luca, buona giornata. Grazie davvero a Luca Calamai, che ritroveremo nel corso della puntata odierna di Palla al Centro con chiaramente il direttore Tommaso Loreto. Avevo chiamato i nostri ascoltatori a interagire con noi al telefono, allora ho il piacere di ritrovare in linea con me l'Etrusco Viola. Ciao Etrusco, buongiorno. Buongiorno.
3: Oh, buongiorno a tutti. Non sembra nemmeno luglio, è tutto cupo, eh?
0: Eh sì, davvero, stamattina sì.
3: Cupo come i tempi che viviamo, non solo calcistici.
0: No, soprattutto fuori campo sono cupi i tempi.
3: Allora, l'argomento di oggi è il pascolatore Gudmundsson. Pascolatore, perché di diverse cronache, appunto, è stato usato il verbo pascolare, no? Cioè sì. Gudmundsson pascola per il campo, capito?
0: Sì.
3: Come se fosse un appartenente a un greggio ovino, capito? Di cui l'Islanda, tra l'altro, è come dire, patria, no? Degli ovini.
0: Sì, sì.
3: Mi sembra che gli ovini abbiano devastato l'Islanda, no? Quel poco bosco che c'era è stato tutto, come

0: punto uno così si sforza di parlargli in inglese e lui dice: ma scusa, ma ancora non riesce a capire l'italiano, non riesce a sentire l'italiano. E lui risponde: ma è tanto a me che me ne frega, dice, io poi a me basta l'inglese, l'italiano chi se ne frega. Questo è
1: bel discorso,
0: diciamo,
1: eh?
0: in sintesi il personaggio pascolatore Goodmanson, capito? Quindi io qualcosa ti posso dire ancora. Allora, abbiamo già il nipote di Edmondo, poi abbiamo questo finto fuori classe, va bene, che così più o meno è in campo, fa quello che fa fuori. Alla fine poi dei conti nessuno l'ha richiesto, mi pare, no?
1: No,
0: esattamente,
1: no,
0: come il nipote di Edmondo, nessuno l'ha richiesto. Sono i due fallimenti colossali della stagione passata, ecco. Poi fammi dire anche una cosa, sì, sulla contravvenzione di sanzione dell'UEFA, no?
1: Sì.
0: Allora, innanzitutto io avevo un professore al liceo che era inglese, si chiamava Dento, no? E che lui era un, diciamo, insegnava inglese all'università, però era un italianista, e invitava gli italiani a tradurre le parole inglesi in,
1: sì,
0: italiano,
1: sì,
0: perché se no dice no, non ci si capisce più nulla, va bene? Allora, cosa vuol dire questa sigla squad eccetera, va bene,
1: sì,
0: non ci si, cioè che vuol dire? Vuol dire si è speso troppo per la squadra.
1: La squadra in sostanza, sì, sì, sì, sì.
0: Eccesso di spese di squadra.
1: Esatto.
0: Lo tradurre così. Oh. Allora, però, signori, questo non è un problema. Vi ricordate cosa diceva il commisso senior? I soldi non sono un problema. I soldi non sono un problema. I soldi non sono un problema. Diciamo più o meno il senso di questa frase è della stessa che diceva, amava dire Cecchigori, no? Dispongo di fondi illimitati.
1: Bene. Etrusco, grazie, ciao.
0: Oggi c'è il Palio di Siena, buon luglio a tutti.
1: Grazie, sì, ciao, sì. Ciao. Il Palio di Siena con tutti i cavalli che correranno e una contrada che chissà dopo quante ore poi riuscirà a vincere prima che ci sia la mossa corretta. Devo dire, non mi ha mai appassionato il Palio di Siena, ma come immagino ai senesi non interessa niente del calcio storico fiorentino, sono due cose completamente diverse. Lì veramente c'è una città, Siena intera che vive tutto l'anno per le corse del Palio. Calcio storico fiorentino è molto meno sentito, ci sono tanti fiorentini a cui del calcio storico non ne frega niente, e soprattutto si comincia a vivere l'atmosfera del calcio storico a Firenze un mese prima. Ora io sto qua in zona, lo sanno tutti dove sto, insomma, io sto in via Carlo del Prete e sto vicinissimo al campo degli Azzurri. E ho visto che gli Azzurri, gli ultras degli Azzurri, hanno cominciato a decorare via Carlo del Prete, via Accademia del Cimento, via Maddalena, tutte quelle zone lì, via Pionieri dell'Aviazione, sono tutti i nomi di aviatori, no? Queste zone qua, con bandiere azzurre, ma un mese prima delle semifinali del calcio storico. Ecco, Siena vive il Palio in un modo, ma lì proprio veramente, cioè in modo vero, serio, cioè si rovinano anche le amicizie per una contrada diversa da quell'altra, quindi sono cose un po' diverse. Per carità, entrambe splendide, entrambe con una dignità storica incredibile, ma sono cose abbastanza diverse. Marco al telefono con noi, ciao Marco, buongiorno.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno. Allora, finalmente un buongiorno, almeno non ci sono i 42 gradi.
1: Davvero, guarda. Davvero.
2: Mi accontento di questa foschia e di questo spaccato inizio autunnale, che tra l'altro a me piace tantissimo. Chiusa parentesi climatologica. Allora, per quanto riguarda Goodmanson, senza nemmeno stare lì a cincischiare, per me se arrivano 12 milioni via, basta, cioè non ci si può sempre accanire in un modo o in un altro con dei giocatori, se no si fa il sottile 2, è dal 1998 che si sente parlare di sottile che esploda, sottile praticamente non è imploso, più che esploso,
1: sì.
2: La stessa cosa fa Goodmanson, certo dispiacerebbe se dovesse andare a giocare in qualche altra squadra facendo quello che ha fatto al Genoa, ma viene va blu,

0: della vita. Per quanto riguarda il quello che ha detto prima l'ospite Fabio, io in parte sono d'accordo, però permettimi di dire, questa ricostruzione che la Fiorentina, che Paratici sarà tenuto a fare, è una ricostruzione importante. Ora, nessuno chiede e vuole Mbappé, ok, sarebbe da pazzi, come ha detto Fabio, però bisogna anche ricordare nel 2013-2012, non ricordo quando la Fiorentina fu rifondata, che in una squadra totalmente allo sbando arrivarono calciatori come Pizarro, Aquilani, Borca Valero, Savic, Neto, quindi la bravura di Paratici starà anche in questo.
1: Certo,
0: non si possono
1: certo
0: sentire sempre i Torsved, i Pinco Pallini, sì, sì, gente sì, che praticamente
1: i nomi da figurina, i nomi da figurina,
0: tanto per dire. Quindi ora, per esempio, un Anguissà che a Napoli non rinnova, la Fiorentina, ragazzi, capisco che questa società, e non voglio dare appellativi perché non mi va, ma questa società ci ha ridotto a elemosinare qualunque cosa, ci ha ridotto ad essere totalmente asettici e anestetizzati. Quindi capisco che un Torsved rispetto a un Som gli sembra Modric dei bei tempi, però è anche vero che la Fiorentina, ragazzi, è la Fiorentina, che Firenze è Firenze e che la storia della Fiorentina degli ultimi 30 anni è una storia importante. C'è una storia di una squadra fatta di giocatori come Rui Costa, come Battistuta, come Edmundo, gente che fino al 2015 ha fatto Champions League, semifinali, non si sono vinti gli scudetti, va benissimo, però quindi una ricostruzione con gente come questa, secondo me, dovrebbe essere la condizio sine qua non per poi poter dire Paratici ha fatto bene o Paratici non ha fatto bene. Se così non sarà, e poi vi lascio, probabilmente c'è una volontà che esula da quelle che sono, certo, i modus agendi del direttore sportivo, certo, vogliono tenerci nella mediocrità.
1: Grazie. Ragazzi, Marco.
0: Aspetta. Ciao Andrea.
1: Grazie. Sì, questo va bene, nel senso, è un concetto corretto, perché poi alla fine il pesce puzza dalla testa, come dicono tante persone, come dicono in tanti. Allora, quindi le responsabilità poi sono a monte, ecco, non soltanto a valle. Allora, un po' di messaggi vocali, caro Stefano, dalla regia, mandali pure, poi rientriamo con gli ultimi messaggi scritti, poi tra pochi minuti ci dobbiamo salutare per dare la linea a Dario Baldi. Ma prima voglio concludere con voi questa bella trasmissione. Vai con gli audio.
2: Sono dottor Andrea, io raramente mi pronuncio contro i giocatori della Fiorentina, perché anche se magari sono scarsi, ma ci mettono impegno e sudano sulla maglia, insomma, sono meritevoli di essere sempre incoraggiati. Però questo ragazzo me l'ha fatto proprio uscire, ragazzi, ma non è possibile, sembra svogliato, cammina, cioè troppe prove e riprove gli abbiamo fatto fare, gli abbiamo fatto riavere per dimostrare quello che forse era, ma che non è più, almeno da noi, per cui io ne farei volentieri a meno di rivederlo un'altra volta in campo, ti dico la verità. Riccardo da Toscana.
3: Ciao Andrea, buongiorno. Stamani mi avete fatto fare una riflessione, voglio condividere. Mi domando, secondo voi questa storia della multa potrebbe in qualche modo compromettere la fiducia in Ferrari da parte del commisso?
4: È una domanda. Ciao Andrea, buongiorno. Cosa devi fare con questo Goodmans? Lo devi dar via? Si scherza davvero? E questi due anni è stato a Firenze, sembra che ci abbia fatto un piacere quando scendeva in campo, sta lì col sorrisino, mastica chewing gum. Questi qui non sono giocatori da Fiorentina, ma nemmeno da altre squadre. Questi farebbero snervare anche la persona più calma sulla faccia della terra. Proprio no, via, disutili non si vogliono. Ciao a tutti, Massimo.
1: Beh, bene, ok, i giudizi su Gudmus sono ovviamente più che rispettabili. Rispondo all'ascoltatore, il penultimo, al secondo ascoltatore. In una azienda normale, sì, nel senso che in un'azienda normale, quando hai un dirigente che ti porta a fare una cosa del genere, più che altro una figuraccia, perché ripeto, la multa di per sé non è una roba insuperabile, ma una cosa di questo tipo in un'azienda normale vai a casa, o comunque sia ti depotenziano. La Fiorentina mi pare che su questo fronte, per filosofia, non faccia mai queste cose qui, perché Daniele Pradè si è dimesso lui, non è che è stato cacciato e ci sono voluti 7 anni perché se ne andasse, e non è che le precedenti sessioni di mercato fossero andate bene. Ora togliamo gli anni di Italiano, che sono stati ottimi anni, ma insomma i primi anni con Iachini un disastro, il mercato di gennaio con Palladino un disastro, il mercato estivo di quest'anno un disastro, cioè sono stati anni veramente complessi anche per lui, però la proprietà non ha mai pensato di farlo fuori, quindi questo è un club che mi pare abbia una diversa concezione di come vengono giudicati i dipendenti. Ecco, io guardo il Milan, io in questo momento non vorrei essere il Milan, ve lo dico subito, vedo una società in grande confusione che ha preso la terza, quarta scelta di allenatore, come direttore sportivo ha scelto una soluzione interna perché gli hanno detto tutti di no, ha speso 80 milioni per la seconda o terza scelta del Paris Saint-Germain, nel senso non vorrei essere il Milan, ok? Però ammetto che il Milan, che cos'è che ha fatto? Il giorno dopo la figura barbina della mancata qualificazione alla Champions League, ha preso e ha silurato tutti, ha silurato l'allenatore, ha silurato l'amministratore delegato, ha silurato il direttore sportivo e ha silurato il referente dell'area scouting, tutti. E in teoria quando fallisci in un progetto funziona così. Secondo me, siccome Alessandro Ferrari si era, magari giustamente dal suo punto di vista, preso i meriti dei 65 punti, no, della gestione Palladino, e allora noi ad Alessandro Ferrari dobbiamo ascrivere anche i demeriti per la stagione indegna dell'anno scorso e evidentemente anche questa figuraccia agli occhi della UEFA. D'altronde sei il direttore generale, i conti dovevi vedere te, ecco, dovevi stare tu attento che non accadesse, però magari l'avevano messo in conto, la volevano prendere la multa, quindi gli andava bene così. Allora concludo con gli ultimi messaggi, poi tra pochi minuti mi congedo da voi. E dunque riparto da Riccardo. Quando uno se ne va di solito dice arrivederci, no, ecco, arrivederci e grazie. In questo caso si può dire tranquillamente a mai più. Questo è Riccardo verso Gudmundsson. Giovanni, ce lo vogliamo levare dalle scatole o no? Sempre riferimento all'islandese. E poi Michela Rovezzano, via via via. Carmine Cicinese a Viterbo, ha deluso immensamente, via subito. Poi Yuri e altri ascoltatori che rispondono al messaggio audio di Walter da Roma. Yuri scrive: Walter, ti vogliamo bene, ma dopo la bambola per Terracciano non ci meritavamo la bambola per Solomon. Poi abbiamo Emilio, buongiorno Andrea, Manuel Solomon negli ultimi 4 anni ha saltato 20 partite a stagione per infortuni, ecco perché non lo hanno riscattato. Vedremo, ancora non è detta l'ultima parola, certo è che quello che dici tu è vero, cioè che ha una struttura fisica molto leggera. Andrea da Cesenatico se la prende con Walter, sempre con questa storia di Solomon e ora con, prima con Terracciano ora con Solomon. Nicco da Sesto: ho visto un reel di Fabrizio Romano che conferma il passaggio di Tonali al Tottenham per 110 milioni, quindi occhio a un'uscita di Fagioli verso l'Inghilterra. Ma di Fagioli ne parlava lui o è una tua, che posso dire, coda, una tua appendice a quello che diceva Romano? Perché io penso che Romano abbia parlato soltanto di Tonali. Per quanto riguarda Gudmundsson, io lo terrei e continuerei ad insistere. Abbiamo aspettato Icone per 3 anni per avere il nulla, e noi si darebbe una pedata ai 18 gol di Good senza pensarci due volte. E poi Simone da Montevarchi: buongiorno Andrea, per quanto riguarda l'islandese vale come per gli altri calciatori, se arrivano offerte congrue vanno via, il problema è che le offerte non ci sono. Ragazzi, io vi devo salutare, mi scuso perché non ho letto almeno 25 messaggi, forse anche di più, però il tempo è tiranno e alla fine abbiamo ricevuto veramente un sacco di telefonate, di messaggi vocali che mi hanno giustamente fatto piacere. Ringrazio Stefano Cherubini che stamattina si è svegliato all'alba pur di essere qua e sta soffrendo come un cane al di là dal vetro. Ringrazio tutti voi ascoltatori che mi avete mandato tantissimi messaggi scritti e vocali. Ci sentiamo domani mattina alle 7 puntuali come sempre. Adesso l'almanacco del centenario e poi come sempre il buon Dario Baldi con C'è Polemica. Buona giornata e a presto.
5: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia a cura del Museo Fiorentina.
6: Il centenario.
7: Il 2 luglio 1953 nasce in provincia di Treviso, nel comune di Mareno di Piave, lo stesso paese dello stopper Aldo Bet, Francesco Casagrande, mediano della Fiorentina dal 1980 al 1982. Protagonista nel campionato che avrebbe dovuto concludersi con la vittoria del terzo scudetto. Francesco arrivò a Firenze nella prima campagna acquisti della famiglia Pontello. Una finestra di mercato segnata dall'acquisto del campione del mondo Daniel Bertoni nella stagione in cui gli stranieri tornarono, dopo tanti anni, in Serie A. Fra le varie esigenze della squadra, affidata a Paolo Carosi, che verrà sostituito alla fine del girone d'andata da Picchio De Sisti, c'era quella di dare corsa, forza e fiato al centrocampo viola. Francesco si era messo in mostra nel centrocampo del Cagliari, tornato in Serie A nella stagione 1978-79. Casagrande, baffi e capelli al vento, dette generosamente il suo contributo in mezzo al campo. Un moto perpetuo, con la capacità di rottura dell'azione avversaria, dando l'impressione di poter dare un suo apporto anche in zona gol, segnando in Serie A 3 reti in 25 partite. Venne ritenuto il mediano ideale anche per il campionato successivo, quello dell'assalto al cielo del 1981-82. Fu lui, in una Fiorentina a corto di fiato e di idee di gioco, a decidere la prima partita del campionato con una zampata contro il Como. Garantì un rendimento di livello in un centrocampo in cui, con l'arrivo di Pecci, il lavoro di fatica era aumentato e lui, alternandosi con Sacchetti, lo svolse appieno. Purtroppo sono rimaste negli occhi le occasioni non trasformate da Francesco in casa dell'Inter, ma va ricordato che anche in quel campionato aveva dato un contributo in fase realizzativa. Oltre al gol al Como, sbloccò la partita interna con il Torino, anche se il tabellino recita autorete di Danova, e decise la partita contro il Cesena, che ci proiettò verso lo scontro al vertice con la Juventus. L'anno successivo venne ceduto, forse troppo frettolosamente, alla Sampdoria. Buon compleanno Francesco, 64 presenze e 7 reti in maglia viola.

0: alzare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Massiccio attacco russo nella notte su Kiev che ha causato almeno 12 morti. Colpito anche un pronto soccorso. Sullo sfondo le prossime presidenziali possibili già in autunno. Due al momento i possibili candidati, Zaluzny e Budanov. Zelensky ha poi lasciato Dublino con leggero anticipo per rientrare in patria a causa del massiccio attacco russo.
1: I colloqui separati portati avanti a Doha tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sul memorandum firmato da questi ultimi due paesi hanno portato a progressi positivi, secondo il portavoce del Ministero degli Esteri catarino, Al-Ansari. Il capo della delegazione negoziale iraniana ha però smentito nuovamente che agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sarà consentito l'accesso ai siti nucleari bombardati dagli Stati Uniti. E intanto le forze armate israeliane hanno proseguito le operazioni nel Libano meridionale, nonostante l'accordo quadro firmato la scorsa settimana per porre fine alle ostilità.
2: È salito a 2.295 il numero delle persone morte a causa del violento sisma che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Lo ha reso noto il presidente dell'Assemblea nazionale Jorge Rodriguez, aggiungendo che i feriti sono 11.267. Le persone estratte vive dalle macerie ad una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha proclamato 7 giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime. Ieri in Cilento, veglia e fiaccolata per le vittime del terremoto, nel segno dello storico legame che unisce proprio il Cilento al Venezuela, paese che nel Novecento ha accolto migliaia di emigranti provenienti dal Salernitano.
1: Non ha portato a nessun risultato l'esame del DNA sull'impronta trovata sulla Fiat 127 usata dai killer che il 6 gennaio del 1980 assassinarono l'ex presidente della regione Sicilia, Piersanti Mattarella. La perizia, disposta alla luce delle nuove tecnologie depositata nel pomeriggio di ieri, non ha prodotto risultati. L'impronta venne ritrovata 46 anni fa su uno sportello dell'auto usata dal comando per fuggire dopo l'agguato a Piersanti Mattarella, ucciso mentre stava andando alla messa dell'Epifania con i suoi familiari.
2: Arriva una tregua dall'AFA. Solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso per il caldo, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Domani, venerdì 3 luglio, la criticità è prevista solo in 9 città con le altre in verde. È però allerta maltempo, la Protezione Civile ha diramato un'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese.
1: Al via sabato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne per Bolzano e Trento. Attesi da famiglie ed esercenti, gli sconti arrivano in una fase di ripresa del reddito disponibile delle famiglie e dei consumi, che secondo l'Istat segnano rispettivamente più 1,6% e più 1,4% nel primo trimestre. Nel distretto di Bolzano l'intervallo per beneficiare degli sconti andrà dal 16 luglio al 13 agosto, in alcuni comuni tra i quali Ortisei dal 21 agosto al 18 settembre. In Trentino la regione autonoma non è tenuta ad una data unica di inizio delle svendite.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola.

0: c'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
1: Buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica. Eccoci qua in questo giovedì mattina. Ci siamo svegliati anche stamani per colpa, a causa vostra, insomma, perché dovevo essere qua a ragionare con voi. Vorrei invece stare a letto. Non è vero, sto scherzando. Anche se è stata una nattata che mi ha portato e mi ha fatto male al cuore, perché per chi ha visto ieri sera Belgio-Senegal, ragazzi, io ho tifato a lungo per i fratelli del Senegal, ma purtroppo il calcio africano ieri si è schiantato facendo una friganata all'ultimo secondo, e la storia del il dio del calcio sicuramente ha origini belga. Ovviamente non siamo qui a parlare di mondiali, siamo qui a parlare di Fiorentina. E ragazzi, che dire? Primo giorno di mercato, prima ufficializzazione è bello, prima ufficialità per Paratici, e questo ci fa molto godere, perché a differenza del passato che era tutto un'attesa, mi sembra che in una annata dove dovremmo vendere tanto, andare subito a cedere ti fa subito a comprare, ti fa dare un'idea chiara, secondo me. Comunque questo è il primo pensiero. Vieri a me mi gasa, lo sapete, ma tolto questo, è un pensiero mio personale. Oltre a questo, io però voglio partire da una dichiarazione. Io vorrei che ai tanti che non fanno altro che parlare di commisso in maniera impropria, ho letto anche ieri qualcuno che ha detto: ah, ma deve venire. Ma ragazzi, ma uno si può anche fidare dei propri dirigenti? Cioè, paghiamo 2 milioni e rotti un dirigente per fare da emissario di commisso, quindi non ci vedo niente di male se commisso figlio sta in America. Però a proposito della famiglia commisso, ieri ha parlato Federico Uffa, uno che su cui i grandi narratori di calcio anche in questa città hanno sempre praticato del sano onanismo, hanno sempre praticato della sana voglia di tirarsi sulle mutande e spipettarsi un po' alla Matteo Ruggeri davanti alle bestemmie. Ovviamente lo facciamo per ridere e scherzare questa battuta. Ieri Buffa dice una cosa: mentre non ho nessun amore per le proprietà americane, stiamo leggendo Federico Buffa ieri sera al Premio Menarini, che stanno trasformando il calcio in un'altra cosa, per una volta era arrivato uno più appassionato della passione, che se ne va prima degli altri. Questo qua, commisso, era su un altro pianeta rispetto agli altri, è sempre stato un appassionato. A molti proprietari devi spiegare la passione, lui la conosceva bene. Ragazzi, quando Federico Buffa parla così è difficile smentirlo. Io poi capisco che ci saranno quelli che vi racconteranno che commisso era un cattivone, non capiva niente e quant'altro. Io qui non sono a fare la discesa per leccare il culo alla proprietà questa mattina, però mi sembra che quando Federico Buffa, quello che è stato il cantore delle più grandi storie dello sport, veda passione nell'amore di un uomo che ha dato la Fiorentina adesso al figlio da quando non c'è più, io alzo le mani e lascio scorrere le parole di Buffa. Andrebbero fatte risentire ogni mattina, risentire ogni sera, a raccontare quello che è appunto la verità. Poi, andando avanti, un po' di notizie di mercato. Io oggi devo essere sincero con voi, francamente se veramente dovesse concretizzarsi la cessione di Martinelli all'Avellino, non la capirei, anche se in prestito non la capirei, semplicemente per un motivo: perché Martinelli deve andare a giocare in Serie A, deve andare a giocare ai Lecce, ai Frosinone, al Monza, deve andare a giocare in una piazza dove se te fai una cappellata ti casca lo stadio addosso, come era Genova. È vero, a Avellino c'è una curva incredibile, un tifo incredibile di finti gobbi, tutto quello che volete, però c'ha bisogno di giocare in Serie A, perché se no fa un'altra stagione come quella della Sampdoria, secondo me. E anche ritornare alla Sampdoria sarebbe un'idea, a meno che, anche se la Sampdoria quest'anno sta facendo un programma leggermente diverso. Poi io volevo dire anche questo, perché oggi c'è un nome che esce sulla nazione, se c'è. Ah, che bello sto sbadiglio in diretta, proprio a disturbarmi. Ma se, ma è bello sbadigliare anche in diretta, ragazzi, ma va bene così, senza parole. No, io volevo dire questo, ovvero oggi c'è un nome, Noah Lang sulla nazione come unica scelta, perché con le Osho ancora non si decide. Io non siamo qui a dire a dover essere attaccati, cioè, io se con le Osho non sei convinto, figurati se mi devo convincere io, e lo ripeto, cioè, per venire qua deve essere convinto al 100%, non capisco perché non si convinca. Però oggi il nome, no, sulla nazione, dove era quello che avevo letto tutto su Noah Lang? Ah, sui Corriere dello Sport. Sul Corriere dello Sport è tutto su Noah Lang. Ragazzi, se è tutto su Lang, io ci credo. A me Noah Lang piace. Noah Lang ha fatto pippa al Napoli per un motivo ben preciso, ovvero che è stato messo in una formazione, in una situazione di estrema
2: difficoltà,
1: estrema anche difficoltà, estrema, come posso dire, confusione da parte della squadra di Conte, in un momento dove si era fatto male Lukaku e Pane e companatico, di tutta questa roba qua. Quindi io, se dovesse arrivare alla Fiorentina, sarei molto felice, questo sicuramente, sarei molto molto molto molto felice. Io poi su questo è il primo punto. Il secondo punto lo leggiamo oggi su sulla nazione, si parla ancora di Oso, Belgali e compagnia cantante. Io francamente non lo so, mi prendo del tempo perché non conosco Oso. Ieri sera ad esempio nel Congo ha segnato un giocatore di Serie B spagnola, Cipenga. Cioè, ci sono tanti giocatori secondo me al mondiale che sono molto forti, basta andare a guardarli prima di andare a prendere giocatori tipo Tavares e sta roba qua, anche perché qui poi si guarda nelle uscite. Guardando nelle uscite, che devo dire? Dico la prima, ovvero che nelle uscite, ragazzi, il rapporto con questo accordo con la Lazio, il maxi offerto, una squadra che non può fare mercato e quant'altro per dare via Piccoli, io resto dell'idea che, e rispondo io alla domanda che abbiamo fatto oggi ai nostri ascoltatori, che trovate nella chat al 348-751-3933, io francamente non voglio e non vorrei la cessione né di Piccoli né di Goodwilson, e vi spiego il motivo. Penso che Piccoli sia un giocatore che nella Fiorentina del domani è un giocatore funzionale. E questo è il primo pensiero. È un giocatore funzionale a fare la riserva. Io non penso, con un mercato dove anche ieri Marco Bellinazzo l'ha spiegato giustamente da Lorenzo Marucci, con un mercato come la Fiorentina deve fare, pensando alle uscite e ovviamente stando attento anche alla multa che ha preso, perché se dovessi tornare in Europa poi tornerai sotto il cappello della UEFA. Io, ragazzi, un pensiero lo farei a tenermi Piccoli e lo farei a tenermi Goodmundson, perché a me, secondo me, Goodmundson è un giocatore che, se lo metti a centrocampo nei tre e gli crea un ruolo tutto suo, parlandoci prima, non ovviamente facendo sì che cada dal cielo questa scelta, secondo me può essere una soluzione molto buona, e questo è quello che credo io. E poi è la prima cosa. Poi voglio dire un'altra roba. Ieri il grande Renzo Olivieri ha parlato di pallone, e io sono la condivido al 100%. Adesso dirai perché te sei un comunista, sei un comunista di merda, e così va bene, ragazzi, dite quello che vi pare, non ho mai votato a sinistra, ma lo dirò. Ieri Olivieri ha detto una cosa che secondo me è sacrosanta. Se vediamo le squadre straniere, in ognuna ci sono 5-6 neri. Ho fatto una domanda: se facessimo una squadra di tutti bianchi, saremmo migliori della Francia? Intendo che ci servono leggi enormi per adeguarci a un'idea mondiale della cittadinanza, come l'idea della cittadinanza si sta evolvendo. Serve incentivare lo ius soli sportivo. Se si guarda la Francia, vengono tutti dalla periferia di Parigi, giocano di più, vanno alla scuola calcio e poi passano le giornate a giocare tra di loro. All'estero toccano la palla 4 più volte dei nostri, quindi diventano bravi. E io, ragazzi, la penso come lui. Cioè, secondo me dobbiamo aprire le porte della nazionale di calcio italiana a giocatori che casomai hanno il nonno algerino, la nonna tunisina, che sono nati in Tunisia, le famose seconde generazioni. Perché secondo me, cioè, con le seconde generazioni, al posto di farli giocare nelle loro nazionali, li fai giocare in Italia, ti porti via diversi giocatorini, tipo, per esempio, questi, si fa sempre riferimento a persone di pelle bianca, tipo Volpato e Circati, che giocano nella nazionale dell'Australia, avrebbero giocato forse in quella dell'Italia. Sì, non sono chissà cosa, cioè il tema è Retegui sì, ma ce ne sono tantissimi che casomai hanno un doppio passaporto e poi casomai andare a investire lì. A me non mi sembra un'idea tanto campata per l'aria quella di Olivieri. Cioè, ieri c'erano durante Inghilterra-Congo c'erano su 22 giocatori 18 giocatori di pelle nera tra Inghilterra e Congo, di cui tantissimi di appunto cittadinanza inglese di nascita, e questo non ci deve stupire. Cioè, a me piacerebbe veramente uno ius soli sportivo. Io sono d'accordissimo con Renzo Olivieri, anche se non la penso come lui su tutto il resto, ma su questo la penso con lui, la penso come lui in maniera molto netta. Quello sicuramente mi piacerebbe molto, cioè avere uno ius soli sportivo. Secondo me è giusto così, anche, e posso dirvelo, anche se non parla l'italiano, perché tanto è una minchiata, perché abbiamo un Retegui davanti che è bianco come uno svedese, come direbbe il generale Varnacci, come che dice il non l'etnia, lui dice là, non mi ricordo come cazzo dice Varnacci, però cioè, tratti tipicamente italiani, però non parla una parola di italiano, quindi secondo me, cioè, dato che abbiamo il caso scuola di Retegui, perché non prendere uno che non parla l'italiano ma ha comunque origini italiane e farlo giocare in nazionale se è forte? Io, ragazzi, andrei a occhi chiusi, anche perché con il nuovo allenatore della nazionale Antonio Conte proprio toccherà di fare Marocco. Io, tra l'altro, ieri è arrivata la bandiera del Marocco, ce l'ho di là in camera, sono pronto a indossarla sabato nell'ottavo di finale contro il Canada, perché mi fa veramente godere. Vi ricordo, prima di leggere i vostri messaggi, domenica 12 luglio, quindi tra due settimane, il sottoscritto Stefano Cecchi e Jonathan Targetti parleremo del mio libro Vincere non è l'unica cosa che conta, a Prato, Giardini della Passerella. Quindi gli amici di Prato, che tornate prima da in mare e venite ovviamente a vederci a parlare di Fiorentina la sera. Si farà una seratina al fresco e ci divertiamo e scherziamo un po' insieme, ci prendiamo una birretta e quant'altro. Allora, iniziamo a leggere. Buongiorno Dario, un saluto da Tallinn, un saluto anche a te amico Estone. Come si sta a Tallinn? C'è caldo? Mi diceva un mio amico, è stato in in Romania, mi ha detto c'era un caldo più che qui. Come si sta in Estonia? So che non è la stessa roba. Gudmundsson non va bene per il gioco di grosso, bisogna comprare ali forti che facciano qualche gol e un centrocampista di alto livello da mettere accanto a Fagioli, altrimenti non cambia niente. Allora, mi avete aperto un tema. Ma avete cacato, cazzo. E pure un cornutone. Vabbè, stavo cantando un po' gli Squallor. No, volevo dire questo. Ieri è stata ufficializzata la presentazione delle maglie Homa, che ci sarà nei prossimi giorni. Ma lo sapete che, guardando bene l'invito che è stato fatto per i giornalisti e quant'altro, che ci sono diversi giocatori, a parte la Fiorentina utilizza le A in maniera, cioè, o comunque Homa utilizza le A, boh, non sembra nemmeno i giocatori nostri. Io non sono mica così scontato che rimanga Fagioli, io ve lo dico, io non sono, cioè, non lo ritengo così scontato che rimanga Fagioli, cioè, forse ritengo più scontato che io questo weekend sia ubriaco una 10 celibato che Fagioli rimanga alla Fiorentina, cioè, la vedo molto molto strana, soprattutto alla luce del fatto che Tonali è pronto a andarsene via da là. Non lo, io non, francamente non, cioè, se mi dite se mi dite, sai, bisogna andare a puntare su Fagioli, io non lo so nei tre di centrocampo di questo centrocampo di grosso quanto Fagioli sia centrale. Poi io, se parliamo di gusti personali, io, lo sapete, adoro Fagioli, per l'amor di Dio, però non lo so. E mi raccomando, a quelli che vi propinano gli extracomunitari, stiamo attenti sugli extracomunitari, perché la Fiorentina può comprarne solo uno con almeno due convocazioni o panchine in nazionale o cinque nella nazionale giovanile. Quindi quando leggete un nome extracomunitario, stiamo attenti su questo. Con buona offerta, 15 milioni più partite, cioè, noi si vuole, Massimiliano, che Gudmundsson vada via per 15 milioni. Boh, pensa, io che bestemmia, ho tirato e avevo giocato la vittoria del Senegal ai Liguri. Guarda, io avevo nel giochino quello dei giornalisti, che ora valgono di più i punti, avevo 45 punti pronti da guadagnare, 45 punti, morto per quella roba lì. Io oggi stamani ero terzo in classifica. Andate a fare in culo. Leonardo da Milano, sì, ma tu sei lì a parlare di calcio, a fare un programma di politica contro Vannacci e Fratelli del Congo e del Senegal, che gioca nell'Italia all'obbligo. Oh, Pistoia e Viola, guarda che bello, sto morto di sonno. Oh, morto di sonno, è bello. Peccato non essere morto di sonno, ma resta con noi che ti sbadiglio un'altra volta. Ma sei te che mi fai sbagliare. Poi leggo Leonardo che faceva un discorso serio. Cioè, il morto di sonno è bello così. Questa trasmissione nasce anche per questo. No, resta, no, lascialo Leonardo, tanto l'avevo già letto, lo riporto e lo riprendo, non è che c'è problemi. Leonardo aveva scritto una roba, se poi lo rimanda lo rileggo. Diceva: non sai a fare politica e a parlare dei fratelli del Senegal o del Congo. Beh, lo chiamo io fratelli del Senegal e del Congo, che tanto è vero, io penso ci siano tantissimi senegalesi, congolesi poi a Milano, però marocchini che sono più italiani anche di me, ma questa è un'altra storia nel mio pensiero. Qui non è fa politica, semplicemente commentavo le frasi di Renzo Olivieri. Per me, per giocare nella nazionale italiana, non c'è bisogno di sapere l'italiano, perché noi abbiamo l'attaccante centrale della nazionale italiana, si chiama Matteo Retegui, che gioca insieme a Moise Kean, che è italiano a differenza di Retegui, che non parla una parola di italiano dopo 3 anni che gioca da titolare, dopo che ha giocato in Italia. Quindi se mi venite a raccontare che bisogna sapere la lingua per giocare nella nazionale italiana, voi fate la figura dei Vannacci. Con tutto il rispetto per Vannacci, però ragazzi, se per giocare nella nazionale italiana non bisogna sapere la lingua, perché sennò allora Retegui non deve giocare, facciamo giocare i piccoli, perché sennò è una puttanata questa. Abbi pazienza Leonardo, poi se rimetti il messaggio lo rileggo. Io non ce l'ho con te, ce l'avevo con Pistoia Viola che dice non si può ascoltare sto morto di sonno. Pistoia Viola, sarò anche un morto di sonno, tu sarai sveglio te, che devo dire, ho sbadigliato 2 volte, che devo fare, mi taglio la lingua e che devo fare, scusami, abbi pazienza, mi dispiace. Tavares è così scarso e va al Porto, tranquillo. Ma Max, ma non ho detto che Tavares è scarso, io Tavares quest'anno in Serie A ha fatto pippa. Per tanti motivi la Lazio ha avuto, per tanti motivi la Lazio ha avuto. Io Tavares, per me, non ti dico una scommessa, ma è un giocatore che quest'anno ha floppato nel Sarri di quest'anno, tant'è vero che ha giocato 22-23, che l'ho detto ieri quante partite ha giocato, è tutto da titolare, è questo il problema. Mannacci parla l'italiano, ma vabbè, ora questo i tratti somatici, ecco. La cosa triste è che nel 2026 un ragionamento giusto come il tuo qualcuno non lo troverà d'accordo, parlando ancora di razze, etnie, cultura europea, assimilazione. Viva il medioevo politico. No, ma guarda, ma Giallo, ma io non è che ho ragionamenti, è che semplicemente quello che dice Olivieri è un ragionamento sacrosanto. Cioè, ci sono tantissimi ragazzi che hanno la doppia cittadinanza, la stanno prendendo, che sono nati in Italia e casomai sono cittadini italiani a differenza dei loro genitori, e questa roba qui, e vanno a giocare casomai in altre nazionali perché casomai li vogliono. Perché, cioè, quello che dice Renzo Olivieri, che è una provocazione, cioè, se noi si facesse una nazionale di tutti bianchi saremmo più forti della Francia, la risposta è no. La risposta è no, perché se te vai a vedere le nazionali dei mondiali, anche le più forti, tolta l'Argentina, cioè, anche l'Inghilterra ieri giocava con 8-7 undicesimi di ragazzi di colore, casomai qualcuno non nato neanche in Inghilterra. È quello che ti fa capire che bisogna aprire un po' la mente anche noi per fare, per giocare per la nazionale. Cioè, Dario, se ti danno 40 milioni Fagioli, per Fagioli va a portare a spalla, ecco, non per portare a spalla, gli si fa i seggiolini del Papa a Fagioli, gli si fa i seggiolini del Papa, assolutamente, si porta a Londra a piedi, si mette, è un po' basso il canale della, dei, come si chiama, il tunnel di Halle, però se si tiene sulla spalla in quattro, tipo, sai le Madonne Pellegrine che le girano per le feste dei paesi, si mette il portantino qui, si fa a cambio 4 e 4 e si porta noi ai Tottenham 40 milioni subito. Poi ci sarà qualcuno che dirà: ah, ma 40 milioni non si può vendere, è il futuro della Fiorentina, questo non è fare calcio, ce lo devono dire, ce lo devono spiegare. Io me lo devo andare davanti a 40 milioni. Io avrei venduto anche Comuzzo, ma avete detto che sono nemico di Firenze perché volevo la cessione di Comuzzo, ora volevo prendere a calci in culo. Parla Fiorentina, lo dico io, piano piano si ostruisce il calzello di cemento duro e le fuoriuscite. Sì, no, ma è una canzone degli Squallor, Francesco Cornutone. Az, ma avete cacato, cazzo. Pure un cornutone, adesso sono flippato con gli Squallor. Purtroppo è una grande band, a me piace molto. Dario, che palle in Marocco, ti fate i bisnipoti di quelli al seguito delle truppe francesi, violentarono donne, bambine e vecchi, le famose marocchine, perché invece noi italiani se ne fate di belle tempi del fascismo, si sono, le donne e i bambini si faceva le carezzine, tra l'altro, questa è una storia. Ma che c'entra? Noi italiani non ci ammazziamo alle persone. Non si sono fatti gli accordi ai tempi del fascismo o Baffino per andare a gassare gli ebrei? Allora, noi italiani non bisogna tifare Italia perché un tempo siamo stati fascisti. Ma che cazzo di discorso? Io tifo Marocco per tanti motivi. Io tifo Marocco innanzitutto perché c'è una comunità marocchina a Milano che mi piace da morire. Perché sogno di vedere una città. Con il Marocco in festa a festeggiare ogni volta che il Marocco vince, con fuochi d'artificio, con festa, con sapore, se no veramente. Però ti diranno: ah, ma sono Maranza, ragazzi. Ma quando l'Inter ha vinto lo scudetto, c'era lo stesso, la gente appesa su semafori, la gente con il pisello di fuori, la gente a tirare fuochi d'artificio. Io vedo una comunità bellissima e festeggia, sono i miei preferiti. Posso dirti? Ho tifato Senegal, ho tifato Congo, stasera tiferò Capoverdi, che purtroppo non vince con... domani, scusa, con l'Argentina. Io tiferò l'Algeria contro la Svizzera, tiferò l'Egitto contro l'Australia. Io penso che noi si vive un pregiudizio sul fatto che l'Africa sia indietro rispetto al nostro calcio, quando ieri ti hanno dimostrato sia il Congo che il Belgio, e con squadre di giocatori fatti di Serie B, di Serie B, pochissimi di Serie A delle altre nazionali, ti mettono le palle in testa e vinci perché ti danno un rigore e perché sei fava, perché il Senegal ieri stava fava, però cioè perché giocava senza portiere, il portiere delle Havre veramente un cesso a pedali. A me poi mi piace tantissimo questo Neyate che c'aveva ieri il Senegal, anche Sis, quello che è il centrale Sis, quello del Rajo Vallecano, bellino. E poi vabbè, ragazzi, su centrocampo io Diarra impazzisco. Buongiorno Dario, a me personalmente dello scorcio della manica che si è intravisto già non piace, sembra una maglia intima, spero di depistarmi o che sia un depistaggio. Non ho grande fiducia in home. Io posso dirti, è un tema che non mi appassiona, il tema della maglia. Cioè io vedo i miei colleghi lì, ah ma il ricamo, il non ricamo, è di qua, è di là, è di sotto, è di sopra. A me personalmente della maglia non me ne frega un cazzo, l'importante è chi c'è dentro la maglia. Cioè a me di stare a disquisire qui di che colore è la maglia, a me non me ne frega niente. Non me ne frega assolutamente niente. Però io francamente non il tema della maglia è un tema talmente minoritario, per cui io spero da qui a quando si presenta la maglia e lei 6 in privato, i 6 si compri qualche cosa. Questo è quello che penso io. Regia dell'ottimo Stefanos, mi dici se ci sono dei messaggi, per favore. Marco, è vero, te lo devo mandare, hai ragione, sono un chiacchierone. E quando uno chiacchiera è giusto essere di parola, io sarò di parola. Prima della fine della stagione ti farò arrivare tutto, tanto devo mandare anche l'altro regalo, poi tu mi dai l'indirizzo e si fa tutto, hai ragione. Quando uno ha ragione, hai ragione, sono stato un chiacchierone. Tanto la stagione finisce al fine di questo mese, entro la fine di questo mese ti scrive e si fa tutta la procedura. Hai ragione Dario, dobbiamo fissare in Marocco, altrimenti mentre giocano diminuiscono i reati, ma non mi sembra che i reati siano solo fatti da cittadini marocchini, se no tu rischi di fare la fine di quello lì che per il pizzaio del povero pizzaiolo di Reggio Emilia, che quello della Lega che ha scritto remigrazione, poi in realtà era più italiano di noi. La maglia nemmeno mi importa per i risultati che vengono. Si sa niente sulla campagna abbonamenti? No, nel momento no, io immagino sia comunicata a breve la campagna abbonamenti. Immagino, perché comunque sia. Io ecco, faccio un appello al alla Fiorentina, quindi lo dico a ACF, lo dico agli amici Ferrari, lo dico al marketing, intanto so che ci ascoltano anche se dormo, a differenza di Pistoia Viola che se n'è andato perché mi ha chiamato morto di sonno, e Pistoia Viola mi dispiace, vai altrove, ti tratteranno meglio, saranno sicuramente più svegli di me, quello sicuramente. A volte nella vita però non conta solo essere svegli, conta anche quello che uno che dice, quanto uno dice felpato oppure no, ma quella è un'altra storia. Però l'appello è questo, lo dico da tifoso, perché a differenza di tanti altri io so quanto costano gli abbonamenti perché lo pago, e a differenza dell'abbonamento della credito in tribuna stampa, che è legittimo. Cara Fiorentina, dato che saremo per un altro anno a prendere l'acqua dentro, il vento, la pioggia, il freddo e tutto quello che è il caldo anche, dato che è l'anno del centenario, io credo che l'atto più bello non solo sarebbe lasciare le stesse cifre per chi è abbonato nei settori popolari, e quindi faccio riferimento alla curva, alla maratona e al parterre di maratona, ma soprattutto fossi in voi, oltre a fare quello l'abbonamento, quello Fidelity, quindi se hai più di 10 anni di abbonamento scontato, io personalmente farei anche una promozione di abbassamento per chi è stato abbonato nelle ultime due stagioni, soprattutto nell'ultima. Se nell'ultima stagione sei stato abbonato, secondo me hai diritto a un 10% di sconto sul prossimo abbonamento, semplicemente per la fiducia che ci hai dato. Io vi do questa idea. Nell'anno del centenario, secondo me il presidente dall'America si può frugare e mettere lui una parte di abbonamenti per Curva Fiesole, maratona, partita di maratona, per i settori popolari. Chi è stato abbonato nell'ultimo anno, quindi quant'è la cifra, non mi ricordo quant'era la cifra dell'abbonamento, commisso mette un obolo a testa in maniera tale che il tifoso spende 5% meno, 10% meno. Un gesto della Fiorentina, saremmo l'unica squadra a spendere meno di avere gli abbonamenti più bassi rispetto all'anno scorso. Secondo me sarebbe un grande gesto da parte della Fiorentina, un grande gesto nell'anno del centenario, un grande gesto verso i suoi tifosi. Sì, c'è cinese, anche il figlio di Ferrari, ovvero il sottoscritto, paga l'abbonamento, ma io lo pago anche intero. Lo sai qual è la cosa bella? Io lo pago anche intero, perché nei miei oltre 10 anni di abbonamento ci ho fatto la pausa nel mezzo e quindi non me li conta, è un disastro. Io lo pago e sono contento di pagarlo sull'unghia. Io lo pago tutto subito e sull'unghia. Perché, ma lo sai perché lo pago? Perché almeno io, quando poi vengo qui la mattina dopo essere stato allo stadio e mi girano i coglioni, mi posso permettere di dire le cose. Mi posso permettere di dire le cose. Altrimenti, se sono lì seduto tra una tartina e un sacchettino a lamentarmi di cosa c'è nel sacchettino che la sala stampa mi propone, non lo posso fare. Io invece pago, e quindi se io voglio dire che Ferrari su certe cose non ci ha capito nulla, lo posso dire, pago. Io pago per venire allo stadio e anche bubare, capito? Questo è quello che penso io. Allora, caro il mio Stefano, mandami un audiolo e poi, dopo avermi mandato l'audiolo, chiama l'ospite.
2: Ciao, buongiorno. Ma ora non buongiorno. È per dire, ma te affideresti la porta di una squadra di Serie A che si deve salvare, te presidente parlo, che si deve salvare a un ragazzo che ha fatto forse 15 partite in Serie B? Domanda. Quindi lui dovrà fare un'esperienza in Serie B, dopodiché farà un'esperienza in Serie
1: A. Ma l'ha già fatta!
2: Ha fatto carne secchi del resto, no? Ciao, buona giornata.
1: Ciao amico mio, ma l'ha già fatta l'esperienza in Serie B? Ha fatto mezza stagione alla Sampdoria, dove c'era dietro la curva nord, come cazzo si chiama, dove ci stanno Tito Ucchiaroni lì, come cazzo si chiama la curva, non so se no, la sud è, non mi ricordo come le curve di Genova. Cioè, ha fatto una stagione del genere, ha salvato la Sampdoria insieme al Lombarda, hanno fatto un miracolo e va all'Avellino. Che quali sono le ambizioni dell'Avellino? Forse arrivare ai playoff. Ma ragazzi, ma Martinelli deve giocare in Serie A. Io fossi un presidente, secondo me Sticchi Damiani lo prende al posto di Falcone. Lo prende al posto di Falcone, però deve avere un minimo anche te di rilancio mentale, secondo me. Secondo me, invece abbassare, Alfeo dice, invece abbassare l'abbonamento, io darei alla nuova maglia celebrativo il 70% di sconto a chi fa l'abbonamento. Secondo me questa è una cazzata, perché se te fai l'abbonamento, io personalmente della maglia non me ne fo niente. Io preferisco che l'abbonamento costi meno, cioè che mi costi 13 euro a partita, per esempio, 14 euro a partita, secondo me. È un'opinione mia personale, Poi, cioè, io tra la maglia e l'abbonamento scelgo sempre l'abbonamento. Io fossi Ferrari, andrei da commisso e direi: commisso, mette il 10%, il 5% per gli ex abbonati di quest'anno, visto la stagione di merda. Secondo me sarebbe un grande gesto d'amore per la Fiorentina, ma un grande gesto d'amore. Poi non succederà, però è una mia proposta. Cioè, secondo me, tutti i soldi spesi quest'anno, dato che lo stadio il prossimo anno si rifarà, io personalmente farei così. Poi, tanto alla fine tanti soldi non li fai dagli abbonamenti, i soldi li pigli da altre parti, anche dagli abbonamenti ne fai poi, perché con lo stadio come ci sta ne fai poi. Allora, però, ritrovo con grande piacere il mio amico Federico Castiglioni. Ciao Fede.
3: Dario, buongiorno, un saluto all'ascoltatore.
1: Guarda, non ti chiedo Fede di commentare le parole di Renzo Rivieri, quelle su una nazionale di tutti bianchi potrebbe battere la Francia. Io ho già detto che mi piacerebbe molto lo Ius Soli sportivo e che non serve parlare l'italiano per giocare in nazionale italiana, visto che abbiamo Matteo Reteghi, che ha i tratti somatici, come direbbe un caro generale, di quelli bianchi, però non mi sembra che parli neanche una parola di italiano dopo aver giocato in Italia e dopo 3 anni che gioca in nazionale. Quindi la chiudo qui, perché su questa la si pensa uguale, immagino. Però primo giorno di mercato, Vieri più un giovane già ufficializzato, ti chiedo qual è la tua sensazione, perché con l'acquisto di Vieri io penso che dall'America sia arrivato un bonifico importante per prendere un giocatore a questa cifra all'inizio, però dimmelo anche te.
3: Allora, io credo che sia un pochino un primo segnale di di un probabile modus operandi diverso sul mercato della Fiorentina, perché primo giorno di mercato noi andiamo a prendere dei giocatori non per andare a completare la rosa, a definire i reparti eccetera eccetera, ma andiamo a fare degli investimenti di prospettiva lunga. Vieri, sia per le cifre sia per l'età, ovviamente è un giocatore che arriva e andrà a inserirsi subito nelle rotazioni, sarà nella rosa titolare. Gli altri due ragazzi che sono molto molto vicini andranno ovviamente in primavera, perché sono due 2010, sto parlando di Beldenti e di, se vediamo se lo riesco a pronunciare bene, Egarebba.
1: Sì, è
3: complicato. Ora, se il ragazzo ci ascolta, spero mi perdonerà, perché insomma.
1: Sì, ma ci ha già perdonato, non ti preoccupare.
3: Però ecco, sono tutti e tre dei tipi di profili che si va a cercare come col caro vecchio metodo dello scouting. Sono profili che vengono analizzati, si considerano profili di prospettiva con ampio margine di crescita. E si vanno a prendere. Ora, poi i due 2010 sono due ragazzi che comunque nel contesto del settore giovanile si erano fatti notare molto nell'ultima stagione, quindi non sono degli sconosciuti per chi segue il settore giovanile, però non sono le operazioni che ha fatto la Fiorentina negli ultimi 2-3 anni di mercato, tanto per capirci, e sono tutti profili molto interessanti questi qui, quindi io queste sono buone sensazioni da parte mia. Poi ecco, c'è da vedere tutto, però sensazioni positive.
1: No, però sai, qualcuno diceva anche nei giorni scorsi, diceva no, perché sai, Paratici doveva presentarsi in maniera diversa. Io invece penso si sia presentato abbastanza bene rispetto a chi c'è stato in passato, mi sembra. Poi c'ha da fare, vista anche la multa, un gran lavoro adesso di smaltimento rifiuti, diciamo, lo potremmo chiamare Alia, il nostro Fabione Paratici. Quindi ecco, Fede, io vengo da te e voglio andare un attimo anche sui singoli. Per esempio, oggi abbiamo fatto una domanda qua nella chat di Radio Firenze Viola sul mantenere Gudmundsson. E che ne pensi?
3: È complicato per tante cose. Mantenere Gudmundsson vorrebbe dire che noi per il terzo anno siamo disposti a scommettere su Gudmundsson, perché in questo momento è una scommessa, ed è un giocatore che per la Fiorentina ha pagato tanto, ha un discreto costo a livello di ingaggio e

0: però stringi se si va a vedere la sua carriera, ha reso tanto solo a Genova, in un contesto dove lui era l'elemento centrale della squadra, dove la squadra era al suo servizio. Non lo so, perché son complicati questi giocatori qui da gestire.
1: Questo sicuramente. Io poi l'altro nome che mi ero segnato era quello di Fagioli. Perché quello di Fagioli? Perché per un motivo per semplice, ovvero che Tonali andrà via dal Tottenham. Tra l'altro il Brescia prenderà il 5%, incredibile. Cioè, Cellino è come sempre un genio della lampada, è una roba incredibile. Però io ti chiedo questo, caro Fede. Ecco, Fagioli per me non è incedibile per Dario Baldi. Per Castiglione è incedibile, sì, no? E soprattutto, qual è la cifra a cui lo venderesti?
0: Per me è un po' incedibile Fagioli, perché uno è forte, cioè è un giocatore forte, secondo me è l'unico che davvero lo ha dimostrato anche l'anno scorso nel caos totale della Fiorentina la passata stagione. Poi è l'unico che ha determinate caratteristiche nel nostro centrocampo. Noi abbiamo al momento, ovviamente, perché poi c'è tutta la sessione di mercato e vediamo cosa succede, abbiamo tutta una serie di centrocampisti molto simili per caratteristiche, e poi abbiamo Fagioli, che è l'unico che può fare il regista, è l'unico che può...
1: Ma te pensi che nei tre di centrocampo di Grosso, per come è stato Grosso e il Sassuolo di quest'anno, possa fare il regista? È quella la domanda che io mi pongo, è quella anche, cioè,
0: allora, nei tre di centro... il pensiero mio è che per come ha lavorato Grosso al Sassuolo quest'anno può fare a meno di quel tipo di giocatore come regista,
1: perché giocava con Matic lì. Lui giocava con Matic e Larghi, Kone e Torsvird. Era quella la formazione del Sassuolo. Sì. Cioè, sì. Però tra Matic e Fagioli c'è un mondo di differenza.
0: Beh, c'è anche un mondo di età e di mobilità in campo. In realtà Matic ormai è un giocatore diventato super compassato. Fagioli avrebbe tutt'altre potenzialità dal punto di vista, diciamo che Grosso in realtà faceva ampiamente a meno del regista classico, di come l'ha utilizzato Vanoli l'anno scorso, di come ha utilizzato Fagioli Vanoli l'anno scorso. Però se Grosso vuole fare qualcosina di più, non può prescindere da Fagioli, secondo me, a meno che non si vada a cercare un altro regista magari con caratteristiche, no? Non Matic, ovviamente, ma con caratteristiche più simili a Matic, e si pensi di spostare Fagioli più avanti. Però ne abbiamo già una marea più avanti di giocatori, e quindi sono perplesso che si vada a cercare un altro nome. Bisognerebbe piazzarne almeno uno di quelli che abbiamo già in rosa, e non so chi. Il primo nome che mi viene in mente in uscita da quel punto di vista lì potrebbe essere Fabian, che però è un giocatore che in realtà abbiamo appena riscattato, e non so se possa aver senso cederlo per far spazio a un'altra mezzala. Quindi non lo so. Io ti ripeto, Fagioli per valore assoluto è un giocatore di cui
1: non ti priveresti mai. Non ti priveresti, ecco,
0: no,
1: mai.
0: No.
1: Questo è sicuramente un tuo pensiero, non è il mio. Io sono per la cessione, ma lo sai, io non sono mai allineato su questo. Un'altra roba che ti volevo chiedere, e poi ci salutiamo. Vieri, accanto a chi sta in difesa?
0: Vieri, posizione naturale è centro-sinistra, quindi... ti posso dire accanto a chi non sta, cioè è alternativa a Ranieri. Non sono due giocatori che probabilmente giocheranno in coppia, perché
1: quindi la coppia è Pongracic Vieri.
0: Se Pongracic resta, immagino di sì, perché anche lì Pongracic resta, noi non lo sappiamo.
1: Io immagino di sì.
0: Da fare, no? Anch'io in realtà immagino di sì, però è chiaro che ci può essere, dopo il mondiale, del mercato per Pongracic, delle valutazioni da fare, perché anche lui, il solito problema, ingaggio pesante.

0: cartellino che non è stato pagato poco lo scorso anno. La Fiorentina, come ben sappiamo, ha avuto questo problema di gestione nell'ultimo anno di ricavi non all'altezza dei costi della rosa, e probabilmente i costi della rosa andranno abbassati, quindi ci sta che succede qualcosa e Pongracic ci diventa un fattore di mercato. Non lo so,
1: bah, io penso che rimanga.
0: Ad oggi come coppia si vedo Pongracic Vieri comunque.
1: Bello, Pongracic Vieri, bello. Anche solo pensando a Bobo. Caro il mio Federico Castiglioni, ci sentiamo giovedì prossimo. Grazie mille.
0: Grazie a te, Dario, un saluto.
1: Allora, abbiamo una sfilarata di messaggi. Maurizio, Gabriele, MTS e poi ce n'è un altro. Allora, ottima regia, partiamo con il primo, vai.
2: Io non sono assolutamente d'accordo con l'intervento di quell'ascoltatore che sostiene che Fagioli sia incompatibile col gioco di Grosso. Esattamente il contrario, perché le squadre di Grosso prestano bassissime, questa è statistica, e se esiste un giocatore che rilancia voglio dire il gioco, e che a quel punto ha geometrie come Fagioli, e diventa un giocatore indispensabile per il gioco di Grosso. Quindi esattamente il contrario che le ha detto l'ascoltatore prima.
1: Beh, questa è una tua idea, è un tuo pensiero su Fagioli, legittimo che abbiamo mandato in onda, è giustamente così. Ma Pongracic è più scarso di Moaremovic, sono giocatori secondo me un po' diversi anche a livello di età. Io poi, a me personalmente Pongracic non mi sta dispiacendo, almeno nella partita che ha fatto con la Croazia l'ultima volta al mondiale, secondo me anche lui ha sofferto un po' in questa stagione. Moremovic è un giocatore non malvagio, il problema è che secondo me lo pompiamo un po' troppo in Italia, è uno di quelli ultra pompati. Se volete parlare di futuro, la coppia difensiva è Vieri Comuzzo. Pongracic ha quasi 30 anni e non può essere il nostro futuro. Io Comuzzo, se arriva un'offerta, lo darei via. Penso un po' come la penso io su Comuzzo. Lo vedo smunto io, ragazzo, purtroppo. L'ho visto, lo vedo smosciato difficilmente. Poi ci sta che il Grosso ci metta mano e mi fa ricagare tutto. Questo è legittimo. Però l'ho visto un po' smosciato. Andiamo con un messaggino, vai.
3: Buongiorno Darione, diamo un nome alle parole. Non è una puttanata dire che un giocatore di colore che non parla italiano non può giocare nella nazionale italiana, Mario Teghesi, è razzismo. Non è una puttanata, è razzismo. Diamo valore alle parole. Quello è razzismo. Ciao.
1: Sì, sì, esattamente, sono pieno. La penso esattamente come te. Sottoscrivo quello che hai detto, amico mio. Sottoscrivo quello che hai detto. Vai con un altro.
4: Buongiorno, Martinelli, secondo me fa bene a fare un'esperienza in Serie B. Tutta la stagione, dall'inizio alla fine, con tutti i problemi o le gioie che può provare, tutta l'esperienza che può fare. Poi, come l'amico che ha detto, come deve fare come Carnesecchi ha fatto una stagione in B e una stagione in A prima di andare all'Atalanta. Tanti soldi non li fai. Potrebbe fare una stagione in B e una stagione in A.
1: Sì, io ripeto, secondo me, io credo, e lo continuo a ripetere da prima, io credo che Martinelli la stagione in B, mezza stagione, l'abbia già fatta. Se è un fenomeno come ci hanno decantato i cantori del calcio a Firenze, ragazzi, deve andare a giocare in Serie A, deve andare a giocare ai Lecce, ai Frosinone, al Monza, deve fare il primo portiere di una squadra e lotta per la salvezza. Se c'ha, gioca con una tifoseria calda dietro, ancora meglio. Se deve andare a Avellino a lottare per l'ottavo posto in Serie B, non è formativo, lui deve andare, va venduto a una squadra di Serie A. E io ripeto, secondo me l'opzione è vendere De Gea, comprare Falcone dai Lecce, dargli Martinelli, Sottil e altri giocatori, fare una maxi operazione da centro commerciale, un 3x2, un 3x4, tipo i Dash Fustino Liquido, e poi gli si mette lì, fine. Questo è quello che penso io su Martinelli. Poi ragazzi, io poi mi sbaglio, lo sapete, io sono un cianferone, quello che volete, però su Martinelli la vedo così. Vai con un altro audio.
5: Oh Dario, qui sui Ponte all'Indiano c'è un cartellone per l'evento che si terrà il 6-7 luglio per la presentazione delle maglie, e hanno fatto la foto a De Gea, quindi De Gea rimane. se ci hanno messo lui, vuol dire che rimane.
1: Bah, posso dirti, a me hanno messo anche Mandragora, hanno messo Fagioli, hanno messo Hen, hanno messo Ranieri. Io ragazzi, non è, io non credo che siccome uno lo mettono nella presentazione dei cartelloni rimane a prescindere. È il 2 luglio ragazzi, il mercato ci ha insegnato e dal 2 luglio, cioè dal 1 luglio al 1 di settembre ne può succedere di ogni, ne può succedere un casino, può succedere qualsiasi cosa. Io ragazzi non penso che siccome c'è un giocatore su un cartellone rimane per forza. Non facciamoci fregare, secondo me, anche da questa roba. Poi io, se rimangono tutti questi meglio, però non sarà quelli di tabula rasa, ora si voglia tenere tutti. Martinelli in Serie A sono pochi che lo farebbero giocare. Ma io ora ragazzi, ora fammi dare uno sguardo alla Serie A. No, ora voglio vedere un attimo. Allora, per esempio, Parma e Ciampolta, c'ha Suzuki. Porca, cioè, via ragazzi, portiere del Parma. Allora, Suzuki, via ragazzi, non scherziamo. Cioè, tra Suzuki e Martinelli è meglio Martinelli, non scherziamo. Oh, l'Atalanta e Ciampolta, vediamo un po'. Atalanta. Cioè, se uno guarda portieri, secondo me, Martinelli può tranquillamente giocare in quelle di bassa classifica, cioè almeno secondo me. Poi c'è, cioè, per esempio, no, è tanto questi sono quelli di quelli forti. Io volevo guardare di Lecce, questa roba. Oh, aspetta, qui c'è, no, ancora non l'hanno fatto. Volevo guardare quelli del Lecce, de Frosinone e de Monza. Cioè, secondo me, le squadre devono lottare per la salvezza. Non ci vedo niente, niente di male. Secondo me, ne fa giocare Martinelli. Non vi fidate della stagione di Comuzzo. Il secondo anno di Serie A per qualsiasi giovane è più difficile perché si firmano contratti milionari, perché si alzano le aspettative, perché i compagni ti danno più responsabilità. Il secondo anno è sempre più difficile, aspettate a dare per bollito Comuzzo. Ma io ragazzi non credo che Comuzzo sia bollito. Penso appunto che secondo me o ci credi e lo fai sbagliare, però poi lo devi esentare anche dalle critiche, oppure no. Dario, fra Suzuki e Martinelli è meglio Martinelli, sono parole grosse. No, ma lo ripeto ragazzi, Suzuki è un portiere sotto porta che è inguardabile, può guardare che gioca nazionale, ma è inguardabile. Quante cappellate ha fatto quest'anno anche, ragazzi. Suzuki è un portiere inguardabile, secondo me è tipo il portiere quello di ieri del Senegal, è come giocare senza portiere. Martinelli non arriva al centrocampo, con i rinvii dal fondo non è pronto, ma infatti deve crescere, facciamolo crescere, lo fai crescere a giocare ai Lecce, dove e poi si guarda, vai con un messaggio, vai.
6: Buongiorno Dario, sono Paolo da Firenze. Per grande Paolo, riguarda Falcone, Martinelli eccetera, come hai detto te, la penso esattamente come hai detto te, preciso. Prendere Falcone, Martinelli, darglielo per un anno a loro e poi riprenderselo. E De Gea, vediamo chi ce lo compra, di sicuro fino a fine agosto, voglio dire, a tempo. Ciao.
1: C'è tempo per tutto, grande Paolo. Che palle Martinelli a Lecce, telefono a Corvino, se telefono a Mencucci. No, ma non sono io quello che ha rapporti con Corvino e con Mencucci, mi dispiace. Suzuki è richiesto in Premier, per me valuti i giocatori un po' alla Carlona. Ma guarda, vedi Max, io la posso cioè, io ti dico questo, posso valutarla alla Carlona. Io guardo i fatti, a me a Parma non ha impressionato, ha fatto una quantità di cappellate, ma è bene che vada Suzuki è un giocatore da Premier, dove le partite finiscono 5-4 o 4-3, dove finisce tanto a poco, dove le difese non sono così forti. Suzuki è perfetto, prende 4 gol e c'ha attaccanti e gliene segnano altri 4. Questo è legittimo. Sì, per me ragazzi, Martinelli. Però ragazzi, delle due una. Ci avevi raccontato che Martinelli era il nuovo Buffon di qua e di là, ora ti dico, è meglio di Suzuki. È un portiere secondo me scarso anche per il Parma, perché è scarso Suzuki come portiere secondo me. Però non potrebbe giocare, cioè semplicemente perché c'ha più c'ha più, appunto, che è segnato Giovanni Galli, parlava benissimo di Suzuki, ma infatti lui ha fatto il portiere e non ho fatto un cazzo, quindi cioè, avrà ragione lui. A me personalmente, io fossi un tifoso del Parma, quando guardo Suzuki tutte le volte c'ho paura, ma forse ho sbagliato io a vedere le partite del Parma guardando le partite di Giappone. Io quando ho visto Suzuki al Parma tutte le volte qualcuno andava lì davanti, mi cacavo addosso. Fosse un tifoso del Parma, allora domani chiamo un tifoso del Parma e sento cosa ne pensa di Suzuki. Io mi ricordo grandi cappellate di Suzuki, espulsioni, rinvia a cazzo di cane. Mi ricordo una partita con il Milan dove prese un gol a Bischero, cioè vedi, 13 marcio con il Torino, cazzata. Che poi tra l'altro lo cambiarono quest'anno con Corvi, tra l'altro. Carnesecchi ha fatto 2 anni di B per crescere fisicamente e 1 anno di bassa A, però il percorso di Martinelli è in ritardo, nel senso che ha fatto un po' troppo in primavera e 1 anno troppo in panchina in Serie A. È esattamente quello che dicevo io, Alessandro, secondo me. Poi avrò sbagliato io. Suzuki, se non fosse giapponese, giocherebbe a Billegra Pro. E io su questo devo dire che sposo il mio amico Yuri e vado a... fare in culo, nel senso, vi saluto, vi ringrazio, come dice Pistoia Viola, sono un morto di sonno e quindi vado a fare un sonnellino. Grazie a Stefano Martinelli, ci sentiamo domani, ciao.
7: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
7: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del pesante attacco notturno della Russia su Kiev. Poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito che Mosca stava preparando un'altra aggressione su larga scala contro il paese. I morti sarebbero 13 e i feriti sono saliti a 80. Lo ha riferito il servizio statale di emergenza ucraino, aggiungendo che le operazioni di soccorso sono in atto in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato.
9: Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal cardinale Victor Manuel Fernandez e controfirmato dai due segretari del dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica.
10: Con 209 voti a favore e nessuno contrario ed astenuto, la Camera dei Deputati ha dato il via libera alla legge sulla tutela dei minori delle famiglie mafiose. Il provvedimento ha come fine quello di allontanare i giovani dai contesti mafiosi, dalle zone ad alta densità criminale dove sono nati. Una prassi nata all'interno della Tribunale dei Minori di Reggio Calabria nel 2017, seguita poi da altri tribunali in giro per il paese.
9: Oggi festa all'ambasciata americana, 250 anni dall'indipendenza americana. Dopo le tensioni Trump e Meloni sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna, resta l'incognita sulla presenza della Premier. Meloni ha riunito a Palazzo Chigi i ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti in vista del vertice NATO di Ankara. Focus sulle spese militari e il SAFE, Security Action for Europe. Slitta l'esame alla Camera della legge elettorale. La maggioranza non trova un compromesso sulle preferenze. Testo in aula il 15 luglio.
10: L'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende le donazioni per sopravvivere oltre settembre. A dirlo è Chandramul Ramanathan, sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio.
9: Tennis, Jannik Sinner batte Borges in 3-7 e avanza al terzo turno. Subito dopo il successo a Wimbledon, l'altoatesino è tornato a parlare del malessere accusato a Parigi contro Cerundolo, rassicurando i tifosi solo in parte. Sentiamolo.
11: Potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione. È, un, è una cosa un pochettino più, più ampia, però speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però quello vediamo.
9: E oggi tocca a Sonego, Coboldi, Berrettini, Grant e Paolini.
10: Ed è tutto.

0: Se viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
2: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
3: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
2: Che giornata.
1: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
2: Luciana Magistrato
3: e Tommaso Borghini.
4: Radio Firenze Viola, è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10, in compagnia di
5: Dario Baldi.
4: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend. Dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
8: Fisico, questa diatriba sull'acquistare giocatori della Juve.
9: Dipende, se sono buoni ben vengano.
10: Ma non si può mandare Sabini vestito da postino a portargli una multa della Fiorentina a casa di Pradè, no?
11: Patrimonializzazione.
12: Esatto, grazie direttore.
13: Direttore della struttura.
14: Direttore Nicolò Ciccarini.
15: Eccoci qua, direttore.
16: Mi sento e passa il Giappone, lo sai?
17: Vaia, vaia.
16: Vero. Lo dico, urbi e torbi.
18: Scusate, magari arrivo tardi, ma qualcuno ha dato di coba e bembe.
19: Tre cose rimangono sicure: le tasse, la morte e il poro bembe che si piglia di coppo.
20: C'è anche in Inghilterra, c'è fortissimo Juventus, cittadella, Juventus e l'Inghilterra, grande meme, cioè, un uomo controcorrente, un uomo che si esalta nel prendere il vento in faccia e sul petto.
16: Via, via, via, via, statene pure a River Plate, vattene al Besiktas se ti rivuole quell'allenatore lì, io giocatori così a Firenze non li rivoglio.
14: L'ho capito adesso. Non l'ho capita.
16: Vi aspetto al varco, amici miei.
15: Fumogenata pazzesca. Che sfortuna.
16: Bianco è un tasto sul quale perdo la testa. Qualcuno mi dice bianco, io perdo la testa. Senza motivo, proprio. È inaccettabile. E io lo dico senza paura.
14: Chi si compra? Una copertina extra large in un 2 luglio particolarmente e piacevolmente fresco per scaldare l'atmosfera, non tanto grazie a Francesco Benvenuti quanto al qui presente Dimitri Conti.
12: Buongiornissimo caffè, direbbero i meme social.
14: Ottimo.
12: Buongiornissimo caffè a Francesco Benvenuti.
14: Buongiornissimo.
12: Con cui mi ricongiungo molto piacevolmente, quasi piacevolmente quanto accogliamo sto parziale cambio di stagione. Sì, amici dell'Africa subsahariana, mi spiace se c'è qualcuno a casa e dice l'estate
14: con questo tono, ovviamente
12: 40 gradi, 3 mesi ve li fate voi, un pochino di respiro datecelo. Bellissima copertina, l'ho molto apprezzata. Buongiorno anche a Stefano Cherubini in cabina di regia.
14: Dalle tenebre, come
12: e ti
14: sempre.
12: Avevo detto che ti avrei dato una definizione.
14: Sì.
12: Di cosa siamo noi, perché la voglio dire subito.
14: Si parte alti, subito.
12: Questa coppia radiofonica, sì. Benvenuti Conti, a parte sì. La butto lì. Se qualcuno di importante ci sta ascoltando, il format si fa da sé. Benvenuti Conti.
14: Già fatto, non c'è bisogno di inventarsi nulla.
12: Stiamo a fare
14: nulla,
12: i conti, no? Alla Fiorentina, è una roba straordinaria, ma ne parleremo in un altro momento. 87%
14: di share già in tasca.
12: Assolutamente
14: devo dire.
12: Sì. Noi siamo, se Adriano Celentano un tempo cantava la coppia più bella del mondo, noi sì. Siamo la coppia più allegri del
14: bello,
12: mondo.
14: Bello, bello,
12: perché?
14: Bello, bello.
12: Perché quando non ci siamo,
14: sì,
12: tutti dicono: oh, ma benvenuti e conti. Quando è che li mettono insieme? Quando è che fanno un bel programma? Quando è che salvano?
14: Infatti,
12: la
14: poi quando ci mettono insieme, poi ci allontanano.
12: Poi ci mettono
14: c'è
12: insieme
14: la scissione.
12: E la gente ci molla. E a quel punto, però, è.
14: Però, no, bello, è un po' una sorta, come ben sa il nostro Stefanino, una trasmissione Schrödinger. Non si sa fino in fondo quando c'è, quando non c'è. Dipende sempre dal punto di vista, dalla prospettiva,
12: sì,
14: dalla filosofia di fondo.
12: Guarda,
14: ovviamente bello. Vi ricordo che siamo in diretta 10:04 sul cronometro. Stefanino ha già mangiato il plum cake perché è arrivato presto, alle 6:30, quindi oggi spuntino di metà
12: alla
14: mattinata
12: faccia, tra l'altro,
14: anticipato di un'ora.
12: Dice che Stefanino non si sveglia presto la mattina.
14: Ma prima è arrivato con, diciamo, la certezza dei grandi nel dirmi: ero qui, sono qui dalle 6:30, sono in bomba. Questa è la
12: sono
14: cheat.
12: Sono in bomba, ma allora per
14: quindi,
12: essere una cheat come le conosco io mancava un bel sono in bomba piena. Poi sapendo
14: no, per ora è solo
12: zona,
14: bomba.
12: Da cui viene il nostro Stefanino è un ragazzo della strada praticamente, quindi bomba piena è un po' nel gergo della, non dico della zona, però è un ragazzo di strada, avrebbero cantato.
14: Giustamente,
12: non
14: peraltro.
12: Non mi ricordo chi, gruppo italiano degli anni 60.
14: Però comunque lo rivendica con orgoglio, con il sorriso
12: sì,
14: dei grandi,
12: sì,
14: con l'orgoglio dei numeri uno. Non c'è dubbio.
5: Invece sì.
14: E invece sì, caro Niccolò Santi, che salutiamo e ringraziamo. Tra l'altro ci sta anche ascoltando perché è in turno su firenzeviola.it.
12: Salutiamo,
14: può farne
12: salutiamo
14: a meno.
12: Gli amici Niccolò e Santi.
14: Sempre, che sono tutte e due al lavoro. Che coppia Dimitri a quest'ora con il Benve Gol, scrive Gianni da Firenze. Elia Jeremy, no, vabbè, stamattina abbiamo la coppia dei villains di Radio Firenze Viola si vola.
12: Vedi, però qualcuno allora non ci ha ancora mollato.
14: Assolutamente,
12: eh?
14: Assolutamente. Per quanto diciamo che al di là del commentare molte voci, trattative, rumors, poi diciamo il percorso delle ultime settimane si conferma anche in questi primi giorni di luglio. Perché non è che sul fronte viola ci siano, ecco, quotidianamente così tanti avvicendamenti, così tante notizie ufficiali. Siamo tutti ben legati, insomma, all'arrivo del buon Vieri.
12: Sì. Tra che poco, c'è già stato.
14: Che ormai voglio dire ormai abbiamo, ma siccome noi su questo siamo bulimici, tra poco ci sarà la 47esima intervista a un giornalista brasiliano.
12: No, no, questo è giustissimo.
14: Però guarda, me lo dico da solo, avendola fatta io stesso, però dico che diciamo che sarebbe io, l'invito è sempre quello alla Fiorentina, ma siamo di fatto anche a una settimana mal contata peraltro dall'inizio del ritiro, dalla conferenza sì, di Grosso, quindi voglio dire è l'ultimo sforzo prima di avere la possibilità anche di rivedere qualcosa a livello di calcio giocato o di allenamenti, quindi personalmente grande gioia. Vorrei però, salutando nel frattempo Luca da Punta Ala, che dice: ma voi due a lavorare quando?
12: Mai.
14: E questo però è un bel, diciamo, un bel paradosso,
12: che sei matto,
14: no? È un bel
12: Luca,
14: paradosso.
12: Oh, ma che sei matto? No?
14: Marco dalle cure, Benve Conti, mamma mia, coppia esplosiva. Oggi toccheremo vette altissime.
12: Grazie alla fiducia, Marco.
14: Poi Dido con un bellissimo momento, diciamo, a Marcord, perché ormai sono di qualche giorno fa.
12: Ah, l'ho visto anch'io e non ci capisco niente. E introduco così, l'ho visto anch'io.
14: Dico
12: scena.
14: Solo che c'è stato un diverbio sì, tra due giocatrici WNBA, quindi basket americano al femminile, Sophie Cunningham e DeWanna Bonner. La prima ha per 35-36 secondi puntato il suo dito
12: sì,
14: indice contro
12: strana,
14: l'avversaria
12: scena
14: creando
12: strana,
14: un meme
12: sì,
14: destinato
12: sì,
14: a durare
12: sì,
14: nel tempo. Infatti anche Andrea aggiunge: ci sarà lo speciale Trade NBA alle 24? Sì, con i nostri inviati Niccolò Ceccarini da Los Angeles, Niccolò Santi da Miami e Stefano Cherubini a fare la regia mobile dall'una e dall'altra parte
12: sì,
14: delle due coste statunitense. Tanto voglio dire, per l'aereo sono tre ore mal contate, quindi ce la fa senza problemi.
12: No, lo chiamavano Infantino d'altronde, no?
14: Sì, lui ha il suo jet privato come il presidente della FIFA.
12: Stefanino Infantino.
14: Raggiunge peraltro anche le zone di Firenze con il jet, quindi passa tranquillamente dall'Isolotto al Galluzzo, da Gavinana a Firenze Nord.
12: Sorvola le colline, è un piacere.
14: Allora, ci sono già un po' di WhatsApp audio, però gestiamoceli con parsimonia. Siccome in questi giorni, io ve lo dico con la massima della comprensione, diciamo che la messaggeria, come l'avrebbe chiamata Nick, è un po' soporifera, perché siamo in un momento un po' soporifero, diciamocelo. Siamo a un mese dalla fine della stagione,
12: sì,
14: quindi anche
12: sì,
14: gli effetti collaterali di tutto questo anno lentamente se ne stanno andando.
12: Ma poi, voglio dire, sfido a non provare a dimenticarselo
14: esatto,
12: anno,
14: assolutamente.
12: No?
14: Però siamo allo stesso modo ancora, non così tanto dentro il mercato, il ritiro non è iniziato.
12: Colpa del mondiale.
14: Il mondiale comunque che al netto di molti ascoltatori che fanno finta di dire non mi interessa, non lo guardo, poi in realtà con l'occhietto sinistro, ma sì, magari anche solo camminando per il salotto, per la cucina,
12: no, anche perché per
14: in
12: dire...
14: orari sobri te li guardi,
12: esatto, capisco, ecco. Le partite notturne anch'io non le sto vedendo in
14: quelle
12: diretta,
14: faticoso,
12: le partite
14: quelle
12: notturne,
14: faticoso,
12: però per dire ieri sera altrimenti vi sareste persi un gran bel Belgio Senegal
14: ieri, devo dire
12: una,
14: ecco,
12: no?
14: Le due partite in fila, Inghilterra, Congo, Repubblica Democratica del Congo e Belgio Senegal, sono state molto divertenti, molto, molto beffarde.
12: Entriamo nella fase un pochino più, sì, anche interessante, sì, accattivante sul piano tecnico, perché sì, sì, ora sì, si esaurisce quel filone del piano delle storie, che è un
14: è
12: po'
14: finito
12: a...
14: il mondiale conference,
12: oh, esatto, e ora inizia il mondiale quello vero, quindi insomma occhio agli Stati Uniti, tanto io ho seccato il Giappone a questo, vero, punto facciamo che per l'arbitro è finita 0-0,
14: l'ho presa completamente a caso, perché sono andato a ricercare l'ultima puntata in cui Dimitri domina le scene,
12: no,
14: ho preso,
12: no, ma...
14: due punti a caso,
12: no,
14: completamente a caso,
12: stato
14: e ho beccato, diciamo, la sentenza sul Giappone,
12: per la appunto il Giappone lo avevamo quasi portato a, poi in realtà il Brasile ha trovato il guizzo all'ultimo metro, e quindi vi dico, visto che stanotte hanno battuto 2-0 la Bosnia, Gattuso, ma che hai fatto
14: Gattuso,
12: vai alla Lazio, vai bello mio, quindi occhio agli Stati
14: Uniti, tra l'altro accoppiamento agli ottavi Stati Uniti Belgio che offre entrambe
12: grandi sorprese,
14: sì,
12: se non c'è, grandi sorprese, e poi se ormai se gli USA battono il Belgio passa,
14: non è più una notizia,
12: non è questa,
14: no,
12: grande sorpresa.
14: Io tra l'altro lo dicevo anche settimana scorsa, sono un amante tradito del Belgio, nel senso ieri ho vissuto quasi con fastidio questa rimonta del Belgio, perché devi sapere che dal 2014 al 2024, anzi 2012-2024, io ho vissuto 12 anni di amore calcistico puro per il Belgio, convinto che questa generazione avrebbe portato qualcosa. Ora mi sento un amante tradito, li ho mollati.
12: Eccoci.
14: Poi con Rudy Garcia in panchina ho detto: questo è proprio il De Profundi.
12: No,
14: non so, questo
12: no,
14: è tutto il popolo belga infervorato col sottoscritto. Pochissimi, sì, sono tutti a dormire
12: belga
14: ora. Li ho mollati. Mi aspettavo con Rudy Garcia il tracollo, e effettivamente il girone e i primi 75
12: sì,
14: minuti col Senegal andavano in quella direzione. Poi l'unico aspetto che mi rende felice è che l'ha decisa quel gran giocatore che è Yuri Tielemann, che mi fa
12: sì,
14: volare.
12: Tra l'altro bella,
14: volte,
12: divertente anche la scena sul calcio di rigore.
14: Sì, molto,
12: sei
14: molto.
12: Sei quindi quel ragazzo del meme, non so se l'hai visto il meme,
14: quale?
12: Che in realtà l'hanno fatto sia per il Belgio che per l'Olanda. Tipo
14: tanto
12: 2010
14: da Stefanino a Stefanone,
12: da Stefanino a Stefanone,
14: con
12: da,
14: questo sorriso
12: da un Cherubini a un Carlesi,
14: che alle 10:10 ci riempie di luce questa giornata.
12: Siamo tutti qua. Stavo dicendo
14: del meme.
12: Te sei quel ragazzo che 2010 occhio al Belgio, 2014 occhio al Belgio, 2018 occhio al Belgio,
14: assolutamente,
12: 2022 occhio al Belgio, 2026, okay? Ecco, questo l'hanno fatto.
14: Io mi sono fermato al 2024 e devo dire che già vedere il Belgio agli ottavi per me è sorprendente. Io, cioè, col Senegal ero convintissimo di un Belgio out.
12: Beh, poi per come stava andando.
14: E poi è successo, come spesso succede, va detto, alle squadre africane ai mondiali manca sempre quel maledetto centesimo per fare l'euro.
12: Non è un caso che la miglior africana della storia dei mondiali sia una squadra molto europea.
14: Assolutamente, assolutamente. Allora, un omaggio sentito a Gotine, 7 anni di nulla cosmico, danni perpetui, 6 milioni di euro di multa, lo aspettiamo per il centenario. Alessandro Viola dedica un pensiero, una poesia a Pradè.
12: Chi è?
14: Alessandro
12: è
14: Viola.
12: Alessandro, però... qui un attimo, perché io non sono un amico
14: momento, avrebbero detto
12: io non sono un amico di Pradè,
14: però
12: chi ci segue lo sa benissimo quante gliene ho dette negli ultimi anni, ma credere che se la Fiorentina prende 6 milioni di euro di multa per un'azione unilaterale, univoca, incontrastata di Pradè, ragazzi, per favore, dai, cioè il comparto dirigenziale a che serve, se non anche a sorvegliare, vigilare, monitorare. Il DG non c'è solo quando c'è da raccogliere, voglio dire, il presidente non c'è solo quando c'è da raccogliere. È vero che poi erano mesi complicati, no, Francesco, per cui si stava purtroppo arrivando alla morte del precedente proprietario, però voglio dire, non credo che nelle idee della famiglia Comesso, soprattutto se Rocco, come pare, insomma, da tempo non stava più bene, ci fosse la volontà di andare a diritto finché non fosse arrivato il brutto momento con Rocco plenipotenziario. Immagino esatto. Si fosse preparato un sistema per cui si poteva andare oltre. Per cui ora va bene tutto, ragazzi. Pradè, incolpiamolo di piccoli, non dei 6 milioni di multa, perché sennò è senso,
14: se no poi confondiamo direttore sportivo con la figura del plenipotenziario, come diceva Dimitri, e addossiamo a Pradè responsabilità che mi sembra siano già evidenti senza bisogno di aggiungergliene altre.
12: Ma non sono tutte sue, ragazzi. Cioè, ora pensare che 6 milioni di multa derivino da un'azione univoca di Pradè è forte.
14: Jacopo D'Abrozzi, per quanto possa valere, ho visto dei video di Vieri, ho visto che ha un gran lancio di sinistro e mi pare anche per gli esterni, per cui li aspettiamo, se no a chi lancia? Ora, è vero Jacopo che ha un bel lancio, non ha solo quello Vieri, ma gli esterni arriveranno. Ora, il problema e il tema è capire se arriveranno gli esterni alla Volpato, come si diceva qualche giorno fa, alla Noah Lang, alla Lorienté, perché mi sembra che in mezzo ci sia questa grande differenza citata da Max Allegri, ovvero le categorie.
12: Cioè, io stavo per dire chi è il pazzo, ecco, che si prende Volpato in questo terzetto, ecco, con tutto il rispetto, cioè, per il nazionale australiano, che lui ha fatto i mondiali e l'Italia no, va benissimo.
14: Ma io cito anche Coleoscio, su cui mi sembra ci sia grande curiosità per il potenziale, però ricordiamoci sempre un 2004 che è reduce da un anno in cui ha fatto, come direbbe Di Nardo, ma anche Paratici, il backup di Iconé. Ha giocato tre partite da titolare nel Paris FC nel girone di ritorno
12: e ha segnato poco,
14: credo un gol. E di per sé mi viene da dire che può essere una buona alternativa se poi la Fiorentina ai primi di agosto compra, o a fine luglio quando vuole, compra il titolare.
12: Senz'altro.
14: In quattro esterni mi va anche bene avere come uno dei quattro un giocatore del genere, però non è un titolare.
12: Ma poi credo che ci sia bisogno di maggiori certezze, non ce ne voglia. Coleoscio è un elemento interessante in prospettiva. Ora, anche vista come è andata l'ultima stagione, insomma, io non credo che la Fiorentina possa avere come esterni d'attacco titolari da una parte Coleoscio e dall'altra Volpato.
14: Sono d'accordo.
12: Perché per me finisce male. Poi magari l'errore di valutazione è il mio e non di chi fa questa scelta, ma per me non è un attacco da Fiorentina Ken, Coleoscio, Volpato. Ecco, serve un pochino più di sostanza. È per questo che dico ti prego Fabio, lascia stare il centrocampo. Ma che ce ne facciamo di Torstvedt? Io vi chiedo, ma che ce ne facciamo di Torstvedt?
14: Però è un pupillo del Benve, quindi non ti parlare troppo male.
12: Non ne parlo male.
14: Sai cosa?
12: È una questione di opportunità.
14: La Fiorentina ha già 40 centrocampisti.
12: Molti simili, è vero. Non credo che Torstvedt ti garantisca a priori un salto di qualità così debordante rispetto a chi c'è, per cui io, chiaro che poi non le conosciamo noi effettivamente le priorità, quali sono e quali non sono, ma per me la priorità non è sul centrocampo, è sugli esterni d'attacco, non è neanche sul difensore. Ormai Vieri è stato preso, per carità. Io probabilmente avrei ragionato in maniera differente, ecco, sul muoversi, però come dico sempre, il direttore sportivo della Fiorentina è Paratici, io sono qui a ragionare, per cui ognuno il suo.
14: Per il momento, mai dire mai, nell'inversione anche dei ruoli, magari tra qualche anno
12: un
14: ci
12: tempo,
14: Dimitri
12: un tempo
14: Conti
12: i giornalisti avevano più occasioni di entrare nel mondo del calcio.
14: Assolutamente.
12: Si parla di quasi 100 anni
14: comunque
12: fa,
14: guarda, ormai. A onore del vero dobbiamo dare a Coleoscio quel che è di Coleoscio, ha fatto 3 gol quest'anno, che comunque in 543 minuti non sono pochi,
12: non sono pochi. No, è vero.
14: Però dico anche, ribadisco che su 16 presenze fatte nel girone di ritorno ha fatte 3 da titolare.
12: Sì,
14: quindi
12: roba.
14: Era l'alternativa nel Paris FC.
12: Sì.
14: Prenderlo e considerarlo il titolare della Fiorentina mi sembra un po' avventato. Allora facciamo così: siccome stanno arrivando un po' di WhatsApp, non voglio perdere il flusso. Giochiamoci subito, Stefanino, il momento e la parentesi Vieri. Andiamo in Brasile ancora una volta dal collega dell'Ora de Gremio, Fabio Vargas, con cui abbiamo parlato non solo, diciamo, della questione tecnica, tattica e dell'evoluzione del giocatore, ma anche su come il gremio e l'ambiente del gremio ha accolto la sua cessione, sui margini di miglioramento. Diciamo che in Brasile il collega conferma quella che è una sensazione che personalmente ho percepito in questi giorni, cioè che c'è una grande idea sul fatto, molto diciamo così, se vogliamo anche diciamo sviluppata non solo tra i giornalisti ma anche tra gli addetti ai lavori brasiliani, che questo giocatore arriverà a livelli molto superiori a quelli della Fiorentina in breve tempo. Però non voglio spoilerarvi niente. Ora sentirai. Sentiamo Fabio Vargas.
5: Con Fabio Vargas, giornalista dell'Ora do Gremio, per parlare di Vieri, nuovo acquisto della Fiorentina. Cosa puoi dirci di questo profilo e del suo percorso in Brasile?
17: Pois é, o Vieri è un giocatore formato na base do Grêmio, né? Ele fez toda a sua base no Grêmio.
5: Vieri è un giocatore cresciuto nelle giovanili del Gremio, dove ha fatto tutta la trafila. All'inizio dell'anno, in questa stagione, era quasi stato ceduto in prestito dalla vecchia dirigenza del club. Ma poi l'attuale board, che è subentrato, ha ingaggiato Luis Castro, che è un tecnico portoghese a cui piace molto lavorare con i giovani del vivaio. Il Gremio lo ha ingaggiato proprio per questo. E la nuova dirigenza vuole che i giocatori delle giovanili salgano in prima squadra il prima possibile, in modo tale da far succedere quello che sta succedendo ora, quello che è successo con Vieri, quello che succederà anche con Gabriel Mack, che ha già una trattativa praticamente conclusa con l'Inghilterra, quello che sta succedendo anche con Pedro Gabriel, che è un ragazzo, un terzino sinistro, che oggi è diventato titolare assoluto, anche lui in procinto di andarsene. Vieri lo descriverei così: un giocatore dalla grande intensità, forte, bravo nel gioco aereo, buona uscita palla al piede, abilità nei passaggi. Per questo motivo, tra l'altro, il Newcastle era molto interessato a lui, perché ha le caratteristiche giuste per il calcio inglese. Penso che se la caverà molto bene alla Fiorentina. La mia opinione però è che la Fiorentina sarà un trampolino di lancio per arrivare in una big, magari anche del calcio italiano, come Inter, Milan, Juventus o Roma.
17: Inter, Milan, Juventus, Roma, questa per me, perlomeno, è la mia opinione.
5: Ha le caratteristiche giuste per adattarsi rapidamente al calcio italiano?
17: Na questão adaptação, eu acho que não, eu acho que ele vai chegar jogando, ele vai chegar.
5: Penso di sì. Anzi, secondo me arriverà e giocherà subito. Arriverà cercando il suo spazio e, a mio parere, diventerà titolare della Fiorentina in pochissimo tempo, perché ha una capacità assurda, come dicevo anche prima, nei contrasti, nell'impostazione fisica, un buon passaggio, una buona uscita palla al piede, un buon gioco aereo. Diventerà titolare della Fiorentina in pochissimo tempo. Questa è la mia opinione. Quali sono i suoi margini di miglioramento? La sua evoluzione è stata davvero molto rapida. Come dicevo all'inizio, era stato quasi dato in prestito a un altro club in Brasile, perché era fuori dai piani del Gremio. Poi arriva Luis Castro, lo schiera titolare. Il Gremio stava avendo molti problemi in difesa ed è lì, infatti, che Luis Castro lo ha consolidato, sul centro-sinistra, consolidando anche Gustavo Martins, che è un altro giocatore del vivaio, adesso però ha 25 anni, anche lui con possibilità di andare in Europa. Ci sono già stati alcuni sondaggi anche dall'Italia, la Roma, il Sassuolo, lo stesso Como, che tiene d'occhio anche Thiago, un altro ragazzo delle giovanili. L'evoluzione di Vieri è stata grandiosa. Secondo me nel calcio italiano migliorerà in un aspetto molto importante, ovvero il gioco aereo e la lettura di gioco, la velocità di pensiero. È già un giocatore molto combattivo, ma penso che migliorerà molto anche nell'uno contro uno, nella copertura, nel sistema di gioco. Crescerà tantissimo lì in Italia.
17: Di copertura, di sistema di gioco, io acho che ele vai evoluir molto aí na Italia.
5: Ma come è stato accolto il suo trasferimento nell'ambiente del Gremio?
17: Sobre a transferência do jogador, o Grêmio tem um problema muito grande, né? O Grêmio tá com uma dívida muito grande.
5: Dobbiamo partire dal fatto che il Gremio ha un problema molto grande: i debiti. Nel corso della storia del club, i giocatori cresciuti nel Gremio hanno sempre salvato il club dal punto di vista finanziario, da sempre. C'è Arthur con la cessione più remunerativa della storia, 40 milioni di euro, Everton Cebolinha al Benfica, Pepe che oggi è al Porto, tra gli altri. I tifosi hanno visto la partenza di Vieri in modo positivo dal punto di vista finanziario, ma molto negativo per la squadra, perché era uno dei pilastri di questo Gremio. Peraltro, formazione che non ha ancora giocato bene in questa stagione ed era una certezza in difesa. E quindi i tifosi sono rimasti un po' spiazzati e preoccupati per la sua partenza.
17: E ele era una segurança na zaga. E aí a torcida, óbvio, ficou un poco receosa con la saída dele.
5: Quali sono le tue sensazioni per il futuro di Vieri?
17: Acho eu que ele não fica muito tempo na Fiorentina. Eu acho que ele vai ficar aí uma temporada e pochinho.
5: Credo non rimarrà molto tempo alla Fiorentina. Penso resterà lì una stagione e mezzo, e poi se ne andrà. O in una big della stessa serie italiana o in Inghilterra, visto che dalla Premier lo stavano già seguendo. La sua strada è verso qualche big europea, sicuramente. E qui ti lascio la mia opinione. Farà parte del prossimo ciclo della Coppa del Mondo con la nazionale brasiliana. È un giocatore di quel livello e per questo la Fiorentina ha pagato poco per Vieri. La Fiorentina farà sicuramente una plusvalenza da 50, 60, 70 milioni di euro sterline, perché migliorerà tantissimo nel calcio italiano e resterà poco tempo alla Fiorentina. Oltretutto è un ragazzo incredibile, un bravo ragazzo, un gran lavoratore. Ha avuto qualche problema di infortunio all'inizio della carriera, ma poi si è stabilizzato e non ha avuto più problemi fisici. È davvero un grande acquisto per la Fiorentina.
17: Soffreu alguns problemas de lesões no início da carreira, mas depois se firmou, não tem lesão e, cara, é uma grande contratação para a Fiorentina.
14: Così dunque Fabio Vargas, giornalista dell'Ora do Gremio, per diciamo chiusare ulteriormente l'argomento Vieri, e la sua convinzione, la sua opinione appunto è: il giocatore entrerà nel Brasile verso la Coppa del Mondo del 2030, sarà una maxi plusvalenza per la Fiorentina da 50, 60, 70 milioni e un avviso diciamo ai naviganti: a Firenze godetevelo un anno e mezzo perché poi saluterà la
12: curva.
14: Si
12: può dire tutto tranne che sia stata un'intervista a 0-0,
14: non c'è dubbio. Però devo dire che se il salvagente è una plusvalenza da 50-60 milioni dopo averlo pagato 15 più 2, ci può anche stare.
12: Magari poi ce ne danno 62 quest'estate per la Trap Star.
14: Quindi
12: non lo so, vabbè, provo, dai, lo sai, provo.
14: Lo so, ma io
12: sai,
14: accetto tutto.
12: Per
14: io,
12: me la Trap Star è da vendere quest'estate.
14: Lo so, io
12: senza ripensamenti.
14: Io avrei ho anche messo lì una data che poi ovviamente verrà travolta dai fatti. L'ho messo un mese fa, cioè per me il 18 luglio sarebbe uscito il comunicato della Fiorentina con la cessione di Ken.
12: It's the date.
14: Però
12: forse
14: troppo
12: un po'
14: presto.
12: Sì, però sai, le vie del mercato
14: ma
12: sono infinite.
14: Non c'è dubbio. Comunque 055 77 111 71, se non erro c'è Simo Bex in linea.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
12: Buongiorno,
1: eccoci qua.
14: Vai, all'attacco.
1: Allora, d'accordo sulle ali con voi, ma sul centrocampo mica tanto. Non c'è bisogno di nulla al centrocampo. Mi dice un centrocampista di livello della Fiorentina oggi, uno.
12: Io no, sono impopolare.
14: Io sono d'accordo con te, Simo. C'è Bagar nello studio, in realtà.
12: Io sono impopolare.
14: Io il centrocampo della Fiorentina lo rifarei da capo. Non terrei neanche fagioli se accanto ci devono giocare Mandragora e Ndur.
12: Io
14: quindi
12: sono
14: ti ho detto
12: impopolare.
14: Tutto.
12: Mandragora ha numeri da alto livello. Mandragora ha numeri da centrocampista di alto livello. Che poi non piaccia è un altro conto. Mandragora ha numeri da centrocampista di alto livello. Ndur,
1: posso fare una domanda
12: anche
1: su Mandragora?
12: Anche due.
1: Allora, un giocatore che fa 7-8 gol l'anno e non è mai convocato in nazionale e non lo vuole nessuna big, ci sarà un perché?
12: Ma la grande nazionale italiana cosa deve spiegarci che non va ai mondiali da quel dì? Abbi pazienza.
1: Ma c'ha ragione, sono d'accordo.
12: Pazienza.
1: Ma è la 40ª scelta.
12: Ma va bene, ma allora non è un top player? La Fiorentina è una squadra top? Ti chiedo? Per me no.
1: No.
12: Ormai da tanti anni. Quindi Mandragora è da Fiorentina? Per me sì. Per me
1: ma
12: sì.
1: Ma confronto a Torsel ci sono tre categorie.
12: Ma per in favore di chi?
1: Del norvegese,
12: di Torsvet,
1: titolare di una nazionale.
12: Trovi un anno in cui Torsvet ha fatto meglio di Mandragora? Perché Torsvet è un giocatore molto simile a Mandragora. Se non segna, lo vedi poco. Quindi io per quello dico: se dobbiamo prendere un Mandragora 2, ma teniamoci il Mandragora vero. Io oggi vorrei una mezzala casomai più fisica, più capace di fare la fase difensiva, perché Mandragora in questo fondamentale non eccelle affatto, nonostante per anni sia stato trattato come un mediano. Mandragora non è un mediano, è un incursore. Ndur può crescere, non è un mediano neanche lui. Fagioli è talmente cresciuto che oggi è intoccabile. Quindi, se proprio devo levare uno dei tre, a malincuore, perché chi ci segue lo sa che io sono uno dei suoi sponsor qui dentro, levo Ndur dai titolari, non dalla rosa, ma non per mettere Torsvet. Per mettere, lo dico, lo dicevo già l'anno scorso, è un nome troppo grosso per la Fiorentina oggi, un giocatore come Florentino Luis, come Hugo Larsson, un mediano di 1,90 m che non mi faccia passare gli spilli. Questa è la mia idea del centrocampo, quindi spero di averti soddisfatto nella risposta.
14: Che dici, Simo Bex? Poi ti salutiamo.
1: Bene, bene. No, sono d'accordo, però secondo me tu sopravvaluti i nostri centrocampisti.
12: Può essere questo può essere.
14: Mi piace, dai, una chiusura che apprezzo, perché lascia ancora un po' di bollicine in questo argomento.
12: Ciao
14: Simo,
12: buona giornata.
14: Un grande Simo Bex, come sempre. Poi abbiamo Gianni risponde a Simo Bex dicendo e citando Lorenzo Amatucci.
12: Grande Gianni, è un fan di Amatucci, anche qualche giorno fa,
14: sì,
12: mi ha detto
14: che comunque non resterà, quindi
12: Amatucci torna e non solo resta panchina Fagioli. Grande Gianni,
14: bello, mi piace come convinzione, tanto non resterà.
12: Non succederà, no. Però noi ci crederemo fino all'ultimo secondo disponibile.
14: Giustamente Daniele, l'autista in viola, dice: bella questa intervista su Vieri, ma non capisco perché dovrebbe starci poco in viola. Perché Daniele, secondo la convinzione, sì, del collega Fabio Vargas, è talmente forte, esatto, Vieri, che uno, la Fiorentina l'ha pagato poco, tra poco tempo entrerà anche nelle rotazioni del Brasile,
12: ci saranno talmente tante
14: sirene, offerte, esatto, che a un certo punto la Fiorentina a 60 milioni di euro
12: lo venderà.
14: Non mi sembra, ecco, uno scenario così drammatico. No. Non è che ha detto va via dalla Fiorentina perché rompe con Grosso o perché diventa tre soldi, per citare un difensore brasiliano che non è andato benissimo.
12: Te scherzi, è tornato,
14: Lo so, infatti
12: è tornato,
14: ma perché è un eterno
12: soldi,
14: ritorno,
12: è
14: un eterno ritorno,
12: un po' come Sottil, Nzola.
14: Poi sentiamo un paio di WhatsApp audio, se Stefanone è d'accordo. Dai, 10:30.
2: Ciao, buongiorno ragazzi.
14: Buongiorno.
2: Ma una domanda: ma siamo sicuri che Torsved sia meglio di Bresciani?
12: Eccoci.
2: Ci oggi sarà uno in casa con le stesse caratteristiche. Comunque ha fatto bene, abbastanza bene. Fece bene a Frosinone, ha fatto benino all'Atalanta, giocava poco. Però il livello dei giocatori è quello lì, ma perché si deve andare a investire un monte di soldi su un giocatore come Torsved invece di tenersi in casa uno come Brescianini? O prendi un centrocampista buono o tu li investi tutti sugli esterni.
21: Ragazzi, io penso che allora per questi 6 milioni Predè va escluso. 100.000 errori, una combinata di cotte e di crude, ma attribuirgli questa cosa qui dei 6 milioni di multa? No, davvero. Ferrari, che cavolo ci sta a fare? Non è lui l'amministratore che amministrava tanto bene l'S Lunga e ora doveva amministrare questo è l'attributo per lui, questa multa che ha Predè,
14: amministratore del mondo,
21: mi è sempre rimasto sulle scatole.
12: Ciao l'administrator.
14: No, mi piace comunque questo clima bello pimpante su Torsvet. Io ovviamente ribadisco di essere un grande estimatore di Torsvet. Lo considero in questo momento un upgrade, come direbbe di Paratici, tanto per Brescianini quanto per Mandragora, però sono allo stesso modo assolutamente consapevole che non siamo in presenza né di Tielemans né di De Bruyne nel suo prime, né di, scegliete voi,
12: anche De Bruyne oggi.
14: Il punto di partenza è sempre il solito. Allora, la Fiorentina ha 120 centrocampisti,
12: è lì che si sbatte,
14: quindi o tu riesci, non so come, a venderli e rifarci qualcosa da un punto di vista economico, altrimenti ragazzi il livello, bene o male, dovrà comunque essere quello. Non posso pensare alla Fiorentina nel giro di 3 mesi, non me la immagino in grado di passare appunto da Brescianini, che a me non piace, a Mandragora, che a me non piace, a un grande nome in grado di dominare le scene e il calcio italiano. Capisco che però, di fronte anche alle richieste del Sassuolo per un giocatore in scadenza nel 2027, ci sia qualcuno, non pochi, un po' perplessi di fronte alla cornice dell'operazione, cosa assolutamente legittima.
12: Ma ci mancherebbe, insomma, comunque vada, anche il mio discorso è su una questione di priorità. Dove, cioè, oggi, se dovessimo scendere in campo, ma Grosso il 4-3-3 non lo fa, non ha nessun esterno d'attacco, a meno che non si contino i rientri dai prestiti, per cui è lì che siamo, secondo me, in molti preoccupati. C'è una, come dire, un'interiorizzazione delle priorità? Sicuramente sì, voglio dire, è anche normale che non si proceda un capitolo alla volta, ma si vada anche su più tavoli, e se qualcosa, se un'occasione si apre, se uno squarcio per attaccare un nome si presenta, a quel punto vai. L'unica cosa che un po' mi fa pensare è che leggo nomi di tanti ruoli pochi esterni d'attacco.
14: Sì, siamo fermi a Cole Osho da due settimane.
12: Sì. E Zeballos, insomma, però sì, è stato anche smentito.
14: Sì, che poi comunque è lì sullo sfondo, un po' anche sfocato, sì, si vede e non si vede. Si sente invece Leonardo in linea, buongiorno.
12: Ciao.
3: Buongiorno, come state?
14: Alla grande,
12: raffrescati.
3: Meno male. Sentite, io vi ho chiamato per un motivo, perché non capisco come mai da ieri è venuta fuori tutta questa, tutto questo non so nemmeno come chiamarlo, se voglia di giustizia nei confronti di chi ha fatto questi 6 milioni di, ha preso questi 6 milioni di multa.
14: Sì.
3: Mi viene a ridere, mi sembra che siamo tornati dal Rinascimento, siamo arrivati al Medioevo, no? Da fuoco a tutto ciò che non va bene. E, ma non ho capito, ma che si paga? Noi di tasca nostra? Io non ci rimetto mia
14: no,
3: altri
14: no,
3: milioni.
14: Certo.
3: Poi si chiede.
12: Ma una colletta. Dice,
3: ma poi
12: si fa la
3: colletta. L'anno scorso era un casino, tutti quanti a dire: ah, c'è bisogno spendere per vincere, spendere, c'è anche il coro. Spendere, sì, vincere, spendere, poi se si è speso, speso troppo.
14: Però Leonardo, ti dico, da osservatore esterno, dovresti sapere, ma sicuramente lo sai, che siamo anche in un'era in cui il tifoso, indipendentemente sia tifoso della Fiorentina o di qualunque altra squadra, è molto più commercialista di prima, cioè ha un interesse smodato per i conti della propria squadra del cuore. Quindi devo dirti la verità, ti ripeto, da osservatore un po' distante, a me non sorprende che da 24 ore a questa parte si parli di questo argomento, che non dovrebbe essere di competenza del tifoso medio.
12: No.
14: E purtroppo però, siccome è un'era in cui tutti hanno accesso agli ingaggi, ingaggio lordo, ingaggio netto, financial fair play, i prezzi dei cartellini, le operazioni delle altre società, molti tifosi, anche tra quelli della Fiorentina, sono quasi tra virgolette più interessati a questi argomenti che a quelli di campo, e quindi da 24 ore non si parla d'altro. Cerchiamo il colpevole, giustizialismo sfrenato e avanti così.
3: Ecco, a me sembra che si cerchi solo il colpevole.
12: Sì.
14: Lo so, però
3: non è una questione di commercialismo, è proprio una questione che oramai a Firenze, con gli ultimi anni in cui non si è vinto più niente, si è sofferto come delle bestie, perché la verità è questa: noi non ci sa più la pazienza del niente, proprio del niente.
12: Sai anche, Leonardo, cos'è? Che molti, secondo me, si sono un po' pentiti che a Praden, come dire, era Dio, era bravo, era bello, come parlava bene, signora mia. Poi ha combinato un disastro, se n'è andato, si è dimesso, è cambiato il clima e allora sono cambiati anche loro. Ma voglio dirti, no, se il problema era la spesa, il problema era anche 13 mesi fa, 12 mesi fa, 11 mesi fa, te sentivi qualcuno lamentarsi per i soldi messi sul mercato? No, fa parte tutto del cambio di aria, no? Ora stiamo sentendo il cambio d'aria fuori dalla finestra, c'è stato il cambio d'aria anche a Firenze, Pradeda finché era il DS per i pretoriani, per i sempre difensivisti era Dio, poi Dio è morto, cantava qualcuno, e allora basso, impicchiamolo, è stato lui a spendere quei soldi, capisci, no? Fa parte tutto di un discorso qualunquista tagliato a spanne, che purtroppo è la regola oggi.
14: Ti abbracciamo, Leonardo, alla prossima.
3: Ciao
12: Leonardo.
14: Allora, Edoardo, continua a pensare che la colpa principale sia della priorità: se i tuoi dirigenti lavorano male per tanti anni e non li sostituisci, significa che tutto sommato va bene così. E finora hai raccolto purtroppo quanto mal seminato. Su Torsvet Maurizio dice: secondo me è un giocatore molto più completo di Brescianini e Mandragora. Poi un amico che non si firma, che però riconosco, perché io penso da almeno un anno, ascoltatore fedele ma un po' fissato con Mandragora in negativo, e lo dice uno che non è un fan di Mandragora, però caro amico, forse si chiamava Antonio l'ascoltatore, se da un anno a questa parte l'85% dei tuoi messaggi è su Mandragora, stai contribuendo tu stesso a una narrazione un po' tossica su Mandragora. Comunque io ti leggo. Nel capo dice: avete ancora la mandragolite, continuate così voi che ignorate. Noi. E poi in caps lock: Mandragora, 1000 punti di domanda, nemmeno in seconda categoria. Via,
12: saranno tutti questo... grulli gli allenatori che lo mettevano sempre di
14: poi attacco frontale.
12: A me o a te?
14: A te. Oh. Ale dal Casentino. Oh. Però con un attacco frontale...
12: educato.
14: Sì, comunque diciamo... Esatto. Cioè, dove si può discutere e battagliare.
12: E allora qua. Vai.
14: Dimitri, ti invidio. Ti pagano per fare sterili polemiche su un argomento che non sei in grado di fronteggiare. Complimenti vivissimi.
12: Vabbè,
14: Ale
12: ora,
14: dal Casentino.
12: Educato, ma non so cosa rispondere. Grazie della tua invidia.
14: Cioè, perché comunque
12: mio.
14: C'è...
12: Me ne nutrirò, cioè, come direbbe qualcuno.
14: C'è un attacco frontale, però... ben studiato, ben comunque studiato, come piace a me.
12: Non so cosa rispondere, che evidentemente
14: io infatti gli ho messo un cuoricino a Ale perché gli voglio
12: si
14: bene.
12: Dice tutto sbagliato e tutto da rifare. Probabilmente hai ragione te, probabilmente ho ragione io. Non lo so.
14: Poi tra l'altro viene dal caso

0: Quanto ci vuole secondo voi per prendere Cipenga del Congo? Gabriele da San Miniato, ora ovviamente l'autore dello 0-1 di
1: ieri. Ci vuole del coraggio, no scherzo, nel senso in realtà poi il Congo ha dei buoni giocatori.
0: Ha dei buoni giocatori.
1: Tanti ex Premier League,
0: sì,
1: attuali
0: sì.
1: Premier League.
0: Da Wan-Bissaka, c'è cioè, Tuan Zebe,
1: certo,
0: ex
1: no,
0: giocatore
1: quindi,
0: del Napoli.
1: Comunque,
0: allora su Cipenga ieri, diciamo così, ovviamente dopo aver visto il suo gol sono andato un po' a leggermi un po' la storia. Lo ha comprato l'Almeria, club di seconda serie spagnola, 10 giorni fa, quindi ragazzi ormai è tardi.
1: Beh, magari però si convince, ancora non è sceso in campo, no? Quindi
0: punto. Poi tra l'altro, siccome lui era giocava ancora nella Serie B spagnola anche quest'anno, ha dovuto saltare le ultime partite, perché sapete il campionato spagnolo è finito nella seconda metà di giugno, proprio perché iniziava nel frattempo il mondiale, quindi è stato uno di quelli condizionato da questa diciamo contemporaneità,
1: sì,
0: tra la Serie B spagnola e il mondiale,
1: sì, che è finito effettivamente
0: e che ha visto poi anche Amatucci protagonista ai playoff, eccetera eccetera. Francesco, l'omonimo del Benve: caro omonimo, mi faresti un nome di un centrocampista fisico prendibile da piazzare davanti alla difesa? Io credo che il grosso in quell'oro lì prediliga uno strutturato fisicamente. E poi gentilmente chiedi al tuo partner di giornata dove allena Palladino. Si scherza,
1: no,
0: Dimitri?
1: No, no, no, chi è? Francesco. Francesco Palladino, l'ho detto lunedì, non
0: e
1: so
0: lo ribadisci oggi.
1: Palladino aspetta per un motivo semplice, perché verso ottobre, novembre arriverà. Io ho detto il Trabzonspor, però sono andato basso. Il Fenerbahce di turno,
0: grande derby con italiano,
1: che
0: allora,
1: capito, farà male, sarà 12 punti dietro.
0: Bello, bello, bello.
1: Lo chiama e noi il lunedì andiamo in onda, rimettiamo i santini con Tommaso Loretto e si fa un'altra scommessa. Caro direttore, scommettiamo che gli arriva davanti come è successo anche quest'anno? Perché poi, capito, sembra il Palladino quest'anno abbia fatto un disastro all'Atalanta. Non mi risulta, non mi risulta. Credo che la media punti in campionato, nonostante un periodo di evidente flessione, sia stata molto buona. Certo, nelle coppe poteva fare di più, ma insomma...
0: Diciamo, alla fine, al di là degli aspetti extracampo, quello che... sul campo ha pagato è stato quel doppio confronto con la Lazio in semifinale Coppa Italia.
1: Lì ha spostato molto la percezione esterna.
0: Poi avrebbe potuto anche perdere la finale, secondo me.
1: Immagine l'avrebbe persa.
0: Però lì con una Lazio abbordabile.
1: No, serviva di più, serviva di ritorno in casa, insomma, ti ricordi?
0: Sì, sì, sì. Lì gli è mancato un po' il guizzo. Poi magari non si sarebbero comunque trovati d'accordo.
1: Comunque, Francesco Palladino è in attesa del Fenerbahce. Va bene, così si ripropone un antico,
0: un meraviglioso derby,
1: dualismo fiorentino.
0: E aggiungo anche un altro aspetto, siccome non ho avuto modo di ribadirlo anche in questa trasmissione, perché giustamente poi tanti ascoltatori in questi mesi e negli ultimi 2 anni di fatto mi hanno spesso preso, anche giustamente, preso di mira sull'argomento. Io sono estremamente soddisfatto perché nella Serie A 2026-27 ci sarà Massimiliano Allegri, ma ci sarà anche Ivan Juric, ragazzi. Non vi liberate,
1: vero,
0: di Juric, non c'è mezzo.
1: Come si chiamava il film? A volte ritornano.
0: E qui invece mi sembra
1: qui sempre ritornano.
0: Poi
1: sempre,
0: io penso che la dimensione del Monza, di un Monza, sia la sua dimensione. Le ultime tre piazze sono state disastrose, con motivi diversi e storie diverse. Ora secondo me torna in un contesto più suo, dove quelle che sono le sue qualità possono emergere di più e i suoi limiti magari essere meno evidenti. Detto questo, il Monza lotterà per salvarsi e vedremo se ci riuscirà o meno. Ma insomma,
1: e a proposito
0: contento,
1: di Allegri, possibile che un giocatore di questa Fiorentina verrà allenato da Allegri, e io credo che candidato forte sia Dodò, che tra l'altro io questa cosa l'ho detta anche lunedì. L'acquisto di Vieri, così, baldanzoso, con 15 milioni di euro messo sul piatto, sia de facto un anticipo per poi la cessione di Dodò, che riappianerà anche un po' i conti, quindi un brasiliano per un altro, un centrale per un terzino, non c'entra nulla l'uno con l'altro, non è una sostituzione tecnica, ma credo che sul parametro economico arriverà entro non troppo la cessione di Dodò a riequilibrare un po' i conti.
0: A proposito di cessioni, Lore scrive due messaggi. Il primo su un ritorno destinato però poi a riprendere la direzione contraria. Ragazzi, calma, c'è Sottil che torna.
1: No, ma sai,
0: però non credo con, diciamo, il suo destino
1: anche
0: prossimo
1: se
0: alla
1: letto
0: permanenza.
1: Ieri da qualche parte il padre Andrea Sottil, che detto Riccardo sarebbe perfetto per

0: 4-3-3 di grosso. Voglio dire, Fabio, c'hai un esterno a costo zero, 4-3-3 è il suo, sulla sinistra, largo, a pestare la linea e a puntare l'uomo, dai, già fatto. Già
1: e visto. Poi aggiunge, io credo che presi dallo sconforto dell'annata tanti tifosi non abbiano ben visto le partite dello scorso anno. Se le avessero viste bene alla fine avrebbero capito che la salvezza della Fiorentina, volenti o nolenti, è dovuta in grandissima parte dalle prestazioni e dei gol di Fagioli, Mandragora e Ndur. Quindi ha ragione Dimitri quando dice che il centrocampo ad oggi è l'unico reparto di cui non preoccuparsi. Poi ovvio che se in fondo al mercato c'è da fare un miglioramento, certo, si piglia, ma prima serve altro.
0: Bravo, chi era questo?
1: Questo è Lore.
0: Lore, hai capito lo spirito che muoveva la mia riflessione.
1: Invece a proposito di Turchia, Max Lagente, secondo voi la squadra innominabile di Torino, che però si chiama Juventus, quindi questo non è Harry Potter con Voldemort,
0: Juventus,
1: che non può essere nominato,
0: Juventus,
1: manda il suo centravanti in Turchia per poi ricomprarlo?
0: What?
1: Cioè, Max, tu mi stai dicendo che dal tuo punto di vista Vlahovic, che ora è svincolato, segretamente la Juventus
0: lo ha già rinnovato, tra l'altro, ecco, perché non è più della Juventus,
1: ecco, quindi Vlahovic lo manda in, però sotto mentite spoglie, di finto svincolato,
0: sì,
1: in Turchia un anno per poi ricomprarlo.
0: Sì.
1: Tutto questo alle 10.45, tutto sereno,
0: c'è
1: tutto
0: una
1: regolare.
0: Famosa scena di Boris con Corrado Guzzanti che interpreta il prete pazzo.
1: Clamoroso.
0: Che a un certo punto risponde: sì, sì.
1: Così, sì,
0: sì,
1: bellissimo,
0: sì,
1: meme e bellissimo anche sticker,
0: convinto,
1: tra l'altro.
0: Peccato
1: non poter mandare in onda gli sticker.
0: Ci arriveremo, amici a casa, ci arriveremo.
1: Nel frattempo, Stefanone, sentiamo un altro WhatsApp audio di qualità.
2: Buongiorno ragazzi, ma chi vi abbandona? Ma qui siamo meglio di Bonolis e Laurenti, stiamo scherzando, avanti tutta.
0: Io faccio
2: proprio
0: la pausa.
2: Volevo chiedervi un parere, ma a patto che sia vero, e questo me lo può dire Dimitri.
0: Eccoci,
2: ma
0: no,
2: un profilo come Thomas Aranda del Boca Juniors, forse non si trova anche in Italia con le stesse qualità, dico, poi magari mi sbaglio, questo è un fenomeno, viene da noi e fa la differenza, però già un profilo come Liberali, che mi sembra un ragazzo simile a lui, che costava solamente 6 milioni, non capisco perché ce lo siamo fatti scappare, e secondo me non può essere solo riconducibile a una questione di ruolo.
1: Sì, però
0: no,
1: ti lascio rispondere subito. Ricordiamo sempre in questo momento, al di là della corte che può fare un allenatore, il com è più appetibile della Fiorentina, ragazzi.
0: No, beh, sul Liberali la risposta è questa, cioè, qui, cioè la differenza è che il com fa la Champions. E quando dicevamo, quando il sottoscritto batteva la testa sulla quarta parete che ci separa, dicendovi la Conference League è molto più importante di questo campionatello dove ci si salva giocando con una gamba sola. No, matto, si va in Serie B. Guardate che poi non c'è da stupirsi che senza Europa la Fiorentina è considerata quanto il Sassuolo. Va bene, ora faccio arrabbiare qualcuno, tra cui il nostro Niccolò Ceccarini, che avremo tra poco
1: ci sarà,
0: e noi neroverdi. Però insomma, se no oggi la Fiorentina vale quanto un Sassuolo, poco di più. Il Como oggi vale più della Fiorentina agli occhi di un calciatore, e ricordiamoci sempre, noi conosciamo la storia del calcio italiano, i rapporti di forza, cosa è stata la Fiorentina. Purtroppo tocca usare i verbi al passato, da un po' di tempo a questa parte. Ma un ragazzo di 20 anni, del 2007, ma che ne sa della Fiorentina, del Como, dei Milwaukee Bucks, così
1: bello,
0: contento anche bene.
1: Bello, bello, guarda, mi sono subito riattivato.
0: Ma
1: eh,
0: che ne deve sapere?
1: Bello,
0: ma che
1: bello
0: ne deve sapere? Giustamente, Liberali guarda l'aspetto pragmatico, va a farsi, cioè, pensa un po' che ha detto no anche al Milan,
1: esatto.
0: Che è comunque un livello di storia anche superiore alla Fiorentina, è la squadra in cui si è formato, che l'ha anche cacciato, quindi ci avrà le sue motivazioni per aver detto di no. Ma è normale che oggi il Como attragga più della Fiorentina, non c'è da meravigliarsi, ed è un po' l'avviso che questo signore qui alla mia sinistra, e sono due anni,
1: presente,
0: e sono due anni che vi fa, abbozzatela di sottovalutare il Como, io gli vado dietro volentieri, gli sono andato, smettetela di sottovalutare il Como, e anche oggi non si può più sottovalutare il Como vale quanto la Fiorentina, oggi di più perché ha una proprietà miliardaria che, a differenza di quella della Fiorentina, investe senza paura, senza motivo, va pro.
1: Ottima chiosa.
0: Aranda in Italia si trova, il problema che spesso succede è che in Italia le valutazioni volano, tipo la grappa Bocchino, te lo ricordi?
1: Mamma mia, senti lì come siamo passati veramente da un estremo all'altro dello scibile umano.
0: Sempre
1: eh?
0: Più in alto.
1: Sempre più in
0: grappa
1: alto.
0: Grappa Bocchino sempre più in alto.
1: Poi penso che al tifoso interessi dei 6 milioni non perché commercialista, ma perché ha paura che quei soldi vadano a incidere su un mancato acquisto. Però Rannerino mio Viola,
0: 6 milioni,
1: se la Fiorentina si regge su una multa da 6 milioni ricevuta o non ricevuta, vuol dire che siamo a un punto dalla bancarotta.
0: Sì, sì, esatto.
1: Ora, Runner, anche questo tu dici non è un ragionamento da commercialista, e poi però fai un ragionamento da commercialista. Cioè, sì. Dire se mi tolgono 6 milioni non posso comprare Aranda, non posso comprare Oso, non posso comprare Torsvet. È un ragionamento
0: ci sarà una strategia, ecco. Voglio dire, per sopperire poi 6 milioni su un bilancio di oltre 100.
1: Sì, e poi ti dirò anche di più, io sarei più preoccupato per il fatto che certo la Conference non ha mai portato i soldi della Champions. La Fiorentina in 4 anni di Conference ha preso mediamente, solo da ricavi puri da competizione, quindi non lo stadio, 16 milioni l'anno. Quest'anno non hai 16 milioni, che mi sembrano
0: quelli,
1: un filo più superiore rispetto ai 6 milioni.
0: Quelli mancano.
1: Ecco. Poi il mancato salto di qualità nel non aver mai fatto l'Europa League o la Champions ti porta l'Atalanta, che l'anno scorso non ha fatto una stagione memorabile per i suoi standard, comunque ha preso più di 60 milioni dalla Champions.
0: Sì.
1: 60 milioni
0: quello
1: dalla
0: scemo,
1: Champions.
0: Quello scemo che ha guidato la rimonta al Borussia Dortmund, forse un po' lo ringraziano, qualche milioncino in più l'ha portato.
1: Assolutamente, assolutamente. E questo però la dice lunga sul fatto che un anno di Champions valga per 4 anni di Conference. A livello economico.
0: Non stupiamoci quindi del Como e dell'attrattività del Como.
1: Il liberale della situazione, che poteva un tempo o teoricamente essere attratto dalla Fiorentina, Paratici, il Viola Park, bla bla bla bla, guarda il Como,
0: la
1: Fabregas,
0: Champions.
1: La Champions. Chi se ne frega se il Como 20 anni fa era in D o se...
0: Sai, i liberali 20 anni fa non era in questo mondo.
1: Appunto.
0: Per cui...
1: Quindi parliamo di argomenti molto filosofici e poco pragmatici.
0: Assolutamente.
1: Andiamo
0: sì.
1: con un altro WhatsApp audio, Stefanino.
3: Il dottor Dimitri in trasmissione oggi, grandissimo.
0: Un amico,
3: Che ne dite di un bel Dimitri versus Bembe? Non vedo l'ora. Ciao,
1: versus è difficile,
0: Anche
1: è
0: se
1: difficile.
0: Siamo di opinioni discordanti, c'è un livello tale di rispetto che insomma ci si fa a scontrare.
1: Sì.
0: Possiamo essere in disaccordo, capita spesso,
1: certo.
0: Banalmente su Torsvet e sulla necessità di acquistarlo non siamo d'accordo.
1: Per esempio, chiedo anche ai nostri ascoltatori, ma anche agli ascoltatori di Fede Arancione, visto che si parla di allenatori, come la vedono con questo Pierpaolo Bisoli alla Pistoiese?
0: Tanta roba.
1: Arriva dall'alto un Vate che ci osserva dall'alto, una preferenza non andata a segno su Indiani.
0: Ma lo sai perché?
1: Mister
0: perché
1: promozione.
0: È tipo un bollino di garanzia, no? Ma tra l'altro Indiani non è...
1: È stato confermato al Grosseto.
0: Infatti è rimasto al Grosseto in Serie C, dai.
1: Il problema però è che... Mi sembra di ricordare una conferma un po' sofferta col Grosseto, e poi ho ottenuto il via libera per l'iscrizione, anche lì un po'...
0: Ah, dici si mette già male prima di partire.
1: No, però diciamo che comunque poteva esserci secondo me un po' di margine anche per
0: attaccare per Pistoia,
1: per la compagine arancione, per inserirsi nelle certezze
0: Bisoli, insomma, voglio dire, Bisoli è un allenatore molto esperto, nelle serie inferiori ha spesso saputo dare...
1: Io non vedo molta convinzione, però...
0: Ti ricordi su Tirol 2 anni fa come lo salvò un Carrozza? La serie D non l'ha mai fatto. C'è sempre una prima volta, diceva.
1: Comunque ovviamente noi seguiremo con i nostri inviati in loco.
0: Sì, ovvio,
1: lo dico
0: ovvio.
1: Sempre su cose non avvengono, questa invece è vera. Che ci sono... Ce n'è uno particolarmente fisso e poi un occasionale che sale sul carro. Infatti, una volta la Pistoiese ha perso il treno delle prime due posizioni, sparito dai radar, l'occasionale di cui non si può parlare ovviamente.
0: Vabbè.
1: Allora, prima di chiudere questa prima ora, altra... Non fake news, ma diciamo una news un po' forzatella. Marco che dice il Como deve fare incetta di giocatori italiani per la lista UEFA. No,
0: Marco,
1: nella peggiore delle ipotesi, il Como avrà una rosa per l'Europa
0: di meno
1: ridotta.
0: Esatto.
1: Fine, non succede nulla. Cioè, non è che il Como non ha giocatori italiani, non farà
0: fuori
1: la Champions. Ecco, credo sia una questione di avere 3 o 4 giocatori in meno rispetto alle
0: altre.
1: Peraltro,
0: attenzione, non per forza italiani, cresciuti nel vivaio di una squadra di Serie A,
1: oltretutto,
0: che è molto diverso. Esempio pratico, prêt-à-porter,
1: sì,
0: Dusan Vlahovic è un prodotto del vivaio di una squadra di Serie A. Per cui
1: usciamo più che altro
0: italiani,
1: Poi voglio dire, Marco, se la questione su liberali è la nazionalità, perdonami, vuol dire non l'hai mai visto giocare. Cioè, se il tema liberali è liberali va preso perché è italiano, vuol dire non l'hai mai visto giocare, perché la sua qualità arriva prima della nazionalità.
0: Poi ti posso dire,
1: deve fare il salto e lo valuteremo.
0: Anche da scorticarsi per non prendere, cioè,
1: no, certo,
0: è un prospetto interessante,
1: certo,
0: come ce ne sono altri. Banalmente, una riflessione che forse riproporrò anche in giornata su tutto mercato web è: sì, il Milan non ha ripreso liberali, ma tendenzialmente, vero, e si è infortunato in maniera seria, ha preso quello che liberali lo teneva in panchina,
1: il buon Sissé,
0: finché era in rosa,
1: certo,
0: quindi,
1: certo,
0: che anche lui è un ragazzo, il 2006, sì, Alfa Joe, sì, Sissé, quindi,
1: sì,
0: voglio dire, anche al Milan non si stracceranno le vesti, quindi è vero, cioè non è che non esiste il gioco del pallone senza Mattia liberali, voglio dire, anche perché poi Grosso dove ce lo mette?
1: L'avresti dovuto adattare largo a destra, probabilmente.
0: Il nuovo Berardi, ma non lo so, dai, calmi, no, non ci stracciamo le vesti.
1: Il Como ha preso liberali perché vende Baturina, questa è la convinzione di Max, la gente lo venderà bene, allora, comunque, questa è la grande certezza.
0: Poi potevamo averlo noi Baturina,
1: sì, sì, infatti.
0: Forse quello è l'aspetto più.
1: Filippo, negli ultimi tempi l'impressione allora, l'impressione è che il confine tra diritto di cronaca e polemica personale sia molto assottigliato. Vi sentite ancora del tutto liberi e obiettivi nel giudicare i fatti, o il risentimento per la perdita di certi canali preferenziali sta influenzando il vostro modo di fare informazione? Questo è un bellissimo messaggio, però totalmente criptico.
0: No, più che altro non riesco a darti
1: quindi
0: una risposta,
1: Filippo,
0: che sia concreta.
1: L'invito nella seconda ora di trasmissione è una seconda parte del messaggio.
0: Se
1: in cui
0: c'è qualcosa che non ti torna nello specifico, facci un esempio, perché così non riesco.
1: Questo è molto criptico.
0: Cos'è? Aspetta, l'ho capito io. Mica starei pensando che siamo arrabbiati perché Prade ci passava le notizie, paratici, no, No, perché sennò non ci hai sentiti negli ultimi anni quante ne abbiamo dette a Prade. Quindi, boh, io spero non sia quello il riferimento.
1: Però,
0: se no, spiegacelo, perché non riesco. Io non riesco
1: come
0: a
1: come al cinema, Filippo. Questo è il momento dell'intervallo.
0: Esatto.
1: Tra poco ci sarà la seconda parte, magari anche del tuo messaggio. E tra pochi minuti in linea con noi il direttore della struttura, Niccolò Ceccarini. Evviva!
4: Radio Firenze Viola
5: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
6: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
7: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai, amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
8: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
9: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
10: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
5: Radio Firenze Viola.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: In primo piano il conflitto russo-ucraino e di almeno 13 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito di Mosca sulla capitale ucraina Kiev e su altre città del paese guidato da Volodymyr Zelensky, riferisce il sindaco della capitale ucraina Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev, scrive su X l'altro rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas, che oggi proporrà di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare e industriale russo in risposta agli attacchi.
11: Sul fronte Medio Oriente, i colloqui separati portati avanti a Doha tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sul memorandum firmato da questi ultimi due paesi hanno portato a progressi positivi, secondo il portavoce del Ministero degli Esteri catarino, Al-Ansari. Il capo della delegazione negoziale iraniana ha però smentito nuovamente che agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sarà consentito l'accesso ai siti nucleari bombardati dagli Stati Uniti. Secondo Save the Children, almeno 21.000 minori sono stati uccisi in 1.000 giorni a Gaza.
12: Dopo le tensioni dei giorni scorsi, l'ordinamento dei vescovi in Svizzera è arrivata questa mattina alla decisione del Vaticano per i lefreviani. I vescovi della Fraternità Sacerdotale San Pio X, Alfonso de Galarreta e Bernard Fellai e i quattro vescovi neoconsacrati sono incorsi ipso facto nella scomunica late sentenze per aver compiuto un atto di natura scismatica, si legge nel decreto firmato dal cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, e pubblicato sul sito del Vaticano.
11: A Milano è il giorno dei funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. La cerimonia nella chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa di Via Fratelli Rosselli in zona Corbetto. Il comune ha annunciato il lutto cittadino.
12: La Guardia di Finanza di Latina ha scoperto e sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo allestito all'interno di un'abitazione privata. Un uomo è stato denunciato con l'accusa di esercizio abusivo della professione odontoiatrica. Secondo gli accertamenti, il finto medico effettuava prestazioni dentistiche pur essendo privo delle autorizzazioni amministrative e sanitarie, dei titoli professionali necessari, dell'iscrizione agli albi e di una regolare posizione fiscale.
11: Il calcio, Giovanni Malagò è al lavoro per ricostruire la nazionale. La priorità del presidente federale consiste nel blindare la casella del direttore tecnico prima di procedere all'ingaggio del CT. Paolo Maldini è il nome sul quale c'è piena convergenza di tutti, ma lui si è preso due giorni per decidere. Se alla fine dovesse declinare, l'idea è quella di dividere le cariche puntando su figure del calibro di Claudio Ranieri, Gigi Buffon, Demetrio Albertini o Alessandro Costa Curta.
12: Ed è tutto, a più tardi.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
14: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
15: È inaccettabile.
14: Per vostra fortuna avete un domatore.
16: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
14: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
17: S'apre il dibattito.
18: Uno contro tutti.
19: Quello che accanto a lei è matto.

0: Rieccoci, chi si compra? Francesco Benvenuti, Dimitri Conti, Stefano Carlesi in regia, tutti voi al 348-7513-933. Prima ora che è volata via al fulmicotone, si sarebbe detto in altre epoche. I vostri messaggi sono, come da mia speranza iniziale, belli croccanti, anche belli numerosi, quindi sì, accoppiata vincente. Tra pochi minuti sarà il momento di un personaggio che non ha bisogno di
1: che
0: presentazioni.
1: Stava parlando del 2026.
0: Che sta parlando.
1: Quella volta
0: me,
1: lì stava parlando del 2026. Non so se te la ricordi.
0: Ma ti dirò anche di più.
1: Parlavo
0: spesso diventa argomento anche di discussione quotidiana. Si sta parlando del 2026.
1: Perché ora o mai più, d'altronde.
0: E poi voglio dire, personalmente, anche la prima occasione per me di risentirlo dopo l'apertura ufficiale del calciomercato.
1: Sì, sì, sì,
0: quindi
1: sì,
0: mi aspetto un Nicolò Ceccarini completamente esaltato, felice ed entusiasta. È così, direttore?
2: Ma sta zitto, ben un metro e mezzo di neve stanotte, ho visto la montagna di Grassi, non si sa come fare, perché comunque stavo muovendo il gatto delle nevi fino alla cima, è un disastro, un disastro.
3: Ben,
2: c'è una nevicata così, erano anni che non arrivava, quindi peccato, ora va in secondo piano, stiamo cercando di pulire tutte le strade per arrivare fino in quota e non ce l'aspettavamo, tra l'altro nel periodo in cui c'è il surriscaldamento globale, qui a Grassina fa un freddo e ci sono pinguini, quindi oggi è una giornata così, però siamo contenti perché quelli che amano la montagna potranno vedere il luglio innevato sulla montagna.
0: La notizia è quella, Nick, cioè il colpo di scena è quello, un luglio con la neve a Grassina,
1: dice Sofia Goggia, richiamata d'urgenza per riaprire un attimo un paio di giorni le piste,
0: mamma mia,
2: no, ma è
0: colpo di scena vero.
2: Sì, anche la Brignone è venuta a fare un sopralluogo.
1: Hanno ricomposto i cocci. Tra l'altro,
2: non
1: hanno
2: niente Argentina per le nostre nazionali, sia femminili che maschili. Non si va in Argentina
1: non
2: ora
1: va,
2: nel periodo estivo,
1: va,
2: ma si viene via alla montagna di Grassi.
3: Un saluto da Nicolò Ceccarini.
0: Che spettacolo!
1: E tra l'altro, vi do un'indiscrezione: il gatto delle nevi di Ceccarini miagola.
0: Bello,
1: quindi,
2: assolutamente.
1: Ve lo volevo dire.
2: Ti volevo regalare una perla. Ti volevo dire una perla perché l'altra sera a cena.
0: L'altra sera dove? Come?
2: Mercato.
0: Quando? Ok, quindi
2: sera io non ho cenato, ovviamente.
0: Certo, quindi hai guardato gli altri, sì.
2: Esatto. Nel parlare con Giovanni Manna ho scoperto che Manna praticamente guarda a volte i profili e gli stati WhatsApp del Cecca.
0: Ecco,
2: siamo totalmente a
1: nulla.
2: Te,
1: ci siamo veramente
0: a aspetta,
1: nulla,
0: perché siccome
1: dire,
0: io sono un grande fan degli stati WhatsApp di Nick, qual è stato il commento del direttore sportivo del Napoli?
1: Questa è bella, io l'ho
2: già. L'espressione di Luca Marchetti di Sky era tutto un programma.
1: Sì, però l'espressione di Luca Marchetti, cosa ha detto Manna? Volemus saber.
2: No, Manna, ho cercato in tutte le maniere di portare Langa alla Fiorentina, ma non mi sembra ci sia per ora un'apertura.
1: Senti,
2: come
1: se l'inventa, ragazzi, pur
0: comunque
1: di
0: si è
1: rispondere,
0: fatto delle grasse risate, diciamo, con i tuoi stati WhatsApp.
2: No, ma ha detto gli sto simpatico, non si capisce per quale motivo, però gli sto simpatico.
0: Soprattutto perché penso non abbia tutti gli elementi per capirli tutti i tuoi stati
2: WhatsApp. No, ma io mi domando, no? Se avesse per caso visto quelli sul Grassina, cosa potrà aver pensato?
1: Sulla montagna.
0: Poi si passa con grande facilità da una parola con sfondo viola, poi c'è un commento sulla Savino, poi grande Giulina, insomma è difficile seguire il flusso.
1: Come si ritrovano le sensazioni dei bei tempi, è vero, a volte ho letto anche così.
0: C'è anche
1: un grande Cecca.
2: Tutto sommato ha capito il dramma dell'uomo e quindi mi sto simpatico per quello.
1: Si è unito.
0: E questo è importante, Nico, perché comunque l'empatia fa sempre la differenza al giorno d'oggi. Comunque dicevo, è il 2 luglio, quindi siamo nel pieno del momento clou per la vita, non solo per il lavoro di Niccolò Ceccarini. Direttore, siamo anche a una settimana di fatto dall'inizio del ritiro della Fiorentina. Vorrei chiederti un po', tu che fiuti come pochi altri il mercato, che settimana ti aspetti da qui all'inizio appunto delle prime sgambate della squadra viola?
2: Ma io non so cosa aspettarmi nelle prossime ore, perché qualche volta le ore di importanti ore decisive, che sono un grande must del
0: ti ho
2: Cecca.
0: Letto ieri su X, attenzione, ti ho letto Beltrán River Plate, ore decisive,
1: l'ho vista anch'io.
0: Mi sono commosso,
1: sì,
0: te lo dico.
1: Sì, tornato.
2: Che poi la cosa divertente è che ormai li metto sui social, non li metto più su tutto il mercato web, perché ho deciso di fare ormai la vita da solo, da diciamo così, uomo
0: solista.
2: Ormai Sì, sì, no, a parte le battute non c'era niente di nuovo, no, però ecco, io credo che Beltrán adesso vada, quindi mi aspetto questo, mi aspetto l'ok di Beltrán, che vada definitivamente a River Plate, però vi posso annunciare il prossimo acquisto della Fiorentina, per me sarà Torsvelt.
0: Ah. Oh, molto bene, abbiamo parlato, sai che Dimitri non è un grande fan del giocatore, io già un po' di più, però Nick, la domanda secondo me obbligatoria a questo punto è: quindi la Fiorentina a centrocampo chi saluta? Perché sono troppi, indipendentemente dalla
2: forza. Io credo che ci sia allora, l'operazione di valutazione di Torsved è sui 15 milioni di euro da parte del Sassuolo. La Fiorentina ha capito che questa cosa qua non è facilmente risolvibile, perché non ci sarà uno sconto da parte del Sassuolo, il giocatore tanto non rinnova, vuole andare alla Fiorentina, credo il percorso sia già segnato, come vi ho detto, allora proveranno a vedere di inserire una contropartita tecnica. Per me ci sono due possibilità. Una per me verrà scartata dal Sassuolo, però magari non lo so, uno scambio alla pari con un giocatore della Fiorentina in uscita, penso magari a Somm, che mi sembra essere quello che per certi versi la Fiorentina darebbe più volentieri.
1: Sarebbe
2: via.
1: Male come idea questa,
2: e se no una sorta di, come dire, piccolo conguaglio più Somm.
1: Ah, quindi è Somma.
0: Allora non si scappa.
1: Io pensavo che fosse Nzola, perché come aveva detto, gli ripropongono Nzola, ma non lo vogliono.
2: Però potrebbe essere anche Nzola. Io penso che la Fiorentina voglia eventualmente fare un'operazione incrociata su un suo centrocampista, chiaramente. Da inserire con un centrocampista in arrivo, cioè un'uscita di un centrocampista per un'entrata. Però ora loro hanno bisogno, la filosofia è: si vende per comprare, cioè nel senso, ora serve un'altra cessione per un acquisto. Quindi dovranno cercare di vendere anche qualcuno, però l'idea è quella di prendere Torsved. Io non so se sarà il secondo acquisto, però per me Torsved lo prendo.
1: In generale, in quest'estate, io sono stato un po' malizioso prima con Francesco, ho detto per me Vieri arriva perché è già calendarizzata in qualche modo l'uscita di Dodò, perché immagino che le cifre siano equivalenti. Secondo te dove va? Al Napoli? All'Inter? La Roma? Com'è la situazione sul
2: brasiliano? Allora, io sempre parlando con Manno, cercando tutte le maniere di capirlo, ma non mi sembrava così entusiasta di Dodò, così a sensazione, come del resto non mi sembra così entusiasta l'Inter. Io mi gioco sempre la Roma oppure un qualcosa di straniero, però vediamo, perché poi quello che ti sembra già definito a volte può essere scombussolato da piani diversi. C'è l'esempio di Palestra, è lampante, vanno su un giocatore e poi sono costretti a prendere un altro, magari hanno in mano Dodò e invece poi gli viene un'occasione migliore e lascia perdere Dodò, e la Fiorentina quindi a quel punto deve risistemarlo. Però ecco, io credo che l'Inter abbia in testa Calaili, sinceramente, come il Napoli.
1: Non però una delle due lo prende Calaili, magari l'altra si consola con Dodò, non so.
2: Sì, a meno che Dodò non sia già un giocatore virtuale della Roma.
1: Quindi lo vogliamo mandare a Roma noi sciccariniani. Bene,
2: no, io non lo voglio mandare Dodò a Roma, io personalmente può andare dove vuole, ecco, però mi sembra di capire che ormai è fuori, ecco, ma anche perché questi movimenti che ci sono sugli esterni continui, voglio dire, ora è vero che Oso è un esterno sinistro, però per esempio João Mario Carnevali l'altro giorno non mi sembrava così convinto di João Mario alla Fiorentina, però si parla di lunedì, oggi siamo a giovedì, non lo so se poi ci sono
0: esclusiva, questa, bravo Nick, l'hai ribadito, giovedì 2 luglio, sta parlando del 2026, ricordiamo, comunque perché siamo nel pieno dell'anno.
1: C'è chi già diverso tempo fa stava parlando del 2026, oggi quindi può parlare solo lui.
0: Però Nick, tra questi 748 esterni bassi che sono usciti negli ultimi giorni, ad oggi 11 e 13, 2 luglio, chi realmente la Fiorentina, come direbbero quelli bravi, sta attenzionando?
1: Attentioning.
2: Ma allora, i nomi con cui sono partiti forti, secondo me sono stati anche un modo per mettere in giro qualcosa di vero, ma vero fino a un certo punto.
0: Okay.
2: Tanto sapevano, cioè io penso a Ruggeri, no? Penso anche a Udoge, sapendo benissimo che questa situazione era una situazione molto difficile, però probabilmente gli è servito per andare anche su altri obiettivi, tipo Oso, magari lo stesso João Mario, ma io sono convinto loro ci hanno in testa sicuramente altri, Belgali per esempio.
0: Ecco, io lo prenderei ieri, io non conto nulla, ma io Belgali lo prenderei ieri.
2: Ecco, bisogna stare attenti a Belgali, perché per me Belgali è un obiettivo della Fiorentina.
0: Sta facendo il mondiale con l'Algeria, ricordiamolo.
2: Ne se ne era già parlato all'inizio di mercato, ne parlò poi anche successivamente Simone Bernabei, continua a riparlarne anch'io, perché
0: salutiamolo,
2: una buona soluzione e lui non credo voglia rimanere a Verona, o quantomeno penso che il Verona provi a monetizzare Belgali. Quindi
1: salutiamo anche Belgali, anche retrocesso con il Verona. Così, no, perché se no i fenomeni arrivano e li anticipo io.
0: Hai capito,
1: Hai capito?
0: Com'è caldo di
1: retrocesso con l'Hellas Verona, con una stagione da tribunale dell'inquisizione per l'Hellas Verona.
0: Hai capito?
1: Non per Belgali, per carità, non voglio dire.
0: Tacco frontale,
1: lui il suo l'ha fatto. L'Hellas Verona.
2: Vabbè, comunque, quello che sarà sarà, stiamo attenti anche a questo nome, perché è evidente. Io poi ora voglio vedere cosa fa il Newcastle. Ecco, secondo
0: su
2: me
0: su Beans, detto per gli amici fagioli,
2: che è uno degli obiettivi, uno dei possibili obiettivi.
1: Ora poi i soldi ne avranno particolarmente di più, considerando che appunto stanno cedendo Tonali per una cifra record per un giocatore italiano, 116
2: con 35 milioni di pounds. Io fossi la Fiorentina li chiederei, per fare
0: sì, ma io però se più, me li danno Nick andrei subito,
1: no, ma io chiederei di più,
0: sì,
1: ragazzi,
0: anch'io chiederei di più, però io già 35 milioni di sterline prenderei
2: però
0: Fagioli.
2: 40 milioni secondo me è la cifra credibile, che poi
1: ma prova 45 farà. Ma prova anche 48, ragazzi, con gli inglesi bisogna far così, no? Bisogna trattare per quella che è la loro disponibilità, per cui tirare su, poi se non lo vogliono si tiene Fagioli, voglio dire, non muore nessuno.
0: Nick, rispondi a Andrea da Milano che ti chiede su Nuno Tavares, perché poi c'è una sorpresa.
2: No, Nuno Tavares tra l'altro è un giocatore che quando sta bene, la precisazione e il dire quando sta bene non è proprio, diciamo, casuale, è fortissimo, però bisogna
0: la domanda è quando è che sta bene?
1: Sta bene,
2: esatto, bisognerebbe fare una quarantina di partite in un anno, quindi
0: sì, ma anche 30 sarebbe cosa buona e giusta. Comunque Nick, oltre alle domande degli ascoltatori c'è anche un ospite in studio che vorrebbe porti una domanda.
2: Volentieri, immagino.
1: 2, 3 Brecalo, palo, no, fuori.
0: Questo è il record.
1: Falla. Che ne pensi, così Nick? Alla prima, ragazzi, te l'ho fatto valido. Espresso una
0: era
1: roba valido. Così non era,
0: era
1: mixato
0: bello, bello.
1: Era valido.
2: Grande Seccarini, mi rifai un attimo che gioia la nega del gol.
1: Il pallone dentro, che gioia la nega del gol. Vabbè, chiudiamo il cerchio. Orsolini,
4: rigore.
1: Orsolini ha segnato l'Atalanta.
5: Gol dell'Atalanta,
1: gol dell'Atalanta.
0: Tra l'altro il gol dell'Atalanta secondo me ha dato il là al
1: quando
0: fenomeno
1: segnava,
0: Tommaso Loretto, quando segnava.
4: Chi lo fate altro che bere birre?
0: Si potrebbe andare avanti 15 ore, sì, oggettivamente.
2: Scusate,
0: sì.
2: Visto che c'è anche Dimitri, però, a parte la fumogenata pazzesca, sembra essere in Lapponia, rimane un grande cult da prime tre posizioni, il bagaglio grosso.
1: Ah, il bagaglio, grosso.
0: Non si è dimenticato, Nick.
1: È stata una scena lunga, ora si fa un po' fatica.
4: Fumogenata pazzesca.
1: Senti, accontentati di questo.
0: Poi, Nick, in copertina, oggi ovviamente ho reinserito Vavrò, Bianco, lo dico senza
1: mamma
0: paura
1: mia. Mamma mia,
0: Dimitri ci ha regalato beffa. Tra quella puntata dove tra l'altro c'era anche Prizio che si sente tanto in sottofondo incredulo di fronte a questa sfuriata di Dimitri e la trasferta poi a Lecce dove ci ha regalato,
1: ne sfornavamo molte di più,
0: sì,
1: penso anche a vai Giacomo,
0: quella è meravigliosa, 7 secondi di silenzio.
1: Assegnare la Fiorentina, gol della Fiorentina, bella che limitazione.
5: Vabbè,
1: diciamo ne sfornavamo molto di più. C'è Carini, chi si compra?
4: Era valido, Paolo di Mandragora.
1: Un minuto di silenzio per quest'anno in cui non avrete il Loreto europeo. Quest'anno fate indigestione di Giannattasio, mi prendo giusto la Coppa Italia, ma per il resto nemmeno più i giovedì
0: quindi
1: sera.
0: Quindi a Fiorentina Ravenna dovrei dare il meglio di te.
1: Sì. Sì, se segna Ronaldinho perdo la testa, prego Nick.
2: 13 d'agosto Fiorentina contro Benevento barra Ravenna, si potrebbe fare insieme,
5: si sta parlando del 2026,
1: sì. È stato parlando del 2026 per me, la possiamo già fissare, cioè, io ci sono
0: fischio d'inizio Nick 21:15 è il 14 agosto,
2: se è 14 agosto noi ci sta la fiaccolata sulla montagna di Grazia,
1: andiamo tanto poi la festa è il 15, la vigilia di Ferragosto,
2: non si fa la vigilia di Ferragosto. Ferragosto, eh.
6: Dai, si guarda Digno.
1: Viene anche il tuo amico Ronaldinho.
6: Voglio dire, gioca Bonito, no, lo voglio in campo e perdo la testa.
1: Viene a salutare il tuo amico Ronaldinho.
0: Ci sarai, Nick?
2: Non fate altro che bere birre.
0: Sì, vero, esatto. Quindi ci sarai.
1: Ci sarà.
0: Contiamo
1: ci sarà.
0: Su di
1: ufficiale,
0: te.
1: Ufficiale, ci sarà.
0: No,
1: c'è
0: Nick.
2: No, l'ho appena detto, Tommy. L'ho appena detto. La Fiorentina prende Torsved, secondo me.
3: Ecco. Il tasto di Losanda.
0: Ci salutiamo, chi ci segue sempre.
1: Gli amici.
6: Ma se la fa a darlo a grosso? Perché io stavo facendo una riflessione stamattina, e tra una settimana, 8 giorni, lui comincia a lavorare. Si riparte con la Fiorentina dell'anno scorso, di fatto, a Vieri, ma poi d'esterni non ce n'è.
2: È ancora più lungo, per forza. C'è da piazzare una quantità industriale di giocatori che mezzi bastano, quindi
0: servirà pazienza, come dicono quelli bravi, Nick.
2: Sì, esatto, molta
6: pazienza.
2: Saluto
6: a Michele.
1: E ci sono due però, Fiorentine, praticamente.
6: Guardano di piccoli a Sky, eh.
1: Chissà in che termini, mi viene da chiedermi.
0: Di piccoli, tanto gli highlights per i gol durano molto poco,
1: sì,
0: minutino scarso.
1: Ma giusto perché c'è 3 o 4 replay, un minutino.
0: Sì,
1: ecco.
0: Poi sai, con la conference si fa sempre ciccia, per questi. Ma ecco, Nick, su piccoli, scenario ad oggi, al momento è tutto fermo.
1: E vedo che il bot risponde
0: lo so.
1: Invece
0: confermi
1: di
0: la versione bot?
2: Sì, sì, al momento è tutto fermo, anche perché per esempio l'ipotesi della Lazio per me poteva essere una cosa buona, ma ho la sensazione che non ci vada Lucca alla Lazio.
0: Ah, e allora Nick, il buon Pinamonti? Dove va?
2: E Pinamonti deve chiedere a De Lungo, che è il suo vero consulente di mercato.
3: Questa è una grande esclusiva,
2: Sì,
6: Pinamonti
2: della Nova De Lungo siano oggetto di discussione solamente per il nostro Pinamonti e della Bellanova
0: della redazione.
2: Solo del Lungo,
1: Pinamonti mi raccontano essere stato proposto a una grande squadra del campionato olandese che ha detto no. Me la butto lì.
2: E questo ci dispiace.
6: Mentre ci dispiace. Io butto lì a Ceccarini in diretta, seriamente.
1: Era seria anche la mia.
6: Discrezione, raccolta. Nick, io sento, percepisco, fate serio. Oh, fai serio perché ti spezzo. Bene,
2: ciao,
6: sono
2: ragazzi,
6: pur sempre il tuo direttore.
2: Ciao, ragazzi.
6: No, volevo dire, Nick, ma sento odore di prestito su Comuzzo.
2: Ma lo senti ora, ma in realtà lo potresti
6: lo dici da tempo.
2: Sì, per forza, perché l'idea loro non è perdere la proprietà del giocatore. Io ho provato a cercare
6: d'accordo.
2: Di capire se il Como era interessato, però il Como secondo me era interessato a prenderlo a titolo definitivo e la Fiorentina non glielo dà. Ecco, è da lì che nasce la dichiarazione di Ludi, che in questo momento non è un obiettivo, perché la Fiorentina non ne vuole perdere il controllo. Devono trovare una squadra nella quale lui possa giocare, e secondo me anche il prestito secco è difficile, perché Comuzzo è un 2005, quindi finisce per valorizzare, no, il giocatore a un altro club se va col prestito secco.
1: Ma un Torino, una di queste realtà un po' a metà del guado, che non
2: però devono
1: che
2: loro sì, questo, ma anche il Genoa volendo potrebbe essere un'idea. Ci sono diverse squadre nelle quali Venezia, può andare.
1: Venezia,
2: però
1: no,
2: se poi ti chiedono il diritto di riscatto devi metterci non meno di 25 milioni, se no rischi di fare
1: ci metti il diritto e il controriscatto, così fanno le grandi società, no? Anche tu mi insegni, abbiamo visto tanti esempi, non ultimo Camarda, è stato riscattato da Lecce, controriscattato dal Milan, che così ha di fatto dato una quota ai pugliesi per averlo valorizzato.
0: Ora Nick, quindi, ti faccio su Comuzzo anche una domanda di campo.
1: Credo ci possa essere anche questo meccanismo da tenere di conto.
0: Ma la Fiorentina secondo te lo immagina per questa stagione in cui deve un po' ricostruirsi in una difesa a 3 o in una difesa a 4?
2: No, difesa a 4.
6: Che domanda a lei?
0: Difesa a 4.
6: Ma perché grosso dovrebbe giocare a 3?
0: Perché se tu avessi visto le partite di Comuzzo sapresti che nella difesa a 4 Comuzzo è ancora un enorme punto interrogativo.
1: Beh, oddio, anche in quella a 3,
0: sì, però io dico,
6: ma
0: io
6: lo guida Vieri?
0: Io
6: lo fa crescere Vieri.
0: Lo fa crescere Vieri, poi diventa troppo forte e va via anche lui. No, chiedo Nick, perché io ho tutta questa convinzione su Comuzzo, grande difensore a 4 non ce l'ho, però prendo atto, e quindi per trovare una difesa a 4 si deve togliere 12-13 squadre alla Serie A e ne restano quelle che trovi e conti sulle dita di una mano.
1: In effetti né il Torino né il Genoa tendenzialmente
0: giocano a tre, l'Udinese gioca a tre, cioè giocano tutti a tre, se no va a Lecce di Francesco. O trovi queste squadre qui, cioè la conta si fa velocemente, Nick, in Italia,
1: al Sassuolo.
2: No, io penso che sia così, nel senso che hai ragione, però poi bisogna anche capire se qualcuno lo vede anche come uno dei tre centrali, perché non è detto che per forza di cioè magari nella Fiorentina viene visto come centrale difensivo nella difesa a 4, vai in un altro posto e poi può essere bravo anche a giocare come centrale di destra. Io questo non sono in grado di dirlo, perché francamente bisognerebbe essere dei tecnici specializzati che magari possono vedere se un giocatore può ricoprire due ruoli nella difesa, cioè quello classico di due centrali, oppure voglio dire quello del centrale di destra a mo' di braccetto, poi che potrebbe anche essere utilizzato, voglio dire, anche come esterno basso a destra, volendo, perché qualche volta lo ha fatto anche alla Fiorentina. È chiaro che deve trovare soprattutto una squadra che gli dia continuità, questo è l'obiettivo. Poi formula, impiego, sarà, voglio dire, una valutazione dell'allenatore nella squadra dove andrà, però fondamentalmente se lo fanno uscire è per farlo giocare.
1: Nick, secondo giorno di clausola attivata per Moise Kean, cosa ci si para di fronte all'orizzonte?
2: Ma io credo che nessuno
0: deserto,
2: ne parli.
6: La scena iniziale del grande Le Bosco.
1: Credo anch'io.
2: Ma io su Ken vedo che anche noi colleghi ci concentriamo molto sulle squadre che possono prenderlo, sulle squadre che naturalmente potrebbero prenderlo non pagando la clausola rescissoria. Nessuno si chiede come sta Ken, che secondo me è l'unica vera domanda.
0: Fisicamente,
1: chi era che faceva lo sketch? Tutti che mi chiedono di questo, di quello, e nessuno che mi chiede come sto. Non mi ricordo, ma c'era uno sketch, me l'ha ricordato molto.
6: Boh, questa roba la guardavi solo te.
1: Sì, credo che la guardassi solo io.
6: No, Ken.
2: No, perché
6: Ken s'allena, ci ha fatto vedere qualche reel, perché dobbiamo stare dietro ai social, no? E ci ha fatto vedere qualche reel dove si allenava, un altro dove ballettava.
0: Sì, faceva il riassunto del suo mese di giugno, poi c'era quel TikTok casalingo.
6: Che io non capisco, ma è un problema mio, sarà un vecchio.
1: Senz'altro.
6: E quindi niente. Cioè, ti direi Benino, qualche croce dall'altra parte dell'oceano.
2: Un conto è allenare a fare una corsetta a due all'ora, oppure
0: alla
2: magari fare degli esercizi in palestra.
1: Alla cicca,
2: conto,
1: a Grassi non c'è Strava.
2: Un conto è fuori calciare il pallone, correre per 90 minuti, fare contrasto e non avere dolore. Perché questa cosa qua, io c'è la privacy, naturalmente
6: sì,
2: non ci voglio entrare dentro.
6: Hai totalmente ragione.
2: Però ragazzi, se uno deve spendere 60 milioni di euro, può sapere se il giocatore sta bene al 110%.
6: Tra l'altro l'unico che ne ha parlato di quella situazione è stato il fratello, che disse doveva star fermo 2 o 3 mesi.
1: Sì.
6: Accontenti tutti, contenti di non chiarire, contenti loro.
2: Vediamo di capire. Non c'è una spiegazione ufficiale sulle condizioni fisiche di Ken, non c'è più una spiegazione dalla partita Bosnia-Italia.
6: Perché se posso non ti dico nulla.
1: Che ricordiamo poi dopo.
6: Chi fa parte ormai del mondo del calcio, se può evitare di far sapere le sue cose all'esterno, è più contento.
1: Oh, ma ricordiamo
6: dalla Serie A alla
1: C2, dopo
2: Bosnia-Italia,
6: tutti poi c'è chi è più furbo, chi meno furbo, ma la tendenza,
2: ragazzi,
6: generale è che non te lo dico.
0: L'ermetismo,
2: però, Tommy,
6: perché sono più furbo. E poi invece spesso e volentieri tu risulti un po' così, perché se fate tanta attenzione, ci ripensavo io tra ieri e oggi, guardate questa storia della multa UEFA circolava mesi fa,
1: sì,
6: e mi risulta in mesi fa, ma siete sicuri quando provavi a chiedere, no? Sei prefisso di Bagnardi, ma no, poi magari qualche ascoltatore state lì a mettere borda sei pere, complimenti, tanto è colpa di quello che si è dimesso.
1: No, è colpa tua,
6: e te ho sentito prima.
2: No, però
6: tua.
2: Io
6: generale non dovrebbe stare dietro ai conti. No, non c'era.
1: Di Fradè.
6: Il 2025 ragazzi, c'era solo Fradè.
2: Però ragazzi, su questo argomento bisogna dire un'altra cosa, perché un conto è la comunicazione ufficiale, un conto è quello che riguarda gli addetti ai lavori. Secondo voi l'Atletico Madrid, il Barcellona, il Real Madrid, il Bayern Monaco, la squadra X di livello medio-alto, queste cose non le sa. Cioè, sì, voi sì, pensate cioè, che tra gli addetti ai lavori non si parli, no? Ma che, come sta, come non sta?
0: Ah,
2: cioè, il procuratore,
0: okay,
2: gli intermediari, okay, questi sanno tutto. Il problema è che non lo sappiamo noi. E quindi bisogna, cioè, non è un problema di addetti ai lavori, è un problema di giornalisti. Perché sicuramente qualcuno che è interessato a Ken si è già informato di come sta o non sta.
6: Sì,
2: e, perché poi quando ci sono le visite mediche, lì diciamo è un po' come l'esame di maturità, o lo passi o non lo passi, e se il giocatore probabilmente ha qualche difficoltà non può passare le visite mediche. Non sto dicendo che Ken non passa le visite mediche, però sto dicendo che a fronte di un esborso economico di così tanti milioni di euro, un club che vuole acquistare vuole avere il 110%.
0: Però Nick, allora Ken, se sta male o non sta abbastanza bene per essere ceduto a quelle cifre, allo stesso modo non sta abbastanza bene per essere l'attaccante titolare della Fiorentina.
6: Unico.
2: No, ma si ritorna lì, allora si ritorna lì, noi non lo sappiamo, cioè è inutile, cioè si può stare a parlare due ore, ma non, magari può aver risolto tutto e allora questo discorso non serve più.
0: Certo,
2: noi
0: certo,
2: non lo sappiamo, magari qualcuno ci può dire, se riusciamo a saperlo, se c'è qualche problematica, perché comunque la terapia conservativa ha funzionato, chi ce lo dice? Io non lo so.
6: Sì, sì,
0: sicuramente sono 5 mesi, qualcosa meno, che non gioca a calcio.
6: Sì.
2: E quindi un motivo ci sarà.
0: 4 mesi.
1: E Niccolò Ceccarini, però, non pensare di scampare alla domanda: quindi di chi è la colpa di questi 6 milioni di euro di multa? Di Frade? Di Ferrari?
6: Della società?
1: Di Tommaso Loreto? Tua?
6: Della società,
1: di chi,
6: ragazzi,
1: è la colpa? Perché qui ci stiamo
6: dirigenti, ma perché non c'è da interrogarsi, c'erano dei dirigenti, no?
1: No, perché qui stiamo di nuovo preparando la forca per Pradè e basta. Ma a me mi sembra di
6: sognare. Ma parte che tanto ormai serve, cioè voglio dire, la pagina è voltata, per fortuna, nel senso che riguarda il 25 e oltre. Poi stamani leggevo il buon Magrini sul Corriere Fiorentino e diceva non se l'aspettavano, però poi alla fine Nick, non credo 6 milioni no spostino troppo il lavoro che attende Paratici. Certo, io trovo beffardo che 2025, che ti ha visto, aiutatemi, uscire in semifinale col Betis in conference, quindi fare un passo.
1: Il 2024,
6: il 25,
1: 25.
6: No, il 25 solare.
0: Sì, sì.
6: Quindi gli ultimi 6 mesi del mago del calcio, che stranamente però non ha vinto un cazzo a Firenze.
1: Vai,
6: e anzi, rispetto al suo predecessore, non ha centrato nemmeno la finale.
1: Il suo
6: di
1: predecessore non c'è mai arrivato.
6: Faccio cronaca.
1: No,
6: poi è vero che è arrivato
1: sesto, c'è mai arrivato.
6: E 65 mai punti. Poi si è investito 92 passa milioni di euro, messi in mano a un dirigente che già pensava di andarsene.
1: Certo.
6: 2 mesi e mezzo, 3 mesi dopo se n'è andato davvero, e lì sono rimasti in due, soprattutto il direttore generale e Goretti. Quindi insomma, 2025 c'era 3 figure in società. Magari Goretti è il meno responsabile.
1: Ti ricorderai?
6: Era, come dire, il volto scout.
1: Sì.
6: Dopodiché, se sballi il rapporto del costo del lavoro, cioè, secondo me, in soldoni dai stipendi troppo alti
0: rispetto ai ricavi,
6: ai vari calciatori,
0: certo,
6: rispetto ai ricavi del club, questa è quasi una roba amministrativa,
1: molto,
6: da bilancio. Quindi da un lato Pradè che diceva ok, ti do 8 milioni, ok, magari rinnovo anche Ken a 5 milioni. Dall'altro, e siamo proprio nel campo, il direttore generale.
0: Ma
6: ragazzi,
0: ti dirò, Tommaso,
6: se non tiene d'occhio i conti oltre lo stadio, che fa?
0: Anche dell'amministratore delegato, cioè una roba che Ferrari Stefan,
6: e basta. Ci venne a dire: io c'ero quando si è fatto 65. Se c'eri, allora un occhio su conti,
1: no,
6: visto che peraltro è soprattutto il tuo capo. Ma tanto, voglio dire, il sogno è quello di rinascere. Se io rinasco, vorrei lavorare per la Fiorentina e un misso. E tanto,
1: oddio,
6: voglio dire, non ti tocca a nessuno se
0: dici
6: tu sbagli.
0: Posto fisso, se ce n'è uno,
6: tutto
0: posto
6: sommato
1: fisso,
6: la Fiorentina
1: di commisso,
6: ho concluso, tornata a una temperatura normale, io torno a vivere.
1: Stai ebollendo.
6: No, cioè sono attivo, non più da buttare via che all'11:20 quando c'è già a 46 gradi e le cicale.
0: Nick, vuoi commentare in chiusura anche su
1: il verso
0: questo?
1: Delle cicale non corrispondeva al verso vero delle cicale, tra
2: l'altro. 6 milioni di euro di multa?
6: Sì.
2: Ma io, guarda, io ieri ho commentato, a me piace essere lapidario su queste cose. Vai. Come è tutto relativo al 2025, non al 2026, esatto, dove la Fiorentina nell'estate del 2025 ha speso 90 milioni di euro, complimenti, nel senso che nonostante si sia speso 90 milioni di euro, ci siamo salvati a due giornate dalla fine e si è preso una multa a 6 milioni. Meglio di così non potrebbe andare.
1: Nemmeno a impegnarsi la potevamo fare.
0: Va bene, Nick, io ti saluterei, considerando, e poi dalle 16 chiaramente c'è Nick e Nick, o Nick al quadrato, che dir si
2: sì,
0: voglia.
2: Una trasmissione che non ha una sigla, ricordiamocelo.
1: La sigla
2: siamo noi.
0: Bella, la sigla siamo noi è già identificativa, Nick, quindi basta.
1: Posso suggerire un cambio di titolo? Nick Quadro. Così sembra che sia anche nel quadro. No, niente, vabbè, scherzavo, facciamo finta.
2: Per via Dimitri, meno male a mezzogiorno tu vai a fare il tutto
1: Il mercato web, meglio sì.
2: Una giornata,
1: meglio sì, meglio sì.
0: Dai, Nick, per stamani è davvero tutto.
2: Grazie a voi, un saluto dalla montagna di Grassina.
0: A presto,
2: un grande inverno con le promozioni per Tolo e i suoi amici.
0: Soprattutto gli amici.
6: Mettimi via una salopetta, via anch'io, sì, vi volevo lasciare.
2: Sta l'82, però va bene uguale. Ti metterò, diciamo, il reperto storico di Alberto Tomba quando vinceva la Madonna di Campiglio. Ecco, sulla 3-3.
0: Sei forte, Nick.
6: Tanta roba.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao, Nick.
2: Ciao.
6: Vi saluto con questo quesito.
0: Vai. Bello.
6: Is coming on?
1: No.
6: No,
1: detto che io ho seccato il Giappone lunedì scorso, quindi probabilmente vinci l'Inghilterra,
6: Football scamino.
0: Ti ho letto.
6: Ieri ho avuto finalmente un sussulto al mondiale.
1: Oh,
6: in piedi, l'ho reso in piedi sul divano.
0: Era giusta, Sei visto anche Belgio Senegal ancora di più.
6: L'ho vista così, tifando a quel punto supplementari.
0: Giusto.
6: Poi mi piacciono le squadre dove tra compagni si mettono le mani addosso. Molto apprezzato.
0: Poi lo so, ieri ti ho letto in altre chat, per cui faccio una domanda retorica. Tu, ecco, tu sei un keniano, nel senso non di Moise, ma di Harry.
6: Vabbè, cioè è chiaro, in questo momento secondo me non si può che simpatizzare England, e cioè è un mostro l'uomo, e ve la butto là, ci ho visto sul secondo gol, io ci vedo Bafi, lui
0: ce li ha,
6: se la sposta un po' più avanti
1: forti,
6: e poi se ci mette la mano il portiere del Congo gliela porta via,
1: ce li ha quelle,
6: poi lui ha, sta andando verso l'esterno, ha tutto il corpo verso l'esterno, eppure c'ha la gamba dritta, la mette sotto la traversa
0: sul primo palo, neanche a incrociare, ancora più difficile,
6: è una fucilata, e lì ho rivisto Bafi come violenza, e poi come movenze, forse Kane è più stiloso.
0: Sì,
6: eh?
0: Kane ha anche quelle tendenze un
6: Bafi
0: po' alla Dzeko,
6: più animale,
0: di venire basso,
6: molto,
0: fare il regista, tenere il pallone, cosa toccarlo.
6: È anche bello da vedere
1: molto.
6: Kane, come Bafi era
1: non
6: più straripante.
1: Kane è più tecnico, per come si intende,
6: forse sì, nasce sicuramente anche più tecnico. Bafi si è costruito di più, però la decisione, ora la vinco. Non è possibile, ci butti fuori il Congo. E primo gol con tutto il bene che vogliamo alla Repubblica del Congo. Secondo me tra difesa e portiere, perché anche
0: il portiere aveva parate troppe prima, certo, su
6: quell'1-1, ma quella si fa in spiaggia, cioè, una roba del genere, quella in spiaggia.
1: Poi tra l'altro Kane avrebbe pure conquistato e credo anche calciato un calcio di rigore. Beh, che un po' di dubbi rimangono,
6: A vederlo altro, l'ho trovato un furto, ero lì al grido di what the fuck.
1: Allora,
6: ma invece di vederla forse Kane un po'
0: cercato in modo,
1: non lo so, invece ti dirò che ha dato l'impressione opposta.
6: Sotto la traversa.
1: In diretta mi sono detto vabbè, ha fatto un tuffo strepitoso, al replay un po' di tocco, la dinamica e soprattutto il pensiero di ma perché Kane doveva buttarsi, stava scattando il portiere, aveva la porta libera, un po' di dubbio.
0: Guarda, fammi salutare Tommaso con questi due suggerimenti agli ascoltatori per il palinsesto alla luce di questi minuti insieme. Elia, vi prego, create una mega copertina da 2 ore per coprire il palinsesto del weekend quando non andate in diretta al posto di qualche replica, risolleverebbe l'umore a tantissimi di noi, vi si vuole bene. Questa è un'idea per le repliche, perché abbiamo comunque non il materiale, ahimè, 26-27 pronto a partire la conference, ma tutti gli anni precedenti che se messi insieme creerebbero un mostro. E chiudiamo con il mitologico Fede, che salutiamo e ringraziamo sempre. Fede il patron, che cavalli, un quartetto così mi fa volare. Per me ci sono tutti gli elementi per allungare il palinsesto di 2 ore e inserire una nuova trasmissione chiamata Mai Dire Radio Firenze Viola.
6: Ah, capito. Che però è lì, è una sorta di idea barra sogno del cassetto.
1: Come sono attivi anche in fase
0: e
1: di
0: propositivi,
1: opzione e creazione.
6: Vabbè. Andrà fatta. It's coming home, me too, see you soon at 2 o'clock.
1: Arriva alle 2 come tutti i giorni.
0: Tra l'altro, un'introduzione che renderebbe fiero e avrà già reso fiero anche Fabio Paratici, perché insomma, grande amante.
6: Sei come dicono a Brixton, buona ciccio.
1: Sei comfortable.
6: Fucking comfortable.
1: Comfortable.
6: Really fucking
1: grazie.
6: Comfortable.
1: Grazie per le parolacce al direttore Tommaso Loreto.
0: E
1: che
0: allora
1: ritroverete alle 2 naturalmente. Questa bottiglia deve sparire.
0: Deve sparire.
1: Arresta,
0: però
1: no,
0: è sparita anche la sedia, quindi si è andato un po'.
1: Aspetto che si smaterializzi il nostro Tommaso Loreto, che ritroverete naturalmente a partire dalle 14, e posso rimettere la mia bottiglia ben nascosta. Eccoci qua.
0: Poi tra l'altro vedo ora anche un altro messaggio di Ivan che dice Loreto, quello non è il verso delle cicale, è il verso di Hannibal Lecter.
1: Infatti io l'ho detto e non mi suonava come le cicale. Però nessuno mi ha dato seguito tranne Ivan, quindi
0: mentre
1: grazie.
0: Il motivo per cui Ken ha giocato contro la Bosnia era perché strapieno di antidolorifici.
1: Sì, e poi però chi è l'amico?
0: Niccolò.
1: Niccolò poi ha giocato anche a Verona.
0: Quindi
1: no, non te lo ricordi perché non ha toccato palla, però ha giocato anche a Verona,
0: Poi su Gudmundsson Susanna dice un ottimo giocatore, può fare la differenza, quindi va tenuto, dice lei.
1: Che carità, Susanna, non siamo d'accordo.
0: Poi abbiamo 40 per Fagioli subito, Amatucci regista con Dur, Torsvet e Mandragora come mezzali. Poi c'era un amico che voleva chiedere a Niccolò Ceccarini dove va LeBron James.
1: Però chiede a te, secondo
0: guarda,
1: me fa meglio.
0: Mi sbilancio e ti dico se secondo me alla fine questa grande trama oscura dei Golden State

0: Cale di Tommaso Loretto dice: ho smesso di girare per i prati a campionare la natura i sample e li prendo direttamente da chi si compra. Poi Stefanone mio in regia, andiamo con due WhatsApp.
1: Ciao ragazzi, sono Marco da Trato.
2: Ti evento, ma
1: a sentire questo signore brasiliano, ma che si è preso Beckenbauer?
3: Fabio Vargas in versione Bergonzoni Andrea Roncato nell'allenatore del pallone.
2: L'ho apprezzato l'intervista.
0: No, infatti, l'importante è che se ne parli, diceva tanto, qualcuno.
2: Chi era il primo? Io sto dimenticato subito il nome, c'era un vento a Prato, ragazzi.
0: Massimo Marco da Prato.
2: Sì,
0: no,
2: vento,
0: però. Allora, partiamo dal presupposto. Io mi fido molto dei giornalisti, come nel caso di Fabio Vargas, che lavorano da Porto Alegre. Quindi sono lì a seguire il gremio. C'è, secondo me, anche la convinzione del fatto che la crescita è stata talmente esponenziale, perché come diceva anche Vargas, prima della nuova dirigenza il giocatore era sul punto di essere ceduto in prestito, tra l'altro dentro il Brasileirão, quindi non da dire aveva già fatto vedere qualcosa.
2: Ti interrompo 10 secondi per chiedere agli amici a casa al 348 75 13 933: vi ricorda mica la storia di un ex capitano della Fiorentina che avete costretto a togliersi la fascia?
0: Aia, attacco frontale
2: così,
0: di Dimitri a tutto
2: così,
0: il mondo.
2: È così, perché quando vengono dal Brasile sono bellissimi. Quando li facciamo in casa nostra, gli esempi Osì, per carità, mettiamogli la croce addosso. Scusa.
0: Guarda, volevo solo dire che la crescita è stata talmente fragorosa che secondo me, anche per il momento storico che ha il Brasile, non è così avventato immaginarsi un percorso del genere. Ovviamente dovrà anche essere bravo e fortunato il giocatore a integrarsi fin da subito nella Serie A, però che ci sia l'idea di vederlo protagonista in Premier League tra 2 anni e già magari dal 2028 con la nazionale brasiliana per le qualificazioni al mondiale, secondo me non è una cosa così avventata. Ovviamente sono, diciamo, opinioni basate su un potenziale che anche dal Brasile hanno visto 6 mesi.
2: Probabilmente poi aggiungo a tutta questa ottima cornice il fatto che i giornalisti di Porto Alegre, che seguono il gremio, probabilmente sanno anche le ambizioni, le aspirazioni del calciatore e di chi lo segue.
0: Esatto. Quindi assolutamente.
2: Parlano e scrivono anche.
0: Poi non ci sorprendiamo se anche dal Brasile l'idea è quella di poter considerare la Fiorentina un trampolino.
2: Ragazzi, oggi la verità storica è quella che dice Fabio Vargas, mica quella che dite voi a casa.
0: Poi mi piacciono questi due messaggi, perché ovviamente anche solo farlo con grande prudenza e mettendo tutto in ordine, vocali, consonanti e accenti, come ha fatto il buon Tommaso Loretto. Detto. Citare Batistuta genera sempre scompiglio.
2: Lo sapevo, era
0: Fabio del gruppo Caffè Sport Borghetti, per favore non bestemmiate la mattina fra Batistuta e Harry Kane, ci corre come fare l'amore e stare a guardare. Manuel dice: simpatizza te l'Inghilterra, dati di un'altra categoria, allora, per favore. Aspetta. Comunque anch'io simpatizzo Inghilterra.
2: Io non la simpatizzo l'Inghilterra, tant'è vero che Tommaso Loretto ha chiesto is coming home e io ho detto no all'inglese, cioè
0: anche
2: no,
0: secondo me no, però io spero vada avanti, cioè non sono
2: io sinceramente
0: hater.
2: Lo dico, sarà anche forse banale, ma spero nel bis dell'Argentina.
0: Io tifo Portogallo, quindi voglio dire, stanotte a luna di notte
2: grande,
0: sarò...
2: c'è in campo il mio amico Renato Veiga, un muro.
4: Renato Veiga.
2: E non ci pensate in Serie A, perché non è forte.
0: Mi aspetto...
2: Meglio Muharemovic, coetaneo che gioca al Sassuolo. Meglio Muharemovic, bravi tutti.
0: Mi aspetto che non solo ovviamente Cristiano Ronaldo faccia qualcosa in più, ma che magari i vari João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Cancelo salgano loro di livello, oltre al 41enne che deve guidare.
2: Non si è visto tantissimo.
0: No, assolutamente, però io mi aspetto anche un po' che gli altri fenomeni tirino fuori lo scojones.
2: Le ultime Champions saranno vinte João Neves e Vitinha,
0: Cristiano
2: Ronaldo.
0: Confermiamoci ad alto livello anche con il Portogallo, per favore.
2: Per favore.
0: Allora, abbiamo meno di un quarto d'ora, molto meno di un quarto d'ora, quindi direi, caro Stefanone, 2 WhatsApp audio fatti bene in scioltezza, 348 75 13 933.
5: Ragazzi, comunque avete ragione voi. Se si fa il paragone Torres Verde e Mandragora, anche se a me Mandragora sinceramente preferirei un centrocampista migliore di lui, però innanzitutto è vero, è da Fiorentina, perché la Fiorentina sinceramente di meglio non poteva prendere ad oggi. Però Torres Verde è meglio di Mandragora? Mandragora quest'anno, come l'anno passato, ci garantisce dai 6 agli 8 gol a campionato.

0: Spurs invece, anche se giocava in un Sassuolo, cosa ha dimostrato? Non lo so. Ora, io se devo prendere, se devo cambiare, cambio parecchio in meglio, se no mi tengo Mandraura, che conosce l'ambiente e
1: lo sono molto.
2: Buongiorno ragazzi. Perdonatemi, Dimitri, io sono sempre d'accordo con te su tutto, su Palladino, su quello, su quell'altro.
3: Bello così.
2: Però su Mandragora proprio non te riesco a stare dietro. Cioè, non mi dispiace, Mandragora è un giocatore mediocre, da metà classifica. No. Se questi anni ci siamo trovati sempre titolare, perché avevamo gente peggio a fianco a lui, se no non avrebbe mai giocato. Sì, è vero, te fa quei 7-8 gol a stagione, ma perché c'è il tiro da fuori? Solo quello c'ha, perché non difende. Non dà una mano alla difesa, non fa assist, non dà passaggi filtranti, non imposta, non fa niente di tutto ciò, di quello che deve fare un centrocampista. Lui e Brescianini sono già meglio. Se un giocatore poteva campare di rendita solo sul tiro da distanza, Malinowski giocava a Real Madrid.
3: No, ragazzi, no, però ora, solo il tiro dalla distanza è molto ingiusto all'inserimento, ai tempi. Non eccellerà nel farlo, ma organizza anche l'uscita dal basso. Quindi ora è vero, la fase difensiva l'ho detta anch'io, però io non minimizzo la dote offensiva e di gol che ti può portare un uomo Mandragora, perché se ci guardiamo intorno di centrocampisti centrali che segnano così tanto, non se ne trovano, ragazzi, non se ne trovano. Per cui dico, in favore di un Torsvet mi tengo Mandragora. Questo è un ragionamento che ribadisco e insomma abbiamo dato anche tanti elementi per comprenderne meglio i contorni.
4: Poi c'è chi con i presupposti economici giusti, scrive Simone Romano, si così sognerebbe, diciamo, il ritorno di Chiesa.
3: Beh, io anche senza presupposto, i soldi sono miei.
4: Ma infatti,
3: portami a nulla.
4: Però vedi che c'è sempre, no, questo comunque il sogno,
3: sì, sì, il
4: ormai
3: sogno contabilizzato.
4: Il sogno,
3: ma
4: contabilizzato.
3: Chi se ne frega, non sono soldi miei. Le multe, se le piglia loro, a me che me ne frega. Io guardo la squadra, io Chiesa e c'ho le prove. L'ho chiesto già l'anno scorso, forse era un pochino troppo presto, forse mancava ancora un po' di giro a vuoto per convincere un giocatore a lasciare il Liverpool per la Fiorentina. Ma io lo scrissi in un editoriale su firenzeviola.it: riportatemi Federico a casa, e quindi confermo assolutamente.
4: Secondo Alberto, purtroppo la Francia vincerà a mani basse il mondiale. Per ora diciamo che è la nazionale sicuramente che ha mostrato
3: più quotata,
4: se, ed è comunque un se che deve arrivare in fondo, continueranno quei quattro là davanti a sacrificarsi come li vedo sacrificarsi senza palla, io tolgo il purtroppo, perché non sono un hater neanche della Francia. Hanno un potenziale clamoroso.
3: Io dico una cosa, poi bisognerà vedere chi la spunterà, perché se non ricordo male Marocco USA,
4: no, c'è USA Belgio e c'è Canada Marocco.
3: Ah, Canada Marocco, scusami,
4: sì, c'è il mio pupillo Jonathan David,
3: è dalla parte di tabellone della Francia,
4: potenzialmente
3: potrebbe semifinale, giusto?
4: Allora, ai quarti potrebbe esserci Francia Marocco.
3: Ah, ai quarti,
4: sì,
3: ecco,
4: già ai quarti.
3: Quella partita lì, occhio a quella partita lì,
4: perché ora c'è Francia Paraguay.
3: Occhio, il Paraguay non,
4: insomma,
3: credo,
4: il Paraguay penso la sua l'abbia già fatta,
3: o la Germania, ecco. E va bene, la Germania non è la Francia. Occhio, perché Francia-Marocco rischia di far crollare le certezze, io lo dico qui.
4: Diciamo
3: oggi
4: che invece l'Argentina, che è nell'altra parte del tabellone, ha nella
3: semplice, sì,
4: peggiore delle ipotesi, ha l'Egitto, ottavi di finale, poi penso la Colombia, che è una signora squadra, però è pur sempre la Colombia.
3: Sì, e che l'Argentina ha battuto spesso.
4: E poi diciamo una tra Brasile e Inghilterra in semifinale.
3: Però insomma sei in semifinale.
4: Almeno in semifinale inizia ad avere avversari
3: più,
4: insomma, un certo
3: più
4: spessore.
3: Occhio a Marocco-Francia, ragazzi miei. Ve lo dico oggi, che se poi fa la stessa fine del Giappone, pazienza, ci faremo una risata.
4: Lapo da Santa Brigida. Tralasciando il pensiero sulla Fiorentina dei giornalisti brasiliani, anche se si fosse in Champions, l'obiettivo sarebbe comunque comprare il Vieri di turno a 15 e venderlo a 45-50, come ha fatto il Napoli. Inutile stare a citare i vari Cavani, Kvaratskhelia, Jorginho, Kim Min-jae.
3: Bravo, Kim Min-jae.
4: Lapo da Santa Brigida.
3: Stavo prendendo l'esempio dello stesso ruolo. Bravo, Lapo.
4: Infatti anche questo è un aspetto che per quanto tutti noi siamo all'interno di un'era contabilizzata dove dovrebbe essere un valore aggiunto, viene invece demonizzata perché le plusvalenze sono il Voldemort della situazione.
3: Signora mia,
4: si possono nominare. E invece sono quelle che tengono in piedi i bilanci di tutte le squadre. Secondo un amico che non si firma, Vitinha, Neves e Nuno Mendes visibilmente stanchi in questo mondiale,
3: può
4: fisicamente
3: essere
4: impreparati.
3: Però è anche vero che alcuni di questi in realtà Luis Enrique spesso li teneva a riposo in Ligue 1, quindi vorrei rivedere i dati sui minutaggi, che non sono convinto che abbiano tanti più minuti di altri protagonisti del mondiale.
4: Allora, se Stefanino è d'accordo, detto Stefanone, comunque il capo, lo so che ormai faccio un po' confusione anch'io, comunque diciamo il più grande esperto di pistoiese del circondario è d'accordo, io farei adesso 3 WhatsApp audio e poi mi giocherei il rush finale,
3: il tappetone,
4: con 4, 5, 6, 2, 20, quanti sono quelli rimasti. Intanto partiamo da 3.
1: Qualche anno fa, 2 anni fa, avevamo Duncan, Arthur,
3: grande,
1: Baracca,
4: che salutiamo, ex gremio,
1: Lopez,
4: cresciuto nel gremio,
1: erano nomi improponibili, ma non è che con Fabian e Brescianini siamo molto migliorati.
5: Ragazzi, io dico la mia, secondo me i pratici aspetta che proceda il campionato mondiale per poter pescare qualche elemento accettabile, sia come prezzo che come bravura.
3: Diceva di no.
5: Paolo a Firenze.
3: Ciao Paolo.
6: Sì,
3: Paolo.
6: Ciao, buongiorno.
4: Ciao Paolo.
6: Ma io la vedo così, secondo me l'acquisto di Tosbet, se lo piglia, ma sempre, però penso sia quella richiesta di Grosso alla società, a Paratici, magari gli ha detto, dice guarda, dice prendimi questo perché io mi sono trovato bene, per me l'ho ben giocatore e tutto nel mio impianto di gioco, e insomma, ecco, fa il caso mio, quindi
3: bene, bene. Aspetta,
6: insomma, è una richiesta sua, secondo me è più per quello che peraltro, perché poi è chiaro che questo discorso che stai facendo voi su centrocampisti è tutto giusto.
3: Ah, pensavo ci fosse la firma finale, quindi no. Non so a chi, o forse l'ha detta all'inizio ma me la son persa. Il punto è che è vero, molto probabilmente è una richiesta di Grosso, però Grosso fa l'allenatore della Fiorentina, il direttore sportivo della Fiorentina, che credo, perché poi c'era chi giurava anche il contrario negli ultimi mesi, per farvi capire il Bailam, no? Credo il direttore.
4: Che non è un obiettivo della Fiorentina, è Bailam, ricordiamo, è un esterno colombiano del...
3: Ma poi dice già in trattativa con i Bologna.
4: Sì, ah, è vero, sì, l'aveva cercato Sartori, sì, sì.
3: Mi risulta che Paratici non faccia le formazioni, no? Non dica Fabio, ma sai il 4-3-3, ma fai il 4-2-3-1 e ti dico in attacco metti lui, non metti
4: sì,
3: lui.
4: Esatto.
3: Non credo, cioè, quindi Grosso non dovrebbe interferire nell'attività di mercato che non gli compete. Quindi siccome di portati dietro non all'altezza, né pieno in mondo e né piena anche la storia della Fiorentina, non ultimo Colpani, Onzola un pochino prima, vi faccio i nomi perché sennò poi ce li dimentichiamo. Siccome abbiamo anche degli esempi in tal senso, il direttore sportivo della Fiorentina va da Grosso e dice grazie del consiglio, sono io il DS, torna ad allenare la squadra o pensa ad allenare la squadra, come imposterà il lavoro estivo, i giocatori li compro io, ci sono 9 centrocampisti, il decimo per ora non lo prendo e non credo che succeda nulla. Grosso non è il DS, è l'allenatore.
4: Come, caro Dimitri, non succede nulla ad ascoltare gli ultimi 2 WhatsApp audio di questa puntata del 2 luglio?
3: Di no, spero di no.
7: Allora, non so se vuoi sapere, quando l'applicazione crescia, a volte riparte con le voci velocizzate, tipo nemmeno per 2, per 8.
4: Sì.
7: E sentire Dimitri Conti, ecco, che già le sclerao di suo, per 8, ragazzi, non apprezzo.
8: Buongiorno a tutti e due. Dimitri, ti ha fatto peccato, ti ha fatto l'esempio. Sono cresciuti nel settore giovanile della Fiorentina. Vlahovic è un certo cresciuto nel settore della Fiorentina, è arrivato a 18 anni.
3: 18 anni.
8: Da gennaio.
3: Ragazzi, le regole!
8: Quindi, e all'epoca le primavere andavano fino a 19 anni.
3: No,
8: quindi
3: le
8: male
3: regole.
8: Male lì ci ha fatto un anno.
3: Le
8: quindi
3: regole.
8: Lui non è un esempio da
3: 3
8: tenere
3: anni fino
8: in,
3: ai 21. È un prodotto del settore del vivaio di Serie A, Vlahovic. Ragazzi, per favore.
4: Chiudiamo in bellezza come piace a me. Caro Dimitri, è stato un piacere.
3: Piacerissimo mio, spero che avremo modo di ricomporre questa coppia.
4: Ma forse settimana prossima, io non lo so.
3: Mazza allegriana, come abbiamo
4: molto
3: detto.
4: Molto allegra, cioè, molto
3: ci fossero
4: pragmatica.
3: Benvenuti e Conti, poi ci sono Benvenuti e Conti e ci lasciano soli. No, ci sono stati invece di grande compagnia anche gli amici a casa e sono volate queste due ore.
4: Concordo, ora noi vi lasciamo chiaramente a Viola Amore Mio, dalle 12 alle 14. Un saluto e un abbraccio a Stefano Le Nostro, Carlesi in regia. L'appuntamento con Chi si compra è domani alle 10. Ciao.
3: Ciao. Radio Firenze
9: Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di Via di Brozzi 578 e Piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Vete a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
10: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'auto-officina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
9: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 160. 78 alle 10.
11: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
9: Radio Firenze Viola.
12: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV. Il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Un uomo di 62 anni, originario di Reggio Calabria, è stato trovato morto vicino ai binari nei pressi della stazione Statuto di Firenze. A scoprire il cadavere sono stati gli agenti della Polfer intorno alle 6 di ieri mattina. Secondo i primi accertamenti, l'ipotesi più probabile è quella di un investimento accidentale. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma l'incidente sarebbe avvenuto nella tarda serata di martedì. Il 62enne, forse sotto l'effetto dell'alcol, sarebbe caduto mentre camminava e non sarebbe più riuscito ad alzarsi, venendo poi investito da un treno Intercity diretto in Austria. La procura, che inizialmente aveva disposto il trasferimento della salma all'ospedale di Careggi, ha poi autorizzato la restituzione del corpo alla famiglia. La Polfer sta visionando le telecamere di sicurezza della stazione Statuto e delle aree vicine per chiarire gli ultimi istanti di vita dell'uomo e capire come sia finito all'interno dell'area ferroviaria. Ancora con la cronaca, Rodriguez Matute, 26 anni, detenuto nel carcere della Dogaia di Prato con l'accusa di tentato omicidio per l'accoltellamento del cameriere Jacopo Cervà in piazza Mercatale, è stato trovato morto nella cella che divideva con altri due detenuti. Il decesso è avvenuto poche ore prima dell'audizione fissata in procura, dove il giovane avrebbe dovuto essere ascoltato sulle presunte violenze subite durante l'arresto avvenuto a metà maggio. A dare l'allarme sono stati i compagni di cella, poi ascoltati dai magistrati. Avrebbero riferito di non aver notato nulla di anomalo fino al momento in cui si sono accorti che il 26enne non dava più segni di vita. Il personale del 118 ha potuto soltanto constatare il decesso. Nel primo referto si parla di un presumibile arresto cardiaco durante il sonno, ma sarà l'autopsia, fissata per sabato insieme agli esami tossicologici e biologici, a chiarire le esatte cause della morte. E intanto un escursionista di 50 anni è morta cadendo per circa 100 metri mentre stava percorrendo un sentiero sul Monte Pisanino, sulle Alpi Apuane, in provincia di Lucca. La vittima è Serena Bertoncini di Gallicano, in provincia di Lucca. Secondo quanto ricostruito, la donna stava facendo un'escursione con un gruppo di amici, come era solita fare tutti i mercoledì, quando è precipitata all'improvviso per 100 metri, morendo sul colpo. Il corpo è stato individuato e recuperato dall'elicottero Pegaso, attivato anche il soccorso alpino toscano. La donna lascia il marito e un figlio. Cordoglio del sindaco di Gallicano, David Saisi, per una tragedia che scuote la comunità. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina, il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito dell'imminente cessione di Lucas Beltrán e sugli errori del passato da non ripetere più.
13: La vicenda Beltrán, secondo me, è il simbolo di come siano state sbagliate delle operazioni di mercato dalla precedente gestione. Il simbolo di un investimento importante che voleva portare a Firenze una prima punta dopo Vlahovic, e invece Beltrán era tutto meno che una prima punta. Ecco, quello che mi conforta nel giorno in cui Beltrán ci saluta è sapere che tutto questo con Paratici non succederà più.
12: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione. Vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e i suoi ospiti. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione su Firenze Viola TV.

0: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
3: Giusto, parliamo di mercato.
2: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
3: Mercato!
2: Ma poi ci arriviamo, con calma.
3: Chi si compra? Flash!
2: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
3: Bravo!
2: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
3: e Luca Calamai.
1: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
3: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
1: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di noi. Grande Tommaso.
4: Pietro.
5: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi sei rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
1: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
7: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
8: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
7: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
9: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Tanto mercato anche oggi nel corso della nostra trasmissione. Esterni di difesa, esterni d'attacco, questi sono gli obiettivi principali per la Fiorentina, e tra una settimana dovrebbe esserci la presentazione di Fabio Grosso, dunque attesa anche per le prime parole dall'allenatore viola di Fabio Grosso. Aspettiamo come sempre i vostri messaggi al 348-753-933, messaggi WhatsApp scritti e vocali. Aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055 77 11 171. Saluto di ritorno dalle vacanze.
10: Eccomi.
9: Tommaso Bordini,
10: buongiorno, buongiorno a tutti.
9: Sono state delle belle vacanze all'estero, in particolare dove?
10: Sono stato in Grecia una settimana, breve ma intensa, diciamo, sì, con qualche ritardo, diciamo, soprattutto nel rientro logistico, di voli, un volo in ritardo, però tutto bello, tutto molto bello, come diceva Bruno Fizzo.
9: È vero, sì. E questa è soltanto la prima parte, la primissima parte delle tue vacanze, che
10: no,
9: comprenderanno tanti altri giorni.
10: Vedremo, dai, non spoileriamo, lo diremo soltanto, perché sai, poi non si sa mai, gli impegni eccetera possono ostacolarle, però insomma, qualcosina poi vi racconteremo anche con qualche collegamento, chi lo sa.
9: Certo, sì.
10: È come l'anno scorso, qualcosa ci abbiamo fatto insieme.
9: È vero, anche durante l'inverno. Anche durante le tue vacanze
10: già
9: invernali.
10: Anche durante l'inverno, sì, praticamente non mi lasci mai nemmeno in vacanza, sì. non mi dai tregua, no. A parte gli scherzi, ci siamo divertiti, magari rivedremo, se tutto dipende a volte, sai, dai collegamenti, dalle linee, dalle zone, sì. Però se possibile ci divertiamo un po'.
9: Senti, nel corso di queste ferie però non hai perso di vista la Fiorentina, ovviamente, non è che
10: ti sei dimenticato di
9: fare la citazione.
10: No, guarda, tra l'altro la citazione, visto che sono stato in Grecia, no? In una taverna greca ho letto una frase, ho detto la voglio dire, voglio fare la citazione, diciamo, anche per darmi un tono un po' elevata in questo caso, perché la citazione è questa: molti eventi fluttuano ancora sulle ginocchia degli dèi. Ho visto questa frase, mi è piaciuta, no? Mi ha colpito, questa taverna particolare, si chiama Calipso, e è una frase di Omero dell'Iliade, o meglio pronunciata da Ettore, che la rivolge ad Achille prima del famoso scontro fra i due, ed è una frase che per me ci può stare sulla Fiorentina di oggi, perché quante cose dobbiamo ancora vedere prima che, appunto, quanto è misterioso ancora questo mercato. È vero che c'è Vieri, senza accento sulla I, perché non è francese, no?
9: No, assolutamente, ma poi sicuramente lo avrai letto, il suo nome è un omaggio a Christian Vieri.
10: Sì, questo l'avevo letto, a Bobo, quindi è Vieri, al di là della Y che è un qualcosa in più, però diciamo, ecco, questo è una certezza, il resto è tutto profondamente misterioso, no? Quindi profondamente legato al fato, se lo vogliamo un po' declinare, appunto, nella citazione che ho appena detto. E quindi ci sono una miriade di cose da capire. La difesa va bene così? Probabilmente sì, adesso non è certo più una priorità, però gli esterni di difesa sono tutti da fare, gli esterni d'attacco, leggo anche di difficoltà su alcune trattative, o meglio rallentamenti su trattative che sembravano quasi definite, sono molto, diciamo, così da inventare completamente. Poi ci sono le grandi questioni, la grande questione Ken ancora da affrontare, la questione Dodò ancora da risolvere, sì. Gudmundsson, insomma, quanti eventi bisogna ancora che si realizzino, si concretizzino, però manca poco, una settimana, no? Più o meno.
9: Sì, al raduno,
10: alla presentazione di Grosso e tutto quanto, quindi io immagino che in questa settimana possa muoversi qualcosa, anche perché, insomma, qualcosina in più forse andrà dato al tecnico.
9: Bisogna anche sfoltire il gruppo, perché altrimenti Grosso non sa come fare per allenare tutti.
10: Ma infatti secondo me si capirà molto anche dell'atteggiamento, che credo sia nuovo, di questa società, da quelle che saranno le convocazioni per il ritiro. Perché io non mi immagino 50 convocati nel ritiro, no? Perché tra quelli che ci sono in rosa ora, quelli che rientrano dai prestiti, eccetera, si raggiungerebbe una cifra spropositata. Che tipo di convocazioni saranno fatte? Giocatori, per esempio, faccio dei nomi come Sottil, Nzola, chi è rimasto ancora? Barak, no? Che cosa ne sarà di questi e altri poi giovani? Cioè, cosa ne verranno convocati oppure verranno affidati, non so, ad un allenamento separato, che comunque lo devono garantire, no? L'allenamento, la preparazione deve essere garantita dalla società, non è che non li può allenare. Però ecco, immagino già da qui si capirà anche un po' quello che può essere l'atteggiamento, se ci saranno strategie diverse anche, e soprattutto se ci saranno dei giocatori rientranti che potrebbero essere messi sotto l'osservazione di Grosso.
9: Chi pensi?
10: Sinceramente a me non dispiace a Matucci, però mi rendo conto che c'è una sovrapposizione anche di ruolo, potrebbe esserci con Fagioli, e forse ancora un po' fisicamente non è così, diciamo, però ci sono tanti giocatori, abbiamo detto tante volte, che fisicamente non sembrano così dotati, ma che hanno fatto delle ottime carriere calcistiche, no? Per esempio, non so che cosa ne sarà di Somm, giocatore pagato,
9: un grande punto interrogativo, no, ma sono tanti punti
10: soldi
9: su questi
10: che
9: giocatori,
10: si fa? Si
9: che
10: mette fuori rosa
9: e dovranno trovare una collocazione. La Fiorentina dovrà essere molto brava,
10: quindi,
9: molto abile a piazzare questi
10: quanti
9: giocatori.
10: Eventi fluttuano ancora,
9: tanti. Nel frattempo però andiamo a salutare in collegamento con noi Angelo Gregucci. Ciao Angelo, ben ritrovato.
11: Grazie, ben ritrovato a voi.
9: Buongiorno. Un piacere sentirti, perché ci mancano le tue considerazioni sempre argute e approfondite. E allora voglio subito sentire il tuo parere su Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina, un nome che non ha scaldato, non ha entusiasmato, però comunque è un allenatore che è stato scelto
11: a
9: Paratici.
11: Firenze è complicato scaldare?
9: Sì.
11: Perché è di nobiltà sportiva? E quindi io vado controcorrente, professionista di altissimo livello, lavoratore. Volevo anche suggerire che ultimamente tutti quelli che arrivano in pompa magna hanno grandi difficoltà, però Fabio ha lavorato bene, ha lavorato bene negli ultimi anni, quindi darei fiducia. Lo so che a Firenze è un po' complicato guadagnarsi la fiducia, però gli darei fiducia, come darei ancora qualche chance al mercato della Viola, che l'anno scorso era stato dipinto dai più, anche dai tifosi della Fiorentina, un grande mercato.
9: Sì, sì, anche dagli vecchi lavori, è vero, sì. Poi ci siamo dovuti tanti cospargerci capo di cenere.
11: Con un grande allenatore, perché Stefano è un grande allenatore, grande mercato, campionato complicato. Quindi io vado sull'equazione un po' più spicciola. Forse il mercato dell'anno scorso avete fatto voi un nome, insomma, avete fatto tante considerazioni. Guardate che ho spiegato una volta a un dirigente nel calcio, dove lui era un grande imprenditore, ho cercato di spiegargli, guarda che nel calcio 1+1 certe stagioni fa 0, e lo stesso 1+1 che ha fatto 0 l'anno dopo fa 4. Questo mi guardava e mi diceva, questo è matto. Ma, mi guardava e diceva, io c'ho un capitano matto, quindi o se ne va lui o me ne vado io. Ed è successo così. Ma andare a spiegare a degli imprenditori, anche se imprenditori in Italia non esistono più, perché noi ci siamo consegnati a un altro tipo di calcio, quello del fondo, sì, che ha non lo so quale sfaccettatura, ma di sicuro posso affermare con certezza che le visioni non sono le nostre, sono diverse. Vi ricordate le sette sorelle, compreso Vittorio Cecchigori, certo, e Gnotti, sì, sì, Agnelli, sì, tutto, sì, tutta. Beh, quello fa parte di un calcio che secondo me non solo non c'è più, non ve ne più traccia,
9: sì, sì, di chissà se tornerà mai, ecco.
11: Sì, non ve ne più traccia, anche perché se fate una considerazione serena, sono famiglie, si sono ammazzati col calcio,
9: si sono rovinati.
11: È la gente che si è rovinata, però nella cultura di calcio italiana, vi faccio l'esempio secondo me eloquente, la Lazio vince il campionato, la Roma lo vince l'anno dopo, stiamo parlando di due squadre che vincono un campionato ogni 50 anni, sì. Quindi secondo voi la Roma vince il campionato solo e soltanto perché la Lazio lo vince l'anno prima? Andate a vedere, fa una domanda alla famiglia Sensi, si sono ammazzati, si sono rovinati per vincerlo, sì. A Firenze lo sa qualcuno, presero un idolo della tifoseria viola che era Battistuta sul crepuscolo della sua carriera.
9: Sì, sì, sì. Senti, però adesso tornando alla Fiorentina ci sono tanti temi da affrontare, io però sono curioso di sapere qual è il tuo pensiero, quali sono le tue valutazioni su Martinelli, perché tu alla Samp, tu alla Samp lo hai allenato, e quindi voglio sapere tutto, tutti i dettagli, tutti i particolari su questo portiere che deve essere, speriamo, il futuro della Fiorentina. C'era anche chi sosteneva che qualora De Gea fosse partito quest'anno, c'era anche questa ipotesi, si pensava a Martinelli come titolare immediato della Fiorentina nella prossima stagione. Adesso invece sembra che la situazione sia un po' diversa, con Martinelli che potrebbe anche andare a giocare nell'Avellino. Però ecco, dici tutto su Martinelli.
11: Ragazzo in gamba, grande professionista, ragazzo di sistema italico dove ha avuto difficoltà, perché i nostri giovani per affermarsi devono fare i campionati europei o mondiali con la nazionale, lì si nobilitano, perché quando tornano nei nostri club hanno enormi difficoltà. Forse la colpa non è solo loro, ma è anche la nostra, di allenatori, dirigenti. Non abbiamo una grande visione sui nostri giovani. Questo ragazzo invece è molto professionale, ha delle qualità, ha personalità, se mette un po' più di forza nella costruzione del suo percorso, io mi posso sbilanciare. È un portiere che può parare alla Fiorentina, anche se manca quel pizzico oggi di esperienza o di incertezza, perché voi sapete che a Firenze fai un errore, te lo fanno pesare. Ma cioè, devi avere grande personalità, non ti bastano solo le qualità, devi avere qualcosa d'altro. Il ragazzo deve ancora andarlo a mettere questo qualcosa d'altro, come con esperienze. Però vedo che la Fiorentina è anche attenta, perché Fabio Paratici è una persona molto acuta e intelligente. Non lo so se gli manca uno step, però secondo me ha tutte le stimmate per poter diventare un grande portiere.
9: Ecco, quindi insomma, da quello che ci hai detto, fa bene a proseguire il suo percorso in Serie B, insomma, comunque per fare esperienza in un'altra squadra, per poi ripresentarsi magari la prossima stagione con tutte le carte in regola per diventare il titolare della Fiorentina. Però volevo sentire anche...
11: Sì,
9: prego, prego.
11: No, anche manca uno steppino. Che ti ripeto, è molto difficoltoso nel movimento del nostro calcio, dove vedi i giovani, ragazzi, guardate, i giovani dell'Under 19 che hanno vinto un po' di tempo fa col Portogallo, i portoghesi giocano in Champions League, i nostri fanno fatica a giocare in Serie A. Eppure tu vuoi dare una logica sportiva e dici, ma come, hanno vinto 2-1 contro i portoghesi e i portoghesi 8 giocano in Champions League e i nostri giovani fanno fatica a giocare in Serie A. Sì. Dobbiamo cambiare qualcosa, dobbiamo cambiare non qualcosa, secondo me tanto, e ripartire dai nostri giovani penso sia fondamentale, se no ci sta davanti a noi per auspicare un presagio che io quando giocavo non avevo mai pensato, dire ai nostri giovani, se tu vuoi alzare il livello devi andare in altri campionati, che nel calcio che ho fatto io era impensabile.
9: Sì, sì. Tommaso Borghini, caporedattore del Brivido Sportivo, la sua domanda.
10: Ciao, buongiorno Angelo. No, la cosa che vorrei chiedere, tornando sempre a Martinelli, ecco, manca uno steppino, tu dici, no? Quindi è una questione tecnica secondo te, di personalità, perché qualcuno insomma ce l'ha un po' raccontato, il ragazzo anche, per esempio, non ricordo chi, Lorenzo, ci disse che forse con i piedi ancora non è ancora, sì, è diciamo,
9: forse
10: così
9: ce
10: bravo.
9: Lo disse Enrico Nicolini, grande ex,
10: ecco, bravissimo, Enrico Nicolini è che l'ha seguito ovviamente, sì, nella Samp, oppure quindi è una questione tecnica o di personalità, perché altrimenti il discorso che facevi te giustamente sui giovani, no? Verrebbe da dire, ma perché non provarlo subito? Ecco, se ci fosse un problema, insomma, se i difetti fossero risolvibili.
11: Allora, nello step, cerco di essere più chiaro, sì. Nello steppino non è vero che coi piedi non ha domestichezza, io penso che invece, okay, nel gioco corto sia molto preciso e anche perspicace, ragazzo che sa dove deve andare a giocare nel gioco corto. Nel gioco lungo deve metterci qualcosa in più, perché oggi quando le spalle ti vengono a pressare forte uomo a uomo, devi allungare la gittata, devi essere preciso. Lì secondo me lui può migliorare. A tutto ciò antepongo una considerazione: bisogna avere molta forza nelle gambe e lui può ancora crescere sotto il profilo della forza fisica, della cilindrata. Per quanto riguarda tecnicamente, è un portiere forte, molto reattivo, soprattutto raso terra, che è una rarità per i portieri, soprattutto un po' strutturati, andare per terra. Lui quando va per terra tecnicamente toglie la gamba e va a chiudere delle palle raso terra, impensabili per un portiere. Lui mi ha fatto vedere tante parate non normali. Per quanto riguarda poi il panorama grande, la Viola non fa le coppe, abituata a fare, quindi forse uno steppino, intendevo dire non una Serie B, ma anche o una Serie B a vincere, ambiziosa, o una Serie A. I ragazzi giovani necessitano, che devono sbagliare, se no non crescono. Quindi lo steppino è piccolo, non è grande. Qual è la strada? E questa secondo me è la grande difficoltà, di andare a valutare come faremo sto steppino.
9: Certo. È tutto lì, sì.
11: All'Avellino, con tutto il rispetto che ho per l'Avellino, penso di no.
9: Ecco, è stato molto chiaro, molto chiaro. Volevo spostare adesso il discorso su un altro giocatore, un giocatore che sembra essere entrato nell'interesse, nel mirino della Fiorentina, e parlo di Nuno Tavares. Tra l'altro sembra potersi accendere anche un discorso di scambi con la Lazio, però intanto ti chiedo che cosa pensi di Nuno Tavares, se può essere un giocatore da Fiorentina che vuole essere ambiziosa. Sulle capacità tecniche credo che non sia in discussione il giocatore, ecco, su altri aspetti, magari anche su quello della continuità, si può parlare, si possono dire tante cose.
11: Una cosa che si può dire è che io ho visto due in Nuno Tavares. I primi 4 mesi di Italia con la maglia biancoceleste furono devastanti, vuol dire non solo essere un giocatore che a campo aperto rompeva difese, ma non con uno contro uno, anche con uno contro due. Era un giocatore a campo aperto, penso nell'esperienza di Baroni alla Lazio, nell'Europa League penso era, la Lazio arrivò prima nel maxi girone d'Europa League. La differenza la fece senza dubbio Nuno Tavares. Ricordo una partita a Amsterdam con l'Ajax devastante. Tant'è vero che ci doveva essere qualche controindicazione, perché era un giocatore che era già all'Arsenal, mi sembra, giocava già in qualche club importante. Il ragazzo dopo inanellò una serie di infortuni a ripetizione, tanto da essere dispiaciuto, perché dopo la terza infrazione muscolare importante si pensò, ecco, la controindicazione c'era. È un ragazzo forse che quando gioca con continuità nelle coppe europee, fa 3 partite alla settimana, ha qualche problema a livello di efficienza fisica.
9: Sì, ha giocato nell'Arsenal, nell'Olympique Marsiglia e nel Nottingham Forest.
11: Ha fatto club di grande, importanza. E se è quel Nuno Tavares lì, signori, è devastante.
9: Sì. Il problema è appunto, Tavares, come dicevi, la continuità, soprattutto l'integrità fisica.
11: Nuno Tavares che deve con continuità fare quelle prestazioni, e io mi ricordo solo 4 mesi.
9: Certo, certo.
10: A proposito di giocatori,
9: volevo restare sulla Lazio, perché certo, ci sono dei possibili scambi.
10: Esatto, di giocatori potrebbero interessare alla Lazio, certo, stavo proprio dicendo questo. Ho letto, ho sentito che Piccoli potrebbe avere un futuro biancoceleste. Secondo te,
9: in prestito naturalmente,
10: sì,
9: perché
10: la Fiorentina deve recuperare i tanti soldi, e non credo che la Lazio, anche perché l'ultimo campionato non è stato certo esaltante, quello di Piccoli, con tutti i problemi che ha avuto. Però vorrei sapere da Angelo quello che pensa di questo giocatore, i margini che può avere per recuperare anche quello che quest'anno appunto non è riuscito a fare, cioè insomma soprattutto i gol, ma anche in generale a essere all'altezza forse di una squadra importante come la Fiorentina e come anche la Lazio.
9: E tu alla Lazio lo prenderesti, Angelo? Vai.
11: No.
9: Bene.
10: Perfetto. Questo se ce lo puoi argomentare, ecco, secondo te perché non è...
11: Con rispetto che ho per la Viola, col mio cuore biancoceleste, qui a Roma c'è tumulto. Molto tumulto, perché per la prima volta vedo un club che tutto il suo popolo si è uniformato. Questa sera c'è una manifestazione abbastanza importante per quanto riguarda l'idea di tifosi della Lazio, che stanno letteralmente disertando lo stadio, disertando le piattaforme televisive, stanno disertando tutto, sono in grande rottura. Quindi con rispetto che ho per Piccoli, che deve fare esperienze importanti, perché anche lui è un giovane che ha lasciato intravedere qualcosa, ma giocare alla Viola, giocare alla Lazio, anche se non fanno le coppe, secondo me ci vuole un po' di più. La Lazio ha la necessità di fare una campagna acquisti importante, e poi invece nel programma si vede saldo zero, cioè devi prima vendere per poi cercare di operare sul mercato. La vedo difficile anche per la Lazio, e penso, se voglio bene a Piccoli, ho detto no prima con veemenza, dicendo: Piccoli, la Lazio in questo momento non è la tua squadra che ti fa crescere, la Lazio è in grandissimo tumulto.
9: Certo, insomma,
10: quindi anche per lui, cioè non solo
9: per una serie di difficoltà,
11: non è la squadra, non è, in questo momento la Lazio è una squadra molto complicata. Se devi venire a giocare alla Lazio devi sapere in che condizioni sei, cioè giochi in casa senza nessuno, e paradossalmente troverai più spettatori a seguire la Lazio in trasferta che no in casa. Uno si gira e dice: ma che succede? Sta succedendo qualche cosa di unico. Non ricordo a mia memoria una squadra di un certo livello giocare. È già cominciata questa storia. Guardate che l'emblema è: i tifosi della Lazio hanno disertato un derby di Roma. Voi provate a immaginare cos'è un derby di Roma.
9: Certo.
11: Un derby di Roma è per la città, e soprattutto per chi vive dentro il raccolto anulare, è la panacea delle partite. Ecco, i tifosi della Lazio hanno disertato lo stadio. Anche qui, se tu me lo chiedevi quando giocavo io, ti dicevo: no, è impensabile. Ecco, ho visto anche questo. Quindi venire a giocare alla Lazio, penso che a livello psicologico per un giovane non sia in questo momento l'esperienza più opportuna.
9: Quindi lo stesso discorso si può fare anche per Fabian, che sembrerebbe essere un altro giocatore che interessa la Lazio, grande, sì, delusione della Fiorentina.
11: Sì, Sì, non è una grande delusione, anche Fabian ha bisogno di un percorso, è un ragazzo che secondo me ha delle grandi qualità come piccoli, ma se devo consigliare una squadra, in questo momento un giovane dico non veniva da Lazio.
9: Ecco. E nel frattempo
10: quindi è inutile chiedergli anche di Comuzzo, visto ho letto anche sì. su Comuzzo, però su Comuzzo vorrei il giudizio di Angelo, perché io me lo ricordo quando a Firenze Angelo lavorava a quel periodo che fu a Firenze proprio per la fase difensiva con i giocatori,
9: Mancini allenatore
10: potevamo vederlo proprio ai campini
9: sì.
10: che
9: ricordi campini,
10: istruiva
9: Angelo?
10: I giocatori in quella squadra, insomma, aveva delle difficoltà oggettive, insomma, poi l'ha dimostrato, però la grande, insomma, me lo ricordo io con questa grande, diciamo, sua anche capacità di dialettica nel cercare anche di spiegare le cose, insomma, allora si potevano seguire gli allenamenti. Sì. Ora è tutto blindato, sì.
11: è tutto
10: ovattato, e non ti rendi conto del lavoro che invece viene fatto, e Angelo lo faceva già all'epoca, insomma. Certo, quindi su Comuzzo, secondo te, dove questo ragazzo, perché è vero che è giovane, però ora c'ha tre campionati di Serie A alle spalle quasi,
11: due.
10: Va per il terzo.
11: Qui il problema
10: qual è il problema?
11: Invece non è delle altre squadre. O credi in Comuzzo o monetizzi, perché Comuzzo viene già da discrete esperienze in Serie A, e secondo me loro che lo vedono tutti i giorni, come quando tu mi dicevi io chiedevo a Pierini e a Repka di darmi una mano, perché dovevamo crescere Moretti, Ceccarelli, giovani, Viola, che erano bravi, e quindi dovevamo finalizzare un lavoro sui giovani, dove la Fiorentina aveva secondo me un settore giovanile importante, lo ha sempre avuto e lo sta nobilitando adesso, perché guardate che il plus della Viola è guardare con attenzione i propri giovani, perché secondo me ha tanta roba e soprattutto si è strutturata per essere al top dei club italiani per quanto riguarda la formazione dei giovani, perché tu uno passa dal Viola Park, voglio vedere qualsiasi genitore che dice si fa convincere da un procuratore, dice andiamo da un'altra parte. No, Viola Park è il paradiso per un giovane calciatore. Quindi alla Fiorentina auguro, anzi senza auguro, pronostico che da qui in avanti la formazione dei giovani va attenzionata, ma molto, perché la Fiorentina ha giovani molto interessanti.
9: Sì,
11: formati in una grande struttura,
9: e ne sta anche prendendo da altre squadre di molto interessanti, vedi il caso di Beldenti preso per oltre un milione dall'Union Brescia, il caso di Egarevba preso dal Verona, due giocatori 2010, e quindi insomma testimonianza del fatto si guarda al futuro, c'è una visione.
11: Al Viola Park possono crescere e possono conclamarsi nel grande calcio.
9: Quindi ecco, tornando a Comuzzo, qual è la cura che la Fiorentina deve avere nei suoi confronti?
11: Comuzzo non è più un giovane, la Fiorentina o crede o ha per altre strade. Ecco qua, l'abbiamo nominato prima, se metti Comuzzo sul mercato non mi meraviglio se arriva una squadra di Premier League e gli fa un'offerta, e devi pensarci bene prima di mandar via Comuzzo.
9: Certo. Angelo, grazie, sempre interessante ascoltare le tue opinioni, a presto.
11: Grazie a voi, un abbraccio.
9: Grazie, ciao. Grazie ad Angelo Gregucci. Allora, tanti messaggi, perché comunque insomma fanno certamente discutere le sue opinioni, ad esempio a proposito anche di Piccoli, dice no.
10: Ma sai, però
9: io l'ha motivata bene, motivata in effetti un giocatore che deve ritrovarsi e vedersi catapultato in una realtà con tutti quei problemi.
10: Diciamoci la verità, Piccoli ha avuto problemi a Firenze anche per il peso di quello che è stato, no, il costo del cartellino, si è sentito delle responsabilità, dover sostituire anche un giocatore come Ken, eccetera eccetera, quindi ha avuto problemi di ambiente sostanzialmente che non aveva avuto per esempio al Cagliari, e quindi catapultarlo in una piazza che ha problemi forse superiori, anzi ce l'ha detto Gregucci, a quelli a oggi di Firenze, della Fiorentina, potrebbe essere per lui pericoloso, così come per Comuzzo stesso, però su Comuzzo è stato molto chiaro, ormai non è più un giovane, nonostante la giovane età ci sia ancora, però dicevo io prima tre, perché mentalmente lo vediamo da tanto tempo, Comuzzo sembra quasi che abbia fatto più esperienza di quella che
9: sembra già un veterano,
10: è ancora molto giovane, però a questo punto Non puoi più essere il rincalzo, quello che entra se c'è bisogno, cioè devi provare a giocare, no? Stabilmente. Quindi la Fiorentina glielo può consentire a Comuzzo oggi di giocare stabilmente. Il nuovo arrivato c'entra poco perché è comunque mancino,
9: sì,
10: no?
9: Sì, sì, certo.
10: Potrebbero giocare insieme tranquillamente, però allo stesso tempo ti viene da dire sono compatibili, cioè,
9: in teoria potrebbero anche essere compatibili, sì. Perché si definisce Vieri un giocatore abile in fase di impostazione, comunque, ecco, dal punto di vista tecnico
10: quello assolutamente no,
9: migliorarsi, quindi potrebbe anche essere una coppia che si fonde bene, ecco.
10: Poi l'hai visto in nazionale, no? Quelle con Baldini, e sono arrivati da, insomma, non da noi ma da tutta Italia elogi su quel, per quanto è stato in campo, premesso che non erano avversari trascendentali, però per esempio aveva Dubikas, che comunque non è proprio, a proposito, certo, di Grecia, certo, certo, di Grecia, un giocatore molto apprezzato in Grecia, certo, parlano solo di lui praticamente, o quasi, e quindi ti viene il dubbio, cioè, infatti Gregucci l'ha detto, però attenzione, perché poi dopo se lo cedi potrebbe arrivare una Premier, sì, sì, sì. Poi dopo potresti anche rimanere, però,
9: anche pentirtene,
10: però
9: sì.
10: Ci sono quei giocatori che, cioè, che forse a volte le strade si devono separare per forza, perché se insistendo la situazione non va, poi alla fine ognuno per la sua strada senza rimpianti.
9: Pinza a Campi dice: ho sentito Gregucci e dice quello che pensa e non parla di circostanze, forse per questo non allena, e comunque magari una panchina la ritrova, dopo l'esperienza alla Samp di quest'anno, esperienza in cui ha potuto allenare anche Martinelli, di cui abbiamo parlato con lui. Poi ancora Ivan dice: Fabian e Piccoli non sono giovani, hanno 23-25 anni, se a quest'età non sanno gestire la pressione, vedi Somma, non potranno mai aspirare a piazze importanti. Però ecco, il caso di Piccoli è particolare perché deve rilanciarsi, quindi ecco, in questo caso magari se trovasse una piazza un po' più tranquilla potrebbe essere meglio per lui. Poi è chiaro, sì, sono d'accordo che comunque bisogna saper gestire le pressioni a quell'età, quello è indiscutibile.
10: Però Piccoli deve anche lavorare tanto sul, certo, piano tecnico, sì, sì, perché sì, oggi un attaccante deve comunque saperla gestire meglio la palla, di come lui ha dimostrato di fare in questi primo anno a Firenze. È fondamentale, non basta la forza fisica, l'impegno, eccetera, eccetera, per essere giocatore di alto livello devi comunque affinarti. La possibilità c'è tutta, secondo me, perché facciamo tante volte l'esempio dei giocatori, non dell'epoca di Gregucci perché era appena andato via, però di Batistuta per esempio, sì, no? E quindi che comunque tecnicamente aveva una base secondo me migliore rispetto a quella, però anche lui quando arrivò a Firenze aveva delle difficoltà, ce l'hanno detto tanti giocatori dell'epoca, no? Anche
9: sì, sì, lo nei palleggi, lo vedevamo anche nelle prime partite,
10: lo vedevamo nelle prime partite, è bravissimo, quindi però lì c'è stata una volontà ferrea sì, di lavorare, e io non so se ci lavora o meno, perché non li vediamo gli allenamenti, quindi non voglio essere, diciamo, dire che il ragazzo non lavora, però se ci deve provare di più.
9: Ragazzi, tornando a Batistuta, dicevi di questa determinazione ferrea che l'ha portato ad essere un giocatore anche tecnicamente validissimo. Da giocatore che faceva difficoltà a stoppare un pallone è arrivato ad essere un battitore di punizioni quasi perfetto,
10: sì,
9: con la capacità che aveva anche di scavalcare la barriera, di fare delle punizioni al giro
10: però forti. Molto forti, che è la difficoltà credo maggiore, no? Perché ci sono giocatori che la mettono sempre all'incrocio, però da lontano hanno difficoltà, invece lui riusciva ad abbinare queste due cose. E poi nella seconda parte della carriera fiorentina cominciò a fare anche gol di fino che non ti aspetti,
9: certo, io ricordo il pallonetto
10: a Pagliuca,
9: è
10: una roba cioè lì c'ha sensibilità,
9: guarda anche nella semifinale d'andata contro l'Inter, ricordo dei gol di tecnica
10: biliardo, colpi da biliardo, sì, sì, che sì, a baciare il palo,
9: sì, sì, sì.
10: Però quello di San Siro con l'Inter, certo, fu, certo, meraviglioso, perché esce il portiere, fai un pallonetto del genere, sei centravanti oggi, cioè un giocatore così oggi non so dove potrebbe giocare. Penso, forse il Real non basta, se c'è qualcosa di più, il Paris Saint Germain sarebbe strapagato, perché oggettivamente sono situazioni. Però al di là di questo, e poi è una situazione che non c'entra nulla con Piccoli, ora l'ho tirata fuori per dire che la voglia di migliorarsi è fondamentale, e lì c'è tanto da migliorare. C'è tanto, sì, da migliorare, perché proprio a volte il pallone, insomma, sembra litigarci col pallone.
9: Tanto c'è Stefano 69 che ci manda questo messaggio, dice: non ci manca che si parli di Steppini per distruggere l'italiano, ma dire Scalini brucia la lingua.
10: Lo sì, Steppino ora, però, però rende l'idea,
9: è no? Un neologismo particolare, eh?
10: Rende l'idea, ormai insomma sappiamo che soprattutto poi nel calcio si usano dei neologismi, no? Vengono fuori, sì. Non è dei peggiori Steppino, ecco, ce ne sono di peggio,
9: ce ne
10: sono
9: di peggio, troviamo messaggi al 348 7513 933. Ale dice: Somma Sassuolo al posto di Torsved, vorrei sapere come mai voi sottostimate i nostri giocatori e sovrastimate quelli degli altri. Beh, bisogna anche fare i conti con il rendimento dell'ultima stagione di Somma, che alla Fiorentina non è riuscito minimamente a trovare la chiave per imporsi al Bologna, ha fatto qualcosa in più, però niente
10: poco
9: di straordinario, ecco.
10: Io parlando con diciamo qualche collega di Bologna, per esempio,
9: anche ieri Beneforti, ecco, l'ha sottolineato, non è che abbia fatto cose disastrose, però il Bologna non ha la minima intenzione di
10: riscattarlo. Mentre l'altro giocatore, non c'entra nulla dal punto di vista del ruolo, Joao Mario, ha destato maggiore, sì, diciamo, è stato più positivo, sì, sì, sì, rispetto, sì, a Somma, sì, sì. Anche se anche lui non l'hanno riscattato, ma
9: no,
10: lì per
9: però
10: una questione
9: economica, in teoria potrebbero provando, anche pensare di riprenderselo,
10: perché,
9: sì,
10: perché ha comunque fatto delle cose positive, sì, così perlomeno io non l'ho seguito con costanza, però così mi hanno detto, mentre Somma un'impressione di giocatore che sì, con il quale o senza il quale, ecco, certo, per certo, usare delle parole di Claudio Nassi, si rimane tali e quali, ecco, che questo è il problema. Però il problema è che si rimane tali e quali, ma la Fiorentina ci ha speso 15 milioni.
9: Sì.
10: Quello insomma non è poco, no, perché recuperarli non sarà semplice.
9: Per niente, sì. E poi c'è un'altra domanda, quella di Alberto, che dice: secondo voi Sottile è inferiore a Coleoscio, riserva di Conè nel Paris FC?
10: Allora, intanto c'è una differenza di età notevole, e quindi
9: Sottile è un 99, Coleoscio è un 2004, 5 anni di differenza.
10: Che non è poco, e comunque c'è la possibilità tanto di migliorare all'età di Coleoscio. E poi, insomma, mi risulta che sia più stimato, insomma, a livello anche generale come giocatore rispetto a Sottil.
9: Sì, è chiaro che insomma anche lui è chiamato a fare uno step, tanto per rimanere, sì, a questi discorsi che facevamo in precedenza.
10: Lo
9: step vero, ecco.
10: Sì, lo step vero. Però insomma non c'è paragone in questo momento. Poi magari, che non so, tra 5 anni diremo Coleoscio ha fatto la carriera di Sottil. Al momento sembra destinato a tutto un altro tipo di carriera rispetto a quella di Sottil, che ha fatto già, sì, Sottil, sì. E Sottil oggi è un giocatore che dovrebbe, secondo me, ci ha provato, per la verità, a ripartire dal basso, tipo Lecce, no? Ci ha provato, non è, sì, andata bene nemmeno lì per una serie anche di problemi fisici, certo. Perché ha bisogno proprio di riacquistare completamente fiducia. Secondo me l'errore grande di Sottil fu quando accettò di andare al Milan,
9: perché lì probabilmente fu anche mal consigliato,
10: no? Doveva assolutamente un'altra piazza dove, sì, avrebbe avuto più continuità. Lecce poteva essere una scelta giusta, ma è andata male anche qui, lì, sì. Coleoscio oggi come oggi, secondo me, ha potenzialità
9: estremamente superiore rispetto a Sottile. Sì. Aspettiamo a fare il prossimo collegamento, soltanto un minuto, così sentiamo i messaggi vocali, poi andiamo con il prossimo collegamento, sentiamo questi quattro vocali.
12: Allora, non so se voi lo sapete, quando l'applicazione crescia, a volte riparte con le voci velocizzate, tipo nemmeno per due, per otto. E sentire Dimitri Conti, che già le sclerò di suo, per otto, ragazzi, non ha prezzo.
13: No, la cosa triste è che il fair play è una bischierata, perché tutti lo sanno e tutti vengono

0: Ormas, t'ha visto quest'anno per dire a Matucciu mi dispiace.
1: Eccoci qua, adesso ci devi dire quante
2: partite
1: hai visto.
2: No, ma io sono tranquillo, cioè nel senso non voglio, tu mi conosci, sai che non sono uno che
1: millanta
2: di essere, di conoscere. No, mi è sempre piaciuto Amatucci, anche quando lo giocava qui a Firenze. Qui l'ho seguito un pochino di più, qualche volta in primavera, qualche volta apparizione in prima squadra. In generale ho letto, come tutti abbiamo letto, che alla Spalmas è stato molto apprezzato per quello che è stato il suo rendimento, che ha fatto uno step di maturazione, e quindi ti dico che in generale è un giocatore che mi piace, cioè mi piace come gestisce la palla, mi piace, mi sembra intelligente, mi sembra si metta nelle posizioni giuste. Poi da lì a dire sarà il top, ho semplicemente detto che è un giocatore che mi piace, non che sarà il titolare della Fiorentina nei prossimi anni.
1: No, forse... ma non sei l'unico a tessere lodi questo giocatore, non sei l'unico a quantomeno sperare di poter vedere questo giocatore nel ritiro e possa essere magari valutato anche da grosso, poi verranno fatte.
2: Però mi rendo conto che il paragone, ecco, infatti l'ho detto subito, che il paragone con Fagioli è, potrebbe, insomma, oggi è difficile, anche se Fagioli non è stato sempre continuo nella Fiorentina. Nell'ultima parte della scorsa stagione lì l'ho seguito abbastanza, a me ha convinto molto, e quindi è chiaro, se c'hai davanti nello tuo stesso ruolo un giocatore del genere, sei un giocatore giovane come Amatucci e hai necessità di giocare, e probabilmente devi andare. Se invece Grosso lo ritiene idoneo a fare il vice di Fagioli, potrebbe anche rimanere, però con col problema appunto di dover mancanza di continuità, e la mancanza di continuità per un giovane è problematica, sì, perché sì, non puoi crescere.
1: Poi c'era un altro messaggio del nostro ascoltatore a proposito della multa che è stata combinata alla Fiorentina, questi 6 milioni con cui la Fiorentina è stata sanzionata, e dice che bisogna anche definire la Fiorentina, i dirigenti della Fiorentina, dei babbalei del calcio per aver preso questa multa.
2: Più che per la multa, per il discorso di fare una squadra così costosa e poi dopo ottenere i risultati che poi hai ottenuto. Io su questa cosa delle multe sono molto perplesso, diciamo così, perché cioè, mi sembra un qualche cosa che va a colpire esclusivamente le squadre che partecipano all'Europa. Ma che senso ha? Cioè, perché le altre squadre non vengano colpite? Poi quando partecipano all'Europa potrebbero trovarsi in delle situazioni estremamente peggiori, no? Rispetto a quella della Fiorentina o di altre squadre che sono state comunque sanzionate. Per esempio il Como, mi domando cosa succederà.
1: Effetti, non
2: Como?
1: Sei l'unico a
2: perché
1: farsi questa domanda.
2: Se si parla di quel parametro lì, cioè il rapporto fra il fatturato, ora non vorrei dire una sciocchezza, del 70% fra quello che fatturi e quello che spendi sostanzialmente, ecco, e ora che viene ripianato in buona parte dai risultati sportivi, ovviamente. Quindi il Como ha fatto un grande risultato sportivo andando in Champions, e quindi sicuramente avrà dei tornaconti dal punto di vista economico importanti per i risultati sportivi che sono stati ottenuti. Però allo stesso tempo, ecco, mi domando come potrà affrontare questo tipo di problematica, cioè perché il fatturato oltre quello dei risultati sportivi c'è, ma in generale la società deve crescere molto, immagino. Ci sono i soldi dei proprietari, però non bastano quelli, no, a ripianare le ricapitalizzazioni eccetera, non sono ritenute sufficienti per non andare incontro a questo tipo di sanzioni, almeno se ho capito bene io. E poi magari qualcuno ce la spiega meglio, per carità, però ecco, le trovo estremamente al di là del giudizio che si ha sulla Fiorentina, che è chiaro che non può che essere negativo, perché hanno fatto una rosa da settimo monte ingaggi e ci siamo salvati a 3 giornate dalla fine, peggio di così, cioè. Però ecco, questo tipo di sanzioni mi sembrano così, cioè proprio degli specchietti per le allodole, che per una UEFA che mi pare, ecco, che non sia così equa nella sua gestione di questo tipo di situazioni. Però poi è un problema grosso, va affrontato, andrebbe affrontato con i documenti, con i bilanci, con tutto in mano, quindi non voglio entrare in questa situazione. È un'impressione mia, mi sembra che qui ci siano dei trattamenti delle disparità così evidenti, insomma, che insomma farebbero bene a questo punto a toglierlo definitivamente questo tipo di controllo.

0: sembra che sia veramente qualche cosa di, ecco, di poco equo.
1: Intanto arrivano anche dei suggerimenti di mercato. C'è Stefano che ti dice di andare a vederti questo centrocampista Jens Kastrup del Borussia Mönchengladbach, 22 anni, 1,78, doppio passaporto tedesco e Sud Corea, caratteristiche box to box, dinamico, rapido, strappo con palla al piede, aggressivo nella riconquista palla, un tiro dalla distanza con buone percentuali, viene valutato 10-12 milioni, è un mix tra Frendrup e Barella, e insomma
0: sembra una bella
1: descrizione.
0: Però bisogna vederlo dal vivo. Come si fa? Dove gioca? Aspetta, che
1: il Borussia Mönchengladbach.
0: Quindi bisognerebbe programmare
1: un viaggetto. Andare a vederti
0: diventa
1: dal
0: un
1: vivo.
0: Po' complicato. Però perché i video sembrano tutti fenomeni. A vedere i video. Ora mi sono andato a guardare l'argentino, il giocatore argentino. Thomas Aranda,
1: che è un trequartista del Boca Junior classe 2007. Ha una clausola di 17 milioni, però alla fine potrebbe essere fatto l'affare intorno ai 10 milioni.
0: Ho letto che qualcuno ha detto, non mi ricordo chi, che ce ne sono tanti in Italia di giocatori del genere, quindi sono andato incuriosito a vedere i video. Sinceramente sembra un fenomeno a vedere il video, cioè tecnica straordinaria, capacità destro-sinistro, potrebbe giocare esterno oppure trequartista, molto veloce, fisicamente ancora insomma, un po' leggero, però tecnicamente molto forte. Quindi vedi questi video, rimani entusiasta,
1: certo,
0: e poi magari li vedi in partita e cambia il tuo giudizio, o li vedi nell'arco delle tante
1: non
0: partite.
1: Li puoi prendere attraverso dei video, non li puoi prendere attraverso dei video, devi valutarli dal vivo,
0: spero la Fiorentina,
1: devi conoscerli, devi parlarci.
0: Spero la Fiorentina adesso perché in passato qualcosina da rivedere secondo me c'è stata, perché sono arrivati dei giocatori, si pensavano centravanti e in realtà erano tutto fuorché centravanti, no?
1: Simone dice: gli ascoltatori sono diventati tutti osservatori, fate fare a chi se ne intende. Aggiunge Stefano a proposito del giocatore di cui abbiamo parlato, questo Kastrup che ha giocato al mondiale, qualche spezzone nella Corea del Sud. Ma sentiamo adesso qualche altro messaggio vocale.
2: Buon pomeriggio ragazzi, vi pongo una questione, no? Ma se continuiamo, la Fiorentina viene multata per aver superato, non ho capito ancora, però insomma è sempre stata attenta la Fiorentina, quindi viene multata per 6 milioni. Il Tottenham ha preso due centrocampisti, di cui uno che io neanche conoscevo sinceramente, io un po' di calcio internazionale lo guardo, un giocatore normalissimo a mio avviso, e ha speso 210 milioni. Allora voglio dire, ma in che direzione sta andando il calcio, ragazzi? Ragazzi, facciamo qualcosa, fermiamo una petizione, cioè fermiamo questo scempio. Ma in che direzione sta andando il calcio? Tonali è forte, sì, vabbè, ma una volta con 100 milioni prendevi il giocatore più forte del mondo, adesso qualsiasi giocatore esce, 100 milioni. Ma fermiamo questo scempio prima che sia troppo tardi.
3: Ciao ragazzi, Marco da Cantù, vado a una lezione dal Como, hanno riscattato il loro gioiello per 60 milioni di euro, pur sapendo che comunque 2-3 anni lo rivendono al doppio. Dunque così si fa calcio, che vada una lezione dal Como, forza della sempre.
1: Il Como che ha anche acquistato Liberali, talento,
0: sì, quello,
1: di cui si è parlato molto.
0: Però con la clausola, quindi,
1: sì, 6 milioni.
0: Quindi l'esborso è stato.
1: Sì, sì, però sono stati capaci di convincerlo, perché comunque c'era anche il Milan che voleva riprenderselo e c'erano tanti altri club.
0: Ma certo, ma infatti, guarda, quello ho detto prima sul Como, no? Era un però ecco, 60 milioni effettivamente sono stati spesi, va bene, per Paz.
1: Sì.
0: E cosa succederà quindi? È tutto, cioè la Fiorentina giustamente aveva degli ingaggi molto elevati, però colpi da 60 milioni non li ha mai fatti. Se avesse fatto un colpo da 60 milioni non qualificandosi per l'Europa come l'anno scorso, quanti milioni di multa avrebbe dovuto avere? Non lo so, 60 milioni, poi l'ingaggio, un ragazzo lo paghi 60 milioni, almeno il 10% glielo dovresti dare l'ingaggio.
1: Sì.
0: Dovrebbe prendere 5-6 milioni anche lui, come Ken del resto, perché poi Ken prende quella cifra lì. Per cui non lo so, vedremo. O a parte poi non è certo il Como il problema, cioè magari, come ha detto il nostro ascoltatore precedentemente, società come il Tottenham per esempio spenda 200-300 milioni per due giocatori, così, senza grandissimi problemi. Non so, probabilmente è giusto così, ti ripeto, sì. Però mi pare, ecco, che un pochino più di equità andrebbe messa in campo sulle regole, queste famose regole del fair play.
1: Assolutamente. E per quanto riguarda invece gli esterni, abbiamo detto di Cole Osho, che comunque ancora non ha dato una risposta definitiva, no? Si parlava nei giorni scorsi di questa sua riflessione che stava facendo a proposito della Fiorentina, della destinazione Fiorentina, poi questa risposta non è mai arrivata, evidentemente sta valutando altre proposte, sta valutando.
0: Ora mi sta cominciando a rimanere, me lo fate rimanere antipatico,
1: perché tu che l'hai lanciato
0: io
1: questo
0: nome, ecco, che mi ho sempre detto, Cole Osho secondo me è un buon acquisto, proviamoci, prendiamolo, però se è vero, ecco, perché poi anche lì bisogna valutare, capire effettivamente, però se è vero che ha delle titubanze, sinceramente un po' mi ricomincia a rimanere un po' antipatico, perché secondo me sbaglia, perché la Fiorentina potrebbe essere una società adatta per lui.
1: Ah certo, per la sua crescita,
0: per la crescita, per trovare spazio, per giocare, una squadra che comunque ha bisogno di gioco sugli esterni, eccetera eccetera, per ritornare anche in Italia, dove comunque potrebbe essere ancora maggiormente monitorato a livello per la nazionale, eccetera eccetera. Quindi spero che non sia vero, altrimenti insomma non si parte col piede giusto dal punto di vista caratteriale, secondo me.
1: Bakayoko sarebbe da prendere subito e fortissimo, dice Simone. Bakayoko, altro giocatore che costa abbastanza, però certo potrebbe essere un bel rinforzo.
0: Mi piace molto anche a me, potrebbe valere la pena di fare uno sforzo, però mi chiedo quanti sforzi si possono fare, perché col problema
1: adesso bisogna sfoltire, bisogna cercare anche di piazzare alcuni giocatori e ricavare qualche milione e poi tornare alla carica anche per certi obiettivi,
0: comunque anche per questo ragazzo brasiliano.
1: Appunto,
0: 17
1: cioè,
0: milioni
1: pronti via, la Fiorentina ha speso 15 milioni più 2 di bonus.
0: Più ci sono i due giocatori presi,
1: certo,
0: Fabian e Brescianini, che sono un'altra trentina scarsa di milioni.
1: Si arriva a un
0: 45
1: milioni.
0: Ora, se no ci dicono siete commercialisti, qualcosa. Sì. Però mi dico, una società che viene sanzionata, eccetera, eccetera, e poi quanti sforzi potrà fare? Bisogna cominciare anche a vendere bene i giocatori che non riteniamo più oggi essere parte del nostro futuro, no? Per esempio, Gudmundsson.
1: Sì, andrebbe però venduto. Quanti milioni pensi di ricavare?
0: Ma insomma, non ti dico
1: 20, no.
0: 20 no, ma una quindicina perlomeno. Se abbiamo pagato, con tutto il rispetto, molto più giovane, però Fabian 15 milioni, può valere anche Gudmundsson, anche se ne ha 27-28, quanti ne ha di anni. Però insomma, se il contratto ce l'ha, non è in scadenza Gudmundsson, no? Quindi non c'è il problema, per esempio, su di Dodò, che al contratto di scadenza del 2027, e questo ne abbassa notevolmente il costo del cartellino. Quindi insomma non varranno 100 milioni, però qualche cosa valgono questi giocatori. Penso appunto a Dodò, penso a Gudmundsson in particolare. Vedremo che succede con Ken anche.
1: Eh sì, anche quella è una bella situazione da sbrogliare, anche se insomma a quelle cifre mi sembra difficile possa palesarsi qualcuno.
0: Complicato.
1: Somma 15 milioni, piccoli 27, Fabian 15, ecco 60 milioni, e sommando i tre ingaggi potevi dare 4 milioni e mezzo a uno da 60 milioni, dice Matteo. Poteva essere fattibile questa operazione?
0: Sì, probabilmente sì. Probabilmente sì, è vero. Facevi uno al prezzo di tre, ecco, diciamo. Però uno buono davvero. Ma questo, ecco, questo è molto tempo che lo sosteniamo, no? Anche da questi microfoni. Cioè che secondo me la Fiorentina troppi giocatori, e poca qualità, no? Alla fine è meglio un giocatore buono che non tre medi. Quindi spero che con Paratici le cose cambino, anche se oggettivamente Fabiano e Brescianini sono stati presi teoricamente da Paratici.
1: Teoricamente sì,
0: anche se non era ufficialmente
1: però,
0: direttore
1: insomma,
0: sportivo, e questo un po' di dubbi
1: suo zampino c'è di sicuro,
0: un po' di dubbi ce li solleva insomma.
1: Tonali a 100 milioni mi sembra un'esagerazione, dice Simone 099, anche se mi piace come gioca Tonali. Sì, oltretutto si parla anche di una cifra superiore a 100 milioni, 115 milioni, quindi
0: sì, 110, 115.
1: E i prezzi continuano a salire nel calcio per recessione, soprattutto stiamo parlando dell'Inghilterra, e quindi i prezzi
0: soprattutto in quel mercato
1: sono molto alti.
0: In quel mercato lì sì, veramente
1: vedi
0: altissimi,
1: anche l'ingaggio palestra a parte il Chelsea,
0: sì, che l'Inter non è riuscita a tenere botta,
1: certo,
0: soprattutto
1: certo.
0: Né anche dal punto di vista dell'ingaggio,
1: sì, sì,
0: stesso,
1: certo.
0: E ormai siamo noi ricordavamo prima i tempi di Batistuta, no? In cui noi andavamo a prendere i giocatori là, la Fiorentina stessa andava a prendere, te lo ricordi, Svarts, cioè preso dall'Arsenal, se non
1: Kanchelskis,
0: mi sbaglio,
1: preso dall'Everton,
0: preso dall'Everton, cioè li andavi e li vabbè, per non dire Effenberg preso dal Bayern Monaco, cioè tanto per dire. Però adesso ragazzi siamo un altro pianeta, cioè sono inarrivabili questi giocatori, ma dei e stanno alzando ulteriormente i costi in maniera esponenziale.
1: Sì, ormai è difficile starci dietro.
0: Però la Fiorentina viene multata di 6 milioni perché ha fatto...
1: Però dice anche un altro nostro amico ascoltatore Mauro che non c'entra nulla l'acquisto dei giocatori col fair play finanziario, il 70% riguarda il monte ingaggi col fatturato.
0: Sì, è vero, ha ragione il nostro ascoltatore. Infatti io su questo non voglio dare giudizi perché non ho studiato a fondo la materia, però immagino che un giocatore pagato 60 milioni perlomeno 6 milioni di ingaggio li pretenda.
1: Sì, poi bisogna vedere lì il rapporto di Nico Paz con il Como, lui stesso ha fatto questa scelta.
0: Forse ne pretenderà
1: almeno. Non lo so, bisogna anche capire quali sono le dinamiche.
0: Di sicuro quelli del Tottenham penso che l'ingaggio, quelli pagati 100 milioni, 110 milioni, lo stesso Tonali non credo si accontenterà di un paio di milioni l'anno di ingaggio, no?
1: No.
0: Quindi cioè, queste società hanno dei monti ingaggi sproporzionati secondo me. Poi, tra l'altro il Tottenham, che era gestito da Paratici, sì, si è salvato anche lui per il rotto della cuffia,
1: sì,
0: no? O sbaglio?
1: No, è vero, è così. E poi c'è Marco che dice che se Coleoscio ha parlato con Iconè di Firenze è probabile che non ne abbia una bella idea, magari non gli ha dipinto Firenze
0: ora
1: in maniera eccezionale,
0: addirittura riesca, è vero, a influenzare negativamente i nostri obiettivi,
1: sì.
0: Però in effetti Iconè, che poi ha fatto tutto da sé, Iconè, cioè nel senso non è che sia stato accolto male a Firenze, cioè all'inizio eravamo tutti abbastanza contenti dell'acquisto di Iconè, un giocatore che comunque veniva da Lille, una
1: certo,
0: società
1: sì.
0: che frequentava la Champions, pagato discretamente anche, le occasioni le ha avute di giocare, cioè non è che è stato trattato male. Poi di fronte a certe situazioni, io mi ricordo il gol che sbagliò a Monza, una cosa
1: incredibile,
0: cioè aveva già saltato il portiere a porta vuota,
1: cercò, la spara alta, sì,
0: no,
1: sì,
0: cercò di risaltare, sì, il giocatore, sì, mi sembra, e poi gliela respinsero sulla linea o giù di lì, ma aveva la porta, ha fatto delle cose con e pur avendo dei mezzi, no, lo dicevamo sempre,
1: sì,
0: tecnici, ma lì era un problema di testa, un problema mentale, insomma non c'entra nulla Firenze in questo caso.
1: La classifica dei diritti TV in Premier vede l'ultima, il Southampton prendere 128 milioni di euro, la Fiorentina in Serie A ne prende solo 81, è una battaglia ormai perduta, siamo il terzo mondo del calcio e sono cambiate tante cose, tantissime cose in peggio per il nostro calcio dagli anni 90, dalla fine degli anni 90
0: sì,
1: in poi. Ne parlavamo anche con Angelo Gregucci quando citava il caso delle sette sorelle e di come si sono rovinati, certi
0: e
1: pensieri.
0: Poi ci danno dei nostalgici, no? Diceva, ma voi pensate come si fa a non pensare a quel calcio lì in cui vedevamo i campioni come Ronaldo, quello vero, come Batistuta, come
1: certo, per non parlare degli anni 80 quando arrivarono Zico,
0: vabbè, Maradona,
1: Passarella.
0: A proposito, dopo se ti interessa ho un piccolo focus su, visto l'unico acquisto ufficiale è brasiliano,
1: certo,
0: sui brasiliani in viola, se avrai tempo, se no lo rimandiamo.
1: No, ci sarà tempo, poi nel momento in cui rientreremo dopo la pausa vi preannuncio che ci sarà un'intervista tutta da seguire sull'attualità naturalmente all'ex direttore sportivo della Fiorentina. Quando dico ex direttore sportivo della Fiorentina uno può pensare a Pradè, no, invece Pantaleo Corvino, lo sentiremo
0: bella,
1: la pausa, quindi non andate via perché
0: anche
1: poi
0: lui
1: arriva...
0: qualche brasiliano l'ha preso
1: sì,
0: nella storia della Fiorentina.
1: Dopo la pausa arriva Pantaleo Corvino, non andate via.
4: Radio Firenze Viola.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da asporto o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
6: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici
5: 165 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
6: Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
7: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
8: Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: In apertura andiamo subito in Sardegna perché il governo ha revocato le autorizzazioni al progetto di un glamping di lusso di fronte all'isola sarda di Tavolara, approvato nel febbraio scorso. L'iniziativa di Roma arriva dopo la richiesta in tal senso uscita il 30 giugno dal Consiglio Comunale di Loiri Porto San Paolo, di cui Tavolara fa parte. Ieri si sono mobilitati cittadini e associazioni. Per il sindaco Lai una vittoria del principio di leale collaborazione tra istituzioni. La dimostrazione che quando un comune esercita con serietà e rigore le sue prerogative, lo Stato sa ascoltare.
9: È stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il compagno 62enne Marco Pennisi a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, la compagna 34enne dell'uomo, trasferita nel carcere di Pesaro. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, nel tardo pomeriggio di ieri. Il 62enne era stato trovato a terra in una pozza di sangue da suo cugino, dopo che una coppia di vicini aveva sentito le urla. I sospetti della polizia si erano subito incentrati sulla donna, portata in commissariato, interrogata e arrestata nelle scorse ore.
10: A Milano i funerali di Francesco Imprezzabile, agente di polizia locale morto il 22 giugno mentre in moto inseguiva un SUV che non si era fermato all'alta per un controllo. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta negli edifici comunali. A portare il feretro e il suo casco sette colleghi. Non stancarti di inseguire i tuoi sogni, si legge su uno striscione. Domiciliari e bracciale elettronico al 26enne al volante, accusato della morte di Imprezzabile come conseguenza di altro reato e di fuga pericolosa.
9: Alla fine i lefebriani hanno scelto lo strappo e lo scisma si è consumato. Del resto non si era mai totalmente rimarginata quella ferita inflitta 38 anni fa, quando Monsignor Marcel Lefebvre ordinò contro il volere di Giovanni Paolo II quattro vescovi. Proprio due di loro sono stati i celebranti della messa ad Econ in Svizzera. Monsignor Alfonso de Galla Reta e Monsignor Bernard Fellet, che dopo il perdono di Benedetto XVI nel 2009, con le loro azioni hanno dato il via ad una seconda scomunica. La pena è automatica, late sententia in termine tecnico, e oggi è arrivata la ratifica del Vaticano.
10: È salito a 17 morti, 86 feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev, secondo quanto reso noto dal servizio statale di emergenza ucraino citato dal Kiev Independent. Le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato. L'alto commissario dell'Unione Europea Callas ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro la Russia.
9: Come previsto, l'ondata di afa che ha colpito per giorni l'Italia si è bruscamente interrotta con l'arrivo di una perturbazione che ha portato temporali, grandine e vento. Ieri interessato soprattutto il nord, poi il maltempo si è spostato al centro e al sud. Residui temporaleschi fino a domani. Oggi allerta rossa per le ondate di calore soltanto soltanto a Catania e a Reggio Calabria. Domani bollini tutti gialli e verdi nelle 27 città monitorate, ma la pausa sarà breve, dal weekend attesa la ripresa del caldo.
10: Ed è tutto, a più tardi.
5: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, ha voglia a vedere video. E mi ricordo quando si prese Hohorin, dopo un pochino tutti gli erano andati a vedere chi era un fenomeno. E come? Io vorrei sapere come le andava, ma voi sapete come le andava un Hohorin. Buona giornata, Luca da Campi.
3: Marco da Cantù, come fai a dire che lo rivendi al doppio di quello che l'hanno pagato? Magari gli si fa male una tibia, non gioca più come prima e da 60 milioni comincia a valerne 30. È una speranza che con le doti che ha possa valere così, ma può capitare tutto nel mondo del calcio. Si rompe tutte e due le ginocchia e i legamenti e non torna più per un anno e mezzo, non vale il doppio dei 60 milioni. Quindi è tutto così, volant.
4: Ciao Lorenzo, ciao Tommaso, Stefano da Pescia, sempre grazie per la compagnia. No, vi volevo fare una domanda in merito alla questione della multa che è stata commissionata alla società. Ma ecco, in caso di, speriamo, di qualificazione all'Europa, ci potrebbero essere anche ulteriori provvedimenti quest'anno, oppure verrà pagata la multa dalla società e basta? E volevo, ma se potete fare un approfondimento in merito, perché mi sembra una notizia piuttosto importante, anche alla luce del fatto che, come sempre, noi si viene beccati e gli altri fanno un po' sempre come gli pare, sempre forza viola.
5: L'ho trovato io, Tommaso e Lorenzo, un posticino per il grande Gudmundsson. No, gli piace tanto il mare della Versilia, cercano bagnini e lo posso raccomandare ai bagni dove andavo normalmente, quando andavo ai Forte dei Marmi. E io lo raccomando, glielo fa volentieri. In garitta, lo vedo proprio bene, in garitta, quel fischietto, a vedere un po' se qualcuno entrerà con la bandiera rossa, di pericolo, lo vedo bene per quello, per il resto, cioè, avevo tanta fiducia, ma mi tocca dare ragione ai buoni salvatori che non gli è mai piaciuto. Saluti,
6: grazie. Grazie
7: da Pistoia. No, volevo solamente dire che, sentendo gli amici parlare, sono tutti espertissimi di calcio estero, perché ancora non ho sentito uno che propone un calciatore giovane italiano. Questo è veramente inquietante dal mio punto di vista, come inquietante il fatto che si vada a prendere tratti di un trequartista argentino, quando con la metà si poteva prendere liberale. Comunque ognuno è libero di fare quello che vuole, però guardiamo i ragazzi, soprattutto quelli che stanno in casa, prima di andare a pensare a cose strane.
8: Tutti malati di esterofilia, ma non è una malattia recente questa, perché comunque si è sempre guardata all'estero come se ci fossero quei giocatori capaci di stravolgere le posizioni in classifica, capaci di entusiasmare, di regalare colpi ad effetto. Insomma, non sempre è stato così. Tante volte abbiamo parlato di autentici flop che ci sono stati non solo nella Fiorentina, ma nel calcio italiano in generale. Poi ci sono stati naturalmente anche quei grandi campioni, quei fuoriclasse che hanno effettivamente lasciato il segno e hanno spostato gli equilibri. Per quanto riguarda la multa, verrà pagata dalla Fiorentina, questi 6 milioni verranno pagati senza che ci sia neanche un ricorso sulla Fiorentina, quindi non mette evidentemente in discussione la sanzione. Su Cocorin, ma c'è da dire che in quel caso furono ascoltati anche pareri illustri, perché ricordo Mancini, che sì, fu chiamato in causa Mancini, ma anche fu sentito Capello che aveva avuto modo di allenarlo in nazionale. Insomma, tutta una serie di addetti ai lavori che dovevano dare un parere anche abbastanza approfondito, abbastanza attendibile, e così non è stato poi alla fine.
9: Sì, effettivamente sì, è uno dei
8: il parere magari è stato anche attendibile, ma poi
9: diciamo
8: Cocorin,
9: che qualcosina che
8: Cocorin,
9: qualche dubbio sul carattere ci poteva essere, no? Perché ne aveva avute di vicende, di vicissitudini,
8: sì.
9: Così questo giocatore. Però vabbè, c'è stato il caso eclatante suo. Ora leggevo quanto è costato Sabiri, per esempio, alla Fiorentina per giocare 40 minuti in tutto, 3 anni di contratto, 800.000 euro netti all'anno. Beato lui, gli ultimi 6 mesi non si è nemmeno allenato, si sa dove fosse, e quindi, però lo stipendio immagino l'abbia riscosso tutto, sì, fino all'ultimo centesimo. Quindi sono tutti errori che fanno parte del calcio, non è che sono stati fatti solo dalla Fiorentina, perché se andiamo poi a vedere bidoni o bidonate prese,
8: è pieno il calcio.
9: Sugli italiani, una premessa, una piccola. La Fiorentina, però, di italiani ne ha e ne ha avuti tanti, anche impiegati. È stata una delle società che ne ha impiegati di più anche in questa stagione di calciatori italiani e ne ha presi diversi. Il problema è che quelli presi dalla Fiorentina evidentemente non sono ritenuti, perché nazionali poi alla fine c'è Ken,
8: c'è Ken.
9: Basta. Poi ci sono due nazionali del 21, sono Comuzzo e Ndur, però se vai a vedere la percentuale degli italiani azzurri in rosa della Fiorentina, era un po' un pallino anche di Rocco Commisso, è abbastanza elevata. Per esempio è arrivato Fazzini quest'anno, che però è un oggetto misterioso fino a oggi. Tanto per fare un esempio, quindi
8: è un oggetto misterioso e finirà sul mercato inevitabilmente. Si è parlato di qualche sondaggio del Parma tra le altre squadre, però ecco, vedremo che fine farà. Certamente nel 4-3-3 di Grosso sembra difficile possa trovare spazio, anche se comunque lui si ritiene una mezzala, però ecco, dopo una stagione così deludente probabilmente lui deve andare a trovare una squadra che gli possa dare la possibilità di giocare con una certa continuità. Siamo pronti per ascoltare l'intervista a Pantaleo Corvino. Naturalmente coloro che ci seguono anche in video possono vedersela questa intervista sul canale 92 del Digitale Terrestre. Pantaleo Corvino, che ha da poco lasciato il suo incarico di responsabile dell'area tecnica del Lecce e si gode un po' di vacanze, e poi sicuramente, se dovesse arrivare per lui un'opportunità interessante, tornerà in pista. Però sentiamo che cosa ci ha detto anche sulla Fiorentina. Dunque ascoltiamo le parole di Pantaleo Corvino.
0: Pantaleo, intanto ti chiedo subito se ti manca già il campo, la preparazione della squadra, le trattative.
6: No, è passato neanche un mese, quindi ancora siamo ancora tossici, contaminati al massimo di 6 anni veramente a pieno regime, a pieno energie, per cercare di prima di arrivare dalla B alla A e poi di permettere di sputare il quinto anno di Serie A con uno scudetto anche primavera. E quindi fatto poi in una situazione dove il risultato economico è importante quanto quello risultato tecnico, non è facile, perché c'era pure da attraverso la patrimonializzazione tenere un club in sostenibilità per farlo durare nel tempo, farlo con un monte ingaggi che ti lascia qualche dubbio per cercare di arrivare poi all'obiettivo principale con il quale lo devi fare, e patrimonializzare è stato un esercizio difficile veramente, che mi ha impegnato molto, ci ha impegnato tutti molto, e quindi è giusto che adesso ritrovare un po' di energia e poi ripartire.
0: Quindi ripartirà, insomma.
6: Ma il piacere e la passione c'è sempre, però è giusto che in certi momenti come questo, dopo 50 anni fatti tutti di fila dalla terza categoria alla Champions League, adesso dopo questi altri 6 anni da scudetto, perché a volte la salvezza può essere uno scudetto, no? E quindi è stata dura, e adesso un po' di riposo per ricaricarmi ci serviva, e lo farò, e poi se ci sarà qualcosa di interessante e di importante andremo di nuovo a correre.
0: Da grande ex di S Viola ti chiedo invece come può ripartire la Fiorentina dopo una stagione così deludente. Probabilmente ci sarà una rivoluzione, ecco, tu che sei stato anche capace di fare grandi rivoluzioni in questi casi, ecco, su cosa bisogna puntare in generale?
6: Ma io, sai, non mi piace mai entrare dentro la visione, la metodologia degli altri, no? Però io una considerazione in generale così la posso fare, dicendo, senza sfuggire alla tua domanda, che dopo le tempeste c'è sempre le quiete, dopo le quiete c'è sempre le tempeste, no? Quindi la Fiorentina è venuta fuori da una tempesta, quella del campionato scorso, dove si è trovata veramente a mare aperto a cercare di non rovesciarsi, e ce l'ha fatta, è arrivata al porto bene, e quindi passando da questa tempesta uno si aspetta sempre, come ho detto prima, che dopo la tempesta c'è la quiete, quindi sarà un campionato alla luce di qualcosa di diverso, perché è la vita che dice questo, no? Che c'è la tempesta e la quiete è la tempesta.
0: Di Grosso cosa pensi?
6: Di?
0: Grosso, Fabio Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina.
6: Io, come ho detto prima, rifacendomi sempre, quando ti trovi in mezzo alla tempesta capisci di che marinai o che comandante hai bisogno, no? Per poi ripartire. E quindi Fabio è un comandante esperto in navigazioni e quindi sono sicuro che se ha scelto Grosso è perché il capo dei rematori è quello giusto.
0: Senti, e che idea ti sei fatto invece sul Pongracic della Fiorentina? Insomma, tu lo hai avuto a Lecce, lo conosci molto bene, però probabilmente ci si aspettava anche di più, o comunque insomma non ha fatto quel salto di qualità definitivo ancora.
6: Ma Marin è un ragazzo intanto straordinario, un ragazzo che ho avuto 2 anni, il primo anno prestito con riscatto, poi l'ho riscattato per 1,8 milioni se non sbaglio, e abbiamo fatto lì una buona operazione perché poi abbiamo venduto 15 milioni. È un ragazzo intanto dai sani comportamenti, un ragazzo per bene. Poi Marini rientra in quello che è quella considerazione che io in generale, che oggi si fa fatica ad avere difensori, proprio c'è una carenza di difensori, di difensori dove non trovi qualcosa dove devi andare a migliorare, a lavorare. Marini si avverte dietro di sé fiducia, stima e lavori su quelle che sono le sue carenze che può avere qualsiasi difensore che oggi ha, non c'è marcatori, difensori che non hanno la carenza, lui è uno che risponde sempre.
0: Firenze a volte si dice, ma Pongracic 15 milioni, ma sono stati troppi per un difensore.
6: No, è sempre il momento storico, no? che ogni calciatore deve essere, lo valuti perché viene pagato così. Quindi mi ricordo che fu un'operazione dopo l'uscita di Milenkovic che io avevo già fatto con il Ren, Pongracic per la stessa cifra, non è che ho voluto approfittare di... però il ragazzo dopo averlo fatto da una settimana con Ren ancora non lo chiamavano per le visite mediche perché il procuratore stava ancora lì a tirare qualcosa sull'ingaggio. Poi gli è arrivata al ragazzo la notizia che lo voleva la Fiorentina perché aveva venduto Milenkovic al Nottingham Forest, e quindi il ragazzo preferì non andare a Rennes a quel punto e accettare la proposta della Fiorentina.
0: Ecco, altro giocatore che conosci molto bene, Piccoli, è stata una delusione per la Fiorentina quest'anno anche in riferimento alla spesa che è stata effettuata, però ecco, indipendentemente dal valore economico ti chiedo, questo giocatore quanto vale proprio calcisticamente?
6: Guarda, io dico sempre, i giocatori come ho fatto così, una metafora dei marinai, no? Li valuti, o chi ce l'ha li valuta da quando sei in alto mare, è sul mare calmo e sul mare agitato. La Fiorentina è passata da un alto mare agitato, quindi chi di Fabio, che gli è stato vicino in questo momento, sa dargli una valutazione, perché i calciatori li misuri non sul mare calmo, li misuri nel periodo del mare agitato. E quindi oggi credo che più che io è Fabio che capisce di più quanto può essere la valutazione di Piccoli, perché le ha toccato la pelle durante questa fase che io non ho vissuto vicino.
0: E da grande esperto anche di giovani ti chiedo, venendo dall'esterno naturalmente, che idea ti sei fatto su Comuzzo, che aveva iniziato molto bene con la Fiorentina in prima squadra l'anno scorso, poi ha avuto un calo, quest'anno non è riuscito a confermarsi, e se ti ha sorpreso Ondur?
6: Ma guarda, Comuzzo è stato l'ultimo calciatore che io ho lasciato, lui e Terzic che lasciai alla Fiorentina, che avevo fatto per contratto, avevo fatto
10: con Vittorio, direttore allora di Comunso, mi ricordo che presi, se non sbaglio, presi lui il gemello, se non sbaglio, presi tutti e due per 100.000 euro. E quindi, che poi furono operazioni che furono perfezionate e chiuse poi dopo, ma era già venuto a Firenze, quindi l'avevo già trattato, la trattativa l'avevo già chiusa io. In termini economici l'avevo chiusa. Ma Comunso è un ragazzo interessante, un ragazzo, una potenzialità straordinaria. Come ho detto prima, la carenza di difensori dove non trovi lacune non ce n'è più. Devi soltanto capire dove devi andare a lavorare, a migliorare, per poter cercare di tirare sempre attraverso i miglioramenti il meglio. E Comunso è una potenzialità che può diventare una qualità attraverso il lavoro, ma che già ha dimostrato di essere quasi vicino a una qualità conclamata.
0: Endur?
10: Endur uguale come Comunso, sai, sono giovani che oggi, proprio come, non voglio essere ripetitivo, ma proprio perché è la stagione della Fiorentina, ti dà la sensazione che chi, quando sei un responsabile, ti dà la convinzione, la certezza che proprio nei momenti difficili riesci di più, nel mare tempestoso riesci a capire di più quello che va bene per il futuro e quello che non va bene. E io penso da lontano, chi è più vicino riesce a percepirlo meglio, e Fabio sicuramente lo sa, da lontano penso che Enduro sia un marinaio giusto da tenere per qualsiasi tipo di mare.
0: Sì, sì, però quando ti facevo prima visto che hai parlato di Paratici, ti facevo prima la domanda sulla rivoluzione, perché tu l'hai fatta una rivoluzione al primo anno, quando sei arrivato direttore sportivo della Fiorentina, dopo che la Fiorentina si era salvata all'ultima giornata, un po' quello che è successo quest'anno. Quindi ecco, facendo una rivoluzione comunque non è detto che la stagione debba essere di transizione, cioè si può puntare comunque anche ad essere ambiziosi con una rivoluzione, con una squadra naturalmente da plasmare, deve trovare l'amalgama.
10: Ma dipende sempre, pure un responsabile deve essere giudicato per quello che trova e quello che gli si dà a disposizione, e poi dopo alla fine quello che lascia. E così viene giudicato un direttore, un responsabile. Fabio è arrivato quest'anno, fa un'analisi di quello che ha trovato attraverso il percorso di quest'anno, e come ho detto prima è stato un percorso più di temporalesco, quindi dove però lui ha portato la squadra al porto tranquillamente, e di là per ripartire in base al budget che poi gli si dà a disposizione, cerca di lavorare per portarla in base al budget dove può al massimo che può arrivare, e può essere giudicato nel tempo quello che lascia.
0: Un'ultima sulla Fiorentina, ti chiedo se sei rimasto sorpreso dai progressi di Favasuli, che non è più della Fiorentina adesso. La Fiorentina probabilmente, questo lo dico io, l'ho lasciato partire un po' troppo facilmente.
10: No, ci sono stati ragazzi in Serie B quest'anno, come io faccio parte di una commissione che la signora Rossi insieme a tre altri esperti ha voluto inserirmi dall'anno scorso già, dove io volai più esposito e poi dopo è diventato, quest'anno si è consacrato nell'Inter. Io faccio parte di questa commissione dove ci sono stati dei calciatori interessanti in Serie B come Comotto, Rubino, Romano, quindi anche Favasuli, che è un 2004 che io non ho potuto, perché potevo votare, si possono votare solo ragazzi dal 2006 in poi, 2006, 2007, 2008, poi un 2004 credo, se non sbaglio, ma penso di non sbagliarmi, che insieme a qualcun altro come Cacciamani, quello della Juve Stabia, di proprietà del Torino, un altro esterno offensivo, si sono messi in evidenza, e Favasuli è una potenzialità che puoi prendere per farla diventare qualità lavorando.
0: Questo dunque era Pantaleo Corvino ai nostri microfoni sulla Fiorentina, un Pantaleo Corvino che ha parlato molto di mare calmo, mare agitato, marinai buoni, insomma un Corvino focalizzato sulle metafore marine.
9: Sì, un nocchiero, diciamo, no? Di mare, che Però su queste metafore che lui insomma faceva anche a Firenze, sì, no? Sì. Magari usando altri temi, oggi aveva questa,
8: certo.
9: Però chiaramente rende, riesce a rendere l'idea su quello che dice, sì, dubbio, le, certo. Sue, le sue immagini, no? Sono, sono poi veritiere, perché insomma sul discorso di come lui si possa anche se anche lui ovviamente entra in quel novero di uomini di calcio che hanno dovuto fare i conti anche con degli errori, no? Come fa parte questo, chi è che non sbaglia, però sicuramente ha lasciato tanto alla Fiorentina, non a caso Comuzzo per esempio,
8: sì.
9: È una sua, no, eredità,
8: sì.
9: Se ci pensi bene è passato tanto tempo, però potrebbe ancora portare delle risorse alla Fiorentina, così come le hanno portate tantissimi giocatori che sono stati ceduti da questa proprietà prima che di lui ha fatto a meno appena arrivata.
8: Parlavo di Milenkovic, tanto per
9: Vlahovic.
8: Citare Vlahovic, certo.
9: Tanto per citare un altro,
8: cioè, certo. Solo questo, Vlahovic,
9: solo
8: sì.
9: Vlahovic vale, no? Un sì. Paio di mercati di, per quanto fu una plusvalenza straordinaria. Vlahovic pagato mi pare 2,5 milioni,
8: sì,
9: venduto, sì. A 80, cioè,
8: sì.
9: Ecco, quindi insomma, solo questo, per cui il suo lavoro da questo punto di vista lo sa fare ed è inattaccabile, uno dei migliori credo non solo a livello italiano ma a livello mondiale.
8: Prima parlavi del focus che hai preparato. Vieri è un giocatore brasiliano, il primo acquisto della Fiorentina, e di giocatori brasiliani ne abbiamo visti tanti a Firenze, e quindi tu ti sei concentrato proprio sui giocatori brasiliani, sì. Della Fiorentina?
9: Sì, esatto, è nella storia. È carino storia, certo. Magari il fatto, se io li snocciolo via via, che i nostri ascoltatori, chi ne ha voglia, possano inserirli, non so, in delle categorie, per esempio giocatore campione che ci ha dato quello che ci si aspettava, giocatore nella media, giocatore bidone, insomma, che poi sì. Non è riuscito nelle attese, oppure non avevamo nemmeno grandi attese e ha confermato, perché ne sono arrivati tanti, no? Dicevamo di Corvino, anche Corvino ne ha presi di giocatori, tanto per andare a guardare un
8: Reginaldo,
9: po'
8: Reginaldo per esempio,
9: sì,
8: ma non solo
9: Reginaldo, è stato probabilmente il primo, guarda, hai citato il primo 2006-2007,
8: non lo so se è stato il primo o comunque
9: chi hai come
8: Doprado
9: dubbio? È bravo,
8: Doprado non te l'avevi,
9: no,
8: segnato,
9: c'è, no. Ma non l'avevo messo a livello di Corvino, perché giustamente no, eh sì, Doprado arrivò proprio l'anno dopo, però ho dei dubbi su Doprado, nel senso, controlliamo
8: la paternità dell'acquisto,
9: perché arrivò l'anno dopo la promozione, sì. Della Fiorentina in Serie A, arrivata tramite lo spareggio col Perugia, fu lì che fu notato Doprado, no?
8: Sì.
9: Se non mi ricordo male,
8: sì, sì.
9: Fu preso
8: la sua prima stagione è 2005-2006 sotto quindi la direzione sportiva di Corvino, però
9: 2005-2006 allora
8: è vero che magari bisogna interrogarsi se l'abbia preso Corvino o l'abbia preso,
9: o era già stato preso prima e poi magari lasciato,
8: sì, sì.
9: Comunque Doprado c'è, sì. Allora nella categoria, anche se quante partite ha fatto Doprado nella Fiorentina,
8: zero.
9: Ce l'hai,
8: zero.
9: Ecco,
8: zero.
9: Per questo che i giocatori a zero presenze
8: non li hai presi in considerazione,
9: no, perché
8: sì.
9: Ce ne sono altri, c'è Octavio, te lo ricordi Octavio,
8: sì,
9: anche
8: sì,
9: lui
8: sì.
9: Zero presenze, quindi se diciamo non li ho presi in considerazione per questo motivo, però certamente fu un acquisto brasiliano della Fiorentina. Partendo dall'inizio, allora Julinho 55, vabbè, arrivò 58 partenze, 96 gare, 23 gol. Poi arrivò un altro con Ligno finale, Antoninho, però non fu esattamente la stessa cosa, dal 60 al 62, 11 presenze, 5 reti, soprattutto segnò non in campionato, ma nelle manifestazioni, diciamo nelle coppe. Almir una presenza soltanto, poi fu ceduto al Genoa. Poi abbiamo il grande Amarildo, 67-70. Quindi insomma, tra Giulini e Amarildo, due scudetti, dici poco,
8: sì.
9: 81 presenze, 20 reti, ma anche Clerici, Sergio Clerici,
8: il gringo Clerici,
9: 71-73, 73 presenze, 29 reti in maglia viola, era un centravanti veramente forte, se lo ricordano chi ha giocato negli anni 70 nella Fiorentina, tra i giocatori più forti attaccanti. Poi ci fu una cesura enorme, anche dovuta alla chiusura,
8: sì.
9: Eccetera eccetera. Nell'84-85 arrivò un certo Socrates, lui lo possiamo già inserire, però mi sa nella però c'è
8: non lo puoi definire un bidone, certo, però fu un flop, perché
9: fu un grande flop rispetto alle attese,
8: certo.
9: Però
8: arrivava con la dopo aver giocato anche nella nazionale del Brasile dell'82, che fu eliminata dall'Italia, ma comunque insomma arrivava con grandi aspettative perché era uno dei centrocampisti più forti a livello internazionale, se non il più forte.
9: Sì, sì, considerato in quel momento lì centrocampista più forte, più completo, perché aveva tantissimo lui, no? Era tecnico, però era anche alto, era bravo di testa, e se, era forte fisicamente, cosa che però non dimostrò molto a Firenze. Alla fine, se leggi il suo tabellino, 33 partite, 9 reti, dici: ma che ha deluso davvero Socrates? Tra coppe e campionato, sì, sì. In realtà sì,
8: ha deluso
9: per quello che ci aspettavamo. Poi nell'ambito dell'affare Socrates arrivò anche Carlos Dunga dall'88 al 92, questo sì che fu un giocatore,
8: sì,
9: lo ricordiamo tutti,
8: sì,
9: 154 presenze e 12 gol, ma non erano i gol il suo mestiere, comunque ne fece, perché lui tirava con questi colpi di esterno che aveva, sì, questo destro, sì, così,
8: questo lancio d'esterno
9: terrificante, il lancio la grinta eccetera eccetera. Poi ci arrivò anche Mazzinho nel 91-92, 24 presenze, 0 reti, ma insomma delusione. Il primo difensore, eccolo qua, Marcio Santos, 94-95.
8: Altra delusione.
9: 38 partite, 2 reti, 2 autogol. E il tentativo di andare a cena con Sharon Stone, adesso non mi veniva, con Sharon Stone fallito, perché Vittorio Cecchigori gli avevo detto avrebbe dovuto farne 6 o 7 di gol, e invece non ci arrivò nemmeno con gli autoreti. Edmundo, 98-99, 48 presenze e 16 gol, anche lui discutibile per il comportamento, però che giocatore era, sì, Croce e Delizia. 2000-2002 Amaral, grande si fa per dire, però divertente, con una faccia veramente divertente, Amaral, simpaticissimo, tra l'altro, e 40 partite, 0 reti, perché insomma non è che fosse un fine dicitore, però aveva grande corsa e insomma,
8: sì,
9: anche
8: poi
9: lui,
8: fu subito molto sfortunato Amaral, perché in un amichevole si infortunò,
9: è vero, all'inizio
8: della
9: questo
8: stagione.
9: Pregiudicò molto il suo rendimento dal 2000 al 2002. Nel 2000 arrivò anche Leandro. Leandro insieme
8: a
9: Nuno Gomez per rimpiazzare un certo Batistuta, e 26 partite, 9 reti, anche lui non segnò poco, e però anche lui ebbe un grave infortunio, tra l'altro si ruppe proprio il ginocchio. Era un giocatore particolare, io sono convinto che comunque i suoi gol li avrebbe fatti, fosse stato integro fino alla fine del campionato, infatti ne ha fatti 9 in maglia viola. 2002, annata disgraziata, a gennaio arrivò Adriano, quello insomma dell'Inter, che allora era ancora un giovanissimo, 15 partite, 6 reti, il suo lo fece in quel mezzo campionato, però la Fiorentina era in situazione disastrata, soprattutto dal punto di vista societario. Poi abbiamo detto di anche se poi non l'ho segnato, di Doprado, Reginaldo, 2006-2007, 28 partite, 6 reti, un anno solo, ma insomma a Firenze fece bene, soprattutto nel finale di campionato. Un altro difensore centrale, Felipe D'Albello. Ma prima no, 2008-2009 Felipe Melo, centrocampista, 40 partite, 2 reti, venduto per 25 milioni alla Juventus. Cairison, 2010, solo 2010 perché fu poi ceduto subito, 12 partite, 2 reti,
8: arrivava dal Barcellona
9: con grandi aspettative, ma anche lui,
8: anche
9: dove lo mettiamo?
8: Due gol forse, uno con la Lazio, un altro non mi
9: ricordo, con l'Inter. Quindi insomma i gol li fece anche importanti, però non fu certo. Eccoci a Felipe D'Albello, 2010-2013, in realtà poi dopo insomma giocò pochissime partite, fu pagato anche abbastanza, 30 presenze, ci aspettavamo molto da lui, perché all'Udinese aveva fatto degli ottimi campionati, invece a Firenze non fu un grande successo. Portiere Neto, 2011-2015, 101 presenze, all'inizio male ma poi bene, fu venduto anche alla Juventus se non mi ricordo male. E andando avanti, 2013-2016 Rider Matos, te lo ricordi, che iniziò nella primavera, poi fu ceduto anche all'Udinese, fece 3 reti su 35 partite. Poi tra i bidoni senz'altro ce lo inseriamo, Anderson, quello del proveniente dallo United, che insomma pagarono tantissimo, tra l'altro arrivò a Firenze in prestito, solo 8 partite, 0 gol. 2014-15 ci mettiamo anche Ottavio, a questo punto 0 presenze. 2015-16 Gilberto, te lo ricordi Gilberto?
8: Certo.
9: Difensore di fascia, anche lui, 7 presenze, ma insomma di tracce ne ha lasciate davvero poco. Ecco un altro difensore centrale, eccoci un altro difensore centrale 2017-2019, Vitor Hugo, 54 presenze e quel gol così importante dal punto di vista simbolico, emozionale, no? della giornata, del dopo la morte di Astori con il Benevento, sì. Quel gol in elevazione che fece, insomma, che ci fece commuovere un po' tutti. Poi siamo quasi arrivati alla fine, 2018-19, Gerson, secondo me lui rientra tra i bidoni, centrocampista, sì. Fece 3 reti, 40 presenze ufficiali, ma diciamo fu poi rispedito al mittente. Tra l'altro Gerson credo che oggi invece sia un giocatore abbastanza quotato, ancora, che abbia, si sia ripreso dal punto di vista del rendimento, così come non convinse affatto D'Albert, terzino preso in prestito dall'Inter 2019-20, 34 presenze. Pedro grande
8: Pedro, che poi ultimamente invece si è rilanciata alla grande, segnando gol a raffica nel Flamengo, se non ricordo male. Tra l'altro era anche stato accostato ad alcune delle squadre italiane proprio in queste settimane, quindi in quel momento arrivava e doveva recuperare da un grave infortunio al ginocchio, quindi la Fiorentina non poteva aspettare e lo rispedì subito in Brasile.
9: 2020-2023, sì. Altro difensore centrale, Igor, che comunque sì. Abbiamo 110 presenze in maglia viola, abbiamo venduto anche molto bene, tra l'altro comprato a poco dalla spalla e rivenduto direi quasi a peso d'oro in Inghilterra. E 2022 fino a oggi ancora Dodò 3 reti soltanto, 161 presenze con la Fiorentina, però credo che questo sarà l'ultima stagione che Dodò verrà ceduto. Dopo Dodò era stato acquistato anche in prestito Arthur Melo 2023-2024, sì. E anche lui tante presenze, 49 presenze, 2 gol in maglia viola. È un giocatore che aveva classe, però forse i tempi non erano, i ritmi non erano proprio quelli adatti al calcio italiano. Tra questi nomi che ho detto, che sono 30 considerando Vieri,
8: c'è un messaggio da parte del nostro ascoltatore, che probabilmente me lo sono perso io. D'Albert l'hai citato?
9: Sì. D'Albert 2019-20, 34 presenze, 0 reti in prestito dall'Inter. C'era un giocatore però che non ho citato, che perché è diventato italiano, ma quando arrivò alla Fiorentina era brasiliano, sì. E fu acquistato proprio da Corvino, forse da Pradè, ora non ricordo esattamente, 2011-2013, Romulo.
8: Sì.
9: Romulo 30 presenze e 2 reti.
8: Mi sembra che sia stato acquistato da Corvino,
9: forse da Corvino, accolto con un certo scetticismo, non fece malissimo, e tra l'altro poi nella seconda parte della carriera a Verona riesplose, addirittura fu acquistato dalla Juventus e fece delle partite in nazionale, tant'è vero che è diventato ufficialmente calcisticamente ovviamente un giocatore italiano. Quindi questi sono,
8: guarda, un po' di messaggi, 31 giocatori brasiliani,
9: compreso Vieri, che certo. Non ho citato ovviamente perché lo dobbiamo ancora vedere, sì. Escludendo alcuni che però hanno fatto 0 partite, per esempio ricordo un certo Jefferson, te lo ricordi?
8: Sì,
9: preso per la primavera.
8: Giocò soprattutto in primavera e poi ha sviluppato la sua carriera tra Serie C e Serie B.
9: Esatto, che però in prima squadra non ha mai giocato.
8: Sì, è vero. E poi c'è Bob Evora che ha un aneddoto su Almir, ha detto il pelle bianco che fu acquistato dalla Fiorentina nel 62 dalla squadra argentina del Boca Juniors, ma subito girato al Genoa a gennaio. La sua vita ha avuto un triste epilogo, perché è stato ucciso nel 73 in un bar di Rio mentre cercava di fare da paciere in una furibonda rissa in un locale.
9: Bella aneddoto, Bomber, sì. Grande aneddoto su questo giocatore, sì, che Pernambuchino era
8: Pernambucano
9: detto.
8: Probabilmente
9: no, quello è Pernambucano, è quello Giuninho Pernambucano. Lui sì. Invece è diminutivo Igno. E comunque lo ricontrolliamo per esserne certo.
8: Pernambuchino, in effetti, sì, lui dice
9: Pernambuchino,
8: hai ragione, sì. E poi ancora Cristiano ci dice: su Doprado mi ricordo uno stupendo striscione, non t'ho mai adoprato, apparso in chiesa.
9: Sì, è vero. Mi sembra fosse non si è mai adoprato, forse
8: questo genere. E Vieri che ci scrive: Socrates di testa non era bravo nonostante l'altezza, per il resto calciatore sublime, anche se a Firenze rese meno rispetto all'attesa, molto meno, molto meno. Ma lì entrò anche in uno spogliatoio diviso, dilaniato da una serie di rivalità anche, insomma c'erano dei gruppetti che si erano formati all'interno dello spogliatoio e non aiutarono certo il suo inserimento. Oltretutto non riusciva anche a reggere certi ritmi del campionato italiano, soprattutto all'inizio della sua esperienza, lo ricordiamo in ritiro

0: 348-7593-933 Jerry Mina, no, Jerry Mina non è brasiliano,
1: colombiano
0: può rientrare in questa
1: Jerry Mina, però è simpatico
0: questa lista. Sì, di Romolo ne abbiamo parlato, l'abbiamo citato, e poi dice Massi non dimentichiamoci di Reader Matos, non so se l'hai
1: citato. Sì, Reader Matos l'abbiamo citato, 2013-2016,
0: grandi aspettative, poi Meteora,
1: sì, poi ceduto all'Udinese in maglia viola, 35 partite e 3 reti, era un giocatore comunque tecnicamente valido, eh.
0: Sì,
1: credo che giochi ancora.
0: Tutto sommato la sua carriera dignitosa l'ha fatta,
1: sì,
0: sì, anche se
1: tecnicamente valido, veloce, però esatto, ci aspettavamo molto di più da lui.
0: Sì, sì, perché poi in quel periodo arrivavano delle vere e proprie nidiate di giocatori brasiliani che facevano la trafila del settore giovanile, venivano seguiti, ci si aspettava, no? Mi ricordo ad esempio anche Campagnaro, un altro brasiliano.
1: Bravo.
0: Centrocampista che poi ha anche giocato in Champions, nel suo percorso abbastanza lungo, ha girovagato per l'Europa, però ecco, con la Fiorentina non ha mai esordito.
1: Non ha mai esordito in prima squadra. Tra l'altro la curiosità è che si tratta dell'ottavo difensore per quanto riguarda i calciatori venuti a Firenze dal Brasile e il quinto difensore centrale, quindi diciamo dei 31 che abbiamo contato i difensori sono pochi, se diciamo centrali sono addirittura soltanto 5 compreso Vieri, quindi diciamo non sempre si è puntato sui difensori ma su chiaramente altri tipi di giocatori, non il brasiliano, l'attaccante, il giocatore di classe o anche il centrocampista, mentre il difensore raramente, il primo l'abbiamo detto era stato Márcio Santos, poi gli abbiamo ricordati gli altri, Felipe Dalbelo non andò assolutamente bene, Igor insomma così e così, Vitor Hugo così e così, e quindi vedremo se questo difensore preso da Paratici riuscirà ad essere migliore rispetto a quella che è la tradizione dei difensori brasiliani arrivati alla Fiorentina.
0: Adesso andiamo a collegarci con Antonio Gaito, collega di Tutto Napoli, Radio Tutto Napoli. Ciao Antonio, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio.
0: Perché con te vogliamo parlare in particolare di Noah Lang, che è uno degli esterni che viene accostato ormai abbastanza frequentemente alla Fiorentina. Noah Lang, che è giocatore di proprietà del Napoli, di ritorno dal Galatasaray. Ecco, che cosa ci puoi dire a proposito di questo possibile interesse della Fiorentina e soprattutto quali sono in questo momento le intenzioni del Napoli a proposito di Noah Lang?
2: Lorenzo, Noah Lang è uno dei rebus probabilmente dell'estate del Napoli, perché è un investimento, uno di quelli importanti della scorsa estate, no? In cui il Napoli ha speso tantissimi soldi che poi non hanno trovato, come dire, risposta sul campo, tra questi anche Noah Lang, quasi 30 milioni di euro. Il Napoli credo voglia realmente valutarlo, a differenza di altri dove sai è anche una strategia, no? Fai credere alle altre società che Allegri voglia valutarlo, invece credo che Noah Lang possa fare il secondo ritiro e magari il Napoli valutarlo. Poi è chiaro, magari arriva un'offerta convincente, il Napoli recupera una parte dell'investimento e possono cambiare le cose, però resta un punto di domanda, perché è un giocatore di grande talento, però come sapete non è scoccata la scintilla con Antonio Conte, perché già dal ritiro ha manifestato un pochino di difficoltà proprio nella metodologia di Antonio Conte, tant'è che poi lui ha avuto anche esternazioni molto forti,
0: mi ricordo, sì.
2: Dicendo per un mese non ho visto il pallone, non mi era mai successo, quindi al di là della difficoltà credo già in generale con la metodologia italiana, poi quella di Conte che è ulteriormente molto complessa, no? Ritiri dove si faceva fatica a completare le sedute perché c'è lavoro fisico proprio vecchio stampo, e lui più di tutti ha sofferto questi carichi di lavoro, ha faticato già dalle amichevoli, veniva per essere l'esterno, no? Classico del tridente offensivo, poi il Napoli, poi Conte decise proprio per la fatica di Lang a inserirsi a far giocare tutti i centrocampisti, e si inventò quel modulo con tutti i centrocampisti insieme, McTominay più esterno, e poi ha fatto fatica fino al prestito al Galatasaray. Quest'oggi dalla Turchia raccontano che comunque, pur non avendolo riscattato a cifre più basse, il Galatasaray sarebbe comunque disposto a riprenderlo, però credo sia tutta una situazione

0: ancora in uno stato embrionale per quanto riguarda Lang.
1: Comunque la valutazione economica che il Napoli fa di questo giocatore qual è?
0: Io credo che un'offerta su sopra i 20 milioni potrebbe portare il Napoli a magari a pensare ad una cessione, però sappiamo che comunque non è una cifra in un mercato così povero come quello italiano, non facile. Quindi se la soluzione è quella classica, cioè il prestito poi con diritto di riscatto, io credo che il Napoli a quel punto possa portare il giocatore alla valutazione di Allegri, che poi intanto lo sapete non è ancora ufficiale, però ne parliamo ormai da settimane. Il Napoli è l'unica società in questo momento senza ufficialmente l'allenatore per le vicende tra Allegri e il Milan, però credo sia tra i giocatori che il Napoli realmente vorrebbe portare in ritiro, capire se può far parte della rosa. Poi per altri si fa lo stesso ragionamento, però invece credo possano essere in uscita, perché è un discorso che solitamente si fa, lo sapete meglio di me, per far credere anche agli acquirenti che può avere un posto in rosa. Lui potrebbe avercelo, anche perché il Napoli giocherà col tridente largo, diciamo, quest'anno. Poi non sappiamo ancora, bisognerà capire divisa a 3, divisa a 4, eccetera, però il tridente d'attacco ci sarà, perché il Napoli riscatta Alisson Santos, ha tanti esterni, quindi magari a sinistra il ruolo di alternativa potrebbe anche essere di Lang. Poi tutti i nostri discorsi, come dicevo Lorenzo, sono subordinati al fatto che se arriva un'offerta e recuperano gran parte dell'investimento, investimento che per ora non ha reso, magari il Napoli poi valuta diversamente. È chiaro che poi c'è bisogno anche di una squadra che giochi per lui, no? Per le caratteristiche, perché lui si presenta come attaccante driblomane, poi in realtà ha altre caratteristiche, più lega al gioco, ha bisogno di tanti triangoli, compagni vicino, non ha mai saltato realmente l'uomo, ad esempio come Alisson Santos o altri giocatori di questo tipo. Si presentò dicendo sono uno che salta l'uomo, però ha altre caratteristiche, assist man più che uno contro uno.
1: Certo. Tommaso Borghini.
2: No, adesso da come ce l'ha presentato proprio con questa ultima frase il collega sicuramente potrebbe non essere un giocatore anche come caratteristiche molto adatto.
1: Soprattutto io parto dalla valutazione economica, se sono 20 milioni comincia a essere
2: due elementi.
1: La Fiorentina si può anche permettere, però poi dopo ci sono quattro esterni da prendere.
2: Esatto, quattro esterni da prendere e in più quello che cerca, almeno se ho capito bene, la Fiorentina in questo momento sono esterni che saltino appunto l'uomo e che abbiano forse un prezzo più accessibile rispetto a quello. Poi però le vie del mercato, no, come si dice, sono infinite, quindi chissà che magari poi dopo la valutazione di Allegri possa arrivare, perché oggi le rose si fanno negli ultimi giorni di mercato, si completano negli ultimi giorni. Certo, mi sembra che possa essere piuttosto complicata la via che porta a questo giocatore per quanto riguarda la Fiorentina.
0: Sì, dicevo, è tutto in fase embrionale. Tra l'altro poi se dovesse partire Lang o comunque crearsi dello spazio sugli esterni, il Napoli comunque da tempo è anche su un altro giocatore che leggevo anche su Firenze Viola che interessa la Fiorentina, che quindi è in attesa che Ceballos, no, del
1: più che lui Coleoscio si attende la risposta a Coleoscio. Sì, Ceballos è un giocatore che era entrato nel mirino, ma non è così caldo, ecco, ce ne sono altri che potrebbero essere magari più di interesse per la Fiorentina.
0: Sì,
1: però
0: che ha caratteristiche un po' diverse, però è una delle alternative che in caso si possa liberare qualche spazio sugli esterni. Poi non lo so, provavo ora a ragionare insieme a voi, non ho notizie in questo senso, però nella lista degli obiettivi del Napoli non ai primi posti, però c'è anche Dodò che credo sia in uscita in ogni caso.
1: Certo. Però ecco, si è parlato spesso di Napoli, anche della Roma, però non mi sembra che siano così pronte ad affrontare il colpo in questo momento. Probabilmente non è una prima scelta, anzi senza probabilmente non è una prima scelta.
0: Infatti questo sottolineavo, perché il Napoli lì ne ho parlato anche un po' di tempo fa con voi, lì a Calaili, che però si è complicato, no? Perché poi si è inserito all'Inter, il Napoli deve fare prima delle uscite, quindi è un mercato tutto molto a rilento. Il Napoli era abituato a quello dell'anno scorso, dove completò quasi tutto per l'inizio di Di Maro, per accontentare Conte, con tantissimi soldi spesi. Quest'anno invece bisognerà prima appiazzare tantissimi giocatori in esubero e abbassare un po' gli ingaggi, fare un mercato totalmente diverso, che si svilupperà sicuramente molto più tardi, non solo per il mondiale ma anche per la questione principalmente economica. Però Calaili si è complicato, c'è pure Norton Caffi, però c'è pure Dodò, insomma, però la lista è ampia, poi qualche nome non uscito c'è sempre, e chissà se possano poi anche incrociarsi qualche operazione.
1: Antonio, grazie mille per il tuo intervento, buon lavoro.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti, ciao, ciao Lorenzo.
1: Ciao, ciao, ciao, a presto. Siamo praticamente ai saluti, però c'è spazio per un minuto di Amarcord.
2: Allora,
1: un
2: intanto
1: minuto.
2: Bisogna dire che grazie alla segnalazione del nostro ascoltatore, io me l'ero scritto ma non l'ho letto.
1: Eh sì, 2022-2023 Cabral.
2: 2022-2023 con la freccia
1: Cabral aggiunto nella lista dei giocatori brasiliani della storia della Fiorentina.
2: 19 reti, però insomma sappiamo che avevamo andata alla vicenda di Cabral, venduto poi al Benfica, anche comunque a un prezzo superiore a quello che era stato acquistato. Vorrei brevemente, per quanto riguarda oggi, facciamo gli auguri a Casagrande, classe 1953,
1: Francesco
2: Casagrande, ce lo ricordiamo, insomma, noi che l'abbiamo seguito all'epoca, un mediano che fu acquistato tra l'altro nella prima campagna acquisti dei Pontello insieme a Daniel Bertoni, sì, in quegli anni lì, sì. 80-81 e poi 81-82, era un mediano soprattutto portatore d'acqua, che però insieme a Pecci e Antognoni ci stava alla meraviglia, soprattutto nel secondo anno, anche se è ricordato ingiustamente secondo me per il gol che fa lì contro l'Inter nella famosa partita di Milano, no? Però di gol ne fece anche abbastanza nella Fiorentina, perché fece 64 partite e 7 reti, e poi non era quello il suo mestiere. Fu ceduto secondo me troppo frettolosamente nell'anno poi 82-83, nel quale arrivarono Patrizio Sala, e se non, arrivò Patrizio Sala al posto, sì, suo, che onestamente insomma non è che rese più di tanto, e Bellini, insomma,
1: Bellini dal Cagliari, Giuseppe Bellini,
2: secondo, sì, me, ecco, averlo tenuto un anno in più Casagrande, la Fiorentina avrebbe fatto meglio, perché si integrava, ripeto, secondo, molto bene con Antognoni e Pecci, proprio per le sue caratteristiche.
1: Siamo davvero, saluti, grazie a Tommaso Bordini,
2: grazie a voi.
1: Ci troviamo domani con te per la nostra trasmissione, e adesso vi lasciamo come sempre a Palla al Centro, dunque non andate via, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, quella donna già trasferita nel carcere di Villa Fasteggi di Pesaro. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due e è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Il 62enne era stato trovato a terra in una pozza di sangue dopo che una coppia di condomini aveva sentito urlare dalla casa. I sospetti della polizia erano incentrati proprio sulla donna interrogata e arrestata nelle ultime ore.
4: Il Vaticano ha decretato la scomunica delle fevriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate il 1 luglio in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Emanuele Fernandez, e controfirmato dai due segretari del Dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica.
5: A 17 morti il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina Vitaly Klitschko ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, e ha descritto l'attacco come il più massiccio della guerra contro la capitale. Nuove sanzioni alla Russia, annuncia intanto Kaya Kallas. La replica del Cremlino: continueremo ad aumentare la pressione sul regime ucraino.
4: In Venezuela è corsa contro il tempo per salvare un uomo ancora vivo dopo 8 giorni trascorsi sotto le macerie di un edificio crollato a Catia-la-Mar, nello stato di La Gaira, a seguito del violento terremoto dello scorso 24 giugno. Al lavoro ci sono soccorritori di Cile, El Salvador, Messico, Costa Rica, Stati Uniti e Portogallo. L'uomo è ancora in vita grazie a un sistema di supporto vitale improvvisato, con cui le squadre gli forniscono aria attraverso un tubo e lo idratano tramite un sondino.
5: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubi fragi e forti raffiche di vento. Rovesci intensi hanno interessato anche Torino, diverse province emiliane e il Trentino. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal prossimo fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
4: Il calcio. Sandro Tonali si prepara a diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Il centrocampista italiano si trasferirà nella squadra di Roberto De Zerbi dal Newcastle per circa 116 milioni di euro, diventando così l'italiano più costoso di sempre. Sentiamolo prima della partenza per Londra ai microfoni di Sky Sport.
6: Loro volevano il mio meglio, noi volevamo che l'affare migliore per il Newcastle, quindi credo che una volta che ti lasci così è diverso e quindi siamo felici tutti e io sono pronto a questa nuova avventura.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it. Il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
7: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce del

0: che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Ben trovati, 2 di luglio, giovedì, prosegue il conto alla rovescia da un lato per il via ufficiale alla stagione, dall'altro se volete anche per il via alle cessioni, che è una delle priorità del mercato. E se non vi bastassero questi due, c'è un altro conto alla rovescia che è quello delle 2 settimane della clausola di Ken. Tutto questo per dire che il conto alla rovescia procede, per il resto non succede un ben amato niente. Ben trovato Luca Camai.
3: Non c'è pane,
2: però c'è il conto alla rovescia. Una settimana più o meno, salvo sorprese, direi alla prima uscita pubblica di Fabio Grosso. Fra l'altro abbiamo raccolto anche un paio di indiscrezioni che arrivano dagli amici di Ladi Radio, che salutiamo. Sì. So che le ha lanciate l'ottimo Mario Tenerani. Grosso qualcosina avrebbe già visto al Viola Park, è già passato la bagna a Ripoli. Noi abbiamo capito che tra una settimana potremmo avere il primo momento di confronto con lui, poi si cominceranno gli allenamenti. Però caro Luca, ci pensavo stamattina, come da prassi e come per tutte le squadre in Italia, tanto più l'estate in cui il mercato è rallentato dal mondiale, tecnico nuovo, Fabio Grosso, squadra vecchia, perché qui a occhio e croce tra una settimana quelli che avevi un mese e mezzo fa, ritroverà Grosso senza gli esterni, senza Solomon, senza Harrison, senza Parisi che è infortunato, poi per il resto quelli che abbiamo salutato, più i rientri, Sottile, Richardson, compagnia, Barak, Nzola e così via.
3: Barak ha salutato la Sampdoria.
2: Speravo
3: salutasse anche noi.
2: Qualcun altro è prossimo a salutare, penso a Martinelli e Quadio, sì, destinazione sì. Avellino, ma insomma ci vorrà calma, quindi non la si legga male, anzi se mi sente non si arrabbi paratici, però c'è ancora un sacco di roba da fare, ecco. Detto che poi è prassi, quante volte no, sì, abbiamo raccontato il primo momento di ritiro estivo nel quale si lavora con una squadra virtuale che poi cambia col passare delle settimane.
3: Sai, io facevo il conto, deve fare una quarantina di operazioni tra entrata e uscita.
2: È una valanga di lavoro.
3: Fra un po' ci avviamo alla media di un'operazione al giorno, che poi arriverà. No, ma scherziamo. Intanto sappiamo che Grosso deve avere pazienza. Io te lo dico la verità, già sono rimasto stupito dall'operazione ieri, perché già quella secondo me è uscita da, per me
2: non ce l'aspettavo,
3: non me l'aspettavo un'operazione su un giocatore importante già a giugno, quindi già questa secondo me è una notizia che dà importante. Poi c'è tutto il lavoro su questi ragazzi talenti del 2010, che è un'altra cosa importante.
2: Oggi ci si sofferma,
3: non è roba d'aeroporto come dice Costantino Nicoletti, però non vuol dire, poi arriveranno le maglie, ci sarà il dibattito delle maglie. Sono curioso e questa è una domanda che faccio anche a voi, sono curioso di capire chi verrà proprio messo fuori dal gruppo o chi invece verrà, parlo di quelli che tornano dai prestiti, che verrà affidato alla valutazione di Grosso, perché ce l'abbiamo un po' per tutti i tipi. Nzola per esempio, faccio esempio di Nzola, calcolando che la sensazione è che Piccolo andrà in prestito, e se Grosso, che ha avuto Nzola al Sassuolo, dicesse a me sta bene Nzola come vice di Ken, faccio un esempio.
2: Ma che sei sicuro, Fabio?
3: Glielo dici te questo? Glielo dici, certo, ma anch'io
2: lo
3: penso,
2: sì.
3: Però magari lo vuol vedere, oppure gli dice guarda Nzola, allenati per conto tuo, oppure se vuoi venire a Viola Park ti mettiamo, ma sei fuori dal gruppo. Sottil secondo me niente, perché Sottil ha dei problemi fisici,
2: eppure guarda, di tutti è quello con le caratteristiche da esterno,
3: ma io
2: da
3: penso
2: 4-3-3
3: che all'inizio servirà anche per gli allenamenti,
2: esatto,
3: no?
2: Ripensando anche al programma, alla primissima amichevole con la primavera, se Grosso vuol far 4-3-3 probabilmente Sottil è il più esterno di tutti,
3: esatto, magari gli vuoi far vedere Rubino, magari gli vuoi far vedere Amatucci, o magari gli vuoi far vedere, sono curioso di vedere quelli che saranno proprio messi ai margini. E lì immagino Baramk, immagino chi ce n'abbiamo di gente strana.
2: Beh, guarda, avevano più o meno fatto fatto intendere a Beltran che non avesse accettato il River Plate, quello. Quella era la fine, ora è praticamente
3: vabbè,
2: già in
3: Argentina.
2: Vabbè, e
3: quindi questo è un aspetto, chi vorreste dare una nuova opportunità? E poi c'è un altro aspetto che trovo importante e clamoroso, il totale silenzio su Ken, totale.
2: C'è.
3: Questo perché io non mi aspetto che nessuno, dico nessuno, si presenti con l'assegno a 62 milioni, però questo è proprio un silenzio totale, non c'è nemmeno, e questo vuol dire, per l'esperienza che mi insegna, che anche il mondo di Ken ha scelto il basso profilo, perché di solito sono i procuratori, no? Che c'è. Poi mettono in circolo il nome, ipotizzano, fanno dei nomi, ipotesi, niente, sceso il silenzio totale. E De Gea, ecco l'altro mio grande interrogativo, è De Gea, perché su De Gea non puoi fare balocchi. Allora, se lo porti in ritiro De Gea, io ti dico la verità, Tommaso, poi faccio una gran fatica a dire il 10 d'agosto te ne deve andare via.
2: Ma poi ti aggiungo che, se come leggiamo e come si dice anche Nicolò Ceccarini, per Martinelli l'Avellino è sempre più realtà vicina, che fai? Cerchi poi un altro? Io non la capirei salutare De Gea per un mandas o per altri.
3: Non tornerebbe, no?
2: Non avrebbe senso. Se tieni ancora De Gea per quest'anno, quindi Martinelli gli fai fare una bella esperienza a Berlino e il prossimo anno magari fai lo switch, quello importante.
3: Ma se lo porti in ritiro, certo, Tommaso, lui è il capitano della Fiorentina.
2: Sono d'accordo.
3: Cioè, che fai? Poi lo saluti?
2: No.
3: Con De Gea ci vuole delicatezza. De Gea non è un'operazione economica, eh? È un'operazione che può avere come unica motivazione quello di risparmiare sull'ingaggio, cioè non è che vai a vendere De Gea, risparmi sull'ingaggio, che certo, comunque sono 3 milioni netti, 6 lordi, sono 12 milioni, visto che ha ancora 2 anni di contratto. Però se lui va in ritiro, per me resta la Fiorentina, perché sarebbe sorprendente il contrario. Insomma, ci abbiamo domande.
2: Io ti ricordo quello che più o meno poi abbiamo raccolto ieri, anche grazie a Andrea Bruno Savelli, ma me lo confermava Niccolò stamattina, sì, che ho avuto un'incursione in chi si compra, e comunque lo diciamo insomma da un paio di settimane. Occhio alla difesa, perché le sensazioni su Comuzzo restano quelle del prestito.
3: Ancora.
2: Io ti riporto questo aspetto.
3: Con questo tormento.
2: Te lo riporto anche perché, ti ripeto, stamattina Niccolò Ceccarini mi confermava, poi va visto se trovano la situazione adeguata per il prestito. Magari non la trovano e Comuzzo resta. Comunque, tutto questo era un'infarinata rapida. Il resto lo sentiamo subito dagli aggiornamenti Niccolò Santi e il chi si compra Flash, non prima avervi ricordato il 348 7513 933, il numero anche degli amici di Lady Radio 3925 727775, oppure la linea aperta sempre da qui alle 16 055 7711 171. Prima di tutto il Flash di giornata.
4: Chi si compra?
5: Flash. È ancora attesa da parte della Fiorentina sul fronte Coleosso. I Viola vogliono mettere a segno un nuovo colpo per quello che riguarda gli esterni offensivi e stanno aspettando di capire che cosa succederà sul fronte appunto di Luca Coleosso, che in questo momento sta riflettendo sulle possibilità future e anche su un eventuale ritorno, pensate, al Paris FC. In tutto questo anche la Fiorentina però si guarda intorno, tant'è che è tornato in auge il nome di Noah Lang del Napoli, un giocatore che non è così semplice da comprare, anche perché il Napoli, pur non reputandolo effettivamente un incedibile, lo valuta comunque una cifra importante, cioè 15-20 milioni di euro, anche in considerazione del suo contratto ancora lungo fino al 2030. Oltretutto gli azzurri l'avevano pagato dal PSV 25 milioni, quindi di certo non vogliono, diciamo, rimetterci economicamente, pur avendolo mandato in prestito anche negli ultimi 6 mesi al Galatasaray e non considerandolo propriamente al centro del progetto. Per quello che riguarda invece la fascia sinistra, sempre occhio ad Oso del Siviglia. La prima offerta della Fiorentina da 5 milioni di euro è stata rifiutata dagli spagnoli. Ricordiamo che c'è una clausola rescissoria da 20 milioni, però questo non toglie che il Siviglia se ne possa liberare, diciamo, anche a meno per quello che riguarda il giocatore. Un occhio anche in Argentina, perché Aranda piace, il trequartista che può fare brillantemente anche l'esterno d'attacco, è nel mirino della Fiorentina, gioca nel Boca Junior, che ha inserito nel suo contratto una clausola da 17 milioni di euro, ma non corrisponde alla cifra che il Boca chiede per mandarlo via, anche perché dopo l'uscita dalla Libertadores c'è un po' di subbuglio proprio nella casa del Boca, che quindi vuole incassare denaro contante. La Fiorentina può contare su questo. Il contratto di Aranda scadrà nel 2029 e il Boca conta anche di mantenere una percentuale attorno al 15-20% sulla futura rivendita. Oltretutto chiariamo, perché la Fiorentina ha ancora un posto per quello che riguarda gli extracomunitari, c'è uno slot libero per un giocatore che sia o albanese o inglese o almeno due volte convocato nella nazionale maggiore o comunque 5 nelle nazionali minori. Concludiamo a proposito di clausole con Moise Kean: ad ora nessuno si è fatto avanti per attivare la clausola da 62 milioni che varrà fino al 15 di luglio. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: Un Nicolò Santi, fra l'altro,
3: perché c'ha la maglia dell'Arsenal?
2: Hai visto? Okay, si vede simpatizzante. Sa, la maglia dei Gunners, bella, dai.
3: Ma perché?
2: È stata a Londra. Ora ci penso, è stata a Londra, ha fatto anche il giro dell'Emirates. E perché anche noi un po' di simpatie qua e là, girando, io devo vedere a casa, ho le maglie di Polizia del Poznan. Poverino. Dell'Accademia Fusca, sono bellissime.
3: Se tu facevi la Champions,
2: c'ho una canottiera del Basaksehir, è bellissima. E Nicolò, giustamente, c'ho la magliettina anche di Crystal Palace. Nicolò invece è passato dall'Emirates e si è vestito di bianco rosso.
3: Povera.
2: Dopodiché, poveraccio, è
3: severa. Che dobbiamo metterci la maglia dell'Arsenal.
2: Vabbè, da lunedì vediamo quelle nuove della Fiorentina. Lo so. Se,
3: gol di Batistuta,
2: lo so,
3: allo stadio magico a Wembley.
2: Sì.
3: E ho visto Toldo parare
2: non
3: anche gli spilli
2: nella piaga.
3: C'era il Trapli, ho toccato l'erba di Wembley. Mi ricordo, eravamo lì, toccavamo quest'erba. Come, vabbè, lasciamo perdere. Te sei stato a Polizia.
2: Sì,
3: contorno.
2: Cioè, ho vissuto la sfida al Polizia a Preshov, perché si giocava in campo neutro.
3: Io ti lancio la sfida.
2: Ma mi mancherà, mancherà la
3: Conference. Non te la posso lanciare perché credo che sei in vacanza in quel periodo. Va bene. Allora, perché meritavi il Real Madrid? Cioè, secondo me, in una condizione normale, Tommaso Loreto si meritava
2: un Real
3: Madrid Fiorentina del primo agosto.
2: Dovrebbe essere il primo agosto, fra l'altro a mia memoria sarebbe la terza amichevole estiva ultimamente con Real Madrid, perché la prima
3: una
2: fu
3: l'ha fatta
2: anch'io
3: a Varsavia.
2: E mi sembra vincemmo
3: lì. Sì, esatto.
2: Poi ci fu il meraviglioso trofeo Bernabeu, dove invece ebbi la fortuna e il privilegio di esserci. C'era anche Mario, una partita incredibile al Bernabeu, fece un gol Cristiano Ronaldo pazzesco, fece anche una gran partita Tomovic.
3: Sì, sì.
2: E questa sarebbe la festa.
3: E tornando a Varsavia, mi ricordo sbagliammo l'accesso e ero con Ciccio Rialti.
2: Sì.
3: E a un certo punto, per conquistare l'accesso, c'era da scalare il Galibier. Lo sai, una rampa in salita, e lui fece: io non ci vengo,
2: pensato.
3: Ha detto, io non ci vengo, me la raccontate voi la partita. Beh, passo dopo passo davvero riuscì ad arrivare, ma quando finì sotto questo lastra di cemento in salita, disse: no, io non ci vengo. Va bene Ciccio, un bacio dovunque tu sia. Allora, chi abbiamo con noi?
2: Guarda, qualcuno che sicuramente starà sorridendo sentendo questo racconto, perché Giacomo Guerrini
3: Giacomo, fuori classe,
2: affezionatissimo a Ciccio. Ciao Giacomo.
6: Ciao a tutti, buonasera.
3: Vide questa salita, Ciccio, e disse: ci andate voi. Eravamo
6: lì,
3: e me la raccontate. E l'avrebbe
2: ora
3: scritta,
2: dico,
3: meglio di noi.
2: Ora
3: che
2: vi dico la data,
3: dopo averla vista, e lui raccontata, vabbè. Ma fu anche, credo, la prima partita, c'era Gomez? Mi ricordo, può essere ci fosse Gomez in quella partita.
2: 16 agosto 2014, può darsi che fosse una delle prime uscite di Mario Gomez, che peraltro...
6: No. Secondo me, così a cazzotto, però magari sbaglio, è una partita in cui tornò Giuseppe Rossi e si era fatto male, non aveva fatto i mondiali e sembrava avrebbe fatto un grande campionato, poi si fece male e ce lo siamo persi, così a occhio.
3: Sì, ti dico, fu una bellissima occasione.
2: Agosto 14.
3: Allora, caro Giacomo, partiamo da uno dei motivi per cui ti abbiamo disturbato, perché domani tardo pomeriggio ci sarà un momento fantastico al Teatro Niccolini, diciamolo, organizzato dal presidente Gianni, della regione Gianni, e da Stefania Saccardi.
6: No, è stato organizzato perché bisogna stare attenti, perché sai, ci sono delle sensibilità. È stato organizzato dal Consiglio regionale della Toscana, quindi dalla presidente Saccardi, e da Gianni fa la giunta, quindi farà sicuramente altre cose, però questo è organizzato da Stefania Saccardi, allora, dal Consiglio regionale della Toscana.
3: Ecco, ma è corretto, fa io giustamente.
6: No, è una cosa a me fa piacere, perché il Consiglio regionale della Toscana rappresenta tutti i partiti e tutti i territori. Quindi rappresenta tutti i toscani, cioè non è che qualcuno resta fuori, ecco.
3: Bellissimo,
6: siamo tutti rappresentati.
3: Bellissimo. E ci racconti gli orari, anche se allora, non so se c'è più spazio, ma insomma uno spazio
6: allora,
3: si
6: no.
3: trova, dai. No.
6: Allora diciamo che chi si è prenotato avrà il biglietto, avrà posto sicuramente, chi non si è prenotato provi ad affacciarsi, forse qualcosa è rimasto, ma attualmente... il teatro sembra quasi pieno, diciamo.
3: Teatro
6: così.
3: Niccolini, ecco, ricordiamo.
6: Il Teatro Niccolini è in via di Casoli, a 5 passi dal Duomo, il teatro più antico di Firenze, un gioiello, uno dei tanti gioielli della nostra città. Voi lo sapete bene perché ci avete dato la possibilità di farlo con Alberto Polverosi, abbiamo fatto queste trasmissioni sulla storia della Fiorentina, e per questo ci è stato chiesto di fare qualcosa per festeggiare il centenario. Allora abbiamo pensato che sarebbe stato bello ricordare tutti quei giocatori, indipendentemente dai successi pochi, dal talento tanto, che una volta terminata la loro carriera avessero deciso di restare nel territorio della Toscana, cioè testimoniando quindi un'appartenenza che è andata al di là del lavoro professionale. Ci sono delle sorprese bellissime, perché ad esempio 8-9 undicesimi della squadra ha vinto lo scudetto nel 56, si è fermata a Firenze,
3: sì, sì.
6: per dire. Tanti del 68-69, ma di tanti anni, ed è bello ancora di più scoprire come più è passato il tempo e più è forte il legame delle famiglie di questi calciatori con la nostra città. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso sostanzialmente di riunirli tutti a Teatro Niccolini e di applaudirli, di festeggiare questo secolo, di premiarli, e questo evento si chiama Solo per la Maglia. Gli abbiamo chiesto a tutti di portare la maglia che hanno indossato, quindi ci auguriamo che alla fine la serata sia conclusa con un'enorme foto di gruppo con tante maglie viola, da quelle degli anni 50 fino a quelle di adesso.
3: Una bellissima iniziativa.
2: Sì, ovviamente, fammi dire che noi ci saremo.
3: Certo,
2: ve la racconteremo. Ma c'è anche streaming, Giacomo, domani.
6: Dunque lo segue i canali ufficiali della Regione Toscana.
3: Ok.
6: Penso di sì, però questo mi trovate.
2: Vediamo in cosa. Tanto noi ci siamo.
3: Noi ve la racconteremo per tutto quello che sarà la possibilità. Perché tutto ciò che porta identità in questo momento per me è ossigeno per tutto quello che è il mondo fiorentino. Ma
6: volevo dire alcuna cosa, se mi consentite, vorrei citare Alberto Polverosi, perché alla fine il vero motore di questa iniziativa è stata lui, che si è attaccato al telefono, ha chiamato tutti, ha mandato messaggi. Ieri abbiamo fatto mezzanotte con lui a segnare a ciascuno il posto in teatro, facendo in modo che fossero vicini ai compagni. Insomma, siamo impazziti, perché è una specie di battaglia navale con 250 caselline. Alla fine ce l'abbiamo fatta e abbiamo detto: non spostiamo più niente, perché se viene giù uno, viene giù tutto. Quindi questo è stato il lavoro più difficile. Però diciamo che la cultura sportiva d'Alberto è stata fondamentale, perché è anche il rigore, perché io sono un cialtrone, invece Alberto
3: Bravo. Io
6: è
3: come
6: tipo
3: te.
6: Preciso.
3: Io come te.
6: E quindi mi richiamo, io dico: vabbè, ben via, se questo sta accanto a quello. No, rifacciamo da capo. Quindi però ecco, grazie ad Alberto... diciamo la serata si pronuncia esatta, ecco, diciamo così.
3: E questo, guarda, io sono come te, io sono molto più a borraccione. Allora, però
2: una
3: non
2: valanga
3: possiamo...
2: di ex viola,
6: ma guarda,
2: ci sarà proprio,
3: e chi purtroppo
2: guardando
3: non ci
2: un po'
3: può
2: i
3: essere
2: nomi.
3: Per motivi, lo dico, per motivi di impegni già presi, pensa a Borca Valero, lo stesso Giancarlo,
6: ce ne mancano due, li abbiamo chiesto.
3: Sono
6: Borca Valero e Antonioni sono stati premiati
3: in regione.
6: Non sono qui.
3: Allora Giacomo, non scappi.
6: Aspetta, un'ultima cosa, fammela dire, ci sarà Ivan Zazzaroni.
3: Sempre la penultima, però, dimmi.
6: No, è perché ci sarà Ivan Zazzaroni, perché quest'anno certo. sono 100 anni della Fiorentina, ma sono 80 anni di stadio.
3: Certo.
6: E quindi insomma sarà premiato anche in questo giornale, cioè un punto di riferimento per i tifosi della Fiorentina. Quindi ci sarà anche Ivan Zanzaroni, e ci sarà Matteo Marrani, il presidente del Museo del Calcio, insomma, Renzo Olivieri, che è lì in quanto ex Viola, ma anche in quanto presidente degli allenatori. Quindi insomma sarà una festa di Firenze e dei fiorentini, dai.
3: Posso andare?
6: Vai, scusa.
3: Allora, no, che scusami, sai che è un piacere. Allora, naturalmente ora ci interessano anche i pareri, sempre certo. preziosi, sempre capaci anche di generare dibattito, di Giacomo, su questo momento della Fiorentina. Io ti devo dire la verità, io sono non mi aspettavo l'arrivo di un giocatore come Vieri, che secondo me è un giocatore importante, perché quando investi determinate cifre...
2: Mi fai segnalare che stamani a Chi si compra, il buon Francesco Benvenuti, ha parlato di lui con un giornalista di Cora do Gremio, sì. quindi...
3: Della terra
2: immaginiamo
3: loro, della parte loro,
2: certo. il Loreto del Gremio, sì. va bene? Ecco, allora, siccome un po' di inevitabile, non dico scetticismo, però un po' tutti abbiamo detto va visto, va... lui che lo segue e l'ha seguito questi sei mesi è andato tanto per il sottile, vale una big, vale la nazionale brasiliana, anzi secondo me la Fiorentina non riesce a tenerlo per più di 2 anni, perché poi faranno una mega plusvalenza, quindi c'è anche chi ce lo preannuncia come un crack.
3: Che dici, Giacomo?
6: Beh, io dico che io faccio fatica a vedere le partite in Italia, figuratevi in Brasile. Mi auguro che questo signore abbia ragione. Poi, siccome io sono un innamorato e ho subito tante delusioni, insomma, basterebbe andare indietro di un paio d'anni e sentire cosa dicevano di Valentini, no? Perché Valentini, quando la Fiorentina ha preso, si diceva era il difensore centrale più forte dell'Argentina, giocava in nazionale, era stato un affare perché si era preso a costo zero, il Boca non ce la voleva mandare 6 mesi prima. Quindi vediamo, io me lo auguro, mi auguro che, e mi fido di Paratici e delle scelte di Paratici. Perché leggo da voi soprattutto il mercato, e su questo calciatore c'erano tanti club anche importanti, speriamo davvero che la cosa sia giusta. Io, diciamo, in maniera un pochino più alta, mi fido di Paratici, mi sembra che quantomeno abbia le idee chiare. Lui ha detto che prima della squadra si rifà la società, e mi sembra che tutti i giorni venga annunciata una figura nuova nella società, e quindi spero davvero che questa sia la volta buona.
3: Non c'è dubbio. Ieri, Giacomo, Tommaso Loreto ha portato una riflessione di Emiliano Viviano che, ti devo dire la verità, un po' mi ha fatto riflettere, perché Emiliano Viviano sostanzialmente, parlando anche di Vieri e di quello, perché per esempio c'è la riflessione sul fatto che non sia un fulmine di guerra, ma che vuol dire, nemmeno Lucio era un fulmine di guerra, nemmeno Samuel era un fulmine di guerra, non è un difensore centrale se ha tempi, tattica, non è, deve avere la fisicità. Però ha fatto una riflessione dicendo, poi alla fine c'è anche gli allenatori e l'idea fa crescere i giocatori, e cavolo, mi ho detto, ma ha detto una cosa banale ma che forse io sottovaluto delle volte. Ecco, te cosa ti aspetti? Che fiducia hai in Grosso, se ne hai?
6: Allora, io non sono un tecnico, sono un tifoso, quindi ho fiducia di tutti. Io cantavo con Bosco e Rebonato, vinceremo il campionato, e ci credevo, quindi io ho fiducia in Grosso, come l'ho avuta come ero entusiasta di Pioli, come l'ho avuta in Italiano, l'ho avuta in tutti. Quindi leggo, cerco di capire. Da quello che ha detto anche Paratici, da chi ha descrive Grosso, ce lo descrivono un allenatore moderno, capace a 360 gradi. Io mi auguro e spero che questa sia l'ennesima ripartenza della Fiorentina, come avvenne con Prandelli, come è avvenuto con Montella, come in parte è avvenuto con Italiano. Cioè, io mi auguro una squadra che ci faccia divertire e che, come dire, torni a occupare posizione classifica divertenti. Ecco, non mi aspetto vada in Champions League, però insomma, quantomeno che c'è un campionato appassionante. Grosso ha fatto bene a Sassuolo, ma è difficile che qualcuno abbia fatto male a Sassuolo, per cui io mi fido di quello che si dice, ed è fatto soprattutto che Paratici ci ha messo la faccia, e ha messo la faccia su un allenatore che lui conosce bene.
3: Questo si carica anche di una responsabilità, no? Perché momento in cui prendi Sarri è di tutti, d'accordo?
2: Nel momento in cui
3: prendi Grosso, lo prendi te. Ci ha lavorato la Juve, l'hai conosciuto te, è proprio una sua scelta. E questo, come diceva Giacomo, ragazzi, qui o si crede in Paratici, io lo sto ribadendo, io ci credo in Paratici. Per cui, credendo in Paratici, io penso che Vieri lui l'avesse sotto mano, sott'occhio da un anno, e secondo me l'ha preso ora perché aveva paura e poi magari entrasse dentro qualche altro club. Si è preso grosso, dove forse a quel punto poteva diventare anche, poteva anche tenere Vanoli, no? Se il livello era quello,
6: voglio sapere, io ho sempre difeso Vanoli, però quando Grosso quando Paratici c'è la stampa, ha parlato dell'allenatore, ha descritto l'allenatore, ha citato delle cose che magari noi non vediamo, dalla comunicazione a come si parla con il resto della società, al fatto di tenere presente alcuni aspetti. Magari, come dire, Vanoli ha fatto un'impresa secondo me sul campo, ma su altre cose dava meno garanzie a Paratici. Poi probabilmente Paratici vuol far capire che si volta completamente pagina e quindi cambia anche l'allenatore, ci sta, ecco, al di là della gratitudine che secondo me tutti noi si deve avere in Vanoli. Mi sembra che Paratici, come dire, abbia fatto un ragionamento però di equipe, di squadra, e quindi dentro c'è l'allenatore, c'è il preparatore dei portieri, il direttore del Viola Park, e poi forse noi ovviamente che veniamo da anni, diciamo, non esaltanti, non ci eccitiamo abbastanza per questi ragazzini che sta comprando. Un tempo noi, quando la Fiorentina prendeva Berti e Baggio 18 anni, si impazziva. Questi hanno comprato ora dal Verona,
3: no, per me sono una roba, guarda Giacomo, io l'ho detto e lo ripeto, è finalmente,
2: ci piace,
3: un qualcosa di calcio,
2: vanno accompagnati bene,
3: no,
2: poi Gufo, poi Barbagianni,
3: fai calcio,
2: sì,
3: questo è fare calcio, poi magari era, non ne arriva fatto, nemmeno uno,
2: lasciami
3: di
2: dire,
3: tre.
2: Era fatto bene anche quando ti crescevano in casa, ti fo due nomi, Girardi, Favasuli, Caiode, l'importante è non perderli poi quando sono pronti.
3: Questo sì,
2: perché comprare l'avevano comprati anche prima, cioè Caiode l'avevano visto, giusto?
6: Sì, ma ti ha preso anche 18 milioni per un terzino, non è che tu l'hai regalato, cioè nel senso.
2: Però Giacomo è il prospetto più interessante della Premier, 18 sono spiccioli, abbi pazienza, io Caiode, insomma, a me un po' mi frizza,
6: Ma vabbè ragazzi, il calcio di adesso si vende 15 giocatori, si compra 15 tutti gli anni. Voi guardate per esempio il Milan con Liberali, torno a ribadire, in un mercato in cui ormai i giocatori ne vanno via 20 a volta, uno lo attecchi, uno lo sbagli,
2: no, non c'è dubbio,
6: ora Favasoli io non lo so perché quanto è forte Favasoli, però c'era Dodò lì, no, ma non lo so, ecco, non è che poi li puoi tenere tutti,
2: no, è chiaro,
3: no, ma io trovo questa indicazione
2: dire solo che quando Bendenti e Garefba saranno pronti o ti fanno già un primo anno di Occroci, facciamoli crescere bene, ecco.
3: No, questo è già è un'altra faccia,
2: però quella
3: medaglia,
2: un'altra faccia,
3: questa è un'altra faccia giustissima, però vivi Dio che lavori nel presente e pensi al futuro. Guarda, per me se poi rimetti la tua storia al centro del progetto, c'è tutto come vedo io il calcio. La storia è una maestra, non la devi mai tradire, la tua vita, la tua storia. Il presente è una necessità, ma il futuro è un dovere. Certo. Ecco, io oggi ci vedo nella Fiorentina un percorso rapidissimo, sì, no, non lo so. Ken lo tieni oppure no?
6: Sì.
3: De Gea lo tieni oppure no?
6: No.
3: Fagioli lo tieni oppure no?
6: Sì.
3: Dodò lo tieni oppure no?
6: No.
3: Chiudiamo con Gosens, lo tieni oppure no?
6: No.
3: No. No. Grazie.
2: Come sei attivo su Gosens? Va bene.
3: No, ragazzi, ti ho chiesto una parola.
2: Ha ragione. No, ha ragione.
3: Povero
2: Gosens.
3: Povero Omo. E poi tu sei dice anche che è cattivo.
2: No, ha ragione.
3: Lui
2: scusa,
3: non ti rispondo.
6: Va bene.
2: Ci vediamo domani.
3: Grazie,
2: ciao Giacomo.
6: Un abbraccio.
2: Ciao.
3: Allora, prima mezz'ora volata via, palla Stefano, ricordando 348 7513933 per messaggi audio scritti, gli ascoltatori di Lady Radio 3925 727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171.
7: Radio Firenze Viola.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
0: Tutto
1: guardala.
0: Mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Stai ascoltando Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
8: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua

0: Buon pomeriggio Radio Firenzeriola, è bellissimo ragazzi perché si passa veramente da un estremo a un altro, nomi su nomi su nomi su nomi, no? Ora cerchiamo di fare, diciamo, un discorso un po' più logico, non facendoci pigliare dal cuore, no? Appunto perché Parati ci dovrà fare un botto d'operazioni, siamo sicuri che le farà tutte quest'anno, eh? Sento parlare, prendiamo 4 esterni, quando comunque ci rientrerà, se non mi sbaglio, alla base Iconè e Sottile, uno giocatore
1: strano a sinistra.
0: Capisco che non possano piacere, però magari li tieni per la panchina, prendi 2 titolari e per quest'anno vai avanti così, abbia pazienza.
2: Ma io sul portiere sono d'accordo con Tommaso Loreto, nel senso che, allora, io mi terrei De Gea, tanto più se la prossima deve essere una stagione un po' così, un po' di passaggio, comunque con delle incognite, almeno un punto fermo ce l'hai, è il tuo capitano, il giocatore più esperto, il campione, eccetera eccetera. Se proprio devo salutare De Gea, andiamo su Martinelli, ragazzi, cioè, ma che si fa, si compra un altro portiere, si manda Martinelli in prestito, boh, io non lo so. Vieni.
3: Buon pomeriggio Fabio. Io mi fido di Paratici e sono anche contento di quei due ragazzi del 2010, però allora noi il campionato prossimo quando si farà? Nel 2030, quando quei due ragazzi saranno cresciuti? Perché mi sembrano come Falchetti e Mengoni della Longobarda. Io sono contento, speriamo che maturino, però vorrei anche qualche giocatore pronto da oggi, non tra qualche anno. Scusate.
4: Buon pomeriggio Tommaso e Luca. Tommaso, ma il problema dei giocatori che abbiamo persi fa parte di Pradè, dell'altra gestione, quella che avete difeso per una vita con la storia di Montella. Ora è nuovo e io sono anch'io veramente felice di questi ragazzi giovani 2010. Tutti noi tifosi non dobbiamo rischiare di bruciarli perché ora c'è un'attesa pazzesca per gli anni che abbiamo fatto male. C'è una nuova dirigenza, si parte da zero. Poi ragazzi, io nella mia vita ricordo Baretti che stava facendo un discorso simile e purtroppo non è stato potuto fare quello che ha fatto, purtroppo, e quindi io ho tanta fiducia in questi giovani. Forza Viola.
5: Chiedo scusa, ma sbaglio, il Sassuolo l'anno scorso le era in Serie B?
6: Sì.
5: Allora forse non tutti che le vanno a Sassuolo fanno bene, o sbaglio?
7: Buon pomeriggio a tutti e tre, c'è anche Giacomo, saluto anche lui. Ma io vi dico una cosa, per un presidente, Rocco Commisso, che voleva tramite il Viola Park e il settore giovanile portare giocatori nella prima squadra, per me ha fallito. L'unico giocatore che è cresciuto ed è rimasto nella prima squadra ad oggi è Ranieri. Ripeto, dopo aver fatto un bel percorso fuori, ma è Ranieri. Tutto il resto, per vari motivi logistici, economici, sono stati tutti venduti. Quindi non è il massimo di quello che aveva profetizzato il presidente stesso.
8: Beh, tanti punti di vista, no,
1: tante 3, belle 4, riflessioni.
8: 8 7 5 3 9 3 3 9 2 5 7 2 7 7.
1: Allora,
8: 7 5, poi abbiamo anche Mario al telefono.
1: Allora chiedo,
8: mi premeva solo chiarire, Iconè l'abbiamo seduto a titolo definitivo, quindi o si ricompra o non torna. No.
1: E Sottile, ti dico, credo fosse Francesco, Sottile, io guardo.
9: Allora, oggi sicuramente lo fai vedere, ma il problema di Sottile purtroppo è la precarietà fisica, cioè in una situazione normale Sottile fa tranquillamente il quarto esterno, a parte c'ha un rapporto con la piazza molto complesso,
8: guarda, c'era già il messaggio,
9: non lo neghiamo, no?
8: Che
9: ma
8: è mi ricorda che ha detto che il suo sogno era il Milan,
9: che tutto probabilmente sicuramente non lo potrà fare, ma è evidente che quelli che non fanno parte del progetto è inutile tenere in casa giocatori.
8: È vero, però ti ripeto che tra due settimane, anche lì precise, mi pare sia il 16 di luglio, Fiorentina primavera, la prima amichevole, in teoria se Grosso vuol fare 4-3-3 tu hai Gudmundsson, Sottile, Fazzini e Rubino che rientra, questi quattro esterni.
9: Va bene, allo 055 77 11 171 c'è Mario, che ringraziamo e salutiamo. Ciao Mario.
10: Sì, buonasera, ciao. Senti, io volevo dire, ora Loreto mi mette,
11: no,
10: mi mette Fazzini tra gli esterni, e qui
11: hai ragione.
10: Secondo me è una mezzala, e hai tra ragione, l'altro quest'anno non l'hanno mai fatto giocare 5 minuti nel suo ruolo, però per me Fazzini è un giocatore che da tenere e dargli fiducia, e Fagioli anche, cioè se viene un'offerta stratosferica allora se ne può parlare, anche perché ora essendoci paratici si spera che non venga fatto come Vlahovic o Chiesa, però ecco, ci vuole un'offerta stratosferica, certo. E poi, cioè, voglio dire, a centrocampo io cioè quando c'è dei giovani che sono cresciuti nella Fiorentina e hanno dimostrato in Serie A di poterci giocare alla grande come Bianco, poi non gli si dà, a Firenze si manda via, e poi leggo ieri il suo procuratore che quella squadra greca lo voleva riscattare, non si è trovato d'accordo con la Fiorentina, però insomma, a quanto ho capito dal procuratore, a Firenze è difficile che rimanga. E continuiamo a tenere Mandragora, è 4 anni che c'è, si è visto quello che vale, per me è un giocatore da fantacalcio perché fa qualche gol ma tocca 5 o 6 palloni a partita, però va bene, a Firenze è così, cioè non mi riesce di capire. Comunque poi cioè anche i terzi, cioè Caiodé 17-18 milioni, cioè dato in Inghilterra, per me sono una bischerata, come fu una bischerata il centrale difensivo Milenkovic a 15 milioni, che dopo risultò l'affare migliore in Inghilterra per tutti. E niente, qui manca, cioè il difensore è stato preso, per carità, io do grande fiducia in Paratici, però per me siamo più scoperti in altri ruoli. Comunque speriamo sia buono, e a sinistra secondo me nella difesa a 4, essendoci, se questo si integra bene è forte, potrebbe essere anche riciclato Ranieri come terzino sinistro. Comunque niente, via, diamo fiducia a Paratici, sicuramente è meglio di Frade secondo me, su questo non si discute, insomma speriamo in bene.
11: Grazie
8: Mario. E ha ragione, scusate il lapsus mio su Fazzini, però dopo tutta la stagione ho pensato che in ripartenza Grosso possa considerarlo nel novero degli esterni, però avete ragione, è una mezzala. Per il resto c'è tante valutazioni da fare, io resto d'accordo sui giovani. Quando ti dicevo che comprare, li abbiamo comprati anche negli anni scorsi.
11: Poi non c'è stato.
8: E come l'hai gestiti?
11: L'ulteriore passaggio è stato faticoso. Dai,
8: Ranieri è vero, e forse è quello che ha avuto.
11: E poi manda via Comuzzo.
8: No, ecco, mi ero segnato l'altro che ha fatto il percorso fino alla prima squadra. E Comuzzo non è che sono io.
11: Ci hanno offerto 30 milioni di euro.
8: Era loro che lo volevano vendere in tutti i modi.
11: Allora, ora saluto un amico. Ribadendo un mio concetto, io non prenderei nessun giocatore alla Juventus, lo dico francamente, abbiamo già dato
8: una roba al volo su Bianco, sì, il PAOK lo voleva riscattare, ma a metà dei soldi,
11: sì, a 2 milioni
8: se però... sei detto 4, perché te lo devo regalare,
11: infatti lo venderanno a
8: 4. Procuratore sei un po' arrabbiato e dice torniamo al Viola Park, ma poi sappiamo che
11: ripartiremo,
8: ma non ho capito, la Fiorentina ci doveva rimettere comunque 2 milioni su Bianco,
11: no, ma il procuratore fa il suo lavoro e facci il suo, e noi ci interessa fino a un certo punto.
8: Prego.
11: Io non vorrei più giocatori della Juventus, ve lo dico, perché l'ultima esperienza di Rugani mi pare sia stato un segnale che dobbiamo raccogliere, però non c'è dubbio che ci sono almeno 2 o 3 giocatori,
8: cioè ti dessero Ildiz non lo prenderesti, ieri mi hanno infamato anche su Consei Saudi, dice ma non segna mai, sì. Ma io
11: allora,
8: per
11: saluto,
8: gli esterni e saluto quest'anni
11: l'amico Vincenzo Marangio. Ciao Vincenzo.
8: Ciao
11: Vincenzo.
12: Ciao Luca, ciao Tommaso, tra buongiorno.
9: L'ho tradito perché avevo una riunione stamani, dovevo intervenire alla sua fantastica trasmissione su TV Radio.
12: Sì, ci sentiamo
9: giovedì prossimo, perché Vincenzo è sempre molto, molto cortese nei miei confronti. E lui ha grandissime informazioni per quello che riguarda quello che ci interessa a noi, il mercato della Fiorentina. Allora, l'ultimo nome, Vincenzo, che mi sembra molto... Che rimbalza con grande frequenza è quello di Zegrova. Allora, ve lo dico e ve lo ripeto: diffidate da giocatori che Luciano Spalletti lascia liberi, perché lui ci ha lavorato insieme. Se lo lascia libero, ci sarà un perché. Però ecco, Zegrova, Vincenzo, è un giocatore che all'inizio te lo posso garantire, l'aveva colpito Spalletti. Gli piaceva anche le movenze, come toccava il pallone. Perché la Juve vende Zegrova?
12: Allora, partiamo dal presupposto che non è stato, a differenza che insomma per Openda, un investimento molto pesante in perdita per la Juventus, perché

0: cose che
1: gli
0: piacciono tanto. Gli piacciono
1: è un giocatore tecnicamente straordinario. Devo dire che ci si aspettava di più dal punto di vista intanto anche realizzativo, perché in un paio di circostanze, soprattutto in Champions League, aveva sul piede, il suo piede, l'opportunità per mettere la palla in rete, invece incredibilmente ha sbagliato, quindi ha perso anche un po' quella lucidità sotto porta. Però al di là di questo, un giocatore che è riuscito a essere impiegato soltanto part time, anche perché non è in grado di fare anche la fase difensiva, cosa alla quale comunque Spalletti tiene, perché non tiene un blocco basso, tiene un blocco alto, ma bisogna che tutti i giocatori partecipino alla fase difensiva. Lui in questo non è bravissimo, anche se lui stesso poi in una dichiarazione ha detto che stava lavorando per migliorare anche sotto quel punto di vista, dove non è migliorato però. Ed è un giocatore che non ha convinto Spalletti alla lunga, anche per una questione di tenuta mentale, chiamiamola così, nel senso che il giocatore magari ha sofferto il fatto che ha avuto poco spazio, quando entrava aveva quella volontà di spaccare troppo le partite, quindi si incaponiva nei dribbling, nel cercare di saltare l'uomo, e ultimamente non ci riusciva nemmeno più con costanza. Quindi è un giocatore che ha un po' perso punti agli occhi di Spalletti e perso anche sempre più minuti nelle idee di Spalletti, che l'ha utilizzato un part time negli ultimi minuti, ma non è mai riuscito a incidere. Il giocatore poi devo dire che proprio in quest'estate ha detto che si sta allenando perché ci tiene ad avere un'altra opportunità alla Juventus, vuole dimostrare quello che è il suo valore, ma credo che sia più in uscita che non in permanenza per quanto riguarda la Juve.
0: E quanto costa Vincenzo secondo te?
1: Beh, non tantissimo, perché è costato alla Juventus comunque 15 milioni quest'estate. La Fiorentina insomma non credo che possa mettere sul banco tantissimo, e che da quello che mi risulta ha chiesto un prestito con diritto di riscatto, diciamo che si può chiudere anche facilmente a 8-9 milioni complessivamente. Detto questo però la Juventus vuole più cederlo a titolo definitivo che non con un prestito, anche se con obbligo, perché a quel punto preferirebbe tenerselo, visto che comunque il guadagno non sarebbe tantissimo, neanche il risparmio dal punto di vista di ingaggio sarebbe poi tantissimo, e allora a quel punto potrebbe avere davvero un'altra possibilità da parte della Juventus di facendo una preparazione sin dall'inizio con la Juve. È chiaro che potrebbe avere un rendimento diverso. Comunque 5 milioni di guadagna il giocatore, più o meno legati ai bonus complessivamente, quindi non è una cifra
2: Firenze deve rivedere un po'.
0: A Firenze dovrebbe spalmare tanto, ecco, perché se no non
1: questi sì, diciamo che lui ha una base di 2,5 con dei bonus però facili da raggiungere alla Juventus, arrivava anche a guadagnare sui 3-4 e sfiorare i 5, diciamo che 2,5 è la base fissa, quindi qualora dovesse accettare il trasferimento alla Fiorentina, secondo me Jegrova accetterebbe un ingaggio da 2,5-3, ed è comunque un top giocatore potenzialmente, quindi è una cifra anche che ci può stare come ingaggio, ma ribadisco, la Juventus non vorrebbe compartecipare né all'ingaggio, eventualmente lo dovesse dare in prestito, e soprattutto preferirebbe darlo a titolo definitivo e non in prestito, proprio per cercare poi di incassare, di poter cominciare a lavorare alla rosa del domani, perché la Juventus ha dato tanti giocatori in prestito, probabilmente anche Openda avrà una chance di andare via soltanto in prestito quest'anno. Quest'estate la Juventus ha trovato tanti ritorni, lo stesso Nico Gonzalez per adesso ancora non ha trovato l'accordo con l'Atletico Madrid, anzi più la Juve non l'ha trovata ancora con l'Atletico Madrid, ritorna Arthur addirittura dal Gremio, ritorna comunque anche Douglas Luiz, sono tanti ritorni, la Juventus si trova con più di 30 giocatori in rosa, ha bisogno di smaltire. Non in prestito ma possibilmente a titolo definitivo, tant'è che lo stesso Arthur potrebbe partire anche con il cartellino in mano senza rinnovi, perché dovesse andare in prestito.
2: Problemi che conosciamo, Vincenzo, sembra hai sentito parlare della Fiorentina, ma credo anche del 90%
0: delle squadre di Serie A. Problemi. Senti, c'è altro giocatore, questo veramente bombardato molto, che è João Mario. Io ti dico i dati che ho io, le indicazioni che ho io non mi entusiasmano per niente, per me è peggio di Dodò, ma è peggio ed è sicuramente, c'è un giocatore che non vedo che abbia grandi margini di crescita ulteriori, però il tuo parere per noi è molto importante, e se ti risulta che ci sia un qualcosa con la Fiorentina su questo fronte.
1: Sì, diciamo che un dialogo con la Fiorentina ci risulta esserci, la Juventus sta dialogando molto anche con il Bologna in realtà per conservare a quel punto anche Olmo, potrebbe esserci un rinnovo di scambio prestiti a quel punto, così la Juventus conserverebbe Ulm e lascerebbe Joao Mario al Bologna. Sì. Anche qui la Juventus

0: se lo può cedere è più contenta di girarlo in prestito, perché è un giocatore, sono d'accordo con i dati che hai raccolto tu Luca, da noi alla Juventus ha giocato veramente pochissimo, probabilmente non ha avuto le vere occasioni che meritava di avere, quindi magari anche lui con un'opportunità diversa, inquadrato in maniera diversa, potrebbe rendere di più, però è un giocatore che non ha convinto Spalletti, che non convince la società, un giocatore che può essere molto utile in fase offensiva, ma in fase difensiva ha fatto veramente tanti disastri. E torniamo al discorso di Cegrova, che abbiamo fatto inizialmente, cioè di quel giocatore che deve avere anche capacità di sapersi difendere, saper difendere, altrimenti presi in velocità sì, diventa un problema abbastanza serio, esatto, da poter inquadrare in un concetto tattico che possa avere un equilibrio, che invece così non avresti.
1: E soprattutto, ecco, io ve lo ripeto, io un po' lo conosco Luciano Spalletti, una delle cose che lo fanno godere di più è migliorare i giocatori. Cioè lui impazzisce questo, gli piace, cioè si sente
0: protagonista,
1: con
0: lo vodka, no? Come ha fatto.
1: E gli piace tantissimo. Ecco, se ti lascia via libero questo tipo di giocatori,
2: dice
1: che lui non ci vede la possibilità di lavorarci in una certa maniera, non vede nella possibilità di
2: però
1: di
2: mi viene in mente
1: percorso,
2: quello che ti scriveva ieri Francesco, e che ti ributto lì, e che butto lì anche a Vincenzo Marangio, poi c'è anche Isbaglia, Mourinho con Salah.
1: Sì, per carità, però voglio dire, noi si è visto Salah dopo due partite, si è detto che c'entra questo?
2: E lì non si è
1: che è successo.
2: Ecco, ora io
1: quando
2: non
1: ne hanno
2: che
1: tanti, sono tanti. In questo caso la Juventus, sai, magari il Chelsea c'ha 100 giocatori, che ne sai, non si sa. Però
2: sì,
1: me e Joao Mario proprio mi hanno detto: guarda, ce n'è. È impossibile non trovare anche in Italia giocatori più o meno di quel livello. Ecco, cioè, quanto costerebbe poi, secondo te, Vincenzo, Joao Mario?
0: Ma più o meno il prezzo è simile a quello per Cegrova, perché alla fine il costo dell'operazione per la Juventus è stato all'incirca sui 15 milioni, però con 8 milioni la Juventus lo lascerebbe partire.
1: Sì, perché l'aveva già ammortizzato una parte, immagino.
0: Esatto, arrivò per 12 milioni, esatto, la cifra esatta. La partenza eventuale è fissata per 8 milioni.
1: Perché il recupero dell'ammortamento,
0: esatto,
1: non fare minusvalenze.
0: 8 milioni di euro a stagione, nette a stagione, quindi il recupero un po' di quello che è stato l'investimento della Juventus, tutto sommato. Ma 8 milioni li spenderei per Joao Mario? Onestamente no, e sinceramente visto, è vero che Dodò ha lasciato magari qualche perplessità, soprattutto dal punto di vista difensivo, ma rispetto a Joao Mario...
1: No, ma Dodò se gioca è meglio, cioè
0: sì,
1: ragazzi,
0: sì,
1: poi
0: sì,
1: ogni tanto lo perdiamo, no Dodò, che parte per la tangente, ma il miglior Dodò... Non c'è niente a che vedere con Joao Mario.
2: No, è che il miglior Dodò non lo vediamo, si diceva ieri, no?
1: Da
2: forse dall'ultimo anno italiano, perché con Palladino
1: sì, però
2: alti e bassi.
1: In alcune partite ti ha fatto
2: la differenza,
1: che cos'è, no?
2: Cioè, quello che ci ha fatto pensare, ma che era andato anche in odore di convocazione, però è stato l'ultimo anno italiano,
1: sì,
2: lì
1: sì,
2: faceva
1: infatti,
2: la differenza.
1: No. E chiuderei con Miretti, che mi pare anche lì, ora parlavamo ieri con un amico, un collega del Corriere dello Sport, lui sostiene che a quelle cifre è difficile che il Bologna possa fare l'operazione. Io di Miretti
0: indietro,
1: sinceramente non riesco a capire dove lo metterebbe la Fiorentina, ce n'ha
2: lì.
1: C'era uno più di mille lì.
2: Miretti, Thorsved, Mandragora, Fagioli, Indur, Richardson, Som, Fazzini, Fabian, Brescianini.
1: Fra un po' facciamo una squadra.
2: Amatucci, Arder.
1: Facciamo una squadra.
2: No, così tu ne fa due. Però, oh.
1: Che dici, Vincenzo?
0: Poi, guarda, Miretti poi nella sua storia la Juventus ha raccolto 106 presenze in Serie A, quindi sono anche tante in realtà,
1: sì.
0: Però questo ti porta a due ragionamenti: uno positivo, perché significa un giocatore che sa affrontare la Serie A, che è abituato a giocare in Serie A a certi livelli, eccetera. L'altra però è che, non essendo mai sbocciato, non avendo mai convinto nessuno degli allenatori che ha avuto appieno alla Juventus, 106 presenze senza essere considerato un centrocampista forte vuol dire che non ha fatto il salto. Ora da capire se quel salto non l'ha fatto la Juventus, lo può fare altrove, perché quando andò in prestito al Genoa, se non sbaglio, fece anche una tripletta in una stessa partita. La Juventus invece ha raccolto 3 gol in tutto e 8 assist. Con diciamo rendimenti alterni. È un giocatore che secondo me fisicamente non regge molto, è un giocatore dinamico, un giocatore che può funzionare nel centrocampo della Fiorentina, anche se sovraffollato come reparto, mi sembra di capire, di vedere. Onestamente la Juventus meno di 15 milioni non ne vuole, io non gli darei questo valore al giocatore. Il Bologna si è fermato a 11-12 milioni, la Juventus non ne ha voluto sapere, quindi poi bisogna anche tarare il costo dell'operazione. La Fiorentina se la sente di spendere sui 15 milioni.
1: No, non per Miletti, non per questo tipo di che lo ripeto, è un giocatore che anche
2: sembra di averne tanti, con quelle caratteristiche.
1: Ti dà l'idea che non hai capito bene quale può essere il suo livello, perché come diceva giustamente Vincenzo Marangio, a Genoa ragazzi ha fatto una grande stagione, lì sembrava sulla rampa in là, ed è un giocatore che anche Spalletti fatica a leggere in una maniera, perché
2: noi siamo pieni però in questo momento,
1: sì, no, siamo pieni,
2: veramente pieni,
1: siamo pieni.
2: Io un'ultima curiosità, Vincenzo, anche su Kostic, perché qualcuno l'ha ritirato fuori, anche lui comunque è fuori dai giochi.
0: Sì, no, Kostic già non fa più parte della Juventus.
1: Ma lo prenderesti te come svincolato, Kostic?
0: La verità, a me non mai convinto. Arrivò alla Juventus dopo la stagione all'Everkusen in cui chiuse l'Europa League come re degli assist dell'Europa League. Arrivata alla Juventus non ha mai reso, e lo ricordo ancora in una sfida contro Palestra nella passata stagione. Palestra gli fece venire il mal di testa letteralmente.
2: E l'ha tanti, anche via Firenze. Però lo capisco.
0: Però è un giocatore, ecco, dipende da quello che chiede, ma guarderei altrove a quel punto.
1: Sì, anche perché Vincenzo, l'obiettivo di Paratici è trovare esterni che fanno gol, e quindi non mi pare che Kostic
0: qualche golletto lo fa, però pure contro la Fiorentina, se non ricordo male, segnò. Però non è un giocatore che ti fa tanti gol, che ha un grande minutaggio, è anche un po' in là con l'età, se vogliamo. È un giocatore perfetto in un 3-5-2 a fare da tutta fascia, a livello difensivo sicuramente più completo rispetto a João Mario, gioca da quell'altra parte ovviamente. Però anche lì, onestamente, non so quanto ci punterei, ecco.
1: Certo. Senti, prima di salutarti al volo, sono sparite un po' le voci su De Gea.
2: Sì, è vero.
0: Sì, sono sparite perché la Juventus credo che abbia più o meno trovato un mezzo accordo anche con Vicario, sta accelerando con la Aston Villa per farsi fare lo sconto decisivo per arrivare al DB Martinez. Poi è scoppiato anche il caso di Gregorio, come avrete potuto leggere.
1: Sì, l'ho letto. Io penso che se Di Gregorio, chi lo rappresentava, stava zitta, avrebbe guadagnato qualcosa, perché sì, cioè, te puoi anche criticare certe scelte, ma ti confesso che quello che ho letto è una roba che
0: ma Luca, io ti dico di più, io la vedo una premeditazione quasi, cioè se io faccio scoppiare questo caso alla Juventus e la Juventus vuole vendere il giocatore, che ne so, per dirti a 15 milioni, che è la cifra che richiede la Juve, e adesso può venire qualsiasi club a dire guarda, ti do la metà, ti do il
2: tanto,
0: e me lo
2: butto
0: via. Quindi è stato quasi uno scacco matto alla Juventus, che chiaramente adesso si farà sentire con la gente, perché sono state dette delle cose pesanti,
1: no, assurde, perché ti dico
0: i rapporti non spogliatoio.
1: La vera Juve dice guarda, sai cosa fai, intanto stai a allenarti e se ne riparli, se porti questi soldi bene, se no guarda, Vinovo c'è un campetto, se lo troviamo.
2: Ma lì comunque io credo che Carnevali pian piano anche lui ha bisogno un po' di tempo.
1: Sì, però è stato un attacco, cioè veramente, cioè per quello che ha combinato di Gregorio in quest'annata,
2: anche a noi,
1: cioè, ci ho coraggio, ragazzi, guardaci, per dire tutte quelle cose che ha detto, ci vuole veramente, no, ma dai, una roba.
0: 13 partite ha preso gol al primo tiro in porta,
1: sì, quindi una roba di cui
0: questo la gente si è dimenticato di dirlo, ovviamente, perché la gente lavorano come avvocati difensori, quindi
1: sì, ma così devi ricordare casomai il bel Gregorio di Monza, quello che forse alla Juve non ha trovato l'ambiente giusto, ma se vuoi giustificare un fallimento tecnico totale attaccando gli attaccati della Juventus, vabbè, problemi della Juventus. Grazie, Vincenzo.
0: Grazie,
2: un grande buon lavoro.
1: No, è che sentono cose strane. Quest'anno si sentono cose strane. Il Milan che spende 90
2: anche
1: milioni.
2: Anche loro sanno dal lavoro. No, ma anche la Juve.
1: Il Milan
2: anche
1: spende
2: loro...
1: 90 milioni per Ramos.
2: No, Milan siamo alla follia.
1: E perde Liberali per 2 milioni.
2: Ma siamo alla follia. Fra l'altro leggevo questa telefonata di tentativo di Cardinale a chiamare liberali, e infatti ha deciso, è già del Como e tutto, fa già in Maggeri cardinale che chiama liberali quando lo ha perso una, poi guarda, la narrazione del Milan fa veramente paura,
1: allora,
2: in questo anarchia totale di
1: dentro. Ricordo 348-7513-933 per messaggi audio scritti, per gli ascoltatori Leti Radio che saranno ancora un'ora insieme a noi, il 3925-727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Torniamo.
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
4: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
6: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
6: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Ti stiamo aspettando!
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: Questo io mi c'è la mattina a telefonare. Questo Riola anche io ne. Non si sa nemmeno come si è fatta a darlo via. Via, studia, via e poi tu telefono poi più spesso, dai.
10: Ciao, Alberto da Parma. Io quoto e apprezzo e sono d'accordo con voi che il fatto di andare a prendere dei ragazzi di 16 anni, dei veri talenti, è la strada giusta. Forse per me io ne prenderei 5 all'anno, parliamo di 5 milioni, cosa sono? Qua si parla di cifre esorbitanti, 5 all'anno. Immaginiamo che poi crescendo uno ti crea una plusvalenza.
1: È questo. Hai ragione.
10: Ok? Che due riesci a tenerli e ti fanno percorso nella prima squadra. E mettiamo anche in preventivo che due non funzionino.
1: Esatto.
10: Però alla fine, secondo me, la cosa premia, è più che valida. Cosa ne dite? Forza Viola, ciao!
11: Uno dice da qui ai 16 qualche uno sarà arrivato, se no che si fa? Chiacchiere come sempre, basta. Speriamo di no.
12: Maurizio da Ferrara, io una cosa che non capisco è che noi ancora non parliamo del fatto che noi quest'anno non siamo in Europa. Quindi quando vai a fare degli acquisti, certi giocatori blasonati, certi giocatori di spessore, questo lo tengono in considerazione quando devono scegliere una squadra. Quindi probabilmente dobbiamo andare a pescare anche fra i giovani e persone un pochino più ambiziose. Io su Paratici, su tanta fiducia, vediamo poi che si può fare, insomma, forza Viola.
13: Ciao ragazzi, a parte che quando l'inviato vi ha detto che Zegrova prende 5 milioni d'euro è calato il gelo nello studio.
2: È vero, ma
13: questa gente non bisogna nemmeno parlarne. Quando gli ingaggi sono così alti, ma come pensate che possa venire? Intanto la nostra competitor, il Como, ha fatto un altro grandissimo colpo a 6 milioni d'euro, perché Liberati l'avrei preso io a 6 milioni d'euro. Attenzione ragazzi, perché è una nostra competitor il Como, e se si allontana ancora dell'altro, non si arriva ottavi, si arriva decimi un'altra volta. Federico,
2: caro Federico, mi darete Federico del negativo per me non è nemmeno in questo momento una competitor, te sei scivolato ancora più in basso. E quest'anno, se va bene, puoi sperare di inserire la corsa all'Europa League, perché Champions,
1: se devi pensare di fare meglio di Bologna e Lazio, va bene
2: ragazzi, in questo momento il Como è in Champions League,
1: sì.
2: Per essere competitor,
1: Milan, Inter, Roma,
2: te quest'anno hai blocchi di partenza, Napoli, non lo so Juventus, se sei competitor di una squadra in Champions.
1: Sei ottavo secondo me in questo momento.
2: I tuoi competitor sono la Lazio,
1: Bologna,
2: l'Atalanta che riparte da zero.
1: Vediamo l'Atalanta, però c'è Sarri. Questo Sarri, e poi loro fanno calcio.
2: Roma e Juve per Blasone li tengo sopra.
1: Milan, ma
2: le stagioni del Como ti dicono che in questo momento sono parecchio
1: davanti. Bisogna vedere come loro reggeranno l'impatto con la Champions. L'impatto della Champions li può mandare un po' fuori rotta. Però è quello il calcio.
2: Per ora,
1: ecco perché.
2: Sul Como è buffo, perché per ora è ma vedrai che ma si smantella. Borda, sei il talento più forte in questo momento, ha detto. Chi l'ha presa? Ha preso il Como. Peraltro 6 milioni.
1: Preso bene.
2: Oggi come oggi un 6 milioni che tu ci paghi una multa alla UEFA, non è che ci paghi molto di più. E sulla riflessione sull'Europa, l'ascoltatore mi ha fatto pensare, stai a vedere se, visto che leggiamo qua e là che Coleosso ancora no, non ha sciolto tutte le riserve, forse
1: non è che va anche lui al 21, Como.
2: Quello non lo so, però magari sta aspettando qualche situazione con l'Europa, non lo so. Io mi auguro, come ha detto l'ascoltatore, che per il 16 luglio ci siano altri arrivi. Vedendo i chiar di luna al 2, sono due settimane precise.
1: Perché gli allenamenti quando cominciano? Mica al 16, cominciamo
2: prima. No, il 10.
1: No? Il 16 c'è la prima partita, no?
2: Il 16 c'è la prima
1: primavera.
2: Partita con la primavera.
1: Insomma, per il 10 mancano 8 giorni. Quanto te ne aspetti? Quanti giocatori ti aspetti, Tommaso?
2: Da qui al...
1: Al 10, quando si radunano.
2: Ma secondo me se va bene uno o due. Ma se va bene, forse due. Non aspetto nemmeno nessuno. Cioè già Vieri, via.
1: Cioè, non ti aspetti altri arrivi per il raduno?
2: No.
1: Almeno uno, dai, un esterno.
2: Sì. Torsved, vediamo quando finisce il suo mondiale. Perché se l'anno fa già batte, il Brasile va avanti, lì si allunga. Ma ti seguivo peraltro anche ieri sera al salotto con Niccolò Ceccarini. Su Torsved quello che si percepisce è che è solo una questione di tempo, si vestirà di viola.
1: Sì, quello può essere.
2: E vediamo un po'.
1: Va bene, allora, mentre chiedo alla grandissima Sara di preparare il prossimo collegamento, ci sono notizie di mercato dell'ultima ora, perché noi cerchiamo di farvi vivere proprio momento per momento. Abbiamo qualche voce.
2: No, teniamo d'occhio ipotesi. Questa nuova Lang che sulle corsie non è malaccio. È un esterno che prima di andare a Napoli aveva fatto vedere cose importanti. A Napoli è un po' uscito di scena.
1: Lui è uno e qualche gol ce l'ha.
2: E allora è andato in prestito a Istanbul. Sono questi esterni rapidissimi, certo, quanti gol ti può dare è tutto da vedere.
1: Bene, però vogliamo fare un focus su questi gioiellini. Che la Fiorentina
2: che un po' accendono
1: casa,
2: la
1: che
2: fantasia,
1: accendono, incuriosiscono, anche perché, lo ripeto, qui non stiamo parlando di dodicenni. Guardate, io delle volte mi diverto, chiamo i miei amici dei settori giovanili per chiedere, mi dite chi è il fenomeno tra i ragazzi di 10 anni, perché poi via via ovviamente già tutti controllano
2: poi,
1: tutto, poi c'è chi si perde per strada, però aveva una grande ragione. Diceva: io farei un investimento sui 4-5 giovani più importanti delle varie generazioni, anche perché magari me ne vado fuori uno, magari alcuni li perdo, ma è la strada, se
2: cioè
1: vuoi
2: valanghe di incognite
1: è questa. Però andiamo a ragionare, Tommaso, con quelli che stiamo prendendo abbiamo preso.
2: Assolutamente sì, lo facciamo con uno scout che avevamo già disturbato e ospitato in occasione proprio di un home scouting con Giulio Dini, e ringrazio Francesco Pagani per essere in diretta con noi. Francesco, ben trovato, buon pomeriggio.
14: Buon pomeriggio a voi, grazie di avermi ricontattato.
2: Perché è normale, credo, certo, no? All'inizio, quando ci sono questi acquisti che piacciono, l'idea di andare a prelevare un campioncino in erba sicuramente stuzzica ogni tifoso. Poi però dicevamo che la strada è lunga, ci sono un sacco di variabili e quindi è anche il percorso di crescita di questi giovani che fa la differenza. Però di partenza, Francesco, tra Beldenti e De Garevba mi sembra che Paratici avesse le idee molto chiare.
1: Ce li racconti un po' per come li hai inquadrati te, partendo da questo attaccante che...
2: Quello del Verona,
1: questo Garevba. Questo del Verona che, insomma, io ho letto qualcosa... Cioè, sembra veramente avere un passo per ora importante. Poi chiederemo a Francesco chiaramente il parere. Ragazzi, il passaggio successivo è il percorso di maturità, nel senso che certo, a 16 anni sono già completi fisicamente, tecnicamente, e allora restano progetti incompiuti. Cioè, questi funzioneranno se continueranno a crescere.
2: Esatto, percorso successivo.
1: Che ne pensi partendo dall'attaccante?
14: Beh, innanzitutto sono molto d'accordo con voi, nel senso che chiaramente quando si gioca a un certo livello vuol dire che qualcosa la si ha, no? Non si arriva al Verona o a fare presenza in nazionale giovanile per caso, poi appunto è sicuramente il percorso la cosa che fa la differenza. Detto questo, guardate, Egarevba è un giocatore che io vidi già 2 o 3 anni fa, e la cosa che inevitabilmente di lui colpisce subito è in primis la struttura. Cioè, è veramente un giocatore con un fisico, già all'epoca sembrava praticamente pronto per la prima squadra, cioè veramente un giocatore con alto, già comunque corpulento, muscoloso, con una capacità di attaccare il campo in velocità veramente veramente notevole. Quindi un giocatore che sicuramente dal punto di vista fisico-atletico fa, permettetemi il termine, paura. Cioè veramente quando è in campo ti sembra un giocatore già appunto pronto per reggere anche l'impatto fisico ad altissimo livello. Poi è un giocatore che, al netto di questo, sicuramente almeno appunto nel suo percorso fino ad oggi, quindi comunque giocando a livello di settore giovanile, ha anche mostrato la capacità di saper sfruttare questo fisico, cosa che non è sempre detta, anche poi voglio dire sotto porta. Quindi comunque un giocatore che ha segnato tanti gol, è sicuramente uno dei principali attaccanti della classe 2010 in Italia in questo momento.
1: Ecco, lui è una prima punta per ora?
14: Sì, lui principalmente gioca prima punta, poi appunto è chiaro che con la gamba che ha, almeno nel settore giovanile, se tu lo mettessi anche esterno farebbe i cosiddetti buchi, no? Perché sì, poi veramente, ripeto, cioè a pari età ci devono aggrappare in 3 per fermarlo fondamentalmente, no? Perché è veramente una forza della natura. Però sì, in questo momento comunque e forse anche in prospettiva è comunque più una zona centrale del campo, ripeto, per quello che riguarda l'attacco, che io andrei a guardare. Tra l'altro appunto Fiorentina, e magari ne avrete già anche parlato, ha un altro 2010 molto forte davanti che si chiama Croci.
1: No, infatti ci arriviamo.
14: Loro due insieme possono giocare tranquillamente perché sono due giocatori molto compatibili.
1: Croci un pochino, allora io qui non è il nostro grande esperto è Andrea Giannattasio, io ho visto un paio di partite del torneo di Viareggio. Ecco, Croci per me non è una prima punta, ecco,
14: esatto.
1: Percorso di Croci è un percorso secondo me ancora curioso da costruire, perché così ancora sembra quasi un 10, perché io l'ho visto fare gol partendo da quel tipo di posizione. E quindi Croci finisce per entrare in quella categoria, Francesco, che oggi nel calcio italiano un po' fatica, no? A trovare una dimensione, perché poi
2: il famoso 10,
1: tutti questi giocatori li devi mettere dentro un progetto tattico, squadre giocano il 4-3-3, dove lo metti? Ma questo vale anche per Croci, dove lo metti Croci? Croci ha una grande tecnica, una partenza, poi le recuperiamo. Croci fa gol, però
2: non si è assegnato.
1: Sono quei giocatori, certo, che diventano fenomeni. E allora ti ponevi il problema di dove giocava Mutu? Ti ponevi il problema di dove giocava Baggio, Mancini, Zola?
2: Poi è chiaro che ora sentiamo anche l'ospite. Sotto il profilo realizzativo, c'è da dire che è chiaramente anche un po' la categoria, perché se sei di un certo livello nelle categorie giovanile svetti totalmente, esatto, cioè esatto. Come si diceva Francesco, non ti tengono in due o tre, sei in grado di segnare a raffica.
1: E lì diventa importante anche la capacità tua di migliorare tecnicamente, no?
2: Sì.
1: Perché in quel tipo di categorie fai gol di fisico, cioè sì, non hai bisogno, certo, del primo controllo, di tutte quelle cose che poi cambiano la filosofia di un calciatore, no?
15: Non l'abbiamo recuperato, Francesco.
1: Francesco, resterei allora su Croci, visto che l'hai toccato. Ecco, che cosa ti colpisce di Croci?
14: Sì, innanzitutto, appunto, io sono, ti dico, su di lui penso che sia, lo definirei più con 10 un 9.5, cioè fai darti una seconda punta che ha una grandissima capacità di fare un po' tutto, cioè sia associativo che capace di attaccare la profondità, lui ha comunque un passo importante e poi ha grandissima tecnica. Tra l'altro, per essere una seconda punta, è un giocatore che comunque fa veramente tantissimi gol, cioè ha proprio una capacità di sentire la porta strabiliante. Ti dico, per me lui è proprio un talentuoso. In questo momento in Italia, dal mio punto di vista ovviamente, è forse l'attaccante di una 10 più forte che c'è, forse superiore anche a Garerba in senso assoluto, e dal mio punto di vista...
1: No, l'unico dubbio di Croci è il percorso tattico
2: che gli fai fare.
1: Perché te lo ripeto, stavamo facendo nel momento in cui ti avevamo perso, stavo facendo proprio questo tipo di riflessione. Sono quei giocatori che poi dopo o sono talmente forti che poi lo trovano da solo il posto in campo, perché ovviamente quando sono talmente forti non ti poni problemi. Ma se te lo devi, poi gli devi dare un vestito, gli devi mettere un vestito, squadre che giocano come giocherà la Fiorentina sul 4-3-3, e dove lo metti? Non è una punta, non è una prima punta, e per come l'ho visto non mi sembra che abbia il passo dell'esterno. Lui è un 10, 9.5, sì, cioè coi giocatori che è un po' quello che succede anche a Liberali, questi tipi di giocatori, no?
2: Sì.
1: E dove non so quale può essere un suo sviluppo successivo da grande, usiamo questo termine.
14: Sono d'accordo con voi, nel senso che poi appunto molto dipende dal contesto in cui lo si cala, no? Ad esempio, tu hai citato Liberali, sto guardando in questo momento la nazionale under-19 che gioca, Liberali in nazionale fa la mezzala. È chiaro che è un ruolo che forse non gli si addice fino in fondo, però nel 4-3-3 di Bollini l'esterno offensivo, appunto, magari anche lì non ha le caratteristiche per farlo, dovrebbe fare il trequartista non ce l'hai e quindi cerchi di trovargli uno spazio. Ti dico, ad esempio, Croci l'ho visto quest'anno con la nazionale under-17 in cui lui giocava sotto età e hanno vinto l'europeo, quando giocava secondo me in quello che è in questo momento il suo ruolo, cioè seconda punta.
1: Esatto.
14: Nei due davanti, di fianco a Perillo che è il centravanti, che è ex Empoli, che è appena passato all'Atalanta, per me quello è il suo ruolo. E anche per questo che prima dicevo, qualora la Fiorentina si dovesse trovare a giocare e Garerba, Croci davanti, in qualsiasi diciamo categoria dovesse essere, per me loro due possono tranquillamente sposarsi come caratteristiche,
1: sì,
14: un attacco a due.
1: Non c'è
14: anche nel 4-3-3, come dite voi, ti dico, io in questo momento lo vedrei più eventualmente esterno a sinistra che rientra. È vero anche appunto che poi lui ha comunque un buon passo, ha una grande capacità di attaccare la profondità. Se giochi basso con campo davanti lo puoi mettere anche prima punta, però non è
1: non ce l'ha meglio. Può far tutto chi ha talento, perché poi dicevo prima, Francesco, è chiaro, prendi Garerba, questo ragazzo può diventare un grande giocatore se poi cresce anche nell'aspetto tecnico, no? Perché oggi fa di fisico, non ha lo spazio se lo crea col fisico.
2: No, chiaro, fuori categoria quasi.
1: Lì conta il rapporto fisico-tempo, perché se non hai un primo controllo giusto, poi fai fatica, perché poi anche trovi anche difensori che ti reggono sulla tua fisicità normalmente, ecco, come questo tipo. E resta il difensore, Beldenti.
2: Quello dall'Union Brescia.
14: Esatto. Beldenti, che vabbè, innanzitutto è il fratello di un ragazzo che gioca già nella Fiorentina, che è il centrocampista 2008, che è stato acquistato appunto nell'estate scorsa. Lui è in questo momento appunto un difensore sicuramente molto forte per quello che riguarda la categoria. Faccio anche una piccola premessa: c'è da dire che la categoria 2010 italiana è secondo me di alto livello, almeno per il contesto italiano.
1: Bene.
14: Per dire, il 2009 hanno vinto l'europeo, secondo me hanno in generale un po' meno qualità. Dico questo anche per dire che poi appunto magari se si va a vedere Beldenti non è sempre titolare fisso in nazionale, Garerba anche eccetera, ma è perché c'è veramente un livello molto alto con cui dover competere.
1: Certo,
14: e Beldenti appunto è un difensore centrale innanzitutto già anche lui comunque con una struttura importante, e ben sappiamo come poi appunto per il ruolo del difensore comunque
2: è fondamentale,
14: aiuti perché certo. Poi esatto, perché poi entrare ad esempio ti trovi a giocare contro il Garesba, se fisicamente non riesci a tenere Garesba fondamentalmente ti pialla, perché quando trovi questi avversari contro diventa veramente difficile se non hai la fisicità. E poi comunque appunto è un giocatore che a me piace perché è aggressivo sull'uomo, è un giocatore che sa giocare anche alto, no? Quindi con una linea di difesa alta, cosa che in Italia secondo me non è sempre scontato trovare nei ragazzi. E poi appunto comunque ha già anche una buona qualità di impostazione, in un certo senso in quello mi ricorda un po' il fratello, perché anche lui vabbè, ovviamente è diverso perché è un centrocampista, però comunque hanno entrambi una buona capacità di giocare la palla insomma.
1: Senti, mi levi una curiosità, dei 2010 quali sono gli altri grandi talenti?
14: Intendi a livello italiano?
1: Sì, a livello italiano, perché lo ripeto, qui oggi il nostro riferimento, purtroppo lo dico, è che vediamo negli altri paesi, negli altri campionati, spesso
2: 2010 spuntano
1: sedicenni che poi alla fine giocare, magari riescono a trovarsi uno spazio. Allora, per pura curiosità ti chiedo chi sono, ci sono altri talenti oltre, immagino di sì, mi dicevi.
14: Sì, assolutamente. Beh, innanzitutto ti dico Croci, lo ribadisco, secondo me è, non so, tra i primi tre almeno giocatori della categoria, quindi comunque avete già in casa uno dei più forti che ci sono, secondo il mio parere. Poi appunto i Garesba e Belgenti sicuramente sono giocatori di livello, poi guarda c'è ad esempio in porta Costante dell'Inter, in difesa mi piacciono molto Ghiotto della Juventus e Troiano che vabbè del Milan anche se sta andando via. Mi piace molto il 2010 che ha preso l'Atalanta dall'Empoli appunto lì davanti alla
2: difesa. Avevano detto piace, che questo ragazzo c'ha
14: tornando preso. Anche alla Fiorentina mi piace molto anche Bernamonte, per dire che è un centrocampista barra esterno che ha la Fiorentina, che secondo me anche lui è molto forte, quindi ripeto è veramente un'annata importante. Un altro giocatore fortissimo che non gioca in Italia però ha passaporto italiano è Donner, è un tedesco, e anche lui comunque quando gioca in nazionale fa sempre vedere di essere veramente un talento di livello.
1: Senti Francesco, prima di salutarti e ringraziarti,
2: poi sono anch'io una
1: allora curiosità. Vai che poi
2: no, la primavera è il campionato primavera, è il loro prossimo step, è giusto immaginarli in un campionato primavera o potrebbe essere già il caso di pensare a qualche prestito?
14: Allora, sai, sul prestito secondo me dipende sempre se poi dopo riesci a trovargli il posto giusto, tra virgolette, quindi un posto in cui sappiano lavorare sui giovani in un certo modo, sappiano trovargli poi lo spazio, perché chiaramente sai, se lo mandi in prestito e poi il ragazzo non gioca mai, tanto vale che lo tieni da te, lo fai lavorare nelle tue strutture, con i tuoi metodi, eccetera. Quindi ti dico, io a loro in questo momento onestamente li vedo un po' più portati appunto al campionato primavera, e Garesba perché appunto comunque per fisicità sarebbe... Cioè, allora, loro innanzitutto chiaramente l'anno prossimo come età potrebbero giocare entrambi in Under 17 in realtà, per cui potenzialmente potrebbero essere aggregati in Under 17. Secondo me entrambi per i giocatori che sono faranno partire in primavera, perché da una parte Garesba appunto è praticamente già un uomo e come dicevate voi deve iniziare anche a trovare avversari che fisicamente
1: perché questo lo obbliga a migliorarsi su tanti aspetti che esatto, poi sono l'aspetto tecnico.
14: Questo secondo me un giocatore come lui lo trova appunto quando va a giocare su età. Belldenti quest'anno ha già fatto mi sembra non so 15 presenze in primavera a Brescia, onestamente in primavera 2 è vero, però onestamente mi aspetto che l'anno prossimo da voi possa fare la primavera anche lui insomma, ecco.
1: Allora l'ultima domanda che ti facciamo prima di ringraziarti veramente questo bellissimo intervento è questo, e ti riporto una domanda che mi fanno a me, che non sono un esperto di questo tipo di materia. La Fiorentina ha vinto il campionato primavera quest'anno, la domanda è: nessuno di questi ragazzi poi entra nel gruppo della prima squadra. Ora è vero che per esempio Coadio poi andrà ad Avellino, è vero che Martinelli comunque ha fatto una bellissima esperienza alla Sampdoria, ecco, del gruppo attuale della primavera, ragionando però sulla prospettiva della Serie A, ecco, non sul c'è qualcuno che te immagini possa diventare un giocatore da Fiorentina? E quando dico Fiorentina, seguendo il messaggio di Paratici, da una realtà che stia stabilmente in Europa.
14: Allora, vabbè, guarda, ti dico, innanzitutto il discorso è, io ovviamente capisco quei tifosi appunto, no, che sottolineano questo aspetto. Purtroppo bisogna anche capire che tra la primavera e la Serie A c'è veramente un salto quantico enorme, quindi voglio dire, se andiamo a vedere comunque anche negli altri club è estremamente raro, no, che ti faccia questo passaggio diretto. Normalmente comunque c'è un po', tra virgolette, passano i termini, il bisogno di fare quantomeno uno step intermedio. Poi guarda, ti dico, in questo momento secondo me la Fiorentina ha diversi giocatori molto interessanti che possono avere una prospettiva da Serie A. Sicuramente, parlando di chi è stato protagonista, c'è Riccardo Braschi davanti, che è un giocatore che a me è sempre piaciuto. Poi per dirvi, quest'anno un altro ragazzo che poteva fare la primavera, che invece ha fatto la Serie B, è Rubino, che comunque
1: ha fatto una buona esperienza, però mi dicono.
14: Sì, assolutamente. Sì. Per me lui è uno dei più interessanti che c'erano, diciamo, che c'erano, nel senso che sono cresciuti in questi anni nel sottotitolo della Fiorentina. Hai citato tu Martinelli, che per me, ti dico, come under 21 tra i portieri, forse se non è il più talentuoso in assoluto in Italia, è sicuramente uno dei più talentuosi. Poi ci sono diversi giocatori un pochettino più giovani, come Perrotti, come Pirro, cioè comunque la Fiorentina, ripeto, in questi anni ha sempre tirato fuori giocatori per la Serie A, diciamo, lo dice la storia, e continuerà a farlo, perché comunque il talento non manca e il lavoro fatto in questi anni, insomma, si vede.
1: Grazie davvero, un bellissimo intervento.
15: Grazie Francesco, grazie. Buon lavoro
2: e a insomma, presto Francesco,
1: senti,
2: Pagani, scout
1: di valore che ti dicono che
2: ha detto tre volte Croci,
1: tra i sedicenni uno dei tre più forti
2: noi
1: l'abbiamo d'Italia.
2: Cercato per Gavrevba e Beldenti e lui tre volte ti ha detto Croci,
1: che ho letto che stanno lavorando per mettere a posto il contratto di
2: sì Croci. C'è l'idea di un primo contratto da professionista e soprattutto seguendo anche le indicazioni di Niccolò Ceccarini. Chiaro che lui parte, c'è la primavera che quest'anno deve essere totalmente ricostruita, fra l'altro siamo ancora fermi sull'allenatore.
1: A
2: al
1: proposito,
2: momento.
1: Non si sa ancora chi
2: no,
1: è.
2: No, perché Bonucci è un'opzione che è stata scartata.
1: Lascialo fare dove è Bonucci.
2: C'era in ballo il nome Diamanti, ma invece è andato a Cesena. Sarebbe questa opzione Buzzegoli che arriverebbe,
1: che
2: se
1: ha fatto
2: non
1: bene,
2: va
1: bene,
2: dato
1: al Como. Sì, ha fatto molto bene al
2: resta
1: Como.
2: Lì in piedi e poi però ancora una decisione definitiva non è stata presa. Però per tornare a Croci, l'idea è che pronti via va in primavera, che appunto quest'anno ha chiuso il ciclo con tanti ragazzi che faranno altre esperienze, ma se poi questa crescita è così esponenziale come gli addetti ai lavori ti raccontano, vediamo, gennaio, febbraio, può succedere di tutto. Certo, io poi vorrei ricordare che c'è anche un certo Braschi che no, un mese fa speravamo di vedere e che poi alla fine ha avuto relativo spazio.
1: Allora, leggo su Firenze Viola, Matteo Renzi, Fiorentina, tutte le estati sogno lo scudetto. Per il centenario spero in una grande stagione con Grosso, insomma lo aspettiamo tutti. Il centenario non può scivolare così, Tommaso, in un anno così di solo ricordo di una salvezza recuperata.
2: Non mi stuzzicare, dai. Stiamo tranquilli, stiamo buoni.
1: Cioè io mi aspettavo qualcosa di più, ecco, mi aspettavo
2: un'organizzazione più emotiva, più sentimentale, la sensazione che festeggi 100 anni di uno dei club più importanti della storia del calcio italiano, spot, cartelloni, immagini,
1: iniziative, feste
2: e invece ti hanno pubblicato un logo dove il 19 scorre col 20. Ti annunciano un paio di nomi ogni settimana, t'avevo detto noi non stuzzicanti, è tutto molto freddo,
1: bravo,
2: è tutto molto da segretaria, no, ma quando mai ce l'hanno messa passione, sta proprietà ci ha mai messo passione,
1: no, ragione, è un peccato,
2: nel celebrare la storia
1: peccato,
2: del club
1: è un peccato, ma lo dico, guardate, in questo caso lo dico da nonno. Cioè, oggi se
2: e
1: io.
2: Fammi specificare una cosa: non è colpa di chi lavora nel pratico, perché chi lavora nel pratico sta facendo un mazzo.
1: Culo, davvero? Certo, no, ma io lo
2: deve
1: dico.
2: Deve partire da sopra.
1: Lo dico da
2: tu,
1: nonno.
2: Proprietario della Fiorentina, devi avere i brividi all'idea che ti tocca i 100 anni. Ti tocca in senso buono. Festeggio i 100 anni della Fiorentina, di un club che ha avuto Juninho, che ha vinto lo scudetto con la Fiorentina ieri. Ma non ce l'hanno mai avuta, perché non c'è un fiorentino lì.
1: Vedete
2: dentro,
1: che,
2: e glielo dice.
1: Che quanto ci appassioniamo, abbiamo iniziato la trasmissione con l'idea delle maglie.
2: Come
1: delle
2: presa sta cosa del centenario?
1: No, perché leggevo Renzi, no, che dice centenario, dobbiamo fare qualcosa. E allora ti ripeto, qui torna la mia anima in questo momento di nonno. Io ho due nipoti di 7 anni e 6 anni. Non ci sarà un evento per loro, Tommaso.
2: No.
1: In questo momento non c'è.
2: No, non c'è.
1: Cioè, allora questi due ragazzi già hanno visto la loro prima partita a Fiorentina-Genoa e sono tornati a casa e mi hanno detto: no, non si è visto nemmeno un tiro in porta. Pensate che cosa ricorderanno. Sì. Ma dagli la possibilità di un grande evento dove loro magari guardano personaggi del passato, un momento in cui il bambino capisce cos'è stata la Fiorentina, che si ricorderà, così come te ti sei ricordato di quella partita con Antonioni e Baggio a Napoli, che si ricorderà, quando io naturalmente non ci sarò più, che c'è stato un giorno nel centenario in cui avevo 6 anni e ho incontrato Batistuta, ho incontrato i grandi giocatori.
2: Poi, per carità, sarà una gran serata. Leggevo che sia Bati che Rui sono stati contattati. Bati dovrebbe essere.
1: No, ma io
2: però
1: quando...
2: si sta arrivando come. Io la percepisco così,
1: come
2: ma
1: un dovere
2: anche
1: più
2: emotivamente,
1: più...
2: Sì. Non proprio da... come esatto, come
1: scusateci,
2: se dovessero festeggiare.
1: Scusateci per
2: anni.
1: Questa divagazione, sta per arrivare anche il mondiale, ma parleremo
2: comunque
1: anche di altre cose.
2: Comunque c'è chi va bene così e dice: Loreto, prova ad andare a te a fare il promotore del centenario, lo fo più emotivo di loro. Sì, caro Manuel, su questo te lo dico a occhi chiusi, te la costruisco io una festa più emotiva e sentimentale come stanno facendo loro. Dopodiché, dal tuo punto di vista, se a te va bene così, siamo tutti contenti. Il problema è sempre lo stesso, non è Loreto, è il 75-80% di gente che oggi di Fiorentina, se non se ne sente parlare, è proprio serena.
1: Torniamo subito.
2: Vai.
1: Ciao Manuel.
8: Radio Firenze Viola.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52.
16: Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate, il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
17: Io mi domando e dico, ma secondo voi, alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF, il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
18: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
8: Radio Firenze Viola.
19: Buonasera gente Viola, ma si parla di mercato, ma in Inghilterra vanno a pagare Tonali 116 milioni di euro, ma veramente quelli che gliel'hanno venduta andrebbero denunciati per furto o per truffa, veramente, ma a che livelli siamo? Saluto Max Novi.
20: Don Guido, attenzione a giocare bene le carte con Croci, se no si rischia di fare un altro Gudmundsson. Ciao.
21: Ma io vi domando, no, al di là di tutti i discorsi, per carità, più che legittimi, ma quando un calciatore come Palestra viene pagato 55 milioni e prende svariati milioni di ingaggio, vuol dire una cosa sola, vuol dire che il calcio è morto, è uno sport che non si segue più, è fuori da ogni parametro, ogni logica, no? Un mondo un mondo dove alcuni regnano, guadagnano e lo vogliono, a parte i calciatori, ma i procuratori stanno facendo il calcio moderno e il resto sta a guardare. Quindi 55 milioni per palestra vuol dire che siamo arrivati in fondo, non c'è più speranza. Meglio guardare Sinner, la Formula 1, le moto, l'hockey su ghiaccio, indubbiamente.
2: C'è anche il curling, in grande
1: allora,
2: ascesa.
1: Però serie se di messaggi, ce l'hanno i soldi. Una serie di messaggi, Tommaso, e vengo a te poi, vorrei il tuo parere, perché toccano un argomento importante. A parte l'amico che dice attenti con Croci, rischiamo di fare un caso Gudmundsson, qui se ci chiama e ce lo spiega, perché non capisco che cosa vuol dire.
2: La leggo come cautela.
1: Sulla posizione in campo?
2: Ah, forse tattica, o se no più di cautela, giustamente, giovane, calma, non
1: lo so. Vabbè, a parte questo ragionamento, che se ce la spiega meglio mi fa piacere, perché voglio capire. Le due riflessioni sono state: uno che dice quando si spende praticamente 116 milioni per Tonali,
2: però ce l'hanno. Però è che
1: dovrebbe essere,
2: purtroppo, cioè, è il mercato,
1: parlano di rapina
2: Tottenham, è De Zerbi, lo voleva, lui voleva andare lì, fra l'altro ha detto dall'Italia, avevi visto il partito oggi, vedevo su tutto il
1: 116.
2: Però ce l'hanno,
1: che i 55 di palestra sono quasi spiccioli in confronto.
2: Sì, e se noi fossimo a Radio Londra Blues cioè diremmo che a me non dispiacerebbe se la mia società potesse permettere solo un acquisto di palestra a 55, perché cioè, mi sembra se... forte, dice, ma non è giusto, ma il mercato,
1: cioè,
2: del calcio è questo.
1: Il Milan ha speso 90 milioni per Ramos,
2: pensate.
1: Allora, se però con Ramos il Milan vince lo scudetto e li ripiglia tutti e ci guadagna, se Ramos fallisce come ha fallito Furkrug, come ha fallito come ha fallito Jimenez, come Furkrug.
2: ha fallito.
1: Però il tifoso del Milan non gliene importa niente se il Milan ha speso 90 milioni. Il tifoso del Milan vuol sapere se e vedere in campo se Ramos. Giovanni Galli mi dice che è qualcosa di impressionante. Io l'ho visto un po' nel Paris Saint-Germain, faceva riserva, però, o comunque non era sempre un titolare. Cioè, ragazzi, loro ce l'hanno i soldi come ce l'avevamo noi anni e anni fa. Io che sono più vecchio di tutti voi, nessuno diceva
2: non è più il
1: calcio, perché l'Inter prendeva Cristiano Ronaldo, perché il Napoli prendeva Maradona, perché la Fiorentina prendeva Socrates, perché l'Udinese prendeva Zico, perché la Juventus prendeva... Non è che dicevamo che c'è finito il calcio, mi do al tennis, no, perché noi eravamo i più ricchi, ma noi non siamo stati capaci di far fruttare economicamente il calcio, siamo stati delle cicale. E oggi gli inglesi
2: hanno ricreato il tutto, la Premier League, che è diventata il sistema più potente.
1: E quello che vi deve far arrossire, chi non capisce questo, è che non è che il calcio inglese ha detto Manchester City pigliali tutti te i soldi, Manchester United pigliali tutti, no, la squadra più piccola della Serie A inglese di Premier prende più o meno i soldi delle più grandi, perché la bellezza del loro mondo è di aver distribuito ricchezza a tutti.
2: Qualcuno scriveva: occhio, segnatevi che il Como farà come il City in Inghilterra, perché Manchester City, no, prima che arrivasse la proprietà straniera,
1: nulla era, niente, era
2: visto,
1: pocaro.
2: Te ci vedi potenzialità del Como di diventare un,
1: allora,
2: un Manchester
1: City? Como, il Como si porta dietro una serie di interrogativi, no? Cioè, e dopo Fabregas? Perché hai la sensazione che Fabregas sia tanto, no, nel Como. E lì bisognerà vedere se la struttura societaria sarà tanto forte da costruire un qualcosa di duraturo nel tempo.
2: Fermo,
1: no?
2: E poi lui ha le quote, quindi boss.
1: Io ti domando, cos'era il Chelsea prima che arrivasse a Abramovich?
2: Poca roba, sì, sì.
1: Niente.
2: Cioè, non era,
1: cioè, io vi ho raccontato che l'obiettivo del Como è quello di creare un calcio talmente attrattivo da, loro hanno calcolato una potenzialità di 20-30 mila tifosi nell'area della bassa Svizzera, alta Italia, in quell'area lì sopra Como, dove il tifoso innamorato di calcio di, non so, di tutti quei paesi, ti ripeto, al confine tra Svizzera e Italia, scendono giù a Como e si vanno a vedere Nico Paz e tutti quelli che saranno i talenti e loro porteranno. Non hanno un bacino di utenza proprio come può avere la Fiorentina, come può avere la Roma, la Lazio, ma se lo stanno creando nel segno della qualità. Ma questo è normale, cioè in Inghilterra, ve lo ripeto, chi era il Chelsea prima di Abramovic? Pure il Chelsea si è trovato il suo spazio in mezzo all'Arsenal, al Tottenham, alle altre grandi storiche del calcio inglese. Però sono tanti punti interrogativi, però non ci lamentiamo degli altri che spendono, perché per loro è normale. Loro non si sono venduti anche l'anima alle televisioni ancora,
2: o almeno hanno strutturato un sistema diverso.
1: Esatto, se lo gestiscono il concetto dobbiamo guardare con invidia, perché loro sono stati più bravi di noi. Questa è la dal mio punto di vista la triste verità, e fai fatica a recuperare. Va bene, allora è arrivato
2: Stefano Carvesi, il bivio, quindi o mondialito con Di Nardo, o se anche... vuoi abbiamo ancora una parentesi, esatto, dalla bella serata di ieri sera,
1: che
2: il
1: vorrei
2: premio
1: sentire.
2: Fair Play Menarini, nel quale Lorenzo Marucci ma anche Andrea Giannattasio hanno fatto un po' incetta, sì, di pareri e interventi. Tra i tanti personaggi c'era anche Giorgio Porrà, che è un collega di Sky, sì, che sicuramente conoscerete e che peraltro è anche apprezzabile soprattutto nei suoi approfondimenti. Io, quando ho visto spesso e volentieri i suoi lavori, L'Uomo della Domenica, sì, era una delle sue rubriche a Sky, ho sempre molto apprezzato. È stata l'occasione per fare due chiacchiere anche di Fiorentina, quindi ve la proponiamo e poi facciamo il punto mondialmente su questa nottata dove c'è stato un Harry Kane pazzesco. Prima però Giorgio Porrà.
0: Piccoli è stato un autentico flop alla Fiorentina. Ti aspettavi questa delusione così profonda?
4: No, insomma...
0: 27 milioni.
4: Sì, mi ricordo che ne abbiamo parlato l'anno scorso, insomma, cercava di capire chi aveva fatto l'affare. Poi alla fine, insomma, probabilmente l'ha fatto il Cagliari, però insomma non si può giudicare Piccoli in una stagione della Fiorentina che è stata un incubo. Io non ho mai pensato che potesse retrocedere, anche quando tra Cagliari e Fiorentina c'erano 11 punti di vantaggio a favore dei sardi. Non l'ho mai pensato, perché insomma la qualità dell'organico era decisamente superiore a quella della concorrenza, e quindi insomma io aspetterei prima di dare un giudizio su Piccoli. Però insomma capisco che adesso c'è il problema Ken, che ha questa clausola piuttosto importante, una sessantina di milioni, e che scadrà il 15 se non ricordo male, quindi potrebbe saltare fuori qualcuno che insomma possa portarselo via. Io insisterei con Ken, che mi pare abbia un contratto lungo sino al 2029, credo che abbia i mezzi e abbia la volontà per ripetere quella prima grande stagione con quei 25 gol che sono in linea con le sue potenzialità. Poi è arrivato anche Paratici, insomma, che lo conosce bene, insomma, l'ha visto sbocciare, quindi insomma io Ken lo terrei ben stretto, come vi dicevo l'anno scorso, no? Ken si dovrebbe incatenare al Davide, se non ricordo male, dissi l'anno scorso. Io gli suggerisco di insistere, insomma.
22: Stiamo sulla Fiorentina, i Viola dopo un anno tragico ripartono da Fabio Grosso. Che scelta è, se adeguata a quelle che sono le ambizioni del club, o forse ti aspettavi magari un allenatore più d'esperienza per questa piazza?
4: Innanzitutto io auguro alla Fiorentina, anche a prescindere dai risultati, una stagione di quiete. La stagione di quiete, perché insomma gli ultimi anni, le ultime stagioni, l'ultima in particolare è stata veramente drammatica, tra distacchi dolorosi, imprevisti, quindi auguro una stagione serena. Poi, che dire, Firenze è la capitale della bellezza e la famosa sindrome di Stendhal, che continua a colpire i milioni di turisti che vagano nel centro, trovi finalmente colpire anche i tifosi che vanno allo stadio. E da questo punto di vista, per tornare alla tua domanda, credo che la scelta di Grosso vada in quella direzione. Sento dire che è inesperto per via di una quarantina di apparizioni in Serie A, mi parebbe, a Grosso. Io lascerei perdere questi numeri e penserei al calcio che ci ha fatto vedere sino adesso, calcio moderno, calcio verticale, intenso. Se non ricordo male, nell'ultima stagione al Sassuolo
5: Il Sassuolo ha iscritto 14 giocatori nel tabellino dei marcatori. Questo vuol dire che c'è una, come dire, una costruzione offensiva che è importante e che nella Fiorentina può diventare addirittura devastante. E poi, insomma, mi pare che lui abbia lavorato già con dei pilastri della Fiorentina attuale, no? Lo stesso Ken, però abbiamo avuto un Viareggio con Ken, Fagioli, Mandragora, insomma, quindi sono tutti segnali positivi.
22: Del Sassuolo di Grosso, Volpato, Tosvet, Lorientè, c'è qualcuno che vedresti bene alla Fiorentina?
5: Sì, Lorientè mi è sempre piaciuto, non so se sia nei, come dire, anche come ruolo. Mi pare che la Fiorentina adesso si stia occupando di esterni, perché nel 4-3-3 di Grosso sono fondamentali sia esterni alti che bassi. E è saltato fuori nei giorni scorsi il nome di Coleoscio, no?
6: Sì.
5: Ecco, Coleoscio è un bel prospetto. Coleoscio ha 21 anni, anche lui ha grandi margini, e poi sarebbe ora di riportarlo in Serie A, insomma, al di là della Fiorentina, visto che Coleoscio ha esordito.

0: precipitato, sarebbe opportuno lavorare, insomma, sui prodotti fatti in casa.
1: Bene, allora, ottimo l'intervento, molto, è un grande gioia, tra l'altro
2: molto informato,
1: è un
2: anche
1: candidato
2: su...
1: anche a essere premiato al Trofeo Rocco.
2: Ah,
1: a settembre è nella lista, sai che viene premiato ogni anno un grande giornalista, e vediamo,
2: e qui siamo di fronte a un collega molto preparato, avete sentito anche,
1: mi ricorda l'anno scorso credo fu premiato,
2: non scontati, insomma, uno che si occupa a carattere nazionale, non è detto conosca così bene le vicende di ogni
1: squadra,
2: un altro
1: collega di Sky l'anno scorso, non mi ricordo il nome, tutti molto preparati. Bene, allora dicevi di voci che arrivano dalla Turchia.
2: Sì, sto cercando un po' di conferme, niente di fondamentale, però un'idea su Ken potrebbe averla il Fenerbahce, ripeto, sono voci che arrivano dalla Turchia, ora cerchiamo di approfondirle.
1: La Turchia compra tutti,
2: certo, in Turchia i soldi ci sono, tanto è vero il Besiktas d'italiano aspetta Vlahovic,
1: ma e al mondiale poi c'è Ken, quello non
2: quale
1: si può
2: mondiale
1: prendere noi.
2: Quale ma
1: Kane.
2: No, a proposito, lo chiedo a te, ma il secondo gol di Kane ieri è da Bathy. Io ci ho visto Batistuta in quella stecca sotto la traversa.
1: Mi sono immaginato Malumpa Sincato che crolla a terra KO. Lui è uno, ovviamente,
2: lo so,
1: è della Repubblica Democratica del Congo. C'hanno,
2: come
1: c'hanno
2: ho vissuto
1: sperato
2: il secondo tempo.
1: Ma non so che. Ma Alessandro Di Nardo,
2: la sigla?
1: Sigla?
2: Arriva.
1: Sigla.
2: Anche perché ieri sera so che snobbava Castello, il concerto di Castello a Bisarno, giusto?
3: Sì,
2: non si
3: rieccoci, ciao a tutti, guarda Tommaso, mi sono preparato stavolta, non cito Tony Pitoni, ma ti cito un verso di una canzone che conoscerai, Because maybe you're gonna be the one that saves me, questo cantavano gli Oasis nell'estate del 1995, due anni prima nel nord di Londra nasceva Harry Edward Kane, 31 anni dopo rispetto a quella canzone che è Wonderwall, ovviamente è diventata oggi un inno nazionale perché l'abbiamo vista anche ieri cantata da tifosi e calciatori, forse l'Inghilterra l'ha trovato colui che la salverà, perché insomma ne parlavate, vi dico questa cosa, mi fa quasi vergogna a dirlo. Quelli di ieri sono il 70° e 71° centro stagionale per Harry Kane.
2: Insomma, sì.
3: Quanti gol ha fatto la Fiorentina?
2: Sì.
3: Sicuramente meno, ecco.
1: Sì, sicuramente, sicuramente. Bene, altre povera Repubblica
2: loro
1: del Congo.
2: Loro sono un po' crollati.
1: Sono crollati.
2: Cioè, portiere ha retto,
1: hanno
2: poi
1: finché hanno retto.
3: Sai come si chiama il portiere?
2: Ridimmelo.
3: Lionel Mpazi Nzau, portiere di riserva delle Havre, insuperabile per 75 minuti, ha fatto una parata da diapositiva per i nipotini su Bellingham, che poi tra l'altro l'ha anche abbracciato dopo la parata,
2: però sull'1-1 male,
3: sullo
2: dai,
3: 0-1 è colpo di testa molto malissimo, forte da posizione ravvicinata, toccata
2: male
3: la palla proprio da Lionel Mpazi, che poi entra sull'ultimo gol, vi sentivo insomma i paragoni sono quelli, inarrivabile insomma il destro sotto l'incrocio di Harry Kane. L'Inghilterra si è vista durissima e è andata male per 75 minuti, poi qualche cambio di Tuchel, è entrato Gordon che ha fatto due assist, ma sostanzialmente la squadra se l'è caricata sulle spalle ancora Harry Kane. Qui la domanda che si è aperta anche dopo la partita di ieri: ma se l'Inghilterra non succede, ma se succede, questo pallone d'oro lo vogliamo depositare al signore Harry Kane?
1: Se lo può anche meritare, mi sembra giusto.
2: Sì.
1: Allora esce la Repubblica Democratica del Congo, esce un'altra africana, il Senegal, altra squadra. Il Senegal era considerata da Malumpa Sincato una delle possibili grandi sorprese, anche lì non
3: per
1: finale,
3: ragazzi,
1: tutte partite giocate.
3: No, ragazzi, la partita di ieri, Belgio 3, Senegal 2, è un inno all'episodicità di questo gioco, perché il Senegal tritura il Belgio per 85 minuti e poi Lukaku ci piazza lo zampone, ancora lui entra a fine primo tempo, insomma nell'intervallo, Romelu Lukaku è il portiere che per un gioco del destino è il primo portiere delle Havre, quindi la sua riserva è quel Lionel Batinzau, il primo portiere è Mori Joe, che è portiere di riserva però del Senegal, era infortunato Mendy, esce a vuoto un po' come Zenga

0: se lo ricorderà sicuramente anche l'ascoltatore medio, contro l'Argentina su Crospito Sard. Arriva Tielemans, colpo di testa, fa 2-2, partita prolungata ai supplementari. Il Belgio che era una polveriera, perché nell'hydration break precedente al gol di Lukaku, Trossard e Tielemans, che sono protagonisti del 2-2, manca poco, vengono alle mani, vengono divisi. De Bruyne e De Ketelaer vengono sostituiti al 55esimo, quindi Rüdiger Garcia ieri si è giocato veramente l'all-in per poter allenare in futuro qualsiasi altra squadra. Vince secondo me per episodi, perché il Senegal secondo me è molto molto più forte del Belgio. Per darvi un'idea, il Senegal in panchina aveva Koulibaly, che insomma nelle prime tre partite non ha fatto benissimo, ma ci ricordiamo che il calciatore è. Aveva in panchina Hassan Diaw del Como, Nicolas Jackson del Bayern Monaco, Ibrahim Mbaye del PSG, aveva in panchina Mamadou Sarr, che è il centrale del Chelsea, è una squadra veramente forte. Segna il momentaneo 2-0 con Ismaïla Sarr, che a proposito di gol, non so se all'Abate, a me ha ricordato un gol di Luis Suarez, lancio da 60 metri, stop di petto e destro sotto l'incrocio, forse anche un po' di Bati. Era il gol del 2-0, è un gol da record anche per lui, perché diventa l'unico calciatore africano a segnare 4 gol in un mondiale, assieme a chi? Roger Milla. E torniamo sempre
1: Camerun,
0: al mondiale del 90. E poi insomma, però ecco, secondo me tra i drammi sportivi ci ricordiamo per noi il golden goal di Trezeguet a Euro 2000, prima ancora il gol di Wiltord, mi ricordo il mani di Suarez contro il Ghana nel 2010. Io ci posiziono non a questi livelli, ma un po' sotto quello che ha fatto il Senegal ieri, perché è difficile trovare anche un è sicuramente il Senegal più forte di sempre, c'è Sadio Mané comunque a campionare,
2: no, ma poi
0: squadra.
2: Come tenevano il pallino e il gioco, cioè questi
1: no, ma te lo dico,
2: stavano in campo,
3: al calcio africano manca ancora quel pizzico la malizia
2: ad ammazzare la partita.
3: Cioè il Senegal su 2-0 non si gioca più a pallone.
2: Invece
3: hanno una filosofia
2: però
3: diversa.
2: Stavano benissimo in campo.
3: Senti, stasera cosa propone il menù?
0: Stasera il menù ricco, ore 21 Spagna-Austria a Los Angeles, ore 1 di notte Portogallo-Croazia, le vincenti di queste due partite
3: c'è
0: si affrontano. C'è Pongracic contro Cristiano Ronaldo, vedremo se riuscirà a limitare.
3: Pongracic contro Cristiano Ronaldo è una storia da vedere,
0: assolutamente, alle ore 1 di notte qualcuno magari ci può arrivare. Per chi o tira tardi la notte oppure si alza molto presto la mattina prima della rassegna stampa di Andrea Giannazzasio, ore 5 del mattino a Vancouver, Svizzera-Algeria, chi vince va contro la vincente di Colombia-Ghana, un'altra delle partite che ci sarà domani. Chiudo dicendovi che poi c'era una terza partita ieri, 16esimi, tutto tranquillo per gli Stati Uniti, 2-0 contro la Bosnia, che ci fa un po' salire anche un po' il rimpianto, no, per non esserci, però la Bosnia comunque non ha fatto una figura pessima. Stati Uniti a segno con Balogun e Tillman. Balogun, capocannoniere degli Stati Uniti al mondiale, che è stato espulso per una revisione VAR su un fallo brutto, ma insomma un po' sfortunato, non ci sarà agli ottavi contro il Belgio nel remake degli ottavi del 2014. Stavolta mi sento di dire
3: gli
0: Stati Uniti partono davanti
3: rispetto
0: al Belgio.
3: Americani, però occhi a questa,
2: poi parto dal presupposto,
3: portano un pallone sulla luna,
2: sì, ma io parto dal presupposto folle che ci dovevamo essere noi, no, al posto della Bosnia. Se c'eravamo noi, passavamo noi al posto della Bosnia e ieri sera avremmo buttato fuori.
3: Senti, Ali Begovic com'è?
0: Ali Begovic se ne sono accorti un po' tutti, ma se ne erano accorti anche a Zenit a fine marzo. Bajektarević e Ali Begovic sono cose che entrano poco anche con
3: Io lo vorrei vedere alla Fiorentina questo qui.
0: Guarda, a proposito di Fiorentina, stasera, visto che dicevo Svizzera-Algeria, anzi domani mattina sostanzialmente, c'è anche Belgali che gioca, quindi da tenere d'occhio. Ha fatto un grandissimo gol nell'ultima partita dal sapore un po' di baiocco contro l'Austria, però ha fatto un grande gol.
2: Fra l'altro Svizzera, dove ho visto, ha trovato, mi sembra, due gol, quel Vargas che ti
3: che
2: ricordi?
3: Che noi lo trattammo, a parte ci fece gol all'Italia, se non sbaglio.
2: Sì, quell'esterno che doveva... È vicino, è un pan, mi ricordo Ceccarini, non ne poteva
3: siamo,
2: più, mi sa a questo punto due anni fa.
3: Ci siamo.
2: Era malaccio.
0: Quello da prendere della Svizzera è fuori target per il portafoglio della Fiorentina. e Manzambi, che è classe 2005, sì, MVP dell'ultima Europa League col Friburgo, credo si vada già intorno 70 milioni.
3: Ma noi non poniamo limiti alle provvidenze, vediamo un po'. Va bene, grazie Alessandro,
1: grazie,
3: ottima rubrica.
2: Volevo mandare anche un abbraccio al volo, l'avranno visto penso tutti, il video è diventato virale, al CT del Congo.
1: Sì, l'ho visto.
2: No, perché l'ha detto stampa, esatto. Io penso in buonissima fede, cioè lui voleva esprimere le sue condoglianze, però non si è capito se l'allenatore se l'è sentito dire in quel momento.
1: Io penso di sì,
2: perché la reazione che tu mi hai detto, o se non voleva e fosse resa pubblica la notizia, però insomma sono stati momenti un po' così,
1: problema familiare,
2: di grande imbarazzo, perché praticamente l'addetto stampa ha comunicato che era scomparso il padre, esatto, del CT,
1: esatto.
2: E ripeto, sembra che il CT non lo sapesse.
3: La reazione di uno che è rimasto,
2: è che gliel'hanno detto così a fine conferenza stampa, terribile.
1: Mamma mia.
2: Vabbè.
1: Bene. Noi ci fermiamo qua, ma ovviamente il pomeriggio è ancora lungo, innanzitutto per chi ci ha seguito anche su Lady Radio, torna musica, informazione, torna la Fiorentina dalle 18. Qui procediamo con un'ora di focus sul mercato, Niccolò, quindi Santi e Ceccarini. Poi arriva Giacomo Galassi, che peraltro domani sarà anche a suo modo protagonista.
3: Giustamente,
1: di questo
3: bell'evento. Aggiungo io, ma non ve lo sveliamo.
1: Non sveliamo, e due ore in sua compagnia con Garrisca al vento, e poi di nuovo grande protagonista Alessandro Di Nardo, che a luglio vi aggiornerà anche sulle vicende di mercato serali. Dalle 19 recuperiamo il tutto, oltre ovviamente al best di giornata che vi accompagnerà fino alle 21.
3: Che si intitola?
1: A chiusura. Che ti sei perso?
3: Ecco. Che mi piace da morire a me.
1: Siamo sulla scia del chi si compra, chi torna, chi ti ha perso e così via. Andare, perché poi la lingua di Firenze è questa. Grazie a Stefano Carlesi di là dal vetro, a voi per averci seguito. Noi puntuali domani alle 14 di nuovo Palla al centro.
3: Ciao.

0: oltre 60 anni, Chiardiluna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiluna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. Radio Firenze Viola.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Strappo nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito, ha proseguito. Non mi resta che dare un segnale forte davanti all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari.
1: Tre turisti francesi settantenni sono morti dopo che il quad sul quale viaggiavano è precipitato in un dirupo nella zona delle Rocche del Saccarello, tra le montagne dell'entroterra di Imperia, vicino al confine tra Italia e Francia. L'incidente è avvenuto in un'area particolarmente impervia fra il Monte Saccarello e il territorio comunale di Triora. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale del 118, carabinieri ed elisoccorso.
2: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, con la donna già trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due e accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. La donna ha sostenuto davanti agli inquirenti di aver colpito il compagno per difendersi.
1: In Ucraina almeno 20 persone sono morte nei raid russi di stanotte. Il servizio statale di emergenza ha aggiunto che le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato nel distretto di Darnitsky. È probabile che il bilancio delle vittime aumenti ulteriormente, col sindaco di Kiev che ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale.
2: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge e grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubifragi e forti raffiche di vento. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
1: Lo sport. Lewis Hamilton è pronto per il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, non appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sullo splendido scenario del tracciato di Silverstone, il ferrarista vuole essere nuovamente protagonista su una pista nella quale ha vinto in numerose occasioni. Il pilota 7 volte campione del mondo si è presentato sereno e determinato in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend, consapevole però che la Ferrari non partirà con il ruolo di grande favorita. Le Mercedes con Red Bull e McLaren sono pronte a inserirsi nella battaglia.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di Noi.
0: Mm.
6: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
7: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
8: Oh, grande Tommaso!
9: Pietro!
8: Allora?
9: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
8: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
9: Ma davvero?
8: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
10: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
6: Fiorentina.

0: Radio Firenze Viola, Nick e Nick, vi appanciate chi 110 secondo piano, Niccolò Santi che vi sta parlando insieme a me, Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca.
1: Invece no, buon pomeriggio a tutti.
0: È tutto vero?
1: Sì, e invece sì, ti trovo, ma la sigla non c'è.
0: Ti trovo sempre più fresh.
1: Ma io mi sembro sempre più imbecille, francamente. No, però ognuno sceglie la modalità del Cecca.
2: Penso come te.
1: Esatto. Potresti mettere gentilmente la sigla che ho preparato per questa
3: sera? Nero verdi, siamo forti.
1: Oh, ecco, questa è la sigla. Può cominciare ora, Nick e Nick. Perfetto.
0: Molto bene, bene, cioè, molto direttore.
1: Questo è Carlesi, che naturalmente.
0: Grazie a Stefano Carlesi.
1: Obiettivo, sì, di se stesso.
2: Ciao ragazzi.
0: E poi vorrei anche ricordare, fra un campionamento e l'altro, sì. I numeri per interagire con noi: 348-7513933 per scrivere a Niccolò Ceccarini.
1: Vero.
0: O anche WhatsApp audio. E poi per intervenire in diretta. Zero. Ah no, perché pensavo fosse un altro suonino. Invece eri te, che ridevi.
1: No, stavo semplicemente ridendo di me stesso, che ogni tanto appaio dentro queste,
0: sì,
1: trasmissioni.
0: Io non
1: I
0: so
1: campionamenti
0: più,
1: del Cecca.
0: Non so più cosa è vero e cosa è falso, Sappilo.
1: Credo che neanche te, neanche io, neanche lui, nessuno sappia più ormai quello che siamo.
0: 055 77 111 71.
1: Certo.
0: Ecco appunto,
1: siamo
0: stavo
1: qua
0: aspettando questo per entrare in diretta con noi. Bene, ladies and gentlemen, siamo anche su YouTube, quindi vi aspettiamo. La domanda del giorno è di quelle importanti, Cecca. Cole Osho, Noah Lang, Aranda e Volpato. Chi per la fascia? Visto che insomma se ne sta parlando poco ultimamente. La Fiorentina deve fare l'esterno offensivo.
1: Aranda però, scusami.
0: No, non mi morire.
1: No, stavo pensando, però Aranda è più un centrocampista offensivo che un esterno,
0: Sì, mi dicono trequartista molto abile a fare l'esterno.
1: Sì, sì, però forse magari è più un trequartista che l'esterno offensivo. Ma tra tutti questi tre non lo so quale la Fiorentina andrà a prendere, perché così almeno facciamo contenti anche gli amici di Rutto Sport, no? Che dicono non lo so, esclusiva del Cecca, non lo so.
0: Ma bravo, per aprire bene la trasmissione.
1: Io sono invece convinto che il prossimo acquisto potrebbe essere Torsved, però non so nella tempistica se magari qualcos'altro arriva prima per quanto riguarda gli altri reparti, cioè l'esterno difensivo oppure gli esterni offensivi. Ma io penso che la Fiorentina abbia praticamente in mano Torsved, e poi vediamo sugli esterni difensivi e offensivi che cosa va a fare, perché insomma di possibilità ce ne sono diverse.
0: Però guarda, a parte gli scherzi, ti dovrei fare una classifica, diciamo in percentuale, dei giocatori che secondo te in questo momento rapporto possibilità concretizzabilità dell'operazione possono arrivare a Firenze, no?
1: Sì.
0: Quindi Cole Osho, Noah Lang, io ci metto anche Aranda, ti dico Volpato, e poi Cancellieri, Lorienté. Cioè chi tra questi è più facile che arrivi alla Fiorentina per parametri, per tutto insomma?
1: Ma forse quello che potrebbe avere più possibilità dico sulla carta, Aranda, perché Volpato lo valutano tantissimo, Lorientè lo valutano tantissimo. Ecco, magari Aranda e Cancellieri potrebbero avere più chance, oltre a Cole Osho, no? Sono questi tre quelli tra virgolette più papabili, più prendibili per la Fiorentina, perché sono tre giocatori che comunque hanno una valutazione più contenuta. Cole Osho 6-7 milioni di euro, per quanto riguarda Aranda mi sembra si vada sui 10 milioni di euro, e Cancellieri credo che sarebbe un'operazione su per giù non troppo onerosa anche questa. Però bisogna vedere, perché adesso la politica della Fiorentina è quella che ad ogni uscita deve corrispondere un'entrata e ad ogni entrata deve corrispondere un'uscita, quindi devono anche far uscire qualcun altro. Ora Beltrán diamolo per uscito definitivamente, anche se ancora non c'è la notizia ufficiale. Dodò è un altro che può uscire, perché secondo me loro Dodò lo hanno quasi venduto, e quindi per questo si sono impegnati prendendo il difensore centrale brasiliano, cioè Vieri, perché la mia sensazione è che loro abbiano già l'uscita sicura di Dodò oltre a quella di Beltrán. Ora vediamo, perché per fare un po' spazio anche a eventuali acquisti dovranno continuare a fare delle cessioni. Tra l'altro mi hanno detto che non è stato pagato poco nemmeno il ragazzo del 2010 del Verona. Hanno fatto un investimento importante anche su di lui per essere nel 2010, quindi stanno facendo anche delle operazioni, mettono dei soldi importanti anche sui ragazzi più giovani.
0: Questo va in linea, diciamo.
1: Dice no.
0: Stavo dicendo che è in linea con il diktat di Paratici, perché comunque lui nella conferenza stampa di inizio, diciamo di fine stagione, inizio mercato, l'ha fatto capire che vuole dare molto più risalto al settore giovanile, e ha detto che anche se non avesse vinto lo scudetto comunque era un ottimo
1: però il settore giovanile, devo dire la verità, senza contraddire Paratici, però il settore giovanile è forse uno dei settori della Fiorentina che sono sempre andati bene in questi ultimi 7 anni, per cui non è che ci sia assolutamente la necessità in qualche maniera di dire che il settore giovanile in qualche maniera vada completamente ripensato, perché il lavoro di Angeloni e di Maurizio Niccolini secondo me è un ottimo lavoro. E quindi è vero, se possono prendere dei giocatori nuovi anche di prospettiva come quelli che sono stati presi nel 2010 va benissimo, ma siamo assolutamente chiari e obiettivi nel dire che se c'è qualcosa che ha funzionato in questi 7 anni è il settore giovanile. Io non so dove voglia lui mettere ulteriormente le mani. In qualche giocatore di prospettiva, sì, ma il meccanismo funziona.
0: Più, eh?
1: Sì, però il meccanismo funziona. Cioè, sì, sì, io sì. Se fossi in Parati ci penserei molto di più a organizzare la prima squadra che è in grave difficoltà da questi anni a questa parte. Non mi sembra sia stata organizzata benissimo. Quindi, settore giovanile per me si può fare un ritocchino, ma per quanto riguarda i grandi lavori di ristrutturazione, devono essere fatti sulla prima squadra, sulla società, perché la società negli altri settori, francamente, doveva essere tutta riorganizzata. Tra l'altro, l'ha detto anche lui durante la conferenza stampa di inizio anno o quantomeno di fine anno, mettiamola come volete, ha parlato proprio di un lavoro enorme da fare. Quindi il settore giovanile va solamente arricchito, ma c'ha già una base, è l'altra parte della società che va rifatta.
0: Prima di dare libero sfogo, diciamo, al mercato, no, del Cecca, alle tue notizie di mercato, volevo rispondere a un ascoltatore che è Alessandro dal Valdarno. A parte vedo che Stolo si fa ben volere, perché c'è Alessandro D'Assiano che l'ultimo messaggio che ha mandato è: Loreto sia un gran rompi, insomma, così.
1: No, però Loreto è un bravo ragazzo. Tra l'altro vogliamo anticipare anche quello che farà Loreto nel prossimo mese di luglio, che ha cominciato da pochi giorni. Andrà in ferie e farà una traversata verso la Sardegna, passando questo, per Capraia.
0: Questo è importante.
1: Non si sa se riuscirà a superare Capraia, questo sì.
0: Vabbè, ce lo farà sapere nel caso ci sarà un collegamento.
1: Pirati di Cipro fuori zona, tra l'altro.
0: Ti dico, Alessandro dal Valdarno,
1: Dinardo? Dice,
0: vi risulta che Aranda non sia prendibile per gli slot extracomunitari pieni? Allora, io mi sono informato proprio con la Fiorentina.
1: Avere ancora uno slot, no?
0: Cioè, esatto, c'è uno slot libero e funziona così adesso, c'è questo regolamento. È destinabile a un giocatore che abbia una delle seguenti caratteristiche, che sia un giocatore albanese, che sia un giocatore inglese o che sia un giocatore convocato almeno 2 volte in nazionale maggiore. O almeno 5 in quelle giovanili. Pensate.
1: Quindi, al di là di questo, comunque c'è sempre. La Fiorentina ha preso solo Vieri, per cui.
0: Sì, uno è libero.
1: Di solito sono 2 gli slot. Avesse preso un altro giocatore in più, bisognava capire se poteva rientrare in una logica. Perché poi ci sono dei giocatori che sono. Che si possono prendere. Per esempio, gli inglesi rientrano in un contesto che poi può essere un po' borderline. Per cui.
0: No, però sono extra, considerati extra way.
1: Ora sono considerati extra. Sì. Fino all'anno scorso erano un po', diciamo, si potevano tesserare.
0: Poi, vabbè, insomma, ci scrivono: Cecca, ma se Kane andasse al Fenerbahce, al posto suo, prenderesti Diallo del Manchester?
1: Diallo del Manchester secondo me è un bel giocatore.
0: Prenderei.
1: Ma anche al Beşiktaş, se proprio lo vogliamo mandare in Turchia, lo potremmo mandare al Beşiktaş, perché non mi sembra che la cosa con Dusan Vlahovic stia andando particolarmente avanti. Quindi, se ci fosse un'opportunità, vediamo se c'è una chance, c'è un'offerta. Questo ci può stare.
0: Poi saluto l'ascoltatore che mi scrive: sei un Gunners anche te, perché evidentemente ha notato. È la maglia.
1: Invece no.
0: Presa all'Emirates Stadium, tra l'altro, con il simbolino storico dell'Arsenal, il cannone. E vado molto fiero di questa maglia. Peraltro era prima della finale di Champions, che mi ha fatto un po' rosicare.
1: Vuoi anche raccontare che l'hai comprata taroccata oppure non lo vuoi
0: allora
1: dire?
0: Guarda, dico anche
1: e
0: questa,
1: allora sì.
0: Questa è la borraccia con la firma di Declan Rice, non vera evidentemente, ma stampata. Questo è dell'Arsenal, bene, basta.
1: Tutto questo completino, £250.
0: No, vabbè, ora è che sono.
1: Ci sono degli applausi da parte di Stefano Carlesi,
0: Vuoi che completiamo l'opera?
1: No,
0: Ecco qua. Porta carte dell'Arsenal.
1: Ok, abbiamo altro? Mutande dell'Arsenal, nulla?
0: No, quello no.
1: Carte dell'Arsenal.
0: Mutande ce le ho.
1: Orecchini dell'Arsenal.
0: No.
1: Braccialetti dell'Arsenal, sciarpe dell'Arsenal, fumogeni dell'Arsenal.
0: Mi sono tolto ogni sfizio.
1: Ha capito.
0: Detto
1: l'ho
0: questo,
1: detto prima delle mutande sì, prima delle mutande, cioè i pantaloncini dell'Arsenal, calzettoni, scarpe da calcio dell'Arsenal, c'è cioè tutto?
0: Guarda, poi torniamo anche su Noah Lang. Riberto ci scrive: slot da non confondere con l'allenatore del Liverpool.
1: Sì, che abbiamo contattato, ma non per fare l'allenatore, bensì per venire a fare la trasmissione con noi. Però ha chiesto un budget troppo alto e quindi niente slot per noi.
0: Allora ti dico, ci chiedono di Noah Lang. Noah Lang
1: è un giocatorino che mi piace.
0: Ma il Napoli lo vuole trattenere per forza oppure comunque c'è una cifra con la quale tu puoi strapparlo?
1: Io lunedì ho fatto una trattativa privata a mo' di pubblico con Giovanni Manna e gli ho detto, eravamo lì una sera, diciamo, eravamo 4 amici al bar, in effetti eravamo al bar del Grand Hotel ed eravamo seduti accanto, io ho cominciato a dire no, perché comunque Lang non lo so se potesse rientrare o meno nel vostro progetto, mi sembra che ha bisogno di giocare, ha bisogno di continuità, ha bisogno di trovare una squadra che punta molto sul 4-3-3 e quindi la Fiorentina sarebbe ideale, no?
0: Provato,
1: dire, io non ero nemmeno disinteressato alla cosa, però mi è parso di capire che prima debba parlare con Allegri e poi fanno la valutazione e comunque non regalano nulla a Napoli, quindi questo giocatore come minimo vogliono 20-25 milioni di euro se lo dovessi prendere a titolo definitivo definitivo. Ma Noah Lang è forte, ragazzi.
0: Allora hanno pagato 25 milioni dal PSV.
1: Eh sì, è passato un anno, fatto bene.
0: L'hanno anche mandato al Galatasaray.
1: Perché il tuo amico Antonio Conte non l'ha fatto giocare con continuità. Questa è un'altra problematica sulla quale non si può certo far finta di nulla. Gol.
0: Gol, assolutamente. Sì. Poi
1: Ale ci scrive... Gol ce l'ha lui, eh.
0: Chi?
1: Noah Lang.
0: Speriamo. Sì, ma tanto se non arriva c'è poco da gollare. Cioè, nel senso, bisogna aspettare e capire. Allora, c'è Ale che scrive: io penso che da qui alla fine del mercato non riuscirete a dare una notizia per primo, al momento è un dato di fatto.
1: No, no, assolutamente.
0: L'importante è che le notizie si diano.
1: No, no, no, no, ma chi è che ce lo dice?
0: Mi scrive Ale.
1: Ale, stai sereno, non accadrà nemmeno per i prossimi 20 anni. Per cui io ti consiglio esattamente di rimanere sereno, perché non avremo un'anticipazione neanche per sbaglio. Perché le notizie, se anche dovessero passarci vicino, noi le scacciamo. E quindi a maggior ragione ti consiglio, se cerchi le notizie, di guardare altrove. Perché noi non siamo interessati alle notizie. Le notizie a noi ci interessano soprattutto quando ci sono gli sconti, i saldi, questa roba qui. Siamo in grado di poter dare l'anticipazione. Sul mercato non se ne prende una. Io per primo.
0: Sì, però ci sappiamo sponsorizzare bene.
1: Sì. Sei
0: bene.
1: Vestito da Arsenal, io sono vestito da Grassinese, quindi
0: ci vendiamo benissimo. Allora, Alberto scrive: stanno monitorando e trattando Aranda, giocatore argentino, sì, fisico leggero, non so se è adatto al gioco e alle difese italiane. E allora, Aranda, per quanto ho capito, la questione è che il Boca vuole anche trattenere una percentuale sulla rivendita, nemmeno così da poco, cioè almeno il 20%, può essere?
1: Sì, sì, può essere, anche perché poi i rapporti con il Boca non è che siano proprio ottimali negli ultimi tempi, per il semplice motivo che dopo la vicenda Valentini loro se la sono un po' legata al dito, anche se poi ovviamente qua c'è una dirigenza diversa, è arrivato Fabio Paratici. Però io credo che Aranda sia un giocatore interessante, ma non è detto che prendano lui, cioè uno dei tanti, perché poi, come hai detto anche in apertura di trasmissione, andare a sciupare, tra virgolette, sciupare è un eufemismo del discorso oppure un'esagerazione del termine, però andare a sprecare, anche questa è un'altra esagerazione, magari uno slot per un altro extracomunitario ti può impedire, magari, se ti trovi un'occasione. Cioè, di solito funziona così: ne prendi uno e poi aspetti un po' per capire se ti puoi giocare l'altro slot con un giocatore che può essere più o meno funzionale. Ecco.
0: Sì, tra l'altro Beltran ha doppio passaporto, quindi nel caso non libererebbe uno slot.
1: No, no, assolutamente.
0: Extracomunitario.
1: Ale, che dice? Ha cambiato già idea? Ha già iniziato ad ascoltare qualcun altro oppure è ancora più collegato con noi?
0: No.
1: Ha già girato?
0: Non saprei, però aspettiamo una risposta.
1: C'è la ruzzola, no? Ti ricordi quando una volta, cioè, te sei giovane, c'era la ruzzola in radio, c'era una ruzzola, uno poteva girare e cambiare la stazione.
0: Sì,
1: qui, ragazzi,
0: presente.
1: Solo bischerate. Se volete le cose serie, sapete dove andare.
0: Ah, ci chiedono anche di Nuno Tavares della Lazio.
1: Nuno Tavares sarebbe un grandissimo giocatore. Il suo problema è la continuità, il suo problema sono gli infortuni, il suo problema è che ha un presidente come Lotito, per cui trattare con loro è assolutamente complicato. Però è il prototipo dell'esterno sinistro, cioè molto bravo a fare tutta la fascia, tecnica, qualità, salta l'uomo, mette dentro palloni interessanti, sarebbe davvero un gran bel giocatore.
0: Poi, tra l'altro, dalla Lazio si era parlato anche di Mandas, però quello che ho capito la Lazio non lo cede, perché lo fanno titolare, no?
1: Sì, ora poi mi sembra che per quanto riguarda il discorso del portiere si siano un po' abbassati i riflettori anche su De Gea, cioè c'è quest'idea: se dovesse arrivare un'offerta la prendono in considerazione, ma nel momento in cui questa offerta non arriva non la prendono in considerazione, magari De Gea può anche restare. Cioè, abbiamo detto la differenza tra i Gosens e i De Gea, no? I profili alla Gosens che sono sul mercato, i profili come De Gea che non sarebbero completamente sul mercato, ma se poi arriva un'offerta la prendono in considerazione, sempre che vada bene al giocatore. È un po' così. Il mercato della Fiorentina oscilla tra tutte queste tendenze, all'interno delle quali l'occasione, se capita in ogni settore, è un'occasione alla quale non si può certo dire di no, se l'offerta è congrua.
0: Ma ecco, visto che parlavamo di terzini, visto che parlavamo comunque di terzini, che è un ruolo che adesso la Fiorentina deve cercare di integrare, però probabilmente la precedenza va all'esterno d'attacco, lì veramente mancano almeno 3-4 esterni.
1: Sì.
0: Quindi la domanda è: il terzino per arrivare deve prima deve essere ceduto Dodò, deve essere ceduto Fortini, Gosens, oppure può arrivare a scatola chiusa e poi si vedrà se si riesce a vendere uno dei loro tre?
1: Ma io credo che sui terzini loro cercheranno un po' di vedere che cosa possono prendere, perché comunque, considerato che Fortini non viene messo nelle condizioni di poter essere un titolare della Fiorentina il prossimo anno perché non rinnova il contratto e comunque non è mai stato adatto, almeno giudicato tecnicamente adatto, per fare la difesa a 4, Dodò in uscita, loro devono per forza di cose andare a prenderne uno di esterni bassi, perché se non vanno a prendere un esterno basso poi diventa problematico. Ecco perché sono venuti fuori i nomi di João Mario, poi il nome anche di che comunque sia giocherebbe a sinistra invece che a destra, però comunque sia ce ne sono di nomi anche per quanto riguarda gli esterni, però l'esterno lo devono fare soprattutto a destra, forse c'è ancora più priorità che a sinistra, perché ce ne sono due, di cui uno in uscita e uno che non rinnova il contratto, quindi questa è una problematica mica mica da poco, ecco.
0: Su YouTube ci chiedono di Joao Mario, no? Che è stato proposto alla Fiorentina un paio di settimane fa, se non ho capito male, svincolato dalla Juventus. È un'operazione che, se vuole, la Fiorentina la fa domani mattina, e quindi la domanda è: perché non la sta facendo? Forse perché non è il primo in lista?
1: Può darsi.
0: Credo sia quello
1: può
0: il
1: darsi,
0: motivo.
1: Può darsi sia questo, insomma, ecco. E io però non so che dirti, perché poi ci sono anche delle trattative che loro stanno mantenendo in maniera molto riservata e che presto potremmo magari riuscire a beccare, perché finora sono stati molto bravi a tenere tutte le piste sotto traccia.
0: Poi Violiuk ci scrive: ma secondo voi Grosso dovrà iniziare il ritiro con Gudmundsson e Fortini esterni? Nel caso sarebbe un inizio in salita, no? Che poi anche l'anno scorso, ricorderai, che comunque la Fiorentina tanti acquisti li fece dopo il ritiro, anche a centrocampo, no? C'era questo famoso ballottaggio fra Richardson e Fagioli nel ruolo di regista, no? Poi con Pioli nessuno dei due ha fatto il regista.
1: Assolutamente. E poi ora bisogna stare attenti sul centrocampo a quello che succede con il Newcastle, perché avendo venduto Tonali praticamente a 100 milioni di pounds al Tottenham, secondo me lì può succedere che possano andare a pescare qualcosa in Italia. Potrebbero guardare a Frattesi, potrebbero guardare a Fagioli. Io ci starei molto attento oggi alla Premier League a un'offerta dei club inglesi, magari per un giocatore come Tonali, come Fagioli, che sì, ha dimostrato di avere delle qualità importanti. Per ora non c'è niente, diciamolo, per ora non c'è niente, ma questo non significa che magari tra poco potrebbe succedere qualcos'altro.
0: Poi c'è Lorenzo che ci scrive: Joao Mario è un maxi bidone, questo è il punto di vista di Lorenzo, appunto, che noi accogliamo. E poi c'è Daniele Del Cabana che dice: una domanda per il Cecca, per partire per il Salento conviene partire dall'idroscalo di Grassina? Grazie, complimenti per la trasmissione, forza Viola. Questo è Daniele.
1: Allora, noi naturalmente a Grassina, come voi sapete, abbiamo la montagna e anche il mare, cioè d'estate abbiamo, voglio dire, tipo Caraibi, e abbiamo anche la possibilità di poter sciare sul ghiacciaio di Grassina. Siamo uno dei pochi ghiacciai in Europa ancora attivo dal punto di vista praticamente le condizioni meteo sono ancora buone, lassù in cima a 4.500 abbiamo ancora una temperatura vicina allo zero. Okay. Non siamo dotati purtroppo di idroscalo.
0: E invece sì.
1: E invece no. Se però qualcuno fosse interessato a partire alla volta, ecco, di Lecce, può pensare che dal Viola Park, grazie all'ottimo lavoro di Ludovico Mauro, sì, c'è una nuova pista di aeroporto e si decolla direttamente da lì e si possono raggiungere tutte le principali destinazioni, Lecce compresa. Grassina purtroppo povero non fa Ludo, i voli nazionali, ma fa i voli internazionali, per cui se per esempio ti interessava partire per andare a Sud America, da Grassina si decolla per il Sud America. Abbiamo appaltato, voglio dire, alla pista, sì, di Ludovico, sì, Mauro, invece il discorso relativo ai voli nazionali. È una scelta,
0: povero, cioè, ragazzo, lo stiamo facendo morbido.
1: No, vabbè, ho detto anch'io la bischelata dell'aeroporto di Grassina. Noi solo voli internazionali, però
0: sì,
1: noi abbiamo solo voli internazionali.
0: Prezzi buoni.
1: Sì, ora si fanno un pochino più alti rispetto a quelli del Viola Park, perché noi ci sta da gestire un pochino il vialone di Grassina, quindi c'è da mettere fiori, c'è da far tagliare gli alberi, eccetera. Però comunque noi gestiamo. Tra l'altro noi facciamo anche scala a Madrid.
0: Ok, ne parleremo.
1: La Cecca Jet è la compagnia che fa scala a Madrid, e da Madrid vanno direttamente a San Paolo del Brasile.
0: Penso che ne parleremo in uno spazio dedicato, sì, anche con Pietro Lazzarini di rientro dalle ferie.
1: No, Pietro Lazzarini non può partecipare a questo dialogo, perché lui viaggia col camper, quindi ha fatto un'altra scelta. E quindi a maggior ragione non può prendere parte alle nostre iniziative.
0: Saluto Gabriele che dice: ma che mi dite del terzino destro Belgali del Verona? Sarebbe un colpo niente male o no? E io aggiungo:
1: e invece sì.
0: Ma scusa, il prezzo del suo cartellino non sta aumentando?
1: Sta aumentando, però mi hanno detto che non c'è stata una richiesta ufficiale della Fiorentina per il momento. Per me hanno fatto due chiacchiere con la gente, ma non hanno fatto una richiesta ufficiale al Verona. Secondo quello che ho percepito io, l'operazione sul ragazzo del 2010 è un'operazione a sé stante. Belgali è uno dei profili monitorati, però la Fiorentina per me ha fatto due chiacchiere con la gente, ma non è andato al Verona a presentare un'offerta speciale, era bello. O un'offerta concreta. Per quanto riguarda invece il discorso relativo a Oso, loro l'offerta l'hanno fatta, però l'hanno fatta la metà di quello che chiedono loro, cioè quindi, di quello che chiede il Siviglia, 5 a fronte di 10 come minimo.
0: La clausola che ha Oso, più o meno di 20 milioni, no? La, sì, clausola del recessore non corrisponde minimamente alla richiesta,
1: no,
0: che è 10?
1: È 10. E invece sì, vogliono almeno 10 milioni di euro. E invece sì. Però, Nick e Nick, l'unica trasmissione che non ha un titolo. Non ha una sigla.
0: Ah, okay.
1: No, la sigla c'è. Possiamo rimettere un attimo la sigla che per far sentire agli ascoltatori? Chiedo alla regia.
0: La monterò per te. Ho deciso che lo
1: però
0: farò.
1: Questa è la sigla. Se può partire un attimo per far capire che siamo questi.
3: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
1: E questa è la nostra sigla d'apertura.
0: Sì. ci sta.
1: Un po' curta, nel senso, cioè voglio dire, non è molto articolata, però è significativa.
0: È apprezzabile.
1: Sì, sì, è apprezzabile.
0: Nel frattempo io mi sono dimenticato che stavo dicendo, però penso...
1: Vabbè, ma sai, quando uno c'ha una certa età, se vuoi ti dico la scaletta che ha fatto Galassia la trasmissione
0: quella,
1: successiva.
0: No, dai, aspetta, quella non spoileriamo. Perché
1: no, c'è Mario Tenerani,
0: Ah, certo, Mario. Vabbè, c'è.
1: Marione, quindi.
0: Mario non posso
1: Potete rimanere su queste frequenze, perché tra poco ci sarà Mario Tenerani.
0: Ma scusami, ma Osono, cioè se la Fiorentina lo vuole prendere per 10 milioni, lo prende e lo porta a casa. Cioè la cifra io non penso che sia fuori budget.
1: E invece no.
0: Quindi mi domando, ma perché traccheggiano ancora? Cioè voglio dire, l'unico acquisto che hai fatto...
1: Come, cioè Nico, è anche ieri. Un po' la questione anche di Coleosso. La Fiorentina su Coleosso sa già tutto, no? C'ha già i numeri, c'ha già quello che vuole di ingaggio, tutto quanto eccetera. E perché non hanno affondato ancora il colpo? Te sostieni solo esclusivamente perché deve pensarci Coleosso. Io so anche che loro hanno Coleosso e altri 5-6, quindi loro dicono, se devo spendere 5-6 milioni di euro per Coleosso, ma ne posso spendere 5-6 per esempio per Solomon, mi voglio lasciare la scelta, mi voglio lasciare davanti la possibilità di dire o lui o l'altro. Certo, se c'è uno solo bisogna prendere Coleosso. È troppo, quando le cose vanno tanto per le lunghe nel mercato, poi è difficile che si possano concretizzare, perché vuol dire che forse non è una grande priorità.
0: No, certo.
1: Perché altrimenti l'avrebbero già preso, no, Coleosso, perché non sto, o forse perché hanno bisogno ancora di vendere un altro giocatore per poter liberare uno slot economico che gli può servire per compensare questa uscita. Perché comunque la linea, io l'ho già detto, questo lo dissi anche prima dell'inizio del mercato, la linea è un'entrata, un'uscita, un'uscita, un'entrata, un'entrata, un'uscita, un'uscita, un'entrata, una maglia dell'Arsenal, una maglia del Liverpool.
0: Beh, sai, l'acquisto comunque di Vieri fa strano, nel senso che è un calciatore un sconosciuto,
1: ma l'avevi
0: nel
1: ricordato
0: senso buono, no, del termine. Cosa?
1: Sì, dico, l'avevi ricordato?
0: L'avevo ricordato. Però dicevo, costa 15 milioni più di bonus, l'unico acquisto che fai a giugno è un acquisto oneroso, oggettivamente, senza aver ceduto qualcuno. Quindi adesso è il momento di cedere? Cioè, visto quello che hai detto adesso.
1: Eh sì. Però loro hanno Beltrán virtualmente ceduto, Dodò virtualmente ceduto, e poi hanno praticamente una quantità industriale di giocatori che sono in uscita, che però ancora non sono stati ceduti, e quindi non sono ceduti e devono cedere. Quindi c'hanno anche questo, perché poi alla fine tutto il valore dei giocatori che la Fiorentina ritornano dal prestito, cioè, se li sommi anche a 1 milione l'uno, tanto per dirsi, poi cominciano a essere 30-35 milioni di euro.
0: Lucas, Vichingo, se ci stai ascoltando,
1: e invece cioè, no,
0: stai facendo tappo, c'è cioè, da cedere. La Fiorentina poi deve comprare, quindi vai a River, cioè non la facciamo lunga, no? Comunque il River è casa tua,
1: cioè,
0: qui a Firenze oramai
1: che,
0: purtroppo
1: mi sembra che i giornalisti argentini addirittura diano per scontato che lui nelle prossime ore raggiungerà il ritiro in Spagna del River Plate. Io l'ho letto da qualche parte, probabilmente forse anche su Firenze Viola, e invece no.
0: Sei più scettico?
1: Letto, no, non è che sono scettico, però ancora la Fiorentina dice ancora noi non abbiamo la certezza che lui va lì. Abbiamo l'ottimismo che sale ora dopo ora, però ancora la certezza che lui ha preso il volo per andare lì, o quantomeno che sia deciso di andare lì, non ce l'ha la Fiorentina, e quindi si aspetta una comunicazione ufficiale.
0: Io aspettavo al varco Iuri, che ci scrive: perché non osano? Osano?
1: E invece no.
0: Peraltro era un titolo questo negli ultimi giorni, se non sbaglio, della Gazzetta dello Sport, quindi sì, sì, potreste fare.
1: Ma
0: il
1: loro
0: titolista,
1: ci stanno
0: Iuri.
1: Chiamando per...
0: Per Belgali.
1: Ah, ok.
0: Sì,
1: allora ricordate che potete intervenire in diretta per chiedere anche i vostri consigli su quello che naturalmente è il mese di luglio e come affrontare questo mese di luglio, dove il calore dovrebbe diminuire, le temperature ritorneranno normali, allo 055 77 111 71 per i vostri SMS, WhatsApp, eventualmente fax oppure diciamo DVD, li potete mandare direttamente al 348 75 13 933. Stefano Carlesi sarà lì pronto a ricevere tutti i vostri messaggi e a cancellarli in tempo reale, così almeno avremo risolto il problema della messaggeria.
0: Per censurare, tra poco ascoltiamo anche qualche vocale.
1: Addirittura?
0: Però qui abbiamo un sognatore, cerca.
1: Chi è?
0: Picasso. Picasso. No, Picasso.
1: No, okay.
0: Che non fa rima con Di Nardo, però insomma.
1: Vabbè, Di Nardo però è un sognatore.
0: Per Nick e Nick dice una domanda: non ricordo quando, ma Torreira era allo stadio verso marzo-aprile.
1: Sì, vabbè, però ragazzi,
0: per caso, si è visto con Paratici per un ritorno? Sarebbe perfetto per il centrocampo di Grosso.
1: Sì, però mi sembra che in questo momento forse l'investimento che loro vogliono fare è soprattutto su Torsved. Questo è il giocatore sul quale a centrocampo hanno intenzione di fare l'investimento, da capire se ci va Somm, se ci va un altro giocatore di quelli che praticamente sono in uscita nella Fiorentina, quindi anche questo è tutto un discorso ancora da verificare, da valutare, da vedere, ma l'idea è questa. Cosa stai facendo? Ti stai facendo gli automessaggi?
0: Sì, perché così va in hype.
1: Dopo l'auto esonero c'è l'automessaggio.
0: Guarda, siamo in trend, ci sono un sacco di persone.
1: In trend è, cos'è, un obiettivo?
0: Io intanto saluterei
1: Chi c'è?
0: No, guarda la telecamera, è lì che ci stanno seguendo da YouTube.
1: Ah, salutiamo. No, pensavo ci fosse qualcuno che ha bussato.
0: Noi siamo un po' qualsiasi cosa, una radio, una televisione, un canale YouTube.
1: Bello però Nick e Nick, abbiamo comunque sia uno sfondo molto interessante.
0: Sì,
1: Radio Arsenal e Radio Sassuolo praticamente, messi insieme. Sì.
0: Sarà Mastro Simone ovviamente.
1: Sai che la Fiorentina gioca anche con il Depor, un amichevole? Invece no, lo sapevi?
0: Ah, sì o no?
1: No, mi ha scritto un giornalista di La Corugna, mi ha detto giochiamo un'amichevole contro di voi.
0: Deportivo
1: e io ho detto, ma il Grassi non ce l'ha nell'amichevole estive il programma per il Depor.
0: Sì, lo sapevo, certo.
1: Ah, appunto, no, l'ho chiesto.
0: È scritto.
1: No, io pensavo, quando l'ha detto a me, io ho detto, ma il Grassi non ha previsto l'amichevole del Deportivo La Corugna. Però va bene, uguale, gli ho risposto, non ne sapevo niente.
0: Poi, no, capito, si è sbagliato con l'Arsenal.
1: Presidente Zepponi, se fa l'amichevole del Deportivo, bastava me lo dicesse. Ecco.
0: Guarda, Igor invece dice, ma diamogli somme Fabiano al Newcastle.
1: Tutto.
0: Sì, perché parlavi prima di Fagioli.
1: Ma se loro vogliono un centrocampista diverso, come fanno a prendere Son?
0: Poi Fabiano abbiamo detto che comunque rimane, no?
1: Beh, così ci hanno detto, però sai, con loro non si può mai sapere. Magari diamo Fabiano, Son, se lo vogliono, al Sassuolo per poter chiudere la questione relativa a eventuale arrivo, cioè, come abbiamo detto, di Torsved. Poi non lo so, io francamente bisogna vedere anche al Sassuolo se gli interessa uno di questi tre giocatori, perché non è mica detto, perché loro potrebbero avere anche altre idee, sinceramente.
0: Ma sai, allora Som deve andare via comunque, no?
1: Sì.
0: Per il momento mi sembra che ci siano poche offerte concrete.
1: No.
0: Così come tra l'altro 16 e 29 non ci sono offerte per Ken.
1: Esatto.
0: Periodo della validità della clausola fino al 15 luglio. Per adesso nessuna offerta da 62 milioni. E va bene.
1: Va bene. Quindi noi prendiamo atto di questa situazione e cercheremo di capire quello che verrà fuori. Perché voi volete sapere gli acquisti. Noi siamo qui a parlare tutto il giorno, praticamente del niente, perché non è che sia arrivato granché rispetto a Vieri, passi in avanti, però noi siamo qui a cercare di intrattenervi anche con qualche cosa che può essere simpatica.
0: Certo.
1: Per esempio, voglio dire, le avventure di Alessandro Di Nardo, oppure.
0: Certo.
1: Gli acquisti fatti in Inghilterra dal nostro Niccolò Santi. Ma in Giappone non ha comprato niente?
0: No, in Giappone ho comprato altre cose.
1: Tipo?
0: Souvenir, diciamo.
1: Vabbè, quello andava abbastanza scontato. Ma per esempio a Carlese hai portato qualcosa?
0: A Carlese no, penso di no. Ma l'ho fatto ai miei familiari, dai.
1: Sì, sì. Cosa gli ha comprato, scusa, in Giappone?
0: A chi?
1: Ai tuoi familiari?
0: Ma ventagli, portachiavi.
1: Ah, ventagli, ex obiettivo.
0: Anche perché
1: l'altro.
0: Volavo in aereo, non è che uno può portare. Cioè, in Giappone comunque è un viaggio dove devi portare diverse cose, no? Non è che vai a Londra e allora puoi portarti qualcosa di tranquillo, leggero e quindi riempirlo poi di souvenir.
1: Come mai però il Giappone, Nico? Come mai questa meta così
0: perché
1: precisa?
0: Ho un amico che sta lì e quindi mi ha ospitato. E...
1: Tokyo esclusiva?
0: No. Prima di tutto Osaka.
1: Ah, Osaka. Capito? Senti che pronuncia la qualità,
0: sì,
1: eh?
0: Sì, no, Osaka. Si dice così, quindi. Poi Kyoto, Nara, Hiroshima e Tokyo.
1: Ah, Hiroshima, accidenti.
0: Viaggio più bello della mia vita. Detto questo, c'è
1: Hiroshima
0: la pausa.
1: Si vede prima della pausa. Hiroshima c'è ancora?
0: Eh sì, un po' fredda secondo me come città.
1: No, dico comunque sia, cioè, ovviamente mi riferisco, no, a Hiroshima, alla Seconda Guerra Mondiale.
0: Certo,
1: no?
0: Certo, io sono quindi, stato al museo che è molto
1: museo comunque
0: suggestivo.
1: Sia cioè è impattante
0: parecchio, ma, parecchio, okay. Sì. Però insomma la città è un po' particolare, c'è l'isola di Hiroshima dove vanno tanti a visitare, soprattutto lì è bello, molto bello, c'è un villaggio eccetera eccetera. La città secondo me è un po' fredda, ma è tutto molto personale. Allora andiamo in pausa, un po' di pubblicità, torniamo tra pochissimo, sempre Nick e Nick, sempre Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Hai una squadra del cuore.
5: Del cuore.
4: Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Guardala, guardala.
6: Che sono in nacchero, fai bucanare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola ai 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
4: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala,
5: guardala, guardala.
7: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord residua instabilità al mattino sull'Emilia-Romagna con rovesci in esaurimento e tendenza a schiarite. Più soleggiato sugli altri settori. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al centro instabilità diffusa sull'Adriatico con rovesci e temporali in locale estensione anche alla fascia tirrenica. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud inizialmente soleggiato, nel pomeriggio temporali in arrivo lungo la dorsale appenninica e in Sardegna localmente forti. Temperature in calo, massime

0: Se Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
3: Ancora insieme su Radio Firenze Viola, Nick e Nick, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, fino alle 17 per parlare di mercato. In vostra compagnia siete tantissimi, anche sul nostro canale YouTube.
4: Invece no.
3: Ma te volevi la sigla?
4: Ma gliel'avevo detto a Stefano, si rientra con la sigla.
5: Nero verdi, siamo forti.
4: Ecco, ora siamo ritornati in trasmissione.
3: Sì, ora possiamo andare. Possiamo andare avanti. Senti, allora, ascoltiamo un messaggio vocale, ce l'abbiamo? Vai, sentiamo.
6: Grassinal è un circuito chiuso, d'inverno si ghiaccia, poi d'estate si scioglie, coi fiumi fa un laghetto parra mare, poi d'inverno si righiaccia un'altra volta. No, cioè questo sale anche all'insù l'acqua, ma anche in salita.
3: Ma lo sai che per un attimo mi sembrava avesse detto Grassinal, cioè, capito?
4: No, questo lo dici te, cominciamo a confondere Grassinal. Tra l'altro a Grassinal c'è tutto, ragazzi. Ci siamo anche organizzati per le Olimpiadi che ci saranno tra 4 anni, quindi occhio alle Olimpiadi invernali a Grassinal.
3: Sì, io sto ancora pensando a Torreira, perché essendo una vedova di Torreira me l'ha fatto tornare in mente Picasso, maledizione. Ci scrive Fabio: complimenti, è veramente un piacere vedervi ed ascoltarvi, grande radio. Grazie Fabio, è veramente un piacere.
4: Vai, ora arriva la critica, vai.
3: No, non c'era. Era
4: offese nulla?
3: Punto, c'era
4: su
3: un
4: YouTube,
3: punto finale.
4: Offese nulla?
3: No, fammele cercare. Intanto c'è.
4: Troviamo le offese, perché l'unica cosa che conta sono le offese.
3: Ah, questo è interessante. Mick ci scrive: ma Tosvet lo vuole l'allenatore oppure la società?
4: Lo vuole l'allenatore, forse la società un pelino meno, ma vogliono accontentare l'allenatore. Bene.
3: Ma con 15 lo porti a casa?
4: 15 è la valutazione del Sassuolo, poi se lo porti a casa con meno penso siano tutti contenti. Poi tra l'altro i saldi cominciano tra poco, per cui vediamo se magari coinvolgono anche le società di calcio. Tra l'altro io ti consiglierei anche di comprarti un bel paio di pantaloni, perché ho visto un paio di jeans che li danno scontati in zona via Airbus.
3: Ma jeans estivi?
4: No, so, ti potresti mettere anche una salopetta invernale,
3: no,
4: se vuoi.
3: Invernali fa un po' caldo adesso.
4: Comunque vuol dire anche a casa mia abbiamo la zona dell'outlet.
3: Bene.
4: Dentro casa, se vuoi venire a vedere, i saldi sono già cominciati.
3: Prezzi buoni, mi raccomando.
4: Sì, per te assolutamente prezzi di favore, di fiducia.
3: Fabio ci scrive: ci ricorda che giochiamo anche amichevole contro il Real Madrid. E poi ci scrive Davide, dice: Cancellieri il solito mezzone che riceverà ottimi voti dai giornali perché è italiano e come l'anno scorso con Di Colussi, Caviglia,
4: no, vabbè, però
3: Fazzini.
4: È un nome, ragazzi, noi continuiamo a ragionare sul fatto che comunque sia quelli che vengono fuori, che sono considerati obiettivi della Fiorentina, siano gli unici obiettivi. In realtà non è così, questi sono una parte dei nomi, una parte degli obiettivi che la Fiorentina sta trattando. Alcuni escono, alcuni non escono, altri non usciranno mai, magari arriverà da quelli che non escono mai gli acquisti più importanti per la Fiorentina.
3: Ma lo sai, sono proprio curioso di vedere come si svilupperà questo mercato. Cioè,
4: basta aspettare.
3: Anche per capire un attimo la tendenza, se arriveranno nomi che sono stati fatti o seppure nomi che non sono mai usciti.
4: Quello succederà sicuramente, che ci saranno dei nomi che non sono usciti e che arriveranno alla Fiorentina, mi sembra abbastanza...
3: Guarda,
4: chiaro.
3: Nel lontano 2012 io andavo in era il cavallo fra la terza e la media.
4: C'è un grande film nel 2012.
3: E cioè?
4: 2012, un film.
3: E si chiama così?
4: Sì, è il film nel quale diciamo no, poi si salvano, che comincia la terra, c'è tutte le inondazioni.
3: Hanno fallito un'altra
4: volta. La profezia, non è che ci sono andati tanto lontano.
3: Però ti devo dire, insomma, era a cavallo tra la terza media e la prima liceo, era un grande accanito lettore di FirenzeViola.it, del quale poi sarei diventato orgogliosamente un redattore. Però, perché volevo dire questo? Perché in quell'estate lì, i nomi che sono stati, i giocatori che sono stati presi, non l'avevi mai letti praticamente, tranne qualcuno, forse Viviano, insomma, però per esempio Borca Valero, io la prima volta che lo lessi
4: e Gonzalo Rodriguez
3: era per l'ufficialità, che arrivò proprio così di sorpresa.
4: Sì, Gonzalo, lì, sì, anche. Sì, lì fece un grande lavoro ovviamente anche Edoardo Masia, che accompagnava Daniele Pradè nella direzione sportiva della Fiorentina, quindi fecero sicuramente le ottime operazioni. Ma su YouTube si sta volando, mi sembra.
3: Su YouTube stiamo volando, infatti.
4: Quanto siamo? In 10 collegati?
3: No, che 10? 5? Siamo arrivati anche a un tetto di 70 persone che erano tutte nello stesso momento a ascoltare il Cicca.
4: 70
3: pensa.
4: Persone?
3: Sì.
4: C'erano tutti gli amici di Carlisi, allora?
3: Tutti pagatissimi.
4: Tutti di San Mommè. Tra l'altro c'è proprio la scritta San Mommè, certo. Are. Sì.
3: Allora, l'assioma per cui, questo ce lo scrive un utente su YouTube,
4: l'assioma ex obiettivo, sì.
3: Dice, l'assioma perché tutto quello che fa Paratici è ben fatto, intriga un paradigma che consente di valutare la bontà del lavoro svolto al di là del nesso iziologico di causa ed effetto.
4: Allora, Paratici non è niente, voglio dire, di eccezionalmente metafisico.
3: L'ha detto anche Tenerani, no? In sala stampa.
4: Sì, è un direttore sportivo bravo che va a sostituire un lavoro passato che non è stato fatto sicuramente molto bene, che ha davanti a sé un compito abbastanza arduo e avrà due sessioni di mercato che secondo me sono il minimo sindacale per poterlo andare a giudicare. Dopodiché cominceremo a giudicare in maniera concreta anche Fabio Paratici, ma bisogna aspettare la fine di due sessioni di mercato, perché è inutile dire una, due, tre, eccetera. Abbiamo dato tempo a altre persone di poter fare o disfare per 6-7 stagioni, ora Paratici diamogli un anno solare.
3: Sì, perché mi ha fatto tanto ridere Mario, no? Tenerani, che se la sta,
4: Mario non è nostro, ricordiamoci. Cioè,
3: qualcuno più o meno gli ha detto, qualcuno la erge a santità, però ecco, qui siamo un po'
4: addirittura.
3: Sì, e quindi insomma si esagera a un certo punto.
4: Cioè, qui mi sembra
3: qualche responsabilità di troppo. Andiamo con un messaggio vocale e poi ti leggo ancora un altro messaggio scritto. Vai, sentiamo.
7: Nick, senti, ma che ne pensi del trequartista del Boca? Potrebbe essere buono,
4: Aranda.
7: Dai. Forza, ragazzi, su, forza Viola!
4: Andiamo a vincere, forza Nicco!
3: Ma e quindi cosa ne pensi?
4: E che ne penso? È un buon giocatore. Ora, francamente, non è che io vedo tutte le partite del Boca dalla mattina alla sera, anche perché c'ho da fare da mangiare, c'ho da cucinare,
3: no,
4: da fare la lavatrice. Non è che posso stare tutto il giorno lì a guardare come fa Malù dalla mattina alla sera, certo. E posso addormentare in diretta. Ma io non sono mia Malù. Tra l'altro l'ho visto oggi entrare in... mamma mia.
3: Dove?
4: L'ho visto entrare, lasciamo perdere. Grande Malù.
3: A casa Milan.
4: A palla di Bondo, sì.
3: Ah, già.
4: Ho fatto il suo ingresso a sì.
3: È lo zio di
4: Bondo. Il suo ingresso, sì, lo so, però dico il suo ingresso a casa Milan mi ha fatto schiantare, perché detto, entrava come se fosse, no, voglio dire,
3: sì, sì.
4: Il super procuratore mondiale. Beh. Grande Malù, sei sempre il numero uno. Ti saluto con affetto, perché purtroppo non ce l'ho fatta a non ridere, mi faceva troppo ridere questa scena, ma per lui, ma per il modo con cui arrivava, no, come se fosse, voglio dire, il grande procuratore internazionale che va, no, grande Malù, ti vogliamo un sacco di bene io e Nicco Santi, e invece no, invece sì.
3: Non ne fa mistero di essere zio di Bondo, quindi sì. Aveva anche un trasporto, come dire, genetico. Poi
4: invece sì.
3: Ecco, ti chiedono anche di Martinelli, va all'Avellino?
4: Potrebbe essere una soluzione, perché Nesta lo ha richiesto.
3: Si sa più o meno
4: ora le cifre, andrà in prestito, non credo gli daranno un diritto di riscatto,
3: perché quello sarebbe interessante, o quantomeno spero che ci mettano una recompra se gli danno il diritto, perché ragazzi, perdere Martinelli sarebbe
4: giusto
3: brutto.
4: Sarebbe giusto, sono d'accordo, sì.
3: C'è un altro messaggio vocale da ascoltare?
4: Vai. Invece no.
8: Nicco Santi, perché traccheggiano Suoso? Perché non esiste nessuna trattativa. Scusa, parlano sia un terzino che può giocare anche nei tre alti, no? Te lo immagini te con la quadra di grosso che gioca agli esterni, che puntano la porta, un terzino che non sa difendere, cioè non credo proprio a questo nome.
3: Però allora è un altro discorso, vuol dire che non l'hanno mai cercato, però non penso, perché addirittura si parla di un'offerta da 5 milioni e poi insomma ne parla Niccolò Ceccarini, mica noccioline.
4: No, quello se lo dico io è sicuramente una bischerata, però ti dico, lo sai, stavo leggendo questa notizia che era un po' nell'aria da ieri, di Rachmani che va al Venezia per 7 milioni e mezzo più la percentuale sulla futura rivendita, però...
3: Un bel colpo del Venezia.
4: È un bel colpo, e questo naturalmente mi fa pensare che sta arrivando Ghila, perché è uscito Juan Jesus, esce Rachmani, loro andranno a prendere Ghila della Lazio. Però Rachmani a quelle condizioni lì non sarebbe dispiaciuto neanche a me,
3: no,
4: ti dico la verità. Io non so perché la Fiorentina non ha voluto prendere in considerazione questa ipotesi, però poteva essere un'idea. Capisco l'investimento su Vieri, no? Che comunque è un giocatore. Io però tra Rachmani e Pongracic Sai, tra forse... Rachmani e Pongracic, non lo so.
3: Cioè, alle volte, no, tu mi insegni che può essere che fai la telefonata e ti dicono: guarda, noi lo vogliamo dare via, lo vogliamo, alla fine ti alla scoperta, vogliamo svenderlo.
4: Alla scoperta è Babbo Natale?
3: No, dico, escono allo scoperto. Quindi magari il Venezia questa telefonata l'ha fatta e la Fiorentina no, banalmente così, ci può stare, no?
4: Tanto sempre al settimo minuto sono sempre 0-0, Bologna-Inter.
3: E quindi?
4: E quindi no, faccio vedere un aggiornamento sulla partita. Perché comunque sia, si stanno giocando i mondiali. Intanto, e poi dal nulla c'è anche Bologna-Inter 0-0.
3: Sì.
4: Poi tra l'altro, insomma, mi sembra anche una partita a ritmi non elevati.
3: Senti, c'è Manuel che ti chiede: ma De Gea va via?
4: Va via se arriva un'offerta, ragazzi. Non certo perché lo vogliono mandare via a tutti i costi. L'abbiamo detto altre volte. Questo è un po' il discorso. C'è anche la Vittoria Orlando che salutiamo.
3: Salutiamo. Poi da YouTube si scrive: ma non è mica il Rachmani del Napoli, è dello Sparta Praga. Ora si controlla, ma a me...
4: Ma veramente? Allora mi sbaglio, cioè...
3: Non so veramente che dirti, mi giunge nuovo.
4: Sì, forse c'hanno ragione loro, però.
3: E lui?
4: Vediamo un po'.
3: Tutto in diretta, questa è Radio Verità.
4: Sì.
3: Sparta Praga?
4: Ha ragione, sì.
3: E allora, bella beffa, insomma, no?
4: Sì, è dello Sparta Praga, è vero, Rachmani. È vero.

0: Aspetta, qual era?
1: Non mi ricordo, ma ci fu,
0: oddio,
1: questa cosa meravigliosa.
0: Aspetta, qual era? Che non me lo ricordo più.
1: Non me lo ricordo.
0: Cioè, no, Nick. Ah, sì, è vero che poi era già. Cioè, bello, è andato
1: sì,
0: via.
1: Sì, dopo lo ricerco.
0: E perché... non continuavo a dire, guarda. No, poi iscritto per 3-4 giorni di fila, già, sì, già, sì, già presentato, già visita ufficiale. Comunque, grazie dell'assist, perché per un attimo, appunto, anche ho vacillato su questa notizia.
1: Bellissimo. Ascoltiamo un messaggio vocale, vai, così cerco intanto il difensore.
0: Sì.
2: Buonasera a tutti, forza Viola. Ma io mi volevo chiedere a voi, ma questo Sorsfeld, ma se a voi garba, perché sinceramente io, se devo via a Torsberg, non vengo Mandragora. Poi magari non ci capisco nulla io, per l'amor di Dio, non è che guardo tutte le partite del Sassuolo, però anche a vederlo nella Norvegia, insomma, vabbè che giocava contro la Francia, ma toccavo 3 palloni, ma sbagliai 6.
1: Era Becao.
0: Non voglio ridere sulla domanda.
1: Al caso in Paso andò. No, è incredibile.
0: No, perché questa va raccontata. Ora la raccontiamo. Allora, per quanto riguarda il discorso di Torsved, io capisco che qualcuno possa piacere o non possa piacere, però sinceramente è un giocatore che è una richiesta, è un pupillo dell'allenatore, e credo che ogni allenatore, magari almeno una sessione di mercato, gli prenda un giocatore che vuole l'allenatore. No, questa... Invece l'aneddoto su Rodrigo Becao è bellissimo. Che arriva a un certo punto, a un certo punto arriva una telefonata di Nico Sante e mi fa: senti Nick, io non ne parlavo sinceramente tra 2-3 giorni, non ne parlavo, ma non perché non ne volevo parlare, ma semplicemente perché non mi sembrava più una pista estremamente calda. Allora mi chiama Nico e mi fa: no, per tua conoscenza, Rodrigo Becao è da un po' che è andato, dove è andato, a casa in Pasa,
1: a casa in Pasa, in prestito al Fenerbahce. Però sai, quando...
0: su tutti i giornali non tiravano a darlo come possibile obiettivo per la... e il caso in Pasa l'aveva nascosto, cioè non l'aveva scritto da nessuna parte che l'aveva preso. No, che bellezza.
1: La verità è che quando vai avanti per inerzia, alla fine succedono queste cose.
0: Sì, però questa, rispetto a Rachmani, questa di Rodrigo Becao è molto più bella.
1: Sì.
0: Siamo andati avanti 4 giorni a scrivere che un giocatore poteva venire alla Fiorentina, era già passato da 4-5 giorni.
1: Magari,
0: ma però, nessuno l'aveva scoperto, incredibile.
1: Uno prova anche un po' a riprendersi, dice: ma no, in realtà poi può passare già a un'altra squadra. Tu puoi essere andato a casa in Pasa, 3 giorni dopo va alla Fiorentina.
0: Sì, sì, incredibile.
1: No, quello è stato un bel passaggio, sì. Andiamo con un altro messaggio vocale, va. Sentiamo.
3: Buongiorno, siete Politico. Troppo forti, Niccolò, te specialmente, da che hai smesso di dire devo dire la verità, sono sincero, come ti dissi tanto tempo fa, sei troppo forte. Il tuo amico lì, ti ricordi, oltre che domandargli cos'è il trend, che a Firenze, non come a Roma, si usano ancora congiuntivi? Va bene, buona serata, Mauro Lucca.
1: Io, scusate, ma non ho capito niente.
0: Nemmeno io l'ho capito, sinceramente. Cioè, poi non si sa quale dei due è forte e chi ha usato il trend e poi i congiuntivi.
1: Ma può essere che tu sia forte e che io abbia sbagliato un congiuntivo.
0: Ma non credo, perché sinceramente, insomma, possiamo andare con un altro vocale, magari riusciamo a risponderlo, Stefanone nostro.
1: Vai.
4: Che Nick, ecco. Ma visto che Nico Santi a volte fa una pubblicità per un programma che dice: ne vedremo e ne sentiremo delle belle.
1: Sì,
4: per il vostro programma potrebbe dire: ne vedremo e ne sentiremo delle balle.
0: Bischerate, ora, se ne dice.
1: Bischerate, sì, certo.
0: E invece no.
1: Balle consapevoli, no, quello no. Senti,
0: ciao.
1: Tutto è inconsapevole.
0: Venduto da 4 giorni a casa in Pasa. Nick, te lo volevo segnalare, non ne parliamo più, perché 4 giorni fa l'hanno presentato di nascosto al casa in Pasa.
1: Incredibile.
0: Di nascosto, perché non era venuta fuori da nessuna parte.
1: Noi continuavamo a scriverlo, a dirlo. Era il 26 gennaio.
0: Il caso, poi è venuto fuori il caso internazionale del doppio tesseramento con la Fiorentina e col casa in Pasa.
1: Cioè, questo è il 22, era andato a casa in Pasa e lui il 26 lì ancora. Incredibile.
0: No, vabbè.
1: Vabbè, allora ci scrive Stefano. Dice. Ah no, sì, di Rachmani ancora, sempre la solita questione. Poi da YouTube: a mio avviso manca un centrocampista di equilibrio, uno fisico che recuperi i palloni. Ti ricordi che non se ne faceva altro che parlare a gennaio, il famoso equilibratore? Ancora niente?
0: No, per ora non ci sono novità, se non, ripeto, per me l'unico centrocampista che possono andare a prendere è proprio Torsved.
1: No, allora mi ha preso la risarella sta cosa di Becao.
0: No, lì c'è scritto di Becao, no?
1: No, qui chiedono di Fofana in uscita dal Milan.
0: Ah, ok.
1: A che cifre, però?
0: No,
1: cioè,
0: però per ora non mi sembra ci sia. Ho visto che oggi c'è stato questo incontro a casa Milan per Yashari, che è un giocatore molto, ma molto forte, e Amorin lo vorrebbe tenere, però è un giocatore che non entra nei parametri della Fiorentina. Sì, davvero, questa è una delle storie bellissime.

0: Rodrigo Becao.
1: Intonatamente così.
0: Sì.
1: Poi, vabbè, ma qui ragazzi, siamo a dei livelli incredibili.
0: Rachmani. Venduto poco, eh. E poi quello dello Sparta Praga. Sì, infatti, sì. Mi sembrava strano 7,5 più 20% della futura rivendita.
1: No, sarebbe stato un po' una.
0: Però era esattamente scritto uguale. E io, francamente, non ho approfondito. Ho detto, guarda, però mi tornava il ragionamento, no? Che vendono, va via Juan Jesus, va via anche Rachmani e prendono Kila. Che poi comunque qualcuno dovrà fargli spazio lì, perché loro hanno un fiore di difensori centrali, perché anche Buongiorno è forte.
1: Secondo me non faceva una piega. Mi sembrava un'ottima operazione a quelle cifre lì. E infatti, insomma,
0: sì.
1: Poi Simo dal
0: Poi c'è anche Beukema nel Napoli, un altro difensore che non ha fatto benissimo quest'anno, ma è forte anche lui. Vedete anche questo?
1: No, mi fate
0: sempre su Becao.
1: A caso in pace. Allora, Simo dal Cernusco su Naviglio scrive: Brescianini con grosso a Frosinone faceva il terzino con ottimi risultati, visto che lo compra l'Atalanta. Brescianini terzino.
0: Ecco,
1: figuiamo.
0: Allora, siccome se Grosso ha una considerazione di Brescianini, io penso l'abbia forse più da centrocampista, ecco, io non lo so, però probabilmente Brescianini non è il giocatore che loro vogliono far partire. Per me no, perché comunque l'hanno comprato da poco, farlo partire, a meno che non interessi davvero così tanto al Sassuolo, il Sassuolo può farci un pensiero, però bisogna vedere se poi anche il giocatore vuole andare al Sassuolo.
1: Adesso dirò una buttad, a me Brescianini un po' ricorda per certe cose, movenze, altezza, ruolo, Ambrosini. Poi è chiaro che non c'entrano nulla per carriera, però a me un po' ricorda Ambrosini, questo lo volevo dire, so che non interessa a nessuno, però io l'ho detto. Altri messaggi vocali.
0: Posso chiederti una cosa?
1: Sì.
0: Allora, facciamo partire un messaggio vocale e poi mi guardi ora dove è Becao.
1: Ma sentiamo.
2: No, città, il tempo è scaduto, la gente non ne può più e hanno fatto troppe cazzate da qui a 7 anni, quindi ora non gli perdonano più nulla.
0: Ho capito, e che si deve fare? Senti. Il tempo è scaduto, però tra poco ci sono tre anche vocali da sentire.
1: Due cose, la prima è che io comunque apprezzerei questo, diciamo, questa ammissione di responsabilità che si chiama Fabio Paratici, perché se no non lo prendevano, se non si fossero accorti, insomma. E poi sì, Becao è ancora a casa in
0: passa. Io un pensierino a Becao a questo punto lo rifarei.
1: Cioè, che poi in realtà era andato in prestito a casa in passa. Quindi ora a fine stagione suppongo che torni al Fenerbahce e quindi si torna di nuovo a parlare di Becao.
0: Non lo riscatta nessuno, povero Rodrigo.
1: No, anche perché
0: una vita un po' così, voglio dire. No. Vabbè, ci allora. Sono tre WhatsApp vocali, li sentiamo tutti a diritto,
1: tutti.
0: Vai,
1: sì,
0: così
1: sì.
0: Almeno.
3: Secondo me se entra Randa in studio è un bus sapere me chi è questo.
4: Buongiorno. Bravo. Ragazzi,
0: ha
4: buongiorno
0: ragione.
4: Nico e buongiorno direttorissimo. Cecca, ma dimmi la verità, come facciamo a convincere Moreira Junior dello Strasburgo a venire a Firenze? Quello è un giocatore, però lì potremmo proporgli lo ski lift di Grassina per dicembre, che è introvabile, nessuno può averlo, ci vogliono
0: vero.
4: Contatti molto molto altolocati, quindi ci vorrebbe, ragazzi, un giocatore così, anche a Misager purtroppo non ci tocca più, non dal mondiale, già da un bel po' di tempo, quello è un giocatore fenomenale secondo me.
5: Buon pomeriggio, si parla di un mercato di grandi cambiamenti nella Viola, ma ho l'impressione che ci saranno molti giocatori che saranno confermati, molto probabilmente per mancanza di offerte. Ci sarà, a mio giudizio, qualche nuovo arrivo, qualche giovane, e sicuramente, secondo me, arriverà a Torstedt perché è una richiesta dell'allenatore, però per me i vari Ken, De Gea e pure Gudmundsson rimarranno. Che ne pensate? Buona giornata da Giovanni da Piombino.
0: Per me Gudmundsson è molto difficile che possa rimanere, De Gea può rimanere perché non arrivano offerte, Gosens è uno che può uscire, Fagioli può andare via, Ken è un altro di quelli che però bisogna dargli tanti soldi per poterlo cedere, quindi non si può dire a priori chi resta e chi va via, tendenzialmente sono tutti cedibili, dipende dalle condizioni economiche, c'è qualcuno che magari è un cedibile forzato come quelli che, i prestiti che rientrano e che non rientrano nei parametri,
1: lì, esatto, sono cedibili forzati, quindi devi darli anche in prestito secco,
0: esatto,
1: puoi liberarti,
0: esatto, poi c'è quelli che sono cedibili perché sono cedibili e quelli che non sarebbero cedibili in pronti attenti via, ma che lo potrebbero diventare in base alle offerte.
1: Va bene, allora noi abbiamo finito, ne abbiamo sparate diverse.
0: Quindi è tornato al Fenerbahce, dici?
1: Penso di sì, perché era in prestito secco a casa in pausa.
0: Non si potrebbero scrivere due righe su Firenze Viola? Ah no, ormai si è preso tutto il difensore.
1: Ma lo sai che se vado lì là,
0: però vedi,
1: a dire,
0: Rodrigo,
1: occhio, perché Becao, ecco, domani lo troviamo scritto su qualche giornale.
0: Addirittura?
1: Secondo me, guarda, comunque Becao ritorna.
0: Ma comunque la telefonata fu così. Nico, te lo volevo dire, bisogna abbozzarla di scrivere di Becao perché da 4 giorni...
1: Ma perché ti avevo sentito qui alla radio? Ho detto, guarda,
0: non l'avevo detto però di recente. Però ho detto, per evitare di fare figuracce, ricordiamoci che Becao da 4 giorni è un giocatore in casa in palla. Tra l'altro, cioè, presentato senza che nessuno l'abbia saputo, cioè, senza nemmeno dirlo ai giornalisti turchi. Cioè, presentato senza che nessuno abbia detto nulla.
1: Ma nessuno, oltretutto,
0: come sarebbe però, cioè, fare un'intervista a Becao chiedendogli, ma perché sei passato al casa in palla senza che nessuno sapesse niente?
1: Ma nessuno obiettava, nessuno, nemmeno un ascoltatore che ci avesse. Perché davvero? Figuriamoci se qualcuno si era accorto che il caso in Pasa così dal nulla.
0: Io comunque a questo punto Becao, solo perché comunque è andato al caso in Pasa senza che nessuno lo sapesse, sarei contento che venisse alla Fiorentina. Magari un altro prestitino e via. Va bene?
1: Allora, abbiamo finito.
0: Domani torniamo?
1: Rincravattiamo, sì. Torniamo a fare quelle serie.
0: Ora vai a scrivere un editorialino.
1: Sì, domani c'è. Sì, domani. Adesso c'è Garisca al Vento con il buon Giacomo Galassi e Stefano Prizio. Domani noi torniamo a partire dalle 16. Ringraziamo anche Stefano Carlesi al coordinamento tecnico. Grazie anche a Nicolò Ceccarini.
0: Grazie a voi, grazie a tutti. Buona domenica a tutti, possiamo dirlo?
1: Beh, e un saluto anche
0: siamo
1: da Nicolò.
0: Solamente a giovedì.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stanco di bollette salate? Con Just4You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale e cambia bolletta.
1: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinaigli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
0: Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: Ciò che dopo che il sindaco di Benevento Clemente Mastella, ex ministro e parlamentare di lungo corso, durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo Michele Autoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, ha rivelato pubblicamente di essere malato. Pregate anche per me, avrebbe detto il primo cittadino, parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della basilica. Spero di farcela, aggiunto Mastella, prima di essere accompagnato da un lungo applauso.
2: Strappo nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito, ha proseguito. Non mi resta che dare un segnale forte davanti all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari.
3: Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. I funerali si sono svolti nella chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa di via Fratelli Rosselli in zona Corvetto. Gli agenti della polizia locale di Milano si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa, dove è stato affisso uno striscione con una foto di Imprezzabile. Il feretro dell'agente è arrivato accolto da un grande applauso della folla con un corteo funebre, un picchetto d'onore.
2: Un uomo di 43 anni è stato estratto vivo da sotto le macerie alla Gaira, in Venezuela, a 8 giorni di distanza dal terremoto che ha sconvolto il paese sudamericano. I soccorritori sono riusciti a salvare il 43enne dopo ore di ricerche. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per liberare l'uomo rifugiato sotto la scrivania della sua posizione di lavoro, che gli ha fatto da scudo sotto una grande lastra di cemento che lo ha protetto.
3: Almeno 5 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite a seguito di un'esplosione di una bomba piazzata all'interno di un caffè nel quartiere Al-Hijaz a Damasco, in Siria. Il bilancio delle vittime e dei feriti rende noto il Ministero della Salute siriano, è ancora provvisorio. Durante la deflagrazione il locale era infatti particolarmente affollato. Al momento non risulta alcuna rivendicazione dell'attacco.
2: Il tennis. In attesa dei risultati dagli altri campi si è chiuso al secondo turno il percorso di Tyra Grant a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso contro la numero 21 del seeding, Maria Butskova, con il punteggio di 7-5-6-3. Una buona prova da parte della 18enne al suo primo slam in carriera, che però ai microfoni di Sky Sport non nasconde la sua delusione. Box.
4: Devo ammettere che comunque ho fatto un gran torneo, tante ottime soddisfazioni, comunque entrare in tabellone, riuscire a fare comunque più partite di fila, giocate bene sull'erba, però per ora non è facile pensare al positivo, però vabbè, domani o il giorno dopo devo tornare in campo e migliorare.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
6: Boh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
7: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
6: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
7: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
8: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
7: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No dai, non è possibile!
5: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
9: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
5: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
7: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. È giovedì, è il 2 luglio, finalmente c'è una temperatura accettabile fuori, quindi un motivo in più per seguire Radio Firenze Viola e in particolare la nostra trasmissione che oggi, come ogni giovedì, insieme al sottoscritto Giacomo Galassi vi presenta niente po' di meno che il mas grande Stefano Prizio. Ciao Stefano.
10: Ciao, buonasera a tutti.
7: E il Prizio.
10: Perché dici che c'è fresco e quindi possono seguire noi? Perché noi siamo mas calienti.
7: Perché siamo mas calienti e soprattutto ho detto la stessa cosa quando faceva caldo, dicevo fa caldo, seguiteci, qualsiasi sia il...
10: Siete autorizzati a seguirci.
7: Non solo siete autorizzati, siete invitati a seguirci perché anche oggi, come sempre, grandi perle. Attualità della Fiorentina che non ci porta grandissime novità, siamo sempre all'arrivo di Vieri che ha fatto un altro post, non Bobo ma Fernandez, anche se abbiamo scoperto che si chiama Vieri proprio per...
10: Ne ha la stessa pronuncia, no?
7: Ne ha la stessa pronuncia, certo. Tutti
10: fa una altro mestiere perché è tutt'altro ruolo.
7: Sì.
10: Però si pronuncia Vieri.
7: Esatto, perché i genitori che tifavano Inter seguivano Bobo Vieri e quindi hanno scelto di chiamarlo così. Anche Stefano d'altra parte ha chiamato suo figlio Dertisia Prizio, quindi ognuno fa le sue scelte.
10: Proprio Dertisia, mamma mia.
7: Ma so che lo adoravi, lo amavi e che
10: Oscarone
7: non è stato capito, vero?
10: Non aveva fortuna in niente.
7: No.
10: Neanche nella salute personale, con quella alopecia terribile che tanto lo condizionò a livello psicologico.
7: Bello, bello. Comunque non mi aspettavo di parlare di Dertisia dopo due minuti, ma d'altra parte le vie di Garrisca al vento, tanto più quando c'è Stefano Prizio, sono infinite. C'è Sara Mastrosimone a curare la parte tecnica di questa trasmissione, la salutiamo e la ringraziamo anticipatamente. E poi ricordo il 348-751-3933, sempre a vostra disposizione per messaggi scritti e vocali.
10: E
7: fammi dire anche
10: subito.
7: Posso dire il numero per chiamarci?
10: Dai, sì.
7: 055-77-111-71, invece se volete chiamarci ora ti consento. Che ti devo...
10: E mi consentirai subito di lanciare il sondaggio. È una cosa che mi incuriosisce molto.
7: Canzone migliore di Toto Cutugno.
10: No, dopo questo. Questo è laterale. Allora, la Fiorentina si radunerà quando, Giacomo? 8-9 luglio. Sono visite mediche.
7: Sì,
10: poi...
7: il 6-7 e poi il primo allenamento il 9 dovrebbe essere. Quindi giovedì prossimo.
10: Ebbene, di qui a giovedì prossimo, cari amici, quanti acquisti vi attendete dalla Fiorentina, arrivato appunto questo difensore dal Brasile? Quanti altri?
7: Ma vi attendete da un punto di vista razionale o da un punto di vista delle speranze?
10: Fate una previsione, poi non dite ciò che
7: quindi previsione,
10: non ciò che sperereste.
7: Ma che ne sanno gli ascoltatori? Scusa, dovremmo dirglielo noi quanti acquisti ci sono da qui o
10: noi
7: ci
10: saranno. Diremo la nostra e loro diranno la loro, nella piena e totale democrazia di questa trasmissione.
7: Sei sicuro che ci sia grossa democrazia in questa trasmissione?
10: Beh dai, sì, come no. Va almeno bene, qui sì. Fuori sta man mano regredendo la democrazia.
7: Lo è piano, Stefano, che se no la butti sempre sul politico.
10: Non dico dove.
7: La butti sempre sul politico,
10: non
7: Stefano.
10: Non dico dove. Sta man mano regredendo.
7: In forse in Cambogia.
10: Forse in questo paese meno che in altri. Ma qui
7: sì,
10: dentro,
7: diciamo che sì.
10: Qui dentro, essendoci, come dire, un partito da questa parte qua che la difende la democrazia.
7: Che partito?
10: Il mio.
7: Come si chiama il tuo partito?
10: Prizio. No.
7: Quante volte?
10: Quanto ti pare?
7: Prizio for president, io propongo.
10: Allora, noi vi diremo la nostra. Io citando uno dei grandi esperti di mercato di questa emittente, al quale ho chiesto prima di entrare in diretta,
7: quanti se ne
10: che è Niccolò Santi, e cito testualmente: poiché in un mese ne è arrivato uno strapagato, pagato molto diciamo, io mi attendo un altro arrivo.
7: Uno.
10: Sareste contenti? Non so, dite la vostra.
7: Ma allora, se si parla di speranze, Stefano, credo che io, come tanti ascoltatori, si aspettano e si aspettino tanti acquisti. Ora, da qui al 7-8 luglio, poi io posso dirti anche una cosa, ma che te frega a te che arrivino? No, te lo chiedo, ti interessa qualcosa e arrivino,
10: no,
7: già entro il 7-8 luglio?
10: No, sarei contento di vedere Grosso al lavoro con più elementi possibili della Fiorentina che ha in testa per il futuro.
7: Sì, però porta sfortuna, Stefano. L'anno scorso era già quasi tutta sistemata la rosa della Fiorentina e guarda come è andata a finire. Invece ricordo sempre l'anno di Montella, no? Che a agosto ancora doveva essere costruita e lì andò benissimo. Quindi auguriamoci tutti acquisti tra il 26 e il 31 agosto.
10: Io ho detto la mia, Giacomo ha detto la sua.
7: Vai.
10: Tocca a voi, amici da casa, dire la vostra via SMS,
7: no,
10: telefonandoci.
7: Io facendoti un discorso razionale, e la Fiorentina deve vendere qualcosa, cioè non si può chiedere a questa Fiorentina di continuare a acquistare. Certo, diciamo che Vieri, ne parlavamo anche settimana scorsa, è ormai una settimana abbondante che se ne parla. Vieri ci ha un po' sorpreso per le cifre, ma è non tanto, guarda, non ne faccio neanche un discorso, è stato pagato troppo o è stato pagato poco. La verità è che sei andato a prendere in un ruolo che almeno quantitativamente era già coperto, perché
10: c'è
7: già
10: un parametro oggettivo, amico mio. 17 milioni, 15 più 2 di bonus per un 21enne che arriva dal Brasile, fa il difensore centrale, sono oggettivamente una cifra importante.
7: Lo standard che ha messo Paratici è abbastanza alto, era
10: questo. Io addirittura, come dire, l'ho chiamata una botta de vita, citando tra l'altro una pellicola degli anni 80. Allora, io l'ho vissuta così. Ce l'aspettavamo? Non credo.
7: No.
10: Quindi è stata una sorpresa, sia per il ruolo, sia per l'impegno economico. Da questo punto di vista, per me è già positivo di per sé l'arrivo di Vieri, perché in un'estate affannosa per il caldo e anche per il campionato brutto che la Fiorentina ha concluso, l'ultimo, avere una buona notizia che ti tira un po' su è sempre bello.
7: Perché ci tira su la notizia di Vieri?
10: Io credo di sì. Poi diteci voi la vostra. Se non dite no, non ce ne frega nulla, poteva essere Vieri, un altro, potevano spendere 300.000 euro, saremmo stati contenti lo stesso. Io, vedere che la Fiorentina spende d'amble una cifra importante per il suo primo colpo di mercato, lo trovo un buon segnale.
7: Anche perché ora che ci penso, mi è tornato in mente, ti ho pensato quando è arrivato l'acquisto, perché tu ci avevi detto nelle scorse settimane, secondo me, quale è la direzione che prenderà
10: Paratici.
7: Io
10: avevo detto, le prime due operazioni
7: lo dimostreranno, le prime due operazioni.
10: Le prime due operazioni daranno il senso, la direzione. Ecco, in questa chiave, se la prima operazione è un ragazzo giovane di grandi speranze, pagato senza troppo badare al centesimo, questo lo si può dire, credo, no? Lo trovo un buon segnale di, nella serie, vogliamo fare bene, vogliamo rilanciare forte.
7: Il famoso buongiorno che si vede dal mattino.
10: Poi vedremo, naturalmente commenteremo, ma insomma, se fosse stato al contrario, un'operazione con trattative lunghe a cercare di limare il centesimo per un giocatore in ruoli dove la Fiorentina è già coperta o dove ha per esempio molti giocatori di punta, avrei fatto un altro commento.
7: Endo ce l'ha la Fiorentina è giocatore di punta.
10: Un attaccante, forse un centravanti, non serviva.
7: No, a ne meno ha, che cioè,
10: ne hai due.
7: Sarebbe stato un segnale nei confronti di Ken e Piccoli. Questo sì, ti dico che anche dal punto di vista difensivo non so quanto la Fiorentina ne avesse estremo bisogno. Poi Vieri è un colpo anche per il futuro nell'idea di Paratici della Fiorentina.
10: Io ci ho visto anche una scelta in funzione Comuzzo. L'ho spiegato nel pezzo di oggi.
7: Sì.
10: Io sono rimasto colpito dall'uso della forma verbale di Paratici su Comuzzo. Va protetto, bisogna proteggerlo. Che vuol dire, mi sono chiesto. Ecco, arriva un difensore centrale che compone con Pongracic la mediana titolare, i centrali titolari. Comuzzo e Ranieri sono i centrali di rincalzo, ergo tutte le ansie e le aspettative che la città ha sulla difesa della Fiorentina, Comuzzo se le smezzerà con questo nuovo arrivo. Lo trovo un modo intelligente di proteggere anche Comuzzo.
7: Va bene, io ci vedo ancora meno spazio per Comuzzo, però va bene, cioè io ci vedo anche una valutazione su Comuzzo, perché tu hai citato le parole di Paratici, te lo ricordi anche cosa disse a domanda di Niccolò Ceccarini, se non sbaglio. Dice, Comuzzo non ha finito a titolare l'anno scorso, insomma,
10: no, però
7: mandò un messaggio.
10: Ha preso un altro pari età di Comuzzo.
7: Sì, sì.
10: 2005 l'uno, 2005 l'altro. Secondo me si proteggeranno a vicenda, nel senso che uno dei due mi aspetto che possa essere realmente il centrale titolare di una Fiorentina X del futuro.
7: O magari tutti e due, una bella Fiorentina classe 2005.
10: Tutti e due sarebbe un colpo
7: e andare.
10: Un colpo fantastico, ma uno su due.
7: Siccome ho visto che un messaggio sul tema è già arrivato e tu citavi come nel tuo editoriale, poi hai citato una commedia famosissima che io devo dire non conoscevo e faccio mea culpa, però vuoi lanciare anche la domanda? Settimana scorsa il tema di spalla che ci eravamo portati dietro era la canzone vostra preferita di Rino Gaetano. Oggi Stefano ne ha un'altra.
10: Allora, che secondo proprio me è perché ho citato anche la pellicola che forse qualcuno di voi ricorderà, interpretata da Alberto Sordi e Bernard Blier, attore franco-argentino raffinatissimo della commedia italiana. È quello che fa Niccolò Righi, il personaggio del vecchietto.
7: Non il nostro Niccolò Righi.
10: No, non il nostro. Del vecchietto che va al bar del Necchi e si mangia le paste gratis.
7: Circuito, sì.
10: In Amici miei. Blier e Sordi sono due anziani, tra l'altro uno mezzo zoppo, e a un certo punto, stufi della loro vita da anziani in un paesino italiano, decidono di prendere una macchina iconica, l'Aurelia Sport, la vecchia macchina di uno dei due. Aurelia Sport ti dice qualcosa?
7: Quindi, no.
10: Male.
7: Cioè non come macchina, mi dice
10: il Sorpasso,
7: l'Aurelia.
10: Il Sorpasso, film meraviglioso con Vittorio Gassman. Lo ricorderai, no?
7: No. Cioè, naturalmente ho sentito, però
10: Dino Risi vanno in giro questi due, Gasman e l'altro che Trintignà, con questa macchina del tempo di quando le macchine le facevano bene.
7: Però Stefano, arrivami alla domanda, mi ha fatto un preambolo di 42 minuti.
10: Parlando di commedia italiana importante, il vostro film, ma non il solito Amici miei, vi prego, andiamo un po' più a fondo.
7: Io avrei detto subito Amici miei.
10: È facile, troppo facile.
7: Troppo facile. E di che anni si
10: degli
7: può
10: anni,
7: parlare?
10: Degli anni d'oro della commedia italiana.
7: Quindi gli ultimi anni.
10: Anni fine 50, 60 e tutti i 60.
7: Sì, ho capito Stefano, e chi non conosce i film degli anni 60
10: è qualcosa di 70.
7: Ma scusa, teniamoli tutti, anche se uno è piaciuto un film nel 2005, no?
10: Ma perché c'è ancora la commedia italiana nel 2005, quella vera?
7: Ma magari qualcosa c'è.
10: Diciamo che se qualcuno mi convince, ce lo facciamo rientrare.
7: Va bene, io ti dico Follemente con più recente con Pilar Fogliati come commedia italiana, che di recente molto carina, con l'attuale fidanzata del direttore,
10: sì,
7: sportivo,
10: che francamente, come dire,
7: non ti è piaciuto?
10: È un bel attacco, è un bel filmino, sì, punto,
7: in cui
10: è un bel filmino,
7: punto, però dici niente a che vedere con la grande commedia all'italiana.
10: Mi metti a petto il sorpasso.
7: Però scusa, tanto
10: Amici miei e
7: detto...
10: Follemente.
7: No, va bene, ok. Capisco.
10: Ti tiro dietro,
7: capisco.
10: Qualcosa.
7: E perdonami, però mi hai detto anche non con attori famosi, cioè se io ti dico Il medico della mutua è troppo banale.
10: Parliamone, molto molto bello,
7: Alberto Sordi. E quindi
10: Sennò... siccome Bernard Blier, io speravo di aver acceso qualcosa in te, in voi, con questa figura, questo caratterista, questo attore all'apparenza minore, in realtà un gigante della recitazione.
7: Beh, comunque in Amici miei ce n'erano diversi di giganti del cinema,
10: compreso Bernard Blier.
7: E tra l'altro, guarda, state già regalando delle gioie. Io devo dire, non ne conosco uno dei oddio, qualcuno sì, ora ci ha mandato uno Paolo dal Grosseto, sì, però guarda, è già partita, Stefano. Io tutte le volte non ti do un euro su questi contest che te lanci, e invece gli ascoltatori perché sono li sottovaluti,
10: sono sulla lunghezza d'onda di ciò che piace
7: a chi?
10: Anche a chi parla da questa parte del microfono.
7: Ah, dici?
10: Io sono convinto di sì.
7: Quindi
10: la tua generazione è una generazione strana, un po' sfortunata. Sei troppo giovane per aver visto alcune cose, troppo vecchio per conoscerne delle altre.
7: Questo è vero. Ti comincio una bella scarica che stanno arrivando, davvero, ragazzi. Io non mi aspettavo. Vabbè, a parte Daniele Autista Viola dice mitica l'Aurelia B24 Spider.
10: Ragazzi, ma quelle erano macchine.
7: Quelle erano macchine, io non ci ho presente, ora me l'andrò a cercare.
10: A te poi dopo vai a casa e ti vai a vedere, lo trovi su YouTube. Il sorpasso di Dino Risi. Anno 1962.
7: Beh, gran macchina. Sì,
10: tra l'altro,
7: dire, gran macchina.
10: Si vede in una scena dietro, fra le comparse, un Vittorio Cecchi Gori giovane, mentre c'è una partita di ping pong, e dietro, tra quelli che guardano, c'è Vittorio Cecchi Gori giovane.
7: E poi su Vittorio Cecchi Gori ti faccio una domanda che è emersa alla trasmissione di ieri, molto interessante. Però ti parto, va bene, addirittura Stefano 69 ci ha mandato la Lancia Aurelia B24 Spider del sorpasso, azzurra, color carta da zucchero. Allora, Paolo da Grosseto, I soliti ignoti, che effettivamente conosco.
10: Monicelli, grande.
7: Marco Il Vizietto.
10: Bellissimo, Tognazzi.
7: Bene, Fantasmi a Roma, io non lo conosco, Giuseppe da Firenze.
10: Confesso.
7: Non conosci anche te?
10: Non mi dice in questo momento.
7: Fantasmi a Roma, vedi. Poi Marchino Dall'Odi, quel gran pezzo dell'Ubalda, tutta nuda, tutta calda.
10: Fa parte però del filone successivo degli anni Ottanta, il film,
7: vabbè,
10: il cinema cosiddetto trash.
7: Sì.
10: Non è proprio la commedia all'italiana.
7: Allora, il Marchese del Grillo a mani basse,
10: ragazzi,
7: dice Yuri.
10: Con me, come l'Ave Maria, lo so.
7: Comunque tu mi hai citato Mario Monicelli e a me non possono venire in mente Parenti Serpenti, che
10: bellissimo,
7: è veramente...
10: però più tardo, è del 92.
7: 90 davvero. E anche Speriamo che sia femmina, credo che sia più o meno di quegli anni.
10: Dove c'è un grande Bernard Blier,
7: sì,
10: nella parte di Zio Gugo.
7: Sì, è vero.
10: Il vecchietto.
7: È vero, Zio Gugo, sì. Ma c'è anche... il però Rozzi, mi sfugge il nome dell'attore, anche lui francese, però c'è anche lui che poi è, vabbè, insomma,
10: Noiré,
7: bravissimo, Philippe Noiré.
10: Compianto,
7: e anche in quel film, tra l'altro, Compianto, però vabbè. C'eravamo sì. tanto amati, Paolo Davicchio.
10: Bellissima.
7: Sì, eh?
10: Bellissima, Monicelli.
7: Mi dai un voto da 1 a 10 a
10: Monicelli,
7: questi... dammi voti a queste, sei un giornalista, dammi voti a questi film.
10: Monicelli, questa di questo qui di Monicelli è uno dei più belli, secondo me.
7: Davvero, sai, non l'ho visto, pur amando Monicelli, c'eravamo tanto amati.
10: Ma scherzi, la Sandrelli, Tognazzi.
7: Ma ragazzi, che volete, farmi fuori perché
10: Manfredi,
7: non ho visto il film?
10: Manfredi, che
7: me lo
10: io per esempio un film che consiglio a tutti, che oggi si parla moltissimo di immigrazione. Nel 1973 Franco Brusati, regista di mestiere, fece con Nino Manfredi un film che si chiamava Pane e cioccolata. Il tema della emigrazione raccontato nel suo nocciolo. Emigrazione italiana, però. Italiani che andavano in Svizzera a lavorare.
7: Bello, perché temo che parleremo molto poco di Fiorentina,
10: no,
7: rimarrà deluso,
10: anche di Fiorentina.
7: Perché stanno arrivando veramente tanti. Bellissimo, travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto.
10: Lina Wertmüller,
7: sì,
10: ma però più, un po' più tardo,
7: Sì,
10: con Giannini.
7: Natale in casa Gori, ragazzi, comunque stai regalando delle perle, effettivamente alcune che nella mia memoria erano finite un po' in un cassetto, le state ritirando fuori, molto bello. Film uscito quest'anno, Simone da Milano, ma dice un gran film che riprende quel genere, Le città di pianura, che io non ho visto, non ho seguito, però Sara Mastrosimone, Le città di pianura, niente.
10: Io mi piacerebbe sentire qualche citazione di Scola, perché ci sono un paio di titoli, tra l'altro entrambi di Alberto Sordi, girati da Scola,
7: Ettore.
10: Uno con Bernard Blier.
7: Ragazzi, stanno arrivando veramente a decine. Allora, Finché c'è guerra c'è speranza, Andrea.
10: Bellissimo.
7: 61.
10: Regista e attore di Alberto Sordi. Film bellissimo. Trovate anche il discorso finale. Bellissimo di questo film. Cioè, che le guerre non le fanno solo i fabbricanti d'armi, ma anche le famiglie che vogliono e non si accontentano mai. Le anelline, le collanine, gli appartamenti e tutti i cazzi che ve se fregano. Dice Alberto Sordi.
7: Bellissimo. Allora, Stefano, per attualizzare anche questo tema che ora porteremo avanti, perché ce ne sono veramente di interessanti di film, ti chiedo anche, non mi devi rispondere subito, ci pensiamo via via, anche quale film della commedia degli anni 50, 60 e anche 70 può essere secondo te il film perfetto per raccontare la Fiorentina al 2 luglio 2026. Ci pensiamo con calma, non dobbiamo rispondere subito. La Grande Guerra potrebbe essere
10: La Guerra è questo anche da storico lo dico, è il più bel film sulla Prima Guerra Mondiale che sia mai stato realizzato dal cinema, io direi mondiale. Mario Monicelli, anno 1959, Sordi, Gassman, film gigantesco.
7: Bellissimo. Finché c'è guerra c'è speranza, Alessandro.
10: È quello che dicevo prima di Sordi.
7: Anche
10: che fa il commesso viaggiatore di armi.
7: Poi, sì, e ricordami che ti fa anche una domanda sulla questione dei 6 milioni. So che tu hai un'opinione, ma arriviamo.
10: Molto precisa.
7: Aspetta, però, vuoi subito, così interrompiamo questo flusso e poi lo riprendiamo
10: così
7: dei film.
10: Parliamo
7: Madonna,
10: subito,
7: ragazzi,
10: di Fiorentina.
7: Che bello, quanti ce ne avete mandati? Sonia ci dice L'armata Brancaleone.
10: Ah, grande film,
7: certo. Grande film. Allora, guarda, perché sennò me li perdo i messaggi. Alessandro ci aveva scritto anche Stefano, ti accodi anche te alla difesa di Gotine? Il disastro in persona.
10: Ma
7: ci ha pure lasciato un chiodo da 6 milioni di euro.
10: Io non mi accodo alla difesa di Codine, né partecipo.
7: Codine chi è?
10: Gotine,
7: sì.
10: Cioè Daniele Pradè.
7: Secolo Daniele Pradè sempre.
10: Né mi allineo però alla facile damnatio memoriae, che è sempre colpa di quello che è andato via. Allora, è chiaro che.
7: Allora tu difendi anche te,
10: Pradè. È chiaro che i 6 milioni, dopo averci rotto le scatole per anni con Fiorentina regina dei bilanci, Fiorentina che vince il campionato dei bilanci, il fatto di prendere una multa non è una bella figura, siamo perfettamente d'accordo. Dopodiché, attenzione, se adesso la storia della multa qualcuno la usa come foglia di fico per dire non possono spendere, viene da ridere, poiché 6 milioni per una società che fattura 200 milioni di euro, una società che paga 12 milioni l'anno di manutenzione del Viola Park, che spende 25 più 2 per piccoli. Sono una cifra irrisoria che non cambia. Non cambia nulla della possibilità di impegnarsi per costruire una Fiorentina importante. Quindi, tanto è vero che la società stessa neanche farà ricorso per questa multa. Fate caso alla Roma. La Roma ha pagato per anni, multe tutte le stagioni, poi ha investito ancora e fa la Champions.
7: È solo che è una beffa, ecco, questo.
10: Ma questo
7: sì.
10: Allora colpa di chi c'era, di chi ce l'ha tenuto, di chi ce l'ha tenuto.
7: Di chi?
10: Di chi ce l'ha tenuto.
7: Non avevo capito, scusa.
10: Pradè mi pare che sia stato riconfermato, sì, tutti gli anni.
7: Sì, lo dicevamo anche ieri con
10: e
7: Chiara.
10: E attenzione, se c'è la multa da 6 milioni, sarà anche colpa del direttore generale che c'era e c'è ancora oggi, oppure no? O è sempre colpa di qualcun altro?
7: Io ci metto anche un altro discorso, Stefano, che una stagione come quella dell'anno scorso non può non lasciare degli strascichi, perché io cito anche Salvatore Napolitano, che un mesetto fa avevamo interpellato proprio per sapere un po' com'era la questione dei bilanci e anche immaginarci, no, che tipo di mercato poteva fare la Fiorentina, e lui ci diceva, ci spiegava delle cose, ad esempio io non sapevo, banalmente arrivare quindicesimi in Serie A rispetto a arrivare sesti come l'anno prima ti porta in cassa molti meno milioni, ti porta 4-5 milioni in meno. In più ci metti l'eliminazione alla Conference ai quarti di finale, in più ci metti, va bene, lo stadio c'è sempre ma comunque non c'è mai stato il pienone, in più ci metti, va bene, anche l'assenza di plusvalenze o di cessioni che tu hai potuto fare dopo la stagione. Però ecco, sì, mi sembra l'ultimo dei problemi, ecco, della Fiorentina attuale, il fatto di dover pagare 6 milioni.
10: Ecco, appunto, ragazzi, è fuffetta proprio, cioè non ci facciamo portare per il naso, è fuffetta. 6 milioni su un bilancio da 200 sono una cifra, io non voglio dire risibile, ma quasi. Quindi non, davvero non ci facciamo raccontare le storie. Poi il discorso della regina dei bilanci, Fiorentina meravigliosa coi numeri, era propaganda. Adesso lo avete capito quando vi diciamo attenzione, perché tutto, quando vi fanno le clac, quelli che fanno gli applausi, è sempre propaganda. Cerchiamo di ragionare con la nostra testa.
7: Tra l'altro mi hai spiegato, io non sapevo cos'erano le clac.
10: Le clac sono quelle che si portano dietro gli attori nei teatri, agli spettacoli, i gruppi che applaudono qualunque cosa succeda, quelli che dicono bravo, bravo, bravo, attore fantastico. Ecco, nella nostra professione ce ne sono un sacco di clac. Sapevi, no?
7: Lo sapevo e come, lo sapevo e come. Ci sono veramente tantissimi film da cui vorrei ripartire, però ti dico anche che sono le 17:30.
10: Ti sei fissato te però con questa storia dei film,
7: Ma mi sono fissato io perché veramente
10: lo sai
7: che io semplicemente pongo dei dubbi, però poi ti do anche spazio perché mi fido ciecamente di come conosci i nostri ascoltatori.
10: Non dite poi sono io un paro di Fiorentina.
7: Di fronte a quanti ascoltatori ci hanno mandato la loro commedia, tra l'altro rispondendo in età, perché io ti dicevo magari è un po' stringente, no, il target.
10: Ancora non mi hanno citato i miei due film.
7: Non credo che sia, però, e tra l'altro no, mi sottovaluto perché questo conosco Gabriele, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto,
10: storia, bellissimo,
7: sì, di Elio Pezzo,
10: Gianmaria Volonté,
7: sì, con che per l'andamento grottesco è una commedia satirica.
10: Ma è geniale.
7: Sì,
10: voi
7: geniale.
10: Pensate molto che bello. Io quando mi inventai il personaggio dell'indiscreto, che qualcuno forse a casa si ricorderà, che parlava con la voce contraffatta su un'altra radio di mercato di Fiorentina, feci fare la sigla con l'inizio di pianoforte della colonna sonora di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto.
7: Non male. Non male, ce ne sono tanti altri. Vi dico anche che questo sarà un Garrisca al vento a tema Mario, però non dico nient'altro, perché abbiamo una scaletta molto fitta, quindi noi ci fermiamo per la prima pausa, ma torniamo in un batter d'occhio. Restate con noi.

0: Se Viola. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
1: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto! Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
0: Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei Viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: Oh, grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: 17.33, sempre che arrisca il vento, sempre Giacomo Galassi insieme a Stefano Prizio e un tema di spalla di questa trasmissione che al 348-7513-933 devo ammettere vi fa impazzire, quindi ancora una volta bella per Stefano che nonostante i miei dubbi continua a fidarsi del suo acume o di come conosce anche le voluttà, i piaceri,
1: le
0: nostre
1: voluttà,
0: è venuto così e quindi vi ha stuzzicato e state rispondendo. Gianmarco da Varese, migliore vostra preferita commedia italiana anni 50-60 al massimo 70, giusto Stefano? Questo
1: sì,
0: è il tema che ora diciamo anche al nostro prossimo ospite, Gianmarco da Varese, mandandoci anche una bellissima foto proprio che trasuda italianità, dice Crimen, un thrilling comico del 1960 con Sordi, Gassman, Manfredi e Bernard Blier come commissario. Il mio preferito da ragazzino in TV è la mia prima VHS quando c'erano i videoregistratori. Galax rinasce 20 anni prima, la prossima volta, guarda, ci sto pensando e purtroppo non è una cosa su cui controllo. Lo conosci Crimen?
1: Sì.
0: Sì, bene, questo è.
1: Tra l'altro a quell'epoca era bello vedere i film a episodi, c'erano grandi registi, una cosa che non si fa più oggi nel cinema. Grandi registi che si mettevano assieme e ognuno inseriva nel film il proprio episodio e ne venivano fuori veramente delle chicche splendide.
0: Sono curioso di sentire anche il film preferito di Mario Tenerani. Buonasera Mario, ben trovato. Ciao Mario.
2: Ciao Giacomo.
1: Ciao Mario.
2: Ciao Stefano.
1: Ciao.
2: Stavo
0: in tutto il suo
2: splendore.
0: Stavo
2: ascoltando Stefano.
0: Sì.
2: E mi veniva in mente, devi sapere, io ho una passione viscerale, endemica per Alberto Sordi, no? Io alcuni film l'ho visti anche 100 volte e continuo a ridere. E purtroppo non mi succede la stessa cosa con molti comici di oggi, però sarà un mio limite. E c'è un film a episodi, e adesso sentiamo le parole a Stefano, che è drammaticamente d'attualità in queste ore. Ed è della, il film che si chiama I Nuovi Mostri. E c'è Alberto Sordi che recita una parte pazzesca di un nobile, un super nobile romano che vaga nella notte della,
1: sì,
2: della
1: sì,
2: capitale
1: e trova l'infortunato, sì.
2: Sì, Giovan Maria Catalan Belmonte,
1: sì.
2: Che a un certo punto accompagna una signora al Jequio, poi lui cerca di andare a un altro posto, trova un ferito sotto la statua di Mussolini e cerca di soccorrerlo per portarlo all'ospedale, però poi non glielo prendono perché gli ospedali sono pieni e lui continua a dire ma io devo andare con questa remoscia perché mi aspetta la baronessa tal dei tali perché abbiamo una riunione sullo scisma d'Occidente e queste ore si sta parlando di scisma, no, con i lefebriani, per cui penso che è un film, credo che avrà sto basso 50 anni ma potrebbe averne anche di più e pensa quanto è attuale, quanto era attuale Alberto Sordi, tra l'altro una caricatura e un modo di parlare molto nobile ma che ricordava secondo me Stefano anche un po' l'avvocato Agnelli, secondo me c'è un po' una caricatura.
1: Sì, faceva forse un po' il verso, sì.
2: Faceva un po' il verso. Ed è meraviglioso, meraviglioso.
0: I nuovi quindi mostri che non sono i mostri invece, perché no, ce l'ha detto Tommaso Loretta, il direttore,
1: nei mostri,
0: ci ha scritto.
1: Nei mostri, mostri Albertone fa il famoso
0: Albertone,
1: celeberrimo,
0: sì.
1: Dentone, quello che fa il concorso per andare a leggere il telegiornale nella RAI dell'epoca. Ed ha questa evidente anomalia fisica, questi dentoni, fa l'esame, è un genio. E nessuno ha il coraggio di dirgli ti bocciamo perché hai dentoni e lui finirà con il fare il presentatore al telegiornale della sera.
2: E poi anche quello Stefano, se ci pensi, io sto andando a memoria, poi ha sotto mano il computer Giacomo, io ho 62 anni, avrà la mia età quel film lì più o meno.
0: I mostri
2: no,
0: del
2: credo.
0: 63.
1: Quindi più o meno
2: no,
1: sì.
2: No, quello di Guglielmo il dentone. Sì, i mostri del 63, sì.
0: Sì.
2: Quindi ha un anno più di me ed è di un'attualità spaventosa, perché si parla del tema della RAI, si parla della lottizzazione anche lì, della commissione in cui c'è un monsignore, c'è Nanni, sì, Loi, sì. Ci sono tutti, e lui li smaschera attraverso una cartina geografica che era invece Agé, era datata, e quindi non riportava l'affluente di un fiume che sembra Israele, se non sbaglio,
1: sì,
2: nello
1: sì.
2: Stato Israele, e lui li corregge e alla fine loro devono cedere, ma è spassosissimo che poi lui, nonostante questo evidente difetto, diventa amicissimo delle sorelle Kessler, non nel film, e quindi anche dal punto di vista del corteggiamento dimostra di avere delle dosi che altri più belli di lui ignoravano. Ma quelli sono capolavori e è un po' come, poi parlando di calcio, ora mi avete un po' provocato, è un po' come se voi ascoltate una canzone di Rino Gaetano del 1978 che si chiama Non te regge più, tu non devi fare altro che sostituire i nomi di allora con i politici di oggi e ti accorgi che è tutto tale e quale.
0: Guarda Mario, io non credo tu ci abbia seguito giovedì scorso, ma il tema di giovedì scorso aveva lanciato Stefano Prizzo, era la canzone preferita di Rino Gaetano. Io quindi hai risposto anche a quella, credo, Non te regge più.
2: Sì, però ce ne sono anche altre, A mano è bellissima, secondo me. Sì. No, ce ne sono diverse. Sì. Però quella, poi sai, io avevo 14 anni, ero pazzo di Antonioni, pazzo, va bene, quindi per me, e per me già sentire citare Antonioni in una canzone era motivo, come dire, di estasi, no? Quindi io sono rimasto poi pazzo per Antonioni, per cui voglio dire, non è che sono cambiato invecchiando, anzi se è possibile sono ancora di più, e però insomma nell'immaginario di un bambino, no? A un ragazzino a 14 anni con una Fiorentina che si salvava per il rotto della cuffia in Serie A in quell'anno, sentire nominare Antonioni, poi questa canzone mi colpì, però allora francamente non avevo gli strumenti intellettivi per giudicarla, anche oggi insomma mi mancano abbastanza, però un po' meglio di ieri, sì, ecco.
0: Stefano, volevi dire qualcosa?
1: Sì, volevo fare una domanda a Mario, perché un'altra domanda che abbiamo fatto qui agli ascoltatori la giro a te. Di qui al raduno della Fiorentina,
0: questa sulla Fiorentina,
1: ecco. Questa sulla Fiorentina naturalmente, di qui al raduno della Fiorentina che mettiamo più o meno 9-10 luglio, no?
0: Sì.
1: Quanti ulteriori acquisti dopo quello di Vieri ti attendi?
2: Sono 10 giorni, sono pochi, però mi dicono il Parati ci sia scatenato, nonostante insomma questa vicenda della multa e certamente non l'ho ammesso di buon umore, ma io immagino al netto di Vieri, dici tu, io penso almeno altri due ci dovrebbero essere, secondo me. Poi se sono 6 Stefano tanto meglio, però cerco di essere realista. In realtà pronti via Paratici invece di vendere ha comprato, ha bruciato la concorrenza per prendere Stovieri, poi staremo a vedere se è un buon calciatore o no. Personalmente ho raccolto buone referenze da persone che lo conoscono, da addetti al lavoro che lo conoscono, credo farà un altro paio di operazioni. Più c'è il tema di come organizzare gli allenamenti, perché la Fiorentina ha bisogno di un pullman e mezzo per portare la squadra lì, no? A parte sono già alla parca, al di là delle battute, quindi sicuramente faranno, divideranno la squadra in due gruppi, ci saranno i tecnici e i preparatori che seguiranno quelli fuori rosa in attesa di trasferimento, perché tu non puoi immaginare che grosso inizi il lavoro con quel plotone, no? di calciatori. Però io mi aspetterei al netto di Vieri, sognando almeno altri due calciatori, e ripeto, se ne arrivano 4 Stefano tanto meglio, ma tu pensa di questi tempi, di altri anni, e cosa facevano? Di solito facevano un giocatore e poi non per settimane, per mesi sparivano, salvo poi usare l'ultima 48 ore per comprare quello che era disponibile sul mercato.
1: 2 sarebbe una un bel risultato, secondo me. 2
0: assolutamente
1: sarebbe
2: 2 più Vieri.
1: Due più Vieri.
2: Certo.
0: C'era Sognando Beckham a proposito di film, invece Sognando Vieri mi ha fatto venire in mente Mario. No, è fermo subito perché un ascoltatore ci ha chiamato, ci stanno scrivendo. Tra l'altro ci hanno detto anche Gabriele, questo è il momento più bello di radio, da qui Radio Londra la parola a noi, cioè la vostra discussione sui film, che il film sui dentoni era I Complessi, non I Mostri.
1: I Complessi,
2: hai ragione.
0: Ha chiamato un ascoltatore, stanno arrivando messaggi, quindi però fermo un attimo.
2: No, è vero, I Nuovi Mostri era quello di Giovan Maria Catalan Belmonte, l'altro è Complessi, infatti negli altri episodi ci sono altri tipi di Complessi.
0: E I Mostri invece di Dino Risi con Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi, giusto per fare, poi noi Mario ce la portiamo dietro fino alle 19 questa discussione. No, invece l'hai citata tu, sempre a tema Fiorentina, la questione della multa, perché Stefano Prizzo qui al mio fianco si è già schierato e ha espresso quello, oddio non lo so, perché un ascoltatore diceva anche te difendi Gotti, perché anche Stefano faceva il discorso che facciamo in tanti, e cioè pensare che la multa arrivi solo per l'operato di Pradè è un po' riduttivo all'interno di una società come la Fiorentina. Però al di là di questo, tu ci hai detto quello che un po' ci immaginiamo tutti, cioè che Paratici magari non è che sia proprio contentissimo di questa multa.
1: Di sicuro non è colpa sua, però.
0: Non è colpa sua, però
1: questo
0: ecco,
1: è sicuro.
0: Forse non cambierà i destini della Fiorentina dover pagare 6 milioni di euro. Ecco, questo è quello che diceva anche Stefano.
2: No, io credo che qualcuno faccia fatica a capire quello e magari diciamo, e quindi va spiegato per bene, come diciamo Montanelli, la colpa è sempre nostra, non dei lettori. Quindi ripartiamo. Il frontman del mercato era Pradè, per me ha responsabilità pesantissime. Il Pradè degli ultimi 7 anni, non quello della prima Repubblica Viola, che è vero si avvaleva della collaborazione di uno molto bravo come Massià, però di fatto era lui a metterci la faccia. Il Pradè della seconda Repubblica Viola, secondo me, è da cassare. Quindi l'ho detto, l'ho scritto, lo sa benissimo come la penso, non è un giudizio personale, è un giudizio sul lavoro. Quindi ha mille colpe. Dopodiché poi ricordo sommessamente che è andato via perché si è dimesso, perché altrimenti oggi non ci sarebbe Paratici, ma ci sarebbe Pradè a fare l'ennesimo mercato. Per cui questo a cosa porta? Porta al fatto che evidentemente per la proprietà e per quelli che stavano sopra di lui, a cominciare dall'attuale direttore generale Ferrari, che l'anno scorso ha avallato il mercato, il lavoro di Pradè, non dico fosse stato un capolavoro, ma era un lavoro assolutamente gradevole, giusto, perché altrimenti lo avrebbero cacciato. Perché se no qualcuno mi deve spiegare come mai uno è reo

0: mondo, perché se il presidente è inteso come patron, come società, quello che vuoi, è bravo, sarà bravo intanto a scegliere la filiera di comando fino ad arrivare all'allenatore, d'accordo? E quindi se funzionano, se loro sono molto bravi, vuol dire che il presidente è stato più bravo di tutti a sceglierli. Ma se loro non funzionano e fanno errori gravi, e allora ne risponderà chi li ha scelti, e soprattutto ne risponderà chi continua a tenerli a dispetto di tutto. Quindi credo che il ragionamento sia molto semplice, non c'è nessun tentativo, almeno da parte mia, di assoluzione nei confronti di Pradè, ma viva Dio, parliamo anche di quelli che erano sopra di lui e che lo hanno addirittura applaudito per il lavoro che ha fatto. Poi qui si dimentica, tra l'altro, che non c'è solo un tema di giocatori sbagliati, comprati o venduti, c'è un tema di gestione pessima dell'allenatore di turno, perché Palladino aveva sicuramente dei difetti al netto dei 65 punti, credo anche una buona dose di presunzione, però è stato sverniciato 3 volte in pubblico da un direttore sportivo. Io francamente non vedo spesso, quasi mai, per non dire mai, un direttore sportivo che pubblicamente trita in quel modo. Mi riferisco alle notti di Monza, la partita post Verona, quella post Venezia, in quel modo Pradè. Anche in quel caso io lo feci presente, mi fu risposto che era un modo per sferzare l'allenatore. Alla faccia.
1: E poi andavano
0: a pranzo. Pensa un po' se nella tua redazione, Giacomo, Tommaso Loreto, il tuo direttore, venisse in diretta alla radio a tritarti invece di chiuderti in una stanza e di spiegarti dove ha sbagliato. Pensa che immagine uscirebbe anche di Firenze Viola e Radio Firenze Viola. Insomma, ragazzi, non ci siamo nemmeno per sbaglio su questo punto, secondo me.
1: No, Mario, poi a te e a Stefano gliel'avevo promessa questa domanda, perché ieri mi sono ritrovato un po' a sorpresa. Io ho detto una frase anche un po' sovrappensiero e alla fine ne è nata una discussione con gli ascoltatori, perché io mi sono sentito di dire, veramente con quasi ingenuità, che la proprietà commisso, risultati alla mano, è la peggiore proprietà della storia della Fiorentina, perché non è mai successo che per 7 anni la Fiorentina non sia mai entrata nelle prime 5, oltre al fatto che non hai vinto niente, oltre al fatto che per 3 anni, questo me lo ricordava che era Andrea Bevilacqua, hai lottato addirittura per la salvezza, neanche a metà classifica. E qualche ascoltatore mi ha detto, ma guardate che la proprietà c'è Chigori, ci ha fatto vincere 2 o 3 coppe, però ci ha anche cancellato la Fiorentina dalla mappa. Io naturalmente ho dato la mia risposta, però volevo sentire da voi, comincio da Stefano e poi sento Mario e poi lo salutiamo, se ho detto una castroneria a dire che questa è la proprietà commissa, è la peggior proprietà della storia fiorentina, e secondo te se la proprietà Cecchigori è peggio rispetto a questa.
2: Se l'hai detta, come dire, mi associo a te, perché più o meno la penso alla stessa maniera. Mi spiego, però, se dobbiamo tener conto del parametro ricchezza, cioè possibilità, e ciò che è stato fatto, la proprietà commisso è fallimentare in maniera eclatante, poiché è stata la proprietà più ricca che la Fiorentina abbia avuto nella sua intera storia.
1: C'è anche l'aggravante, sì.
2: Cecchigori ha una storia talmente articolata che si fa fatica a riassumerla. Io non la riassumerei, ci ha fatto vincere quel che ci ha fatto vincere e poi ci ha cancellato, perché poi bisognerebbe ritornare con la mente a cosa successe. Cecchigori fece un errore clamoroso che riguardò se stesso, voleva emulare altri grandi imprenditori del paese, segnatamente Berlusconi, non avendone né patrimonio né capacità, e questo alla lunga lo portò alla rovina, oltre ad una situazione personale sulla quale io però non vorrei entrare, ma che chiunque abbia seguito all'epoca la Fiorentina ben capisce quale sia.
1: Arrivava subito un messaggio: Cecchigori ci ha portato anche 2 volte in Serie B, ci scrive G. Mario, te che ne pensi?
0: Ma il giudizio su Vittorio Cecchigori è difficilissimo, però certo sono d'accordo, sì, per la fine il fatto di non aver voluto vendere la Fiorentina, no? Anche a Preziosi nel dicembre 2001 lo cacciò da Palazzo Borghese, forse poteva salvarla. È vero che insomma comunque ne hanno fatte di nere a povero Vittorio Cecchigori, povero nel senso che è stato bastonato, però molte se le ha cercate
2: e non era lucido,
0: diciamo, che poi alla fine Stefano, effettivamente lui condanna la Fiorentina alla C2, e lì la Fiorentina nella tragedia calcistica è stata miracolata Della Valle, cioè è arrivata una famiglia

0: famiglia, comunque era una famiglia tra le più importanti in Italia, insomma, dal punto di vista dell'imprenditoria si è accollata questo, insomma, non è arrivato il bandito, no? O il cavaliere nero che poi ti fa di tutto, quindi quello sta, però effettivamente la storia ci dice. Dopodiché c'è una prima parte di Vittorio Cecchigori che è indubbiamente di grandeur, no? Perché insomma, a parte la vittoria in Coppa Italia e Supercoppa Italiana, che poi verrà abbissata dalla Coppa Italia 2001, che arriva però già in condizioni emergenziali, no? Se ci ricordiamo. E, però insomma, i grandi calciatori, insomma, quello che lui ha speso per la Fiorentina è pazzesco. Io voglio ricordare Vittorio Cecchigori, è vero che ha fatto male, ha provocato grandi errori ai tifosi della Fiorentina, ma l'ha provocato prima di tutto a se stesso. Perché quando lui muore il padre nel novembre del 93, eredita quella montagna di proprietà, di aziende e tutto, e insomma parliamo della prima, cioè della prima azienda cinematografica d'Europa, non d'Italia, d'Europa. Ed è, Stefano se lo ricorda bene, era l'interlocutore privilegiato delle major americane, no? Quindi la Columbia, la Paramount, ditemi voi tutte quelle che volete.
1: Infatti produce grandissimi film.
0: Parlava con Mario Cecchigori prima che con Luigi De Laurentiis, che è lo zio, se non sbaglio, di Aurelio, no? Presidente del Napoli, che comunque è stato un grandissimo produttore cinematografico, no? Però Mario era un'altra roba, Marione, come lo chiamavamo noi, era un'altra roba. E lì il giudizio è difficile. Io ti dico questo: il discorso che fa Stefano è molto giusto, cioè nel senso che non esiste un presidente più ricco di Rocco Commisso nella storia fiorentina, e se noi facciamo il rapporto ricchezza con risultati ottenuti, e purtroppo il piatto piange. Ma io amo ricordare che ci sono due proprietà Commisso: c'è quella che vince sul piano infrastrutturale, cioè costruisce il Viola Park, e poi perde, probabilmente non solo per colpe proprie, la partita dello stadio da costruire, ora cerca insomma i tempi supplementari, no? Di entrare un po' in partita con l'accordo, se arriverà, non lo so, perché anche questo non l'ho voluto col comune, però è chiaro che lui vuole farlo stare. E poi c'è invece la partita sul piano tecnico che perde, perché io quella storia che hai detto prima del mai nessun presidente nei primi 7 anni era arrivato, non so, ho sentito.
2: Sì, nelle prime
0: ecco, scusa, io questo non confermo e smettisco, nel senso che non sono impreparato sulla materia. Sono invece molto preparato sul fatto che da quando io seguo la Fiorentina, cioè praticamente da bambino, mai un presidente aveva lottato in 7 anni 3 volte per non retrocedere. Sono state pochissime volte la Fiorentina ha lottato per non retrocedere, e sono stati casi sporadici. Questo è chiaro. Poi la media dei punti, se non sbaglio, di questi 7 anni colloca la Fiorentina intorno al 10° posto. E non è la posizione abituale della Fiorentina.
2: 9,52 questa... Stefano scrivete.
1: Esatto, sì.
2: Sì.
0: Quindi sì, o 9-1 fra il 9 e il 10, cioè non è comunque la posizione abituale della Fiorentina. È vero che ci sono 3 finali. Ora, le finali Coppa Italia sono state raggiunte e vinte anche da Fiorentine più piccole di queste. Pensa a quella del 75, no? Con un grande presidente come Ugolini, ma che non poteva reggere il confronto con i potentati del nord, così si diceva allora. E quindi non starei qui a celebrare la finale Coppa Italia, peraltro persa, come un risultato straordinario. È una finale, batto le mani, però Fiorentina c'era stata tante altre volte in finale. Le altre due sono finali europee e quindi hanno un valore molto, secondo me, perché sono finali europee, però arrivano attraverso il piazzamento 8º-7º posto in campionato, che però prima non c'era. È vero che ogni cosa va contestualizzata, però insomma, se penso che la Fiorentina Montella è arrivata 3 volte quarta, non ha mai fatto la Champions League, perché all'epoca valevano solo i primi 3 posti, la prima volta è entrata quarta, è arrivata quarta, lo vogliamo dire, insomma, dopo tanti anni che è stata proprio rubata quella qualificazione alla Fiorentina Montella, rubata nel senso che ci sono stati dei disastri in campo come errori arbitrali che insomma più o meno volontà, credo indirettamente, non voglio fare complotti, però insomma hanno premiato un Milan che sicuramente era molto più forte sul piano politico della Fiorentina, il Milan di allora, non quello di oggi, che mi sembra di gran lunga peggiore la Fiorentina. Quindi insomma anche queste finali belle io le ho anche celebrate, anzi sono stato anche accusato da qualcuno di averle celebrate troppo, perché per molti era uno schifo non erano, però arrivano da un piazzamento all'8º posto, cioè voglio dire, se domani col 10º posto si va in Europa ne prendo atto, mi fa piacere, però devo anche avere l'onestà intellettuale di dire ci arrivo al 10º posto e quegli altri prima, allora quante volte i Pontello sarebbero andati allora in Europa. Quindi questo è il ragionamento. Io, mi dispiace dirlo, però insomma, per me il saldo di questa proprietà è negativo dal punto di vista tecnico.
2: No, soprattutto poi il discorso che facevo io è che non è finita la proprietà commissaria, ha tutte le carte in regola per invertire questa rotta. Semplicemente sulla questione invece del non essere mai arrivato tra i primi 5, io lo dicevo con cognizione di causa almeno dagli anni 80 ad oggi, perché la proprietà Pontello al quarto anno arrivò quarta, la proprietà Cecchigori al quarto anno arrivò quarta e la proprietà Della Valle al quarto anno, anzi al quinto anno arrivò quarta. Quindi
1: poi per chiudere,
2: sì, poi salutiamo Mario, perché sennò
1: su Cecchigori.
0: No, no, io non ho problemi, guardalo.
1: Su Cecchigori.
0: Sto preparando il pezzo per voi per stanotte.
1: Su Cecchigori una cosa, è vero che con i sé è difficile fare la storia, però giocando un po' con la storia, cosa sarebbe successo, mi domando e vi domando, se in quel 2002 invece di fare muro contro muro tra società di Cecchigori, tifoseria e stampa, si fosse fatto come hanno fatto ad esempio a Roma sponda laziale, quando si schierarono tutti dalla parte del club e addirittura ci fu un presidente del consiglio che disse apertis verbis: la Lazio non può fallire per motivi di ordine pubblico. Cosa sarebbe successo a Firenze? Sarebbe fallita lo stesso la Fiorentina?
0: Guarda, è una domanda difficilissima, Stefano, perché vedi, oggi anche noi, anche tu sei più tranquillo, ma allora eravamo tutti avvelenati, da rimanere onesti.
1: Sì,
0: cioè non ne potevamo più. Non era possibile, perché si vedeva anche questa testattaggia da parte di Vittorio. Io ho rivisto anni fa, tra l'altro l'ho salutato cordialmente, ci siamo parlati, devo dire, ho provato anche un sentimento di pietas, no? Umana, perché poi alla fine la traiettoria, la parabola, no? Di questo grandissimo imprenditore è calata tantissimo, e quindi oggi già lo vedo con parole, lo vedo con occhi diversi, sono d'accordo con te, rivedo anche tutti gli acquisti che ha fatto e mi sento anche di rivedere quel giudizio durissimo che scrivevo tutti i giorni sul giornale Toscana più di 20 anni fa, o che dicevo in radio o in televisione. Però insomma la situazione era arrivata a un limite, poi insomma con Vittorio non ci si trattava, cioè tu ti ricorderai fino all'ultimo ora lui ha mandato nel muro, come si dice in gergo, un famosissimo direttore di un famosissimo giornale, lo mandò alla Domenica Sportiva a dire che erano arrivati i soldi, ma il giorno dopo praticamente la sentiva fallire. Quindi insomma non sentiva ragioni, anche perché per carità lui era innamorato della Fiorentina, lui avvertiva tutto come una grande ingiustizia, per cui lo capisco a punto di sta mano, però insomma era una situazione difficile da governare, Stefano. È stata l'importante è che serva come monito, cioè che la Fiorentina non fallisca mai più.
2: Con Stefano lo citiamo spesso, perché me lo dice Stefano che anche dal punto di vista psicologico è cambiato il tifo della Fiorentina, i tifosi commercialisti sono nati anche a seguito, perché me lo racconta Stefano, dei pomeriggi in Piazza Savonarola in cui il mestiere del giornalista era diventato anche quello di essere esperto,
1: diciamo,
2: di finanza,
1: che il commercialismo nel cronachismo sportivo è subentrato in seguito ad un trauma vero e proprio. C'è col fallimento si è diffusa, in parte a ragione,
2: il
1: terrore di vedere la Fiorentina morire da un giorno all'altro. Ecco perché una certa parte della stampa e una certa parte di tifosi adesso sta attenta a quell'aspetto che alcuni decenni fa era del tutto fuori luogo parlando di sport. Nessuno chiedeva negli anni 70, 80 quanto hai pagato questo giocatore, quanto gli dai di stipendio.
2: Il financial fair play non c'era.
0: Guarda, io ho notato due fenomeni di costume seguendo. Il primo è quello che diceva Stefano, diceva anche Giacomo. Però la colpa, Stefano, ce lo dobbiamo dire con chiarezza, è della nostra categoria. Perché? Perché mentre allora io, per esempio, quando inizia il dramma, la Fiorentina entra in procedura prefallimentare il 2001, avevo 37 anni. Io per il mio giornale, era un giornale importante, purtroppo non c'è più a Firenze, e passavo, non avendo io nessun tipo, come dire, di non solo di titolo giuridico, ma proprio di conoscenza della materia. Io passavo, avendo tantissimi amici avvocati e commercialisti, io passavo i pomeriggi interi a studiare, a imparare da loro, anche perché poi parlare in per certi aspetti è un pochino più semplice, riempire pagine e pagine di giornale diventa più dura, e quindi anche scritta manente, per cui insomma fu da un punto di vista, diciamo, di crescita professionale per me, per la mia generazione, è stato un momento di grandissima crescita. Ci metto anche Stefano, è più giovane di me, ma insomma anche per lui credo sia stato un momento
1: io imparai per forza dall'inizio, non avendo, io sono cresciuto con quel tipo di
2: imprinting,
1: certo, sì, per forza.
0: Però voglio dire, perché dico è colpa nostra, perché poi non solo a Firenze, Stefano, ma anche nelle altre parti d'Italia, i grandi giornali sportivi che non erano mai usciti dal 4-4-2 piuttosto dal calciomercato cominciarono a parlare con i grandi professori universitari, consulenti, è vero, ai quali assegnavano rubriche, ne ricordo famosissima. Ti ricordi, poi c'era Uckmar, che era il professore emerito di Genova, no? che diceva, insomma, che aveva avuto ruoli importantissimi. Non so se era stato presidente anche della Consob,
1: era
0: insomma,
1: stato comunque, della Covisoc,
0: sì. E quindi i giornali cominciarono a strambare e quindi a portare il lettore, e poi per quanto riguarda la parte, diciamo, radio televisiva, all'ascoltatore, a ragionare di quei temi. E abbiamo insistito tanto anche noi, non ci siamo resi conto di aver fatto anche dei danni, perché oggi noi abbiamo una parte di tifosi della Fiorentina, per esempio, che io chiamo i tesserati per la club dottori commercialisti. Io l'altro giorno ho sentito dei commenti: ah, ma paratici quanto l'ha pagato Vieri, ma a te che te ne frega? Cioè, ti devi preoccupare, siccome non ci siamo già passati, ti devi preoccupare se leggi sul giornale o ascolti alla radio che la Fiorentina è sotto di 350 milioni. Allora tu tifoso, secondo me, hai tutto il diritto di preoccuparti alla luce del dramma sportivo già accaduto nel 2002. Ci siamo? Ma se invece il 17 costa 20 o costa 14, non sono soldi tuoi. E anche il giornalista, sì, deve stare attento, ma deve stare più attento al fatto se Vieri poi, quando avrà giocato in campo, varrà veramente quella cifra o no. Invece è scattato questo allarme,
2: timore preventivo,
0: me, cioè,
2: sì.
0: Tipo, cioè, proprio... e che poi ha portato al partito dell'Apecar, come io l'ho ribattezzato anni fa. Dice: che è l'Apecar? L'Apecar è quel furgone, no, che usano i muratori. E perché, dice, faccio un esempio: la Juventus offre 70 milioni per Vlaho, ce lo porto io a Torino. Ma cosa porti a Torino?
2: In Apecar. Mario, io ti devo salutare perché siamo noi in ritardissimo dalla regia, sto rischiando la vita.
0: Allora la prossima settimana vi dico l'altra cosa che ha causato il fallimento.
2: Oddio, va bene, vai, restiamo.
0: Però te lo dico dopo la pubblicità, se
2: vai,
0: vuoi.
2: Resta con noi, dai, ce lo dici dopo la pubblicità, ora devo saperlo. Vai, ci fermiamo un attimo e torniamo.
3: Radio Firenze.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Nel 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli!
5: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
6: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
7: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
8: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
9: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
10: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
11: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola.
2: Seconda ora di Carrisca al vento al via con Giacomo Galassi, Stefano Prizzo qui al mio fianco e Mario Tenerani sempre in collegamento, che ci aveva lasciato alla fine della prima ora con tutta la suspense del mondo su qual è l'altro aspetto che il fallimento della Fiorentina nel 2002 ha portato a tutti i tifosi viola. Mario.
0: No, guarda, io non ho la pretesa di essere un sociologo, perché farei
2: però
0: ridere
2: con quegli occhiali, posso
0: stesso
2: dire, ce l'hai un po' il physique du roi da sociologo, un collegamento dalla Gruber a spiegare come mai in Italia non si fanno più bambini,
1: diciamo. Repi, sono un po' il capello più lungo da filosofo tedesco,
2: sì, e anche la barba, un po' di barba.
0: Quello non c'è più, dicevo, però è un come dire, un ragionamento di cui vado molto fiero, perché l'ho fatto in presa diretta live nel 2002 e oggi incasso credo la ragione, credo. Allora ditemi voi, quando è che un bambino si avvicina, diciamo, al calcio? Tra i 6 e i 10 anni, dico bene più o meno, si diventa tifoso di solito, no Stefano?
1: Sì.
0: Allora chi nel 2002 aveva 6 anni, oggi sono passati 24 anni, ne ha 30. Chi ne aveva 10 ne ha 34, dico bene. Allora noi abbiamo una generazione, arrotondiamo a 35, con uno spettro, un delta che va tra i 30 e i 35 anni a Firenze, di non tifosi la Fiorentina. Ma io me ne accorsi allora, cioè ebbi questa intuizione, ci ragionai un attimo della respirazione. Perché? Perché noi abbiamo una generazione di trentenni, 35 anni che sono rimasti orfani di una squadra di calcio. Tutti, ma non tutti, quelli che hanno avuto in casa un padre, una madre, un nonno, uno zio H24 sulla Fiorentina, nel senso che gli hanno detto: guarda, nonostante siamo in C2, ti devi mettere la maglia viola perché noi torneremo grandi, perché noi siamo questi, siamo l'altro, perché ci abbiamo avuto Antonioni, Giulinio, Mello, tutto quello che vuoi, Batistuta, Baggio, bene. Ma io credo che questi siano una minoranza. Se voi ci fate caso, in città è molto frequente oggi trovare in quella generazione lì tifosi di altre squadre, soprattutto del Milan, per esempio, perché in quegli anni, vi ricorderete, chi è un po' più anziano come Stefano rispetto a te Giacomo, che c'era un grandissimo Milan, era il Milan dell'epopea berlusconiana alla massima potenza, d'accordo? Era certamente il primo club al mondo, vinceva e rivinceva. Poi i tifosi della Juventus, che nella mia generazione, credetemi, in città non c'erano, se c'erano vivevano nascosti. Tifosi dell'Inter. E quindi queste, c'è una generazione che si è ritrovata orfana di una scala di calcio per colpa del fallimento. Qualcuno, pochi secondo me, ha resistito a quest'onda, per, non per merito proprio, perché a 6 anni che meriti puoi avere, o a 10, devi avere qualcuno, un amico, un parente che ti indirizza alla tradizione orale, no? Cioè al racconto di quella che è stata la Fiorentina, e quindi tu diventi tifoso, se no la perdi. Ecco, io non ho la pretesa di essere un sociologo, né ho dati scientifici in mano, i miei sono solo empirici, d'accordo, di conoscenza di come vivo la città. Però fateci caso, a Firenze c'è una generazione di trentenni, dai 30 ai 35 anni, che non tifa per la Fiorentina, ma tifa per le grandi del campionato italiano. Poi c'è una generazione invece molto più piccola, che grazie all'avvento e anche alla profferta, no, dei canali televisivi, simpatizza per il Chelsea, per il Barcellona, per il Real Madrid, per lo United, per il City, d'accordo? Perché? Perché l'offerta televisiva ti porta soprattutto a vedere la Premier, a vedere la Liga, e quindi qualche bambino si innamora, ma questo è figlio più di un, come dire, dei tempi in generale. Più è chiaro che noi oggi facciamo i conti con un'immigrazione che ormai è pesante negli ultimi 20 anni, ed è chiaro che quelli, questi signori che sono arrivati all'estero, poi magari i figli sono cresciuti qua, magari sono più attratti dalla maglia della Juventus o del Barcellona o del Milan o dell'Inter o della Madrid da quella della Fiorentina. Cioè io da bambino, se andavo a Prato del Quercione o non vedevo maglia, o vedevo maglia della Fiorentina. Se uno oggi va a Prato del Quercione vede maglia della Juventus, dell'Inter. Ora io non voglio fare quello ai miei tempi, però è veramente cambiata anche Firenze da questo punto di vista. Allora, un conto sono le televisioni, ma se voi andate a vedere la fascia 30-35 anni, è anche un quesito che potete porre ai, no, ai vostri ascoltatori tranquillamente. Io non credo di sbagliarmi.
2: No, no, noi abbiamo ascoltatori grandi tifosi viola e ci raccontano il figlio tifa Napoli o Inter o Milan, Juventus, per fortuna non succede.
0: Ragazzi, il 2002 ha fatto un danno che non ci si può rendere conto. E io invece, sarà che come Stefano ero stato lì per 2 anni con la testa nel carro armato, citazione ai paratici, che ebbi chiaro quando finì tutto che cosa sarebbe successo, perché i grandi disastri si manifestano dopo che sono avvenuti, non lì per lì. Faccio un paragone, cioè il fatto che la Fiorentina l'anno scorso abbia sbagliato tutto, tutto il possibile che ci fosse a sbagliare, lo vedi perché arrivano a multa a 6 milioni, fai fatica, c'hai una rosa grandissima, e ora è l'onda lunga degli errori che hanno fatto Pradè e gli altri, no? E così qui, in modo molto più grande. Però il 2002, dal punto di vista sociologico, inteso come tifoso della Fiorentina, secondo me su una città in cui c'è sempre stata un'identificazione totale tra squadra e gente, cioè i tifosi, i fiorentini, poi ci sono anche i tifosi della Fiorentina fuori Firenze, però dico in città è sempre stata totale, ripeto, io per me era un divertimento pazzo trovare qualcuno che non tifasse la propria Fiorentina in città, perché erano rarissimi, o forse c'era qualcuno che non lo dichiarava, stava nascosto. Era l'unica città italiana dove mai era stato aperto uno Juventus Club, quello esiste ancora come tradizione. Però ti dico, è cambiato, e io credo che il fallimento abbia delle colpe grandiose. Scusate se sono stato lungo, ma volevo spiegarlo bene.
2: Meritava. Mario Tenerani, grazie mille, noi proseguiamo.
0: Grazie a voi.
1: Grazie Mario, ciao.
2: Scende
1: ciao,
2: a questa Stefano. Fermata e ci vediamo settimana prossima. Ciao.
0: Ora vi ascolto, eh.
2: Vai,
0: ascolto,
2: vai, anche
0: i
2: perché
0: degli ascoltatori.
2: Bravo, bravo Mario, così ti senti anche qualche altro film. Torniamo sul tema di Spalla, anche se poi, insomma, la discussione è pazzesco, lo dicevo anche ieri, perché io, e te lo dicevo anche in pausa, diversi giorni che arrivo qui e non essendoci grosse notizie attualità della Fiorentina, dico anche ma vediamo un po' che cosa succederà, si rischia un po' di restare sulla superficie, invece in qualche modo anche grazie agli ascoltatori e soprattutto ai miei compagni di viaggio, in questo caso tu e Mario, sì, arriviamo sempre a discussioni interessanti. Volevi aggiungere qualcosa Stefano, perché mi hai detto che non parli abbastanza.
1: No, su Cecchigori, io dico solo la storia di quella parte di storia, se mi perdonate il bisticcio, non è stata mai completamente affrontata e scritta. Ci sono delle molte vicende che sono state sviscerate fino a un certo punto. L'anno della CIDO, io mi ripromettevo per esempio di scrivere un libro sull'anno della C2, poi ho fatto un giro d'orizzonte sulle fonti disponibili e ho trovato poco. Quindi diciamo l'impresa sarebbe molto importante. Bisognerebbe che qualcuno più convinto di me e più ricco mi dicesse fallo, cosa che per ora non è successa.
2: Bene, fallo, bello.
1: Che tu sia più ricco di me è molto probabile, che tu mi voglia dare dei soldi per farlo, meno.
2: Ci penso? No, Stefano, ti pago solo per fare altro, non so, andare a cena insieme o andare a fare una bella
1: cena. Andare a cena insieme.
2: Allora, Chris da Campi ci aveva scritto 348-751-3933. Ieri sera Stefano ha visto Lo Scopone Scientifico, capolavoro. È bello che ce l'aveva scritto prima che noi poi iniziassimo.
1: Grazie, quello è un grande Bette Davis, cioè attori incredibili.
2: Poi il grillo del Marchese sempre zompa, questo
1: citazione da
2: Simone,
1: il Marchese del grillo
2: è Simone Rascandici. Mio marito davanti, dietro tutti gli altri, questo è di Claudio Viola da Bergamo.
1: Mi sembra più tardo come titolo, no? Un pochino verso fine 70.
2: Quindi non lo accettiamo?
1: Ma sì che lo accettiamo la buona volontà. A me spiace che nessuno abbia acchiappato il mio.
2: Guarda, uno sì, perché me l'avevi detto, però lo sai che mi sa che ecco, riusciranno i nostri eroi a ritrovare il caro amico misteriosamente scomparso in Africa?
1: Bellissimo, Ettore Scola.
2: Bello, onesto, immigrato.
1: Oh.
2: Tutti e due, sempre lui,
1: tutti
2: sempre
1: e
2: l'amico.
1: Due. Ecco, bello onesto.
2: Detto e ce n'ha davanti talmente tanti, ce l'ha scritto talmente tanti, perché ci ha scritto l'amico che mi pare non si firmi. Una botta di vita, due anziani abitano a Roma.
1: L'ho citata nel pezzo di oggi, una botta.
2: E poi vanno in Costa Smeralda, raccontala bene la trama, Prizio.
1: Beh, dell'88, sì.
2: Poi Il Sorpasso del 62, film meraviglioso, poi I Magliari con Sordi, Rocco e i suoi fratelli.
1: Un po' precedente.
2: E poi Australia sposerebbe con paesana illibata.
1: Bello, onesto, emigrato a Australia, sposerebbe con paesana illibata,
2: è vero,
1: che oltre a essere un film divertentissimo, è un film che dà uno spaccato molto serio dell'emigrazione italiana in Australia, della sofferenza degli emigranti. Ci sono tante cose in quel film che fanno riflettere oltre che divertire. Infatti Ettore Scola non è un regista a caso.
2: E anche Andrea 61 ci aveva detto: riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa, 1968. Poi ci sentiamo anche due WhatsApp audio, sono tanti anche i messaggi scritti, però non ci siamo ancora sentiti alle 18:18 la vostra voce, quindi sentiamoci.
13: Volevo segnalare la grande abbuffata. E poi è un film che non so se l'hanno visto con un Manfredi giovanissimo, un Gianrico Tedeschi, Carmela la sonnambula, era molto divertente. Ciao ragazzi, ciao Pizio.
1: Ciao.
14: Ciao Giacomo, buongiorno, ciao grande Stefano, sono Paolino da New York, me lo ricordo bene l'indiscreto, il programma e... le notizie di mercato camuffate, come no, con la sigletta che avevi inventato. Sembra ieri, ma ne è passata tanta di acqua sotto i ponti dell'Arno. Io sono sempre in California qui, che tristezza vedere tutti gli americani che esultano e si divertono dopo la vittoria qua e vedere il calcio come prende sempre più piede e da qui in America. Comunque un abbraccione, buona trasmissione, sempre Forza Viola. Stefano, un abbraccio particolare a te.
1: E,
14: mamma mia, saranno 20 anni ormai che ci si conosce. A presto, un abbraccione.
1: Paolino, tra l'altro, poteva andarti peggio che essere in California.
2: Guarda, l'altro giorno ci ha chiamato, ci ha raccontato anche un po' com'è, perché lui no, è pilota d'aerei, quindi ci raccontava quanti ne sta portando in giro per l'America, di questi tifosi, di tutte le varie squadre mondiali che stanno succedendo di tutti i colori.
1: Sì, e Paolo Blauer, certo.
2: Certo, è il grande Paolino da New York. E poi, vabbè, il primo amico ci aveva mandato i due film.
1: Vi do un titolo che è una chicca da ricercare. Se vuoi lo do subito.
2: E dallo subito, perché tra 20 minuti, film, tra 40 ci si saluta.
1: Un film intelligentissimo di Nino Manfredi, anche regista. film anticlericale, ma di un'intelligenza incredibile.
2: Qual è?
1: Per grazia ricevuta.
2: Ok.
1: Lo trovate su YouTube, naturalmente. Film bellissimo. Sul rapporto tra la religiosità, quella però dei paesi, quella antica, e il protagonista del film.
2: Bene, allora poi ti do una notizia di mercato abbastanza importante.
1: Oh, se c'è la notizia.
2: Finalmente, sì, ora però era un po' nell'aria, ma finalmente ci dovremmo essere. Lucas Beltrán torna a River Plate. È fatta, a breve arriva l'annuncio. Le cifre sono quelle del prestito oneroso a 500.000 euro, con l'obbligo di riscatto a 6.700.000 per il 50% del cartellino di Beltrán. Quindi ad oggi fai una minusvalenza, perché mi ha spiegato Salvatore Napolitano che era più o meno 11 milioni il prezzo per non fare una minusvalenza, però è anche vero che lo vendi al 50%, è comunque un classe 2001, chissà che nel futuro non possa.
1: Ma appunto, sarà peggio aver fatto la minusvalenza su Beltrán, sarà peggio aver pagato 25 più 2 piccoli, sarà peggio pagare 12 milioni l'anno di manutenzione del Viola Park o la multa da 6 milioni del Financial Fair Play?
2: Peggio queste altre.
1: Allora, non cominciamo a frignare la multa. Non si può far mercato perché ci hanno fatto la multa. Mamma mia, basta fare i difensori dei miliardari. I miliardari i soldi se li sanno difendere da soli, di solito. Infatti io non diventerò mai miliardario.
2: Perché non li sai difendere?
1: Ma io me li sputtano subito appena ce li ho.
2: Bene, dove? E come? Come li spenderesti?
1: Facendo
2: 4 miliardi
1: godere di... me stesso e le persone che hanno l'avventura di passarmi accanto.
2: Va bene, ci sta Stefano. Poi la vuoi un'infamata finalmente, un po' di sangue come si deve.
1: Fabrizio.
2: E tra l'altro no, in una maniera veramente molto molto educata.
1: Lascia fare.
2: Amici buonasera, vi vorrei chiedere con educazione, ma siete sicuri che il dottor Brizio abbia a cuore la Fiorentina? Io vi ascolto sempre, ma quando parla lui è sempre critico, da ridire anche sul colore dell'erba. Secondo me in fondo è gobbo. Un caro abbraccio e sereno lavoro.
1: Ma gobbo, la gobba no, c'ho altre diciamo disabilità, ma la gobba no.
2: La gobba ti manca?
1: Comunque è Brizio con la P di Palermo.
2: Bene.
1: Tanto per
2: e quindi non sei gobbo.
1: Ho spiegato più volte il mio principio di esercizio della mia professione, che può non piacere, e anzi molti colleghi non lo condividono e hanno tutt'altro stile. All'amico, che però è vero è stato educato e lo ringrazio, magari fossero sempre così le critiche, all'amico suggerirei di ascoltare nei giorni in cui ci sono altri bravissimi colleghi con tutt'altro stile.
2: Bene, poi torno sui film. Aspetta, perché devo tornare veramente davvero indietro. Beh, sono tantissimi, mi piace dare poi spazio ai nostri ascoltatori. Clap, ti risulta che sia un film questo?
1: Questa però mi sfugge in questo momento.
2: Matrimonio all'italiana con la Loren e Mastroianni, questo è Claudio.
1: Cosa
2: e poi io questo non conosco, invece Petisso di Cornuto. Petisso non lo so, ma Cornuto è Cornuto.
1: Citazione,
2: riusciranno i nostri eroi,
1: sì,
2: con Sordi e
1: Petasso di Cornuto, sì.
2: Ah, Petasso.
1: Quando fanno la rissa con...
2: Poi Il Vigile, Polvere di Stelle e tutti i film di Sordi, Totò e Manfredi in generale.
1: Vigile bellissimo, ma a precedente. Polvere di Stelle bello con la Vitti. Con la Vitti e Sordi.
2: Poi il Mana ci manda La classe operaia va in paradiso e uomini contro sempre con Gianmaria Volonté,
1: che è stato un gigante, un po' dimenticato purtroppo, ma è stato un gigante.
2: Poi Il Federale e tutti a
1: Tommy
2: casa
1: Azzi.
2: La vita agra, Il maestro di Vigevano, La terrazza, questo
1: belli,
2: è Dona
1: belli
2: 78.
1: Tutti belli,
2: belli tutti,
1: sì.
2: Una giornata particolare con Marcello Mastroianni e Sofia Loren.
1: Qui siamo nel top.
2: Poi si va su un genere un po' diverso. Berlinguer ti voglio bene del 77, però
1: è un
2: come
1: altro
2: era più
1: genere,
2: toscana,
1: è...
2: mettiamola così. Il Boom di Ettore Scola.
1: Tu mi parevi Kennedy.
2: Questo è Berlinguer ti voglio bene, non il
1: sì.
2: Boom di Ettore Scola. Questo è Fabrizio. Poi Un borghese piccolo piccolo ci dice.
1: Bellissimo, da un libro bellissimo.
2: Però dimmi uno che è brutto. Dimmi uno che non ti piace. No, mi piacciono tutti, Stefano.
1: Vabbè, ti do.
2: Vabbè, vediamo. Poi riusciranno i nostri eroi. È una giornata particolare. Il matrimonio all'italiana. Questo è di un amico che non si firma. Febbre da cavallo, Simone il Romano.
1: Come fai a dire non mi piacciono questi film? Come fai?
2: Capisco. Però era così, giusto per creare un po' di zizzania, sai. Mi stuzia sempre. Poi, Stefano, il film di cui parli. Per caso riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico scomparso? Come fanno a saperlo gli amici? È quello a cui tu
1: siamo in sintonia. Daniele. Sai cos'è che non mi piace? Che non si facciano. Ma non lo dico per dire sempre era meglio il passato, ma che non si facciano più film così belli, forse perché ormai il pubblico, se tu li facessi così belli, non li apprezzerebbe.
2: Allora
1: gli dai in pasto la palta, per non dir peggio, e tanto si contentano.
2: Speriamo di no, però ci può stare. Un americano a Roma e il dentone, molto divertenti.
1: Americano a Roma è bellissimo.
2: Poi il primo Amici miei è imbattibile, a ruota i soliti ignoti e febbre da cavallo, però ti dirò anche che il mio Amici miei preferito non è il primo, bensì il secondo.
1: No, il primo no, come fai, dai?
2: Il primo è bellissimo, io adoro tutti, a parte sì, forse il terzo, vabbè, il remake non neanche ne parlo, però i primi due secondo me sono bellissimi. A me il secondo, io se devo scegliere di vedermene uno,
1: bello, ma il primo è più film,
2: è vero,
1: più vero,
2: è vero, è meno così a sketch, però a me veramente fa volare. Non per fare il puntiglioso, ma mano a mano è di Cocciante. Rino Gaetano la canta, ma nel disco che fece con Cocciante c'è Luca Dallecce, sì. Poi
1: tra l'altro, per chiudere, sì, mi aiutate, non ho mai capito se il bar nel la scena si apre in Amici miei, in un bar.
2: In Barnecchi.
1: Bar dove
2: I Perozzi va a prendere.
1: Perozzi va e trova anche la prostituta.
2: Certo, sì.
1: Mi domando, se è il bar Marzocco, è possibile che fosse il bar Marzocco nel viale Gramsci, difatti non lontano dalla Nazione? No, io non sono mai riuscito a capirlo. Ho guardato, riguardato il film. Mi pare, io il bar Marzocco lo vedevo, ero bambino. Poi oggi chiaramente non c'è più da anni. Non sono mai riuscito a capire se è davvero un'impressione o se è così. Se qualcuno mi aiuta, mi fa un favore.
2: Bene, cerchiamo di aiutare Stefano. E io non lo so, però.
1: Non
2: lo
1: sa nemmeno che l'era il bar Marzocco.
2: No.
1: Viale Gramsci. Quasi Piazza Beccaria c'era un bar, ora oggi credo ci sia un negozio di vestiti sportivi o qualcos'altro, una banca come sempre, perché le banche sono
2: Del bar Marzocco mi ricordo naturalmente invece la scena iniziale di lui che poi consegna, insomma, chiacchierosi, e poi improvvisamente comincia a consegnare
1: il barista e si scappa
2: i giornali, sì e comincia a consegnare i giornali dicendo sì, delle cose meravigliose. Andiamo avanti con una curiosità, questa non c'entra al film, la multa per lo sforamento è relativa all'ultimo anno oppure all'ultimo triennio? All'ultimo anno, perché prima la Fiorentina invece era stata,
1: quanto so io, sì.
2: Poi cosa pensate del nuovo sponsor al posto di Mediacom? Vi fidate delle spiegazioni della Fiorentina? Perché Fiorentina ha detto Mediacom sarà sempre sponsor, ma non su centrale sulle mani.
1: Come ho detto tante volte, lo ridico, il giornalista per me non crede mai alla versione ufficiale, mai, per principio, che se no fa un altro mestiere. Quindi io di solito vado a verificare e mi tengo il dubbio quando vedo le cose, quando vedo che Mediacom da bilancio dà la stessa cifra degli anni scorsi, allora sì, mi convinco, era vero. Se no, per principio, io dubito sempre della versione ufficiale, e credo che sia questo l'impegno del giornalista nei confronti del pubblico. Magari sono uno stupido io, può darsi.
2: Vabbè, è comunque come fai il giornalismo. Ora chiederò alla nostra Sara Mastrosimone, con la velocità che naturalmente non si dovrebbe chiedere, però la volevo dare questa notizia prima della pausa, se ci mostra anche un'immagine, poi se non ce la mostra, intanto lei le do il tempo di caricarlo, ma l'annuncio, dicevo che si aspettava solo l'annuncio ufficiale per il passaggio di Lucas Beltrán a River Plate, l'annuncio è arrivato. Lucas Beltrán è un nuovo giocatore del River Plate, sui social. Eccola, grandissima Sara. C'è già l'immagine del vichingo che posa con la maglia della squadra da cui poi lo aveva prelevato 2 anni fa,
1: ecco,
2: la stessa Fiorentina.
1: Ora ci credo, ecco, vedi? Davanti a questo comunicato ufficiale ci credo,
2: perché prima non ci credevi, scusa?
1: Il dubbio uno fino alle firme se lo tiene sempre.
2: Sì, va bene,
1: ora sì, ci credo.
2: Non ti fidi di me, sei veramente incredibile. Stefano, non so come perdonarti, cercherò di pensarci durante la pausa, perché ci fermiamo, c'è l'ultima pausa di Garrisca al Vento e poi torniamo in diretta ancora con i vostri messaggi e le considerazioni di Stefano Prizio.
11: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
15: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic. Qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
16: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
17: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
18: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
19: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
11: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola.
2: 18.33, sempre in diretta a Garrisca al Vento con Giacomo Galassi, con Stefano Prizio, con Lucas Beltran che è un nuovo giocatore del River Plate.
1: C'eravamo, è ufficiale,
2: c'eravamo neanche tanto amati per così continuare in questo citazionismo nel quale ci siamo lanciati dopo il giochino di dirci la vostra commedia preferita.
1: Si può dire che ti sei fissato più di me con questa cosa.
2: Io lo sai che rispondo agli stimoli degli ascoltatori,
1: che mi ha divertito molto, ma ti sei fissato più di me.
2: Ho capito, ma se gli ascoltatori ci hanno mandato decine di messaggi, che faccio, li ignoro? Li leggo, giusto, gli do spazio e ne parliamo insieme. Peraltro no, te ti diverti perché così...
1: Io sono appassionato.
2: È così, ti ripercorri anche qualche film, intanto io me lo segno e vedo se me li guarderò tutti stasera, tutti insieme stasera. Va bene, allora, diavolo, Cobollis rischia di prendere il break. Comunque andiamo avanti con i messaggi. Chiederei a Saramastro Simone se ci possiamo sentire due WhatsAppate 348-751-3933, vai.
20: Sì, ciao, ma sono io quello che ha detto di Cecchi Cori. Io, va bene, hanno portato Battistuta e Rui Costa, però il fallimento, quel maledetto agosto che un tuo collega David Guetta dice la Fiorentina non esiste più, quella lì non me la scorderò mai, capito, caro Ciamo? Io non so se te lo ricordi, e chi c'era se lo ricorda, il dolore di un tifoso quando la tua non esiste più. Poi c'è chi ora ha fatto grandi cose, però lasciamo fare. C'è stato di peggio e decommisso.
21: Buonasera, ma mi chiedo una cosa. Io capisco lo spirito critico sempre che abbiamo,
3: Firenze poi è terribile per questo, ma una volta accendere la radio e sentire qual è stato il presidente migliore della storia della Fiorentina. No, noi siamo sempre a cercare il peggiore. Oggi si parla del peggiore, il giocatore peggiore, è quello che ha deluso, è il DS che ha fatto male. Ma ogni tanto un po' di cose belle. Il miglior giocatore della Fiorentina, il miglior presidente, il migliore periodo. No, non parliamo mai delle cose belle, sempre a cercare le cose brutte. Ma un po' di entusiasmo, un po' di positività magari non farebbe male.
2: Va bene, raccogliamo l'indicazione dell'ascoltatore.
1: Il nostro mio però vorrebbe ascoltare evidentemente una trasmissione storica che potrebbe essere molto interessante fare. Anzi, forse qualcuno già c'è.
2: Secondo me no, secondo me l'amico vuole che diciamo che questa Fiorentina è grande, è fantastica, è meravigliosa. Questo lo dico perché lo so che ogni volta che uno prova un po' a alzare una critica, c'è chi naturalmente è d'accordo, c'è chi semplicemente la prende come una critica, c'è chi invece dice ma siete sempre a parlare male, siete il male di Firenze, eccetera, eccetera, eccetera. Ma il problema è che se noi facciamo un'analisi però sull'attuale, cioè non è che siamo andati a dire la proprietà del 1980 della Fiorentina era la peggior proprietà della storia, siamo andati a domandarci se l'attuale proprietà lo era. Io... poi un ascoltatore come il primo ci dice no, per me quella Cecchi Gori era peggio perché ho sofferto come ho sofferto in quel momento, e chi sono io per dire? Ma certo, certamente non è che io pretendo e tutti la pensino come me, è solo che
1: ma siamo d'accordo. Però io vi domando, prendereste gli ultimi anni firmati commisso e li cambiereste con 7 anni X presi a caso della gestione Cecchi Gori? Qualcuno risponderà sì, ma senza il 2002. E no, è così, è troppo facile, però, come dire, se volete prendere
2: nella
1: vita solo le cose buone.
2: Però guarda, siccome l'amico faceva riferimento anche al miglior giocatore e questa riflessione,
1: il presidente, io glielo dico volentieri, chi è? Secondo me è il Marchese Ridolfi. Un po' lontano nel tempo, ma cacciava soldi di tasca sua per fare lo stadio che è durato 100 anni e portava giocatori come Giuligno, come altri grandi campioni. Ha vinto, non aveva chiaramente le dimensioni economiche di nessuno dei tanti presidenti che si sono succeduti, neanche in proporzione. Era forte politicamente, perché allora contava più la politica che l'economia, era un altro periodo storico. Il Marchese Ridolfi, come sai, era molto vicino al regime e questo bastava allora. Oggi il mondo è cambiato, però insomma Cecchi Gori ci ha portato qui, ci ha fatto vedere Rui Costa, Edmundo, Batistuta, Itoldo, questi calciatori qui negli ultimi anni.
2: Bene, guarda, perché ci ha spiegato un amico e dice sì sì, no, non dice che vuole sentire la Fiorentina bella e forte, dice solo ogni tanto che sarebbe bello sentire cose positive, se non di queste proprietà almeno di qualche altro, tutto qua. Invece c'è sempre critica e pessimismo, poi se lo diciamo non è per dare contro voi, ma perché amiamo la viola e fa piacere anche sentire parlare bene ogni tanto, ok, però non è che...
1: Ora, purtroppo la storia della Fiorentina è talmente povera, tristemente lo dico, di momenti di grande soddisfazione, che non è, come dire, il materiale è quel che è. Forse sarà il caso, ma il nostro direttore ci starà ascoltando, magari di fare qualche trasmissione che sia votata solo al racconto di quei pochi bei momenti. Può essere un'idea, perché sì, no?
2: Beh, perché Stefano, l'abbiamo fatto tutto l'anno, lo facciamo costantemente, c'è 100 anni Passione Viola, tutti i 6 weekend del Museo Fiorentino, c'è stato Archivi Polverosi che ricorreva...
1: Appunto, c'è nell'offerta.
2: Mi sembra che ci sia abbondantemente, e poi mi sembra di vivere su un altro pianeta, perché non siamo da settimana a dire che abbiamo il più grande dirigente attualmente a disposizione, comparateci, tutto è bello,
1: tutto cambierà in meglio.
2: È fantastico, cioè noi ci troviamo qui a mettere un po'
1: di c'è Di Nardo
2: acqua
1: che
2: sul
1: che
2: fuoco.
1: Come cambierà, comparatici, in
2: da così a così.
1: Bravo.
2: Così a così. E quindi noi ci troviamo qui a mettere qualche puntino sulle i proprio di fronte al fatto che sembra che improvvisamente nella Fiorentina sia tutto rose e fiori, invece non lo è, ma lo facciamo perché sentiamo costantemente colleghi, ma è anche qui, non è che il collega secondo me fa male, è semplicemente che ognuno poi risponde alla propria coscienza e francamente resta difficile pensare che Comparatici improvvisamente possa essere tutto rose e fiori. Se poi lo sarà, saremo i primi a goderne. Chi ha seguito la Rai in questi anni sa che quando abbiamo seguito le finali di Coppa Italia e Conference, quando la Fiorentina ha fatto grandi risultati con la Juventus, con l'Inter, eccetera eccetera, siamo stati tutti qui in radio a godere per una settimana. Però nemmeno a far finta che non sia un momento complicato per la Fiorentina, mettiamolo così. Poi chiederei di sentirci altri due WhatsApp audio, vai Sara, così
4: che qui si sa però perché quella Fiorentina di Cicchiori fallì. Quella Fiorentina di Cicchiori sì, aveva i debiti, ma ne aveva un terzo rispetto a Parma, rispetto a Roma, rispetto a Milan, rispetto a Inter, rispetto a Juventus, rispetto a Lazio. E guarda caso, chi fallì solamente? La Fiorentina. E dopo poco, chi era al governo, si sappiamo benissimo chi c'era, fecero la famosa legge spalma debiti, così non fallì nessun altro. Perché fecero fallire Cicchiori? Perché Cicchiori era diventato un ostico avversario di chi sappiamo, sia a livello politico che a livello di potenza finanziaria e televisiva. Ciao.
5: Confermo il dottor Pizio, Bar Marzocco.
2: Hai visto? Te l'ha confermata, le Bar Marzocco.
1: Grazie, perché mi ha illuminato un bel ricordo. Bar Marzocco è, oggi, ripeto, è solo un ricordo in alcuni.
2: È un negozio, c'è detto.
1: No, mi piaceva il messaggio, l'altro messaggio.
2: Sì, quello.
1: Però se detto, attenzione, facciamola tutta la storia. Perché è vero che c'erano degli interessi contro la Fiorentina, ma in città, invece di esserci, come dire, un muro contro quegli interessi, c'era addirittura una parte che giocava per quegli interessi. Io ripeto, la Lazio non fallì, lo disse Berlusconi, chiaramente, per motivi di ordine pubblico. Se a Firenze la tifoseria, leggi curva, si fosse schierata dalla parte del club in maniera completa, forse le cose sarebbero state diverse. Ma vi ricordate cosa dicevano allora? Meglio in C2 che con Cecchigori. Fummo accontentati in pieno. Ora non ricordo chi diceva occhio a quello che desideri, perché potresti essere accontentato. Quindi la storia va fatta ricordandosi tutti i passaggi. A Firenze ci fu una saldatura di interessi tra quelli esterni contro Cecchigori e alcuni interessi interni. Perché? Io non lo so. E credo che non sia mai stato scritto o neanche scoperto il perché. Nessuno ha avuto voglia di fare ricerca su questo argomento, me compreso.
2: Stefano 39 ci scrive: bravo Giacomo, continuiamo a ripeterlo finché entrerà nelle orecchie anche dei tifosi del presidente. Questa è la peggior proprietà della storia, sia come risultati e come atteggiamento. Lui ci aggiunge anche l'aspetto dell'atteggiamento. Su questo io sospendo il giudizio, perché naturalmente non ho frequentato le proprietà Pontello, Cecchigori, quella della Valle un pochino, ma solo negli anni finali. Poi Boni della Valle: hanno comprato a zero, speso 1.000 euro per tre plastici e comunque per tutti gli anni presidenza Viola risultati modesti tutta la vita. Mario e Vittorio, però insomma, allora, un po' ingiusto,
1: Della Valle, col quale, ripeto, non posso essere sospettato di simpatie.
2: No.
1: Però onestamente non hanno speso 2 lire. È vero, la ebbero dalla politica, è vero, ma perché in quel momento incarnavano la miglior possibilità. Ma spesero negli anni, e anche in quegli anni qualcuno di buono abbiamo visto. Vogliamo citarli, i Mutu,
2: i Girardino, i Toni.
1: Cioè, arrivarono giocatori, la Fiorentina giocò la Champions League ad un certo livello, facendo bella figura.
2: Perché guarda, anche ieri poi in questa discussione ci abbiamo inserito: qual è il miglior calciatore secondo te che rappresenta più di tutti la proprietà commisso? Cioè, qual è il miglior giocatore della proprietà commisso alla Fiorentina? A me è venuto a dire Nico Gonzalez, ma capite se Nico Gonzalez è stato il migliore e più emblematico? Insomma, c'è stato un problema.
1: Forse
2: ecco.
1: Ribéry, non lo so, all'inizio.
2: Forse Ribéry, questo anche ti dà la misura, visto che avrà giocato 2-3 mesi, ecco, ai suoi livelli era totalmente sul viale del tramonto. Se la paragoniamo, lo so, vabbè, esce Chicori, non posso nemmeno fare la lista.
1: Allora, la proprietà commisso, da che sbarcò a Firenze, aveva, ma le aveva evidentemente, cioè non è che le nascondeva, aveva delle mire immobiliari che sono riuscite soltanto in parte con il Viola Park. L'altra parte, leggi stadio, non è riuscito. Ora, la vera domanda è: ma perché una proprietà che compra una squadra di calcio ha più mire immobiliari che mire sportive?

0: credo
1: almeno
0: sì, non senza mi
1: noi non solo ce li aspettiamo, ma insomma ci aspettiamo che arrivino, ecco, non solo li speriamo ma ci aspettiamo che arrivino. Come tu godi, Prizio, per questa multa, dice Samu.
0: Io godo per la multa,
1: sì,
0: io ho detto che la multa mi sembra per una società importante che fattura 200 milioni, 6 milioni, mi sembra una cosa di importanza relativa. Non vedo perché dovrei godere. Io non ho mai creduto alla storiella, la regina dei bilanci, lo scudetto dei bilanci. Quella era fuffa, propaganda. E sapete che non è il mio mestiere, non faccio quel mestiere lì io. E quindi né ci credo alla propaganda, né la faccio. Quindi non vedo perché dovrei godere, non ci ho mai creduto.
1: Rispondo a un ascoltatore che ha chiamato per dirci che il Barnecchi è in via Derena e che Stefano
0: sì.
1: Non chiedeva del Barnecchi, chiedeva del bar con cui si apre il
0: prima
1: primo Amici
0: scena
1: miei.
0: Di Amici miei.
1: Sì.
0: C'è un bar
1: alle 4-5 del mattino.
0: 4-5 del mattino. Il barista si scaccola, ci sono alcune prostitute.
1: Una classica serata di Stefano Prizio, in pratica. E voleva sapere, Stefano, qual era il bar. Allora, Bomber
0: Necchi,
1: Viola.
0: Innecchi entra.
1: Non Innecchi, Perozzi.
0: Scusami, Perozzi entra. È stato a lavorare alla Nazione fino allora. Entra infatti coi giornali freschi. Va dai barista, glielo dà. Il barista gli dio. No, la prostituta gli dice: venga, Sornecchi, che le faccio lo sconto. E il barista dice: non gli rompe le scatole, poi Romo, ha lavorato finora. Quel bar, ho domandato, è il bar Marzocco?
1: E la risposta è sì. Bomber Viola si scrive: il film che cito, che definisco capolavoro della commedia italiana anni 70, è Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa del 68.
0: Tra l'altro io ho il sospetto, come si chiama questa mio?
1: Bomber Viola.
0: Bomber Viola, io ho il sospetto, ma non ho prove, che ci sia un'ironia. Ti ricordi il protagonista è un editore? E c'è tutta... c'è molto sarcasmo verso questo editore, ma potrebbe essere una parodia di Gian Giacomo Feltrinelli?
1: Mi sa che
0: te lo domando.
1: Ce l'avevi già detta in
0: Bomber Viola? No, è una cosa che mi è venuta in mente di recente.
1: Io però me la ricordo e me l'hai detta questa cosa. Va bene, comunque, Pane e Cioccolata diretto da Franco Brusati con Nino Manfredi.
0: L'ho citato, no?
1: L'hai citato, ce lo dice M, ce lo dice come suo film. Poi, Attacco Velato di Ale alla Val di Sieve. Ti dice Stefano, quando parli pellicole, arte, cultura, sei adorabile. Bisogna solo star zitti e ascoltare. Quando parli società e fiorentina in generale, bisognerebbe cambiare radio.
0: È nella tua facoltà.
1: Bene, Francesco da Firenze invece vorrebbe approfondire dove Prizio sputtana i soldi per godere. Questo è Francesco 90 da Firenze.
0: La mia vita è molto ritirata, godo molto nella lettura, io spendo molto per leggere, se vuoi saperlo. Se hai altre proposte e sei una bella fanciulla, parliamone.
1: Ma Francesco, quindi
0: vabbè, magari c'ha qualche parente.
1: Va bene. Totò Diabolicus, questo è invece il film di Alessandro da Roma,
0: però, anni 50.
1: Queste sono cosce serie con la Mannelli. Io sospendo il giudizio perché non conosco. Questa è Chris D'Accampi.
0: Questa anche io alzo le mani.
1: Bene, il Mana ci ha scritto anche Brutti, Sporchi e Cattivi, che comunque
0: geniale, bellissimo.
1: Ci sta All'armata Brancaleone, top. Andrea D'Assesto poi ci fanno i complimenti oggi, grande trasmissione culturale e sportivo, bravissimo. Sei principio culturale, per citare un altro film, naturalmente non di Alberto Sordi, ma che però abbiamo citato in questa trasmissione. Stimo davvero tanto Prizio, ma diffido di chi non esercita la capacità di critica. Infatti non raramente sono in disaccordo con le sue prese di posizione, ma lo apprezzo perché oltre ad avere una mente fina è un uomo libero. Questo è Maurizio, che bel messaggio.
0: Grazie davvero, ti abbraccio veramente, perché
1: messaggio alla Robespierre, non sono d'accordo con te, ma darò la vita. Forse non so, forse era Voltaire, non so, va bene, era uno della rivoluzione, sì, francese.
0: Robespierre si tagliava più testi.
1: Sì, mi sa di sì. John da Modena dice: grande Prizio, sempre il numero uno. E poi dice: oltre all'armata Brancaleone, anche la banda degli onesti.
0: È bellissimo.
1: Ciao Giacomo, volevo chiedere a Stefano se ha visto Brutti, Sporchi e Cattivi con Nino Manfredi. Sempre Forza Viola.
0: Ma scherzi,
1: Stefano capisce.
0: Più volte, anzi, ogni tanto lo riguardo perché sono quei film che vanno rivisti una volta l'anno.
1: Cioè, eravamo tanto amati, questo è Gigi.
0: Ne abbiamo parlato prima, bellissimo.
1: Bene. Poi
0: ha fatto una critica sociale molto forte.

0: Secondo Simone, il bar in questione era un bar di Borgo Santa Croce.
1: Ecco, io quello mi sono sempre domandato.
0: Va bene, bar Mazzocco.
1: È possibile, perché la zona è compatibile anche con Santa Croce.
0: Mafioso di Alberto Lattuada.
1: Bellissimo, 1962. Un Alberto Sordi che parla siciliano. Che parla siciliano, quindi un inedito assoluto.
0: Molto bene. Non dico il titolo, dico un nome. Otello Celletti.
1: Il vigile. Il vigile.
0: Sembra di essere Saramago.
1: È il protagonista del vigile.
0: Sì, bene. Poi fermo, gli amici ci stanno dicendo del bar Nechi. Non chiedeva del bar Nechi. Sì, è quello. Tutti ci state mandando il bar giusto, ma lui non chiedeva quello. Poi, buonasera ragazzi, mi sono appena collegato, non so se è stato detto, ma il tassista con Sordi sembra una commedia, ma invece è un film molto crudo. Bello, perché non l'aveva detto nessuno.
1: Tassista anni 80, addirittura con Andreotti che fa una comparsata. Andreotti e Fellini che fanno una comparsata nel film.
0: Poi il bar Mazzocco, sì sì sì, ce lo conferma anche Marco Viola, scusa, il bar in Borgo Santa Croce vicino alla Nazione, questo è Marco Viola. Poi firmerei domani mattina per riprovare, sì, alla Val di Seve dice anche un saluto, sì, ma era sereno questo messaggio, no? Perché diceva, se no sembra che faccio passare a maleducato, invece ti aveva salutato alla Val di Seve.
1: Grazie, grazie.
0: Poi Francesco da Caserta, un messaggio molto lungo che proverò a sintetizzare, firmerei fino a domani mattina per provare le stesse emozioni con Cecchi Gori, poi spiega anche il perché, però ecco, per rispondere anche un po' alla tua domanda, e mi era venuto, no, che è la famosa domanda filosofica, meglio un giorno da leoni o 100 da pecora. Ecco, per ora con i commisso forse non
1: facciamo,
0: so,
1: facciamo 50 da orsacchiotto, sì, come dice
0: Troisi
1: con Lello Arena.
0: Sì, Troisi. Poi c'è Chris da Campi al telefono 055 77 111 71. Ciao Chris, buonasera.
2: Ciao,
1: buonasera.
2: No, ho chiamato. Buonasera, ciao Stefano. Allora, il film è l'ultimo che hai letto, è comunque una citazione di Amici Miei.
0: Queste sono cosce serie. Ah,
2: quando sono lì davanti non sanno che fare, no?
0: Sì.
2: Guardate, Nicky legge film sul giornale e c'è questo film. Poi c'è anche un altro, se tu vuoi ti dico il titolo anche di...
0: Vai.
2: È un po' blasfemo, diciamo. Quell'altro film si chiamava La suora strega, prima ti confessa, poi ti fa...
0: Ecco, bene, molto bene, molto bene.
2: Sono, chiaramente o vanno al cinema a vedere film drammatici, vanno a vedere... vanno all'Aldebaran, all'Arlecchino,
0: sì, roba lì. Molto bene, grande Chris.
1: Te pensa ai film come Amici Miei?
2: Secondo me...
0: Prego, Chris.
2: Anche secondo me il secondo di Amici Miei ha qualcosa.
0: Oh. Vedi, non sono solo in questa battaglia.
2: Vi lascio.
0: Grazie.
2: Come sono un intenditore, vi lascio con l'ultima citazione.
0: Sì.
2: Dal bar Mazzocco. Tolta la licenza a barristi e si scaccola di naso.
0: Molto bene, grande Chris.
1: No, dicevo, conta il film come Amici Miei, eccetera. Oggi col politicamente corretto non si potrebbero fare.
0: Ah, beh, certo, si fanno
1: un altro film e non si dovrebbe fare Testa o Croce con Manfredi e Pozzetto.
0: Sì, ma tantissimi, però voglio dire, questo fa parte anche dei tempi. No, perché stavo pensando anche, se no, bella coscia lunga tipo antilope, a proposito di citazioni da Amici Miei e cosce. Poi vogliamo sentirci un ultimo audio? Ma sì, dai, con questo spirito.
3: Buonasera Radio Firenze Viola, una semplice domanda. In questi 7 anni mi è rimasta una partita nel cuore o nella mente come negli anni di Della Valle o di Cecchi Gori? Oppure vi siete appassionati a qualche campione che in questi 7 anni ha calcato il campo di Firenze? Grazie Gabriele, forza Viola.
1: Ma questo è verissimo, è come se questi ultimi 7 anni fossero asciutti di sentimento, come se il sentimento fosse un liquido. Ecco, gli anni americani gli sono stati asciutti di questo sentimento, molto tipico tra l'altro della cultura americana.
0: Attenzione perché Mino da Livorno cambia sempre sulla questione bar, perché ci stiamo tra un minuto, ci dobbiamo salutare. Dice che è il bar Santa Croce, non è il Marzocco. Il piazza Santa Croce.
1: Ora io non che vedi che appunto è.
0: Dai, però no, avevamo risolto. No, non instilliamo di questo dubbio a Stefano. Che sennò...
1: Sarebbe bello per il mio cuore, sarebbe bello fosse il Marzocco, che era il bar dove talvolta il mio babbo mi portava, se vendevano le sigarette anche di notte o qualcosa del genere, e mi portava in questo bar.
0: Bello.
1: Vicino alla nazione, più
0: bello.
1: O meno.
0: Facciamo che è quello, Stefano. Al di là
1: facciamo,
0: dei dubbi,
1: però insomma. Vedi?
0: Facciamo è quello. Aggiungo e qui chiudo Lore che dice: il Nuti va citato anche se è più in là degli anni 60. Aggiungo il grande Madonna che silenzio c'è stasera e ad ovest di Paperino. Mettiamoci anche Caruso Pascoschi.
1: No, il Nuti fa parte pieno di questa tradizione, perlomeno.
0: Assolutamente, noi Stefano Brizzo ci salutiamo, però è stato come sempre una bellissima puntata.
1: Grazie
0: insieme a te, ci vediamo il prossimo jueves. Avevamo iniziato dicendo che sei caliente, quindi finiamo in espagnol. Tanto te sei poliglotta, giusto Stefano? E come salutiamo anche Sara Mastrosimone, un'altra poliglotta della trasmissione che ha curato la parte tecnica. Ora arriva Quasi Ufficiale con Alessandro Di Nardo per un'altra ora insieme, poi l'altra metà della viola con il best of dell'annata della Fiorentina femminile. Da Giacomo Galassi è tutto, torna domani che arrisca il vento. Ciao.
4: Radio Firenze Viola
5: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
6: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive. Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
7: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica.

0: restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Radio Firenze Viola.
1: Buonasera ad Alessandro Di Nardo, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Apriamo con l'ennesimo episodio di violenza nel carcere pratese della Dogaia. Nei giorni scorsi un detenuto si sarebbe reso responsabile di abusi sessuali ai danni di una dottoressa in servizio nel reparto sanitario del penitenziario. È stata la stessa dottoressa che aveva in cura l'uomo a denunciare il fatto. Lo si apprende da una nota diramata dalla procura di Prato, nella quale il procuratore Luca Tescaroli poneva l'accento sull'attività investigativa portata avanti tra le mura della casa circondariale, un episodio antecedente di poche ore alla notizia della morte di Dennis Antonio Rodriguez Matute, il 26enne originario dell'Honduras, detenuto da circa un mese con l'accusa di tentato omicidio per l'episodio dello scorso maggio in piazza Mercatale. Un escursionista di 50 anni è morta cadendo per circa 100 metri mentre stava percorrendo un sentiero sul Monte Pisanino, sulle Alpi Apuane, in provincia di Lucca. La vittima è Serena Bertoncini, di Gallicano, in provincia di Lucca. Secondo quanto ricostruito, la donna stava facendo un'escursione con un gruppo di amici, come era solita fare tutti i mercoledì, quando è precipitata all'improvviso per 100 metri, morendo sul colpo. Il corpo è stato individuato e recuperato dall'elicottero Pegaso, attivato anche il soccorso alpino toscano. La donna lascia il marito e un figlio, cordoglio del sindaco di Gallicano, David Saisi, per una tragedia che scuote la comunità. Da oggi a Bagno a Ripoli entra in vigore una nuova ordinanza del sindaco Francesco Pignotti. I proprietari di cani dovranno pulire con acqua anche l'urina lasciata dai propri animali sui marciapiedi, sulle strade e su arredi urbani e aree pubbliche. L'obiettivo, spiega il sindaco, è garantire maggiore decoro e igiene, soprattutto nei mesi estivi, quando il caldo accentua i cattivi odori. Vietato inoltre far urinare i cani davanti a portoni, negozi e vetrine. Per chi non rispetta le regole sono previste sanzioni fino a 500 euro. L'obbligo si aggiunge a quelli già esistenti di raccogliere le deiezioni e tenere i cani al guinzaglio negli spazi pubblici. E chiudiamo con la notizia dello spostamento del Palio di Siena. Evento dedicato alla Madonna di Provenzano che è stato rinviato a domani, venerdì 3 luglio. Stamani, a causa della pioggia, era stata annullata la provaccia per le condizioni di inagibilità della pista di tufo in Piazza del Campo. Corteo storico e carriera si terranno, ancora meteo permettendo, con i medesimi orari nella giornata di domani, venerdì 3 luglio. E con questo è tutto, un saluto da parte di Alessandro Di Nardo e un buon proseguimento con i nostri programmi.
0: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola.

0: fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
2: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
3: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
4: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
1: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
5: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
1: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
7: Vieri è già da pallone d'oro? La Fiorentina è la prima squadra ad avere avuto in rosa due omonimi di nazionalità diversa? Il Marocco può vincere il mondiale? Queste sono domande a cui risponderemo in questo nuovo episodio di Quasi Ufficiale, un programma che conterrà i termini acido, desossi ribonucleico, gaslighting e Monte Longonot. Partiamo.
0: Radio Firenze Viola.
8: Quasi ufficiale. Solo su Radio Firenze Viola.
7: Eccoci qua con Reggae, grazie a Sara Mastro Simone, con la diretta che continua per Radio Firenze Viola fino almeno alle 20, quando ci sarà un recupero di Che ti sei perso, Che t'ha perso. Mi dimentico sempre l'accento. Il Che t'ha perso, Sara, correggimi se sbaglio, no? Ah, ma che oggi non ci siamo persi niente, oggi c'è l'altra metà della viola, così siamo ancora in diretta, mentre per il Che t'ha perso, appuntamento alle prossime puntate, il best of ovviamente confezionato dalla nostra redazione, Alessandro Di Nardo che vi parla, qui su Radio Firenze Viola, dagli studi impanciatichi, con la possibilità di vederci dal canale 92, la possibilità di ascoltarci dalla modalità DAB delle vostre macchine, se avete fatto giornata lunga al lavoro, se state andando da qualche parte, settimana corta, magari è un giovedì anche di partenza per qualcuno, 348-7513933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71, per chiamarci in diretta vi risponderà Sara Mastro Simone, ovvero quella che io considero la nostra J. Allen Hynek. Sai chi è? Non lo sai. Allora, è uno dei nomi noti del mondo dell'ufologia, una delle più grandi eminenze per l'ufologia, consulente scientifico dell'aviazione militare statunitense e che coniò la famosa classificazione degli incontri ravvicinati del primo, secondo e terzo tipo. Questo perché oggi, 2 luglio, si celebra la giornata internazionale degli UFO, un'occasione dedicata alla curiosità verso ciò che non conosciamo. Questo anche per dirvi che sembra qualcosa di fantascientifico a parlare nel 2026, ma su Polymarket, che è questo sito, diciamo, è più o meno il deep web fatto web, c'è una scommessa in atto, cioè si può scommettere sul fatto che entro il 31 dicembre 2026 gli Stati Uniti d'America dichiareranno l'esistenza di vita oltre il pianeta Terra e quindi degli alieni. Si può scommettere, quindi c'è una quota che vi andate a consultare. C'è vita anche nel mercato della Fiorentina. A breve facciamo anche un recap. Ovviamente lo spazio è anche per l'approfondimento su tutti i colpi di mercato. Giornata anche di mercato che si sta concludendo con più o meno il botto più clamoroso e fragoroso che lo ha esploso ieri sera, il Tottenham, che si è aggiudicato per una cifra vicina ai 100 milioni, lo ripeto ancora una volta, 100 milioni, Sandro Tonali, che quindi passa dal Newcastle al Tottenham, e qui c'è anche qualcosa che riguarda la Fiorentina, perché Newcastle ora ha le tasche pienissime, non che prima una società che fa capo anche al fondo PIF fosse così in bancarotta, però può magari dare l'assalto a qualche centrocampista, e c'è nella shortlist dei Magpies anche il nome di Nicolò Fagioli. Quindi al di là poi di questo, che è il colpo, credo quantomeno della prima parte del calciomercato. È sicuramente il colpo, l'italiano più pagato nella storia del calciomercato. Sandro Tonali sorpassa Matteo Retegui, che è andato l'anno scorso all'Alcazia per qualche milione in meno. Insomma, ci interroghiamo anche su quelle che sono le cifre che girano in questo momento sul mercato. 348 75 3933, ci sono già i primi messaggi che insomma scuotono la testa e arricciano il naso nei confronti di quello che è stato e quello che insomma non è ufficiale, ma sarà il colpo quantomeno dell'estate, della prima parte d'estate. Mentre rubo per un attimo il lavoro a Niccolò Santi, che a breve è in collegamento con noi per darci il solito shaker proteico di mercato, vi do anche l'ufficialità. Sì, è successo, è uno di quei momenti in cui magari vi ricorderete con chi siete, che state facendo, che giorno è, che tempo è, perché c'è l'ufficialità. Lucas Beltrán è un nuovo giocatore del River Plate, percorso inverso rispetto a quello fatto 3 anni fa dal Vichingo, che torna a River Plate. C'è anche il comunicato ufficiale della Fiorentina, che comunica appunto di aver ceduto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lucas Beltrán. La Fiorentina dalla sua cessione, qui non è un virgolettato ma insomma la ricostruzione che abbiamo fatto come redazione, dovrebbe guadagnare circa 7 milioni con poi il futuro 50% del guadagno in caso appunto di futura rivendita. Caro Niccolò Santi, ciao.
9: Eccoci, ciao Ale.
7: Ti ho dato una bellissima notizia.
9: No, invece era un momento così profondo, stavo ascoltando un brano bellissimo di 4 anni fa dei 2 DJ bravissime che si chiamano LP Job e Biclava.
7: Ecco.
9: Il brano si chiama Sinner, so che me lo sta per chiedere.
7: Sì? No, casella intasata.
9: Sinner. Immagino, sì.
7: Ripetici chi sono loro?
9: Sono 2 DJ, una americana, l'altra se non te lo so dire, comunque LP Jobby e Biclava, bravissime. Vabbè,
7: consiglio non richiesto alle 19:10. Io ti ho dato una bellissima notizia, non ci stavi ascoltando perché stavi ascoltando le ottime 2 DJ, ma è ufficiale,
9: sì.
7: È ufficiale, il Vichingo Sequeda torna a casa, insomma.
9: Ma senti, io credo che negli ultimi giorni ci fosse anche, diciamo, uno stallo legato alla percentuale della futura rivendita. Alla fine il River Plate cederà il 50% di quanto incasserà il futuro della rivendita di Beltrán alla Fiorentina, quindi la metà praticamente, il 50%. Per il resto, come avevamo detto nei giorni scorsi, cioè 500.000 euro di prestito oneroso con l'obbligo di riscatto, come tra l'altro comunicato, come dicevi, dal club, che è stato a 7 milioni, quindi circa 8 milioni, no, il totale che verrà fuori. E la Fiorentina, che tra l'altro risparmia anche un certo gruzzolo, perché Beltrán guadagnava una cifra vicina agli 1,8 milioni netti all'anno, e quindi il totale, visto che il suo contratto durava fino al 2028, è di 3 milioni e 6 risparmiati, non poco per una Fiorentina che sta cercando di asciugare un po' il monte stipendi.
7: Sì, non per puntare il ditino contro qualcuno, ma Beltrán è un colpo di, se dobbiamo dare un po' anche le responsabilità a quello che è stato fatto 3 anni fa?
9: Io credo che sia un colpo di Gio Barone, sai? Per citare il compianto di G, però è un colpo di Gio Barone.
7: Perché non c'entrava niente Burdis, mi ricordavo forse...
9: No, allora, per quello che so io, poi ovviamente ognuno ha la sua, però quello che so io, e mi fido di chi me l'ha detto, in realtà Beltrán, cioè Burdisso se ne è sempre tirato abbastanza fuori, no, da questa operazione, nel bene e nel male, nel senso, anche se fosse andata brillantemente la sua avventura alla Fiorentina, comunque ha sempre tenuto a specificare indirettamente, ovviamente,
7: io non c'entro nulla con quello, più o meno si
9: di non averci messo le mani,
7: sì,
9: esatto.
7: si capiva,
9: diciamo,
7: anche insomma
9: la volontà, diciamo, di Barone. Poi chiudo, perché c'era la possibilità che andasse alla Roma, o così dicevano, e quindi Barone, sentendo, diciamo, di questi rumors, questa opzione, disse no, noi non vogliamo, come dire, piegarci, non vogliamo che questo calciatore che seguiamo da tempo vada in un'altra squadra, e quindi decisero anche un po' di pancia di andare su Beltrán e fecero un'operazione che oggi è da 22 milioni totali.
7: Sì, 22 milioni, abbiamo fatto anche i conti su firenzevela.it. Portaci nei conti del mercato, Niccolò, in 30 secondi, cosa bolle in pentola, anche se in questo momento mettere la pentola sul fuoco con 30 gradi, un po' meno rispetto agli ultimi giorni, non mi sembra indicato, però metaforicamente la Fiorentina la pentola l'ha messa, dai.
9: Sì, intanto dalla Turchia riportano una cosa molto interessante, che i procuratori di Chem avrebbero proposto il calciatore al Fenerbahce, che una volta saputo della clausola rescissoria da 61 milioni avrebbero un attimo desistito, mettiamola così. Però questo è interessante, perché se verificata, e sto cercando di verificarla con i diretti interessati, se rivelasse una cosa vera, un'indiscrezione vera, E allora vuol dire che Ken tanto, tanto permanente non è, dato che la Fiorentina ha già messo in conto di provare a venderlo in qualche maniera, al di là del tetto dei 62 milioni fissato dalla clausola, come diciamo anche spesso in questi ultimi giorni con Nicola Ceccarini, probabilmente per 35 milioni più bonus la Fiorentina si siede al tavolo e cerca di cederlo. Questo secondo me è una cosa interessante e su cui insomma tenere le antenne dritte. Per il resto secondo me possiamo parlare tranquillamente di Aranda come un giocatore che è nei piani del club. Aranda appunto del Boca Junior, che ha una clausola recessoria da 17 milioni, ma il Boca chiede molto meno in realtà. Io credo che a più o meno 10 milioni si possa chiudere. Senz'altro lui, uno tra lui e Zeballos, partirà dal Boca, che tra l'altro è uscito dal Libertadores. In questo momento l'ambiente è un po' in subbuglio e hanno bisogno di fare cassa con denaro contante. La Fiorentina ci pensa ancora, non ha affondato il colpo, però è un giocatore che interessa, può fare sia il trequartista che l'esterno d'attacco. Altra cosa da segnalare è che Tolbert sembra davvero in cima alla lista della Fiorentina per il centrocampo, quindi nelle prossime ore o comunque nei prossimi giorni potrebbe esserci un'accelerata anche con il Sassuolo, che comunque mantiene il punto, tiene il punto e chiede 15 milioni di euro per il calciatore in scadenza nel 2027. Tolbert sta facendo di tutto insomma per essere liberato dal Sassuolo e per venire alla Fiorentina.
7: Un momento che ci riporta all'auge del nostro sfortunatissimo programma. Io provo a farti sentire come si dice grazie, ma no, grazie in turco. So che me lo chiedevi.
9: Non mi so fare se... piangere, va bene.
7: Te lo faccio risentire.
9: Sì.
7: Tesserküler amakosun, per dire che quello che avrà risposto il Fenerbahçe di fronte insomma alla possibilità di esercitare la clausola di 62 milioni per Moise Kean. Credo che più o meno questa sia la risposta. Niccolò, ti saluto facendoti una domanda a bruciapelo per cui non sei preparato, una sorta di mini mini quiz, perché oggi è la giornata mondiale degli UFO e quindi sì, purtroppo e per fortuna. Non so se ci credi innanzitutto, un'entità...
9: Sì, certo, credo assolutamente a forme di vita strane, sì? Quindi anche agli UFO, sì, certo.
7: Ma per un incontro che ha avuto, qualcosa del genere?
9: No, non mi è mai successo, però ci credo perché sì, perché mi sembra molto plausibile.
7: Benissimo, ti saluto facendoti una domanda che riguarda un UFO, che è Thomas Wifalugi, così che facciamo un gancio anche col mondo Fiorentina, ovviamente indimenticabile... terzino cieco della Fiorentina. Ti saluto chiedendoti di mettere in ordine di numero di presenze questi calciatori nella storia della Fiorentina, ok?
9: Vai.
7: Federico Chiesa, Thomas Wifalugi, Massimo Orlando e Adrian Mutu. Chi ha fatto più presenze secondo te dei quattro?
9: Bella domanda. Allora, tanto sbaglierò sicuro, ti dico il primo, quello che ha fatto più presenze, quindi per me Wifalusi, poi Mutu, poi Chiesa e poi secondo me Massimo Orlando, ma perché Massimo ha avuto diversi infortuni, non per altro.
7: È tutto sbagliato, come cantava quel claim. 153 presenze per Federico Chiesa, al primo posto tra questi quattro. A 149 c'è Thomas Wifalusi, 147 Massimo Orlando, 143 Adrian Mutu, più o meno tutto lo stesso numero di presenze.
9: Sì, in effetti certo. Sì,
7: poi si capisce che Chiesa insomma è arrivato in un momento in cui si giocava anche di più insomma rispetto agli anni 90, ai primi anni 2000. Questo per dirti che Wifalugi, così lo celebriamo di nuovo, a 149 presenze con la maglia della Fiorentina è stato anche capitano. Non so cosa ti farai di questa informazione, riusala quando...
9: Ma nulla, però guarda, qualche giorno fa scrollando i reel di Instagram mi tornava quello del 1954 in quel Fiorentina Pistoiese in cui fu avvistato l'UFO e la partita fu interrotta. Quello che tu racconti in uno dei tuoi fantastici podcast.
7: Assolutamente, ti ringrazio Niccolò, buona serata e ci risentiamo, rivediamo presto.
9: Ma assolutamente, lo spero. Grazie a te, buona trasmissione, ciao.
7: Eh sì, avete sentito anche un gancio. Per chi vuole, c'è un podcast speciale UFO al Franchi in cui provo a raccontare quello che è successo di incredibile in Fiorentina Pistoiese dell'ottobre 1954, quando la partita di fatto fu sospesa per degli oggetti volanti sopra lo stadio Artemio Franchi. Oggi che è la giornata dell'UFO, degli UFO, ho visto che ad esempio un canale che io ho nel cuore, non ci andate adesso perché siamo in concorrenza, canale 92 e canale 35, come Focus, dava un grande conto anche di quello che è successo nel 1954. I vostri messaggi, ma anche i vostri audio, ce ne ascoltiamo uno, ce ne ascoltiamo uno a brevissimo, perché ovviamente ricordiamo anche i numeri 348 75 13 933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta, così che non potrete sentire il meteo che è apparso per un attimo, ma va tutto bene. Vi posso dare io il resoconto del meteo, va meglio rispetto agli ultimi giorni, perché la temperatura si è visibilmente abbassata. 348 75 13 933 per i vostri messaggi. Vi porgo una questione, così stiamo insieme per l'ultima mezz'oretta abbondante di questa trasmissione, ovvero abbiamo dato la notizia dell'ufficialità della chiusura quantomeno temporanea dell'affare Beltrán River Plate, o almeno è ufficiale, ma insomma temporaneamente va via da Firenze perché è ancora in prestito, però insomma c'è la possibilità di un riscatto, anzi quasi la sicurezza di un riscatto per non rivedere più Beltrán a Firenze. Chi ha avuto la pazienza di ascoltarmi in questi anni sa benissimo cosa penso di Beltrán, ma non è questo il punto. 348 75 13 933, così per dare un saluto al vichingo. Aggiungo solo una cosa che mi ha fatto sempre molto ridere: uno dei casi in cui il soprannome legato al calciatore mi crea una dissonanza, perché assolutamente non lo vedo come vichinghesco. Detto questo, ci ascoltiamo un audio e poi andiamo anche con i vostri commenti su Beltrán.
10: Una buonasera a Di Nardo, il Sodigna dei format radiofonici. Allora, intanto è interessante che la giornata mondiale degli alieni coincida con l'entrata in campo di Yamal tra qualche manciata di decine di minuti. E poi ti volevo chiedere, secondo te, questo Sipenga, che è un giocatore ormai nemmeno più tanto giovanissimo e con un curriculum da Serie B spagnola, squadrette, un Cistana qualunque, no, Cistana non faceva il suo ruolo, però insomma un medio livello, perché poi vanno ai mondiali e fanno questi figuroni mettendo alla frusta i tre leoni? Cioè, io non dico di comprare Sipenga, perché poi dopo Sipenga ritorna Sipenga in un campionato normale, però perché questa trasformazione?
7: È una bellissima domanda, Gabriele, che mi porta in uno dei miei argomenti preferiti, come avrete avuto modo di capire. Per ricapitolare anche la giornata del mondiale, oggi penultima giornata di sedicesimi, che poi si chiudono domani col piatto forte, l'Argentina di Leo Messi contro Capoverde. Però stasera, o meglio fra qualche minuto, un'ora e 40 mal contata, Spagna-Austria. Tra l'altro leggevo, nello stadio più costoso di questi mondiali, uno stadio fatto a Los Angeles, un'astronave a proposito di UFO, fatto dal niente, anche qui una cattedrale nel niente, vedremo poi se qualcuno lo riutilizzerà, spero e credo di sì. Alle 21 appunto, Portogallo-Croazia alle ore 1 di notte, ovviamente italiane. Chi vince tra queste due partite si scontra agli ottavi, quindi ci può essere uno Spagna-Portogallo, oppure uno Spagna-Croazia, oppure un Portogallo-Austria, insomma le combinazioni sono queste, o un Croazia-Austria. Ai sedicesimi, sempre per quanto riguarda il programma di stasera, ci sono anche Svizzera e Algeria alle 5 del mattino, quindi risveglio muscolare con le giocate di Belgali, che a proposito di Fiorentina è un giocatore nel mirino, comunque nella short list di Paratici per sostituire Dodò, ovviamente esterno destro algerino. Detto questo, sulla domanda interessantissima su Sipenga, andiamo a parlare anche un po' della partita di ieri. Inghilterra 2, Costa d'Avorio, Repubblica Democratica del Congo 1, gol di Sipenga in avvio al sesto minuto, che ha stappato la partita e ha regalato sostanzialmente un'ora d'assonno per tutti i congolesi, anche per il nostro amico Malumpa Zincatu, che salutiamo. Poi si è abbattuto il ciclone Harry Kane, 70° e 71° gol stagionale per l'attaccante del Bayern Monaco, numeri da mal di testa. Però Brian Sipenga ha stappato appunto il match con un destro su cui Pickford non è stato perfetto, diciamo, e ci porta anche un po' a parlare, sì, di questi. C'è una giornata Sipenga per tutti, no, al mondiale. Leggevo ad esempio della storia di un'altra storia nella storia che riguarda un po' le partite di ieri, perché c'è stata una casualità particolare che ci riconduce un po' a quello che è successo nelle partite di ieri, anche in ovviamente Repubblica Democratica del Congo Inghilterra, ma anche e soprattutto nella partita del Senegal, che ha perso non si sa come contro il Belgio, perché c'erano due portieri sostanzialmente che giocano nella stessa squadra, nelle Havre, e uno fa la riserva dell'altro, però quello che ha giocato meglio è senza dubbio la riserva appunto delle Havre. Si chiama Lionel, come Messi, Mpazinzau, portiere della Repubblica Democratica del Congo, che ha eseguito una serie di parate fantascientifiche da portfolio, da portare in tutte le scuole calcio per far vedere cosa sono i riflessi, e ha bloccato per quanto ha potuto appunto l'Inghilterra, la nazionale dei tre leoni, mentre dall'altra parte il Senegal è stato senza dubbio penalizzato da quello che è un errore che mi ha ricordato molto quello di Zenga nella semifinale mondiale del 90 contro l'Argentina, ovvero l'uscita a vuoto di Joe, portiere appunto delle Havre. In questo caso il mondiale è fatto di storie e di episodi, l'abbiamo visto soprattutto per Belgio Senegal, e insomma è bello anche così, perché si può diventare, si penga per un giorno e poi si torna a essere tali. Ho l'impressione che la componente aleatoria e casuale del gioco del calcio sia amplificata quando comunque il costrutto tecnico e tattico è minore. Ovviamente il calcio per nazionale c'è meno sovrastruttura tattica e quindi vengono fuori ancora di più questi exploit. Silvano ci scrive: la sfiga che ci precede è seguita dal 54, sono i maledetti UFO che l'hanno gettata. Maledetti di nuovo, saluti Silvano, benissimo. I vostri commenti su Lucas Beltrán, lo ricordiamo, è ufficialmente un calciatore del River Plate, torna dopo 3 anni. Vi do anche un po' i numeri di Lucas Beltrán, i numeri per interagire con noi sono sempre gli stessi, 3487513933, che purtroppo per un tifoso viola non coincidono con le presenze e i gol di Lucas Beltrán. Lucas Beltrán chiude per adesso, perché è in prestito, la sua avventura alla Fiorentina con 96 partite, 16 gol. Con chiedo anche a voi, se dovete mettere insieme degli highlights delle oltre 90 partite, quasi 100 di Beltrán in viola, quale mettete? Mi viene in mente mi vengono in mente due episodi. Uno riguarda il rigore trasformato nella semifinale di ritorno della Conference League di 2 anni fa a Bruges, si prende una responsabilità non da poco e trasforma un rigore in maniera glaciale. Sicuramente mi ricordo anche i due gol fatti in maniera un po' casuale, un po' da calcino, contro Monza e Lecce se non sbaglio, andando a pressare il portiere e vincendo insomma la ribattuta e facendo quello che in gergo da calcio balilla si chiama la foto, il flash, la foto, non so come la chiamate voi. C'è qualcuno che è vedovo di Lucas Beltrán, è vedova di Lucas Beltrán? 3487513933, perché sono interessato soprattutto a capire se c'è qualcuno che lo rimpiange. Personalmente insomma mi sono anche già espresso, credo sia stato un grosso abbaglio, e insomma va bene così, ciao Lucas, divertiti di nuovo con la maglia dei Misionarios. Di Lucas Beltrán e non solo parliamo con un grande esperto di calcio, esperto di Sud America, esperto di tutto, come Carlo Pizzigoni. Ben ritrovato, ciao Carlo.
11: Ciao, buonasera a tutti.
7: Ciao, e ti chiedo un commento subito, la notizia cade a fagiolo, l'ufficialità di Beltrán che torna a River Plate, torna, mi viene da dire, testa bassina rispetto a quello che ha fatto vedere in 3 anni, 2 a Firenze e 1 a Valencia. Ti aggiungo anche questo, insomma, lavorandoci un po' sull'operazione, lui ha provato fino alla fine a vedere se una porta per l'Europa si apriva ancora, perché probabilmente vive questo come un passo indietro, anche se poi comunque va a giocare nel River Plate, assolutamente massimo rispetto. E mi sintetizzi il triennio di Beltrán in Europa?
11: È un peccato, perché anch'io ci credevo, non solo Beltrán, è un ragazzo che ha comunque talento, purtroppo secondo me gli è mancata un po' di quella determinazione che gli avrebbero fatto togliere certi patemi, certe situazioni, certe
9: È un po' troppo timido, dico la verità. Io mi aspettavo un giocatore diverso, perché le qualità le ha avute, le ha. È tornato a casa sua, a River, per carità. Però è un peccato perché secondo me la chiamata non era sbagliata per la Fiorentina.
7: 22 milioni, eh? 22 milioni.
9: No, no, ma guardando le sue doti, ti dico la verità, è un giocatore che valeva quei soldi. Però sai, quando prendi il giocatore conosci le sue doti, ma magari non a fondo la capacità di adattarsi, perché come hai detto tu anche a Valencia alla fine ha fatto le buone giocate, ma alla fine la continuità non c'è mai stata, e secondo me il suo limite è proprio caratteriale. Peccato, perché lui era un giocatore di alto livello, lo è secondo me dal punto di vista tecnico, però è mancato qualcosa, è qualcosa di... Il calcio non basta solamente la tecnica.
7: Se tu avessi dovuto fare un ultimo tentativo con Lucas Beltran, perché è sicuramente un problema non di personalità, ma di adattamento un po' a un contesto diverso, credo sia anche un problema tattico, perché lui arriva col numero 9 sulla schiena e lì tutti impazziscono, però prima punta non sembra essere, almeno per il contesto della Serie A. Dove l'avresti messo? Cioè, in Europa dov'è che potrebbe incidere Beltran come ruolo?
9: Ma lì c'è il discorso legato al fatto della fiducia da parte dell'allenatore, probabilmente avrebbe dovuto tirare fuori qualcosa di lui che nessuno è riuscito a tirare fuori, e anche colpa sua, non sto dando la colpa ai tecnici, e soprattutto colpa sua. Però ti dico la verità, per me è proprio un 9, cioè è un giocatore che sa legare il gioco, ma anche Kane sa legare il gioco. I 9 di adesso hanno quel tipo di caratteristiche, per questo ti dico che è un peccato non aver potuto sfruttare, ripeto, soprattutto per colpa sua, un giocatore che ha grandissime qualità. Non è un 9 moderno, ha tutto per essere un 9 moderno, però sulla determinazione, sulla voglia di resistere, sulla capacità di resilienza è mancato. Gli avrei dato un'altra possibilità, mi pare che gliele abbia andate tante.
7: Sì, 96 partite con la maglia della Fiorentina, sì, non sono poche.
9: Dopo un po' uno si arrende, cioè.
7: Assolutamente. Hai nominato Harry Kane, mi viene in mente, a parte che Beltran segna, se non sbaglio, 2 gol con la maglia del Valencia. Uno lo segna molto bello contro l'Atletico Madrid al Vanda Metropolitano, con un gran tiro da fuori. Però ecco, il secondo gol mi sembra un gol proprio che Beltran, cioè io ho visto proprio un giocatore che aveva difficoltà, l'ho visto tirare veramente poche volte in porta, come se forse anche nella costruzione del tiro fosse un po' sfasato rispetto ai ritmi.
9: Ma è la determinazione, guarda, ti dico, io l'ho seguito fino alla giovane del River Plate, parlando con uno che lavora all'interno del River Plate da una vita, mi ha detto calcia come Higuain.
7: Pensate,
9: cioè quando tu quando uno ci sto parlando di uno che lavora a River Plate da una vita, che loro fabbricano questi centravanti da Higuain a Crespo a William Alvarez, che loro hanno quasi lo stampino per i numeri 9, che sanno giocare, che sanno giocare e segnare, ragazzi, cioè i numeri li hai detti tu, sono imbarazzanti onestamente.
7: Sì, sì, poi c'entra anche molto il discorso del tecnico, all'inizio con l'italiano non si è trovato e poi nemmeno con Raffaele Palladino. Parlavamo di Harry Kane, insomma, che ha fatto un exploit mondiale. Io sono quasi imbarazzato nel ripetere che è il 71esimo gol in stagione per l'attaccante del Bayern Monaco. Con Carlo Pizzigoni parliamo anche un po', non so, della grande delusione di questo mondiale, di una delle grandi delusioni di questo mondiale, perché a qualche giorno dall'eliminazione escono fuori anche alcune dichiarazioni, e non solo. L'Uruguay non era sicuramente uno spogliatoio serenissimo. Tu che insomma conosci anche molto bene l'attitudine al lavoro del Loco Bielsa, puoi commentare meglio di chiunque altro, anche e soprattutto le sue dichiarazioni recenti, perché in una conferenza stampa di ieri, se non sbaglio, lui dice: io ci ho provato a parlare con questa squadra, sintetizzo un po' il pensiero, però mi hanno chiesto di accorciare sempre di più i miei discorsi, alla fine non riuscivo nemmeno a farmi ascoltare in un discorso di 10 minuti. Qui si potrebbe aprire un capitolo che va a toccare anche la concentrazione delle varie generazioni. Però ecco, secondo te cosa non è andato nell'Uruguay del...
9: È un discorso molto lungo. È un discorso molto lungo perché nasce dalla precedente eliminazione dell'Uruguay in Qatar. Alonso aveva, in quel periodo, aveva sostituito Tabárez nell'ultima parte della qualificazione al Mondiale del Qatar. In quel momento i giocatori simbolo dell'Uruguay, che erano praticamente tutti all'ultimo mondiale,
11: quella generazione dei Suarez, dei Godin, hanno preso molto potere e credo che adesso in qualche modo vogliano entrare nella federazione con cioè, delle cariche che contano. Io credo che da lì nasce un po' il problema, perché poi il presidente della federazione, che si chiama anche lui Alonso, voleva un tecnico che dava un certo tipo di identità chiara alla squadra, si è scelto Bielsa, che aveva una cultura calcistica anche secondo me affine a quella dell'Uruguay, eppure invece non ha funzionato secondo me, perché all'inizio le cose sono andate bene, però sono andate troppo bene, e quando le cose vanno troppo bene significa che chi ha portato Bielsa, cioè Alonso, aveva troppo più potere in quel momento. Gli ex calciatori, che sono appunto Lugano, i Suarez, i Godin, non hanno permesso questo, insomma volevano entrare anche loro, e da lì si è creato il qui pro quo dopo, diciamo, dopo la Coppa America, che comunque l'Uruguay ha fatto la semifinale, l'uscita di Suarez dopo la partita di addio nazionale, lì si è distrutto un po' tutto lo spogliatoio. Il discorso dei 10 minuti, allora, nella conferenza stampa Bielsa, ovviamente chi ha visto le partite dell'Uruguay sa in questo mondiale che l'Uruguay meritava 7 punti, meritava di vincere contro Capoverde, meritava di vincere contro l'Arabia Saudita, meritava anche un pareggio con la Spagna, ma ovviamente questo è valutare, analizzare quello che è capitato. Purtroppo per l'Uruguay è uscito, e quello è stato il vero grosso problema, perché in via di Alonso, quando porca Bielsa, è che loro, l'Uruguay in questo momento non ha una grande generazione, l'Uruguay non ha grandi giocatori, quindi usciti Suarez, usciti Cavani, usciti Godin, usciti Lugano, usciti quei tipi di giocatori, ormai l'Uruguay ha Valverde, ha Bentancur, che però arrivava da quanto 4-5 mesi di stop del Tottenham, che non ha neanche fatto male, davanti c'è Darwin Núñez, che da febbraio non gioca più alla Real, tra l'altro, come se fosse un campionato vero, non ha grandi giocatori. Max Araujo se l'ha inventato Bielsa andando a prendere solo Toluca, poi dopo è arrivato lo Sporting, cioè è stato un problema soprattutto i giocatori, sono giocatori di non qualità che non hanno seguito un certo tipo di percorso. Ora in Uruguay c'è grande, questo è un discorso che per esempio sta facendo in questo momento Gustavo Pugliese, ma ce ne sono tanti che sottolineano questa cosa. Ovviamente la stampa se l'è presa soprattutto con Bielsa, perché sa che domani la federazione uruguayana sarà legata agli ex grandi giocatori, che sicuramente stanno già cercando di imporre già un tecnico che è Loco Abreu, che è un altro giocatore
7: ha criticato
11: Bielsa dal primo giorno, e tutti vogliono appropriarsi di questo, di quest'apposto. Quindi vedremo quello che succederà, però il problema nasce così, e ripeto, inizialmente l'Uruguay nelle qualificazioni è andata a vincere alla Bombonera, quindi contro l'Argentina, e ha battuto il Brasile in casa, non è che stava andando malissimo. Il problema è stata tutta la seconda parte e quell'intervento di Suarez, ovviamente essendo uno dei più grandi giocatori della storia del calcio uruguaiano, quando fa una dichiarazione evidentemente pesa.
7: Certo, assolutamente. Vedevo una statistica, l'Uruguay dal 90 in poi ha vinto solo una partita ai mondiali o comunque nelle grandi competizioni senza il pistolero Suarez. A proposito di Abreu, insomma, io sono legato anche soprattutto al suo ricordo da calciatore, a proposito appunto di punte del River, è Loco, mi ricordo, è Loco anche lui tra l'altro, e sì, ricordo un rigore con Scavino contro il Ghana, è possibile in quella partita poi?
11: No, è l'unico ricordo che si ha di Loco Abreu come calciatore di alto livello.
7: Era un personaggio, però era un personaggio
11: clamoroso, perché lui ha non so quante, tipo 30 squadre ha passato.
7: Guarda, ho aperto ora la scheda Wikipedia, sì, del Loco Abreu, non stiamo a dirla se non arriviamo alle 20:30, però sì, sono secondo me più di una ventina di squadre, può concorrere per il calciatore tesserato per il maggior numero di squadre.
11: Assolutamente, assolutamente.
7: Dal Defensor Sporting nel 94 all'Olimpia Minas nel 2022, poi anche sesto miglior marcatore nella storia della Celeste, appunto in nazionale, potrebbe appunto diventare lui il CT dopo Bielsa. Carlo, invece, c'è qualche cosa che ti ha stupito in questa ormai più di 20 giorni di mondiale, cioè c'è qualche squadra che ti ha stupito, qualche calciatore, detto che poi io mi fido assolutamente, insomma tu conosci quasi tutti i calciatori e soprattutto in questo fa eco anche quello che ha detto Paratici, qualcuno gliel'ha anche chiesto, ma si può fare scouting al mondiale? Lui ha detto: ragazzi, se mi tocca far scouting al mondiale vuol dire che non faccio bene il mio lavoro, perché i giocatori che sono al mondiale li dovresti conoscere già, no?
11: No, è vero, però secondo me comunque rimane un test importante, cioè per esempio
9: ti dico, a me la cosa che mi ha più colpito in generale è il movimento delle africane, ma non tanto per i risultati che poi possono andare e venire al di là del Marocco che già conoscevamo, però già in questo mondiale abbiamo visto un Marocco nuovo, molto più propositivo rispetto a Qatar 2022. Ma noi abbiamo visto, secondo me, proprio un movimento di tante squadre africane che hanno proposto calcio, quindi con elementi di qualità, cioè che applicano un calcio che sta nella modernità. Noi abbiamo visto per esempio la Costa d'Avorio, che abbiamo visto ieri il Senegal, che clamorosamente è uscito col Belgio.
7: Sì, non si sa come.
9: La Costa d'Avorio è uscita contro la Norvegia, quindi una squadra forte ovviamente, lo sappiamo noi forse più di tutti.
7: Sì.
9: Ecco, un giocatore come Unai, che gioca al Trabzonspor Sport, giocatore di assoluto interesse, come dice Paratici, chissà va già messo nel mirino questo giocatore, però la vetrina del mondiale ahimè farà alzare il prezzo di questo ragazzo che appunto gioca in una squadra neanche di prima fascia in Turchia. Quindi il mondiale ti dà questo, ti dà la vetrina, ti dà anche un test, perché tu dici, se tu giochi ad alto livello in una competizione del genere vuol dire che carattere hai, personalità ce l'hai, quindi ovvio che poi magari sono quel mese magari di va tutta la grande, però secondo me ha un valore. Poi naturalmente il giocatore, come sempre nel viaggio del Fiorentino, devi conoscere la prima, ci mancherebbe.
7: Senti,
9: comunque le africane
7: sì,
9: mi hanno colpito tanto.
7: Guarda, ieri avevo la morte sportiva nel cuore a vedere cosa è successo al Senegal, perché anche rispetto a quello che abbiamo visto dall'altra parte, cioè alla difficoltà del Belgio, mi sembrava una squadra ben più attrezzata. Poi insomma, secondo me è il monumento all'episodicità del calcio quello che succede ieri, un'uscita a vuoto, il gol di Lukaku. Però
9: ma
7: insomma,
9: lì, secondo me la valutazione, come sempre ci aiuta ancora una volta Bielsa, è tra l'ottenuto e il meritato. La valutazione deve essere sempre fatta sul meritato, poi l'ottenuto ovviamente come hai detto tu, cioè il Belgio ha fatto praticamente niente quelle situazioni a fine partita, e poi quel rigore, io sono convinto, non io conto zero, ma che Henry dice che con le maglie diverse non avrebbero mai dato. Quindi il meritato era altro, quindi secondo me il percorso del Senegal rimane virtuoso, come virtuoso secondo me di altre nazionali africane, ripeto, Marocco e tutti, perché ci hanno fatto dei giocatori buoni in primis, ma ce ne sì, sono tanti anche che hanno mostrato che possono benissimo giocare ad alto livello in Europa, anche in Italia, però Boadini mi sa che con quelle prestazioni la chiamata arriva diretta dalla Premier.
7: City, Real, vedo già questi nomi accanto al classe 2007. Sulle dichiarazioni invece di Rudy Garcia nel post partita, che ha detto sappiamo come sono fatte le africane, insomma sono squadre che poi sul 2-0 perdono consistenza, non so, qualcuno l'ha tacciato anche di commenti un po' troppo generalisti, quasi con sfondo razzista.
9: Deve essere l'unica che l'abbiamo visto a Napoli. Mi limiterei a questo.
7: Ecco, Carlo, ti saluto chiedendoti, a proposito, secondo io tutte le volte che vedo in campo il Marocco dico, ma può succedere, però ecco, può essere l'anno in cui finalmente c'è una nuova squadra che vince il mondiale. L'ultima a farlo per la prima volta è stata la Spagna, ormai 16 anni fa. Sentivo anche uno che conosci bene, Emiliano Viviano, che diceva, io tutti gli anni lo dico che vince una diversa e poi vincono sempre le stesse. Secondo te può essere l'anno buono?
9: Oh, vedere questa Francia che paura. Però la Francia incontrerà forse anche il Marocco, se
7: sì, ci potrebbe essere la rivincita ai quarti.
9: Quindi allora, in questo, secondo me in questo mondiale c'è un obiettivo, trovare l'antifrancia. Se noi non vogliamo vedere vincere la Francia, che tra l'altro secondo me fenomenale meriterebbe, però perché ci fa proprio godere, e l'ultima partita è stata rovesciata, pali contro la Svezia è stata clamorosa, però troviamo l'antifrancia, una partita secca, perché no? Il Marocco è difficile, molto difficile, però secondo me forse un'opportunità ce la diamo sempre, perché questa è la bellezza del calcio. Ieri, l'altro giorno, anche ieri, ha premato Rudy Garcia, e perché non dovrebbe per il Marocco, che magari se lo merita un po' di più di Rudy Garcia.
7: Assolutamente, Carlo, grazie mille della disponibilità e buon lavoro, e ci sentiamo presto.
9: A voi un abbraccio a tutti.
7: Abbiamo fatto anche il punto col mondiale, con uno che il mondiale lo conosce benissimo, lo racconta benissimo, come Carlo Pizzigoni. Arrivo anche dai vostri messaggi, 348 75 13 933. Che il vichingo si fosse finalmente sbloccato invece, puntini puntini, ci scrive un amico che non si firma, Ci scrive anche Di Beltran: ricordo un gol al Franchi in Conference con un tocco di prima direttamente sul rilancio del portiere, forse Terracciano, se non ricordo male, fece una specie di pallonetto dalla tre quarti. E non mi ricordo questo gol sinceramente, mi ricordo un grande gol che fece Beltran poi annullato a Roma contro la Lazio. Però insomma, i vostri ricordi di Beltran, che non ci ha lasciato assolutamente, ci ha lasciato nel senso, ha lasciato Firenze per tornare a River Plate, del Vichingo al 348 75 1 3 9 3 3. Una brevissima pausa e torniamo da voi.
12: Radio Firenze Viola,
13: Radio Firenze Viola.
14: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti su Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.

0: So, preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
1: Che giornata!
2: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
1: Luciana Magistrato
0: e Tommaso Borghini.
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
4: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
6: Oh, grande Tommaso.
7: Pietro.
6: Allora?
7: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
6: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
7: Ma davvero?
6: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
8: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

Ripartiamo in diretta per gli ultimi minuti della nostra trasmissione quasi ufficiale, il podcast che vi porta nei meandri del calciomercato, anche quando di mercato non ce n'è traccia, o comunque certo che ce n'è traccia perché c'è l'ufficialità di Lucas Beltrano. Ho chiesto un vostro ricordo legato alle nuove

0: insomma, a trovare una sistemazione per loro. E poi ci sono i big da salutare. Questo anche per farvi capire le scelte di vita, no? Vi leggo un po', facciamo un po' di bieco populismo, trasformiamoci nel vecchio Nedo da Capalle oppure in Gianni, sono nomi inventati, non prendo ispirazione da ascoltatori, però insomma mi immagino il tifoso medio con la spuma davanti al circolo di Mantignano, non so perché, che pensa agli stipendi percepiti da suddetti calciatori. Allora, Lucas Beltrán percepiva con la Fiorentina 1.6 milioni netti l'anno, Antonin Baracca 1.5 milioni, Riccardo Sottil uno stipendio di circa un milione, oltre un milione, per Mbalanzolà e Nicolas Valentini circa un milione ciascuno gli stipendi, quindi sono tanti, sono soldi, come direbbe il maestro Maccio Capatonda, se li metti tutti insieme pesano e come nel bilancio di una squadra come la Fiorentina. E quindi insomma adesso Paratici deve cercare anche di sistemare queste situazioni. Mi arriva un video su YouTube, Fiorentina Kukarički 6-0, il gol che citava il nostro amico in precedenza, realizzò una doppietta nei primi 10 minuti, il gol a cui mi riferisco è quello del 2-0, Simone. Benissimo, me lo riguardo, chissà se c'è, ecco. Vi faccio una domanda, visto che, come sapete, insomma, io sono sto cercando di trovare un antidoto, un siero alla nostalgia, perché è bellissimo, assolutamente bellissimo vivere nei ricordi e ricordarci come eravamo quando provavamo quelle sensazioni, però il rischio è poi di far diventare dei topolini, dei giganti. Quindi mi chiedo, ma ci sarà mai qualcuno che farà un edit, un video nostalgico per Lucas Beltrán? Cioè, magari la Fiorentina fra 2 anni imbocca una strada per cui per 2 mesi il centravanti non segna. Ci sarà qualcuno che tirerà fuori un video con le migliori giocate di Beltrán con una canzone sotto, strappalacrime, che so, non so, Good Olds di Iris, qualcosa del genere, chi lo sa. Mentre Bomber Viola mi scrive, chiedevi Alessandro un parere su Beltrán e ti dico che l'avevo visto nel campionato argentino e mi aveva impressionato favorevolmente, invece parafrasando un vecchio film, ovvero sembrava Amore invece era un Calaesse, su Beltrán sembrava un centravanti ma non si sa realmente cosa sia. Perfetto commento. Su questo fa giurisdizione quello che ci ha detto Carlo Pizzigoni, che ci ha detto, parlando anche con qualcuno che si è occupato del River Plate e delle giovanili, che addirittura ai tempi delle giovanili del River qualcuno lo paragonava per facilità di calcio a Gonzalo Higuaín. Simo ci scrive, più che il vichingo mi pareva Mammolo dei Sette Nani, tenerissimo. Ora parte anche un po' la presa di giro, ma va bene. Beltrán ha fatto delle cose importanti per la Fiorentina, ripeto, 22 milioni sono tanti soldini per una squadra come la Fiorentina che non si può permettere di sperperare. Io nella revisione storica che qualcuno farà, ve lo anticipo, ci sarà qualcuno sicuramente che farà uscire un edit nostalgico su Beltrán. Nella revisione storiografica di quello che è stato il vichingo a Firenze vorrei mettere un veto, non tirate fuori la storia che sudava, rincorreva i giocatori, sudava per la maglia, perché secondo me quella è una condizione sine qua non, perché anche io stasera vado a giocare il DLF con i miei amici del San Donato e sudo e mi batto per la maglia, ma non è che pretendo uno stipendio da 1.6 milioni netti l'anno. Però detto questo, c'è la centralina che scotta, non capisco con chi sta parlando sarà Mastro Simone. 3487513933 per i vostri messaggi, se volete 055 77 111 71 per chiamarci in diretta, vi risponderà la nostra Sara Mastro Simone, che ha risposto a qualcuno, non so per quale motivo. Gianmarco D'Avvarese, eccoci qua. Ti aspettavo, Gianmarco.
1: Ale,
0: ti aspettavo. Ti aspettavo.
1: Chiamami il vedovo.
0: Lo sapevo. Sì, no, guarda, dimmi che non hai scaricato una canzone dei De Frey, oppure non De Frey,
1: no,
0: l'ex difensore
1: del Inter. Ho scaricato Beltrán perché è andato alla, sì, River Plate, quindi la mia tessera di socio onorario ormai purtroppo è rimasta da sola lì, quindi invenduta, quindi ormai così. Anzi, casualmente siamo veramente a un anno di calendario dove ci eravamo già sentiti, mi sembra un Buongiorno Firenze quando sostituivi tu, e ci chiedevamo io e te e ChatGPT dove poteva andare Beltrán, destinazione potesse avere per il

0: Arancio ci avevamo proposto di Osasuna di Poltrona o il Rayo Pellicano, comunque campionato spagnolo, è andato al Valencia, ha combattuto per il per non retrocedere, sì. Però di rilanci ce ne sono stati pochi. Adesso, a mia opinione, cioè ritorna nel suo habitat, ritorna al Monumental, ritorna nel suo stadio, capiamo se era, chi era, se era quello di allora o quello che abbiamo visto noi.
1: Chiudi gli occhi e pensi a Lucas Beltrán, ti succederà spesso, a parte tutto, cosa ti ricordi di lui? Cioè un'azione, guarda, qualcosa?
0: Mi ricordo tante cose, innanzitutto tutti i gol al Monumental, per cui hanno giustificato comunque un apprezzamento viola, perché ricordiamoci che già allora, per quel campionato che ha fatto, era già considerato l'erede di Alvarez, che era andato via l'anno prima, o comunque un ipotetico Lautaro, il nuovo Lautaro, e quindi devo ricordarmi quello. In viola io mi ricordo sicuramente il suo gol d'esordio al Cucarici,
1: sì, ce l'hanno citato anche prima, sì.
0: Dove aveva fatto uno scatto, una solo, e lì si è presentato, e il secondo gol nella stessa partita, lancio dalle retrovie, sì, di un altro River Plate, ora capitano, Lucas Martinez, quarta, dalla difesa, lancio lungo e lui un incredibile tocco, pallonetto e gol. Quindi sì, aveva promesso bene, non ha mantenuto, sì, al meglio.
1: Allora, giocasse
0: anche quello della Lazio, che aveva, sì, annullato per un tocco di gomito appena, sì, appena. Una grande incursione da vichingo, l'unica poi rimasta nel suo carnare.
1: E non possiamo non chiederci cosa sarebbe successo se avesse giocato tutte 96 le partite contro il Kukarički. Probabilmente sarebbe arrivato a tripla cifra.
0: Sarebbe stato il vichingo del Monumental, invece. Comunque, dato che adesso nella presentazione anche dei profili River ci sono chiaramente tutti quei gol, auguriamoci e auguriamogli che ritorni per lui e per il nostro 50% di rivendita, di futura rivendita, che ritorni il vichingo del River Plate.
1: Grazie mille Gianmarco, ci sentiamo presto.
0: Ale, era un dovere, grazie.
1: Assolutamente, ciao, ciao. Buona serata. Possiamo vedere le immagini, le prime immagini di Lucas Beltrán con la maglia del River, con la nuova maglia del River. Non sono proprio le prime immagini, perché lui è cresciuto con la maglia dei Misionarios di Buenos Aires, sorridente, sta firmando un foglio, e questo, insomma, a qualcuno scenderà una furtiva lacrima. Qualcuno scenderà una furtiva lacrima anche perché siamo in chiusura di trasmissione. Ringrazio Sara Mastro Simone, che ha curato la parte tecnica. Ringrazio voi che siete stati all'ascolto fino a oltre le 20, anzi fino a quasi le 20, sono le 19.55. Adesso l'altra metà della viola, come mi suggerisce anche l'ottima Sara Mastro Simone, per fare un punto anche sulla Fiorentina femminile. Da Alessandro Rinaldo è tutto. Ricordiamo l'appuntamento di domani con Quasi Ufficiale alle ore 19, con anche un appendice che riguarderà una festa, un evento che seguiremo con protagonista Giacomo Galassi. Alla prossima, ciao.
2: Radio Firenze Viola
3: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Incoming message.
3: Leggila, ascoltala, guardala.
5: Buonasera dalla redazione.
6: A Padova ha preso il via oggi il 19° congresso nazionale della UIL, all'insegna dello slogan lavoro, futuro, impegno presente, innovazione, persone e diritti nell'era dell'IA. Pierpaolo Bombardieri, unico candidato, va verso la riconferma segretario generale dell'Unione Italiana del Lavoro. E dopo la sua relazione introduttiva ha preso parola anche la premier Meloni, che ha sottolineato di essere l'unico presidente del Consiglio ad avere partecipato nel corso del suo mandato ai congressi di tutte e tre le principali organizzazioni sindacali. Salario giusto è una vittoria per tutti i lavoratori, ha aggiunto la premier, che nel suo intervento ha affrontato diversi temi d'attualità.
5: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo nella notte su Kiev che ha causato la morte di almeno 21 persone. Il sindaco della capitale Klitschko ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, e ha descritto il raid come il più massiccio dall'inizio della guerra. Il presidente ucraino, dal canto suo, in visita nei luoghi colpiti dai bombardamenti su Kiev, ha assicurato che l'Ucraina reagirà al massiccio attacco russo.
6: Un uomo di 43 anni è stato estratto vivo sotto le macerie alla Gaira in Venezuela, a 8 giorni di distanza dal terremoto che ha sconvolto il paese sudamericano. I soccorritori sono riusciti a salvare il 43enne dopo ore di ricerche. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per liberare l'uomo rifugiato sotto la scrivania della sua postazione di lavoro che gli ha fatto da scudo sotto una grande lastra di cemento che lo ha protetto.
5: Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari concessi a Genti Berisha, il 26enne albanese accusato di aver provocato la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale rimasto vittima di un incidente avvenuto a Peschiera Borromeo nel Milanese la sera del 22 giugno. Il giovane era stato scarcerato solamente questa mattina, ma l'autorità giudiziaria ha disposto il suo immediato ritorno in cella. Oggi intanto si sono svolti i funerali di Imprezzabile, con gli agenti della polizia locale di Milano che si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa.
6: Momenti di grande commozione oggi durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo Michele Autuoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, quando il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha rivelato pubblicamente di essere malato. «Pregate anche per me», ha detto il primo cittadino, parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della basilica.
5: Lo sport, giornata di vigilia per Jannik Sinner che si prepara al match di terzo turno a Wimbledon contro l'americano Jenson Brodsky, in programma venerdì come secondo incontro dalle 14. Oggi il numero uno al mondo ha alzato il livello negli allenamenti, nessuno sparring partner. Dall'altro lato della rete c'era intanto l'americano, il numero 25 al mondo, Tommy Paul. Avanza intanto Lorenzo Sonego, mentre saluta Wimbledon la giovane Tyra Grant.
6: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
7: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
8: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
9: Ve lo avevamo detto, non vi avremo abbandonato e quindi eccoci qua anche quest'oggi con l'altra metà della Viola, il format di Radio Firenze Viola interamente dedicato al mondo della Fiorentina femminile. Una puntata un po' speciale, insomma, in questo mese di luglio saranno tutte così perché ripercorreremo un po' quella che è stata l'annata delle ragazze di Mister Pignone Sarse e anche quella che è stata l'annata del nostro programma, che si prende un pochino di vacanza ma tornerà poi a fine agosto e saremo successivamente più precisi sulle date. Intanto però guardiamo tutto quello che è stato, a partire da quel quarto posto che ha lasciato un po' l'amaro in bocca perché era il primo fuori dall'Europa della classifica. Un quarto posto che qui in diretta nei nostri studi è stato commentato da tre elementi chiave della formazione Viola: Michela Catena, capitana Emma Severini e Giorgia Bettineschi. A voi la replica di questa puntata.
7: L'altra metà della Viola, la Fiorentina femminile raccontata a 360 gradi.
9: Buonasera a tutti e quest'oggi studio super ricco, come si può vedere qua. Io intanto mi avvicino, oggi faccio la gemella di una delle mie ospiti. Oggi una super super giornata, io sono emozionatissima. Allora, no, non perché ho voi qui, eh. Ah, no, in realtà no, ma per la stupenda maglietta che in realtà voi mi avete regalato, e io di questo ve ne sono immensamente grata. Marco, fai sì che si veda molto bene il regalo che le ragazze mi hanno portato. E allora qua eccoci con l'altra metà della Viola, l'appuntamento del giovedì su Radio Firenze Viola, interamente dedicato al mondo della Fiorentina femminile. Chi vi dà la buonasera è ovviamente la voce qui in conduzione, Claudia Marrone. Per tutti i messaggi scriveteci pure al 348 7513 933, e dicevo, un parterre che più bello di questo io oggi non potevo averlo. In più la maglia, cioè, per me potete parlare voi, io sono già felice così. E allora do la buonasera alla mia sinistra, sì, di qua è sinistra, ad Emma Severini.
10: Ciao, buonasera.
9: Giorgia Bettineschi.
11: Ah, buonasera
9: qua
11: a tutti.
9: E Michela Catena.
12: Buonasera.
9: Un trittico che già avete avuto modo di conoscere durante le nostre dirette, durante questi mesi, però insomma oggi è probabilmente l'ultima volta che per questa stagione avremo ospiti le ragazze. Poi vabbè, contratterò un po' con Greg, ma so che non dipende da lui, anzi ringrazio anche Gregorio di là dal vetro che ci sta guardando. Facciamo le brave, Greg, non ti preoccupare. E allora, purtroppo questo campionato sta finendo, siamo verso la fine di questa stagione che per me rimane positiva. Non so chi di voi vuol commentare per prima, forse un po' di rammarico per quell'Europa che non è arrivata, però vabbè, faccio fare la parte difficile ad Emma.
10: No, sicuramente penso ci sono sempre gli aspetti positivi e negativi. Credo che un po' magari per te può sembrare positiva, credo che da parte nostra ci sia tanto rammarico, perché per il campionato che è stato quest'anno penso c'era molta possibilità di cercare di arrivare a qualcosa di più. Quindi purtroppo ogni anno succede che hai rammarico per qualche partita, quest'anno purtroppo forse abbiamo rammarico per più partite, e sicuramente rimane positiva, ancora aperto anche per il quarto posto, però potevamo fare qualcosa di più e dovevamo fare qualcosa di più, quindi c'è sempre quella voglia e quella cosa che direi, non voglio dire che è un fallimento, ci mancherebbe, però volevamo come società e come squadra volevamo sicuramente almeno la Champions, quindi diciamo non siamo così contenti per la stagione che c'è stata.
9: E credo voi vi accordiate più ad Emma.
11: Sicuramente non possiamo dire il contrario, volevamo e forse dovevamo fare di più, perché come ha detto Emma è stato un campionato abbastanza diverso dal solito, c'era un livello differente, ci sono state tante occasioni per far meglio e molte altre squadre hanno fatto qualche passo falso, quindi dovevamo sfruttarlo meglio. Però come ha detto Emma, prendiamo del positivo e prendiamo anche del negativo per cercare di crescere.
9: Michela?
12: Sì, sono d'accordo. Comunque mi acco da quello che ha detto Emma, arrivare all'ultima giornata comunque fino alla scorsa te la stavi giocando, penso che ci siano dei rammarichi perché magari bastavano, ovvio che poi devi pensare di farle bene tutte, però magari ti bastavano quei 3-4 punti in più che in alcune partite hai perso in maniera diciamo non bellissima, che magari quest'oggi potevano farti arrivare domenica, che ancora potevi giocartela. Però sì, dovresti, l'ideale sarebbe quello di far sempre bene a prescindere poi da quello che le altre squadre stanno facendo, perché tu il tuo lo devi far sempre e sperare poi che le altre magari commettano qualche errore.
9: È che alle volte anche quando un percorso nuovo parte non è sempre facile far bene tutto e subito, comunque serve un po' di tempo. Voi avete iniziato quest'anno un nuovo percorso che porterà poi sicuramente a qualcosa di buono per quelle che sono le premesse, però è anche vero che appunto non si può sempre avere tutto all'inizio. In un anno zero qualche passo falso può starci.
10: Sto sicuro, però penso che tutte noi siamo le prime che volevamo e pensavamo forse anche quest'anno di riuscirci, forse non so, voglio dire presunzione, ma non presunzione nel modo positivo, cioè pensavamo e desideravamo che ci arrivassimo a almeno a ottenere la Champions, quindi per me e penso anche per le mie compagne siamo più rammaricate per questo, più tristezza che per il campionato che è stato, come diceva anche Giorgio, cioè era tutto molto aperto, è stato tutto molto aperto fino alla fine. E a parte la Roma che è stata forse la squadra che ha allargato un po' più le distanze, per il resto eravamo tutte lì e potevamo giocarcela anche con una Juve che secondo me quest'anno ha fatto molto meno non benissimo rispetto all'anno scorso, con un Inter sì che è migliorata, ma non è che ha, non ha alzato questo livello in modo così enorme. È vero che il progetto era nuovo, è vero che è difficile, e sicuramente non dico che abbiamo fatto male, ma tutti pensavamo e credevamo che potevamo fare qualcosa di più.
9: Allora, io intanto vado dai nostri amici a casa. Ci scrive Franci che ci dice: buonasera Claudia, ma stasera non te ne offendere, ma la buonasera è soprattutto per un trio fantastico. Buonasera ragazze, come state? Un saluto dal Capo Ultra, se vice lanciacori Franci.
10: Ciao Franci.
9: E ciao, anzi Franci. Emma, ciao, ti chiede proprio a te come stai.
10: Bene, bene, grazie.
9: E allora poi insomma ci vedremo domenica. Penso ci sarà anche Franci con la Lazio, un altro appuntamento sicuramente molto importante. Quello che vi aspetta, tra l'altro, anche la Lazio è stata un po' una, forse delle rivelazioni in positivo di questo campionato. Lo scorso anno ha fatto un po' più fatica. Sarà una gara sicuramente comunque con tanti temi, quella che vi attende al Viola Park.
11: Senza dubbio, sarà l'ultima di campionato, ma per nulla scontata, e ci sarà da lottare, e non è sicuramente una squadra facile da affrontare, e faremo di tutto il nostro possibile insomma per cercare di portare a casa 3 punti e speriamo.
9: Chiudere fra le mura amiche però è bello. Quello magari è
11: salutare le persone che ti vogliono bene, comunque i tifosi, sentire il calore di Firenze sicuramente è sempre bello, essere a casa e insomma poi il Viola Park sappiamo tutti com'è, quindi sì.
9: Tra l'altro quella di domenica sarà anche una giornata comunque generalmente in campionato che non vedrà verdetti, perché è arrivata la retrocessione tra virgolette per colpa vostra del Genoa, e nello scorso turno la Roma ha già vinto lo scudetto con 2 turni di anticipo, se non sbaglio 2 o 3, però la Roma ha già un po' che
11: sì.
9: Con 3, ok, l'Inter e la Juve sono in Champions, quindi un campionato che comunque non deve ancora emettere niente, che proietta però alla prossima stagione. Sappiamo già che ci sarà il Como 1907, quindi per chi magari è poco avvezzo al mondo femminile, il Como 1907 è il Como di Fabregas, come si dice insomma molto banalmente, molto riduttivamente, non è il Como Women, quindi Como avrà 2 squadre, poi per il resto la Serie A sarà questa. Ma guardate già al futuro?
10: Che senso?
9: E che campionato vi potrebbe aspettare magari l'anno prossimo? Che Serie A vi aspettate?
10: Io spero che il livello continui ad alzarsi, credo che quest'anno a parer mio non si è alzato nettamente rispetto ad altri anni, cioè mi è rimasto uguale, e un po' di dispiacere dico questo perché comunque vorrei che tutte vogliamo che il movimento femminile in Italia continui a crescere, quindi penso che l'augurio e quello che vogliamo per il futuro che sia tutto più competitivo e più con un livello più alto, perché anche noi vogliamo, penso tutte, dimostrare e metterci in quelle posizioni per riuscire anche a giocare in un livello alto e capire tutte le situazioni, è anche più bello, più competitivo anche a livello di motivazione, quindi credo
9: stimolante
10: esatto.
9: Michele, invece, che Serie A ti aspetti di vedere?
12: Ma secondo me sarà molto più competitiva, perché perlomeno per quanto riguarda i posti alti della classifica, non credo che rivedremo una Juve come quella di quest'anno, perché è raro che la Juve diciamo sia terza in classifica, quindi dopo quest'anno secondo me vorrà rifarsi, e l'Inter anche comunque sia sta mettendo qualcosa in più, sempre di più, per poter puntare a vincere, e poi ci sarà appunto, ci saremo noi che comunque sia vorremmo riscattare questa stagione, insomma secondo me tutte le squadre tenderanno ad alzare un pochino di più l'asticella, e quindi secondo me quest'anno è stato un po' uno spartiacque, perché siamo passati dopo 3 anni, ad un campionato a 12 squadre, siamo ritornate, quindi sì, diciamo sarà diverso, però ecco, come ha detto Emma, meglio così, perché un campionato più competitivo poi ci fa migliorare tutte, quindi...
9: Tu già che ne pensi?
11: Concordo, non posso... Io quando parlano loro io... Non aggiungo mai nient'altro, mi avvalgo della facoltà di non rispondere, no scherzo, logicamente seguo la loro idea, sicuramente sarà un campionato dove dovrà cambiare qualcosa, perché come ha detto Mitch, sarà difficile rivedere una Juve come quest'anno, e la Roma farà il suo, e l'Inter ci sta mettendo sempre di più ogni anno, e quindi anche noi dobbiamo stare al passo.
9: Tra l'altro a me incuriosisce anche il Como 1907, comunque è una formazione dove chiaramente ci sono delle disponibilità economiche alte, quindi io credo che anche il Como, pur da neopromossa, si strutturi un po', insomma, per far qualcosa di buono quantomeno.
11: Io credo di sì, io credo che non arrivi per fare la comparsa in Serie A.
12: A maggior ragione l'abbiamo visto nel maschile.
11: Assolutamente, cioè, sì.
12: Il salto che hanno fatto nel giro di 2 anni è stato...
11: Credo che vedremo tutt'altro che una
10: comunque
11: comparsa.
10: Comunque hanno creato la squadra per andare in Serie B e hanno subito, sono salite, quindi, cioè quasi subito praticamente l'ha fatto... Secondo me sì, è una società che, come ha investito anche nel maschile, secondo me investirà anche nel femminile, quindi questo è meglio per noi e meglio per l'Italia, quindi abbiamo bisogno di squadre che credono in quello che facciamo e ci aiutano a migliorare.
9: Sì, su questo sono d'accordo, perché anche secondo me il Como ha comunque un progetto di più ampio respiro e capisce che si deve investire anche nel femminile, non che qui a Firenze questo non si sia fatto, però credo ancora siano troppo poche le società che davvero fanno qualcosa per il movimento femminile. Cioè il fatto, come abbiamo sempre detto, anche una struttura come il Viola Park, alla fine quante squadre la possono avere?
12: In Italia penso nessuno.
10: Neanche le maschi tra
9: un po'. No, esatto.
10: Penso sia un po' il problema anche dell'Italia, cioè in
9: generale. No, di sicuro, insomma, con questa nuova federazione che ci attende, io spero che qualcosa in più venga fatto. Ora sono tanti i problemi che devono essere risolti, lo stiamo vedendo ora anche con il calendario della penultima giornata di Serie A, però insomma io voglio augurarmi che qualche passo in più anche comunque gli organi federali vi aiutino a farlo, perché voi effettivamente ci state mettendo davvero tanto, voi come club, voi come nazionale, ed è giusto che qualcosa poi vi ritorni anche in termini proprio, insomma, anche di ringraziamento per quello che avete fatto, perché tra l'altro ne parlavamo proprio la scorsa settimana, anche di quanto magari a volte le nuove leve non capiscano, insomma le ragazze più giovani, di tutto quello che voi invece avete fatto per conquistare quello che loro oggi si ritrovano. Ovviamente non che per loro sia una colpa, ci mancherebbe altro, però insomma
11: solo una fortuna,
9: si ritrovano con tutto quello che voi, cioè tutto quello per cui voi avete combattuto già lì, quindi forse non capiscono nemmeno quali sono i sacrifici reali che avete fatto.
11: Sfondi una porta aperta. Io lo dico spessissimo alle bimbe, alle nostre bimbe, perché ci sono davvero tantissime ragazzine che a volte non si rendono conto della fortuna che hanno a stare nel Viola Park. Non dico proprio del movimento in generale, perché se parliamo del movimento in generale un altro discorso, stare nel Viola Park, potersi allenare, quindi a volte sentire delle lamentele che sono normali, perché l'essere umano è stato creato per lamentarsi prima di risolvere, però alle volte io le guardo e dico: ma voi non avete idea della fatica. L'altro giorno ho sentito una ragazza che diceva: che fatica, devo studiare. Ho detto: ma cosa ne sai? Che io tornavo a casa alle 11 di sera dopo gli allenamenti, devo studiare per il giorno dopo. E quindi io, quando mi si tappano le orecchie, mi si tappa un po' tutto quando sento queste cose.
9: Quindi. Questa è la parte boomer che abbiamo noi, sì, che non abbiamo più 20 anni.
11: Esatto.
9: Ora Emma è un po' più giovane.
10: No, infatti,
9: però non è più 20 anni.
11: Cioè, lei che si lamentava perché doveva studiare.
10: No, a parte anch'io sono fortunata anch'io per quello che anch'io sono entrata nel movimento, che tante cose, quasi tutto era già stato fatto, quindi anch'io sono una di quelle ragazze che sicuramente è molto più fortunata di tante altre.
9: Tra l'altro, a proposito di ragazze giovani, approfittiamo per fare gli auguri a Maya. Oggi è il compleanno di Maya.
11: Oggi l'abbiamo fatto tanti. Ogni volta che si vedeva nel corridoio parlavano.
9: Maya, te li faccio solo io allora.
11: No,
9: ci mancherebbe.
11: Tanti
9: non portare auguri. Dolci, non portare niente, non se li stanno meritando.
11: No, li abbiamo già mangiati.
9: Già fatto.
12: Troppo tardi.
9: Mannaggia. Ma Maya, niente, vabbè. Vedi, sono state furbe. Prima il dolce, poi dopo. Niente auguri a Maya.
11: No, tanti auguri, Maya.
9: Tra l'altro Greg fu cattivissimo quando mi mandò Maya ed Emma Lombardi, perché io pensavo di essere coetanea loro, io mi sentivo molto coetanea con loro, poi invece dopo no, aspetta, però 2007, allora facendo i calcoli, no, come 20 anni meno di me, in che senso, cioè cosa vuol dire? Io mi sentivo coetanea loro, ma niente.
11: Anch'io faccio sempre lo stesso.
9: Sì, perché ne abbiamo 10. Quando uno dice magari 30 anni fa, cioè 30 anni fa, quanto è il 2010?
13: Cioè, no? Siamo per lì,
9: cioè, non, sì, no. Sì, sì. Invece, vabbè, no, ma torniamo ai nostri radioascoltatori. Sempre Franci ci dice: certo che ci sono domenica, devo portare il Lampredotto anche a Miche e a Bonfantini la bistecca. Perché Agnese ci disse che il Lampredotto ci fa un po' effetto. Io vabbè, io concordo con Agnese.
13: No. È buonissimo. Io non l'ho mai mangiato, quindi
11: Io l'ho provato, posso... perché me l'ha portato dopo una partita molto buona, era la prima volta che lo provavo, però effettivamente se dobbiamo metterlo a paragone con la bistecca,
13: La bistecca è buona.
9: E allora Franci, non fare discriminazioni, scusa, già che ci siamo, non fare discriminazioni, anche se Emma insomma apprezza. Emma apprezza, vedremo poi Michela
13: prova del 9
9: cosa ci dice. Sì assolutamente. Allora Damiano invece ci dice: belle le mie bimbe, grazie per questa stagione, siete il trio perfetto, Damiano, Stelle, Viola. Quindi insomma alla fine anche chi vi ha seguito ha apprezzato la stagione, ha netto poi appunto del rammarico, però anche questo, vedere che chi vi ha guardato, chi vi ha supportato ha visto l'impegno e tutto quello che avete messo, io penso che sia comunque un motivo di soddisfazione.
13: Sì, sì, sicuramente ci spinge, cioè comunque sia a fare anche sempre di più, a avere il loro supporto, quindi grazie.
11: Assolutamente, cioè fa sempre piacere comunque avere il sostegno e quindi assolutamente sì, grazie, lo ringraziamo.
10: I tifosi ci supportano sempre, quindi li ringraziamo. Confermiamo quello che abbiamo detto comunque, anche per
9: niente,
10: loro.
9: Ma non ce la faccio a convincere.
10: No, che anche per loro vorremmo fare qualcosa di più sicuramente, cioè, però li ringraziamo perché il bello poi anche di loro è che a prescindere infatti da tanti risultati comunque sono sempre venuti a vederci e questo ci fa star bene, ci fa essere felici, ci fa sentire comunque supportate anche magari non nei migliori momenti, quindi è molto bello quello che fanno e che hanno fatto per noi.
9: Ora, io mi sono sempre definita autocritica, ma dopo aver parlato con Emma stasera, niente, penso di essere la persona meno critica del mondo. Quando mi muoverò
11: il numero quando hai...
9: Sì, esatto, Emma, senti, ma sì, no, no, d'ora in avanti io, Marco, estrai pure questa parte di podcast, perché quando mi diranno che sono troppo esigente con me stessa, troppo autocritica, dirò: no, ascoltate Emma. Ecco, quindi assolutamente sì, no, Emma davvero super super critica. Ma ora ci sarà poi anche un periodo comunque un po' di riposo, perché poi è giusto anche ricaricare le energie anche mentali. Che estate vi aspetta in attesa poi della ripresa? Però insomma un mesettino di riposo riuscite a concedervelo?
13: Sì, teoricamente sì. No, teoricamente
9: sì, sì, poi credo che comunque vi dobbiate lo stesso allenare, sì, che ormai cioè sì, l'input sì, è quello.
10: Sì, un mese ce l'abbiamo.
11: Un mesetto di stacco,
13: settimane,
11: sì.
13: Vabbè, chi più chi meno, esatto. Però nazionali, robe varie, però tendenzialmente poi abbiamo tutte più o meno 4 settimane.
9: Come si vive quel periodo di stop?
13: Bene. No, bene. Vabbè, dopo un anno, scusa.
9: No, no, io quoto,
11: Io
9: quoto.
11: Cosa ho detto prima?
9: No, io quoto, però è vero che il momento delle vacanze è quello un po' atteso da tutti.
13: Perlomeno a me piace, anche perché torno a casa, quindi almeno sto un po' con i miei.
11: Staccare è indispensabile. Staccare e tornare, soprattutto magari noi che veniamo da fuori, che magari riusciamo a tornare meno a casa, avere il tempo di passare con la famiglia, essere tranquilli, è necessario.
9: No, anche perché a volte dopo una giornata comunque di lavoro, voi al campo, io per esempio qui, già a volte anche fare Firenze-Prato può essere complicato.
10: No, ma infatti è doveroso fare le vacanze.
9: Cioè, di Firenze-Bergamo credo sia ancora più impegnativa a volte, anche se uno ha magari 2 giorni liberi. No. Però sono 2 giorni in cui uno a volte ha bisogno anche di riposare.
13: No, più che altro che passi più tempo in macchina, cioè non che passi più tempo in macchina, però sì, sai che vai, sì, stai un giorno e il giorno dopo riparti. Sì. Non è come star due giorni che sei già a casa, insomma.
11: Cioè, sì, due giorni liberi, però alla fine si riduce a uno e mezzo, uno, perché viaggi.
13: Poi ogni volta vedi mille persone, non hai il tempo neanche di.
11: Sì. Sì.
13: Cioè, io no, mille persone, te magari.
9: Qui, no, Giorgia, no, allora raccontaci i tuoi weekend liberi.
11: Guarda, sono tornata a casa, se vuoi.
9: Con il gattone bellissimo.
11: Il gattone però è qua a Firenze. A casa ho il cane.
9: È qua a Firenze?
11: A Firenze, sì. Sì. Io sono diventata gattara qua a Firenze, perché prima io non potevo vederli, i gatti. Invece mi ha scelto e quindi ce l'ho qui.
9: Mia mamma era come te, uguale, non, i gatti no, non voleva il gatto in casa, ora dormono insieme.
11: No, ecco, non sono arrivata a quello step.
9: Ci arriverai.
11: Sul divano magari sì, no, non tanto, una pennica, ma
9: ci arriverai. Sì, sì, il gatto prima o poi si impossesserà anche del letto, sì. Perfetto. Tanto fanno così, arrivano che sono buoni.
11: No, no, lei sembrano... vuole già, però vabbè, insomma, è così.
9: Giorgia, rigida e severa.
11: Sì, sì, io mi accodo,
9: Te gatti, cani?
13: Cani.
9: Cani. Cani, ok. Dorme nel lettone?
13: Chiaramente sì.
9: No, io ragazze poto, io questa cosa anche degli animali nel letto, io non sono una di quelle.
11: No, è che ci ho anche provato, devo essere sincera, ci ho anche provato, però io non avendo mai avuto gatti non sapevo che a una certa della notte questi prendono e iniziano a fare quello che vogliono. Non è stato piacevole, una volta, due volte, la terza ho detto, sai cosa c'è? Mi sa che...
9: non è. Poi c'è anche un bel misone, credo che sì. Insomma, se balza addosso...
11: E si sente.
9: Si sente.
11: Sì, sì, sì, sì.
9: Sì, sì, sì, sì. Tra l'altro, allora, io ora credo di non aver combinato danni, ma mi sembrava ci fosse un messaggio di Jacopo, però non so se... Ah, no, non c'era, ok, non ho visto niente, ok, perché io, ragazze... Sono qui, tra l'altro devo avere anche una lente a contatto leggermente appannata perché faccio ancora più fatica. Sì, no, è un disastro. Ho comprato queste lenti a contatto nuove, ma non... infatti mi sa che al Viola Park domenica verrò con gli occhiali, cosa che aiuto, perché non mi vedo con gli occhiali. Proprio...
11: Vabbè, non lo diremo nessuno.
9: Però, ecco, esatto, non ci sarà. Allora, infatti, vedi, ora mi devo avvicinare. Allora, io devo sgridare Emma. Franci.
13: Iscrita, poi io.
9: Aiuto.
11: Noi.
9: Non è ancora venuta a trovarmi in negozio. Allora, scherzo, però in cambio per scusarsi mi potrebbe portare la maglia e lui ti propone poi la bistecca o il panino al lampredotto.
13: Volentieri. Avevo detto che dovevo andare una volta al negozio, però non, effettivamente non sono ancora andata.
9: Approfittane.
13: Verrò, hai ragione, Franci, scusa, ma anzi... verrò per prendermi un bel panino al lampredotto.
9: Sì, beh, insomma, anche qualcosa in più.
13: No, cioè, ragazzi, approfittatene,
9: perché insomma, voglio dire,
11: fatto 30.
9: Qui, insomma, ne possiamo approfittare.
11: Sì, sì.
9: Quando
11: vai,
9: voi,
11: me lo
9: ragazze,
11: dici.
13: Cioè, facciamo una macchina.
11: Facciamo una macchinata come stasera e via.
9: Ecco, stasera, fra l'altro, siete arrivate bene, traffico, non c'era niente
13: come sempre,
9: di io.
13: No, è normale.
9: No, io devo fare la FIPI lì dopo.
11: Ah, ok.
9: Che
11: attraversare.
9: Non so, l'hai fatta, Emma?
13: È liscia, no?
11: Liscia.
13: È la piatta.
9: Sì, quella, sì, è quella piatta. È perfetta, sì, sì, quella,
11: quella
9: strada
11: lì,
9: proprio.
11: Sì, allora l'ho fatta anch'io una volta, forse.
9: Sì, sì, è comodissima.
11: Noi siamo partiti ieri per arrivare qua.
9: Ah,
11: abbiamo saltato l'allenamento stamattina per arrivare qui in tempo.
9: Sì, sì, non fatica a crederlo, non fatica a crederlo, però vabbè, poi Franci, nel caso trovaste traffico anche per andare da lui, vi saprà ricompensare, insomma, con panini al lampredotto e tutto. E allora Franci vuole anche fare la festa al Viola Park, perché effettivamente tu devi fare la DJ.
11: Io sempre la faccio. Sono pronta, disponibile.
9: Tra l'altro, sai che nessuno ha mai più spoilerato le canzoni scelte?
13: Io sono onesta, io neanche lo so.
9: Guarda,
11: sono venuta con due che non hanno neanche dato delle canzoni da mettere nella playlist, quindi guarda.
13: Lei non ascolta la mia musica.
11: Lei ascolta la sua musica o le sue cuffiette? Lei non l'ascolta neanche. Perché Emma entra, dovete sapere che entra in un loop.
13: Sono il loop mio.
11: Poi è nel mondo suo. Cioè,
13: non c'è niente davanti, non c'è niente intorno, non sento niente.
9: Ecco,
11: se parli in italiano ti risponde in inglese, dice...
9: Emma, la va tardi Emma.
12: Esattamente.
14: Ecco, questo, sì, questo sì, però cosa che potrebbe essere utile ogni tanto, perché io non riesco invece, io ne faccio una, ne penso un'altra.
11: Tanto il numero ormai
14: sì, esatto, il numero è Emma Severini, spirito guida, assolutamente.
12: Fare un guru così.
14: Vabbè, potrebbe essere, chissà, magari una cosa alternativa, ma mai dire mai.
12: Non lo sento io, però. Però.
14: Vabbè, però
12: mai, cioè, mai dire mai,
14: mai dire mai, non si sa mai, il dopo carriera uno è Emma Severini, una nuova Vanna Marchi.
12: Mia madre dai consigli online.
14: Sì, immagino. Credo sia il sogno di tutte le mamme. E vedere le figlie fare stregonerie in diretta TV. Sì, penso quello sia proprio. Sì, il tutto. Ma allora, ragazzi, io comunque vi riporto anche al campo. Parlavamo prima della gara, anche dell'importanza di chiudere bene al Viola Park. La gara contro la Lazio, che Lazio vi aspettate e come state preparando questa partita? Perché alla fine ci potrebbe magari essere anche l'opzione che la Lazio si senta, tra virgolette, in vacanza. Non credo, perché penso anch'io che anche lì, insomma, non penso qualcosa.
11: Non penso.
14: Ecco, anche visto quello che è un po' il momento, il mondo Lazio in generale, credo che qualcosa sia chiamata a fare.
13: Ma. Penso che la Lazio non venga minimamente con l'intenzione di, cioè, che il campionato, insomma, sia finito. Anzi, secondo me saranno ancora più cariche, perché appunto si giocheranno non solo con noi, ma principalmente con noi, perché abbiamo uno scontro diretto per il quarto posto. E una squadra che è salita lo scorso anno, diciamo che dopo 2 anni arrivare quarta è un passo importante anche per la società come vetrina, quindi sicuramente sarà difficile. Poi noi con la Lazio, onestamente, abbiamo sempre fatto un po' fatica, quindi maggior ragione dobbiamo essere super pronte, super concentrate e voler la vittoria veramente a tutti i costi, perché con loro è sempre una partita tanto difficile.
14: Ma ora che siamo arrivate in fondo, parto intanto da Emma: qual è la squadra che vi ha impressionato di più?
10: Quest'anno forse ti direi il Napoli, cioè, per me è stata una sorpresa quello che hanno fatto, e anche tuttora che sono anche loro, diciamo, nel lottarsi il quarto posto, perché se c'è un pareggio tra di noi anche loro hanno quella possibilità. Io ti dico, guarda, realmente credo che forse se lo sarebbero meritate più loro della Juve, anche il terzo posto, perché comunque io quello che ho visto è stata comunque una squadra sempre costante. E certamente magari a livello di individualità non ha le stesse giocatrici che hanno le grandi squadre, però credo hanno fatto un gran campionato e c'è stato anche a livello di società un bel progetto, e hanno un buon progetto, hanno preso calciatrici molto buone, che anche come a livello di società, anche se un giorno le voglio rivendere, hanno, no, perché poi uno deve pensare a tutto. Secondo me hanno fatto, anche a livello di gioco, inizialmente credevo che fossero molto più caotiche, però poi vedendo anche tante partite comunque provavano lo stesso a giocare, e a me principalmente è stata la squadra che mi ha più sorpreso rispetto alle altre. Poi contro la Roma sicuramente è la solita sorpresa, cioè la stessa sorpresa di ogni anno, che riescono comunque a avere sempre quella costanza lì. Sì. E questo è quello che poi penso anche nel calcio faccia la differenza.
14: Allora vado da Michela o vado da te? Chi,
12: no, va
14: che,
12: bene. Chi va?
14: Poi però mi dai una risposta diversa dalla loro. Preparati.
11: No, scegli bene la squadra che pare.
13: No, beh, anch'io un po' il Napoli, perché comunque sia per le individualità che hanno fatto un buonissimo campionato, hanno fatto punti con squadre sicuramente sulla carta superiori, però penso che siano state bravissime più che altro per come squadra, proprio come gruppo, perché quando raggiungi questi risultati sicuramente è un insieme di cose, quindi tanti meriti insomma a loro. Poi secondo me anche la Lazio ha fatto veramente bene quest'anno. Sì.
14: Prego, Sorza.
11: No, beh, io non è che posso distaccarmi più di tanto, perché
13: quelle sono
11: probabilmente, esatto, cioè sì, sarebbe veramente strano se mi riuscissi con, mi ha sorpreso l'Inter, no, non posso dirlo, perché comunque ti aspetti sempre un determinato livello da determinate squadre, come può essere la Roma, come può essere l'Inter, e sicuramente quelle che sono, hanno spiccato di più sono il Napoli, per come abbiamo già detto, per i nomi che hanno fatto veramente un gran campionato, e anche la Lazio mi ha stupito di meno, perché già l'anno scorso comunque c'è una società ambiziosa, quindi te lo puoi aspettare che facciano bene. Il Napoli sicuramente è stata una sorpresa, cioè arrivare a lottare per il quarto posto e guardare le partite dicendo se vince va in Champions, ti fa sicuramente più effetto che dire ah sì, vabbè, la Juve.
14: Classifica alla mano, però c'è stata un po' di spaccatura tra le squadre un po' più al vertice, le ultime 3-4. Questo ve lo aspettavate, una così netta divisione di classifica?
13: Io un pochino sì, perché secondo me serve ancora un pochino a livello di numeri di giocatrici per poter accorciare un pochino, diciamo, la classifica. È che ora ci pensi e ti sembra così tanta, perché in realtà è un campionato corto. Se vai a vedere tra la prima e l'ultima della Serie A ci sono 1000 punti di differenza, quindi secondo me per noi è ancora più evidente, perché il campionato, essendo corto, vedi magari la prima che c'ha 40 punti e l'ultima che ce n'ha 8, e ci sta che, però sì, a livello un po' di strutture, di qualità, di allenamenti, tutto quanto, secondo me un po' era prevedibile, ecco.
14: Allora, io torno dai nostri amici a casa e se sì, mi devo riavvicinare, non c'è verso. Allora, in molti mi dicono come fai a vedere il calcio femminile. Vorrei dire a questi fenomeni che è meraviglioso questo sport fatto da ragazze stupende come voi. Ma come fai a non voler bene a loro? Vi voglio un mondo di bene, ragazze, siate meravigliose. E questo è Franci che ci scrive. Ed effettivamente, insomma, spero anch'io che ci sia un po' un cambio culturale. Ma perché sì, c'è ancora questo retaggio del calcio
15: femminile. Potrebbe non dire niente e non guardarlo, capito? Nel senso,
14: sì,
15: il pregiudizio, cioè, nel senso,
14: esatto,
15: poi uno può non piacere o non piacere, ma basterebbe, cioè non capisco.
14: È un po' il discorso che si fece l'altra volta con te quando si parlava degli haters, di questi leoni da tastiera, perché vabbè, dobbiamo essere educati, siamo in fascia protetta, quindi non possiamo dire parolacce, però
11: la finale è sempre quella, però mi pare
14: però ecco, io ho memorizzato molto bene le parole che l'allenatore del Monza maschile ha recentemente detto, quando ha detto che comunque a volte il calcio è un po' il pungible dei frustrati, e secondo me a volte nel mondo femminile, con anche il pregiudizio, questo un po' si amplifica. È un aspetto che alle volte, purtroppo, perché appunto come dicevamo, una cosa non ti piace? Vai oltre, basta, non importa dare sempre un'opinione su tutto. Però
15: sì, la cosa che magari in tanti, 6 su 10 persone, in 5 le dicono, gli altri 5 nel momento in cui sono più frustrati, così vanno a dire anche quella. Questo è, si fanno,
13: si appoggiano a vicenda.
15: Esatto,
13: sì.
15: Perché non credo che sia ad oggi, se sotto un posto a giro, quando vede le persone, nessuno di magari dicesse guarda, no, il calcio femminile fa schifo, uno verrebbe e direbbe questa cosa, capito?
14: Anche quello è vero.
15: Secondo me è tutto che si è legato da queste persone che poi devono dare la loro opinione, senza poi, nel senso, puoi dire anche che non ti piace, perché ci mancherebbe, c'è quello che, c'è una cosa che può piacere e può non piacere, però fare sempre poi dei commenti senza pregiudizi, solo perché sono donne o solo perché ci sono certe cose che, se noi purtroppo in Italia siamo, anche se siamo la fascia protetta, ma siamo un po' ignoranti, nel senso,
14: anche qui mi stava venendo un'altra parola, però ignoranti,
15: facciamo ignoranti.
14: Allora ci scrive anche Antonio e ci dice: buonasera, sono completamente d'accordo con le ragazze, il Napoli, che fino a qualche anno fa lottava per la salvezza, avrebbe ampiamente meritato la Champions. Questa è la dimostrazione che bisogna saper far calcio. E vabbè, io credo comunque, come ho sempre detto, che qui a Firenze, insomma, è stato magari un anno difficile per quello che riguarda la parte maschile, ma io credo che qui, per quel che riguarda la femminile, siano stati fatti dei passi avanti e ci sia davvero un progetto che poi, insomma, magari già l'anno prossimo potrà dare qualcosa di più. E allora, Franci, aiuto. Allora, no, veramente oggi, cioè, penso di essere una cosa inguardabile, mi avvicino, mi allontano. Anche stasera un piacere, Greg, bravo, ti fanno i complimenti, Gregorio. Un trio così, domenica a fine partita si fa la festa al bar del Viola Park. Franci vuole fare festa, ragazzi.
16: Io, carico.
14: Cioè, non ci ha persi.
16: Carico.
14: Offre lui lo spritz a tutti?
11: L'hai letto o lo stai chiedendo?
14: No, c'è scritto, diciamo che c'è scritto, poi dopo troviamo la come si dice oggi, modifichiamo il messaggio di Franci in cui ci dice che offrirà lo spritz a tutti i presenti del Viola Park.
11: Ah, ti sei messo a
14: No, perché poi sai, c'è mia mamma,
11: lei non
14: quindi
11: sarà,
14: non posso
11: quella con gli occhiali,
14: cioè, no, esatto. Però non posso bere perché c'è mia mamma. Quindi lo spritz non me lo farà bere, perché tu, mamma, ti sei persa ma nemmeno un troppo, un siparietto. Cioè, eravamo all'evento di Agnese Bonfantini, io volevo prendermi uno spritz, erano le 7:30 la sera.
11: Sì, sì, era.
14: Quindi c'era margine per poter tornare a casa e tutto. Io avevo madre portato mia mamma, ma mamma non voleva lo spritz perché dovevo guidare e lei non si sentiva se no sicura.
15: Prossima volta non porto io.
14: Esattamente.
11: Soluzione. Soluzione.
16: Uscire da soli.
14: Esattamente. Sì, aveva l'ansia, scusa, di questo mamma. Spritz. No, hai ragione. No, aveva l'ansia di questo spritz e tutto, perché c'era anche lei in macchina con me, non si fidava. Perché ovviamente ha la figlia che le
11: la
14: fa.
11: La mamma aveva lo spritz, però,
14: Esatto.
15: Furba.
14: Però la figlia non poteva prendere lo spritz perché non si fidava la mamma. Allora ci scrive Damiano: Emma, grazie per onorare la fascia da capitano, non ci lasciare, sei la mia migliore amica.
16: Grazie.
14: E allora anche Franci ci scrive, vediamo cosa aggiunge. No, niente, ora non parla di festa. E vabbè, insomma, anche lui critica un po' quelli che, come dicevamo, devono per forza parlare e criticare. Poi è anche vero a volte che criticare è anche un po' più immediato del vedere cosa c'è dietro, perché poi comunque io credo che anche il mondo del calcio non si conosca davvero a fondo se non si vive, perché è un mondo che sembra da fuori tutto bello, il classico mondo patinato, ma
11: Ha tantissime sfaccettature come tutte le cose. È sempre più facile criticare rispetto che di dare una parola di supporto o andare a cercare il vero perché. Cioè, perché è facile dire hanno giocato male. Perché?
14: Esatto.
11: È difficile dare una risposta, solo però è più facile.
14: È che ci si dimentica che siate anche voi persone umane. Che per l'amor del Dio, è vero che uno magari la vita la deve lasciare fuori dal campo e tutto, però ci possono essere a volte anche degli avvenimenti extra che poi un po' condizionano, come succede da tutte le parti.
11: Assolutamente.
14: Perché
11: sì.
14: Siamo persone e non sempre si riesce ad andare col pilotino automatico. Questo. E allora, ora ci scrive anche Max: no, niente, come sapete io non prendo i messaggi che sono per la parte maschile, quelli poi insomma li potrete inoltrare nelle trasmissioni che vi faranno compagnia anche stasera dopo di noi, ma poi anche nei prossimi giorni, le trasmissioni che vi accompagneranno anche alla gara della Fiorentina maschile, che non credo si sappia ancora quando sarà, nonostante sia giovedì sera, però vabbè, quello poi problema dei colleghi, io lascio. Voi tanto siete organizzate per domenica ore 18 al Viola Park, salvo che magari qualcuno stasera non si sveglia e cambia orario, quindi
16: dubito, dai.
11: Non credo, però
14: oddio, mai dire mai. Michela, siamo stati un po' troppo, sì, un po' troppa forse.
11: No, anche noi abbiamo aspettato tanto per sapere,
14: sì,
11: l'orario,
14: effettivamente
16: abbiamo un
14: sì, effettivamente anche quello non è stato proprio proprio troppo immediato, però vabbè, insomma, almeno quello è arrivato, poi il resto insomma si vedrà. È colpa della Lazio maschile, Lazio e Roma maschile, con questo derby, gli internazionali di tennis che tra l'altro abbiamo su quella TV lì, e vabbè, io non ne capisco niente, tifo Sinner a prescindere, però ecco,
11: è che non sta giocando adesso, però
16: ha giocato a pranzo,
14: lo avevo sulla TV, sì no, perché ecco, io invece faccio un po' il contrario, no, di quelli che criticano. Io se c'è qualcosa di bello lo supporto a prescindere. No, sì, poi appunto non capisco assolutamente niente di tennis, però vabbè, effettivamente questo sì,
15: tante volte chi parla di calcio
11: non è indispensabile, sai, a volte è abbastanza chiaro che non è indispensabile capirne per parlare a volte, però
14: quello è vero, sì. E allora qui ci chiedono appunto, no, di quando si giocherà la maschile. Io questo ancora non so, perché non so se sono arrivati intanto dei comunicati, potete però
11: neanche
14: seguirli
11: più il nome.
14: Su è vero, ecco, che sì, vedo. Perché vabbè, sarà un avversario particolare.
11: Asterischi. Fiorentina?
14: Si gioca alle. Sarà un avversario particolare quello che affronteranno i ragazzi di Paolo Vanoli.
11: La squadra bianco e nera.
14: Sì, Gregorio non so se mi ha perdonato un vestito una volta bianco e nero, e lì vabbè l'ho steccato in una diretta con Agnese Bonfantini. Ho steccato i colori dell'outfit, e vabbè può capitare anche a quella che le ragazze hanno definito la numero uno. Marco, si può far vedere ancora meglio la maglia?
11: Sì, ora
14: io l'alzo spudoratamente. Sì, avvicina pure.
11: Zoom.
14: Ecco, e qui l'ego di Claudia sta vertiginosamente salendo. Sì, questa. Sì, da domani sarò sicuramente la più invidiata qui dentro. E domani il mio turno di lavoro sarà passeggiare per la redazione con la mia maglia. Il turno ho già deciso, sarà questo. E ci dice Antonio l'ultimo messaggio, che poi purtroppo siamo arrivate alla fine. Non dovete fraintendere le critiche, che non sono certamente rivolte alle ragazze. Ah, ok, ci diceva in relazione al messaggio di prima, ma ti ripeto, c'è un percorso, vediamo quello che sarà. Intanto quest'anno, anche se tanto non riesco a convincere Emma del contrario, però secondo me è stata comunque una stagione che, ecco, quantomeno però ha messo delle basi per il futuro.
15: Certo.
14: Questo si può dire.
15: Questo sì. Lo scopriremo il prossimo anno sicuramente, però penso di sì. Io credo che il progetto è quello, era c'è un progetto, penso che la società continuerà con questo progetto qui. Sicuramente non è semplice, come hai detto tu, iniziare da un nuovo allenatore con tante nuove ragazze, entrare in una filosofia diversa e riuscire a vincere tutto, sicuramente. Sicuramente per il prossimo anno questo ci aiuterà.
14: Abbiamo trovato il punto di incontro, sì, abbiamo convinto anche Emma. E allora, purtroppo qua siamo arrivati alla fine di questa puntata, e allora l'altra metà della Viola, questo ve lo preciso subito, proseguirà anche nelle prossime settimane, chiaramente senza le ragazze che appunto si prenderanno una piccola pausa, quindi io poi vi riaspetto a stagione nuova. Gregorio fa finta di non sentire, ma tanto io Gregorio da ora in avanti gli scriverò tutti i giorni per sollecitarlo. No, ma a parte gli scherzi, allora, era per me anche la prima avventura a Radio Firenze Viola, e ringrazio quindi il direttore Tommaso Loreto, Pietro Lazzarini, il nostro editore Andrea Pasquinucci per la possibilità che mi hanno dato, ma soprattutto io ringrazio voi ragazze tutte, ringrazio anche Gregorio e comunque tutta la Fiorentina per la fiducia, l'affetto e tutto quello che mi avete dato, perché siete state davvero preziosissime per me, e davvero questa maglia è non ci sono parole, quando di solito io non ho parole, perché davvero sono molto emozionata, perché è stato bello condividere con voi questa stagione. Sono stata contenta anche di come mi avete accolta nel vostro mondo. Davvero un grazie è riduttivo, però grazie.
15: Grazie a te.
11: Doveroso il nostro grazie.
14: No, davvero è il mio, che è doveroso per voi, e ovviamente ci vedremo domenica, spritz o non spritz, però domenica saremo lì al Viola Park. E davvero grazie ancora anche a Gregorio Orlandi, ne approfitto anche per ringraziare Viola Ronchi, che ha curato la parte social dell'altra metà della Viola, tutti quei bellissimi siparietti Instagram e TikTok che avete visto durante questa stagione. Aiuto, io ogni tanto sento questa sentita traballare. Insomma, sono stati tutti i siparietti social, sono stati merito di Viola, che davvero vado di nuovo a ringraziare. Mi sa che ho già sforato di un paio di minuti, ma vabbè, con i saluti ci sta. Marco Tonelli in regia mi dice che non importa, bravo Marco, hai capito tutto. C'è Andrea Giannattasio, no, non è vero, lui si voleva far vedere solo per vedere se poteva rubarmi la maglia, ma no, assolutamente non la ruberà. E allora, con l'altra metà della Viola ci vediamo giovedì alle ore 20, e insomma poi per l'organizzazione vi terrò aggiornati, però noi di sicuro ci saremo. E ancora grazie a tutti voi che avete avuto, spero, il piacere di ascoltarci di nuovo. Grazie a voi ragazze, grazie a Gregorio e grazie alla Fiorentina, un saluto a tutti.
15: Ciao, grazie.
11: Ciao, grazie.
15: Grazie.
2: Radio Firenze Viola.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
17: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi e diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
18: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
19: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
18: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
19: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
20: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
19: Emiliano Viviano entra a far

0: indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
3: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichabrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane e codenti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastichamelo tutto.
0: Radio Firenze Viola.
4: Buonasera dalla redazione.
5: A Padova ha preso il via oggi il 19° congresso nazionale della UIL all'insegna dello slogan lavoro, futuro, impegno presente, innovazione, persone e diritti nell'era dell'IA. Per Paolo Bombardieri, unico candidato, va verso la riconferma segretario generale dell'Unione Italiana del Lavoro. E dopo la sua relazione introduttiva ha preso parola anche la premier Meloni, che ha sottolineato di essere l'unico presidente del Consiglio ad avere partecipato nel corso del suo mandato ai congressi di tutte e tre le principali organizzazioni sindacali. Salario giusto è una vittoria per tutti i lavoratori, ha aggiunto la premier, che nel suo intervento ha affrontato diversi temi d'attualità.
6: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo nella notte su Kiev, che ha causato la morte di almeno 21 persone. Il sindaco della capitale, Klitschko, ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, e ha descritto il raid come il più massiccio dall'inizio della guerra. Il presidente ucraino, dal canto suo, in visita nei luoghi colpiti dai bombardamenti su Kiev, ha assicurato che l'Ucraina reagirà al massiccio attacco russo.
5: Un uomo di 43 anni è stato estratto vivo da sotto le macerie alla Guaira in Venezuela, 8 giorni di distanza dal terremoto che ha sconvolto il paese sudamericano. I soccorritori sono riusciti a salvare il 43enne dopo ore di ricerche. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per liberare l'uomo rifugiato sotto la scrivania della sua postazione di lavoro, che gli ha fatto da scudo sotto una grande lastra di cemento che lo ha protetto.
6: Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari concessi a Genti Beriscia, il 26enne albanese accusato di aver provocato la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale rimasto vittima di un incidente avvenuto a Peschiera Borromeo nel Milanese la sera del 22 giugno. Il giovane era stato scarcerato solamente questa mattina, ma l'autorità giudiziaria ha disposto il suo immediato ritorno in cella. Oggi intanto si sono svolti i funerali di Imprezzabile, con gli agenti della polizia locale di Milano che si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa.
5: Momenti di grande commozione oggi durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo Michele Autuoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, quando il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha rivelato pubblicamente di essere malato. Pregate anche per me, ha detto il primo cittadino, parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della basilica.
6: Lo sport, giornata di vigilia per Jannik Sinner, che si prepara al match di terzo turno a Wimbledon contro l'americano Jenson Brodsky, in programma venerdì come secondo incontro dalle 14. Oggi il numero uno al mondo ha alzato il livello negli allenamenti. Nessuno sparring partner. Dall'altro lato della rete c'era intanto l'americano, il numero 25 al mondo, Tommy Paul. Avanza intanto Lorenzo Sonego mentre saluta Wimbledon la giovane.

0: e Tyra Grant.
1: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Almanacco Viola. Piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
4: Il centenario.
5: Domenica 15 giugno 1975, i Viola giocano la terza partita consecutiva in casa del girone di Coppa Italia. Fiorentina-Napoli. Nei Gigliati rientra finalmente Guerini. L'inizio della gara è tutto di marca partenopea. La manovra avvolgente degli ospiti allarga il campo e mette in difficoltà il centrocampo Viola, nonostante il sostegno garantito da Caso, che interpreta il ruolo classico dell'ala tornante. La Fiorentina si presenta davanti all'estremo difensore avversario solo con lanci che saltano i centrocampisti. Succede tre volte nel primo tempo e nella terza situazione, liberando Speggiorin davanti a Favaro. Esce a valanga travolgendo l'attaccante e provocando il calcio di rigore, ma il portiere maledettamente si procura anche una frattura a tibia e perone della gamba sinistra. È una situazione grave quella successa in campo e dopo alcuni minuti necessari per gli interventi di soccorso, Casarsa trasforma il penalty battendo il secondo portiere Fiore appena entrato. I Viola mostrano una buona condizione fisica, ma continuano, come in tutta la stagione, a non avere un proprio gioco. I partenopei hanno la migliore delle occasioni per pareggiare nel recupero del primo tempo. È Ciccio Esposito, un ex e che ex, a portarsi sul dischetto per battere il rigore concesso ai napoletani. Ma Superchi lo respinge e si ripete clamorosamente sul secondo tiro di Ciccio. Il Napoli esce dagli spogliatoi particolarmente aggressivo e trova il pareggio con l'ex Giorgio Braglia dopo solo 5 minuti. Braglia realizza risolvendo una mischia. Al 68esimo la Fiorentina torna in vantaggio con Mimmo Haso, mandato in rete da uno splendido servizio di Casarsa, poi costretto ad uscire per uno stiramento muscolare. All'85esimo è Desolati a fissare definitivamente il risultato. Claudio controlla un passaggio di Speggiorin e tira dal limite, insaccando. Il grave infortunio al portiere partenopeo Favaro ha segnato la gara. La Fiorentina, per la prima volta nella stagione, ha vinto 3 partite di fila e si è portata in testa alla classifica del girone di Coppa Italia, posizione che vale la qualificazione per la finale. Mario Mazzoni, che l'ha diretta in panchina, è molto soddisfatto, mentre Mazzone, il futuro allenatore che l'ha seguita in tribuna, dichiara nel dopopartita che la squadra non gli è proprio piaciuta. Mancano ancora 2 partite, entrambe in trasferta, contro il Torino e la Roma, per completare le gare di ritorno. I Viola si giocheranno tutte le loro chance per conquistare la finale e riscattare il brutto campionato.
3: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
4: Dario Baldi.
3: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Almanacco Viola. Piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
4: Il centenario.
5: Domenica 15 giugno 1975, i Viola giocano la terza partita consecutiva in casa del girone di Coppa Italia. Fiorentina-Napoli. Nei Gigliati rientra finalmente Guerini. L'inizio della gara è tutto di marca partenopea. La manovra avvolgente degli ospiti allarga il campo e mette in difficoltà il centrocampo viola, nonostante il sostegno garantito da Caso, che interpreta il ruolo classico dell'ala tornante. La Fiorentina si presenta davanti all'estremo difensore avversario solo con lanci che saltano i centrocampisti. Succede 3 volte nel primo tempo e nella terza situazione, liberando Speggiorin davanti a Favaro. Esce a valanga travolgendo l'attaccante e provocando il calcio di rigore, ma il portiere maledettamente si procura anche una frattura a tibia e perone della gamba sinistra. È una situazione grave quella successa in campo e dopo alcuni minuti necessari per gli interventi di soccorso, Casarsa trasforma il penalty battendo il secondo portiere Fiore appena entrato. I viola mostrano una buona condizione fisica, ma continuano, come in tutta la stagione, a non avere un proprio gioco. I partenopei hanno la migliore delle occasioni per pareggiare nel recupero del primo tempo. È Ciccio Esposito, un ex, e che ex, a portarsi sul dischetto per battere il rigore concesso ai napoletani. Ma Superchi lo respinge e si ripete clamorosamente sul secondo tiro di Ciccio. Il Napoli esce dagli spogliatoi particolarmente aggressivo e trova il pareggio con l'ex Giorgio Braglia dopo solo 5 minuti. Braglia realizza risolvendo una mischia. Al 68esimo la Fiorentina torna in vantaggio con Mimmo Caso, mandato in rete da uno splendido servizio di Casarsa, poi costretto ad uscire per uno stiramento muscolare. All'85esimo è Desolati a fissare definitivamente il risultato. Claudio controlla un passaggio di Speggiorin e tira dal limite, insaccando. Il grave infortunio al portiere partenopeo Favaro ha segnato la gara. La Fiorentina, per la prima volta nella stagione, ha vinto 3 partite di fila e si è portata in testa alla classifica del girone di Coppa Italia, posizione che vale la qualificazione per la finale. Mario Mazzoni, che l'ha diretta in panchina, è molto soddisfatto, mentre Mazzone, il futuro allenatore che l'ha seguita in tribuna, dichiara nel dopo partita che la squadra non gli è proprio piaciuta. Mancano ancora 2 partite, entrambe in trasferta contro il Torino e la Roma, per completare le gare di ritorno. I viola si giocheranno tutte le loro chance per conquistare la finale e riscattare il brutto campionato.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Ben trovati, 2 di luglio, giovedì, prosegue il conto alla rovescia da un lato per il via ufficiale alla stagione, dall'altro se volete anche per il via alle eccezioni, che è una delle priorità del mercato. E se non vi bastassero questi due, c'è un altro conto alla rovescia che è quello delle 2 settimane della clausola di Ken. Tutto questo per dire che il conto alla rovescia procede, per il resto non succede un ben amato niente. Ben trovati.
3: Pane agli
2: Luca
3: affamati. Non c'è pane.
2: Però sei conto alla rovescia. Una settimana più o meno, salvo sorprese, direi alla prima uscita pubblica di Fabio Grosso. Fra l'altro abbiamo raccolto anche un paio di indiscrezioni che arrivano dagli amici di Ladi Radio, che salutiamo. Sì. So che le ha lanciate l'ottimo Mario Tenerani. Grosso qualcosina avrebbe già visto al Viola Park, è già passato la Bagna a Ripoli. Noi abbiamo capito che tra una settimana potremmo avere il primo momento di confronto con lui, poi si cominceranno gli allenamenti. Però, caro Luca, ci pensavo stamattina, come da prassi e come per tutte le squadre in Italia, tanto più l'estate in cui il mercato è rallentato dal mondiale, tecnico nuovo, Fabio Grosso, squadra vecchia, perché qui a occhio e croce tra una settimana quelli che avevi un mese e mezzo fa, ritroverà Grosso senza gli esterni, senza Solomon, senza Harrison, senza Parisi che è infortunato, poi per il resto quelli che abbiamo salutato, più i rientri, Sottil, Richardson, compagnia, Barak, Nzola e così via.
3: Barak ha salutato la Sampdoria.
2: Barak ha salutato la Sampdoria.
3: Speravo salutasse anche noi.
2: Qualcun altro è prossimo a salutare, penso a Martinelli e Quadro, sì, destinazione sì. Avellino, ma insomma ci vorrà calma, quindi non la si legga male, anzi se mi sente non si arrabbi paratici, però c'è ancora un sacco di roba da fare, ecco. Detto che poi è prassi, quante volte no, sì, abbiamo raccontato il primo momento di ritiro estivo nel quale si lavora con una squadra virtuale che poi cambia col passare delle settimane.
3: Sai, io facevo il conto, deve fare una quarantina di operazioni tra entrata e uscita.
2: È una valanga di lavoro.
3: Fra un po' ci avviamo, sì, alla media di un'operazione al giorno, che poi arriverà. No, ma scherziamo. Intanto sappiamo che Grosso deve avere pazienza. Io te lo dico la verità, già sono rimasto stupito dall'operazione di ieri, perché già quella secondo me, sì, è uscita da, per me
2: non ce l'aspettavo,
3: non me l'aspettavo, non no, mi aspettavo no, un'operazione su un giocatore importante già a giugno, quindi già questa secondo me è una notizia che dà importante. Poi c'è tutto il lavoro su questi ragazzi talenti del 2010, che è un'altra cosa importante.
2: Oggi ci si sofferma,
3: certo, non è roba da aeroporto come dice Costantino Nicoletti, però non vuol dire, e poi arriveranno le maglie, ci sarà il dibattito delle maglie. Sono curioso e questa è una domanda che faccio anche a voi, sono curioso di capire chi verrà proprio messo fuori dal gruppo o chi invece verrà, parlo di quelli che tornano dai prestiti, che verrà affidato alla valutazione di Grosso, perché ce l'abbiamo un po' per tutti i tipi. Nzola, per esempio, faccio esempio di Nzola, calcolando che la sensazione è che Piccolo andrà in prestito, e se Grosso, che ha avuto Nzola al Sassuolo, dicesse vai, io, a me sta bene Nzola come vice di Ken, faccio un esempio.
2: Ma che sei sicuro, Fabio?
3: Glielo dici te questo?
2: Io?
3: Glielo dici? Certo, ma anche io
2: lo so,
3: penso, sì. Però magari lo vuol vedere,
2: sì,
3: oppure
2: sì,
3: gli dice guarda Nzola, allenati per conto tuo, oppure se vuoi venire a Viola Park ti mettiamo, ma sei fuori dal gruppo. Sottil secondo me niente, perché Sottil ha dei problemi fisici.
2: Eppure guarda, di tutti è quello con le caratteristiche da esterno,
3: ma io
2: da
3: penso
2: 4-3-3
3: che all'inizio servirà anche per gli allenamenti,
2: esatto,
3: no?
2: Ripensando anche al programma, alla primissima amichevole con la primavera, se Grosso vuol far 4-3-3 probabilmente Sottil è il più esterno di tutti,
3: esatto, magari gli vuoi far vedere Rubino, magari gli vuoi far vedere Amatucci, o magari
2: esatto,
3: gli vuoi far
2: esatto,
3: vedere, cioè
2: esatto,
3: sono curioso di vedere chi, quelli che saranno proprio messi ai margini, e lì immagino Barak, immagino chi ce l'abbiamo di gente strana.
2: Beh guarda, avevano più o meno almeno fatto intendere a Beltran che non avesse accettato il River Plate, quella era la fine, ora è praticamente
3: vabbè,
2: già
3: e
2: in
3: quindi
2: Argentina,
3: questo è un aspetto che... chi vorreste dare una nuova opportunità. E poi c'è un altro aspetto che trovo importante e clamoroso, il totale silenzio su Ken. Totale,
2: c'è.
3: Questo perché io non mi aspetto che nessuno, dico nessuno, si presenti con l'assegno a 62 milioni, però questo è proprio un silenzio totale, non c'è nemmeno, e questo vuol dire, per l'esperienza che mi insegna, che anche il mondo di Ken ha scelto il basso profilo, perché di solito sono i procuratori, no? Che poi mettono in circolo il nome, ipotizzano, fanno dei nomi, ipotesi, niente, sceso il silenzio totale. E De Gea, ecco l'altro mio grande interrogativo è De Gea, perché su De Gea non puoi fare balocchi. Allora, se lo porti in ritiro De Gea, io ti dico la verità, Tommaso, poi faccio una gran fatica a dire, il 10 d'agosto te ne devi andare via.
2: Ma poi ti aggiungo che, se come leggiamo e come si dice anche Niccolò Ceccarini, per Martinelli l'Avellino è sempre più realtà vicina, che fai? Cerchi poi un altro? Io non la capirei salutare De Gea per un mandas o per altri.
3: Tornerebbe, no?
2: Non avrebbe non senso. Avrebbe senso. Ti tieni ancora De Gea per quest'anno. Quindi Martinelli gli fai fare una bella esperienza a Avellino e il prossimo anno magari fai lo switch, quello importante.
3: Ma se lo porti in ritiro, certo, Tommaso, lui è il capitano della Fiorentina.
2: Sono d'accordo.
3: Cioè, che fai? Poi lo saluti?
2: No.
3: Con De Gea ci vuole delicatezza. De Gea non è un'operazione economica, eh? È un'operazione che può avere come unica motivazione quello di risparmiare sull'ingaggio, cioè non è che vai a vendere De Gea, risparmi sull'ingaggio, che comunque sono 3 milioni netti, 6 lordi sono 12 milioni, visto che ha ancora 2 anni di contratto. Però se lui va in ritiro, per me resta la Fiorentina, perché sarebbe sorprendente il contrario. Insomma, ci abbiamo domande.
2: Io ti ricordo quello che più o meno poi abbiamo raccolto ieri, anche grazie a Andrea Bruno Savelli, ma me lo confermava Niccolò stamattina, che ho avuto un'incursione in chi si compra, e comunque lo diciamo insomma da un paio di settimane: occhio alla difesa, perché le sensazioni su Comuzzo restano quelle del prestito.
3: Ancora
2: io ti riporto questo aspetto
3: con questo tormento,
2: te lo riporto anche perché, ti ripeto, stamattina Niccolò Ceccarini mi confermava, poi va visto se trovano la situazione adeguata per il prestito, magari non la trovano e Comuzzo resta. Comunque tutto questo era un'infarinata rapida, il resto lo sentiamo subito dagli aggiornamenti Niccolò Santi e il Chi si compra Flash, non prima avervi ricordato il 348 7513 933, il numero anche degli amici di Lady Radio 3925 727775, oppure la linea aperta sempre da qui alle 16 055 7711 171. Prima di tutto il Flash di giornata.
4: Chi si compra?
5: Flash. È ancora attesa da parte della Fiorentina sul fronte Coleosso. I Viola vogliono mettere a segno un nuovo colpo per quello che riguarda gli esterni offensivi e stanno aspettando di capire che cosa succederà sul fronte appunto di Luca Coleosso, che in questo momento sta riflettendo sulle possibilità future e anche su un eventuale ritorno, pensate, al Paris FC. In tutto questo anche la Fiorentina però si guarda intorno, tant'è che è tornato in auge il nome di Noah Lang del Napoli, un giocatore che non è così semplice da comprare, anche perché il Napoli, pur non reputato effettivamente un incedibile, lo valuta comunque una cifra importante, cioè 15-20 milioni di euro, anche in considerazione del suo contratto ancora lungo fino al 2030. Oltretutto gli azzurri l'avevano pagato dal PSV 25 milioni, quindi di certo non vogliono, diciamo, rimetterci economicamente, pur avendolo mandato in prestito anche negli ultimi 6 mesi al Galatasaray e non considerandolo propriamente al centro del progetto. Per quello che riguarda invece la fascia sinistra, sempre occhio ad Osso del Siviglia. La prima offerta della Fiorentina da 5 milioni di euro è stata rifiutata dagli spagnoli. Ricordiamo che c'è una clausola rescissoria da 20 milioni, però questo non toglie che il Siviglia se ne possa liberare, diciamo, anche a meno per quello che riguarda il giocatore. Un occhio anche in Argentina, perché Aranda piace, il trequartista che può fare brillantemente anche l'esterno d'attacco, è nel mirino della Fiorentina, gioca nel Boca Junior, che ha inserito nel suo contratto una clausola da 17 milioni di euro, ma non corrisponde alla cifra che il Boca chiede per mandarlo via, anche perché dopo l'uscita dalla Libertadores c'è un po' di subbuglio proprio nella casa del Boca, che quindi vuole incassare denaro contante. La Fiorentina può contare su questo. Il contratto di Aranda scadrà nel 2029 e il Boca conta anche di mantenere una percentuale attorno al 15-20% sulla futura rivendita. Oltretutto chiariamo, perché la Fiorentina ha ancora un posto per quello che riguarda gli extracomunitari, c'è uno slot libero per un giocatore che sia o albanese o inglese o almeno due volte convocato nella nazionale maggiore o comunque 5 nelle nazionali minori. Concludiamo a proposito di clausole con Moise Kean: ad ora nessuno si è fatto avanti per attivare la clausola da 62 milioni che varrà fino al 15 di luglio. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: Un Nicolò Santi, fra l'altro,
3: perché c'ha la maglia dell'Arsenal?
2: Hai visto? Si vede simpatizzante. Sa, la maglia dei Gunners, bella, dai.
3: Ma perché?
2: È stata a Londra. Ora ci penso, è stata a Londra, ha fatto anche il giro dell'Emirates. E perché anche noi un po' di simpatie qua e là, girando. Io devo vedere a casa, ho le maglie di Polizia del Poznan. Purino. Dell'Accademia Fusca, sono bellissime.
3: Se tu facevi la Champions,
2: c'ho una canottiera del Basaksehir, è bellissima. E Nicolò, giustamente, c'ho la magliettina anche di Crystal Palace. Nicolò invece è passato dall'Emirates e si è vestito di bianco rosso. Poveraccio, è
3: che dobbiamo metterci la maglia dell'Arsenal.
2: Vabbè, dal lunedì vediamo quelle nuove
3: visto
2: della
3: battere l'Arsenal.
2: Lo so. Se,
3: gol di Batistuta,
2: lo so,
3: allo stadio magico a Wembley.
2: E
3: ho visto Toldo parare
2: non
3: a giri il
2: coltello nella piaga.
3: C'era il trap lì, ho toccato l'erba di Wembley. Mi ricordo, eravamo lì, toccavamo quest'erba. Come, vabbè, lasciamo perdere. Te sei stato a Polizia.
2: Sì,
3: contorno.
2: Cioè, ho vissuto la sfida al Polizia a Preshov, perché si giocava in campo neutro.
3: Io ti lancio la
2: sfida. Ma mi mancherà, mancherà la
3: non
2: conference.
3: Te la posso lanciare perché credo che sei in vacanza in quel periodo. Va bene. Allora, perché meritavi il Real Madrid? Cioè, secondo me, in una condizione normale, Tommaso Loreto si meritava
2: un Real Madrid
3: Fiorentina del primo agosto.
2: Dovrebbe essere il primo agosto. Fra l'altro, a mia memoria, sarebbe la terza amichevole estiva ultimamente con Real Madrid, perché la prima
3: fu a Varsavia.
2: E mi sembra vincemmo,
3: sì, esatto.
2: Poi ci fu il meraviglioso trofeo Bernabeu, dove invece ebbi la fortuna e il privilegio di esserci. C'era anche Mario, una partita incredibile al Bernabeu, fece un gol Cristiano Ronaldo pazzesco, fece anche una gran partita Tomovic. E questa sarebbe la festa.
3: E tornando a Varsavia, mi ricordo sbagliammo l'accesso e ero con Ciccio Rialti.
2: Sì.
3: E a un certo punto, per conquistare l'accesso, c'era da scalare il Galibier. Sai, una rampa in salita.
2: E lui fece:
3: io non ci vengo, ha detto. Io non ci vengo. Me la raccontate voi la partita. Beh, passo dopo passo, davvero riuscì ad arrivare. Ma quando finì sotto questo lastra di cemento in salita, disse: no, io non ci vengo. Va bene, Ciccio, un bacio dovunque tu sia. Allora, chi abbiamo con noi?
2: Guarda, qualcuno che sicuramente starà sorridendo sentendo questo racconto, perché Giacomo Guerrini
3: Giacomo,
2: un altro affezionatissimo a Ciccio. Ciao Giacomo.
6: Ciao a tutti, buonasera.
3: Vide questa salita, Ciccio, e disse: ci andate voi. Eravamo e me la raccontate. E l'avrebbe
2: ora
3: scritta meglio di noi.
2: Ora vi dico la data,
3: dopo averla vista, e lui raccontata, va bene. Ma fu anche, credo, la prima partita. C'era Gomez? Mi ricordo, può essere ci fosse Gomez in quella partita.
2: 16 agosto 2014, può darsi che fosse una delle prime uscite di Mario Gomez. Che peraltro,
6: no, secondo me, così a cazzotto, però magari sbaglio. È una partita in cui tornò Giuseppe Rossi e si era fatto male, non aveva fatto i mondiali e sembrava avrebbe fatto un grande campionato, poi si fece male e ce lo siamo pezzi. Così a occhio.
3: Sì, ti dico, fu un bellissimo occasione.
2: Agosto 14.
3: Allora, caro Giacomo, partiamo da uno dei motivi per cui ti abbiamo disturbato, perché domani sera tardo pomeriggio ci sarà un momento fantastico al Teatro Niccolini, diciamolo, organizzato organizzato dal presidente Gianni, della regione Gianni, e da Stefania Saccatti.
6: No, è stato organizzato perché bisogna stare attenti, perché sai, ci sono delle sensibilità. È stato organizzato dal Consiglio regionale della Toscana,
3: sì,
6: quindi dalla presidente Saccardi, e da quella Gianni fa la giunta, quindi farà sicuramente altre cose, però questo è organizzato da Stefania Saccardi, allora, dal Consiglio regionale della Toscana.
3: Ecco, ma è corretto, fa io giustamente.
6: No, è una cosa a me fa piacere, perché il Consiglio regionale della Toscana rappresenta tutti i partiti e tutti i territori. Quindi rappresenta tutti i toscani, cioè non è che qualcuno è resta fuori,
3: bellissimo,
6: siamo tutti rappresentati.
3: Bellissimo. E ci racconti gli orari, sì, anche se allora, non so se c'è più spazio, ma insomma uno spazio
6: allora,
3: si
6: no.
3: trova, dai. No.
6: Allora diciamo che chi si è prenotato avrà il biglietto, avrà posto sicuramente, chi non si è prenotato provi ad affacciarsi, forse qualcosa è rimasto, ma attualmente... il teatro sembra quasi pieno, diciamo
3: teatro
6: così.
3: Nicolini, ecco, ricordiamo.
6: Il teatro Nicolini è in via di Casoli, a 5 passi dal Duomo, il teatro più antico di Firenze, un gioiello, uno dei tanti gioielli della nostra città. Voi lo sapete bene perché ci avete dato la possibilità di farlo con Alberto Polverosi, abbiamo fatto queste trasmissioni sulla storia della Fiorentina,
3: sì,
6: e per questo ci è stato chiesto di fare qualcosa per festeggiare il centenario. Allora abbiamo pensato che sarebbe stato bello ricordare tutti quei giocatori, indipendentemente dai successi pochi, dal talento tanto, che una volta terminata la loro carriera avessero deciso di restare nel territorio della Toscana, cioè testimoniando quindi un'appartenenza che è andata al di là del lavoro professionale. Ci sono delle sorprese bellissime, perché ad esempio 8-9 undicesimi della squadra ha vinto lo scudetto e 56 si è fermata a Firenze,
3: sì, sì,
6: per dire. Tanti del 68-69, ma di tanti anni, ed è bello ancora di più scoprire come più è passato il tempo e più è forte il legame delle famiglie di questi calciatori con la nostra città. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso sostanzialmente di riunirli tutti a Teatro Niccolini e di applaudirli, di festeggiare questo secolo, di premiarli, e questo evento si chiama Solo per la Maglia. Gli abbiamo chiesto a tutti di portare la maglia che hanno indossato, quindi ci auguriamo che alla fine la serata sia conclusa con un'enorme foto di gruppo con tante maglie viola, da quelle degli anni 50 fino a quelle di adesso.
3: Una bellissima iniziativa.
2: Sì, ovviamente, dire, fammi dire che noi ci saremo,
3: certo,
2: ve la racconteremo. Certo. Ma c'è anche streaming, Giacomo, domani.
6: Dunque lo segue i canali ufficiali della regione toscana.
2: Ok.
6: Penso di sì, però questo mi trovate.
2: Vediamo in cosa. Tanto noi ci siamo.
3: Noi ve la racconteremo per tutto quello che sarà la possibilità. Perché tutto ciò che porta identità in questo momento per me è ossigeno per tutto quello che è il mondo fiorentino. Ma
6: volevo dire alcuna cosa, se mi consentite, cioè, vorrei citare Alberto Polverosi, perché
3: ci sta.
6: Alla fine il vero motore di questa iniziativa è stato lui, che si è attaccato al telefono, ha chiamato tutti, ha mandato messaggi. Ieri abbiamo fatto mezzanotte con lui a segnare a ciascuno il posto in teatro, facendo in modo che fossero vicini ai compagni. Insomma, siamo impazziti, perché è una specie di battaglia navale con 250 caselline. Alla fine ce l'abbiamo fatta e abbiamo detto: non spostiamo più niente, perché se viene giù uno, viene giù tutto. Quindi questo è stato il lavoro più difficile. Però diciamo che la cultura sportiva d'Alberto è stata fondamentale, perché è anche il rigore, perché io sono un cialtrone, invece Alberto,
3: bravo, io
6: è
3: come
6: tipo
3: te,
6: preciso.
3: Io come te.
6: E quindi mi richiamo e io dico: vabbè, ben via, se questo sta accanto a quello. No, rifacciamo da capo. Quindi però ecco, grazie ad Alberto, diciamo la serata si pronuncia esatta, ecco, diciamo così.
3: E questo, guarda, io sono come te, io sono molto più borraccione. Allora, però
2: una valanga di ex viola,
6: ma guarda,
2: ci sarà proprio,
3: e chi sta guardando un po' i nomi, per motivi, lo dico, per motivi di impegni già presi, pensa a Borca Valero, lo stesso Giancarlo,
6: se ne mancano due di quelli abbiamo chiesto,
3: sono
6: Borca Valero e Antonioni, sono stati premiati prima
3: in regione,
6: non sono
3: esatto.
6: Qui
3: allora, Giacomo, non scappa.
6: Aspetta, un'ultima cosa, fammela dire, ci sarà Ivan
3: allora,
6: Zazzaroni,
3: sempre la penultima, però dimmi.
6: No, è perché ci sarà Ivan Zazzaroni, perché quest'anno sono 100 anni della Fiorentina, ma sono 80 anni di stadio,
3: certo,
6: e quindi insomma sarà premiato anche in questo giornale, cioè un punto di riferimento per i tifosi della Fiorentina. Quindi ci sarà anche Ivan Zazzaroni, e ci sarà Matteo Marrani, il presidente del Museo del Calcio, insomma, Renzo Olivieri, che è lì in quanto ex viola, ma anche in quanto presidente degli allenatori, quindi insomma sarà una festa di Firenze e dei fiorentini, dai.
3: Posso andare?
6: Vai, scusa.
3: Allora, no, che scusami, sai che è un piacere. Allora, naturalmente ora ci interessano anche i pareri, sempre certo, preziosi, sempre capaci anche di generare dibattito, di Giacomo, su questo momento della Fiorentina. Io ti devo dire la verità, io sono, non mi aspettavo l'arrivo di un giocatore come Vieri, che secondo me è un giocatore importante, perché quando investi determinate cifre...
2: Mi fai segnalare che stamani a Chi si compra il buon Francesco Benvenuti ha parlato di lui con un giornalista di Ora do Gremio, sì, quindi
3: della terra,
2: immaginiamo
3: loro, della parte loro,
2: certo, il Loreto del Gremio, sì, va bene? Ecco, allora, siccome un po' di inevitabile, non dico scetticismo, però un po' tutti abbiamo detto va visto, va... lui che lo segue e l'ha seguito questi sei mesi non è andato tanto per il sottile, vale una big, vale la nazionale brasiliana, anzi secondo me la Fiorentina non riesce a tenerlo per più di 2 anni perché poi faranno una mega plusvalenza. Quindi c'è anche chi ce lo preannuncia come un crack.
3: Che dici, Giacomo?
6: Beh, io dico che io faccio fatica a vedere le partite in Italia, figuratevi in Brasile. Sì, mi auguro che questo signore abbia ragione. Poi, siccome io sono un innamorato e ha subito tante delusioni, insomma, basterebbe andare indietro di un paio d'anni e sentire cosa dicevano di Valentini, no? Perché Valentini, quando la Fiorentina ha preso, si diceva era il difensore centrale più forte dell'Argentina, giocava in nazionale. Era stato un affare perché si era preso a costo zero, il Boca non ce la voleva mandare 6 mesi prima. Quindi vediamo, io me lo auguro, mi auguro che, e mi fido di Paratici e delle scelte di Paratici. Perché leggo da voi soprattutto il mercato, e su questo calciatore c'erano tanti club anche importanti, speriamo davvero che la cosa sia giusta. Io, diciamo, in maniera un pochino più alta, mi fido di Paratici, mi sembra che quantomeno abbia le idee chiare. Lui ha detto che prima della squadra si rifà la società, e mi sembra che tutti i giorni venga annunciata una figura nuova, sì, nella società, e quindi spero davvero che questa sia la volta buona.
3: Non c'è dubbio. Ieri, Giacomo, Tommaso Loreto ha portato una riflessione di Emiliano Viviano che, ti devo dire la verità, un po' mi ha fatto riflettere, perché Emiliano Viviano sostanzialmente, parlando anche di Vieri e di quello, perché per esempio c'è la riflessione sul fatto che non sia un fulmine di guerra, ma che vuol dire, nemmeno Lucio era un fulmine di guerra, nemmeno Samuel era un fulmine, certo, di guerra, certo. Non è un difensore centrale se ha tempi, sì, se ha, esatto, tattica, non è, deve avere la fisicità, però ha fatto una riflessione dicendo, poi alla fine c'è anche gli allenatori e l'idea fa crescere i giocatori, e cavolo, mi ha detto, ma ha detto una cosa banale ma che forse io sottovaluto delle volte. Ecco, te cosa ti aspetti? Che fiducia hai in Grosso, se ne hai?
6: Allora, io non sono un tecnico, sono un tifoso, quindi ho fiducia di tutti. Io cantavo con Bosco e De Bonato, vinceremo il campionato, e ci credevo. Quindi io ho fiducia in Grosso, come l'ho avuta come ero entusiasta di Pioli, come l'ho avuta in Italiano, l'ho avuta in tutti. Quindi leggo, cerco di capire. Da quello che ha detto anche Paratici, da chi ha descrive Grosso, ce lo descrivono come un allenatore moderno, capace a 360 gradi. Io mi auguro e spero che questa sia l'ennesima ripartenza della Fiorentina, come avvenne con Prandelli, come è avvenuta con Montella, come in parte è avvenuto con Italiano. Cioè, io mi auguro una squadra che ci faccia divertire e che, come dire, torni a occupare posizione classifica divertenti. Ecco, non mi aspetto vada in Champions League, però insomma, quantomeno che c'è un campionato appassionante. Grosso ha fatto bene a Sassuolo, ma è difficile che qualcuno abbia fatto male a Sassuolo, per cui io mi fido di quello che si dice e del fatto soprattutto che Paratici ci ha messo la faccia, e ha messo la faccia su un allenatore che lui conosce bene.
3: Sì, per cui mi auguro questo si carica anche di una responsabilità, no? Perché è nel momento in cui prendi Sarri è di tutti, d'accordo?
2: Questo
3: nel
2: è,
3: momento in cui prendi Grosso, lo prendi te, ci ha lavorato alla Juve, l'hai conosciuto te, cioè è proprio una sua scelta, e questo, come diceva Giacomo, ragazzi, qui o si crede in Paratici, io lo sto ribadendo, io ci credo in Paratici, per cui credendo in Paratici io penso che Vieri, se lui l'avesse sotto mano, sott'occhio da un anno, e secondo me l'ha preso ora perché aveva paura e poi magari entrasse dentro qualche altro club, si è preso grosso dove forse a quel punto poteva diventare anche, poteva anche tenere Vanoli, no? Se il livello era quello,
2: sì,
3: vuol dire che lui ci crede,
6: però vedi, voi lo sapete, io ho sempre difeso Vanoli, però quando Grosso i Paratici c'è la stampa ha parlato dell'allenatore, ha descritto l'allenatore, ha citato delle cose che magari noi non vediamo, dalla comunicazione a come si parla con il resto della società, al fatto di tenere presente alcuni aspetti, magari, come dire, Vanoli ha fatto un'impresa secondo me sul campo, ma su altre cose dava meno garanzie a Paratici. Poi probabilmente Paratici vuol far capire che si volta completamente pagina e quindi cambia anche l'allenatore, ci sta, ecco, al di là della gratitudine che secondo me tutti noi si deve avere in Vanoli. Mi sembra che Paratici, come dire, abbia fatto un ragionamento però di equipe, di squadra, e quindi dentro c'è l'allenatore, c'è il preparatore dei portieri, il direttore del Viola Park, e poi forse noi ovviamente che veniamo da anni diciamo non esaltanti non ci eccitiamo abbastanza per questi ragazzini che sta comprando. Un tempo noi quando la Fiorentina prendeva Berti e Baggio 18 anni si impazziva. Questi hanno comprato ora dal Verona.
3: No, per me sono una roba, guarda Giacomo, io l'ho detto e lo ripeto, è finalmente
2: ci piace
3: un qualcosa di calcio,
2: vanno accompagnati bene,
3: no,
2: poi Gufo, poi Barbagianni,
3: fai calcio,
2: sì,
3: questo è fare calcio, poi magari era non arriva nemmeno uno,
2: lasciami
3: di
2: dire, era fatto bene anche quando ti crescevano in casa, ti fo due nomi, Girardi, Favasuli, Caiode, l'importante è non perderli poi quando sono pronti.
3: Questo sì,
2: perché comprare l'avevano comprati anche prima, cioè Caiode l'avevano visto giusto,
6: sì, ma ti ha preso anche 18 milioni per un terzino, non è che tu l'hai regalato, cioè nel senso.
2: Però Giacomo è il prospetto più interessante della Premier, 18 sono spiccioli, abbi pazienza, io Caiode insomma a me un po' mi frizza,
6: ma vabbè ragazzi, il calcio di adesso si vende 15 giocatori, se non fa 15 tutti gli anni, e voi guardate per esempio il Milan con Liberali, torna a ribadire, in un mercato in cui ormai i giocatori ne vanno via 20 a volta, uno lo attecchi, uno lo sbagli,
2: no, non c'è dubbio,
6: ora Favasuli, io non lo so perché quanto è forte Favasuli, però c'era Dodò lì, no, ma non lo so, ecco, non è che poi li puoi tenere tutti.
2: No, è chiaro.
3: No, ma io trovo questa indicazione e
2: dico solo che quando Bendenti e Garefba saranno pronti o ti fanno già un primo anno di Occroci, facciamoli crescere bene.
3: No, no, questo è già è un'altra faccia.
2: Però quella
3: medaglia,
2: un'altra
3: questa è un'altra faccia giustissima. Però vivi Dio che lavori nel presente e pensi al futuro. Guarda, per me se poi rimetti la tua storia al centro del progetto, c'è tutto come vedo io il calcio. La storia è una maestra, non la devi mai tradire, la tua vita, la tua storia. Il presente è una necessità, ma il futuro è un dovere. Certo. Ecco, io oggi ci vedo nella Fiorentina un percorso rapidissimo. Sì, no, non lo so. Ken lo tieni oppure no?
6: Sì.
3: De Gea lo tieni oppure no?
6: No.
3: Fagioli lo tieni oppure no?
6: Sì.
3: Dodò lo tieni oppure no?
6: No.
3: Chiudiamo con Gosens, lo tieni oppure no?
6: No.
3: No. No. Grazie.
2: Come sei attivo su Gosens? Va bene.
3: No, ragazzi, gli ho chiesto una parola.
2: Ha ragione. No, ha ragione.
3: Povero
2: Gosens.
3: Povero e poi tu sei dice anche
2: no, ha ragione. Ha ragione.
3: Lui non ti rispondo.
6: Va bene.
2: Ci vediamo domani.
3: Grazie,
2: ciao, Giacomo.
6: Un abbraccio. Ciao.
3: Allora, prima mezz'ora volata via. Palla Stefano, ricordando 348-7513-933 per messaggi audio scritti. Gli ascoltatori Lady Radio 3925-727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171.

0: Sei Viola, leggila, ascoltala, guardala. Sei Viola dentro, tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio Radio Firenze Viola. È bellissimo ragazzi, perché si passa veramente da un estremo a un altro, nomi su nomi su nomi su nomi, no? Ora cerchiamo di fare, diciamo, un discorso un po' più logico, non facendoci pigliare dal cuore, no? Appunto perché Parati ci dovrà fare un botto d'operazioni, siamo sicuri che le farà tutte quest'anno, eh? Sento parlare, prendiamo 4 esterni, quando comunque ci rientrerà, se non mi sbaglio, alla base Iconè e Sottile, uno
3: giocatore.
2: Capisco che non possano piacere, però magari li tieni per la panchina, prendi 2 titolari e per quest'anno vai avanti così, abbia pazienza.
4: Ma io sul portiere sono d'accordo con Tommaso Loreto, nel senso che allora io mi terrei De Gea, tanto più se la prossima deve essere una stagione un po' così, un po' di passaggio, comunque con delle incognite, almeno un punto fermo ce l'hai, è il tuo capitano, il giocatore più esperto, il campione, eccetera eccetera. Se proprio devo salutare De Gea, andiamo su Martinelli ragazzi, cioè, ma che si fa, si compra un altro portiere, si manda Martinelli in prestito, boh, io non lo so. Vieni.
5: Buon pomeriggio Fabio. Io mi fido di Paratici e sono anche contento di quei due ragazzi del 2010, però allora noi il campionato prossimo quando si farà? Nel 2030, quando quei due ragazzi saranno cresciuti? Perché mi sembrano come Falchetti e Mengoni della Longobarda. Io sono contento, speriamo che maturino, però vorrei anche qualche giocatore pronto da oggi, non tra qualche anno. Scusate.
6: Buon pomeriggio Tommaso e Luca. Tommaso, ma il problema dei giocatori che abbiamo persi fa parte di Pradè, dell'altra gestione, quella che avete difeso per una vita con la storia di Montella. Ora è nuovo e io sono anch'io veramente felice di questi ragazzi giovani 2010. Tutti noi tifosi non dobbiamo rischiare di bruciarli perché ora c'è un'attesa pazzesca per gli anni che abbiamo fatto male. C'è una nuova dirigenza, si parte da zero. Poi ragazzi, io nella mia vita ricordo Baretti che stava facendo un discorso simile e purtroppo non è stato potuto fare quello che ha fatto, purtroppo, e quindi io ho tanta fiducia in questi giovani. Forza Viola.
7: Chiedo scusa, ma sbaglio, il Sassuolo l'anno scorso l'era in Serie B? Sì. Allora forse non tutti che le vanno a Sassuolo fanno bene, o sbaglio?
8: Buon pomeriggio a tutti e tre, c'è anche Giacomo, saluto anche lui. Ma io vi dico una cosa, per un presidente Rocco Commisso che voleva tramite il Viola Park e il settore giovanile portare giocatori nella prima squadra, per me ha fallito. L'unico giocatore che è cresciuto ed è rimasto nella prima squadra ad oggi è Ranieri. Ripeto, dopo aver fatto un bel percorso fuori, ma è Ranieri. Tutto il resto, per vari motivi logistici, economici, sono stati tutti venduti. Quindi non è il massimo di quello che aveva profetizzato il presidente stesso.
9: Beh, tanti punti di vista,
10: no, tante 3, belle 4, riflessioni 8,
9: 7, 5, 1, 3, 9, 3, 3, 3, 9, 5, 7, 2, 7, 7, allora, 7, 5. Poi abbiamo anche Mario al telefono.
10: Allora chiedo,
9: mi premeva solo chiarire, Iconè l'abbiamo ceduto a titolo definitivo, quindi o si ricompra o non torna, no.
10: E Sottile, ti dico, credo fosse Francesco, Sottile
9: io guardo,
10: allora, oggi sicuramente lo fai vedere, ma il problema di Sottile purtroppo è la precarietà. precarietà fisica. Cioè, in una situazione normale, Sutil fa tranquillamente il quarto esterno, a parte c'ha un rapporto con la piazza molto complesso.
11: Guarda, c'era già il messaggio,
10: non lo neghiamo, no?
11: Che ma è gli ricorda che ha detto che il suo sogno era il Milan.
10: Che tutto probabilmente, sicuramente non lo potrà fare, ma è evidente che quelli che non fanno parte del progetto è inutile tenere in casa giocatori.
11: È vero, però ti ripeto che tra due settimane, anche lì precise, mi pare sia il 16 di luglio, Fiorentina Primavera, la prima amichevole. In teoria, se Grosso vuol fare 4-3-3, tu hai Gudmundsson, Sottil, Fazzini e Rubino che rientra, questi quattro esterni.
10: Va bene, allo 055 77 11 171 c'è Mario, che ringraziamo e salutiamo. Ciao Mario.
12: Sì, buonasera, ciao. Senti, io volevo dire, ora Loreto mi mette Fazzini tra gli esterni e qui
10: hai ragione.
12: Secondo me è una mezzala e hai tra ragione, l'altro quest'anno non l'hanno mai fatto giocare 5 minuti nel suo ruolo, però per me Fazzini è un giocatore che da tenere e dargli fiducia. E Fagioli anche, cioè se viene un'offerta stratosferica allora se ne può parlare, anche perché ora essendoci paratici si spera che non venga fatto come Vlahovic o Chiesa, però ecco, ci vuole un'offerta stratosferica. Certo. E poi, cioè, voglio dire, a centrocampo io cioè quando c'è dei giovani che sono cresciuti nella Fiorentina e hanno dimostrato in Serie A di poterci giocare alla grande come Bianco, poi non gli si dà a Firenze, si manda via. E poi leggo ieri il suo procuratore che quella squadra greca lo voleva riscattare, non si è trovato d'accordo con la Fiorentina, però insomma, a quanto ho capito dal procuratore, a Firenze è difficile che rimanga. E continuiamo a tenere Mandragora, è 4 anni che c'è, si è visto quello che vale. Per me è un giocatore da fantacalcio perché fa qualche gol ma tocca 5 o 6 palloni a partita, però va bene, a Firenze è così, cioè non mi riesce di capire. Comunque poi cioè anche i terzi, cioè Caiodé 17-18 milioni, cioè dato in Inghilterra per me sono una bischerata, come fu una bischerata il centrale difensivo Milenkovic a 15 milioni che dopo risultò la fare migliore in Inghilterra per tutti. E niente, qui manca, cioè il difensore è stato preso, per carità, io do grande fiducia in Paratici, però per me siamo più scoperti in altri ruoli. Comunque speriamo sia buono. E a sinistra, secondo me, nella difesa a 4, essendoci, se questo si integra bene, è forte, potrebbe essere anche riciclato Ranieri come terzino sinistro. Comunque niente, via, diamo fiducia a Paratici, sicuramente è meglio di Fradè, secondo me su questo non si discute, insomma speriamo in bene.
10: Grazie
11: Mario. E ha ragione, scusate il lapsus mio su Fazzini, però dopo tutta la stagione ho pensato che in ripartenza Grosso possa considerarlo nel novero degli esterni, però avete ragione, è una mezzala. Per il resto c'è tante valutazioni da fare. Io resto d'accordo sui giovani. Quando ti dicevo che comprare, li abbiamo comprati anche negli anni scorsi.
10: Poi non c'è stato.
11: E come l'hai gestiti?
10: L'ulteriore passaggio è stato faticoso. Dai,
11: Ranieri è vero che forse è quello.
10: E poi
11: Tebo
10: manda via Comuzzo.
11: No, ecco, mi ero segnato l'altro che ha fatto il percorso fino alla prima squadra. E Comuzzo non è che sono io.
10: Ci hanno offerto 30 milioni di
11: euro. Era loro che lo volevano vendere in tutti i modi.
10: Allora, ora saluto un amico. Ribadendo un mio concetto, io non prenderei nessun giocatore alla Juventus. lo dico francamente, abbiamo già dato
11: una roba al volo su Bianco. Sì, il PAOK lo voleva riscattare, ma a metà dei soldi,
10: sì, a 2 milioni.
11: Se sei detto 4, perché te lo devo regalare?
10: Infatti, lo venderanno a
11: 4. Procuratore si è un po' arrabbiato e dice: torniamo al Viola Park, ma poi sappiamo che
10: ripartiremo.
11: Non ho capito, la Fiorentina ci doveva rimettere comunque 2 milioni su Bianco.
10: No, ma il procuratore fa il suo lavoro e facci il suo, e noi ci interessa fino a un certo punto.
11: Prego.
10: Io non vorrei più giocatori della Juventus, ve lo dico, perché l'ultima esperienza di Rugani mi pare sia stato un segnale che dobbiamo raccogliere. Però non c'è dubbio che ci sono almeno due o tre giocatori.
11: Se ti dessero Ildiz non lo prenderesti. Ieri mi hanno infamato anche su Consei Saudi, ma non segna mai. Sì. Ma io,
10: allora,
11: per gli esterni e saluto quest'anni
10: l'amico Vincenzo Marangio. Ciao Vincenzo.
11: Ciao
10: Vincenzo.
13: Ciao Luca, ciao Tommaso, tra buongiorno.
10: L'ho tradito perché avevo una riunione stamani, dovevo intervenire alla sua fantastica trasmissione su TV Radio.
13: Ci sentiamo
10: giovedì prossimo, perché Vincenzo è sempre molto, molto cortese nei miei confronti. E lui ha grandissime informazioni per quello che riguarda quello che ci interessa a noi, il mercato della Fiorentina. Allora, l'ultimo nome, Vincenzo, che mi sembra molto che rimbalza con grande frequenza, è quello di Zegrova. Allora, ve lo dico e ve lo ripeto: diffidate da giocatori che Luciano Spalletti lascia liberi, perché lui ci ha lavorato insieme. Se lo lascia libero, ci sarà un perché. Però ecco, Zegrova, Vincenzo, è un giocatore che all'inizio te lo posso garantire, l'aveva colpito Spalletti. Gli piaceva anche le movenze, come toccava il pallone. Sì, perché la Juve vende Zegrova?
13: Allora, partiamo dal presupposto che non è stato, a differenza che insomma per Openda, un investimento molto pesante in perdita per la Juventus, perché l'ho acquistato a 15 milioni nel finale dello scorso mercato.
10: Sì.
13: E lo acquistò a quella cifra non per la qualità del giocatore, che è una qualità altissima dal punto di vista tecnico, ma per una questione di condizione fisica, perché lui non giocava dal dicembre dell'anno precedente, quindi era fermo, ci ha messo parecchio a recuperare. In realtà per tutto l'anno non ha recuperato, perché di fatto ha avuto sempre soltanto un'autonomia molto ridotta nelle gambe, mezz'ora, 40 minuti al massimo, e quindi non ha avuto mai l'opportunità di poter giocare una partita intera con la Juventus. Ha chiuso la stagione peraltro a 0 gol. È un giocatore che tecnicamente, hai ragione Luca, fa impazzire Spalletti, che spesso e volentieri dice che lui aveva il dono di passare attraverso i muri, perché ha quella capacità di fare tunnel, di viaggiare.
10: Sì, poi gioca con la suola, tutte queste cose che
13: gli piacciono tanto. È un giocatore tecnicamente straordinario. Devo dire che ci si aspettava di più dal punto di vista intanto anche realizzativo, perché sì, un paio di circostanze, soprattutto in Champions League, aveva sul piede, il suo piede, l'opportunità per mettere la palla in rete, invece incredibilmente ha sbagliato, quindi ha perso anche un po' quella lucidità sotto porta. Però al di là di questo, è un giocatore che è riuscito a essere impiegato soltanto part time, anche perché non è in grado di fare anche la fase difensiva, cosa alla quale comunque Spalletti tiene, perché non tiene un blocco basso, tiene un blocco alto, sì, ma ha bisogno che tutti i giocatori partecipino alla fase difensiva. Lui in questo non è bravissimo, anche se lui stesso poi in una dichiarazione ha detto che stava lavorando per migliorare anche sotto quel punto di vista, dove non è migliorato però. Ed è un giocatore che non ha convinto Spalletti alla lunga, anche per una questione di tenuta mentale, chiamiamola così, nel senso che il giocatore magari ha sofferto il fatto che ha avuto poco spazio, sì, quando entrava aveva quella volontà di spaccare troppo le partite, quindi si incaponiva nei dribbling, nel cercare di saltare l'uomo, e ultimamente non ci riusciva nemmeno più con costanza. Quindi è un giocatore che ha un po' perso punti agli occhi di Spalletti, e perso anche sempre più minuti nelle idee di Spalletti, che l'ha utilizzato un part time negli ultimi minuti, ma non è mai riuscito a incidere. Il giocatore poi devo dire che proprio in quest'estate ha detto che si sta allenando, perché ci tiene ad avere un'altra opportunità alla Juventus, vuole dimostrare quello che è il suo valore, ma credo che sia più in uscita che non in permanenza per quanto riguarda la Juve.
10: E quanto costa Vincenzo secondo te?
13: Beh, non tantissimo, perché è costato alla Juventus comunque 15 milioni quest'estate, La Fiorentina, insomma, non credo che possa mettere sul banco tantissimo, e che da quello che mi risulta ha chiesto un prestito con diritto di riscatto, diciamo che si può chiudere anche facilmente a 8-9 milioni complessivamente. Detto questo, però, la Juventus vuole più cederlo a titolo definitivo che non, certo, con un prestito, anche se con obbligo, perché a quel punto preferirebbe tenerselo, visto che comunque il guadagno non sarebbe tantissimo, neanche il risparmio dal punto di vista di ingaggio sarebbe poi tantissimo, e allora a quel punto potrebbe avere davvero un'altra possibilità da parte della Juventus di, facendo una preparazione sin dall'inizio con la Juve, è chiaro che potrebbe avere un rendimento diverso. Comunque 5 milioni di guadagna il giocatore, più o meno legati ai bonus complessivamente, quindi non è una cifra
10: Firenze deve rivedere un po',
11: cioè, a Firenze dovrebbe spalmare tanto, ecco, perché se no non
13: questi sì, diciamo che lui ha una base di 2,5 con dei bonus però facili da raggiungere alla Juventus, arrivava anche a guadagnare sui 3-4 e sfiorare i 5, diciamo che 2,5 è la base fissa, quindi qualora dovesse accettare il trasferimento alla Fiorentina, secondo me Jagrova accetterebbe un ingaggio da 2,5-3, ed è comunque un top giocatore potenzialmente, quindi è una cifra anche che ci può stare come ingaggio, ma ribadisco, la Juventus non vorrebbe compartecipare né all'ingaggio, eventualmente lo dovesse dare in prestito, e soprattutto preferirebbe darlo a titolo definitivo e non in prestito, proprio per cercare poi di incassare, di poter cominciare a lavorare alla rosa del domani, perché la Juventus ha dato tanti giocatori in prestito, probabilmente anche Openda avrà una chance di andare via soltanto in prestito quest'anno. Quest'estate la Juventus ha trovato tanti ritorni, lo stesso Nico Gonzalez, per adesso ancora non ha trovato l'accordo con l'Atletico Madrid, anche più la Juve non l'ha trovata ancora con l'Atletico Madrid, ritorna Arthur addirittura dal Gremio, ritorna comunque anche Douglas Luiz, sono tanti ritorni, la Juventus si trova con più di 30 giocatori in rosa, ha bisogno di smaltire. Non in prestito, ma possibilmente a titolo definitivo, tant'è che lo stesso Arthur potrebbe partire anche con il cartellino in mano, senza rinnovi, perché dovesse andare in prestito.
11: Problemi che conosciamo, Vincenzo, sembra hai sentito parlare della Fiorentina, ma credo anche del 90% delle squadre di Serie A.
10: Problemi. Senti, c'è altro giocatore, questo veramente bombardato molto, che è João Mario. Io ti dico i dati che ho io, le indicazioni che ho io non mi entusiasmano per niente, per me è peggio di Dodò, ma è peggio ed è sicuramente, c'è un giocatore che non vedo che abbia grandi margini di crescita ulteriori, però il tuo parere per noi è molto importante, e se ti risulta che ci sia un qualcosa con la Fiorentina su questo fronte.
13: Sì, sì, sì, diciamo che un dialogo con la Fiorentina ci risulta esserci, la Juventus sta dialogando molto anche con il Bologna in realtà per conservare a quel punto anche Olmo, potrebbe esserci un rinnovo di scambio prestiti a quel punto, così la Juventus conserverebbe Olmo e lascerebbe João Mario al Bologna. Sì. Anche qui la Juventus, se lo può cedere, è più contenta di girarlo in prestito, perché è un giocatore, sono d'accordo con i dati che hai raccolto tu Luca, da noi alla Juventus ha giocato veramente pochissimo, probabilmente non ha avuto le vere occasioni che meritava di avere, quindi magari anche lui con un'opportunità diversa, inquadrato in maniera diversa, potrebbe rendere di più, però è un giocatore che non ha convinto Spalletti, che non convince la società, un giocatore che può essere molto utile in fase offensiva, ma in fase difensiva ha fatto veramente tanti disastri, e torniamo al discorso di Jagrova che abbiamo fatto inizialmente, cioè di quel giocatore che deve avere

0: Francesco, e che ti ributto lì, e che butto lì anche a Vincenzo Marangio. Poi c'è anche chi sbaglia, Mourinho con Salah.
1: Sì, per carità, però voglio dire, noi si è visto Salah dopo due partite, si è detto che c'entra questo?
0: E lì non sai
1: che è successo.
0: Ecco, ora io
1: quando
0: non vorrei
1: ne hanno tanti,
0: che
1: sono tanti. In questo caso la Juventus, sai, il magari il Chelsea c'ha 100 giocatori, che ne sai, non si sa. Però
0: sì,
1: già Mario proprio mi hanno detto: guarda, ce n'è, è impossibile non trovare anche in Italia giocatori più o meno di quel livello. Ecco, cioè, quanto costerebbe poi secondo te Vincenzo, Gio Mario?
2: Ma più o meno il prezzo è simile a quello per Jagrova, perché alla fine il costo dell'operazione per la Juventus è stato all'incirca sui 15 milioni, però con 8 milioni la Juventus lo lascerebbe partire.
1: Sì, perché l'aveva già ammortizzato una parte, immagino.
2: Esatto, arrivò per 12 milioni, esatto, la cifra esatta. La partenza eventuale è fissata per 8 milioni.
1: Che il recupero dell'ammortimento,
2: esatto.
1: Fare
2: milioni di euro a stagione, nette a stagione, quindi il recupero un po' di quello che è stato l'investimento della Juventus, tutto sommato. Ma 8 milioni li spenderei per Joao Mario? Onestamente no, e sinceramente, visto, è vero che Dodò ha lasciato magari qualche perplessità, soprattutto dal punto di vista difensivo, ma rispetto a Joao Mario.
1: No, ma Dodò se gioca è meglio. Cioè,
2: sì,
1: ragazzi,
2: sì,
1: poi
2: sì,
1: ogni tanto lo perdiamo, no, Dodò? Che parte per la tangente, ma il miglior Dodò. C'è niente a che vedere con Joao Mario.
0: No, è che il miglior Dodò non lo vediamo, si diceva ieri, no?
1: Da
0: forse dall'ultimo anno italiano, perché con Palladino
1: sì, però
0: alti e bassi
1: in alcune partite ti ha fatto
0: la differenza,
1: che cos'è, no?
0: Quello che ci ha fatto pensare, ma che era andato anche in odore di convocazione, però è stato l'ultimo anno italiano,
1: sì,
0: lì
1: sì,
0: faceva la differenza,
1: no. E chiuderei con Miretti, che mi pare anche lì, ora parlavamo ieri con un amico, un collega del Corriere dello Sport, lui sostiene che a quelle cifre è difficile che il Bologna possa fare l'operazione. Io di Miretti sinceramente non riesco a capire dove lo metterebbe la Fiorentina. C'era uno più di mille lì.
0: Miretti, Forsved, Mandragora, Fagioli, Indur, Richardson, Som,
1: Fabian.
0: Fazzini, Fabian, Brescianini.
1: Fra un po' facciamo una squadra.
0: Amatucci, Arder.
1: Facciamo una squadra.
0: No, così tu ne fa due. Però, oh.
1: Che dici, Vincenzo?
2: Ma poi, guarda, Miretti poi nella sua storia la Juventus ha raccolto 106 presenze in Serie A, quindi sono anche tante in realtà,
1: sì.
2: Però questo ti porta a due ragionamenti. Uno positivo, perché significa che è un giocatore che sa affrontare la Serie A, che è abituato a giocare in Serie A a certi livelli, eccetera. L'altra però è che, non essendo mai sbocciato, non avendo mai convinto nessuno degli allenatori che ha avuto appieno alla Juventus, 106 presenze senza essere considerato un centrocampista forte vuol dire che non ha fatto il salto. Ora da capire se quel salto non l'ha fatto la Juventus, lo può fare altrove, perché quando andò in prestito al Genoa, se non sbaglio, fece anche una tripletta in una stessa partita. La Juventus invece ha raccolto 3 gol in tutto e 8 assist. Con diciamo rendimenti alterni, è un giocatore che secondo me fisicamente non regge molto, è un giocatore dinamico, un giocatore che può funzionare nel centrocampo della Fiorentina, anche se sovraffollato come reparto, mi sembra di capire, di vedere. Onestamente la Juventus meno di 15 milioni non ne vuole, io non gli darei questo valore al giocatore. Il Bologna si è fermato a 11-12 milioni e la Juventus non ne ha voluto sapere, quindi poi bisogna anche tarare il costo dell'operazione.
1: La
2: Fiorentina se la sente di spendere sui 15 milioni.
1: No, non per Miretti, non per questo tipo di
2: capisci.
1: E lo ripeto, è un giocatore che anche
0: sembra di averne tanti, con quelle caratteristiche.
1: Ti dà l'idea che non hai capito bene quale può essere il suo livello, perché come diceva giustamente Vincenzo Marangio, a Genoa ragazzi ha fatto una grande stagione, lì sembrava sulla rampa là. Ed è un giocatore che anche Spalletti fatica a leggere in una maniera, perché
0: noi siamo pieni però in questo momento,
1: sì, no,
0: siamo pieni. Io un'ultima curiosità, Vincenzo, anche su Kostic, perché qualcuno l'ha ritirato fuori, anche lui comunque è fuori dai giochi.
2: Sì, sì, no, Kostic già non fa più parte della Juventus.
1: Ma lo prenderesti te come svincolato Kostic?
2: La verità a me non mai convinto. Arrivò la Juventus dopo la stagione a Leverkusen in cui chiuse l'Europa League come re degli assist dell'Europa League. Arrivata la Juventus non ha mai reso, e lo ricordo ancora in una sfida contro Palestra nella passata stagione.

0: palestra gli facevano il mal di testa letteralmente, cioè,
1: e lattanti anche via Firenze, però sì, lo capisco,
0: è
1: vero.
0: Però è un giocatore, ecco, dipende da quello che chiede, ma guarderei altrove a quel punto.
2: Sì, anche perché Vincenzo, l'obiettivo di Paratici è trovare esterni che fanno gol, e quindi non mi pare che Kostic
0: c'è qualche golletto lo fa, però pure contro la Fiorentina, se non ricordo male, però non è un giocatore che ti fa tanti gol, che ha un grande minutaggio, è anche un po' in là con l'età, se vogliamo, è un giocatore perfetto in un 3-5-2 a fare da tutta fascia, a livello difensivo sicuramente più completo rispetto a João Mario, gioca da quell'altra parte ovviamente, però anche lì onestamente non so quanto ci punterei, ecco.
2: Certo. Senti, prima di salutarti al volo, sono sparite un po' le voci su De Gea.
1: Sì, è vero.
0: Sì, sono sparite perché la Juventus credo che abbia più o meno trovato un mezzo accordo anche con Vicario, sta accelerando con la Aston Villa per farsi fare lo sconto decisivo per arrivare al DB Martinez, poi è scoppiato anche il caso di Gregorio, come avrete potuto leggere.
2: Sì, l'ho letto. Io penso che se Di Gregorio, chi lo rappresentava, stava zitta, avrebbe guadagnato qualcosa, perché
0: sì,
2: cioè, te
0: sì,
2: puoi anche criticare certe scelte, ma ti confesso che quello che ho letto è una roba che...
0: Ma Luca, io ti dico di più, io la vedo una premeditazione quasi, cioè se io faccio scoppiare questo caso alla Juventus e la Juventus vuole vendere il giocatore, che ne so, per dirti a 15 milioni, che è la cifra che richiede la Juve, e adesso può venire qualsiasi club a dire guarda ti do la metà, ti do il mal di testa e me lo porto via, quindi è stato quasi uno scacco matto alla Juventus, che chiaramente adesso si farà sentire con la gente, perché sono state dette delle cose pesanti,
2: no, assurde, perché ti dico
0: i rapporti nello spogliatoio,
2: la vera Juve dice guarda sai cosa fai, intanto stai a allenarti e se ne riparli, se porti questi soldi bene, se no guarda Vinovo c'è un campetto, se lo troviamo.
1: Ma lì comunque io credo che Carnevali pian piano, anche lui ha bisogno un po' di tempo.
2: Sì, però è stato un attacco, cioè veramente, cioè per quello che ha combinato di Gregorio in quest'annata,
1: anche a noi,
2: cioè, ci ho coraggio, ragazzi, guardaci, per dire tutte quelle cose che ha detto ci vuole veramente, no, ma dai, una roba.
0: 13 partite ha preso gol al primo tiro in porta.
2: Sì, quindi una roba di cui
0: questo
2: non
0: la gente si è dimenticato di dirlo, ovviamente, perché la gente lavorano come avvocati difensori, quindi
2: sì, ma così devi ricordare casomai il bel Gregorio di Monza, quello che forse alla Juve non ha trovato l'ambiente giusto, ma se vuoi giustificare un fallimento tecnico totale attaccando gli attaccati della Juventus, vabbè, problemi della Juventus. Grazie Vincenzo,
0: grazie,
1: buon lavoro.
2: No, è che sentono cose strane,
1: Maranzio.
2: Quest'anno si sentono cose strane. Il Milan che spende 90
1: anche
2: milioni.
1: Anche loro sanno dal lavoro. No, ma anche la Juve.
2: Il Milan spende 90 milioni per Ramos.
1: No, Milan siamo alla follia.
2: E perde Liberali per 2 milioni.
1: Ma siamo alla follia. Fra l'altro leggevo questa telefonata di tentativo di Cardinale a chiamare Liberali. E infatti ha deciso, è già del Como e tutto fa. Già, ma Jerry Cardinale che chiama Liberali quando lo ha perso un anno, poi guarda, la narrazione del Milan fa veramente paura.
2: Allora,
1: anarchia totale di
2: dentro. Ricordo 348-7513-933 per messaggi audio iscritti, per gli ascoltatori Lete Radio che saranno ancora un'ora insieme a noi, il 3925-727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Torniamo.
3: È la radio. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
4: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Questo io mi c'è una mattina a telefonare, questo io anche io ne non si sa nemmeno come si è fatta a darlo via, via, studia, via e poi tu telefono un po' più spesso, dai.
7: Ciao, Alberto da Parma, io quoto e apprezzo e sono d'accordo con voi che il fatto di andare a prendere dei ragazzi di 16 anni, dei veri talenti, è la strada giusta. Forse per me io ne prenderei 5 all'anno, parliamo di 5 milioni, cosa sono? Qua si parlano di cifre esorbitanti, 5 all'anno. Immaginiamo che poi crescendo uno ti crei una plusvalenza.
2: Hai ragione. È questo. Hai ragione.
7: Ok? Che due riesci a tenerli e ti fanno percorso nella prima squadra. E mettiamo anche in preventivo che due non funzioni, no? Esatto. Però alla fine, secondo me, la cosa premia, è più che valida. Cosa ne dite? Forza Viola, ciao!
8: Volevo dire, da qui ai 16 quel tribuno sarà arrivato, se no che si fa? Chiacchiere come sempre, basta, speriamo di no.
9: Maurizio da Ferrara, io una cosa che non capisco è che noi ancora non parliamo del fatto che noi quest'anno non siamo in Europa. Quindi quando vai a fare degli acquisti, certi giocatori blasonati, certi giocatori di spessore, questo lo tengono in considerazione quando devono scegliere una squadra. Quindi probabilmente dobbiamo andare a pescare anche fra i giovani e persone un pochino più ambiziose. Io su Paratici su tanta fiducia, vediamo poi che si può fare, insomma, forza Viola.
10: Ciao ragazzi, a parte che quando l'inviato vi ha detto che Zegrova prende 5 milioni d'euro è calato il gelo nello studio.
2: È vero, ma
10: questa gente non bisogna nemmeno parlarne quando gli ingaggi sono così alti. Ma come pensate che possa venire? Intanto la nostra competitor, il Como, ha fatto un altro grandissimo colpo a 6 milioni d'euro, perché Liberati l'avrei preso io a 6 milioni d'euro. Attenzione ragazzi, perché è una nostra competitor il Como, e se si allontana ancora dell'altro, non si arriva ottavi, si arriva decimi un'altra volta. Federico,
2: caro Federico, mi darete Federico del negativo
1: coltello, per me non è nemmeno in questo momento una competitor, te sei scivolato ancora più in basso. E quest'anno, se va bene, puoi sperare di inserire la corsa all'Europa League, perché Champions,
2: se devi pensare di fare meglio di Bologna e Lazio, va bene?
1: Ragazzi, in questo momento il Como è in Champions League.
2: Sì.
1: Oh, per essere competitor,
2: Inter, Roma,
1: te quest'anno hai blocchi di partenza, Napoli, non lo so, Juventus, se sei competitor di una squadra in Champions.
2: Sei ottavo secondo me in questo momento.
1: I tuoi competitor sono la Lazio, Bologna, l'Atalanta che riparte da zero.
2: Vediamo l'Atalanta, però c'è Sarri, questo Sarri e poi loro fanno calcio.
1: Roma e Juve per Blasone li tengo sopra,
2: Milan ma Inter sopra.
1: Le stagioni del Como ti dicono che in questo momento sono parecchio davanti.
2: Si vedere come loro reggeranno l'impatto con la Champions, eh? L'impatto della Champions li può mandare un po' fuori rotta, però è quello il calcio.
1: Per ora
2: ecco perché
1: è sul Como è buffo, perché per ora ma vedrai che ma si smatente. Borda, sei il talento più forte in questo momento, ha detto. Chi l'ha presa? Ha preso il Como. Peraltro 6 milioni.
2: Preso bene.
1: Oggi come oggi un 6 milioni che tu ci paghi una multa alla UEFA, non è che ci paghi molto di più. E sulla riflessione sull'Europa l'ascoltatore mi ha fatto pensare, stai a vedere se, visto che leggiamo qua e là che Coleosso ancora no, non ha sciolto tutte le riserve, forse
2: non è che anche lui al 21
1: Como. Quello non lo so, però magari sta aspettando qualche situazione con l'Europa, non lo so. Io mi auguro, come ha detto l'ascoltatore, che per il 16 luglio ci siano altri arrivi. Vedendo i chiar di luna al 2, sono due settimane precise.
2: Perché gli allenamenti quando cominciano? Mica al 16, cominciamo
1: no,
2: prima,
1: il 10.
2: No? Il 16 c'è la prima partita, no?
1: Il 16 c'è la primavera.
2: Insomma, per il 10 mancano 8 giorni. Quanto te ne aspetti? Quanti giocatori ti aspetti, Tommaso?
1: Da qui al?
2: Al 10, quando si radunano.
1: Ma secondo me se va bene uno o due. Ma se va bene, forse
2: due.
1: Non aspetto nemmeno nessuno. Se già vieni, via.
2: Cioè, non ti aspetti altri arrivi per il raduno?
1: Eh no.
2: Almeno uno, dai, un esterno.
1: Sì. Sì, Torsved vediamo quando finisce il suo mondiale, perché certo, se la Norvegia batte il Brasile va avanti, lì si allunga. Ma ti seguivo peraltro anche ieri sera al salotto con Niccolò Ceccarini. Su Torsved quello che si percepisce è che è solo una questione di tempo, si vestirà di viola.
2: Sì, quello può essere.
1: E vediamo un po'.
2: Va bene, allora, mentre chiedo alla grandissima Sara di preparare il prossimo collegamento, sono notizie di mercato dell'ultima ora, perché noi cerchiamo di farvi vivere proprio momento per momento. Abbiamo qualche voce.
1: No, teniamo d'occhio questa nuova Lang che sul negozio. Non è malaccio, è un esterno che prima di andare a Napoli aveva fatto vedere cose importanti. A Napoli è un po' uscito di scena.
2: Lui è uno e qualche gol ce l'ha.
1: E allora è andato in prestito a Istanbul. Sì, sono questi esterni rapidissimi, certo, quanti gol ti può dare è tutto da vedere.
2: Bene, però vogliamo dedicare, fare un focus su questi gioiellini che la Fiorentina
1: che un po'
2: ha portato a casa,
1: la
2: che
1: fantasia,
2: curiosiscono, anche perché, lo ripeto, qui non stiamo parlando di dodicenni. Guardate, io delle volte mi diverto, chiamo i miei amici dei settori giovanili per chiedere, mi dite chi è il fenomeno tra i ragazzi di 10 anni, perché poi via via ovviamente già tutti controllano
1: poi,
2: tutto, poi c'è chi si perde per strada, però aveva una grande ragione che diceva: io farei un investimento sui 4-5 giovani più importanti delle varie generazioni, anche perché magari me ne viene fuori uno, magari alcuni li perdo, ma è la strada, se
1: cioè
2: vuoi,
1: valanghe di incognite,
2: è questa. Però andiamo a ragionare, Tommaso, con quelli che stiamo prendendo, abbiamo preso.
1: Assolutamente sì, lo facciamo con uno scout che avevamo già disturbato e ospitato in occasione proprio di un home scouting con Giulio Dini, e ringrazio Francesco Pagani per essere in diretta con noi. Francesco, ben trovato, buon pomeriggio.
11: Buon pomeriggio a voi, grazie di avermi ricontattato.
1: Perché è normale, credo, certo, no? All'inizio, quando ci sono questi acquisti che piacciono, l'idea di andare a prelevare un campioncino in erba sicuramente stuzzica ogni tifoso. Poi però dicevamo che la strada è lunga, ci sono un sacco di variabili e quindi è anche il percorso di crescita di questi giovani che fa la differenza. Però di partenza, Francesco, tra Beldenti e De Garevba mi sembra che Paratici avesse le idee molto chiare.
2: Ce li racconti un po' per come li hai inquadrati te, partendo da questo attaccante che...
1: Quello del Verona,
2: questo Garevba. Questo è il Verona che, insomma, io ho letto qualcosa, cioè sembra veramente avere un passo per ora importante. Poi, e poi chiediamo a Francesco chiaramente il parere, ragazzi, il passaggio successivo è il percorso di maturità, nel senso che se a 16 anni sono già completi fisicamente, tecnicamente, e allora restano progetti incompiuti. Cioè, questi funzioneranno se continueranno a crescere.
1: Esatto, percorso.
2: Che ne pensi, partendo dall'attaccante?
12: Beh, innanzitutto sono molto d'accordo con voi, nel senso che chiaramente quando si gioca a un certo livello vuol dire che qualcosa la si ha, no? Non si arriva al Verona o a fare presenza in nazionale giovanile per caso, poi appunto è sicuramente il percorso la cosa che fa la differenza. Detto questo, guardate, Edgar Esba è un giocatore che io vidi già 2 o 3 anni fa, e la cosa che inevitabilmente di lui colpisce subito è in primis la struttura. Cioè, è veramente un giocatore con un fisico, già all'epoca sembrava praticamente pronto per la prima squadra, cioè veramente un giocatore con alto, già comunque corpulento, muscoloso, con una capacità di attaccare il campo in velocità veramente veramente notevole. Quindi un giocatore che sicuramente dal punto di vista fisico atletico fa, permettetemi il termine, paura. Cioè veramente quando è in campo ti sembra un giocatore già appunto pronto per reggere anche l'impatto fisico ad altissimo livello. Poi è un giocatore che, al netto di questo, sicuramente almeno appunto nel suo percorso fino ad oggi, quindi comunque giocando a livello di settore giovanile, ha anche mostrato la capacità di saper sfruttare questo fisico, cosa che non è sempre detta, anche poi voglio dire sotto porta. Quindi comunque un giocatore che ha segnato tanti gol, è sicuramente uno dei principali attaccanti della classe 2010 in Italia in questo momento.
2: Ecco, lui è una prima punta per ora?
12: Sì, lui principalmente gioca prima punta, poi appunto è chiaro che con la gamba che ha, almeno nel settore giovanile, se tu lo mettessi anche esterno farebbe i cosiddetti buchi, no? Perché sì, poi veramente, ripeto, cioè a pari età ci devono aggrappare in 3 per fermarlo fondamentalmente, no? Perché è veramente una forza della natura. Però sì, in questo momento comunque e forse anche in prospettiva è comunque più una zona centrale del campo, ripeto, per quello che riguarda l'attacco, che io andrei a guardare. Tra l'altro appunto Fiorentina, e magari ne avrete già anche parlato, ha un altro 2010 molto forte davanti che si chiama Croci.
2: No, infatti ci arriviamo,
12: ci arriviamo. Loro due insieme possono giocare tranquillamente perché sono due giocatori molto compatibili.
2: Croci un pochino, allora io qui il nostro grande esperto è Andrea Giannattasio, io ho visto la partita, un paio di partite del torneo di Viareggio. Ecco, Croci per me non è una prima punta, ecco,
12: esatto.
2: Percorso di Croci è un percorso secondo me ancora curioso da costruire, perché così ancora sembra quasi un 10, perché io l'ho visto fare gol partendo da quel tipo di posizione. E quindi Croci finisce per entrare in quella categoria, Francesco, che oggi nel calcio italiano un po' fatica, no? A trovare una dimensione, perché poi
1: il famoso 10,
2: tutti questi giocatori li devi mettere dentro un progetto tattico. Squadre giocano il 4-3-3, dove lo metti? Ma questo vale anche per Croci, dove lo metti Croci? Croci ha una grande tecnica, una partenza, poi le recuperiamo. Croci fa gol, però
1: Croci ha segnato.
2: Sono quei giocatori, certo, che diventano fenomeni. E allora ti ponevi il problema di dove giocava Mutu? Ti proviamo il problema dove giocava, sì, Baggio, sì, Mancini, Zola.
1: Poi è chiaro che ora sentiamo anche l'ospite, sotto il profilo realizzativo c'è da dire che è chiaramente anche un po' la categoria, perché se sei di un certo livello nelle categorie giovanili svetti totalmente,
2: esatto,
1: cioè
2: esatto,
1: come si diceva, Francesco, ti tengono in 2 o 3, sei in grado di segnare a raffica.
2: E lì diventa importante anche la capacità tua di migliorare tecnicamente, no?
1: Sì.
2: Perché in quel tipo di categorie fai gol di fisico, cioè
1: sì,
2: non hai bisogno,
1: certo,
2: del primo controllo, di tutte quelle cose che poi cambiano la filosofia di un calciatore, no?
1: Non l'abbiamo recuperato, Francesco.
2: Resterei allora su Croci, visto che l'hai toccato. Ecco, che cosa ti colpisce di Croci?
12: Sì, innanzitutto appunto io sono, ti dico, su di lui penso che sia, lo definirei più con 10 un 9 e mezzo, cioè praticamente una seconda punta che ha una grandissima capacità di fare un po' tutto, cioè sia associativo che capace di attaccare la profondità,
2: sì,
12: lui ha comunque un passo importante e poi ha grandissima tecnica. Tra l'altro, per essere una seconda punta, è un giocatore che comunque fa veramente tantissimi gol, cioè
2: sì,
12: ha proprio una capacità di sentire la porta strabiliante. Ti dico, per me lui è proprio un talentuoso. In questo momento in Italia, dal mio punto di vista ovviamente, è forse l'attaccante di 2010 più forte che c'è, forse superiore anche a Garerba in senso assoluto, e dal mio punto di vista...
2: No, l'unico dubbio di Croci è il percorso tattico
1: che gli fai fare.
2: perché te lo ripeto, stavamo facendo nel momento in cui ti avevamo perso, stavo facendo proprio questo tipo di riflessione. Sono quei giocatori che poi dopo o sono talmente forti che poi lo trovano da solo il posto in campo, perché ovviamente quando sono talmente forti non ti poni, ma se te lo devi poi, gli devi dare un vestito, gli devi mettere un vestito, squadre che giocano come giocherà la Fiorentina sul 4-3-3, e dove lo metti? Non è una punta, non è una prima punta, e per come l'ho visto non mi sembra che abbia il passo dell'esterno. Lui è un 10, 9 e mezzo, sì, cioè quei giocatori che un po' quello che succede anche ai liberali, questi tipi di giocatori, no?
13: Sì.
2: E dove non so quale può essere un suo sviluppo successivo da grande, usiamo questo termine.
12: Sono d'accordo con voi, nel senso che poi appunto molto dipende dal contesto in cui lo si cala, no? Ad esempio tu hai citato liberali, sto guardando in questo momento la nazionale under 19 che gioca, liberali nazionale fa la mezzala, è chiaro che è un ruolo che forse non gli si addice fino in fondo, però nel 4-3-3 di Bollini l'esterno offensivo appunto magari anche lì non ha le caratteristiche per farlo, dovrebbe fare il trequartista non ce l'hai e quindi cerchi di trovargli uno spazio. Ti dico ad esempio Croce, l'ho visto quest'anno con la nazionale under 17 in cui lui giocava sotto età e hanno vinto l'europeo, quando giocava secondo me in quello che è in questo momento il suo ruolo, cioè seconda punta.
2: Esatto.
12: Nei due davanti, di fianco a Perillo che è il centravanti che è ex Empoli, che è appena passato all'Atalanta, per me quello è il suo ruolo. E anche per questo che prima dicevo, qualora la Fiorentina si dovesse trovare a giocare e Garesba Croci davanti in qualsiasi diciamo categoria dovesse essere, per me loro due possono tranquillamente sposarsi come caratteristiche,
2: sì,
12: in
2: sì,
12: un attacco a due.
2: Non c'è
12: anche nel 4-3-3, come dite voi, ti dico, io in questo momento lo vedrei più eventualmente esterno a sinistra che rientra. È vero anche appunto che poi lui ha comunque un buon passo, ha una grande capacità di attaccare la profondità. Se giochi basso con campo davanti lo puoi mettere anche prima punta, però non è
2: non ce l'ha
12: meglio.
2: Può far tutto chi ha talento, perché poi
1: sì,
2: come chiaro dicevo prima Francesco, è chiaro, prendi Garebba e questo ragazzo può diventare un grande giocatore se poi cresce anche nell'aspetto tecnico, no? Perché oggi fa di fisico, non ha lo spazio, se lo crea col fisico,
1: chiaro, fuori categoria quasi,
2: e lì conta il rapporto fisico-tempo, perché se non hai un primo controllo giusto e poi fai fatica, perché poi anche trovi anche difensori che ti reggono sulla tua fisicità normalmente, ecco, come questo tipo. E resta il difensore Beldenti,
1: quello dall'Union Brescia.
12: Esatto. Beldenti, che vabbè, innanzitutto è il fratello di un ragazzo che gioca già nella Fiorentina, che è il centrocampista 2008, che è stato acquistato appunto nell'estate scorsa. Lui è in questo momento appunto un difensore sicuramente molto forte per quello che riguarda la categoria. Faccio anche una piccola premessa: c'è da dire che la categoria 2010 italiana è secondo me di alto livello, almeno per il contesto italiano.
2: Bene.
12: Per dire, i 2009 hanno vinto l'europeo, secondo me hanno in generale un po' meno qualità. Dico questo anche per dire che poi appunto magari se si va a vedere Beldenti non è sempre titolare fisso in nazionale, Garesba anche eccetera, ma è perché c'è veramente un livello molto alto con cui dover competere.
2: Certo,
12: e Beldenti appunto è un difensore centrale innanzitutto, già anche lui comunque con una struttura importante, e ben sappiamo come poi appunto è per il ruolo del difensore comunque
2: è fondamentale,
12: aiuti perché poi perché poi entrare ad esempio ti trovi a giocare contro Garesba, se fisicamente non riesci a tenere Garesba fondamentalmente ti pialla, perché quando trovi questi avversari contro diventa veramente difficile se non hai la fisicità. E poi comunque appunto è un giocatore che a me piace perché è aggressivo sull'uomo, è un giocatore che sa giocare anche alto, no? Quindi con una linea di difesa alta, cosa che in Italia secondo me non è sempre scontato trovare nei ragazzi. E poi appunto comunque ha già anche una buona qualità di impostazione, in un certo senso in quello mi ricorda un po' il fratello, perché anche lui vabbè, ovviamente è diverso perché è un centrocampista, però comunque hanno entrambi una buona capacità di giocare la palla insomma.
2: Senti, mi levi una curiosità, dei 2010 quali sono gli altri grandi talenti?
12: Intendi a livello italiano?
2: Sì, a livello italiano, perché lo ripeto, qui oggi il nostro riferimento, purtroppo lo dico, è che vediamo negli altri paesi, negli altri campionati, spesso
1: 2010 o 16 anni
2: che poi alla fine
1: giocare,
2: magari riescono a trovarsi uno spazio. Allora, per pura curiosità ti chiedo, ci sono altri talenti, oltre, immagino di sì, mi dicevi,
12: Sì, assolutamente. Beh, innanzitutto ti dico Croci, lo ribadisco, secondo me è, non so, tra i primi tre almeno giocatori di quella categoria, quindi comunque avete già in casa uno dei più forti, certo, che ci sono, secondo il mio parere. Poi appunto Gareth Bale e Belotti sicuramente sono giocatori di livello. Poi guarda, c'è ad esempio in porta Costante dell'Inter, in difesa mi piacciono molto Ghiotto della Juventus e Troiano, che vabbè del Milan anche se sta andando via. Mi piacciono molto, mi piace molto il 2010 che ha preso l'Atalanta dall'Empoli, appunto lì,
2: sì,
12: davanti
2: alla, sì, me l'avevano detto, mi piace, sì, questo ragazzo c'ha
12: tornando anche alla Fiorentina, mi piace molto anche Bernamonte, per dire, che è un centrocampista barra esterno che ha la Fiorentina, che secondo me anche, certo, lui è molto forte. Quindi ripeto, è veramente un'annata importante. Un altro giocatore fortissimo che non gioca in Italia però ha passaporto italiano è Donner, è un tedesco, e anche lui comunque quando gioca in nazionale fa sempre vedere di essere veramente, certo, un talento di livello.
2: Senti Francesco, prima di salutarti e ringraziarti,
13: poi sono anch'io una,
2: allora vai, che poi
13: no, la primavera è il campionato primavera, allora, è il loro prossimo step, è giusto immaginarli in un campionato primavera o potrebbe essere già il caso di pensare a qualche prestito? Cioè presto,
12: Allora, sai, sul prestito secondo me dipende sempre se poi dopo riesci a trovargli il posto giusto, tra virgolette, certo, quindi un posto in cui sappiano lavorare sui giovani in un certo modo, sappiano trovargli poi lo spazio, perché chiaramente sai, se lo mandi in prestito e poi il ragazzo non gioca mai, tanto vale che lo tieni da te, lo fai lavorare nelle tue strutture, con i tuoi metodi, eccetera. Quindi dico, io a loro in questo momento onestamente li vedo un po' più portati appunto al campionato primavera, e Gareth, perché appunto comunque per fisicità sarebbe, cioè, allora, loro innanzitutto chiaramente l'anno prossimo come età potrebbero giocare entrambi in Under 17 in realtà, per cui potenzialmente potrebbero essere aggregati in Under 17. Secondo me entrambi per i giocatori che sono li faranno partire in primavera, perché da una parte Gareth appunto è praticamente già un uomo e come dicevate voi deve iniziare anche a trovare avversari che fisicamente,
2: perché
12: lo
2: questo lo obbliga a migliorarsi su tanti aspetti che esatto, poi sono aspetto tecnico,
12: questo secondo me un giocatore come lui lo trova appunto quando va a giocare a società. Belldenti quest'anno ha già fatto, mi sembra, non so, 15 presenze in primavera a Brescia, onestamente in primavera 2 è vero, però onestamente mi aspetto che l'anno prossimo da voi possa fare la primavera anche lui, insomma, ecco.
2: Allora l'ultima domanda che ti facciamo prima di ringraziarti veramente questo bellissimo intervento è questo, ti riporto una domanda che mi fanno a me, che non sono un esperto di questo tipo di materia. La Fiorentina ha vinto il campionato primavera quest'anno, la domanda è: nessuno di questi ragazzi poi entra nel gruppo della prima squadra. Ora è vero che per esempio qua Dio poi andrà ad Avellino, è vero che Martinelli comunque ha fatto una bellissima esperienza alla Sampdoria, ecco, del gruppo attuale della primavera, ragionando però sulla prospettiva della Serie A, ecco, non sul, c'è qualcuno che te immagini possa diventare un giocatore da Fiorentina? E quando dico Fiorentina, seguendo il messaggio di Paratici, da una realtà che stia stabilmente in Europa.
12: Allora, beh, guarda, ti dico, innanzitutto il discorso è, io ovviamente capisco quei tifosi appunto, no, che sottolineano questo aspetto, purtroppo bisogna anche capire che tra la primavera e la Serie A c'è veramente un salto quantico enorme, quindi voglio dire, se andiamo a vedere comunque anche negli altri club è estremamente raro, no, che si faccia questo passaggio diretto, normalmente comunque c'è un po', tra virgolette, passano in termini, il bisogno di fare quantomeno uno step intermedio. Poi guarda, ti dico, in questo momento secondo me la Fiorentina ha diversi giocatori molto interessanti che possono avere una prospettiva da Serie A. Sicuramente parlando di chi è stato protagonista, c'è Riccardo Braschi davanti, che è un giocatore che a me è sempre piaciuto. Poi per dirvi, quest'anno un altro ragazzo che poteva fare la primavera che invece ha fatto la Serie B è Rubino, che comunque
2: ecco, che ha fatto una buona esperienza, però mi dicono.
12: Sì, assolutamente, assolutamente. Sì. Per me lui è uno dei più interessanti che c'erano, diciamo che c'erano, nel senso che sono cresciuti in questi anni nel sottogiorno della Fiorentina. Hai citato tu Martinelli, che per me, ti dico, come under 21 tra i portieri, forse se non è il più talentuoso in assoluto in Italia, è sicuramente uno dei più talentuosi. Poi ci sono diversi giocatori un pochettino più giovani, come Perrotti, come Pirro, cioè comunque la Fiorentina, ripeto, in questi anni ha sempre tirato fuori giocatori per la Serie A diciamo, lo dice la storia, e continuerà a farlo, perché comunque il talento non manca e il lavoro fatto in questi anni, insomma, si vede.
2: Grazie, grazie davvero, un bellissimo intervento.
13: Grazie Francesco, grazie. Buon lavoro.
2: E
13: a, insomma, presto.
2: Quando
13: Francesco,
2: senti,
13: Pagani,
2: scout,
13: scout
2: di valore, che ti dicono che,
1: ti ha detto tre volte Croci,
2: tra i sedicenni uno dei tre più forti
1: d'Italia.
2: Noi
1: l'abbiamo cercato per Gavrevba e Beldenti e lui tre volte, sì, ti ha detto Croci.
2: Che ho letto che stanno lavorando per mettere a posto il contratto di
1: sì, tutto. C'è l'idea, sì, di un primo contratto da professionista, sì, e soprattutto seguendo anche le indicazioni di Niccolò Ceccarini. Chiaro che lui parte, c'è, certo, la primavera, che quest'anno deve essere totalmente ricostruita, fra l'altro siamo ancora fermi sull'allenatore.
2: A proposito, non si sa ancora chi
1: no,
2: è.
1: No, perché Bonucci è,
2: no, ma Bonucci
1: è stata
2: fare,
1: scartata.
2: Lascialo fare, dove è
1: Bonucci. C'era in ballo il nome Diamanti, ma invece è andato a Cesena. Sarebbe questa opzione Buzzegoli che arriverebbe,
2: che
1: se
2: ha fatto
1: non
2: bene,
1: va
2: al Como,
1: dal Como.
2: Sì, ha fatto molto bene al Como.
1: Resta lì in piedi e poi però ancora una decisione definitiva non è stata presa. Però per tornare a Croci, l'idea è che pronti via va in primavera, che appunto quest'anno ha chiuso il ciclo con tanti ragazzi che faranno altre esperienze, ma se poi questa crescita è così esponenziale come gli addetti ai lavori ti raccontano, vediamo, gennaio, febbraio, può succedere di tutto. Certo, io poi vorrei ricordare che c'è anche un certo Braschi che no, un mese fa speravamo di vedere e che poi alla fine ha avuto relativo spazio.
2: Allora, leggo su Firenze Viola, Matteo Renzi, Fiorentina, tutte le estati sogno lo scudetto, per il centenario spero in una grande stagione con Grosso, insomma lo aspettiamo tutti. Il centenario non può scivolare così, Tommaso, in un anno così di solo ricordo di una salvezza recuperata.
1: Non mi stuzzicare, dai. Stiamo tranquilli, stiamo buoni.
2: Cioè io mi aspettavo qualcosa di più. Ecco, mi aspettavo
1: un'organizzazione, bravo, più emotiva, più sentimentale. Bravo. Bravo. La sensazione che festeggi 100 anni di uno dei club più importanti della storia del calcio italiano.
2: Modi.
1: Spot, cartelloni, bravo, immagini,
2: iniziative, feste.
1: E invece
2: di
1: ti hanno pubblicato un logo dove il 19 scorre col 20. Ti annunciano un paio di nomi ogni settimana, t'avevo detto noi non stuzzicare,
2: è
1: tutto molto freddo, è tutto molto da segretaria, no, ma quando mai ce l'hanno messa passione, sta proprietà ci ha mai messo passione,
2: no, è un peccato,
1: nel celebrare la storia,
2: peccato,
1: del club,
2: è un peccato, ma lo dico, guardate, in questo caso lo dico da nonno, cioè oggi se
1: e
2: io
1: fammi specificare una cosa, non è colpa di chi lavora nel pratico, perché chi lavora nel pratico sta facendo un mazzo
2: culo davvero,
1: così.
2: Certo, no, ma io lo
1: deve
2: dico,
1: partire da sopra,
2: lo dico da
1: tu
2: nonno.
1: Proprietario della Fiorentina devi avere i brividi all'idea che ti tocca i 100 anni, ti tocca in senso buono, festeggio i 100 anni della Fiorentina, di un club che ha avuto Juninho, che ha vinto lo scudetto con la Fiorentina, sì, ma non ce l'hanno mai avuta, perché non c'è un fiorentino lì.
2: Vedete
1: dentro
2: che,
1: glielo dice,
2: che quanto ci appassioniamo, abbiamo iniziato la trasmissione con l'idea delle maglie,
1: come
2: delle
1: presa sta cosa del centenario,
2: no, perché leggevo Renzi, no, che dice centenario dobbiamo fare qualcosa, e allora ti ripeto, qui torna la mia anima in questo momento di nonno, io ho due nipoti di 6, 7 anni e 6 anni, non ci sarà un evento per loro, Tommaso,
1: no,
2: in questo momento non c'è.
1: No, non c'è.
2: Cioè, allora questi due ragazzi che già hanno visto la loro prima partita Fiorentina-Genoa e sono tornati a casa, mi hanno detto no, non si è visto nemmeno un tiro in porta. Pensate che cosa ricorderà. Sì. Ma dagli la possibilità di un grande evento dove loro magari guardano personaggi del passato, un momento in cui il bambino capisce cos'è stata la Fiorentina, che si ricorderà, così come te ti sei ricordato di quella partita con Antognoni e Baggio a Napoli, che si ricorderà quando io naturalmente non ci sarò più, che c'è stato un giorno nel centenario in cui avevo 6 anni e ho incontrato Batistuta, ho incontrato i grandi giocatori.
13: Poi, per carità, sarà una gran serata. Leggevo che sia Bati che Rui sono stati contattati. Bati dovrebbe essere,
2: no, ma io
13: però
2: quando...
13: si sta arrivando, come io la percepisco così,
2: come un dovere
13: anche emotivamente, sì, sì, sì. Vabbè. Proprio da, come esatto, come
2: scusateci,
13: se dovessero, sì, festeggiare.
2: Scusateci per
13: anni.
2: Questa divagazione, sta per arrivare anche il mondiale, ma parleremo
13: comunque
2: anche di altre
13: c'è
2: cose.
13: A chi va bene così e dice: Loreto, prova ad andare a te a fare il promotore del centenario, lo fo più emotivo di loro. Sì, caro Manuel, su questo te lo dico a occhi chiusi, te la costruisco io una festa più emotiva e sentimentale come stanno facendo loro. Dopodiché, dal tuo punto di vista, se a te va bene così, siamo tutti contenti. Il problema è sempre lo stesso, non è Loreto, è il 75-80% di gente che oggi di Fiorentina, se non se ne sente parlare, è proprio serena.
2: Torniamo subito.
13: Vai.
2: Ciao Manuel.

0: Expo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
1: Tifosi viola! L'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
3: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buonasera gente viola, ma si parla di mercato, ma in Inghilterra vanno a pagare Tonali 116 milioni di euro, ma veramente quelli che gliel'hanno venduta andrebbero denunciati per furto o per truffa, veramente, ma a che livelli siamo? Saluto Max Novi.
7: Don Guido, attenzione a giocare bene le carte con Croci, se no si rischia di fare un altro Gudmundsson. Ciao.
8: Ma io vi domando, no, al di là di tutti i discorsi, per carità, più che legittimi, ma quando un calciatore come Palestra viene pagato 55 milioni e prende svariati milioni di ingaggio, vuol dire una cosa sola, vuol dire che il calcio è morto, è uno sport che non si segue più, è fuori da ogni parametro, ogni logica, no? Un mondo dove alcuni regnano, guadagnano e lo vogliono, a parte i calciatori, ma i procuratori stanno facendo il calcio moderno e il resto sta a guardare. Quindi 55 milioni per Palestra vuol dire che siamo arrivati in fondo, non c'è più speranza. Meglio guarda Sinner, la Formula 1, le moto, l'hockey sul ghiaccio, indubbiamente.
9: C'è anche il curling in grande
10: ascesa. Però
9: se ce l'hanno i soldi.
10: Una serie di messaggi, Tommaso, e vengo a te, poi vorrei il tuo parere, perché toccano un argomento importante. A parte l'amico che dice attenti con Croci, rischiamo di fare un caso Gudmundsson, qui se ci chiama e ce lo spiega, perché non capisco che cosa vuol dire.
9: La leggo come
10: cautela sulla posizione in campo?
9: Ah, forse tattica,
10: so.
9: Se no più di cautela, giustamente, giovane, calma, non
10: lo so, vabbè, a parte questo ragionamento che se ce la spiega meglio mi fa piacere, perché voglio capire. Le due riflessioni sono state: uno che dice quando si spende praticamente 116 milioni per Tonali,
9: però ce l'hanno. però che
10: deve essere.
9: Purtroppo è il mercato.
10: Furto, parlano di rapina banale.
9: E De Zerbi lo voleva, lui voleva andare lì, fra l'altro ha detto dall'Italia, hai visto il partito oggi, vedevo su tutto il
10: 116.
9: Però ce l'hanno.
10: Che i 55 di Palestra sono quasi spiccioli in confronto.
9: Sì, E se noi fossimo a Radio Londra Blues, cioè diremmo che a me non dispiacerebbe se la mia società potesse permetterselo un acquisto di palestra a 55, perché cioè, mi sembra se... forte, dice, ma non è giusto, ma il mercato del calcio è questo.
10: Il Milan ha speso 90 milioni per Ramos,
9: pensa te.
10: Allora, se però con Ramos il Milan vince lo scudetto e li ripiglia tutti e ci guadagna, se Ramos fallisce, come ha fallito Furkrug, come ha fallito come ha fallito Jimenez, come
9: ha fallito.
10: Però il tifoso del Milan non gliene importa niente se il Milan ha speso 90 milioni. Il tifoso del Milan vuol sapere se e vedere in campo se Ramos se Ramos, Giovanni Galli mi dice che è qualcosa di impressionante. Io l'ho visto un po' nel Paris Saint-Germain, faceva riserva, però o comunque non era sempre un titolare. Cioè, ragazzi, loro ce l'hanno i soldi come ce l'avevamo noi anni e anni fa. Io che sono più vecchio di tutti voi, nessuno diceva non è più il calcio perché l'Inter prendeva Cristiano Ronaldo, perché il Napoli prendeva Maradona, perché la Fiorentina prendeva Socrates, perché l'Udinese prendeva Zico, perché la Juventus prendeva... Non è che dicevamo che c'è finito il calcio, mi do al tennis, no, perché... Noi eravamo i più ricchi, ma noi non siamo stati capaci di far fruttare economicamente il calcio. Siamo stati delle cicale. E oggi gli inglesi
9: hanno ricreato il tutto con la Premier League, che è diventata il sistema più potente.
10: E quello che vi deve far arrossire, chi non capisce questo, è che non è che il calcio inglese ha detto: Manchester City, pigliali tutti te i soldi. Manchester United, pigliali tutti. No, la squadra più piccola della serie A inglese di Premier prende più o meno i soldi delle più grandi, perché la bellezza del loro mondo è di aver distribuito ricchezza a tutti.
9: Qualcuno scriveva: occhio, segnatevi che il Como farà come il City in Inghilterra, perché Manchester City, no, prima che arrivasse la proprietà straniera,
10: nulla. Era niente, era pocaro.
9: Te ci vedi potenzialità del Como di diventare un Manchester City?
10: Il Como si porta dietro una serie di interrogativi, no? Cioè, e dopo Fabregas? Perché hai la sensazione che Fabregas sia tanto, no, nel Como. E lì bisognerà vedere se la struttura societaria sarà tanto forte da costruire un qualcosa di duraturo nel tempo,
9: fermo,
10: no?
9: E poi lui alle quote, quindi
10: io ti domando, cos'era il Chelsea prima che arrivasse a Abramovich?
9: Poca roba,
10: niente,
9: cioè non era,
10: cioè, io vi ho raccontato che l'obiettivo del Como è quello di creare un calcio talmente attrattivo da, loro hanno calcolato una potenzialità di 20-30 mila tifosi nell'area della bassa Svizzera alta Italia, in quell'area lì sopra Como, dove il tifoso innamorato di calcio di, non so, di tutti quei paesi, ti ripeto, al confine tra Svizzera e Italia, scendono giù a Como e si vanno a vedere Nico Paz e tutti quelli che saranno i talenti e loro porteranno. Non hanno un bacino di utenza proprio come può avere la Fiorentina, come può avere la Roma, la Lazio, ma se lo stanno creando nel segno della qualità. Ma questo è normale, cioè in Inghilterra, ve lo ripeto, chi era il Chelsea prima di Abramovich? Pure il Chelsea si è trovato il suo spazio in mezzo all'Arsenal, al Tottenham, alle altre grandi storiche del calcio inglese. Però sono tanti punti interrogativi, però non ci lamentiamo degli altri che spendono, perché per loro è normale. Loro non si sono venduti anche l'anima alle televisioni, ancora...
9: o almeno hanno strutturato un sistema diverso.
10: Esatto, se lo gestiscono. Il concetto, dobbiamo guardare con invidia, perché loro sono stati più bravi di noi. Questa è dal mio punto di vista, la triste verità. E fai fatica a recuperare. Va bene, allora è arrivato
9: Stefano Carlesi. Il bivio, quindi, o mundialito con Di Nardo, o se anche... vuoi abbiamo ancora una parentesi dalla bella serata di ieri sera,
10: che
9: il
10: vorrei
9: premio
10: sentire.
9: Fair Play Menarini, nel quale Lorenzo Marucci, ma anche Andrea Giannattasio, hanno fatto un po' incetta di pareri e interventi. Tra i tanti personaggi c'era anche Giorgio Porrà, che è un collega di Sky, sì, che sicuramente conoscerete e che peraltro è anche apprezzabile soprattutto nei suoi approfondimenti. Io quando ho visto spesso e volentieri i suoi lavori, l'uomo della domenica, sì, era una delle sue rubriche a Sky, ho sempre molto apprezzato. È stata l'occasione per fare due chiacchiere anche di Fiorentina, quindi ve la proponiamo e poi facciamo il punto ovviamente su questa nottata dove c'è stato un Harry Kane pazzesco. Prima però Giorgio Porrà.
11: Piccoli è stato un autentico flop alla Fiorentina. Ti aspettavi questa delusione così profonda?
12: No, insomma,
11: 27 milioni.
12: Sì, mi ricordo che ne abbiamo parlato l'anno scorso, insomma, cercava di capire che aveva fatto l'affare. Poi alla fine, insomma, probabilmente l'ha fatto il Cagliari, però insomma, non si può giudicare Piccoli in una stagione della Fiorentina che è stata un incubo. Io non ho mai pensato che potesse retrocedere, anche quando tra Cagliari e Fiorentina c'erano 11 punti di vantaggio a favore dei sardi. Non l'ho mai pensato perché, insomma, la qualità dell'organico era decisamente superiore a quella della concorrenza. E quindi insomma io aspetterei prima di dare un giudizio su Piccoli, però insomma, capisco che adesso c'è il problema Ken, che ha questa clausola piuttosto importante, una sessantina di milioni, e che scadrà il 15 se non ricordo male, quindi potrebbe saltare fuori qualcuno che insomma possa portarselo via. Io insisterei con Ken, che mi pare abbia un contratto lungo sino al 2029, credo che abbia i mezzi e abbia la volontà per ripetere quella prima grande stagione con quei 25 gol che sono in linea con le sue potenzialità. Poi è arrivato anche Paratici, insomma, che lo conosce bene, insomma, l'ha visto sbocciare, quindi insomma io Ken lo terrei ben stretto, come vi dicevo l'anno scorso, no? Ken si dovrebbe incatenare al David, se non ricordo male, dissi l'anno scorso. Io gli suggerisco di insistere, insomma.
13: Stiamo sulla Fiorentina, i Viola dopo un anno tragico ripartono da Fabio Grosso. Che scelta è, se adeguata a quelle che sono le ambizioni del club, o forse se ti aspettavi magari un allenatore più d'esperienza per questa piazza?
12: Innanzitutto io auguro alla Fiorentina, anche a prescindere dai risultati, una stagione di quiete. Una stagione di quiete perché insomma gli ultimi anni, l'ultima stagione, l'ultima in particolare è stata veramente drammatica, tra distacchi dolorosi, imprevisti, quindi auguro una stagione serena. Poi che dire, Firenze è la capitale della bellezza e la famosa sindrome di Stendhal che continua a colpire i milioni di turisti che vagano nel centro, trovi finalmente colpire anche i tifosi che vanno allo stadio. E da questo punto di vista, per tornare alla tua domanda, credo che la scelta di Grosso vada in quella direzione. Sento dire che è inesperto per via di una quarantina di apparizioni in Serie A, mi parebbe, a Grosso. Io lascerei perdere questi numeri e penserei al calcio che ci ha fatto vedere sino adesso, calcio moderno, calcio verticale, intenso. Se non ricordo male, l'ultima stagione al Sassuolo, il Sassuolo ha iscritto 14 giocatori nel tabellino dei marcatori. Questo vuol dire che c'è una, come dire, una costruzione offensiva che è importante e che nella Fiorentina può diventare addirittura devastante. E poi insomma mi pare che lui abbia lavorato già con dei pilastri della Fiorentina attuale, no? Lo stesso Ken, però abbiamo vinto un Viareggio con Ken, Fagioli, Mandragora, insomma, quindi sono tutti segnali positivi.
13: Del Sassuolo di Grosso, Volpato, Tosvet, Lorientè, c'è qualcuno che vedresti bene alla Fiorentina?
12: Sì, Lorientè mi è sempre piaciuto, non so se sia come ruolo. Mi pare che la Fiorentina adesso si stia occupando di esterni, perché nel 4-3-3 di Grosso sono fondamentali sia esterni alti che bassi. E è saltato fuori nei giorni scorsi il nome di Coleoscio, no?
13: Sì.
12: Ecco, Coleoscio è un bel prospetto. Coleoscio ha 21 anni, anche lui ha grandi margini, e poi sarebbe ora di riportarlo in Serie A, insomma, al di là della Fiorentina, visto che Coleoscio ha esordito nella nazionale maggiore, non ha mai fatto la Serie A. Però mi pare che la Fiorentina abbia anche problemi di di rosa da svoltire. Cioè, non avendo le coppe, mi pare che l'organico sia un po' in esubero, sia eccessivo. Quindi svoltiamo un po' la rosa e poi dedichiamoci agli acquisti.
11: Ecco, che cosa pensi non tanto sul valore tecnico del giocatore, quanto sull'operazione che ha fatto la Fiorentina portando a Firenze Vieri, Vieri dal Gremio, difensore pagato 15 milioni di euro più 2 di bonus, un classe 2005, un difensore, sì, potrebbe essere interessante, però insomma i soldi spesi sono tanti.
12: Mi spiace, non lo conosco. Lo conosco, quindi non posso dare valutazioni. Più in generale posso dire che se il calcio italiano vuole un attimo liberarsi, cioè risalire dal precipizio, dal burrone in cui è precipitato, sarebbe opportuno lavorare insomma sui prodotti fatti in casa.
10: Bene, allora ottimo l'intervento, molto un grande giornale, tra l'altro
14: molto informato,
10: è un
14: anche
10: candidato
14: su...
10: anche alla, a essere premiato al trofeo Rocco settembre, un, è nella lista, sai che viene premiato ogni anno un grande giornalista e vediamo,
14: e qui siamo di fronte a un collega molto preparato, avete sentito anche
10: mi ricorda l'anno scorso, credo fu premiato,
14: non scontati, insomma uno si occupa a carattere nazionale, non è detto conosca così bene le vicende di ogni
10: altro collega di Sky l'anno scorso, non mi ricordo il nome, tutti molto preparati. Bene, allora mi dicevi di voci che arrivano dalla Turchia?
14: Sì, sto cercando un po' di conferme, niente di fondamentale, però un'idea su Ken potrebbe averla il Fenerbahce, ripeto, sono voci che arrivano dalla Turchia, ora cerchiamo di approfondirle.
10: La Turchia compra tutti,
14: certo,
10: eh?
14: In Turchia i soldi ci sono, tanto è vero il Beşiktaş italiano aspetta Vlahovic,
10: ma e al mondiale poi c'è Ken, quello non
14: quale
10: si può prendere noi.
14: Quale ma
10: Ken.
14: No, a proposito, lo chiedo a te. Ma il secondo gol di Kane ieri è da Bafi. Io ci ho visto Bafi Stura in quella stecca sotto la traversa.
10: Mi sono immaginato Malumpa Sincato che crolla a terra KO. Lui è uno ovviamente
14: lo so,
10: è della Repubblica Democratica del Congo. C'hanno,
14: come
10: c'hanno
14: ho vissuto
10: sperato
14: il secondo tempo.
10: Ma non so che. Ma Alessandro Di Nardo, sentiamo la sigla?
14: Arriva.
10: Sigla.
14: Anche perché ieri sera so che snobbava Castello, il concerto di Castello a Bisarno, giusto?
15: Sì,
14: non
15: rieccoci, ciao a tutti. Guarda Tommaso, mi sono preparato stavolta, non cito Tony Pitoni, ma ti cito un verso di una canzone che conoscerai. Because maybe you're gonna be the one that saves me. Vabbè. Questo cantavano gli Oasis nell'estate del 1995, due anni prima nel nord di Londra nasceva Harry Edward Kane, 31 anni dopo rispetto a quella canzone, che è Wonderwall ovviamente, è diventata oggi un inno nazionale perché l'abbiamo vista anche ieri cantata da tifosi e calciatori, forse l'Inghilterra l'ha trovato, colui che la salverà, perché insomma ne parlavate, vi dico questa cosa, mi fa quasi vergogna a dirlo. Quelli di ieri sono il 70° e 71° centro stagionale per Harry Kane.
14: Insomma, sì.
15: Quanti gol ha fatto la Fiorentina?
14: Sì.
15: Sicuramente meno, ecco.
10: Sì, sicuramente, sicuramente. Bene, altre povera Repubblica
14: loro
10: del Congo.
14: Sono un po' crollati.
10: Cioè, il
14: portiere ha retto,
10: hanno
14: poi
10: doppia, finché hanno retto.
15: Sai come si chiama il portiere?
14: Ridimmelo.
15: Lionel Mpazi Nzau, portiere di riserva delle Havre, insuperabile per 75 minuti, ha fatto una parata da diapositiva per i nipotini su Bellingham, che poi tra l'altro l'ha anche abbracciato dopo la parata,
14: però sull'1-1 male,
15: sullo
14: dai,
15: 0-1 è colpo di testa molto forte da posizione ravvicinata, toccata la palla proprio da Lionel Mpazi, che poi entra sull'ultimo gol. Vi sentivo insomma, i paragoni sono quelli, inarrivabile insomma il destro sotto l'incrocio di Harry Kane. L'Inghilterra si è vista durissima e è andata male per 75 minuti, poi qualche cambio di Tuchel, è entrato Gordon che ha fatto due assist, ma sostanzialmente la squadra se l'è caricata sulle spalle ancora Harry Kane. Qui la domanda che si è aperta anche dopo la partita di ieri: ma se l'Inghilterra non succede, ma se succede, questo pallone d'oro lo vogliamo depositare al signor Harry Kane?
10: Se lo può anche meritare, mi sembra giusto.
14: Sì.
10: Allora esce la Repubblica Democratica del Congo, esce un'altra africana, il Senegal, altra squadra, il Senegal era considerata da Malumpa Sincato una delle possibili grandi sorprese, sì. Anche lì non
15: però,
10: nel finale,
15: ragazzi,
10: tutte partite giocate.
15: No, ragazzi, la partita di ieri, Belgio 3, Senegal 2, è un inno all'episodicità di questo gioco, perché il Senegal tritura il Belgio per 85 minuti. E poi Lukaku ci piazza lo zampone, ancora lui entra a fine primo tempo, insomma nell'intervallo, Romelu Lukaku è il portiere che per un gioco del destino è

0: secondo me è molto molto più forte del Belgio. Per darvi un'idea, il Senegal in panchina aveva Koulibaly, che insomma nelle prime tre partite non ha fatto benissimo, ma ci ricordiamo certo. Che calciatore è. Aveva in panchina Hassan Diao del Como, Nicolas Jackson del Bayern Monaco, Ibrahim Mbaye del PSG, aveva in panchina Mamadou Sarr, che è il centrale del Chelsea, è una squadra veramente forte. Segna il momentaneo 2-0 con Ismail Assar, che a proposito di gol, non so se all'Abate, a me ha ricordato un gol di Luis Suarez, lancio da 60 metri, stop di petto e destro sotto l'incrocio, forse anche un po' di Bati. Era il gol del 2-0, è un gol da record anche per lui, perché diventa l'unico calciatore africano a segnare 4 gol in un mondiale, assieme a chi? Roger Milla. E torniamo sempre
1: Camerun,
0: al mondiale del 90. E poi insomma, però ecco, secondo me tra i drammi sportivi ci ricordiamo per noi il golden goal di Trezeguet a Euro 2000, sì. Prima ancora il gol di Wiltord, mi ricordo il mani di Suarez contro il Ghana nel 2010. Io ci posiziono non a questi livelli, ma un po' sotto quello che ha fatto il Senegal ieri, perché
2: sì.
0: È difficile trovare anche un è sicuramente il Senegal più forte di sempre,
2: sì,
0: c'è,
2: sì.
0: C'è Sadio Mané comunque a campionare,
1: no, ma poi
0: squadra.
1: Come tenevano il pallino e il gioco, cioè questi
2: No, ma te lo dico,
1: stavano in campo.
3: Al calcio africano manca ancora quel pizzico
1: la malizia ad ammazzare la partita.
3: Cioè, il Senegal su 2-0 non si gioca più a pallone,
1: invece
3: hanno una filosofia
1: però
3: diversa.
1: Stava benissimo in campo.
3: Senti, stasera cosa propone il menù?
0: Stasera il menù ricco, ore 21 Spagna-Austria a Los Angeles, ore 1 di notte Portogallo-Croazia, le vincenti di queste due partite
3: c'è
0: si affrontano. C'è Pongracic contro Cristiano Ronaldo, vedremo se riuscirà a limitare.
3: Pongracic contro Cristiano Ronaldo è una storia da vedere,
0: assolutamente, alle ore 1 di notte qualcuno magari ci può arrivare. Per chi o tira tardi la notte oppure si alza molto presto la mattina prima della rassegna stampa di Andrea Giannastasio, ore 5 del mattino a Vancouver, Svizzera-Algeria, chi vince va contro la vincente di Colombia-Ghana, un'altra delle partite che ci sarà domani. Chiudo dicendovi che poi c'era una terza partita ieri, 16esimi, tutto tranquillo per gli Stati Uniti, 2-0 contro la Bosnia, che ci fa un po' salire anche un po' il rimpianto, no, per non esserci, però la Bosnia comunque non ha fatto una figura pessima. Stati Uniti a segno con Balogun e Tillman. Balogun, capocannoniere degli Stati Uniti al mondiale, che è stato espulso per una revisione VAR su un fallo brutto, ma insomma un po' sfortunato, non ci sarà agli ottavi contro il Belgio nel remake degli ottavi del 2014. Stavolta mi sento di dire
3: gli
0: Stati Uniti partono davanti rispetto
3: al
0: Belgio,
3: americani, però occhi a questa,
1: parto dal presupposto,
3: portano un pallone sulla luna,
1: sì, ma
3: dico.
1: Io parto dal presupposto folle che ci dovevamo essere noi, no, al posto della Bosnia. Se c'eravamo noi, passavamo noi al posto della Bosnia, e ieri sera avremmo buttato fuori.
3: Senti, Ali Begovic com'è?
0: Ali Begovic. Se ne sono accorti un po' tutti, ma se ne erano accorti anche a Zenit a fine marzo. Bajektarević e Ali Begovic sono cose che entrano poco anche con
3: Io lo vorrei vedere alla Fiorentina, questo qui.
0: Guarda, a proposito di Fiorentina, stasera, visto che dicevo Svizzera-Algeria, anzi domani mattina sostanzialmente, c'è anche Belgali che gioca, quindi da tenere d'occhio. Ha fatto un grandissimo gol nell'ultima partita dal sapore un po' di baiocco contro l'Austria, però ha fatto un grande gol.
1: Fra l'altro Svizzera, dove ho visto, ha trovato, mi sembra, due gol, quel Vargas che ti ricordi?
3: Che trattammo, a parte ci fece gol all'Italia se non sbaglio.
0: Sì,
1: quell'esterno che doveva... È vicino, è a un pa' mi ricordo Ceccarini, non ne poteva
3: siamo,
1: più, mi sa a questo punto due anni fa.
3: Ci siamo.
1: Era malaccio.
0: Quello da prendere della Svizzera è fuori target per il portafoglio della Fiorentina. È Manzambi, che è classe 2005, MVP dell'ultima Europa League col Friburgo, credo si vada già intorno 70 milioni.
3: Noi non poniamo limiti alle provvidenze, vediamo un po'. Va bene, grazie Alessandro,
1: grazie,
3: ottima rubrica.
1: Volevo mandare anche un abbraccio al volo, l'avranno visto penso tutti, il video è diventato virale, al CT del Congo.
3: Sì, l'ho visto.
1: No, perché l'ha detto stampa, io penso in buonissima fede, cioè lui voleva esprimere le sue condoglianze. però non si è capito se l'allenatore se l'è sentito dire in quel momento.

0: Penso di sì.
1: Perché la reazione sì. che tu mi hai detto, o se non voleva che fosse resa pubblica la notizia, però insomma sono stati momenti un po' così,
2: problema familiare,
1: di grande imbarazzo, sì, perché sì. praticamente l'addetto stampa ha comunicato che era scomparso il padre,
2: esatto,
1: del CT,
2: esatto,
1: e ripeto, sembra che il CT non lo sapesse.
0: La reazione di uno che è rimasto
1: è che gli hanno detto così a fine conferenza stampa.
2: Mamma mia, vabbè.
1: Bene, bene, bene. Noi ci fermiamo qua, ma ovviamente il pomeriggio è ancora lungo. Innanzitutto, per chi ci ha seguito anche su Lady Radio, torna musica, informazione, torna la Fiorentina dalle 18. Qui procediamo con un'ora di focus sul mercato. Niccolò e Niccolò, quindi Santi e Ceccarini. Poi arriva Giacomo Galassi, che peraltro domani sarà anche a suo modo protagonista.
0: Giustamente, aggiungo io, ma non ve lo sveliamo.
1: Non sveliamo, e due ore in sua compagnia con Garrisca al vento, e poi di nuovo grande protagonista Alessandro Di Nardo, che a luglio vi aggiornerà anche sulle vicende di mercato serali. Dalle 19 recuperiamo il tutto, oltre ovviamente al best di giornata che vi accompagnerà fino alle 21,
0: che si intitola
1: A chiusura. E che ti sei perso?
2: Ecco. Che mi piace da morire a me.
1: Siamo,
2: ragazzi,
1: sulla scia del chi si compra, chi torna, che ti ha perso e così via andare, perché poi la lingua di Firenze è questa. Grazie a Stefano Carlesi di là dal vetro, a voi per averci seguito. Noi puntuali domani alle 14 di nuovo Palla al Centro.
0: Ciao
1: ciao. Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: E personaggi dal mondo viola.
3: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
5: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Tanto mercato anche oggi nel corso della nostra trasmissione. Esterni di difesa, esterni d'attacco, questi sono gli obiettivi principali per la Fiorentina, e tra una settimana dovrebbe esserci la presentazione di Fabio Grosso, dunque attesa anche per le prime parole dall'allenatore viola di Fabio Grosso. Aspettiamo come sempre i vostri messaggi al 348-7513-933, messaggi WhatsApp scritti e vocali. Aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055-7711-171. Saluto di ritorno dalle vacanze.
6: Eccomi.
5: Tommaso Borghini,
6: buongiorno a tutti.
5: Sono state delle belle vacanze all'estero, in particolare dove?
6: Sono stato in Grecia una settimana, breve ma intensa, diciamo, sì, con qualche ritardo, diciamo, soprattutto nel rientro logistico, di voli, un volo in ritardo, però tutto bello, tutto molto bello, come diceva Bruno Fizzo.
5: È vero, sì. E questa è soltanto la prima parte, la primissima parte delle tue vacanze, che comprenderanno tanti altri giorni.
6: Vedremo, dai, non spoileriamo, lo diremo soltanto, perché sai, poi non si sa mai, gli impegni eccetera possono ostacolarle, però insomma qualcosina poi vi racconteremo anche con qualche collegamento, chi lo sa.
5: Certo,
6: è come l'anno scorso, qualcosa ci abbiamo fatto insieme.
5: È vero, anche durante l'inverno, anche durante le tue vacanze.
6: Già, anche durante l'inverno, sì, praticamente non mi lasci mai nemmeno in vacanza, non mi dai tregua, no. A parte gli scherzi, ci siamo divertiti, magari rivedremo, se tutto dipende a volte, sai, dai collegamenti, dalle linee, dalle zone, però se possibile ci divertiamo un po'.
5: Senti, nel corso di queste ferie però non hai perso di vista la Fiorentina, ovviamente, non è che
6: no,
5: ti sei dimenticato
6: sempre seguita.
5: Fare la citazione.
6: No, guarda, tra l'altro la citazione, visto che sono stato in Grecia, no? In una taverna greca ho letto una frase, ho detto la voglio dire, voglio fare la citazione, diciamo, anche per darmi un tono un po' elevata in questo caso, perché la citazione è questa: molti eventi fluttuano ancora sulle ginocchia degli dèi. Ho visto questa frase, mi è piaciuta, no? Mi ha colpito, questa taverna particolare si chiama Calipso, e è una frase di Omero dell'Iliade, o meglio pronunciata da Ettore, che la rivolge ad Achille prima del famoso scontro fra i due, ed è una frase che per me ci può stare sulla Fiorentina di oggi, perché quante cose dobbiamo ancora vedere prima che appunto, quanto è misterioso ancora questo mercato. È vero che c'è Vieri senza accento sulla I, perché non è francese, no?
5: No, assolutamente, ma poi sicuramente lo avrai letto, il suo nome è un omaggio a Christian Vieri.
6: Sì, questo l'avevo letto, a Bobo, quindi è Vieri, al di là della Y che è un qualcosa in più, però diciamo, ecco, questo è una certezza, il resto è tutto profondamente misterioso, no? Quindi profondamente legato al fato, se lo vogliamo un po' declinare appunto nella citazione che ho appena detto, e quindi ci sono una miriade di cose da capire. La difesa va bene così? Probabilmente sì, adesso non è certo più una priorità, però gli esterni di difesa sono tutti da fare, gli esterni d'attacco leggo anche di difficoltà su alcune trattative, o meglio rallentamenti su trattative che sembravano quasi definite, sono molto, diciamo così, da inventare completamente. Poi ci sono le grandi questioni, la grande questione Ken ancora da affrontare, la questione Dodò ancora da risolvere, sì. Gudmundsson, insomma, quanti eventi bisogna ancora che si realizzino, si concretizzino, però manca poco, una settimana, no? Più o meno.
5: Al raduno, alla
6: presentazione di Grosso e tutto quanto. Quindi io immagino che in questa settimana possa muoversi qualcosa, anche perché, insomma, qualcosina in più forse andrà dato al tecnico.
5: Ma bisogna anche sfoltire il gruppo, perché altrimenti Grosso non sa come fare per allenare tutti.
6: Ma infatti secondo me si capirà molto anche dell'atteggiamento, che credo sia nuovo, di questa società, da quelle che saranno le convocazioni per il ritiro. Perché io non mi immagino 50 convocati nel ritiro, no? Perché tra quelli che ci sono in rosa ora, quelli che rientrano dai prestiti, eccetera, si raggiungerebbe una cifra spropositata. Che tipo di convocazioni saranno fatte? Giocatori, per esempio, faccio dei nomi come Sottil, Nzola, chi è rimasto ancora? Barak, no? Che cosa ne sarà di questi e altri poi giovani? Cioè, cosa ne verranno convocati? Oppure verranno affidati, non so, ad un allenamento separato, che comunque lo devono garantire, no? L'allenamento, la preparazione deve essere garantita dalla società, non è che non li può allenare. Però ecco, immagino già da qui si capirà anche un po' quello che può essere l'atteggiamento, se ci saranno strategie diverse anche, e soprattutto se ci saranno dei giocatori rientranti che potrebbero essere messi sotto l'osservazione di Grosso. Sinceramente a me non dispiace Amatucci, però mi rendo conto che c'è una sovrapposizione anche di ruolo, potrebbe esserci con Fagioli, e forse ancora un po' fisicamente non è così, diciamo, però ci sono tanti giocatori, abbiamo detto tante volte, che fisicamente non sembrano così dotati, ma che hanno fatto delle ottime carriere calcistiche, no? Per esempio, non so che cosa ne sarà di Somm, giocatore pagato,
5: un grande punto interrogativo, ma sono tanti punti
6: interrogativi
5: su questi giocatori
6: che rientrano dai
5: prestiti e dovranno trovare una collocazione. La Fiorentina dovrà essere molto brava, molto abile a piazzare questi
6: quanti
5: giocatori.
6: Eventi fluttuano ancora,
5: tanti. Nel frattempo però andiamo a salutare in collegamento con noi Angelo Gregucci. Ciao Angelo, ben ritrovato.
7: Grazie, ben ritrovato a voi.
5: Buongiorno. Un piacere sentirti, perché ci mancano le tue considerazioni sempre argute e approfondite. E allora voglio subito sentire il tuo parere su Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina, un nome che non ha scaldato, non ha entusiasmato, però comunque è un allenatore che è stato scelto
7: apparatici. Firenze è complicato scaldare?
5: Sì.
7: Perché è di nobiltà sportiva? E quindi io vado controcorrente, professionista di altissimo livello, lavoratore. Volevo anche suggerire che ultimamente tutti quelli che arrivano in pompa magna hanno grandi difficoltà, però Fabio ha lavorato bene, negli ultimi anni, quindi darei fiducia. Lo so che a Firenze è un po' complicato guadagnarsi la fiducia, però gli darei fiducia, come darei ancora qualche chance al mercato della Viola, che l'anno scorso era stato dipinto dai più, anche dai tifosi della Fiorentina, un grande mercato.
5: Sì, anche dagli addetti ai lavori, è vero. Poi ci siamo dovuti tanti cospargerci capo di cenere.
7: Con un grande allenatore, perché Stefano è un grande allenatore, grande mercato, campionato complicato. Quindi io vado sull'equazione un po' più spicciola. Forse il mercato dell'anno scorso, avete fatto voi un nome, insomma, avete fatto tante considerazioni. Guardate che ho spiegato una volta a un dirigente nel calcio, dove lui era un grande imprenditore, ho cercato di spiegargli, guarda che nel calcio 1+1 certe stagioni fa 0, e lo stesso 1+1 che ha fatto 0 l'anno dopo fa 4. Questo mi guardava e mi diceva, questo è matto. Ma, guardava e diceva, io c'ho un capitano matto, quindi o se ne va lui o me ne vado io. Ed è successo così. Ma andare a spiegare a degli imprenditori, anche se imprenditori in Italia non esistono più, perché noi ci siamo consegnati a un altro tipo di calcio, sì, quello del fondo, sì, che ha non lo so quale sfaccettatura, ma di sicuro posso affermare con certezza che le visioni non sono le nostre, sono diverse. Vi ricordate le sette sorelle, compreso Vittorio Cecchigori, certo, certo, certo, sì, sì, Agnelli, sì, tutto, sì, tutta. Beh, quello fa parte di un calcio che secondo me non solo non c'è più, non ve ne più traccia.
5: Sì, sì. Chissà se tornerà mai, ecco.
7: Sì, non ve ne più traccia, anche perché. No, ma non ve ne più traccia, anche perché. Se fate una considerazione serena, sono famiglie, si sono ammazzati col calcio.
5: Cioè, si sono rovinati.
7: Era gente che si è rovinata, però nella cultura di calcio italiana, vi faccio l'esempio, secondo me, eloquente, la Lazio vince il campionato, la Roma lo vince l'anno dopo. Stiamo parlando di due squadre che vincono un campionato ogni 50 anni. Sì. Quindi, secondo voi, la Roma vince il campionato solo e soltanto perché la Lazio lo vince l'anno prima? Andate a vedere, fa una domanda alla famiglia Sensi. Si sono ammazzati, si sono rovinati per vincerlo. Certo. A Firenze lo sa qualcuno, presero un idolo della tifoseria viola che era Battistuta sul crepuscolo della sua carriera.
5: Sì, sì, sì. Senti, però adesso tornando alla Fiorentina ci sono tanti temi da affrontare. Io però sono curioso di sapere qual è il tuo pensiero, quali sono le tue valutazioni su Martinelli, perché tu alla Samp, tu alla Samp lo hai allenato, e quindi voglio sapere tutto, tutti i dettagli, tutti i particolari su questo portiere che deve essere, speriamo, il futuro della Fiorentina. C'era anche chi sosteneva che qualora De Gea fosse partito quest'anno, c'era anche questa ipotesi, si pensava a Martinelli come titolare immediato della Fiorentina nella prossima stagione. Adesso invece sembra che la situazione sia un po' diversa, con Martinelli che potrebbe anche andare a giocare nell'Avellino. Però ecco, dici tutto su Martinelli.
7: Ragazzo in gamba, grande professionista, ragazzo di sistema italico dove ha avuto difficoltà, perché i nostri giovani per affermarsi devono fare i campionati europei o mondiali con la nazionale, lì si nobilitano, perché quando tornano nei nostri club hanno enormi difficoltà. Forse la colpa non è solo loro, ma è anche la nostra, di allenatori, dirigenti. Non abbiamo una grande visione sui nostri giovani. Questo ragazzo invece è molto professionale, ha delle qualità, ha personalità, se mette un po' più di forza nella costruzione del suo percorso, io mi posso sbilanciare. È un portiere che può parare alla Fiorentina, anche se manca quel pizzico oggi di esperienza o di incertezza, perché voi sapete che a Firenze fai un errore, te lo fanno pesare. Ma cioè, devi avere grande personalità, non ti bastano solo le qualità, devi avere qualcosa d'altro. Il ragazzo deve ancora andarlo a mettere questo qualcosa d'altro, come con esperienze. Però vedo che la Fiorentina è anche attenta, perché Fabio Paratici è una persona molto acuta e intelligente. Non lo so se gli manca uno step, però secondo me ha tutte le stimmate per poter diventare un grande portiere.
5: Ecco, quindi insomma, da quello che ci hai detto, fa bene a proseguire il suo percorso in Serie B, insomma, comunque per fare esperienza in un'altra squadra, per poi ripresentarsi magari la prossima stagione con tutte le carte in regola per diventare il titolare della Fiorentina. Però volevo sentire anche.
7: Sì,
5: sì, prego, prego. Vai, prego.
7: No, anche manca uno steppino. Che ti ripeto, è molto difficoltoso nel movimento del nostro calcio, dove vedi i giovani, ragazzi, guardate, i giovani dell'Under 19 che hanno vinto un po' di tempo fa col Portogallo, i portoghesi giocano in Champions League, i nostri fanno fatica a giocare in Serie A. Eppure se vuoi dare una logica sportiva e dici, ma come, hanno vinto 2-1 contro i portoghesi, e i portoghesi 8 giocano in Champions League e i nostri giovani fanno fatica a giocare in Serie A.
5: Sì.
7: Dobbiamo cambiare qualcosa, non qualcosa, secondo me tanto. ripartire dai nostri giovani penso sia fondamentale, se no ci sta davanti a noi per auspicare un presagio che io quando giocavo non avevo mai pensato, dire ai nostri giovani: se tu vuoi alzare il livello devi andare in altri campionati, che nel calcio che ho fatto io era impensabile.
5: Sì, sì. Tommaso Borghini, caporedattore del Brivido Sportivo, la sua domanda.
6: Ciao, buongiorno Angelo. No, la cosa che vorrei chiedere, tornando sempre a Martinelli, ecco, manca uno steppino, tu dici, no? Quindi è una questione tecnica secondo te, di personalità, perché qualcuno insomma ce l'ha un po' raccontato, il ragazzo anche, per esempio, non ricordo chi, Lorenzo, ci disse che forse con i piedi ancora non è ancora, sì, è diciamo,
5: forse
6: così
5: ce
6: bravo.
5: Lo disse Enrico Nicolini, grande ex,
6: ecco, bravissimo, Enrico Nicolini è che l'ha seguito ovviamente, sì, nella, sì, Samp, oppure quindi è una questione tecnica o di personalità, perché altrimenti il discorso che facevi te giustamente sui giovani, no, viene da dire, verrebbe da dire, ma perché non provarlo subito, ecco, se ci fosse un problema, insomma, se i difetti fossero risolvibili.
7: Allora, nello step, cerco di essere più chiaro, sì, nello steppino non è vero che coi piedi non ha domestichezza, io penso che invece, okay, nel gioco corto sia molto preciso e anche perspicace, ragazzo che sa dove deve andare a giocare nel gioco corto. Nel gioco lungo deve metterci qualcosa in più, perché oggi quando le spalle ti vengono a pressare forte uomo a uomo, devi allungare la gittata, devi essere preciso. Lì secondo me lui può migliorare. A tutto ciò antepongo una considerazione: bisogna avere molta forza nelle gambe e lui può ancora crescere sotto il profilo della forza fisica, della cilindrata. Per quanto riguarda tecnicamente, è un portiere forte, molto reattivo, soprattutto rasoterra, che è una rarità per i portieri, soprattutto un po' strutturati, andare per terra. Lui quando va per terra tecnicamente toglie la gamba e va a chiudere delle palle rasoterra impensabili per un portiere. Lui mi ha fatto vedere tante parate non normali. Per quanto riguarda poi il panorama grande, la Viola non fa le coppe, abituata a fare, quindi forse uno steppino, intendevo dire non una serie B, ma anche o una serie B a vincere, ambiziosa, o una serie A. I ragazzi giovani necessitano, devono sbagliare, se no non crescono. Quindi lo steppino è piccolo, non è grande. Qual è la strada? E questa secondo me è la grande difficoltà, di andare a valutare come faremo sto steppino.
5: Certo. Sì, è tutto lì, sì.
7: All'Avellino, con tutto il rispetto che ho per l'Avellino, penso di no.
5: Ecco, è stato molto chiaro, molto chiaro. Volevo spostare adesso il discorso su un altro giocatore, un giocatore che sembra essere entrato nell'interesse, nel mirino della Fiorentina, e parlo di Nuno Tavares. Tra l'altro sembra potersi accendere anche un discorso di scambi con la Lazio, però intanto ti chiedo che cosa pensi di Nuno Tavares, se può essere un giocatore da Fiorentina che vuole essere ambiziosa. Sulle capacità tecniche credo che non sia in discussione il giocatore, ecco, su altri aspetti, magari anche su quello della continuità, si può parlare, si possono dire tante cose.
7: Una cosa che si può dire è che io ho visto due in uno Tavares. I primi quattro mesi di Italia con la maglia biancoceleste furono devastanti. Devastanti vuol dire non solo essere un giocatore che a campo aperto rompeva difese, ma non con uno contro uno, anche con uno contro due. Era un giocatore a campo aperto, penso nell'esperienza di Baroni alla Lazio, nell'Europa League penso era, Lazio arrivò prima nel maxi girone d'Europa League. La differenza la fece senza dubbio Nuno Tavares. Ricordo una partita a Amsterdam con l'Ajax devastante, tant'è vero che ci doveva essere qualche controindicazione, perché era un giocatore che era già all'Arsenal, mi sembra, giocava già in qualche club importante. Il ragazzo dopo inanellò una serie di infortuni a ripetizione, tanto da essere dispiaciuto, perché dopo la terza infrazione muscolare importante si pensò, ecco, la controindicazione c'era. È un ragazzo forse che quando gioca con continuità nelle coppe europee, fa 3 partite alla settimana, ha qualche problema a livello di efficienza fisica.
5: Sì, ha giocato nell'Arsenal, nell'Olympique Marsiglia e nel Nottingham Forest.
7: Ha fatto club di grande, importanza. E se è quel Nuno Tavares lì, signori, è devastante.
5: Sì. Il problema è appunto, Tavares, come dicevi, la continuità, soprattutto l'integrità fisica.
7: Nuno Tavares che deve con continuità fare quelle prestazioni, e io mi ricordo solo 4 mesi.
5: Certo.
6: A proposito di giocatori,
5: Restare sulla Lazio, perché certo, qui ci sono dei possibili scambi.
6: Esatto, di giocatori potrebbero interessare alla Lazio, dicendo questo. Sì. Ho letto, ho sentito che Piccoli potrebbe avere un futuro biancoceleste. Secondo te?
5: In prestito, naturalmente.
6: Sì, perché la Fiorentina deve recuperare i tanti soldi, e non credo che la Lazio, anche perché l'ultimo campionato non è stato certo esaltante, quello di Piccoli, con tutti i problemi che ha avuto. Però vorrei sapere da Angelo quello che pensa di questo giocatore, i margini che può avere per recuperare anche quello che quest'anno appunto non è riuscito a fare, cioè insomma soprattutto i gol, ma anche in generale a essere all'altezza forse di una squadra importante come è la Fiorentina e come è anche la Lazio.
5: E tu alla Lazio lo prenderesti, Angelo? Vai.
7: No.
5: Bene.
6: Perfetto. Questo per, se ce lo puoi argomentare, ecco, secondo te perché non è.
7: Con rispetto che ho per la Viola, col mio cuore bianco celeste, qui a Roma c'è tumulto, molto tumulto, perché per la prima volta vedo un club che tutto il suo popolo si è uniformato. Questa sera c'è una manifestazione abbastanza importante per quanto riguarda l'idea di tifosi della Lazio, che stanno letteralmente disertando lo stadio, disertando le piattaforme televisive, stanno disertando tutto, sono in grande rottura. Quindi con rispetto che ho per Piccoli, che deve fare esperienze importanti, perché anche lui è un giovane che ha lasciato intravedere qualcosa, ma giocare alla Viola, giocare alla Lazio, anche se non fanno le coppe, secondo me ci vuole un po' di più. La Lazio ha la necessità di fare una campagna acquisti importante, e poi invece nel programma si vede saldo zero, cioè devi prima vendere per poi cercare di operare sul mercato. La vedo difficile anche per la Lazio, e penso, per se voglio bene a Piccoli, ho detto no prima con veemenza, dicendo: Piccoli, la Lazio in questo momento non è la tua squadra che ti fa crescere, la Lazio è in grandissimo tumulto.
5: Certo, insomma,
6: quindi anche per lui
5: potrebbe,
6: cioè, non
5: entrare
6: solo
5: in una serie di difficoltà.
7: Non è la squadra, non è, in questo momento la Lazio è una squadra molto complicata. Se devi venire a giocare alla Lazio, devi sapere in che condizioni sei, cioè giochi in casa senza nessuno. E paradossalmente troverai più spettatori a seguire la Lazio in trasferta che no in casa. Uno si gira e dice: ma che succede? Sta succedendo qualche cosa di unico. Non ricordo a mia memoria una squadra di un certo livello giocare. È già cominciata questa storia. Guardate che l'emblema è: i tifosi della Lazio hanno disertato un derby di Roma. Voi provate a immaginare cos'è un derby di Roma?
5: Certo.
7: Un derby di Roma è per la città, e soprattutto per chi vive dentro il raccolto anulare, è la panacea delle partite. Ecco, i tifosi della Lazio hanno disertato lo stadio. Anche qui, se tu me lo chiedevi quando giocavo io, ti dicevo: no, è impensabile. Ecco, ho visto anche questo. Quindi venire a giocare alla Lazio, penso che a livello psicologico per un giovane non sia in questo momento l'esperienza più opportuna.
5: Quindi lo stesso discorso si può fare anche per Fabian, che sembrerebbe essere un altro giocatore che interessa alla Lazio. Grande delusione della Fiorentina.
7: Sì, non è una grande delusione. Anche Fabian ha bisogno di un percorso. È un ragazzo che secondo me ha delle grandi qualità come Piccoli, ma se devo consigliare una squadra in questo momento, un giovane, dico: non venire alla Lazio.
5: Ecco. Nel frattempo,
6: quindi è inutile chiedergli anche di Comuzzo, visto ho letto anche su Comuzzo. Però su Comuzzo vorrei il giudizio di Angelo, perché io me lo ricordo quando a Firenze Angelo lavorava a quel periodo che fu a Firenze, proprio per la fase difensiva con i giocatori,
5: Mancini allenatore,
6: potevamo vederlo proprio ai campini
5: che ricordi i campini,
6: istruiva
5: Angelo?
6: I giocatori in quella squadra, insomma, aveva delle difficoltà oggettive, insomma, poi l'ha dimostrato. Però la grande, insomma, me lo ricordo io con questa grande, diciamo, sua anche capacità di dialettica nel cercare anche di spiegare le cose, insomma, allora si potevano seguire gli allenamenti. Sì. Ora è tutto blindato, sì. È tutto
7: ovattato,
6: e non ti rendi conto del lavoro che invece viene fatto, e Angelo lo faceva già, certo, all'epoca, certo, insomma, certo, quindi certo. Su Comuzzo, secondo te, dove questo ragazzo, perché è vero che è giovane, però ora c'ha 3 campionati di Serie A alle spalle, quasi
7: due.
6: Va per il terzo.
7: Qui il problema è della Fiorentina, invece non è delle altre squadre. O credi in Comuzzo o monetizzi, perché Comuzzo viene già da discrete esperienze in Serie A, e secondo me loro che lo vedono tutti i giorni, come quando tu mi dicevi io chiedevo a Pierini e a Repka di darmi una mano, perché dovevamo crescere Moretti, Ceccarelli, giovani, Viola, che erano bravi, e quindi dovevamo finalizzare un lavoro sui giovani, dove la Fiorentina aveva, secondo me, un settore giovanile importante, lo ha sempre avuto e lo sta nobilitando adesso, perché guardate che il plus della Viola è guardare con attenzione i propri giovani, perché secondo me ha tanta roba e soprattutto si è strutturata per essere al top dei club italiani per quanto riguarda la formazione dei giovani, perché uno passa dal Viola Park, voglio vedere qualsiasi genitore che dice si fa convincere da un procuratore, dice andiamo da un'altra parte. No, Viola Park è il paradiso per un giovane calciatore. Quindi alla Fiorentina auguro, anzi senza auguro, pronostico che da qui in avanti la formazione dei giovani va attenzionata, ma molto, perché la Fiorentina ha giovani molto interessanti.
5: Sì,
7: formati in una grande struttura,
5: e ne sta anche prendendo da altre squadre di molto interessanti, vedi il caso di Beldenti preso per oltre 1 milione dall'Union Brescia, il caso di Egarevba preso dal Verona, due giocatori 2010, e quindi insomma testimonianza del fatto, si guarda al futuro, c'è una visione.
7: Al Viola Park possono crescere e possono conclamarsi nel grande calcio.
5: Quindi ecco, tornando a Comuzzo, qual è la cura che la Fiorentina deve avere nei suoi confronti?
7: Comuzzo non è più un giovane, la Fiorentina o crede o va per altre strade. Ecco qua, l'abbiamo nominato prima, se metti Comuzzo sul mercato non mi meraviglio se arriva una squadra di Premier League e gli fa un'offerta, e devi pensarci bene prima di mandar via Comuzzo.
5: Certo. Angelo, grazie, sempre interessante ascoltare le tue opinioni, a presto.
7: Grazie a voi, un abbraccio.
5: Grazie,
6: ciao.
5: Grazie ad Angelo Gregucci, allora tanti messaggi, perché comunque insomma fanno certamente discutere le sue opinioni, ad esempio a proposito anche di Piccoli, dice no.
6: Ma sai, però
5: io l'ha motivata bene, motivata perché in effetti un giocatore che deve ritrovarsi e vedersi catapultato in una realtà con tutti quei problemi.
6: Cioè, diciamoci la verità, Piccoli ha avuto problemi a Firenze anche per il peso di quello che è stata, no, il costo del cartellino. Si è sentito delle responsabilità, dover sostituire anche un giocatore come Ken, eccetera eccetera, quindi ha avuto problemi di ambiente sostanzialmente che non aveva avuto per esempio al Cagliari, e quindi catapultarlo in una piazza che ha problemi forse superiori, anzi lo ce l'ha detto Gregucci, a quelli a oggi di Firenze, della Fiorentina, potrebbe essere per lui pericoloso, così come per Comuzzo stesso, però su Comuzzo è stato molto chiaro, ormai non è più un giovane, nonostante la giovane età ci sia ancora, però dicevo io prima 3 perché mentalmente lo vediamo da tanto tempo, Comuzzo sembra quasi che abbia fatto più esperienza di quella che
5: sembra già un veterano,
6: è ancora molto giovane, però a questo punto non puoi più essere il rincalzo, quello che entra se c'è bisogno, cioè devi provare a giocare, no? Stabilmente, quindi la Fiorentina glielo può consentire a Comuzzo oggi di giocare stabilmente. Il nuovo arrivato c'entra poco perché è comunque mancino,
5: sì,
6: no?
5: Sì, sì, certo.
6: Potrebbero giocare insieme tranquillamente, però allo stesso tempo ti viene da dire sono compatibili,
5: cioè in teoria potrebbero anche essere compatibili, sì. Perché si definisce Vieri un giocatore abile in fase di impostazione, comunque dal punto di vista tecnico
6: quello assolutamente no,
5: migliorarsi, quindi potrebbe anche essere una coppia che si fonde bene, ecco.
6: Poi l'hai visto in nazionale, no? Quelle con Baldini, e sono arrivati da, insomma, non da noi ma da tutta Italia, elogi su quel per quanto è stato in campo, premesso che non erano avversari trascendentali, però per esempio aveva Dubikas, che comunque non è proprio, a proposito di Grecia, certo, di Grecia, un giocatore molto apprezzato in Grecia, parlano solo di lui praticamente o quasi, e quindi ti viene il dubbio, cioè, infatti Gregucci l'ha detto, ha detto però attenzione, perché poi dopo se lo cedi potrebbe arrivare una Premier, poi dopo potresti anche rimanere, però
5: potresti anche pentirtene,
6: però ci sono quei giocatori che, cioè, che forse a volte le strade si devono separare per forza, perché se insistendo la situazione non va, poi alla fine ognuno per la sua strada senza rimpianti.
5: Pinza Campi dice: ho sentito Gregucci e dice quello che pensa e non parla di circostanze, forse per questo non allena, e comunque magari una panchina la ritrova, dopo l'esperienza alla Samp di quest'anno, esperienza in cui ha potuto allenare anche Martinelli, di cui abbiamo parlato con lui. Poi ancora Ivan dice: Fabian e Piccoli non sono giovani, hanno 23-25 anni, se a quest'età non sanno gestire la pressione, vedi Somma, non potranno mai aspirare a piazze importanti. Però ecco, il caso di Piccoli è particolare perché deve rilanciarsi, quindi ecco, in questo caso magari se trovasse una piazza un po' più tranquilla potrebbe essere meglio per lui. Poi è chiaro, sono d'accordo che comunque bisogna saper gestire le pressioni a quell'età, quello è indiscutibile.
6: Però Piccoli deve anche lavorare tanto sul piano tecnico, perché oggi un attaccante deve comunque saperla gestire meglio la palla, di come lui ha dimostrato di fare in questo primo anno a Firenze. È fondamentale, non basta la forza fisica, l'impegno, eccetera, eccetera, per essere giocatore di alto livello, devi comunque affinarti. La possibilità c'è tutta, secondo me, perché facciamo tante volte l'esempio dei giocatori, non dell'epoca di Gregucci perché era appena andato via, però di Batistuta per esempio, no? E quindi che comunque tecnicamente aveva una base secondo me migliore rispetto a quella, però anche lui quando arrivò a Firenze aveva delle difficoltà, ce l'hanno detto tanti giocatori dell'epoca, no? Anche nei palleggi
5: lo vedevamo, anche nelle prime partite
6: nelle prime partite, è bravissimo, quindi però lì c'è stata una volontà ferrea di lavorare, e io non so se ci lavora o meno, perché non li vediamo gli allenamenti, quindi non voglio essere, diciamo, dire che il ragazzo non lavora, però se ci deve provare di più.
5: Ragazzi, tornando a Batistuta, dicevi di questa determinazione ferrea che l'ha portato ad essere un giocatore anche tecnicamente validissimo. Da giocatore che faceva difficoltà a stoppare un pallone è arrivato ad essere un battitore di punizioni quasi perfetto, con la capacità che aveva anche di scavalcare la barriera, di fare delle punizioni al giro,
6: però forti. Molto forti, che è la difficoltà credo maggiore, no? Perché ci sono giocatori che la mettono sempre all'incrocio, però da lontano hanno difficoltà, invece lui riusciva ad abbinare queste due cose. E poi nella seconda parte della carriera fiorentina cominciò a fare anche gol di fino che non ti aspetti.
5: Certo, io ricordo il pallonetto
6: a Pagliuca,
5: è
6: una roba lì c'ha sensibilità.
5: Guarda, anche nella semifinale d'andata contro l'Inter ricordo dei gol di tecnica
6: colpi da biliardo, a baciare il palo, però quello di San Siro con l'Inter fu meraviglioso, perché esce il portiere, fai un pallonetto del genere, sei centravanti oggi, un giocatore così oggi non so dove potrebbe giocare. Penso, forse il Real non basta, se c'è qualcosa di più, il Paris Saint Germain sarebbe
5: PSG,
6: strapagato, perché oggettivamente sono situazioni. Però al di là di questo, e poi è una situazione che non c'entra nulla con Piccoli, ora l'ho tirata fuori per dire che la voglia di migliorarsi è fondamentale, e lì c'è tanto da migliorare. C'è tanto da migliorare, perché proprio a volte il pallone, insomma, sembra litigarci col pallone.
5: Intanto c'è Stefano 69 che ci manda questo messaggio, dice: non ci manca che si parli di Steppini per distruggere l'italiano, ma dire Scalini brucia la lingua.
6: rende l'idea.
5: È un neologismo particolare.
6: Rende l'idea, ormai insomma sappiamo che soprattutto poi nel calcio si usano dei neologismi, no? Vengono fuori. Sì. Non è dei peggiori Steppino, ecco, ce ne sono di peggio. Ce ne sono di peggio.
5: Prendiamo messaggi al 348-753-933. Ale dice: Somma Sassuolo al posto di Torsved. Vorrei sapere come mai voi sottostimate i nostri giocatori e sovrastimate quelli degli altri. Beh, bisogna anche fare i conti con il rendimento dell'ultima stagione di Somma, che alla Fiorentina non è riuscito minimamente a trovare la chiave per imporre scorsi al Bologna, ha fatto qualcosa in più, però niente poco di straordinario, ecco.
6: Io parlando con diciamo qualche collega di Bologna, per esempio,
5: anche ieri Beneforti, ecco, l'ha sottolineato, non è che abbia fatto cose disastrose, però il Bologna non ha la minima intenzione di
6: riscattarlo. Mentre l'altro giocatore, non c'entra nulla dal punto di vista del ruolo, Joao Mario, ha destato maggiore, sì, diciamo, è stato più positivo, sì, sì, sì, rispetto, sì, a Som, sì, sì. Anche se anche lui non l'hanno riscattato, ma
5: no,
6: lì però
5: in teoria, potrebbero anche pensare di riprenderselo,
6: perché,
5: sì,
6: perché ha comunque fatto delle cose positive, sì, così perlomeno io non l'ho seguito con costanza, però così mi hanno detto, mentre Som un'impressione di giocatore che sì, con il quale o senza il quale, ecco, per usare delle parole di Claudio Nassi, si rimane tali e quali, ecco, che questo è il problema. Però il problema è che si rimane tali e quali, ma la Fiorentina ci ha speso 15 milioni.
5: Sì.
6: Quello insomma non è poco, no, perché recuperarli non sarà semplice.
5: Per niente, sì. E poi c'è un'altra domanda, quella di Alberto, che dice: secondo voi Sottile è inferiore a Coleoscio, riserva di Conè nel Paris FC?
6: Allora, intanto c'è una differenza di età notevole, e quindi
5: Sottile è un 99, Coleoscio è un 2004, 5 anni di differenza.
6: Che non è poco, e comunque c'è la possibilità tanto di migliorare all'età di Coleoscio. E poi, insomma, mi risulta che sia più stimato, insomma, a livello anche generale come giocatore rispetto a Sottile.
5: Sì, è chiaro Coleoscio, che insomma, anche lui è chiamato a fare uno step, tanto per rimanere, sì, a questi discorsi che facevamo in precedenza.
6: Lo steppino,
5: uno step vero, ecco.
6: Sì, lo step vero. Però insomma, secondo me non c'è paragone in questo momento. Poi magari, che non so, tra 5 anni diremo Coleoscio ha fatto la carriera di Sottile. Al momento sembra destinato a tutto un altro tipo di carriera rispetto a quella di Sottile, che ha fatto già, sì, Sottile, sì. E Sottile oggi è un giocatore che dovrebbe, secondo me, ci ha provato, per la verità, a ripartire dal basso, tipo Lecce, no? Ci ha provato, non, sì, è andata bene nemmeno lì, per una serie anche di problemi fisici, certo. Perché ha bisogno proprio di riacquistare completamente fiducia. Secondo me l'errore grande di Sottile fu quando accettò di andare al Milan.
5: Sì. Perché lì probabilmente fu anche mal consigliato,
6: no? Doveva assolutamente un'altra piazza dove, sì, avrebbe avuto più continuità. Lecce poteva essere una scelta giusta, ma andava male anche qui, sì. Coleoscio oggi come oggi, secondo me, ha potenzialità estremamente superiore.
5: A Sottile, sì. Aspettiamo a fare il prossimo collegamento, soltanto un minuto, così sentiamo i messaggi vocali, poi andiamo con il prossimo collegamento, sentiamo questi 4 vocali.
8: Allora, non so se voi lo sapete, quando l'applicazione crescia, a volte riparte con le voci velocizzate, tipo nemmeno per 2, per 8, e sentire Dimitri Conti, che già le sclerò di suo, per 8, ragazzi, non ha prezzo.
9: No, la cosa triste è che il fair play è una bischierata, perché tutti lo sanno e tutti vengono sanzionati, ma fanno i conti, nel senso che se te sai di sforare un tot e di essere di ricapitalizzare, ma comunque di essere sanzionato di 5-6 milioni, però arrivi in Champions, in Europa League, te ne fotti. Ma fare come noi, cioè spendere 90 milioni, sforare, avere il settimo monte ingaggi e arrivare quindicesimi ed essere multati, è veramente da babbalei del calcio, cioè proprio da incompetenti totali, da vergogna. Massi da quinto.
8: Borghini, bentornato alle ferie. Dato sei uno tutto preciso, mi pare. Mi dici per favore quante partite di Las Palmas t'ha visto quest'anno, per dire a Matucciu mi dispiace.
5: Eccoci qua, adesso ci devi dire quante,
6: allora,
5: partite
6: hai
5: visto.
6: No, ma io sono cioè, nel senso, non voglio, non, tu mi conosci, sai che non sono uno che
5: millanta
6: di essere, di conoscere. No, mi è sempre piaciuto Amatucci, anche quando lo giocava qui a Firenze, qui l'ho seguito un pochino di più, qualche volta in primavera, qualche volta apparizione in prima squadra. In generale ho letto, come tutti abbiamo letto, che a Las Palmas è stato molto apprezzato per quello che è stato il suo rendimento, che ha fatto uno step di maturazione. situazione, e quindi ti dico che in generale è un giocatore che mi piace, cioè mi piace come gestisce la palla, mi piace, mi sembra intelligente, mi sembra si metta nelle posizioni giuste. Poi da lì a dire sarà il top, ho semplicemente detto che è un giocatore che mi piace, non che sarà il titolare della Fiorentina nei prossimi anni.
5: No, forse... ma non sei l'unico, non sei l'unico a tessere le lodi di questo giocatore, non sei l'unico a quantomeno sperare di poter vedere questo giocatore nel ritiro e possa essere magari valutato anche da grosso. Poi verranno fatte,
6: però mi rendo conto che il paragone, ecco, infatti l'ho detto subito, che il paragone con Fagioli potrebbe, insomma, oggi è difficile, anche se Fagioli non è stato sempre continuo nella Fiorentina. Nell'ultima parte della scorsa stagione lì l'ho seguito abbastanza, a me ha convinto molto, e quindi è chiaro, se c'hai davanti nello tuo stesso ruolo un giocatore del genere, sei un giocatore giovane come Amatucci e hai necessità di giocare, e probabilmente devi andare. Se invece Grosso lo ritiene idoneo a fare il vice di Fagioli, potrebbe anche rimanere, però con col problema appunto di dover mancanza di continuità, e la mancanza di continuità per un giovane è problematica, sì, perché sì, non puoi crescere.
5: Poi c'era un altro messaggio del nostro ascoltatore a proposito della multa che è stata combinata alla Fiorentina, questi 6 milioni con cui la Fiorentina è stata sanzionata, e dice che bisogna anche definire la Fiorentina, i dirigenti della Fiorentina, dei babbalei del calcio per aver preso questa multa.
6: Più che altro, più che per la multa, per il discorso di fare una squadra così costosa e poi dopo ottenere i risultati che poi hai ottenuto. Io su questa cosa delle multe sono molto perplesso, diciamo così, perché mi sembra un qualche cosa che va a colpire esclusivamente le squadre che partecipano all'Europa, ma che senso ha? Cioè, perché le altre squadre non vengano colpite? Poi quando partecipano all'Europa potrebbero trovarsi in delle situazioni estremamente peggiori, no? Rispetto a quella della Fiorentina o di altre squadre che sono state comunque sanzionate. Per esempio il Como, mi domando cosa succederà.
5: Effetti, non
6: Como?
5: Sei l'unico a farsi questa domanda.
6: Si parla di quel parametro lì, cioè il rapporto fra il fatturato, ora non vorrei dire una sciocchezza, del 70% fra quello che fatturi e quello che spendi sostanzialmente. Ecco, e ora che viene ripianato in parte, in buona parte dai risultati sportivi, ovviamente. Quindi il Como ha fatto un grande risultato sportivo andando in Champions, e quindi sicuramente avrà dei tornaconti dal punto di vista economico importanti per i risultati sportivi che sono stati ottenuti. Però allo stesso tempo, ecco, mi domando come potrà affrontare questo tipo di problematica, cioè perché il fatturato oltre quello dei risultati sportivi c'è, ma in generale la società deve crescere molto, immagino. Ci sono i soldi dei proprietari, però non bastano quelli, no, a ripianare le ricapitalizzazioni eccetera, non sono ritenute sufficienti per non andare incontro a questo tipo di sanzioni, almeno se ho capito bene io. E poi magari qualcuno ce la spiega meglio, per carità, però ecco, le trovo estremamente al di là del giudizio che si ha sulla Fiorentina, che è chiaro che non può che essere negativo, perché hanno fatto una rosa da settimo monte ingaggi e ci siamo salvati a 3 giornate dalla fine, peggio di così, cioè. Però ecco, questo tipo di sanzioni mi sembrano così, cioè proprio degli specchietti per le allodole, che per una UEFA che mi pare, ecco, che non sia così equa nella sua gestione di questo tipo di situazioni. Però poi è un problema grosso, va affrontato, andrebbe affrontato con i documenti, con i bilanci, con tutto in mano, quindi non voglio entrare in questa situazione, è un'impressione mia. Mi sembra che qui ci siano dei trattamenti delle disparità così evidenti, insomma, che insomma farebbero bene a questo punto a toglierlo definitivamente questo tipo di controllo. Mi sembra che sia veramente qualche cosa di poco equo.
5: Intanto arrivano anche dei suggerimenti di mercato. C'è Stefano che ti dice di andare a vederti questo centrocampista Jens Kastrup del Borussia Mönchengladbach, 22 anni, 1,78, doppio passaporto tedesco e Sud Corea, caratteristiche box to box, dinamico, rapido, strappo palla al piede, aggressivo nella riconquista palla, un tiro dalla distanza con buone percentuali, viene valutato 10-12 milioni, è un mix tra Frendrup e Barella, e insomma,
6: un bella
5: sembra una bella descrizione.
6: Però bisogna vederlo dal vivo. Come si fa? Dove gioca? Aspetta che
5: Borussia Mönchengladbach.
6: Quindi bisognerebbe programmare un viaggetto. Diventa un po' complicato. Però perché i video sembrano tutti fenomeni a vedere i video. Ora mi sono andato a guardare l'argentino, il giocatore argentino Aranda. Thomas Aranda,
5: che è un trequartista del Boca Junior classe 2007. Ha una clausola di 17 milioni, però alla fine potrebbe essere fatto l'affare intorno ai 10 milioni.
6: Ho letto che qualcuno ha detto, non mi ricordo chi, che ce ne sono tanti in Italia di giocatori del genere, quindi sono andato incuriosito a vedere i video. Sinceramente sembra un fenomeno a vedere il video, cioè tecnica straordinaria, capacità destro-sinistro, potrebbe giocare esterno oppure trequartista, molto veloce fisicamente, ancora da insomma un po' leggero, però tecnicamente molto forte. Quindi vedi questi video, rimani entusiasta, certo, e poi magari li vedi in partita e cambia il tuo giudizio, o li vedi nell'arco delle tante
5: non
6: partite.
5: Li puoi prendere attraverso dei video, non li puoi prendere attraverso dei video, devi valutarli dal vivo, spero la Fiorentina, devi conoscerli, devi parlarci,
6: spero la Fiorentina adesso perché in passato qualcosina da rivedere secondo me c'è stata, perché sono arrivati dei giocatori, si pensavano centravanti e in realtà erano tutto fuorché centravanti, no?
5: Simone dice: gli ascoltatori sono diventati tutti osservatori, fate fare a chi se ne intende. Aggiunge Stefano a proposito del giocatore di cui abbiamo parlato, questo Kastrup, che ha giocato al mondiale, qualche spezzone nella Corea del Sud. Ma sentiamo adesso qualche altro messaggio vocale.
10: Buon pomeriggio ragazzi, vi pongo una questione, no? Ma se continuiamo, la Fiorentina viene multata per aver superato, non ho capito ancora, però insomma è sempre stata attenta la Fiorentina, quindi viene multata per 6 milioni. Il Tottenham ha preso due centrocampisti, di cui uno che io neanche conoscevo sinceramente, io un po' di calcio internazionale lo guardo, un giocatore normalissimo a mio avviso, e ha speso 210 milioni. Allora voglio dire, ma in che direzione sta andando il calcio, ragazzi? Ragazzi, facciamo qualcosa, fermiamo una petizione, cioè fermiamo questo scempio. Ma in che direzione sta andando il calcio? Tonali è forte, sì, vabbè, ma una volta con 100 milioni prendevi il giocatore più forte del mondo, adesso qualsiasi giocatore esce, 100 milioni. Ma fermiamo questo scempio prima che sia troppo tardi.
11: Ciao ragazzi, Marco da Cantù, vado a una lezione dal Como, hanno riscattato il loro gioiello per 60 milioni di euro, pur sapendo che comunque 2-3 anni lo rivendono al doppio. Dunque così si fa calcio, che vada una lezione dal Como, forza della sempre.
5: Il Como che ha anche acquistato Liberali, talento, sì, quello, si è parlato molto,
6: però con la clausola, quindi 6 milioni, quindi l'esborso è stato
5: sì, invece però sono stati capaci di convincerlo, perché comunque c'era certo anche il Milan che voleva riprenderselo e c'erano tanti altri club.
6: Ma certo, no ma infatti guarda, quello ho detto prima sul Como, no, era un però ecco, 60 milioni effettivamente sono stati spesi, va bene, per Paz, sì. E cosa succederà quindi? È tutto, cioè la Fiorentina giustamente aveva degli ingaggi molto elevati, però colpi da 60 milioni non li ha mai fatti. Se avesse fatto un colpo da 60 milioni non qualificandosi per l'Europa come l'anno scorso, quanti milioni di multa avrebbe dovuto avere? Non lo so, 60 milioni, poi l'ingaggio, un ragazzo lo paghi 60 milioni, almeno il 10% glielo dovresti dare l'ingaggio,
5: sì.
6: Dovrebbe prendere, sì, 5-6 milioni anche lui, come Ken del resto, sì. Perché poi Ken prende quella cifra lì, per cui non lo so, vedremo. A parte poi non è certo il Como il problema, cioè magari come ha detto il nostro ascoltatore precedentemente, società come il Tottenham per esempio spenda 200-300 milioni per due giocatori così senza grandissimi problemi. Non so, probabilmente è giusto così, ti ripeto, però mi pare che un pochino più di equità andrebbe messa in campo sulle regole, queste famose regole del fair play.
5: Assolutamente. E per quanto riguarda invece gli esterni, abbiamo detto di Coleoscio, che comunque ancora non ha dato una risposta definitiva, no? Si parlava nei giorni scorsi di questa sua riflessione che stava facendo a proposito della Fiorentina, della destinazione Fiorentina, poi questa risposta non è è mai arrivata, evidentemente sta valutando altre proposte, sta valutando.
6: Ora mi sta cominciando a rimanere, me lo fate rimanere antipatico,
5: perché tu che l'hai lanciato
6: io
5: questo
6: ho,
5: nome,
6: ecco, che mi ho sempre detto, Coleoscio secondo me è un buon acquisto, proviamoci, prendiamolo, però se è vero, ecco, perché poi anche lì bisogna valutare, capire effettivamente, però se è vero che ha delle titubanze, sinceramente un po' mi ricomincia a rimanere un po' antipatico, perché secondo me sbaglia, perché la Fiorentina potrebbe essere una società adatta per lui.
5: Ah certo, per la sua crescita,
6: per la crescita, per trovare spazio, per giocare, una squadra che comunque ha bisogno di gioco sugli esterni, eccetera eccetera, per ritornare anche in Italia, dove comunque potrebbe essere ancora maggiormente monitorato a livello per la nazionale, eccetera eccetera. Quindi spero che non sia vero, altrimenti insomma non si parte col piede giusto dal punto di vista caratteriale, secondo me.
5: Bakayoko sarebbe da prendere subito e fortissimo, dice Simone. Bakayoko, altro giocatore che costa abbastanza, però certo potrebbe essere un bel rinforzo.
6: Mi piace molto anche a me, potrebbe valere la pena di fare uno sforzo, però mi chiedo quanti sforzi si possono fare, perché col problema
5: adesso bisogna svoltire, bisogna cercare anche di piazzare
6: alcuni
5: giocatori e ricavare qualche milione e poi tornare alla carica anche per certi obiettivi,
6: comunque anche per questo ragazzo brasiliano.
5: Appunto,
6: 17
5: cioè,
6: milioni
5: pronti via, la Fiorentina ha speso 15 milioni più 2 di bonus.
6: Più ci sono i due giocatori presi,
5: certo, Fabian
6: e Brescianini, che sono un'altra trentina scarsa di milioni.
5: Si arriva a un 45
6: milioni. Se no ci dicono siete commercialisti, qualcosa. Sì. Però mi dico, una società che viene sanzionata, eccetera, eccetera, e poi quanti sforzi potrà fare? Bisogna cominciare anche a vendere bene i giocatori che non riteniamo più oggi essere parte del nostro futuro, no? Per esempio, Gudmundsson.
5: Sì, anche lì però venduto. Quanti milioni pensi di ricavare?
6: Ma insomma, non ti dico
5: 20 no.
6: 20 no, ma una quindicina perlomeno. Se abbiamo pagato, con tutto il rispetto, molto più giovane, però Fabian 15 milioni può valere anche Gudmundsson, anche se ne ha 27-28, quanti ne ha di anni, però insomma, se il contratto ce l'ha, non è in scadenza Gudmundsson, no? Quindi non c'è il problema, per esempio, su di Dodò, che ha il contratto in scadenza del 2027 e questo ne abbassa notevolmente il costo del cartellino. Quindi insomma, non varranno 100 milioni, però qualche cosa valgono questi giocatori. Penso appunto a Dodò, penso a Gudmundsson in particolare. Vedremo che succede con Ken anche.
5: Eh sì, anche quella è una bella situazione da sbrogliare, anche se insomma a quelle cifre mi sembra difficile possa palesarsi qualcuno.
6: Complicato, sì.
5: Complicato. Somma 15 milioni, piccoli 27, Fabian 15, ecco 60 milioni, e sommando i tre ingaggi potevi dare 4 milioni e mezzo a uno da 60 milioni, dice Matteo. Poteva essere fattibile questa operazione?
6: Sì, probabilmente sì. Probabilmente sì, è vero. Facevi uno al prezzo di tre, ecco, diciamo, però uno buono davvero. Ma questo, ecco, questo è molto tempo che lo sosteniamo, no? Anche da questi microfoni, cioè che secondo me la Fiorentina troppi giocatori e poca qualità, no? Alla fine è meglio un giocatore buono che non tre medi. E quindi spero che con Paratici le cose cambino, anche se oggettivamente Fabian e Brescianini sono stati presi teoricamente da Paratici.
5: Teoricamente sì.
6: Anche se non era ufficialmente
5: però
6: direttore
5: insomma,
6: sportivo. E questo un po' di dubbi.
5: Il suo zampino c'è di sicuro.
6: Un po' di dubbi ce li solleva. Insomma.
5: Tonali a 100 milioni mi sembra un'esagerazione, dice Simone 099, anche se mi piace come gioca Tonali. Sì, oltretutto si parla anche di una cifra superiore a 100 milioni, 115 milioni. Quindi
6: sì, 110, 115.
5: E i prezzi continuano a salire nel calcio per recessione, soprattutto stiamo parlando dell'Inghilterra, quindi i prezzi
6: soprattutto in quel mercato
5: sono molto alti.
6: In quel mercato lì sì, veramente
5: vedi
6: altissimi,
5: anche l'ingaggio Palestra, a parte il Chelsea,
6: sì, che l'Inter non è riuscita a tenere botta,
5: certo,
6: soprattutto
5: certo.
6: Né dal punto di vista dell'ingaggio,
5: sì, sì,
6: stesso,
5: certo.
6: E ormai siamo noi ricordavamo prima i tempi di Batistuta, no? In cui noi andavamo a prendere i giocatori là. La Fiorentina stessa andava a prendere, te lo ricordi, Schwarz, cioè preso dall'Arsenal, se non mi sbaglio.
5: Preso dall'Everton.
6: Cioè li andavi e li prendevi, vabbè, per non dire Effenberg preso dal Bayern Monaco, cioè tanto per dirne. Però adesso ragazzi siamo un altro pianeta, cioè sono inarrivabili questi giocatori, e stanno alzando ulteriormente i costi in maniera esponenziale.
5: Sì, ormai è difficile starci dietro.
6: Però la Fiorentina viene multata di 6 milioni perché ha fatto...
5: Però dice anche un altro nostro amico ascoltatore Mauro che non c'entra nulla l'acquisto dei giocatori col fair play finanziario, il 70% riguarda il monte ingaggi col fatturato.
6: Sì, è vero, ha ragione il nostro ascoltatore. Infatti io su questo non voglio dare giudizi perché non ho studiato a fondo la materia, però immagino che un giocatore pagato 60 milioni perlomeno 6 milioni di ingaggio li pretenda.
5: Sì, poi bisogna vedere lì il rapporto di Nico Pazzi con il Como. Lui stesso ha fatto questa scelta,
6: forse ne pretenderà
5: almeno, non lo so, bisogna anche capire quali sono le dinamiche
6: di sicuro che... Quelli del Tottenham penso che l'ingaggio, quelli pagati 100 milioni, 110 milioni, lo stesso Tonali non credo si accontenterà di un paio di milioni l'anno di ingaggio, no. Quindi cioè, queste società hanno dei monti ingaggi sproporzionati secondo me. Poi tra l'altro il Tottenham, che era gestito da Paratici, sì, si è salvato anche lui per il rotto della cuffia, sì. No, o sbaglio?
5: No, è vero, è così. E poi c'è Marco che dice che se Coleoscio ha parlato con Iconè di Firenze è probabile che non ne abbia una bella idea, magari non gli ha dipinto Firenze in maniera eccezionale.
6: Addirittura riesca, è vero.

0: avendo dei mezzi, noi lo dicevamo sempre, sì, tecnici, ma lì era un problema di testa, un problema mentale, insomma, non c'entra nulla Firenze in questo caso.
1: La classifica dei diritti TV in Premier vede l'ultima, il Southampton, prendere 128 milioni di euro, la Fiorentina in Serie A ne prende solo 81, è una battaglia ormai perduta, siamo il terzo mondo del calcio e sono cambiate tante cose, tantissime cose in peggio per il nostro calcio dagli anni 90, dalla fine degli anni 90
0: sì,
1: in poi. Ne parlavamo anche con Angelo Gregucci quando citava il caso delle sette sorelle e di come si sono rovinati certi
0: e presenti. Poi ci danno dei nostalgici, no? Dice, ma voi pensate come si fa a non pensare a quel calcio lì in cui vedevamo i campioni come Ronaldo, quello vero, come Batistuta, come
1: certo, per non parlare degli anni 80 quando arrivarono Zico,
0: vabbè, Maradona
1: Passarella.
0: A proposito, dopo, se ti interessa, ho un piccolo focus su, visto l'unico acquisto ufficiale è brasiliano,
1: certo,
0: sui brasiliani in viola, se avrai tempo, se no lo rimandiamo.
1: No, ci sarà tempo, poi nel momento in cui rientreremo dopo la pausa vi preannuncio che ci sarà un'intervista tutta da seguire sull'attualità naturalmente all'ex direttore sportivo della Fiorentina. Quando dico ex direttore sportivo della Fiorentina uno può pensare a Pradè, no, invece Pantaleo Corvino, lo sentiremo
0: bella
1: la pausa, quindi non andate via perché
0: anche
1: poi
0: lui
1: arriva
0: qualche brasiliano l'ha preso nella storia della Fiorentina.
1: Dopo la pausa arriva Pantaleo Corvino, non andate via.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, ha voglia a vedere video. E mi ricordo quando si prese Cocorin, dopo un pochino tutti gli erano andati a vedere chi era un fenomeno. E come? Io vorrei sapere come le andava, ma voi lo sapete come le andava un Cocorin. Buona giornata, Luca da Campi.
3: Marco da Cantù, come fai a dire che lo rivendi al doppio di quello che l'hanno pagato? Magari gli si fa male una tibia, non gioca più come prima e da 60 milioni comincia a valerne 30. È una speranza che con le doti che ha possa valere così, ma può capitare tutto nel mondo del calcio. Si rompe tutte e due le ginocchia e i legamenti e non torna più per un anno e mezzo, non vale il doppio dei 60 milioni. Quindi è tutto così, volant.
4: Ciao Lorenzo, ciao Tommaso, Stefano da Pescia, sempre grazie per la compagnia. No, vi volevo fare una domanda in merito alla questione della multa che è stata commissionata alla società. Ma ecco, in caso di, speriamo, di qualificazione all'Europa, ci potrebbero essere anche ulteriori provvedimenti quest'anno, oppure verrà pagata la multa dalla società e basta? Volevo ma se potete fare un approfondimento in merito, perché mi sembra una notizia piuttosto importante, anche alla luce del fatto che come sempre noi si viene beccati e gli altri fanno un po' sempre come gli pare, sempre forza viola.
5: L'ho trovato io, Tommaso e Lorenzo, io un posticino per i grandi Gudmundsson, la gli piace tanto il mare, la Versilia, cercano bagnini e lo posso raccomandare ai bagni dove andavo normalmente, andavo ai Forte del Marmi. E una raccomandazione glielo fa volentieri. In garitta lo vedo proprio bene, in garitta con il fischietto, a vedere un po' se qualcuno entrerà con la bandiera rossa, di pericolo, lo vedo bene per quello, per il resto, cioè, avevo tanta fiducia, ma mi tocca dare ragione ai buoni Salo Fattori che non gli è mai piaciuto. Saluti, pomeriggio.
6: Grazie.
7: Da Pistoia. No, volevo solamente dire che sentendo gli amici parlare, sono tutti espertissimi di calcio estero, perché ancora non ho sentito uno che propone un calciatore giovane italiano. Questo è veramente inquietante dal mio punto di vista, come inquietante il fatto che si vada a prendere tratti di un trequartista argentino quando con la metà si poteva prendere Liberali. Comunque ognuno è libero di fare quello che vuole, però guardiamo i ragazzi, soprattutto quelli che stanno in casa, prima di andare a pensare a cose strane.
6: Tutti malati di esterofilia, ma non è una malattia recente questa, perché comunque si è sempre guardata all'estero come se ci fossero quei giocatori capaci di stravolgere le posizioni in classifica, capaci di entusiasmare, di regalare colpi ad effetto. Insomma, non sempre è stato così. Tante volte abbiamo parlato di autentici

0: Coppa che ci sono stati non solo nella Fiorentina ma nel calcio italiano in generale. Poi ci sono stati naturalmente anche quei grandi campioni, quei fuoriclasse che hanno effettivamente lasciato il segno e hanno spostato gli equilibri. Per quanto riguarda la multa, verrà pagata dalla Fiorentina, questi 6 milioni verranno pagati senza che ci sia neanche un ricorso, insomma, la Fiorentina quindi non mette evidentemente in discussione la sanzione. Su Kokorin, ma c'è da dire che in quel caso furono ascoltati anche pareri illustri, perché ricordo Mancini. che fu chiamato in causa Mancini, ma anche fu sentito Capello, che aveva avuto modo di allenarlo in nazionale, insomma tutta una serie di addetti ai lavori che dovevano dare un parere anche abbastanza approfondito, abbastanza attendibile, e così non è stato poi alla fine.
1: Effettivamente sì, è uno dei, cioè,
0: il parere magari è stato anche attendibile, ma poi
1: diciamo Kokorin, che qualcosina che Kokorin, qualche dubbio sul carattere ci poteva essere, no? Perché ne aveva avute di vicende, di vicissitudini, così questo giocatore. Però vabbè, c'è stato il caso eclatante suo. Ora leggevo quanto è costato Sabiri, per esempio, alla Fiorentina per giocare 40 minuti in tutto, 3 anni di contratto, 800.000 euro netti all'anno. Beato lui, gli ultimi 6 mesi non si è nemmeno allenato, non si sa dove fosse, e quindi però lo stipendio immagino l'abbia riscosso tutto fino all'ultimo centesimo. Quindi sono tutti errori che fanno parte del calcio, non è che sono stati fatti solo dalla Fiorentina, perché se andiamo poi a vedere bidoni o bidonate prese,
0: è pieno il calcio.
1: Sugli italiani, una premessa, una piccola: la Fiorentina, però, di italiani ne ha e ne ha avuti tanti, anche impiegati. È stata una delle società che ne ha impiegati di più anche in questa stagione, di calciatori italiani, e ne ha presi diversi. Il problema è che quelli presi dalla Fiorentina evidentemente non sono ritenuti, perché nazionali poi alla fine c'è Ken,
0: c'è Ken.
1: Basta. Poi ci sono due nazionali del 21, sono Comuzzo e Ndur, però se vai a vedere la percentuale degli italiani azzurri in rosa della Fiorentina, era un po' un pallino anche di Rocco Commisso, è abbastanza elevata. Per esempio è arrivato Fazzini quest'anno, che però è un oggetto misterioso fino a oggi, tanto per fare un esempio. Quindi
0: è un oggetto misterioso e finirà sul mercato inevitabilmente. Si è parlato di qualche sondaggio del Parma tra le altre squadre, però ecco, vedremo che fine farà. Certamente nel 4-3-3 di Grosso sembra difficile possa trovare spazio, anche se comunque lui si ritiene una mezzala. Però ecco, dopo una stagione così deludente, probabilmente lui deve andare a trovare una squadra che gli possa dare la possibilità di giocare con una certa continuità. Siamo pronti per ascoltare l'intervista a Pantaleo Corvino. Naturalmente coloro che ci seguono anche in video possono vedersela questa intervista sul canale 92 del Digitale Terrestre. Pantaleo Corvino, che ha da poco lasciato il suo incarico di responsabile dell'area tecnica del Lecce e si gode un po' di vacanze, e poi sicuramente, se dovesse arrivare per lui un'opportunità interessante, tornerà in pista. Però sentiamo che cosa ci ha detto anche sulla Fiorentina. Dunque ascoltiamo le parole di Pantaleo Corvino.
2: Pantaleo, intanto ti chiedo subito se ti manca già il campo, la preparazione della squadra, le trattative.
3: No, è passato neanche un mese, quindi ancora siamo ancora tossici, contaminati al massimo di 6 anni veramente a pieno regime, a piene energie, per cercare di, prima di arrivare dalla B alla A, e poi di permettere di sposare il quinto anno di Serie A con uno scudetto anche primavera. E quindi fatto poi in una situazione dove il risultato economico è importante quanto quello risultato tecnico. Non è facile, perché c'era pure da attraverso la patrimonializzazione tenere un club in sostenibilità, per farlo durare nel tempo, farlo con un monte ingaggi che ti lascia qualche dubbio per cercare di arrivare poi all'obiettivo principale con il quale lo devi fare, e patrimonializzare. È stato un esercizio difficile veramente, che mi ha impegnato molto, ci ha impegnato tutti molto, e quindi è giusto che adesso ritrovare un po' di energia e poi ripartire.
2: E quindi ripartirà, insomma.
3: Ma il piacere e la passione c'è sempre, però è giusto che in certi momenti come questo, dopo 50 anni fatti tutti di fila dalla terza categoria alla Champions League, adesso dopo questi altri 6 anni da scudetto, perché a volte la salvezza può essere uno scudetto, no? E quindi è stata dura e adesso un po' di riposo per ricaricarmi ci serviva, e lo farò, e poi se ci sarà qualcosa di interessante e di importante andremo di nuovo a correre.
2: La grande ex DS Viola ti chiede invece come può ripartire la Fiorentina dopo una stagione così deludente. Probabilmente ci sarà una rivoluzione, ecco, tu che sei stato anche capace di fare grandi rivoluzioni in questi casi, ecco, su cosa bisogna puntare in generale?
3: Ma io, sai, non mi piace mai entrare dentro la visione, la metodologia degli altri, no? Però io una considerazione in generale così la posso fare, dicendo, senza sfuggire alla tua domanda, che dopo le tempeste c'è sempre le quiete, dopo le quiete c'è sempre le tempeste, no? Quindi la Fiorentina è venuta fuori da una tempesta, quella del campionato scorso, dove si è trovata veramente a mare aperto a cercare di non rovesciarsi, e ce l'ha fatta, è arrivata al porto bene, e quindi passando da questa tempesta uno si aspetta sempre, come ho detto prima, che dopo la tempesta c'è la quiete, quindi sarà un campionato alla luce di qualcosa di diverso, perché è la vita che dice questo, no? Che c'è la tempesta e la quiete è la tempesta.
2: Di Grosso cosa pensi? Grosso, Fabio Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina.
3: Beh, io, come ho detto prima, rifacendomi sempre, quando ti trovi in mezzo alla tempesta capisci di che marinai o che comandante hai bisogno, no? Per poi ripartire. E quindi Fabio è un comandante esperto in navigazioni, e quindi sono sicuro che se ha scelto Grosso è perché il capo dei rematori è quello giusto.
2: Senti, e che idea ti sei fatto invece sul Pongracic della Fiorentina? Insomma, tu lo hai avuto a Lecce, lo conosci molto bene, però probabilmente ci si aspettava anche di più, o comunque insomma non ha fatto quel salto di qualità definitivo ancora.
3: Ma Marin è un ragazzo intanto straordinario, un ragazzo che ho avuto 2 anni, il primo anno prestito con riscatto, poi l'ho riscattato per 1,8 milioni se non sbaglio, e abbiamo fatto lì una buona operazione perché poi abbiamo venduto 15 milioni. È un ragazzo intanto dai sani comportamenti, un ragazzo per bene. Poi Marini rientra in quello che è quella considerazione che io in generale, che oggi si fa fatica ad avere difensori, proprio c'è una carenza di difensori, di difensori dove non trovi qualcosa dove devi andare a migliorare, a lavorare. Marini si avverte dietro di sé fiducia, stima, e lavori su quello che sono le sue carenze che può avere qualsiasi difensore che oggi ha, c'è marcatori, difensori che non hanno la carenza, e lui è uno che risponde sempre.
2: Firenze a volte si dice, ma Pongracic 15 milioni, ma sono stati troppi per un difensore?
3: No, è sempre il momento storico, no? che ogni calciatore deve essere, lo valuti perché viene pagato così, e quindi mi ricordo che fu un'operazione dopo l'uscita di Milenkovic che io avevo già fatto con il Rennes, con Grecici per la stessa cifra, non è che ho voluto approfittare, però il ragazzo dopo averlo fatto da una settimana con Rennes ancora non lo chiamavano per le visite mediche perché il procuratore stava ancora lì a tirare qualcosa sull'ingaggio, poi gli è arrivata al ragazzo la notizia che lo voleva la Fiorentina perché aveva venduto Milenkovic al Nottingham Forest, e quindi il ragazzo preferì non andare a Rennes a quel punto e accettare la proposta della Fiorentina.
2: Ecco, altro giocatore che conosci molto bene, Piccoli, è stata una delusione per la Fiorentina quest'anno anche in riferimento alla spesa che è stata effettuata, però ecco, indipendentemente dal valore economico, ti chiedo questo giocatore quanto vale proprio calcisticamente?
3: Guarda, io dico sempre, i giocatori sono come, ho fatto una metafora dei marinai, no? Li valuti, o chi ce l'ha li valuta quando sei in alto mare, è sul mare calmo e sul mare agitato. La Fiorentina è passata da un alto mare agitato, quindi chi di Fabio, che gli è stato vicino in questo momento, sa dargli una valutazione, perché i calciatori li misuri non sul mare calmo, li misuri nel periodo del mare agitato. E quindi oggi credo che più che io è Fabio che capisce di più quanto può essere la valutazione di Piccoli, perché le ha toccato la pelle durante questa fase che io non ho vissuto vicino.
2: E da grande esperto anche di giovani, ti chiedo, vedendola dall'esterno naturalmente, che idea ti sei fatto su Comuzzo, che aveva iniziato molto bene con la Fiorentina in prima squadra l'anno scorso, poi ha avuto un calo, quest'anno non è riuscito a confermarsi, e se ti ha sorpreso Ondur?
3: Ma guarda, Comuzzo è stato l'ultimo calciatore che io ho lasciato, lui e Terzic, che lasciai alla Fiorentina, che avevo fatto per contratto, avevo fatto con Vittorio e il direttore allora di Comuzzo, mi ricordo che presi tutti e due per 100.000 euro, e quindi che poi furono operazioni che furono perfezionate e chiuse poi dopo, ma era già venuto a Firenze, quindi l'avevo già trattato, la trattativa l'avevo già chiusa io. In termini economici l'avevo chiusa, ma Comuzzo è un ragazzo interessante, un ragazzo, una potenzialità straordinaria. Come ho detto prima, la carenza di difensori dove non trovi lacune non ce n'è più, devi soltanto capire dove devi andare a lavorare, a migliorare, per poter cercare di tirare sempre attraverso i miglioramenti il meglio. E Comuzzo è una potenzialità che può diventare una qualità attraverso il lavoro, ma che già ha dimostrato di essere quasi vicino a una qualità conclamata.
2: Endur
3: è uguale come Comuzzo, sai, sono giovani che oggi, proprio come, non voglio essere ripetitivo, ma proprio perché la stagione della Fiorentina ti dà la sensazione che chi, quando sei un responsabile, ti dà la convinzione, la certezza che proprio nei momenti difficili riesci di più, nel mare tempestoso riesci a capire di più quello che va bene per il futuro e quello che non va bene. E io penso da lontano, e chi è più vicino riesce a percepirlo meglio, e Fabio sicuramente lo sa, da lontano penso che Endur sia un marinaio giusto da tenere per qualsiasi tipo di mare.
2: Sì, sì, però quando ti facevo prima, visto che hai parlato di Paratici, ti facevo prima la domanda sulla rivoluzione, perché tu l'hai fatta una rivoluzione al primo anno, quando sei arrivato direttore sportivo della Fiorentina, dopo che la Fiorentina si era salvata all'ultima giornata, un po' quello che è successo quest'anno, quindi ecco, facendo una rivoluzione comunque non è detto che la stagione debba essere di transizione, cioè si può puntare comunque anche ad essere ambiziosi con una rivoluzione, con una squadra naturalmente da plasmare, deve trovare l'amalgama.
3: Ma dipende sempre, pure un responsabile deve essere giudicato per quello che trova e quello che gli si dà a disposizione e poi dopo alla fine quello che lascia. E così viene giudicato un direttore, un responsabile. Fabio è arrivato quest'anno, fa un'analisi di quello che ha trovato attraverso il percorso di quest'anno, e come ho detto prima è stato un percorso più di temporalesco, quindi dove però lui ha portato la squadra al porto tranquillamente, e di là per ripartire in base al budget che poi gli si dà a disposizione, cerca di lavorare per portarla in base al budget dove può al massimo che può arrivare. e può essere giudicato nel tempo quello che lascia.
2: Un'ultima sulla Fiorentina, ti chiedo se sei rimasto sorpreso dai progressi di Favasuli, che non è più della Fiorentina adesso. La Fiorentina probabilmente, questo lo dico io, l'ho lasciato partire un po' troppo facilmente.
3: No, ci sono stati ragazzi in Serie B quest'anno, come io faccio parte di una commissione che la signora Rossi insieme a altri esperti ha voluto inserirmi dall'anno scorso già, dove io volai più esposito e poi dopo è diventato, quest'anno si è considerato nell'Inter. Io faccio parte di questa commissione dove ci sono stati dei calciatori interessanti in Serie B come Comotto, Rubino, Romano, quindi anche Favasuli, che è un 2004 che io non ho potuto, perché potevo votare, si possono votare solo ragazzi dal 2006 in poi, 2006, 2007, 2008, poi un 2004 credo, se non sbaglio, ma penso di non sbagliarmi, che insieme a qualcun altro come Cacciamani, quello della Juve Stabia, di proprietà del Torino, un altro esterno offensivo, si sono messi in evidenza e Favasuli è una potenzialità che puoi prendere per farla diventare qualità lavorando.
0: Questo dunque era Pantaleo Corvino ai nostri microfoni sulla Fiorentina, un Pantaleo Corvino che ha parlato molto di mare calmo, mare agitato, marinai buoni, insomma un Corvino focalizzato sulle metafore marine.
1: Sì, sì, un nocchiero diciamo, no? di mare, però su queste metafore che lui insomma faceva anche a Firenze, sì, no? Sì. Magari usando altri temi, oggi aveva questa, certo. Però chiaramente riesce a rendere l'idea su quello che dice. Sì. E le sue immagini, no? sono poi veritiere, perché insomma sul discorso di come lui si possa anche se anche lui ovviamente entra in quel novero di uomini di calcio che hanno dovuto fare i conti anche con degli errori, no? Come fa parte questo, chi è che non sbaglia, però sicuramente ha lasciato tanto alla Fiorentina, non a caso Comuzzo per esempio è una sua, no, eredità, sì. Se ci pensi bene è passato tanto tempo, però potrebbe ancora portare delle risorse, certo, alla Fiorentina, così come le hanno portate tantissimi giocatori che sono stati ceduti da questa proprietà prima che di lui ha fatto a meno appena arrivata.
0: Parlavo di Milenkovic, tanto per Vlahovic. Citare un nome, Vlahovic, certo,
1: tanto per citare un altro, cioè, certo, solo questo, Vlahovic, solo sì. Vlahovic vale, no? Un sì. Paio di mercati per quanto fu una plusvalenza straordinaria. Vlahovic pagato mi pare 2 milioni e mezzo,
0: sì,
1: venduto sì. a 80, cioè, sì. Ecco, quindi insomma, solo questo, per cui il suo lavoro da questo punto di vista lo sa fare ed è inattaccabile, uno dei migliori credo non solo a livello italiano ma a livello mondiale.
0: Prima parlavi del focus che hai preparato. Vieri è un giocatore brasiliano, il primo acquisto della Fiorentina, e di giocatori brasiliani ne abbiamo visti tanti a Firenze, e quindi tu ti sei concentrato proprio sui giocatori brasiliani, sì, della Fiorentina?
1: Sì, esatto, è nella storia. È carino storia, certo. Magari il fatto, se io li snocciolo via via, che i nostri ascoltatori, chi ne ha voglia, possano inserirli, non so, in delle categorie, per esempio giocatore campione ci ha dato quello che ci si aspettava, giocatore nella media, giocatore bidone, insomma, che poi sì. non è riuscito nelle attese, oppure non avevamo nemmeno grandi attese e ha confermato, perché ne sono arrivati tanti, no? Dicevamo di Corvino, anche Corvino ne ha presi di giocatori, tanto per andare a guardare un
0: Reginaldo,
1: po' indietro.
0: Per esempio,
1: sì,
0: ma non solo.
1: Reginaldo è stato probabilmente il primo, guarda, hai citato il primo 2006-2007.
0: Non lo so se è stato il primo, o comunque
1: chi hai come
0: Doprado. Dubbio?
1: Bravo,
0: Doprado non te l'avevi, non l'avevi segnato.
1: Ma non l'avevo messo a livello di Corvino, perché giustamente no. Eh sì, Doprado arrivò proprio l'anno dopo. Però ho dei dubbi su Doprado, nel senso, controlliamo
0: la paternità dell'acquisto.
1: Perché arrivò l'anno dopo la promozione, sì, della Fiorentina in Serie A, arrivata tramite lo spareggio col Perugia. Fu lì che fu notato Doprado, no?
0: Sì.
1: Se non mi ricordo male,
0: sì, sì.
1: Fu preso
0: e la sua prima stagione è 2005-2006 sotto quindi la direzione sportiva di Corvino, però
1: 2005-2006 allora
0: è vero che è vero che magari bisogna interrogarsi se l'abbia preso Corvino o l'abbia preso,
1: o era già stato preso prima e poi magari lasciato sì. Comunque Do Prado c'è allora nella categoria, anche se quante partite ha fatto Do Prado nella Fiorentina
0: zero,
1: ce l'hai
0: zero,
1: ecco,
0: zero.
1: Per questo che i giocatori a zero presenze
0: non li hai presi in considerazione,
1: no, ce ne, perché ce ne sono altri, c'è Octavio, te lo ricordi Octavio, anche lui zero presenze, quindi se diciamo non li ho presi in considerazione per questo motivo, però certamente fu un acquisto brasiliano della Fiorentina. E partendo dall'inizio, allora Julinho 55, vabbè, arrivò 58 partenze, 96 gare, 23 gol. Poi arrivò un altro con Ligno finale, Antonigno, però non fu esattamente la stessa cosa, dal 60 al 62, 11 presenze, 5 reti, soprattutto segnò non in campionato, ma nelle manifestazioni, diciamo nelle coppe. E Almir una presenza soltanto, poi fu ceduto al Genoa. Poi abbiamo il grande Amarildo, 67-70. Quindi insomma tra Giulini e Amarildo due scudetti dici poco, sì. 81 presenze, 20 reti, ma anche Clerici, Sergio Clerici,
0: il gringo Clerici,
1: 71-73, 73 presenze, 29 reti in maglia viola, era un centravanti veramente forte, cioè, se lo ricordano chi ha giocato negli anni 70 nella Fiorentina, tra i giocatori più forti attaccanti. Poi ci fu una cesura enorme anche dovuta alla chiusura, sì. Eccetera eccetera. Nell'84-85 arrivò un certo Socrates, lui lo possiamo già inserire, però mi sa nella però
0: c'è cioè non lo puoi definire un bidone, certo, però fu un flop, perché
1: fu un grande flop rispetto alle attese,
0: certo.
1: Beh, però
0: arrivava con la dopo aver giocato anche nella nazionale del Brasile dell'82 che fu eliminata dall'Italia, ma comunque insomma arrivava con grandi aspettative, perché era uno dei centrocampisti più forti a livello internazionale, se non il più forte,
1: sì, considerato in quel momento lì centrocampista più forte, più completo, perché aveva tantissimo lui, no? Era tecnico, però era anche alto, era bravo di testa, era forte fisicamente, cosa che però non dimostrò molto a Firenze. Alla fine, se leggi il suo tabellino, 33 partite, 9 reti, dici ma che ha deluso davvero Socrates tra coppe e campionato,
0: sì.
1: In realtà sì,
0: ha deluso
1: per quello che ci aspettavamo. Poi nell'ambito dell'affare Socrates arrivò anche Carlos Dunga dall'88 al 92, questo sì che fu un giocatore, ce lo ricordiamo tutti, 154 presenze, 12 gol, ma non erano i gol il suo mestiere, comunque ne fece, perché lui tirava con questi colpi di esterno che aveva, questo destro, così,
0: questo lancio d'esterno
1: terrificante, il lancio, la grinta, eccetera, eccetera. Poi ci arrivò anche Mazzinho nel 91-92, 24 presenze, 0 reti, ma insomma, delusione. Il primo difensore, eccolo qua, Marcio Santos, 94-95.
0: Altra delusione.
1: 38 partite, 2 reti, 2 autogol. E il tentativo di andare a cena con Sharon Stone, adesso non mi veniva, con Sharon Stone fallito, perché Vittorio Cecchigori gli avevo detto che avrebbe dovuto farne 6 o 7 di gol, invece non ci arrivò nemmeno con gli autoreti. Edmundo 98-99, 48 presenze, 16 gol, anche lui discutibile per il comportamento, però che giocatore era,
0: sì,
1: Croce e Delizia. 2000-2002 Amaral, grande si fa per dire, però divertente, con una faccia veramente divertente, Amaral, simpaticissimo l'altro, e 40 partite, 0 reti, perché insomma non è che fosse un fine dicitore, però aveva grande corsa e insomma anche
0: poi
1: lui,
0: fu subito molto sfortunato Amaral, perché in un amichevole
1: si infortunò, è vero, all'inizio
0: della
1: questo
0: stagione.
1: Pregiudicò molto il suo rendimento dal 2000 al 2002. Nel 2000 arrivò anche Leandro. Leandro insieme
0: a sottolineiamo anche
1: a Nuno Gomez per rimpiazzare un certo Batistuta. E 26 partite, 9 reti. Anche lui non segnò poco, però anche lui ebbe un grave infortunio, tra l'altro si ruppe proprio il ginocchio. Era un giocatore particolare, io sono convinto che comunque i suoi gol li avrebbe fatti, fosse stato integro fino alla fine del campionato, infatti ne ha fatti 9 in maglia viola. 2002, annata disgraziata, a gennaio arrivò Adriano, Adriano, quello sì, insomma, dell'Inter, sì, sì, che sì, allora era ancora un giovanissimo. 15 partite, 6 reti, il suo lo fece in quel mezzo campionato, però la Fiorentina era in situazione disastrata, sì, soprattutto sì, dal punto di vista societario. Poi abbiamo detto di, anche se poi non l'ho segnato, di Doprado, Reginaldo 2006-2007, sì, 28 partite, 6 reti, un anno solo, ma insomma a Firenze fece, fece bene, soprattutto nel finale di campionato. Un altro difensore centrale, Felipe Melo, scusami, non Felipe,
0: Felipe
1: Melo,
0: D'Albello,
1: Felipe D'Albello,
0: D'Albello,
1: ma prima no, 2008-2009, Felipe Melo, centrocampista, sì, 40 partite, 2 reti, venduto per 25 milioni alla Juventus. Keirison 2010, solo 2010 perché fu poi ceduto subito, 12 partite, 2 reti.
0: Arrivava dal Barcellona
1: con grandi aspettative, ma anche lui, anche lui sì, dove lo mettiamo?
0: Due gol forse, uno con la Lazio, un altro non mi ricordo,
1: con l'Inter, con l'Inter. E quindi insomma i gol li fece anche importanti, sì, però non fu certo. Eccoci a Felipe D'Albello 2010-2013, in realtà poi dopo insomma giocò pochissime partite, fu pagato anche abbastanza, 30 presenze, ci aspettavamo molto da lui, perché all'Udinese aveva fatto degli ottimi campionati, invece a Firenze non fu un grande successo. Portiere Neto 2011-2015, 101 presenze, all'inizio male ma poi bene, fu venduto anche alla Juventus se non mi ricordo male. E andando avanti 2013-2016, Rider Matos, te lo ricordi, che iniziò nella primavera, poi fu ceduto anche all'Udinese, fece 3 reti su 35 partite. Poi tra i bidoni senz'altro ce lo inseriamo, Anderson, quello del proveniente dallo United, che insomma pagarono tantissimo, tra l'altro arrivò a Firenze in prestito, solo 8 partite, 0 gol. 2014-15 ci mettiamo anche Ottavio, a questo punto 0 presenze. 2015-16 Gilberto, te lo ricordi Gilberto?
0: Certo.
1: Difensore di fascia anche lui, 7 presenze, ma insomma di tracce ne ha lasciate davvero poco. Ecco un altro difensore centrale, eccoci anche un difensore centrale 2017-2019, Vitor Hugo, 54 presenze, e quel gol così importante dal punto di vista simbolico, emozionale, no? Della giornata, del dopo la morte di Astori con il Benevento, sì, quel gol in elevazione che fece, insomma, che ci fece commuovere un po' tutti. Poi siamo quasi arrivati alla fine 2018-19, Gerson, secondo me lui rientra fra i bidoni, centrocampista,
0: sì.
1: Fece 3 reti, 40 presenze ufficiali, ma diciamo fu poi rispedito al mittente. Tra l'altro Gerson credo che oggi invece sia un giocatore abbastanza quotato, ancora, che abbia, si sia ripreso dal punto di vista del rendimento, così come non convinse affatto D'Albert, terzino preso in prestito dall'Inter 2019-20, 34 presenze. Pedro, grande
0: Pedro, che poi ultimamente invece si è rilanciato alla grande, segnando gol a raffica nel Flamengo se non ricordo male. Tra l'altro era anche stato accostato ad alcune delle squadre italiane proprio in queste settimane, quindi in quel momento arrivava e doveva recuperare da un grave infortunio al ginocchio, quindi la Fiorentina non poteva aspettare e lo rispedì subito in Brasile.
1: 2020-2023, sì, altro difensore centrale, Igor, che comunque sì, abbiamo 110 presenze in maglia viola, abbiamo venduto anche molto bene, tra l'altro comprato a poco dalla spalla e rivenduto, direi quasi a peso d'oro, in Inghilterra. 2022 fino a oggi ancora Dodò, 3 reti soltanto, 161 presenze con la Fiorentina, però credo che questo sarà l'ultima stagione che Dodò verrà ceduto. Dopo Dodò era stato acquistato anche in prestito Arthur Melo 2023-2024, sì, sì, e anche lui tante presenze, 49 presenze, 2 gol in maglia viola. È un giocatore che aveva classe, però forse i tempi non erano, i ritmi non erano proprio quelli adatti al calcio italiano. Tra questi nomi che ho detto, che sono 30 considerando Vieri,
0: sì, c'è un messaggio da parte del nostro ascoltatore, che probabilmente me lo sono perso io, Dalber l'hai citato.
1: Sì. D'Albert 2019-20, 34 presenze, 0 reti in prestito dall'Inter. C'era un giocatore però che non ho citato, che perché è diventato italiano, ma quando arrivò alla Fiorentina era brasiliano,
0: sì,
1: e fu acquistato proprio da Corvino, forse da Pradè, ora non ricordo esattamente, 2011-2013, Romulo.
0: Sì.
1: Romulo 30 presenze, 2 reti.
0: Mi sembra che sia stato acquistato da Corvino, ecco.
1: Forse da Corvino, accolto con un certo scetticismo, non fece malissimo, e tra l'altro poi nella seconda parte della carriera a Verona riesplose, addirittura fu acquistato dalla Juventus e fece delle partite in nazionale, tant'è vero che è diventato ufficialmente calcisticamente ovviamente un giocatore italiano. Quindi questi sono,
0: guarda, un po' di messaggi 31 giocatori
1: compreso
0: brasiliani,
1: compreso Vieri, che non ho citato ovviamente perché lo dobbiamo ancora vedere, escludendo alcuni che però hanno fatto zero partite. Per esempio ricordo un certo Jefferson, te lo ricordi?
0: Sì, sì.
1: Preso per la primavera,
0: giocò primavera e poi ha sviluppato la sua carriera tra Serie C e Serie
1: Esatto, che però in prima squadra non ha mai giocato.
0: È vero. E poi c'è Bob Evora che ha un aneddoto su Almir, ha detto il pelle bianco che fu acquistato dalla Fiorentina nel 62 dalla squadra argentina del Boca Juniors, ma subito girato al Genoa a gennaio. La sua vita ha avuto un triste epilogo, perché è stato ucciso nel 73 in un bar di Rio mentre cercava di fare da paciere in una furibonda rissa in un locale.
1: Bella aneddoto, Bomber, sì. Grande aneddoto su questo giocatore, sì, che Pernambuchino era
0: Pernambucano
1: detto.
0: Probabilmente
1: no, quello è Pernambucano, è quello Juninho Pernambucano. Lui invece è diminutivo Igno, e comunque lo ricontrolliamo per esserne certo.
0: Pernambuchino, in effetti, sì, lui dice Pernambuchino, hai ragione, sì. E poi ancora Cristiano ci dice: su Doprado mi ricordo uno stupendo striscione, non t'ho mai adoprato, apparso in piedi.
1: Sì, è vero. Mi sembra fosse non si è mai adoprato, forse così.
0: Vieri che ci scrive: Socrates di testa non era bravo nonostante l'altezza, per il resto calciatore sublime, anche se a Firenze rese meno rispetto all'attesa, molto meno. Ma lì entrò anche in uno spogliatoio diviso, dilaniato da una serie di rivalità, anche insomma c'erano dei gruppetti che si erano formati all'interno dello spogliatoio e non aiutarono certo il suo inserimento. Oltretutto non riusciva anche a reggere certi ritmi del campionato italiano, soprattutto all'inizio della sua esperienza, lo ricordiamo in ritiro sofferente per le fatiche che venivano imposte dal preparatore atletico.
1: Sì, onesti che praticamente lo raccolsero nel bosco, quasi svenuto, perché non riusciva a tornare indietro insomma allora si facevano davvero le corse nei boschi, insomma, era una preparazione veramente molto molto complessa per un brasiliano come lui. È vero, di testa non era mai, intendevo insomma alto, fisicamente prestante, fece un gol però di barba, non di testa ma di barba, a Cremona, se ve lo ricordate bene, nella neve, segnando con la bazza praticamente su un cross, mi pare, di Iachini. Pasquale Iachini, ovviamente.
0: Certo. E poi ancora altri messaggi a 348-753-933. Gerry Mina non è brasiliano.
1: Colombiano.
0: Può rientrare in questa.
1: Gerry Mina però è un simpatico.
0: Questa lista. Sì, di Romolo ne abbiamo parlato, l'abbiamo citato. E poi dice Massi: non dimentichiamoci di Rider Matos. Non so se l'hai citato.
1: Sì, Rider Matos, l'abbiamo citato. 2013-2016.
0: Grandi aspettative, poi Meteora.
1: Sì, un po' ceduto all'Udinese. In maglia viola, 35 partite e 3 reti. Era un giocatore comunque tecnicamente valido,
0: credo che giochi ancora. La sua carriera dignitosa l'ha fatta, anche Serie A.
1: Tecnicamente valido, veloce, però ci aspettavamo molto di più da lui.
0: Perché poi in quel periodo arrivavano delle vere e proprie nidiate di giocatori brasiliani che facevano la trafila nel settore giovanile, venivano seguiti, ci si aspettava, no? Mi ricordo ad esempio anche Campagnaro, un altro brasiliano.
1: Bravo.
0: Centrocampista che poi ha anche giocato in Champions, nel suo percorso abbastanza lungo, ha girovagato per l'Europa, però con la Fiorentina non ha mai esordito
1: in prima squadra. Tra l'altro la curiosità è che si tratta dell'ottavo difensore per quanto riguarda i calciatori venuti a Firenze dal Brasile e il quinto difensore centrale, quindi diciamo dei 31 che abbiamo contato i difensori sono pochi, se diciamo centrali sono addirittura soltanto 5 compreso Vieri, quindi diciamo non sempre si è puntato sui difensori ma su chiaramente altri tipi di giocatori, non il brasiliano, l'attaccante, il giocatore di classe o anche il centrocampista, mentre il difensore raramente. Il primo, lo abbiamo detto, era stato Marcio Santos, poi gli abbiamo ricordati gli altri. Felipe Dalbello non andò assolutamente bene, Igor insomma così e così, Vitor Hugo così e così, e quindi vedremo se questo difensore preso da Paratici riuscirà ad essere migliore rispetto a quella che è la tradizione dei difensori brasiliani arrivati alla Fiorentina.
0: Adesso andiamo a collegarci con Antonio Gaito, collega di Tutto Napoli, Radio Tutto Napoli. Ciao Antonio, ben ritrovato.
4: Ciao, ciao Lorenzo, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio.
0: Perché con te vogliamo parlare in particolare di Noah Lang, che è uno degli esterni che viene accostato ormai abbastanza frequentemente alla Fiorentina. Noah Lang, che è giocatore di proprietà del Napoli, di ritorno dal Galatasaray. Ecco, che cosa ci puoi dire a proposito di questo possibile interesse della Fiorentina e soprattutto quali sono in questo momento le intenzioni del Napoli a proposito di Noah Lang?
4: Lorenzo, Noah Lang è uno dei rebus probabilmente dell'estate del Napoli, perché è un investimento, uno di quelli importanti della scorsa estate, no? In cui il Napoli ha speso tantissimi soldi che poi non hanno trovato, come dire, risposta sul campo, tra questi anche Noah Lang, quasi 30 milioni di euro. Il Napoli credo voglia realmente valutarlo, a differenza di altri dove sai, è anche una strategia, no? Fai credere alle altre società che Allegri voglia valutarlo, invece credo che Noah Lang possa fare il secondo ritiro e magari il Napoli valutarlo. Poi è chiaro, magari arriva un'offerta convincente, il Napoli recupera una parte dell'investimento e possono cambiare le cose, però resta un punto di domanda, perché è un giocatore di grande talento, però come sapete non è scoccata la scintilla con Antonio Conte, perché già dal ritiro ha manifestato un pochino di difficoltà proprio nella metodologia di Antonio Conte, tant'è che poi lui ha avuto anche esternazioni
0: sì,
4: molto forti,
0: mi ricordo, sì,
4: dicendo per un mese non ho visto il pallone, non mi era mai successo, quindi al di là della difficoltà credo già in generale con la metodologia italiana, poi quella di Conte che è ulteriormente molto complessa, no? Ritiri dove si faceva fatica a completare proprio le sedute perché c'è lavoro fisico proprio vecchio stampo, e lui più di tutti ha sofferto questi carichi di lavoro, ha faticato già dalle amichevoli, veniva per essere l'esterno, no? Classico del tridente offensivo, poi il Napoli, poi Conte decise proprio per la fatica di Langa a inserirsi a far giocare tutti i centrocampisti e si inventò quel modulo con tutti i centrocampisti insieme, McTominay più esterno, e poi ha fatto fatica fino al prestito al Galatasaray. Quest'oggi dalla Turchia raccontano che comunque, pur non avendolo riscattato a cifre più basse, il Galatasaray sarebbe comunque disposto a riprenderlo, però credo sia tutta una situazione ancora in uno stato embrionale per quanto riguarda Lang.
0: Comunque la valutazione economica che il Napoli fa di questo giocatore qual è?
4: Io credo che un'offerta sopra i 20 milioni potrebbe portare il Napoli a magari a pensare ad una cessione, però sappiamo che comunque non è una cifra in un mercato così povero come quello italiano, non facile. Quindi se la soluzione è quella classica, cioè il prestito poi con diritto di riscatto, io credo che il Napoli a quel punto possa portare il giocatore alla valutazione di Allegri, che poi intanto lo sapete non è ancora ufficiale, però ne parliamo ormai da settimane. Il Napoli è l'unica società in questo momento senza ufficialmente l'allenatore per le vicende tra Allegri e il Milan, però credo sia tra i giocatori che il Napoli realmente vorrebbe portare in ritiro, capire se può far parte della rosa. Poi per altri si fa lo stesso ragionamento, però invece credo possano essere in uscita, perché è un discorso che solitamente si fa, lo sapete meglio di me, per far credere anche agli acquirenti che può avere un posto in rosa, e lui potrebbe avercelo, anche perché il Napoli giocherà col tridente largo, diciamo, quest'anno. Poi non sappiamo ancora, bisognerà capire divisa a 3, divisa a 4 eccetera, però il tridente d'attacco ci sarà, perché il Napoli riscatta Alisson Santos, ha tanti esterni, quindi magari a sinistra il ruolo di alternativa potrebbe anche essere di Lang. Poi tutti i nostri discorsi, come dicevo Lorenzo, sono subordinati al fatto che se arriva un'offerta e recuperano gran parte dell'investimento, investimento che per ora non ha reso, magari il Napoli poi valuta diversamente. È chiaro che poi c'è bisogno anche di una squadra che giochi per lui, no? Per le caratteristiche, perché lui si presenta come attaccante driblomane, poi in realtà ha altre caratteristiche, più lega al gioco, ha bisogno di tanti triangoli, compagni vicino, non ha mai saltato realmente l'uomo, ad esempio come Alisson Santos o altri giocatori di questo tipo. Si presentò dicendo sono uno che salta all'uomo, però ha altre caratteristiche, assist man più che uno contro uno.
0: Certo. Tommaso Borghini.
1: No, adesso da come ce l'ha presentato proprio con questa ultima frase, il collega sicuramente non potrebbe non essere un giocatore anche come caratteristiche molto adatto.
0: Soprattutto io parto dalla valutazione economica, se sono 20 milioni
1: esatto,
0: comincia a essere
1: quindi,
0: tanti, ecco.
1: Due elementi.
0: Cioè, la Fiorentina,
1: no?
0: Si può anche permettere, però poi dopo ci sono quattro esterni da prendere.
1: Esatto, quattro esterni da prendere e in più quello che cerca, almeno se ho capito bene, la Fiorentina in questo momento sono esterni che saltino appunto l'uomo e che abbiano forse un prezzo più accessibile rispetto a quello. Poi però le vie del mercato, no, come si dice, sono infinite, quindi chissà che magari poi dopo la valutazione di Allegri possa arrivare, perché oggi le rose si fanno negli ultimi giorni di mercato, si completano negli ultimi giorni. Certo, mi sembra, ecco, che possa essere piuttosto complicata la via che porta a questo giocatore per quanto riguarda la Fiorentina.
4: Sì, dicevo, è tutto in fase embrionale. Tra l'altro poi se dovesse partire Lang o comunque crearsi dello spazio sugli esterni, il Napoli comunque da tempo è anche su un altro giocatore che leggevo anche su Firenze Viola che interessa la Fiorentina, che quindi è in attesa, che è Ceballos, no?
0: Più che lui, Coleoscio si attende la risposta a Coleoscio. Sì, Ceballos è un giocatore che era entrato nel mirino, ma non è così caldo. Ecco, ce ne sono altri che potrebbero essere magari più di interesse per la Fiorentina.
4: Sì, che ha caratteristiche un po' diverse, però è una delle alternative che in caso si possa liberare qualche spazio sugli esterni. Poi non lo so, provavo ora a ragionare insieme a voi, non ho notizie in questo senso. Però nella lista degli obiettivi del Napoli non ai primi posti, però c'è anche Dodò che credo sia in uscita in ogni caso.
0: Certo. Però ecco, si è parlato spesso di Napoli, anche della Roma, però non mi sembra che siano così pronte ad affrontare il colpo in questo momento. Probabilmente non è una prima scelta, anzi senza probabilmente non è una prima
4: no,
0: scelta.
4: Infatti questo sottolineavo, perché il Napoli lì ne ho parlato anche un po' di tempo fa con voi, lì a Calaili, che però si è complicato, no? Perché poi si è inserito all'Inter, il Napoli deve fare prima delle uscite, quindi è un mercato tutto molto a rilento. Il Napoli è abituato quello dell'anno scorso, dove completò quasi tutto per l'inizio di Di Maro per accontentare Conte con tantissimi soldi spesi. Quest'anno invece bisognerà prima appiazzare tantissimi giocatori in esubero e abbassare un po' gli ingaggi, fare un mercato totalmente diverso che si svilupperà sicuramente molto più tardi, non solo per il mondiale ma anche per la questione principalmente economica. Però Calaili si è complicato, c'è pure Norton Caffi, però c'è pure Dodò, insomma, però la lista è ampia, poi qualche nome non uscito c'è sempre e chissà se possano poi anche incrociarsi qualche operazione.
0: Antonio, grazie mille per il tuo intervento, buon lavoro.
4: Grazie a voi, un saluto a tutti, ciao Lorenzo.
0: Ciao, a presto. Siamo praticamente ai saluti, però c'è spazio per un minuto di Amarcord.
1: Allora, intanto bisogna dire che grazie alla segnalazione del nostro ascoltatore, io me l'ero scritto ma non l'ho letto.
0: Sì, 2022-2023, Cabral.
1: 2022-2023 con la freccia
0: Cabral va aggiunto nella lista dei giocatori brasiliani della storia della Fiorentina.
1: 19 reti, però insomma sappiamo come è andata la vicenda di Cabral, venduto poi al Benfica, anche comunque a un prezzo superiore a quello che era stato acquistato. Vorrei brevemente, per quanto riguarda oggi, facciamo gli auguri a Casagrande, classe 1953,
0: Francesco
1: Casagrande, ce lo ricordiamo, insomma, noi che l'abbiamo seguito all'epoca, un mediano che fu acquistato tra l'altro nella prima campagna acquisti dei Pontello insieme a Daniel Bertoni in quegli anni lì, 80-81 e poi 81-82, era un mediano soprattutto portatore d'acqua, che però insieme a Pecci e Antognoni ci stava alla meraviglia, soprattutto nel secondo anno, anche se è ricordato ingiustamente secondo me per il gol che fa lì contro l'Inter nella famosa partita di Milano, no? Però di gol ne fece anche abbastanza nella Fiorentina, perché fece 64 partite e 7 reti, e poi non era quello il suo mestiere. Fu ceduto secondo me troppo frettolosamente nell'anno poi 82-83, nel quale arrivarono Patrizio Sala, e se non, arrivò Patrizio Sala al posto, sì, suo, che onestamente insomma non è che rese più di tanto, e Bellini, insomma,
0: Bellini dal Cagliari, dal Giuseppe Cagliari. Bellini,
1: secondo me, ecco, averlo tenuto un anno in più Casagrande, la Fiorentina avrebbe fatto meglio, perché si integrava, ripeto, secondo me, molto bene con Antognoni e Pecci, proprio per le sue caratteristiche.
0: Siamo davvero, saluti, grazie a Tommaso Bernini,
1: grazie a voi.
0: Ci vediamo domani con te per la nostra trasmissione, e adesso vi lasciamo come sempre a Palla al Centro, dunque non andate via, buon proseguimento su Radio Firenze Viola. Radio Firenze
5: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola. Chi si compra questa diatriba sull'acquistare giocatori della Juve? Dipende, se sono buoni ben vengano.
7: Ma non si può mandare Sabini vestito da postino a portargli una multa della Fiorentina a casa di Pradel, no?
1: Patrimonializzazione.
0: Esatto, grazie direttore.
6: Direttore della struttura.
1: Direttore Nicolò Ceccarini.
8: Eccoci qua, direttore.
9: Mi sento e passa il Giappone, lo sai?
10: Vai via.
9: Vero. Lo dico, urbi e torbi.
11: Scusate, magari arrivo tardi, ma qualcuno ha dato di coba e bembe.
12: Tre cose rimangono sicure: le tasse, la morte e il poro bembe che si piglia di coppo.
13: C'è anche in Inghilterra, c'è fortissimo. Juventus, Cittadella, Juventus e l'Inghilterra, grande bembe, cioè, un uomo controcorrente, un uomo che si esalta nel prendere il vento in faccia e sul petto.
9: Via, stattene pure a River Plate, vattene al Besiktas se ti rivuole quell'allenatore lì, io giocatori così a Firenze non li rivoglio.
1: L'ho capito adesso. Non l'ho capito.
9: Vi aspetto al varco, amici miei.
8: Fumogenata pazzesca. Che sfortuna.
9: Bianco è un tasto sul quale perdo la testa. Qualcuno mi dice bianco, io perdo la testa. Senza motivo, proprio. È inaccettabile. E io lo dico senza paura.
1: Chi si compra? Una copertina extra large in un 2 luglio particolarmente e piacevolmente fresco per scaldare l'atmosfera, non tanto grazie a Francesco Benvenuti quanto al qui presente Dimitri Conti.
9: Buongiornissimo caffè, direbbero i meme social.
1: Ottimo.
9: Buongiornissimo caffè a Francesco Benvenuti.
1: Buongiornissimo.
9: Con cui mi ricongiungo molto piacevolmente, quasi piacevolmente quanto accogliamo sto parziale cambio di stagione, amici dell'Africa subsahariana, mi spiace se c'è qualcuno a casa e dice l'estate
1: con questo tono, ovviamente
9: 40 gradi, 3 mesi ve li fate voi, un pochino di respiro datecelo. Bellissima copertina, l'ho molto apprezzata. Buongiorno anche a Stefano Cherubini in cabina di regia.
1: Dalle tenebre,
9: e ti avevo detto che ti avrei dato una definizione
1: sì.
9: Di cosa siamo noi, perché la voglio dire subito.
1: Si parte alti, subito.
9: Questa coppia radiofonica, sì. Benvenuti Conti, a parte sì. La butto lì, se qualcuno di importante ci sta ascoltando, il format si fa da sé. Benvenuti Conti.
1: Già fatto, non c'è bisogno di inventarsi nulla.
9: Stiamo a fare i conti, no? Alla Fiorentina, è una roba straordinaria, ma ne parleremo in un altro momento. 87%
1: di share già in tasca.
9: Assolutamente
1: devo dire.
9: Sì, noi siamo, se Adriano Celentano un tempo cantava la coppia più bella del mondo, noi sì. Siamo la coppia più allegri del
1: bello,
9: mondo.
1: Bello.
9: Perché quando non ci siamo,
1: sì.
9: Tutti dicono, oh ma benvenuti e conti, quando è che li mettono insieme, quando è che fanno un bel programma, quando è che salvano.
1: Infatti poi quando ci mettono insieme poi ci allontanano,
9: poi ci mettono,
1: c'è
9: insieme
1: la scissione.
9: E la gente ci molla, e a quel punto però è
1: però bello, è un po' una sorta, come ben sa il nostro Stefanino, una trasmissione Schrödinger, non si sa fino in fondo quando c'è, quando non c'è, dipende sempre dal punto di vista
10: dalla prospettiva, sì, dalla filosofia di fondo. Ovviamente vi ricordo che siamo in diretta, 10:04 sul cronometro. Stefanino ha già mangiato il plum cake perché è arrivato presto, le 6:30, quindi oggi spuntino di metà
9: alla
10: mattinata
9: faccia, tra l'altro,
10: anticipato di un'ora.
9: Dice che Stefanino non si sveglia presto la mattina.
10: Ma prima è arrivato con, diciamo, la certezza dei grandi nel dirmi: ero qui, sono qui dalle 6:30, sono in bomba. Questa è la
9: cheat. Sono in bomba, ma allora per quindi, essere una cheat come le conosco io, mancava un bel sono in bomba piena. Poi sapendo,
10: no, per ora è solo bomba.
9: Da cui viene il nostro Stefanino, è un ragazzo della strada praticamente, quindi bomba piena è un po' nel gergo della, non dico dalla zona, però è un ragazzo di strada, avrebbero cantato.
10: Giustamente,
9: non
10: peraltro.
9: Non mi ricordo chi, gruppo italiano degli anni 60.
10: Però comunque lo rivendica con orgoglio, con il sorriso dei grandi, sì. Con l'orgoglio dei numeri uno, non c'è dubbio.
14: Invece sì,
10: caro Niccolò Santi, che salutiamo e ringraziamo. Tra l'altro ci sta anche ascoltando perché è in turno su firenzeviola.it.
9: salutiamo,
10: può farne a meno.
9: Gli amici Niccolò e Santi
10: sempre, che sono tutti e due al lavoro. Che coppia Dimitri a quest'ora con il Benve Gol, scrive Gianni da Firenze. Elia Jeremy, no vabbè, stamattina abbiamo la coppia dei villains di Radio Firenze Viola. Si vola.
9: Però qualcuno allora non ci ha ancora mollato.
10: Assolutamente, assolutamente. Per quanto diciamo che al di là del commentare molte voci, trattative, rumors, poi diciamo il percorso delle ultime settimane si conferma anche in questi primi giorni di luglio, perché non è che sul fronte viola ci siano, ecco, quotidianamente così tanti avvicendamenti, così tante notizie ufficiali. Siamo tutti ben legati, insomma, all'arrivo del buon Vieri.
9: Sì. Tra che poco, c'è già stato,
10: che ormai voglio dire ormai. Abbiamo, ma siccome noi su questo siamo bulimici, tra poco ci sarà la 47esima intervista a un giornalista brasiliano.
9: No, questo è giustissimo.
10: Dubbio. Però guarda, me lo dico da solo, avendola fatta io stesso, però dico che diciamo che sarebbe, io l'invito è sempre quello alla Fiorentina, ma siamo di fatto anche a una settimana mal contata peraltro dall'inizio del ritiro, dalla conferenza, sì, di Grosso, quindi voglio dire è l'ultimo sforzo prima di avere la possibilità anche di rivedere qualcosa a livello di calcio giocato o di allenamenti, quindi personalmente grande gioia. Vorrei però, salutando nel frattempo Luca da Punta Ala, che dice: ma voi due a lavorare quando?
9: Mai.
10: E questo però è un bel, diciamo, un bel paradosso,
9: matto,
10: no? È un bel
9: Luca.
10: Paradosso.
9: Oh, ma che sei matto.
10: Marco dalle cure, Benve Conti, mamma mia, coppia esplosiva. Oggi toccheremo vette altissime.
9: Grazie alla fiducia, Marco.
10: Poi Dido con un bellissimo momento, diciamo, a Marcord, perché ormai sono di qualche giorno fa.
9: Ah, l'ho visto anch'io e non ci capisco niente. E introduco così, l'ho visto anch'io.
10: Dico scena. Solo che c'è stato un diverbio, sì, tra due giocatrici WNBA, quindi basket americano al femminile, Sophie Cunningham e DeWanna Bonner. La prima ha per 35-36 secondi puntato il suo dito,
9: sì,
10: indice contro
9: strana,
10: l'avversaria,
9: scena
10: creando
9: strana,
10: un meme, sì, destinato, sì, a durare, sì, nel tempo. Infatti anche Andrea aggiunge: ci sarà lo speciale Trade NBA alle 24, sì, con i nostri inviati Niccolò Ceccarini da Los Angeles, Niccolò Santi da Miami e Stefano Cherubini a fare la regia mobile dall'una e dall'altra parte, sì, delle due coste statunitense. Tanto voglio dire, per l'aereo sono tre ore mal contate, quindi ce la fa senza problemi.
9: Lo chiamavano Infantino, d'altronde, no?
10: Sì, lui ha il suo jet privato come il presidente della FIFA.
9: Stefanino Infantino.
10: Raggiunge peraltro anche le zone di Firenze con il jet, quindi passa tranquillamente dall'Isolotto al Galluzzo, da Gavinana, cioè, a Firenze Nord.
9: Sorvola le colline, è un piacere.
10: Allora, ci sono già un po' di WhatsApp audio per oggi, stiamoceli con parsimonia. Siccome in questi giorni, io ve lo dico con la massima della comprensione, diciamo che la messaggeria, come l'avrebbe chiamata Nick, è un po' soporifera, perché siamo in un momento un po' soporifero, diciamocelo. Siamo a un mese dalla fine della stagione, sì, quindi anche gli effetti collaterali tutto questo anno lentamente se ne stanno andando.
9: Ma poi, voglio dire, sfido a non provare a dimenticarselo quest'ultimo,
10: esatto,
9: anno,
10: assolutamente,
9: no?
10: Però siamo allo stesso modo ancora, non così tanto dentro il mercato, il ritiro non è iniziato.
9: Colpa del mondiale.
10: Il mondiale comunque che... al netto di molti ascoltatori che fanno finta di dire non mi interessa, non lo guardo, poi in realtà con l'occhietto sinistro,
9: ma sì,
10: magari anche solo camminando per il salotto, per la cucina,
9: no, anche perché per
10: in
9: dire...
10: orari sobri te li guardi,
9: esatto, ora capisco, ecco, le partite notturne anch'io non le sto vedendo in
10: quelle
9: diretta,
10: faticoso, quelle
9: notturne,
10: faticoso,
9: però per dire ieri sera altrimenti vi sareste persi un gran bel Belgio Senegal,
10: ieri devo dire
9: una,
10: ecco,
9: no?
10: Le due partite in fila, Inghilterra, Congo, Repubblica Democratica del Congo e Belgio Senegal, sono state molto divertenti, molto beffarde.
9: Entriamo nella fase un pochino più,
10: sì,
9: anche interessante,
10: sì,
9: accattivante sul piano tecnico, perché ora si esaurisce quel filone del piano delle storie, che è un po'
10: finito il mondiale conference,
9: esatto, e ora inizia il mondiale quello vero, quindi insomma occhio agli Stati Uniti, tanto io ho seccato il Giappone a questo punto, facciamo che per l'altro pensa, è finita 0-0,
10: l'ho presa completamente a caso, perché sono andato a ricercare l'ultima puntata in cui Dimitri domina le scene, ho preso due punti a caso, completamente a caso,
9: stato chirurgico,
10: e ho beccato, diciamo, la sentenza sul Giappone.
9: Per l'appunto il Giappone lo avevamo quasi portato a, poi in realtà il Brasile ha trovato il guizzo all'ultimo metro, e quindi vi dico, visto che stanotte hanno battuto 2-0 la Bosnia, Gattuso, ma che hai fatto Gattuso, vai alla Lazio, vai bello mio, quindi occhio agli Stati Uniti.
10: Tra l'altro accoppiamento agli ottavi Stati Uniti-Belgio, che offre entrambe
9: grandi sorprese, grandi sorprese, che poi se ormai se gli USA battono il Belgio passa,
10: non è più una notizia,
9: grande sorpresa.
10: Io tra l'altro lo dicevo anche settimana scorsa, sono un amante tradito del Belgio, nel senso ieri ho vissuto quasi con fastidio questa rimonta del Belgio, perché devi sapere che dal 2014 al 2024, anzi 2012-2024, io ho vissuto 12 anni di amore calcistico puro per il Belgio, convinto che questa generazione avrebbe portato qualcosa. Ora mi sento un amante tradito, li ho mollati.

0: di luce questa giornata.
1: Siamo tutti qua. Stavo dicendo
0: del meme.
1: Te sei quel ragazzo che 2010 occhio al Belgio, 2014 occhio al Belgio, 2018 occhio al Belgio,
0: assolutamente,
1: 2022 occhio al Belgio, 2026, okay? Ecco, questo l'hanno fatto.
0: Io mi sono fermato al 2024 e devo dire che già vedere il Belgio agli ottavi per me è sorprendente. Io, cioè, col Senegal ero convintissimo di un Belgio out.
1: Beh, poi per come stava andando.
0: E poi è successo, come spesso succede, va detto, alle squadre africane ai mondiali manca sempre quel maledetto centesimo per fare l'euro.
1: Non è un caso che la miglior africana della storia dei mondiali sia una squadra molto europea.
0: Assolutamente, assolutamente. Allora, un omaggio sentito a Gotine, 7 anni di nulla cosmico, danni perpetui, 6 milioni di euro di multa, lo aspettiamo per il centenario. Alessandro Viola dedica un pensiero, una poesia a Pradè.
1: Chi è?
0: Alessandro Viola.
1: Alessandro, però, qui un attimo, perché io non sono un amico
0: di Pradè.
1: Io non sono un amico di Pradè.
0: Però
1: chi ci segue lo sa benissimo quante gliene ho dette negli ultimi anni. Ma credere che se la Fiorentina prende 6 milioni di euro di multa per un'azione unilaterale, univoca, incontrastata di Pradè, ragazzi, per favore, dai. Cioè, il comparto dirigenziale a che serve, se non anche a sorvegliare, vigilare, monitorare? Il DG non c'è solo quando c'è da raccogliere. Voglio dire, il presidente non c'è solo quando c'è da raccogliere. È vero che poi erano mesi complicati, no, Francesco? Per cui si stava purtroppo arrivando alla morte del precedente proprietario. Però, voglio dire, non credo che nelle idee della famiglia Comesso, soprattutto se Rocco, come pare, insomma, da tempo non stava più bene, ci fosse la volontà di andare a diritto finché non fosse arrivato il brutto momento con Rocco plenipotenziario. Immagino, esatto, che si fosse preparato un sistema per cui si poteva andare oltre. Per cui ora va bene tutto, ragazzi. Pradè, incolpiamolo di piccoli, non dei 6 milioni di multa, perché se no
0: poi confondiamo anche il direttore sportivo con la figura del plenipotenziario, come diceva Dimitri, e addossiamo a Pradè responsabilità che mi sembra siano già evidenti senza bisogno di aggiungergliene altre.
1: Ma non sono tutte sue, ragazzi. Cioè, ora, pensare che 6 milioni di multa derivino da un'azione univoca di Pradè è forte, è forte.
0: Jacopo D'Abrozzi, per quanto possa valere, ho visto dei video di Vieri, ho visto che ha un gran lancio di sinistro e mi pare anche per gli esterni, per cui li aspettiamo, se no a chi lancia? Ora, è vero, Jacopo, che ha un bel lancio, non ha solo quello Vieri, ma gli esterni arriveranno. Ora, il problema e il tema è capire se arriveranno gli esterni alla Volpato, come si diceva qualche giorno fa, alla Noah Lang, alla Lorienté, perché mi sembra che in mezzo ci sia questa grande differenza citata da Max Allegri, ovvero le categorie.
1: Io stavo per dire, chi è il pazzo, ecco, che si prende Volpato in questo terzetto, ecco, con tutto il rispetto, cioè, per il nazionale australiano, che lui ha fatto i mondiali e l'Italia no, va benissimo.
0: Ma io cito anche Coleoscio, su cui mi sembra ci sia grande curiosità per il potenziale, però ricordiamoci sempre un 2004 che è reduce da un anno in cui ha fatto, come direbbe Di Nardo, ma anche Paratici, il backup di Iconé, ha giocato tre partite da titolare nel Paris FC nel girone di ritorno
1: e ha segnato poco, forse
0: ha segnato poco, credo un gol. E di per sé mi viene da dire che può essere una buona alternativa se poi la Fiorentina ai primi di agosto compra, o a fine luglio, quando vuole, compra il titolare.
1: Senz'altro.
0: In quattro esterni mi va anche bene avere come uno dei quattro un giocatore del genere. Però non è un titolare.
1: Ma poi credo che ci sia bisogno di maggiori certezze, non ce ne voglia. Coleoscio è un elemento interessante in prospettiva. Ora, anche vista come è andata l'ultima stagione, insomma, io non credo che la Fiorentina possa avere come esterni d'attacco titolari da una parte Coleoscio e dall'altra Volpato.
0: Sono d'accordo.
1: Perché per me finisce male. Poi magari l'errore di valutazione è il mio, e non di chi fa questa scelta, ma per me non so, non è un attacco da Fiorentina Ken Coleoscio Volpato, ecco, serve un pochino più di sostanza. È per questo che dico ti prego Fabio, lascia stare il centrocampo, ma che ce ne facciamo?

0: Amo di Torstvedt. Io vi chiedo, ma che ce ne facciamo di Torstvedt?
1: Però è un pochino del Benve, quindi non ti parla, so, non ne parlare no, troppo
0: no,
1: male.
0: No, no, no, no, no, no, no,
1: no, in realtà
0: no,
1: sono
0: non ne parlo male.
1: Sai cosa?
0: È una questione di opportunità.
1: La Fiorentina ha già 40 centrocampisti.
0: Oh, e molti quindi simili,
1: molti simili, è vero, è vero, è vero.
0: Non credo che Torstvedt ti garantisca a priori un salto di qualità così debordante rispetto a chi c'è, per cui boh. Io, chiaro che poi non le conosciamo noi effettivamente le priorità, quali sono e quali non sono, ma per me la priorità non è sul centrocampo, è sugli esterni d'attacco, non è neanche sul difensore. Ormai Vieri è stato preso, per carità. Io probabilmente avrei ragionato in maniera differente, ecco, sul muoversi. Però, come dico sempre, il direttore sportivo della Fiorentina è Paratici, io sono qui a ragionare, per cui ognuno il suo.
1: Per il momento, mai dire mai, nell'inversione anche dei ruoli, magari tra qualche anno
0: un
1: ci ritroviamo.
0: Tempo, un Dimitri tempo Conti, i giornalisti DS avevano più occasioni di entrare nel mondo del calcio.
1: Assolutamente,
0: no?
1: Assolutamente.
0: Si parla di quasi 100 anni
1: comunque
0: fa.
1: Guarda, a onor del vero dobbiamo dare a Coleoscio quel che è di Coleoscio, ha sì, fatto 3 gol quest'anno. Che comunque in 543 minuti non sono pochi.
0: Non sono pochi. Pochi, no, è vero.
1: Però dico anche, ribadisco che su 16 presenze fatte nel girone di ritorno ha fatte 3 da titolare.
0: Sì,
1: quindi
0: roba.
1: Era l'alternativa nel Paris FC.
0: Sì.
1: Prenderlo e considerarlo il titolare della Fiorentina mi sembra un po' avventato. Allora facciamo così, siccome stanno arrivando un po' di WhatsApp audio, non voglio perdere il flusso, giochiamoci subito Stefanino il momento e la parentesi Vieri. Andiamo in Brasile ancora una volta dal collega dell'Ora de Gremio Fabio Vargas, con cui abbiamo parlato non solo, diciamo, della questione tecnica, tattica e dell'evoluzione del giocatore, ma anche su come il Gremio e l'ambiente del Gremio ha accolto la sua cessione, sui margini di miglioramento. Diciamo che in Brasile il collega conferma quella che è una sensazione che personalmente ho percepito in questi giorni, cioè che c'è una grande idea sul fatto, molto diciamo così, se vogliamo anche diciamo sviluppata non solo tra i giornalisti ma anche tra gli addetti ai lavori brasiliani, che questo giocatore arriverà a livelli molto superiori a quelli della Fiorentina in breve tempo. Però non voglio spogliarvi niente. Ora sentirai. Sentiamo Fabio Vargas.
2: Con Fabio Vargas, giornalista dell'Ora do Gremio, per parlare di Vieri, nuovo acquisto della Fiorentina. Cosa puoi dirci di questo profilo e del suo percorso in Brasile?
3: Pois é, o Vieri è un giocatore formato na base do Grêmio, né? Ele fez toda a sua base no Grêmio.
2: Vieri è un giocatore cresciuto nelle giovanili del Gremio, dove ha fatto tutta la trafila. All'inizio dell'anno, in questa stagione, era quasi stato ceduto in prestito dalla vecchia dirigenza del club, ma poi l'attuale board, che è subentrato, ha ingaggiato Luis Castro, che è un tecnico portoghese a cui piace molto lavorare con i giovani del vivaio. Il Gremio lo ha ingaggiato proprio per questo e la nuova dirigenza vuole che i giocatori delle giovanili salgano in prima squadra il prima possibile, in modo tale da far succedere quello che sta succedendo ora, quello che è successo con Vieri, quello che succederà anche con Gabriel Mack, che ha già una trattativa praticamente conclusa con l'Inghilterra, quello che sta succedendo anche con Pedro Gabriel, che è un ragazzo, un terzino sinistro, che oggi è diventato titolare assoluto, anche lui in procinto di andarsene. Vieri lo descriverei così: un giocatore dalla grande intensità, forte, bravo nel gioco aereo, buona uscita palla al piede, abilità nei passaggi. Per questo motivo, tra l'altro, il Newcastle era molto interessato a lui, perché ha le caratteristiche giuste per il calcio inglese. Penso che se la caverà molto bene alla Fiorentina. La mia opinione però è che la Fiorentina sarà un trampolino di lancio per arrivare in una big, magari anche del calcio italiano, come Inter, Milan, Juventus o Roma.
3: Inter, Milan, Juventus, Roma, questa per me, perlomeno, è la mia opinione.
2: Ha le caratteristiche giuste per adattarsi rapidamente al calcio italiano?
3: Na questão adaptação, eu acho que não, eu acho que ele vai chegar jogando, ele vai chegar.
2: Penso di sì. Anzi, secondo me arriverà e giocherà subito. Arriverà cercando il suo spazio e, a mio parere, diventerà titolare della Fiorentina in pochissimo tempo, perché ha una capacità assurda, come dicevo anche prima, nei contrasti, nell'impostazione fisica, un buon passaggio, una buona uscita palla al piede, un buon gioco aereo. Diventerà titolare della Fiorentina in pochissimo tempo. Questa è la mia opinione. Quali sono i suoi margini di miglioramento? La sua evoluzione è stata davvero molto rapida. Come dicevo all'inizio, era stato quasi dato in prestito a un altro club in Brasile, perché era fuori dai piani del Gremio. Poi arriva Luis Castro, lo schiera titolare, Il Grêmio stava avendo molti problemi in difesa ed è lì infatti che Luis Castro lo ha consolidato sul centro-sinistra, consolidando anche Gustavo Martins, che è un altro giocatore del vivaio, adesso però ha 25 anni, anche lui con possibilità di andare in Europa. Ci sono già stati alcuni sondaggi anche dall'Italia, la Roma, il Sassuolo, lo stesso Como, che tiene d'occhio anche Thiago, un altro ragazzo delle giovanili. L'evoluzione di Vieri è stata grandiosa, secondo me nel calcio italiano migliorerà in un aspetto molto importante, ovvero il gioco aereo e la lettura di gioco, la velocità di pensiero. È già un giocatore molto combattivo, ma penso che migliorerà molto anche nell'uno contro uno, nella copertura, nel sistema di gioco. Crescerà tantissimo lì in Italia.
3: Di copertura, di sistema di gioco, io acho che va a evoluir molto aí na Italia.
2: Ma come è stato accolto il suo trasferimento nell'ambiente del Grêmio?
3: Sobre a transferência do jogador, o Grêmio tem um problema muito grande, né? O Grêmio tá com uma dívida muito grande.
2: Dobbiamo partire dal fatto che il Grêmio ha un problema molto grande. I debiti. Nel corso della storia del club, i giocatori cresciuti nel Grêmio hanno sempre salvato il club dal punto di vista finanziario. Da sempre. C'è Arthur con la cessione più remunerativa della storia, 40 milioni di euro, Everton Cebolini al Benfica, Pepe che oggi è al Porto, tra gli altri. I tifosi hanno visto la partenza di Vieri in modo positivo dal punto di vista finanziario, ma molto negativo per la squadra, perché era uno dei pilastri di questo Grêmio. Peraltro, formazione che non ha ancora giocato bene in questa stagione, ed era una certezza in difesa. E quindi i tifosi sono rimasti un po' spiazzati e preoccupati per la sua partenza.
3: E ele era uma segurança na zaga. E aí a torcida, óbvio, ficou um pouco receosa com a saída dele.
2: Quali sono le tue sensazioni per il futuro di Vieri?
3: Acho eu que ele não fica muito tempo na Fiorentina. Eu acho que ele vai ficar aí uma temporada e pochinho.
2: Credo non rimarrà molto tempo alla Fiorentina. Penso resterà lì una stagione e mezzo, e poi se ne andrà. O in una big della stessa Serie A italiana o in Inghilterra, visto che dalla Premier lo stavano già seguendo. La sua strada è verso qualche big europea, sicuramente. E qui ti lascio la mia opinione. Farà parte del prossimo ciclo della Coppa del Mondo con la nazionale brasiliana. È un giocatore di quel livello e per questo la Fiorentina ha pagato poco per Vieri. La Fiorentina farà sicuramente una plusvalenza da 50, 60, 70 milioni di euro sterline, perché migliorerà tantissimo nel calcio italiano e resterà poco tempo alla Fiorentina. Oltretutto è un ragazzo incredibile, un bravo ragazzo, un gran lavoratore. Ha avuto qualche problema di infortunio all'inizio della carriera, ma poi si è stabilizzato e non ha avuto più problemi fisici. È davvero un grande acquisto per la Fiorentina.
3: Soffreu alguns problemas de lesões no início da carreira, mas depois se firmou, não tem lesão e, cara, é uma grande contratação para a Fiorentina.
1: Così dunque Fabio Vargas, giornalista dell'Ora do Grêmio, per diciamo chiusare ulteriormente l'argomento Vieri, e la sua convinzione, la sua opinione appunto è: il giocatore entrerà nel Brasile verso la Coppa del Mondo del 2030, sarà una maxi plusvalenza per la Fiorentina da 50, 60, 70 milioni e un avviso diciamo ai naviganti: a Firenze godetevelo un anno e mezzo, perché poi saluterà la
0: curva. Si può dire tutto tranne che sia stata un'intervista a 0-0.
1: Non c'è dubbio, però devo dire che se il salvagente è una plusvalenza da 50-60 milioni dopo averlo pagato 15 più 2, ci può anche stare.
0: Magari poi ce ne danno 62 quest'estate per la Trap Star.
1: Quindi
0: non lo so, vabbè, provo, dai, lo sai che provo.
1: Lo so, lo io
0: sai,
1: accetto tutto.
0: Per
1: io,
0: me la Trap Star è da vendere quest'estate.
1: Lo so, io
0: senza ripensamenti.
1: Io avrei ho anche messo lì una data che poi ovviamente verrà travolta dai fatti, l'ho messo un mese fa, cioè per me il 18 luglio sarebbe uscito il comunicato della Fiorentina con la cessione di Ken.
0: It's the date.
1: Però
0: forse
1: troppo
0: un po'
1: presto.
0: Sì, però sai, le vie del mercato
1: ma
0: sono infinite.
1: Non c'è dubbio. Comunque 055 77 111 71, se non erro c'è Simo Bex in linea.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Eccoci qua.
1: Vai, all'attacco.
4: Allora, d'accordo sulle ali con voi, ma sul centrocampo mica tanto. Non c'è bisogno di nulla al centrocampo. Mi dice un centrocampista di livello della Fiorentina oggi. Uno.
0: Io sono impopolare.
1: Io sono d'accordo con te, Simo. C'è Bagar nello studio, in realtà.
0: Io sono impopolare.
1: Io il centrocampo della Fiorentina lo rifarei da capo. Non terrei neanche Fagioli se accanto ci devono giocare Mandragora in due.
0: Io
1: quindi
0: sono
1: ti ho detto
0: impopolare.
1: Tutto.
0: Mandragora ha numeri da alto livello. Mandragora ha numeri da centrocampista di alto livello. Che poi non piaccia è un altro conto. Mandragora a numeri da centrocampista di alto livello.
4: Ndur, posso fare una domanda
0: anche
4: su Mandragora?
0: Anche due.
4: Allora, un giocatore che fa 7-8 gol l'anno e non è mai convocato in nazionale e non lo vuole nessuna big, ci sarà un perché.
0: Ma la grande nazionale italiana cosa deve spiegarci che non va ai mondiali da quel dì? Abbi
4: ma
0: pazienza.
4: Ma c'hai ragione, sono d'accordo con te, ma è la 40ª scelta mandata.
0: Va bene, ma allora non è un top player? La Fiorentina è una squadra top? Ti chiedo? Per me no.
4: No.
0: Ormai da tanti anni, quindi Mandragora è da Fiorentina? Per me sì. Per me
4: ma
0: sì.
4: Ma confronto a Torsfeld ci sono tre categorie.
0: Ma per in favore di chi?
4: Del norvegese,
0: di Torsvet,
4: titolare di una nazionale.
0: Trovi un anno in cui Torsvet ha fatto meglio di Mandragora? Perché Torsvet è un giocatore molto simile a Mandragora. Se non segna, lo vedi poco. Quindi io per quello dico, se dobbiamo prendere un Mandragora 2, ma teniamoci il Mandragora vero, io oggi vorrei una mezzala casomai più fisica, più capace di fare la fase difensiva, perché Mandragora in questo fondamentale non eccelle affatto, nonostante per anni sia stato trattato come un mediano. Mandragora non è un mediano, è un incursore. Ndur può crescere, non è un mediano neanche lui. Fagioli è talmente cresciuto che oggi è intoccabile. Quindi, se proprio devo levare uno dei tre, a malincuore, perché chi ci segue lo sa che io sono uno dei suoi sponsor qui dentro, levo Ndur dai titolari, non dalla rosa, ma non per mettere Torsvet. Per mettere, lo dicevo già l'anno scorso, è un nome troppo grosso per la Fiorentina oggi. Un giocatore come Florentino Luis, come Hugo Larsson, un mediano di 1,90 m che non mi faccia passare gli spilli. Questa è la mia idea del centrocampo, quindi spero di averti soddisfatto nella risposta.
1: Che dici, Simo Bex? Poi ti salutiamo.
4: Bene, bene. No, sono d'accordo, però secondo me tu sopravvaluti i nostri centrocampisti.
0: Può essere questo può essere.
1: Mi piace, dai, una chiusura che apprezzo, perché lascia ancora un po' di bollicine in questo argomento.
0: Ciao, Simo. Buona giornata.
1: Un grande Simo Bex, come sempre. Poi abbiamo Gianni risponde a Simo Bex dicendo e citando Lorenzo Amatucci.
0: Grande Gianni è un fan di Amatucci, anche qualche giorno fa mi ha detto
1: che comunque non resterà, quindi
0: Amatucci torna e non solo resta panchina Fagioli. Grande Gianni,
1: bello, mi piace come convinzione, tanto non resterà.
0: Non succederà, no. Però noi ci crederemo fino all'ultimo secondo disponibile.
1: Giustamente Daniele l'autista in viola dice: bella questa intervista su Vieri, ma non capisco perché dovrebbe starci poco in viola. Perché Daniele, secondo la convinzione del collega Fabio Vargas, è talmente forte Vieri che uno la Fiorentina l'ha pagato poco, tra poco tempo entrerà anche nelle rotazioni del Brasile,
0: ci saranno talmente
1: tante offerte che a un certo punto la Fiorentina a 60 milioni di euro
0: lo venderà.
1: Non mi sembra uno scenario così drammatico. Non è che ha detto va via dalla Fiorentina perché rompe con Grosso o perché diventa tre soldi, per citare un difensore brasiliano che non è andato benissimo.
0: Te scherzi, è tornato,
1: infatti è tornato, ma perché è un eterno ritorno,
0: un po' come Sottil, Nzola.
1: Poi sentiamo un paio di WhatsApp audio, se Stefanone è d'accordo. Dai, 10:30.
5: Ciao, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
5: Ma una domanda: ma siamo sicuri che Torsved sia meglio di Bresciani?
0: Eccoci. Oggi
5: sarà
0: oggi
5: casa con le stesse caratteristiche. Comunque ha fatto bene. Abbastanza bene. Fece bene a Frosinone. Ha fatto benino all'Atalanta. Giocava poco. Però il livello dei giocatori è quello lì, ma perché si deve andare a investire un monte di soldi su un giocatore come Torsved invece di tenersi in casa uno come Brescianini? O prendi un centrocampista buono o tu li investi tutti sugli esterni.
6: Ragazzi, io penso che allora per questi 6 milioni Pradè va escluso. 100.000 errori, ne ha combinati di cotti e di crude, ma attribuirgli questa cosa qui, dei 6 milioni di multa, no davvero, Ferrari che cavolo ci sta a fare? Non è lui l'amministratore, detto, che amministrava tanto bene l'S lunga e ora doveva amministrare
1: calma.
6: Anche amministrava l'S lunga, questo l'attribuisco a lui, questa multa, che a Bredè.
1: Amministratore del mondo.
6: Mi è sempre rimasto sulle scatole. Ciao,
0: l'administrator.
1: No, mi piace comunque questo clima bello pimpante su Torsvet. Io ovviamente ribadisco di essere un grande estimatore di Torsvet. Lo considero in questo momento un upgrade, come direbbe di Paratici, tanto per Brescianini quanto per Mandragora, però sono allo stesso modo assolutamente consapevole che non siamo in presenza né di Tielemans né di De Bruyne nel suo prime né di scegliete voi,
0: ma anche De Bruyne oggi,
1: ma anche De Bruyne oggi.
0: Io lo prendo anche
1: però
0: oggi.
1: Il punto di partenza è sempre il solito, allora la Fiorentina ha 120 centrocampisti,
0: è lì che si sbatte,
1: quindi o tu riesci non so come a venderli e rifarci qualcosa da un punto
0: è
1: di vista
0: lì.
1: Economico, altrimenti ragazzi il livello bene o male dovrà comunque essere quello. Non posso pensare alla Fiorentina nel giro di 3 mesi, non me la immagino in grado di passare appunto da Brescianini, che a me non piace, a Mandragora, che a me non piace, a un grande nome in grado di dominare le scene e il calcio italiano. Capisco che però di fronte anche alle richieste del Sassuolo per un giocatore in scadenza nel 2027 ci sia qualcuno, non pochi, un po' perplessi di fronte alla cornice dell'operazione, cosa assolutamente legittima.
0: Ma ci mancherebbe, insomma, comunque vada, anche il mio discorso è su una questione di priorità. Dove, cioè, oggi se dovessimo scendere in campo, ma grosso il 4-3-3 non lo fa,
1: non ha un esterno,
0: non
1: che
0: può
1: sia
0: farlo,
1: uno.
0: Non ha nessun esterno d'attacco, a meno che non si contino i rientri dai prestiti, per cui è lì che siamo, secondo me, in molti preoccupati. C'è un'interiorizzazione delle priorità? Sicuramente sì, voglio dire, è anche normale che non si proceda un capitolo alla volta, ma si vada anche su più tavoli, e se qualcosa, se un'occasione si apre, se uno squarcio per attaccare un nome si presenta, a quel punto vai. L'unica cosa che un po' mi fa pensare è che leggo nomi di tanti ruoli, pochi esterni d'attacco.
1: Sì, siamo fermi a Coleoscio da 2 settimane.
0: Sì, e Zeballos, insomma, però sì, è stato anche smentito.
1: Sì, che poi comunque è lì sullo sfondo, un po' anche sfocato. Sì, si vede e non si vede. Si sente invece Leonardo in linea. Buongiorno.
0: Ciao.
7: Buongiorno, come state?
1: Alla grande.
0: Raffrescati.
7: Meno male. Sentite, io vi ho chiamato per un motivo, perché non capisco come mai da ieri è venuta fuori tutto questo non so nemmeno come chiamarlo, se voglia di giustizia nei confronti di chi ha fatto questi 6 milioni di, ha preso questi 6 milioni,
1: sì,
7: di multa.
1: Sì.
7: Mi viene da ridere, mi sembra che siamo tornati dal Rinascimento, siamo arrivati al Medioevo, no?
1: Mm-hmm.
7: Da fuori a tutto ciò che non va bene. E, ma non ho capito, ma che si paga? Noi di tasca nostra? Io non ci rimetto neanche
1: no,
7: milioni.
1: Certo.
7: Poi si chiede.
0: Fa una colletta. Dice si fa la colletta.
7: L'anno scorso era un casino, tutti quanti a dire: ah, c'è bisogno spendere per vincere, spendere. C'è anche il coro. Spendere, sì, vincere, spendere. Poi se si è speso.
0: Si sfidiamo.
7: Ah, si è speso troppo.
1: Però, Leonardo, ti dico da osservatore esterno. Dovresti sapere, ma sicuramente lo sai, che siamo anche in un'era in cui il tifoso, indipendentemente sia tifoso della Fiorentina o di qualunque altra squadra, è molto più commercialista di prima, cioè ha un interesse smodato per i conti della propria,
0: sì,
1: squadra del cuore. Quindi devo dirti la verità, ti ripeto, da osservatore un po' distante, a me non sorprende che da 24 ore a questa parte si parli di questo argomento, che non dovrebbe essere di competenza del tifoso medio.
0: No.
1: E purtroppo però, siccome è un'era in cui tutti hanno accesso agli ingaggi, ingaggio lordo, ingaggio netto, financial fair play, i prezzi dei cartellini, le operazioni delle altre società, molti tifosi, anche tra quelli della Fiorentina, sono quasi tra virgolette più interessati a questi argomenti che a quelli di campo, e quindi da 24 ore non si parla d'altro. Cerchiamo prendiamo il colpevole, giustizialismo sfrenato e avanti così.
7: Ecco, a me sembra che si cerchi solo il colpevole.
1: Sì. Lo so, però
7: non è una questione di commercialismo, è proprio una questione che oramai a Firenze, con gli ultimi anni in cui non si è vinto più niente, si è sofferto come delle bestie, perché la verità è questa: noi non ci sa più la pazienza del niente, proprio del niente.
0: Sai anche, questo, Leonardo, guarda, José, che molti, secondo me, si sono un po' pentiti che a Pradeno, come dire, era Dio, era bravo, era bello, come parlava bene, signora mia. Poi ha combinato un disastro, se n'è andato, si è dimesso, è cambiato il clima e allora sono cambiati anche loro. Ma voglio dirti, no, se il problema era la spesa, il problema era anche 13 mesi fa, 12 mesi fa, 11 mesi fa. Te sentivi qualcuno lamentarsi per i soldi messi sul mercato? No, fa parte tutto del cambio di aria, no? Ora stiamo sentendo il cambio d'aria fuori dalla finestra. C'è stato il cambio d'aria anche a Firenze. Pradeda, finché era il DS, per i pretoriani, per i sempre difensivisti, era Dio. Poi Dio è morto, cantava qualcuno, e allora basso, impicchiamolo, è stato lui a spendere quei soldi, capisci? No, fa parte tutto di un discorso qualunquista tagliato a spanne, che purtroppo è la regola oggi.
1: Ti abbracciamo, Leonardo, alla prossima.
0: Ciao Leonardo.
1: Allora, Edoardo, continuo a pensare che la colpa principale sia della priorità. Se i tuoi dirigenti lavorano male per tanti anni e non li sostituisci, significa che tutto sommato va bene così, e finora hai raccolto purtroppo quanto mal seminato. Su Torsvet, Maurizio dice: secondo me è un giocatore molto più completo di Brescianini e Mandragora. Poi un amico che non si firma, che però riconosco, perché io penso da almeno un anno, ascoltatore fedele, ma un po' fissato con Mandragora in negativo. E lo dice uno che non è un fan di Mandragora, però, caro amico, forse si chiamava Antonio l'ascoltatore. Se da un anno a questa parte l'85% dei tuoi messaggi è su Mandragora, stai contribuendo tu stesso a una narrazione un po' tossica su Mandragora. Comunque io ti leggo. Nel capo dice: avete ancora la mandragolite, continuate così, voi che ignorate. Noi. E poi in caps lock: Mandragora, 1000 punti di domanda, nemmeno in seconda categoria. Via!
0: Saranno tutti grulli gli allenatori che lo mettevano sempre.
1: Poi attacco frontale.
0: A me o a te?
1: A te.
0: Oh.
1: Ale dal Casentino. Oh. Però con un attacco frontale
0: educato.
1: Sì, comunque, diciamo, esatto, cioè dove si può discutere e battagliare.
0: E allora vai.
1: Dimitri, ti invidio. Ti pagano per fare sterili polemiche su un argomento che non sei in grado di fronteggiare. Complimenti vivissimi.
0: Vabbè,
1: Ale
0: ora,
1: dal Casentino.
0: Educato, ma non so cosa rispondere. Grazie della tua invidia.
1: Cioè,
0: amico,
1: perché comunque
0: mio,
1: c'è,
0: me ne nutrirò,
1: cioè,
0: come direbbe qualcuno.
1: C'è un attacco frontale, però ben studiato,
0: ben
1: comunque
0: studiato,
1: come piace a me.
0: Non so cosa rispondere, perché evidentemente
1: io infatti gli ho messo un cuoricino a Ale, perché gli voglio bene.
0: Dice: tutto sbagliato e tutto da rifare. Probabilmente hai ragione te, probabilmente ho ragione io, non lo so.
1: Poi tra l'altro viene dal Casentino, quindi
0: sì, no, per
1: si vuol bene a prescindere.
0: Parzialmente, parzialmente. Giusto, parzialmente, perché poi ti viene.
1: Però è già qualcosa, voglio dire, parzialmente è già un punto di partenza. Matt invece, che spero a breve possa rimandare un altro WhatsApp audio dei suoi con quel tono di voce tutto così. Infatti leggerò il suo messaggio come fosse Matt. Dice: io voglio un nome. E Kellen Camp.
0: E te lo pronunzierò ancora.
1: Mamma
0: più
1: mia.
0: ASMR.
1: Mamma mia.
0: Yuren e Kellen Camp.
1: Io, Matt, devo dirti la verità, sarei anche contento proprio parlando di campo,
0: giocatore,
1: di averlo. Quindi
0: un po' lento, ma gran tiro, ambidestro praticamente.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Bel giocatore, mi piace molto.
1: Poi, Gabriele, quanto ci vuole secondo voi per prendere Cipenga del Congo? Gabriele da San Miniato, ora ovviamente l'autore dello 0-1 di
0: ci
1: ieri.
0: Ci vuole del coraggio, no, scherzo, nel senso, in realtà poi il Congo ha dei buoni giocatori.
1: Ha dei buoni giocatori.
0: Tanti ex Premier League,
1: sì,
0: attuali,
1: sì,
0: Premier League.
1: Da Wan-Bissaka, c'era, cioè, Tuan Zebe,
0: certo,
1: ex
0: no,
1: giocatore,
0: quindi,
1: del Napoli.
0: Comunque,
1: allora, su Cipenga ieri, diciamo così, ovviamente dopo aver visto il suo gol, sono andato un po' a leggermi un po' la storia. Lo ha comprato l'Almeria, club di seconda serie spagnola, 10 giorni fa, quindi ragazzi ormai è tardi.
0: Beh, magari però si convince, ancora non è sceso in campo, no? Quindi
1: punto. Poi tra l'altro, siccome lui era giocava ancora nella Serie B spagnola anche quest'anno, ha dovuto saltare le ultime partite, perché sapete il campionato spagnolo è finito nella seconda metà di giugno, proprio perché iniziava nel frattempo il mondiale, quindi è stato uno di quelli condizionato da questa diciamo contemporaneità, sì, tra la Serie B spagnola e il mondiale,
0: sì, che è finita effettivamente
1: e che ha visto poi anche Amatucci protagonista ai playoff, eccetera eccetera. Francesco, l'omonimo del Benve: caro omonimo, mi faresti un nome di un centrocampista fisico prendibile da piazzare davanti alla difesa? Io credo che il grosso in quell'oro lì prediliga uno strutturato fisicamente. E poi, gentilmente, chiedi al tuo partner di giornata dove allena Palladino. Si scherza,
0: no,
1: Dimitri?
0: No, no, no, chi è? Francesco. Francesco Palladino, l'ho detto lunedì, non
1: e
0: so
1: lo ribadisci
0: se
1: oggi. Oggi.
0: Palladino aspetta per un motivo semplice, perché verso ottobre, novembre arriverà, io ho detto il Trabzonspor, però sono andato basso, il Fenerbahce, sì, di turno.
1: Grande derby con italiano,
0: che,
1: allora,
0: capito, sarà male, sarà 12 punti dietro.
1: Bello, bello, bello.
0: Lo chiama e noi il lunedì andiamo in onda, rimettiamo i santini con Tommaso Loreto e si fa un'altra scommessa. Caro direttore, scommettiamo che gli arriva davanti come è successo anche quest'anno? Perché poi, capito, sembra che Palladino quest'anno abbia fatto un disastro all'Atalanta. Non mi risulta, non mi risulta. Credo che la media punti in campionato, nonostante un periodo di evidente flessione, sia stata molto buona. Certo, nelle coppe poteva fare di più, ma insomma... Poi
1: diciamo, alla fine, al di là degli aspetti extracampo, quello che... sul campo ha pagato è stato quel doppio confronto con la Lazio in semifinale Coppa Italia.
0: Lì ha spostato molto la percezione esterna.
1: Poi avrebbe potuto anche perdere la finale, secondo me.
0: Immagine l'avrebbe persa.
1: Però lì con una Lazio abbordabile.
0: No, serviva di più, serviva di ritorno in casa, insomma, ti ricordi?
1: Sì, sì, sì. Lì gli è mancato un po' il guizzo. Poi magari non si sarebbero comunque trovati d'accordo.
0: Comunque, Francesco Palladino è in attesa del Fenerbahce. Va bene, così si ripropone un antico,
1: un meraviglioso derby,
0: dualismo fiorentino.
1: E aggiungo anche un altro aspetto, siccome non ho avuto modo di ribadirlo anche in questa trasmissione, perché giustamente poi tanti ascoltatori in questi mesi e negli ultimi due anni di fatto mi hanno spesso preso, anche giustamente, preso di mira sull'argomento. Io sono estremamente soddisfatto perché nella Serie A 2026-27 ci sarà Massimiliano Allegri, ma ci sarà anche Ivan Juric, ragazzi. Non vi liberate,
0: vero,
1: di non... Juric, non c'è verso.
0: Come si chiamava il film? A volte ritornano.
1: E qui invece mi sembra
0: qui sempre ritornano.
1: Poi
0: sempre,
1: io
0: sempre
1: penso che la dimensione del Monza, di un Monza, sia la sua dimensione. Le ultime tre piazze sono state disastrose, con motivi diversi e storie, sì, diverse. Ora, secondo me, torna in un contesto più suo, dove quelle che sono le sue qualità possono emergere di più e i suoi limiti magari essere meno evidenti. Detto questo, il Monza lotterà per salvarsi e vedremo se ci riuscirà o meno. Ma, insomma,
0: e a proposito di Allegri, possibile che un giocatore di questa Fiorentina verrà allenato da Allegri, e io credo che candidato forte sia Dodò, che tra l'altro, io questa cosa l'ho detta anche lunedì, l'acquisto di Vieri così, sì, baldanzoso, con 15 milioni di euro messo sul piatto, sia de facto un anticipo per poi la cessione di Dodò, che riappianerà anche un po' i conti. Quindi un brasiliano per un altro, un centrale per un terzino, non c'entra nulla l'uno con l'altro, non è una sostituzione tecnica, ma credo che sul parametro economico arriverà entro non troppo la cessione di Dodò a riequilibrare un po' i conti.
1: A proposito di cessioni, Lore scrive due messaggi. Il primo su un ritorno destinato però poi a riprendere la direzione contraria. Ragazzi, calma, c'è Sottil che torna.
0: No, ma sai,
1: però non credo con, diciamo, il suo destino
0: anche
1: prossimo
0: se
1: alla permanenza.
0: Ecco, ieri da qualche parte il padre Andrea Sottil che ha detto Riccardo sarebbe perfetto per il 4-3-3 di grosso. Voglio dire, Fabio, c'hai un esterno a costo zero, 4-3-3 è il suo, sulla sinistra largo a pestare la linea e a puntare l'uomo, dai, già fatto. Già
1: e
0: visto.
1: Poi aggiunge: io credo che, presi dallo sconforto dell'annata, tanti tifosi non abbiano ben visto le partite dello scorso anno. Se le avessero viste bene, alla fine avrebbero capito che la salvezza della Fiorentina, volenti o nolenti, è dovuta in grandissima parte dalle prestazioni e dei gol di Fagioli, Mandragora e Ndur. Quindi ha ragione Dimitri quando dice che il centrocampo ad oggi è l'unico reparto di cui non preoccuparsi. Poi ovvio che se in fondo al mercato c'è da fare un miglioramento,
0: certo,
1: si piglia, ma prima serve altro.
0: Bravo, chi era questo?
1: Questo è Lore.
0: Lore, hai capito lo spirito che muoveva la mia riflessione.
1: Invece, a proposito di Turchia, Max, la gente, secondo voi la squadra innominabile di Torino, che però si chiama Juventus, Juventus, quindi questo non è Harry Potter con Voldemort, Juventus, che non può essere nominato.
0: Juventus.
1: Manda il suo centravanti in Turchia per poi ricomprarlo?
0: What?
1: Cioè, Max, tu mi stai dicendo che dal tuo punto di vista Vlahovic, che ora è svincolato, segretamente la Juventus
0: lo ha già rinnovato, tra l'altro, ecco, perché non è più della Juventus, ecco,
1: quindi Vlahovic lo manda in, però sotto mentite spoglie, di finto svincolato,
0: sì,
1: in Turchia un anno per poi ricomprarlo.
0: Sì.
1: Tutto questo alle 10.45, tutto sereno, tutto regolare.
0: C'è una
1: regolare,
0: famosa scena di Boris con Corrado Guzzanti che interpreta il prete pazzo,
1: clamoroso
0: che
1: personaggio.
0: A un certo punto risponde sì, sì.
1: Così, sì. Bellissimo meme e bellissimo anche sticker,
0: convinto,
1: tra l'altro. Peccato non poter mandare in onda gli sticker.
0: Vabbè. Ci arriveremo, amici a casa, ci arriveremo.
1: Nel frattempo, Stefanone, sentiamo un altro WhatsApp audio di qualità.
8: Buongiorno ragazzi, ma chi vi abbandona? Ma qui siamo meglio di Bonolis e Laurenti, stiamo scherzando. Avanti tutta.
0: Io faccio
8: proprio
0: la voce.
8: Volevo chiedervi un parere, ma a patto che sia vero, e questo me lo può dire Dimitri.
0: Eccoci,
8: ma
0: no,
8: un profilo come Thomas Aranda del Boca Junior, forse non si trova anche in Italia con le stesse qualità, dico, poi magari mi sbaglio, questo è un fenomeno, viene da noi e fa la differenza, però già un profilo come Liberali, che mi sembra un ragazzo simile a lui, che costava solamente 6 milioni, non capisco perché ce lo siamo fatti scappare, e secondo me non può essere solo riconducibile a una questione di ruolo.
1: Sì, però no, ti lascio rispondere subito. Ricordiamo sempre, in questo momento, al di là della corte che può fare un allenatore, il com è più appetibile della Fiorentina, ragazzi.
0: No, beh, sul Liberali la risposta è questa, cioè, qui, cioè la differenza è che il com fa la Champions. E quando dicevamo, quando il sottoscritto batteva la testa sulla quarta parete che ci separa, dicendovi la Conference League è molto più importante di questo campionatello dove ci si salva giocando con una gamba sola. No, matto, si va in Serie B. Guardate che poi non c'è da stupirsi che senza Europa la Fiorentina è considerata quanto il Sassuolo. Va bene, ora faccio arrabbiare
1: vero,
0: qualcuno, tra cui il nostro Niccolò Ceccarini, che avremo tra un
1: tra
0: po'
1: poco ci sarà.
0: E noi neroverdi, però insomma, se no oggi la Fiorentina vale quanto un Sassuolo, poco di più. Il Como oggi vale più della Fiorentina agli occhi di un calciatore, e ricordiamoci sempre, noi conosciamo la storia del calcio italiano, i rapporti di forza, cosa è stata la Fiorentina. Purtroppo tocca usare i verbi al passato, da un po' di tempo a questa parte. Ma un ragazzo di 20 anni, del 2007, ma che ne sa della Fiorentina, del Como, dei Milwaukee Bucks, così
1: bello,
0: faccio contento anche bene.
1: Bello, bello, guarda, mi sono subito riattivato.
0: Ma che ne deve sapere?
1: Bello,
0: ma che
1: bello
0: ne deve sapere? Giustamente, Liberali guarda l'aspetto pragmatico, va a farsi, cioè, pensa un po' che ha detto no anche al Milan.
1: Esatto, esatto.
0: Che è comunque un livello di storia anche superiore alla Fiorentina, è la squadra in cui si è formato, che l'ha anche cacciato, quindi ci avrà le sue motivazioni per aver detto di no. Ma è normale che oggi il Como attragga più della Fiorentina, non c'è da meravigliarsi, ed è un po' l'avviso che questo signore qui alla mia sinistra, e sono due anni,
1: presente,
0: e sono due anni che vi fa, abbozzatela di sottovalutare il Como. Io gli vado dietro volentieri, gli sono andato, smettetela di sottovalutare il Como. E anche oggi non si può più sottovalutare il Como. Il Como vale quanto la Fiorentina, oggi di più. Oggi di più perché ha una proprietà miliardaria che, a differenza di quella della Fiorentina, investe senza paura, senza motivo.
1: Vavrò. Ottima chiosa.
0: Aranda in Italia si trova. Il problema che spesso succede è che in Italia le valutazioni volano, tipo la grappa bocchino, te lo ricordi?
1: Mamma mia, senti lì come siamo passati veramente da un estremo all'altro dello scibile umano.
0: Sempre più in alto.
1: Sempre più in alto.
0: Grappa bocchino, sempre più in alto.
1: Penso che al tifoso interessi dei 6 milioni non perché commercialista, ma perché ha paura che quei soldi vadano a incidere su un mancato acquisto. Però Rannerino mio Viola,
0: 6 milioni,
1: se la Fiorentina si regge su una multa da 6 milioni ricevuta o non ricevuta, vuol dire che siamo a un punto dalla bancarotta.
0: Sì, esatto.
1: Ora, Runner, anche questo tu dici non è un ragionamento da commercialista, e poi però fai un ragionamento da commercialista, cioè dire se mi tolgono 6 milioni non posso comprare Aranda, non posso comprare Oso, non posso comprare Torsvet. è un ragionamento
0: ci sarà una strategia, ecco. Voglio dire, per sopperire poi 6 milioni su un bilancio di oltre 100,
1: sì, e poi ti dirò anche di più, io sarei più preoccupato per il fatto che certo la Conference non ha mai portato i soldi della Champions, la Fiorentina in 4 anni di Conference ha preso mediamente solo da ricavi puri da competizione, quindi non lo stadio, 16 milioni l'anno. Quest'anno non hai 16 milioni, che mi sembrano un filo più superiore rispetto ai 6 milioni.
0: Quelli mancano.
1: Ecco. Poi il mancato salto di qualità nel non aver mai fatto l'Europa League o la Champions ti porta l'Atalanta, che l'anno scorso non ha fatto una stagione memorabile per i suoi standard, comunque ha preso più di 60 milioni dalla Champions.
0: Sì.
1: 60 milioni quello dalla Champions.
0: Quello scemo che ha guidato la rimonta al Borussia Dortmund, forse un po' lo ringraziano, qualche milioncino in più l'ha portato.
1: Assolutamente, assolutamente. E questo però la dice lunga sul fatto che un anno di Champions valga per 4 anni di Conference. E a livello economico
0: non stupiamoci quindi del Como e dell'attrattività del Como.
1: I liberali della situazione, che poteva un tempo o teoricamente essere attratto dalla Fiorentina, Paratici, il Viola Park, bla bla bla bla, guarda il Como, la Fabregas, la Champions, chi se ne frega se il Como 20 anni fa era in D o se...
0: Sai, i liberali 20 anni fa non era in questo mondo,
1: appunto,
0: per cui...
1: Quindi parliamo di argomenti molto filosofici e poco pragmatici.
0: Assolutamente.
1: Andiamo con un altro WhatsApp audio, Stefanino.
9: Il dottor Dimitri in trasmissione oggi, grandissimo.
0: Un amico,
9: Che ne dite di un bel Dimitri versus Bembe? Non vedo l'ora. Ciao,
1: versus è difficile,
0: Anche se
1: difficile.
0: Siamo di opinioni discordanti, c'è un livello tale di rispetto che insomma ci si fa a scontrare.
1: Sì.
0: Possiamo essere in disaccordo, capita spesso, banalmente su Torsvet e sulla necessità di acquistarlo, non siamo d'accordo.
1: Per esempio, io chiedo anche ai nostri ascoltatori, ma anche agli ascoltatori di Fede Arancione, visto che si parla di allenatori, come la vedono con questo Pierpaolo Bisoli alla Pistoiese?
0: Tanta roba.
1: Arriva dall'alto un Vate che ci osserva dall'alto, una preferenza non andata a segno su Indiani.
0: Ma lo sai perché?
1: Mister
0: perché
1: promozione.
0: È tipo un bollino di garanzia, no? Ma tra l'altro Indiani non è...
1: È stato confermato al Grosseto.
0: Infatti è rimasto a Grosseto in Serie C, dai.
1: Il problema però è che mi sembra di ricordare una conferma un po' sofferta col Grosseto e poi ho ottenuto il via libera per l'iscrizione, anche lì un po'...
0: Ah, dici si mette già male prima di partire.
1: No, però diciamo che comunque poteva esserci secondo me un po' di margine anche per
0: attaccare per Pistoia,
1: per la compagine arancione, per inserirsi nelle certezze
0: Bisoli, insomma, voglio dire, Bisoli è un allenatore molto esperto, nelle serie inferiori ha spesso saputo dare...
1: Io non vedo molta convinzione, però...
0: Ti ricordi su Tirol 2 anni fa come lo salvò un carro Rozza, la serie D non l'ha mai
1: capito.
0: C'è sempre una prima volta, diceva.
1: Comunque ovviamente noi seguiremo con i nostri inviati in loco.
0: Ovvio.
1: Sempre su cose non avvengono, questa invece è vera. Che ci sono, ce n'è uno particolarmente fisso e poi un occasionale che sale sul carro.
0: Infatti,
1: una volta la Pistoiese ha perso il treno delle prime due posizioni, sparito dai radar, l'occasionale di cui non si può parlare ovviamente. Allora, prima di chiudere questa prima ora, altra non fake news, ma diciamo una news un po' forzatella. Marco che dice: il Como deve fare incetta di giocatori italiani per la lista UEFA. No,
0: Marco,
1: nella peggiore delle ipotesi, il Como avrà una rosa per l'Europa
0: ridotta. Esatto.
1: Fine, non succede nulla. Cioè, non è che il Como non ha giocatori italiani, non farà la Champions. Ecco, credo sia una questione di avere 3 o 4 giocatori in meno rispetto alle altre.
0: Peraltro, attenzione, non per forza italiani, cresciuti nel vivaio di una squadra di Serie A, che è molto diverso. Esempio pratico, prêt-à-porter, Dusan Vlahovic è un prodotto del vivaio di una squadra di Serie A, per cui
1: usciamo più che altro
0: italiani,
1: Poi voglio dire, Marco, se la questione su liberali è la nazionalità, perdonami, vuol dire non l'hai mai visto giocare. Cioè, se il tema liberali è liberali va preso perché è italiano, vuol dire non l'hai mai visto giocare, perché la sua qualità arriva prima della nazionalità.
0: Poi ti posso dire,
1: deve fare il salto e lo valuteremo.
0: Anche da scorticarsi per non premere,
1: è
0: un prospetto interessante, come ce ne sono altri. Banalmente, una riflessione che forse riproporrò anche in giornata su tutto mercato web è: sì, il Milan non ha ripreso liberali, ma tendenzialmente, è vero che si è infortunato in maniera seria, ha preso quello che liberali lo teneva in panchina,
1: il buon Sissé,
0: finché era in rosa. Quindi che anche lui è un ragazzo, il 2006, sì, Alfa Joe sì. Sissé, quindi sì. Voglio dire, anche al Milan non si stracceranno le vesti, quindi è vero, cioè non è che non esiste il gioco del pallone senza Mattia Liberali, voglio dire, anche perché poi Grosso dove ce lo mette?
1: L'avresti dovuto adattare largo a destra probabilmente.
0: Di nuovo Berardi, ma non lo so, dai, calmi, no, non ci stracciamo le vesti.
1: Il Como ha preso Liberali perché vende Baturina, questa è la convenzione di Max La Gente, lo venderà bene allora comunque, questa è la grande certezza.
0: Poi potevamo averlo noi Baturina.
1: Sì, infatti.
0: Forse quello è l'aspetto più.
1: Filippo, negli ultimi tempi l'impressione allora, l'impressione è che il confine tra diritto di cronaca e polemica personale si sia molto assottigliato. Vi sentite ancora del tutto liberi e obiettivi nel giudicare i fatti, o il risentimento per la perdita di certi canali preferenziali sta influenzando il vostro modo di fare informazione? Questo è un bellissimo messaggio, però totalmente criptico.
0: No, più che altro non riesco a darti
1: quindi
0: una risposta,
1: Filippo,
0: che sia concreta.
1: L'invito nella seconda ora di trasmissione è una seconda parte del messaggio.
0: Se
1: in cui
0: c'è qualcosa che non ti torna nello specifico, facci un esempio, perché così non riesco.
1: Questo è molto criptico.
0: Cos'è? Aspetta, l'ho capito io. Mica starei pensando che siamo arrabbiati perché Prade ci passava le notizie. Paratici, no, No, perché sennò non ci hai sentiti negli ultimi anni quante ne abbiamo dette a Prade. Quindi, io spero non sia quello il riferimento. Però, se no, spiegacelo, perché non riesco. Io non riesco
1: come
0: a
1: al cinema, Filippo. Questo è il momento dell'intervallo.
0: Esatto.
1: Tra poco ci sarà la seconda parte, magari anche del tuo messaggio. E tra pochi minuti in linea con noi il direttore della struttura, Niccolò Ceccarini. Evviva!
10: Radio Firenze Viola. È la radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
12: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
11: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
12: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
13: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
12: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
10: Radio Firenze Viola.
1: Rieccoci, chi si compra, Francesco Benvenuti, Dimitri Conti, Stefano Carlesi in regia, tutti voi al 348-7513-933. Prima ora che è volata via al fulmicotone, si sarebbe detto in altre epoche. I vostri messaggi sono, come da mia speranza iniziale, belli croccanti, anche belli numerosi, quindi sì. Accoppiata vincente. Tra pochi minuti sarà il momento di un personaggio che non ha bisogno di
0: che
1: presentazioni.
0: Stava parlando del 2026.
1: Che sta parlando.
0: Quella volta lì stava parlando del 2026. Non so se te la ricordi.
1: Ma ti dirò anche di più.
0: Parlavo
1: spesso diventa argomento anche di discussione quotidiana. Si sta parlando del 2026.
0: Perché ora o mai più, d'altronde.
1: E poi voglio dire, personalmente, anche la prima occasione per me di risentirlo dopo l'apertura ufficiale del calciomercato.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: mi aspetto un Niccolò Ceccarini completamente esaltato, felice ed entusiasta. È così, direttore?
14: Ma sta zitto, abbiamo un metro e mezzo di neve stanotte, ho visto la montagna di Grassi, non sa come fare, perché comunque stavo muovendo il gatto delle nevi fino alla cima, è un disastro, c'è una nevicata così, erano anni che non arrivava, quindi per caso ora va in secondo piano, stiamo cercando di pulire tutte le strade per arrivare fino in quota e non ce l'aspettavamo, tra l'altro nel periodo in cui c'è il surriscaldamento globale, qui a Grassina fa un freddo e ci sono pinguini, quindi oggi è una giornata così, però siamo contenti perché quelli che amano la montagna potranno vedere il luglio innevato sulla montagna.
1: La notizia è quella, Nick, cioè il colpo di scena è quello, un luglio con la neve a Grassina.
0: Dice Sofia Goggia, richiamata d'urgenza per riaprire un attimo un paio di giorni le piste.
1: Mamma mia.
14: No, ma
1: colpo di scena vero.
14: Sì, sì, anche la Brignone sì, è venuta sì. a fare un sopralluogo.
1: Ah, bene, meno male.
0: Hanno ricomposto i cocci. Tra l'altro,
14: non
0: hanno
14: niente Argentina per le nostre nazionali, sia femminili che maschili. Non si va in Argentina ora nel periodo estivo, ma si viene qui alla Montagna di Grasse.
15: Meno male. Saluto da Niccolò Ceccarini.
1: Che spettacolo.
0: E tra l'altro, vi do un'indiscrezione: il gatto delle nevi di Ceccarini miagola.
1: Bello.
14: Assolutamente.
0: Ve lo volevo dire.
14: Ti volevo regalare una perla. Ti volevo regalare una perla perché l'altra sera a cena.
1: L'altra sera dove? Come? Quando? Ok. Quindi arrivi.
14: Io non ho cenato, ovviamente.
1: Certo, hai guardato gli altri, sì.
14: Esatto. Nel parlare con Giovanni Manna ho scoperto che Manna praticamente guarda a volte i profili, gli stati WhatsApp del Cecca.
1: Ecco,
14: siamo totalmente
0: senza
14: a nulla.
0: Te, ci siamo veramente
1: e
0: a
1: aspetta,
0: nulla,
1: perché siccome io sono un grande fan degli stati WhatsApp di Nick, qual è stato il commento del direttore sportivo del Napoli?
0: Questa è bella, io l'ho
14: allora l'espressione di Luca Marchetti di Sky era tutto un programma.
0: Sì, però l'espressione di Luca Marchetti ha detto Manna, volemus saber.
14: No, Manna, ho cercato tutte le maniere di portare Langa alla Fiorentina, non mi sembra ci sia per ora un'apertura.
0: Senti, come se le inventa, ragazzi. Pur
1: comunque si è fatto delle grasse risate, diciamo, con i tuoi stati WhatsApp.
14: No, ha detto gli sto simpatico, non si capisce per quale motivo, però gli sto simpatico.
1: Soprattutto perché penso non abbia tutti gli elementi per capirli tutti i tuoi stati.
14: No, ma io mi domando, no? Se avesse per caso visto quelli sul Grassi, cosa potrà aver pensato?
0: Sulla montagna.
1: Poi si passa con grande facilità da una parola con sfondo viola, poi c'è un commento sulla Savino, poi grande Giulina, insomma è difficile seguire il flusso.
0: Come
1: eh?
0: Si ritrovano le sensazioni dei bei tempi, è vero, a volte ho letto anche così.
1: C'è anche
0: un grande Cecca.
14: Tutto sommato ha capito il dramma dell'uomo e quindi gli sto simpatico per quello.
0: Si è unito.
1: E questo è importante, Nico, perché comunque l'empatia fa sempre la differenza al giorno d'oggi. Comunque dicevo, è il 2 luglio, quindi siamo nel pieno del momento clou per la vita, non solo per il lavoro di Niccolò Ceccarini. Direttore, siamo anche a una settimana di fatto dall'inizio del ritiro della Fiorentina. Vorrei chiederti un po', tu che fiuti come pochi altri il mercato, che settimana ti aspetti da qui all'inizio appunto delle prime sgambate della squadra viola?
14: Ma io non so cosa aspettarmi nelle prossime ore, perché qualche volta le ore importanti, ore decisive, che sono un grande must del
1: ti ho letto ieri su X, attenzione, ti ho letto Beltrán River Plate, ore decisive,
0: l'ho vista anch'io,
1: mi sono commosso,
0: sì,
1: te lo dico.
0: Sì, tornato.
14: Che poi la cosa divertente è che ormai li metto sui social, non li metto più su tutto il mercato web, perché ho deciso di fare ormai la vita da solo, da uomo ormai. Sì, no, a parte le battute non c'era niente di nuovo, no? Però ecco, io credo che Beltrán adesso vada, quindi mi aspetto questo, mi aspetto l'ok di Beltrán che vada definitivamente a River Plate, però vi posso annunciare il prossimo acquisto della Fiorentina, per me sarà Torsvet.
1: Ah. Oh, molto bene, abbiamo parlato, sai che Dimitri non è un grande fan del giocatore, Io già un po' di più, però Nick, la domanda secondo me obbligatoria a questo punto è: quindi la Fiorentina a centrocampo chi saluta? Perché sono troppi, indipendentemente dalla
14: forza. Io credo che ci sia un'operazione di valutazione di Torsved sui 15 milioni di euro da parte del Sassuolo. Fiorentina ha capito che questa cosa qua non è facilmente risolvibile, perché non ci sarà uno scontro da parte del Sassuolo, il giocatore tanto non rinnova, vuole andare alla Fiorentina, credo il percorso sia già segnato, come vi ho detto, e allora proveranno a vedere di inserire una contropartita tecnica. Per me ci sono due possibilità. Una per me verrà scartata dal Sassuolo, però magari non lo so, uno scambio alla pari con un giocatore della Fiorentina in uscita, penso magari a Somm, che mi sembra essere quello che per certi versi la Fiorentina darebbe più volentieri via.
0: Sarebbe male come idea questa, se no
14: una sorta di, come dire, piccolo conguaglio più Somm.
0: Ah, quindi è Somm.
1: Ah, Somm, allora non si scappa.
0: Io pensavo fosse Nzola, perché come aveva detto, gli ripropongono Nzola, ma non lo vogliono.
14: Però potrebbe essere anche Nzola. Io penso che la Fiorentina voglia eventualmente fare un'operazione incrociata su un suo centrocampista, chiaramente. Da inserire con un centrocampista in arrivo, cioè un'uscita di un centrocampista per un'entrata. Però ora loro hanno bisogno, la filosofia è si vende per comprare, cioè nel senso ora serve un'altra cessione per un acquisto, quindi dovranno cercare di vendere anche qualcuno, però l'idea è quella di prendere Torsved.
0: Io
14: non so se sarà il secondo acquisto, però per me Torsved lo prendo.
0: In generale, in quest'estate, io sono stato un po' malizioso prima con Francesco, ho detto per me Vieri arriva perché già calendarizzata in qualche modo l'uscita di Dodò, perché immagino che le cifre siano equivalenti. Secondo te dove va? Al Napoli? All'Inter? La Roma? Com'è la situazione sul...
14: Io, sempre parlando con Manno, cercavo in tutte le maniere di capirlo, ma non mi sembrava così entusiasta di Dodò, così a sensazione, come del resto non mi sembra così entusiasta l'Inter. Io mi gioco sempre la Roma oppure un qualcosa di straniero, però vediamo, perché poi quello che ti sembra già definito a volte può essere scombussolato da piani diversi. C'è l'esempio di Palestra, è lampante, vanno su un giocatore e poi sono costretti a prendere un altro, magari hanno in mano Dodò e invece poi gli viene un'occasione migliore e lascia perdere Dodò, e la Fiorentina quindi a quel punto deve risistemarlo. Però ecco, io credo che l'Inter abbia in testa Calaili, sinceramente, come il Napoli.
0: Non però una delle due lo prende Calaili, magari l'altra si consola con Dodò, non lo so.
14: Sì, a meno che Dodò non sia già un giocatore virtuale della Roma.
0: Ah, quindi lo vogliamo mandare a Roma noi sciccariniani, bene.
14: No, io non lo voglio mandare Dodò a Roma, io personalmente può andare dove vuole, ecco, però mi sembra di capire che ormai è fuori, ecco, ma anche perché questi movimenti che ci sono sugli esterni continui, voglio dire, ora è vero che Oso è un esterno sinistro, però per esempio João Mario Carnevali l'altro giorno non mi sembrava così convinto di João Mario alla Fiorentina, però si parla di lunedì, oggi siamo a giovedì, non lo so se poi ci sono
1: esclusiva questa, bravo Nick, l'hai ribadito, giovedì 2 luglio, sta parlando del 2026, ricordiamo, perché siamo nel pieno dell'anno.
0: C'è chi già diverso tempo fa stava parlando del 2026, questo oggi quindi può parlare solo lui.
1: Però Nick, tra questi 748 esterni bassi che sono usciti negli ultimi giorni, ad oggi 11 e 13, 2 luglio, chi realmente la Fiorentina, come direbbero quelli bravi, sta attenzionando?
0: Attentioning.
14: Ma allora, i nomi con cui sono partiti forti, secondo me sono stati anche un modo per mettere in giro qualcosa di vero, ma vero fino a un certo punto.
1: Okay.
14: Tanto sapevano, cioè io penso a Ruggeri, no? Penso anche a Udoge, sapendo benissimo che questa situazione era una situazione molto difficile, però probabilmente gli è servito per andare anche su altri obiettivi, tipo Oso, magari lo stesso João Mario, ma io sono convinto loro ci hanno in testa sicuramente altri, Belgali per esempio, un altro.
1: Ecco, io lo prenderei ieri, io non conto nulla, ma io Belgali lo prenderei ieri.
14: Ecco, bisogna stare attenti a Belgali, perché per me Belgali è un obiettivo della Fiorentina.
1: Sta facendo il mondiale con l'Algeria, ricordiamolo.
14: Ne se ne era già parlato all'inizio del mercato, ne parlò poi anche successivamente Simone Bernabei, continuo a riparlarne anch'io, perché
1: salutiamolo Simone.
14: Una buona soluzione. E lui non credo voglia rimanere a Verona, o quantomeno penso che il Verona provi a monetizzare Belgali. Quindi
0: salutiamo,
14: siamo
0: anche Belgali, il retrocesso con il Verona. Così, no, perché se no i fenomeni arrivano e li anticipo io.
1: Hai
0: li
1: capito,
0: anticipo
1: circa?
0: Io.
1: Hai
0: li
1: capito?
0: Anticipo io.
1: Com'è caldo di
0: retrocesso con l'Hellas Verona, con una stagione da tribunale dell'inquisizione per l'Hellas Verona.
1: Hai capito?
0: Non per Belgalì, per carità, non voglio dire.
1: Tacco frontale,
0: lui il suo l'ha fatto, lui il suo l'ha fatto, l'Hellas Verona.
14: No, comunque, quello che sarà sarà, stiamo attenti anche a questo nome, perché è evidente. Io poi ora voglio vedere cosa fa il Newcastle. Ecco, secondo
1: su
14: me
1: Beans, detto per gli amici fagioli,
14: che è uno degli obiettivi, uno dei possibili obiettivi.
0: Ora poi i soldi ne avranno particolarmente di più, considerando che appunto stanno cedendo Tonali per una cifra record per un giocatore italiano, 116
14: con 35 milioni di pounds. Io fossi la Fiorentina li chiederei per fare.
1: Sì, ma io però se me li danno Nick andrei subito,
0: No, ma io chiederei di più.
1: Sì, anch'io chiederei di più, però io già 35 milioni di sterline prenderei fagioli.
14: 40 milioni secondo me è la cifra credibile, e che poi
0: ma prova 45, ma prova anche 48, ragazzi, con gli inglesi bisogna far così. No, bisogna trattare per quella che è la loro disponibilità, per cui tirare su, poi se non lo vogliono si tiene fagioli, voglio dire, non muore nessuno.
1: Nick, rispondi a Andrea da Milano che ti chiede su Nuno Tavares, perché poi c'è una sorpresa.
14: No, Nuno Tavares tra l'altro è un giocatore che quando sta bene La precisazione e il dire quando sta bene non è proprio, diciamo, casuale, sì. È fortissimo. Però bisogna
1: la domanda è quando partite. È che sta bene?
0: Sta bene.
14: Esatto, bisognerebbe fare una quarantina di partite in un anno. Quindi,
1: sì, ma anche 30 sarebbe cosa buona e sì. giusta. Comunque, Nick, sì. oltre alle domande degli ascoltatori, c'è anche un ospite in studio che vorrebbe porti una domanda.
14: Volentieri, immagino.
11: 2, 3. Brecalo, palo, no, fuori.
1: Questo è il record.
11: Fala, fuori.
1: Che ne pensi?
11: Così alla prima, ragazzi, te l'ho fatto espresso. Una roba così non era mixata.
1: Era bello, bello.
0: Era valido.
14: Grande Ceccarini. Mi rifai un attimo che gioia la nega del gol.
11: Il pallone dentro, che gioia la nega del gol.
0: Vabbè, chiudiamo il cerchio. Orsolini. Orsolini
11: ha segnato l'Atalanta.
0: Gol dell'Atalanta.
1: Tra l'altro, il gol dell'Atalanta secondo me ha dato il là al
11: quando
1: fenomeno Tommaso Doretto. Quando segnava,
16: qui non fate altro che bere birre.
1: Si potrebbe andare avanti 15 ore, sì, oggettivamente.
14: Scusate, sì. Visto che c'è anche Dimitri, però, a parte la fumogenata pazzesca, sembra essere in Lapponia,
0: sì.
14: rimane un grande cult da prime tre posizioni. Il bagaglio grosso,
11: il bagaglio grosso.
0: È stata una scena lunga. Ora si fa un po'
16: fumogenata pazzesca.

0: Hanno fatto indigestione di Gian Nattasio, mi prendo giusto la Coppa Italia, ma per il resto nemmeno più i giovedì
1: quindi
0: sera.
1: Quindi a Fiorentina Ravenna dovrei dare il meglio di te.
2: Solo.
0: Sì. Sì, se segna Ronaldinho perdo la testa, ve lo dico. Prego Nick.
2: 13 d'agosto Fiorentina contro Benevento barra Ravenna, sì. Si potrebbe fare insieme.
3: Si sta parlando del 2026.
4: Sì. Sta parlando del 2026.
0: Per me la possiamo già fissare. Cioè,
1: ricordati,
0: io ci sono.
1: Fischio d'inizio Nick 21:15, è il 14 agosto.
2: Il 14 agosto noi ci sarà la fiaccolata sulla montagna di Grappa.
0: Andiamo tanto poi la festa è il 15, la vigilia del Ferragosto,
2: si fa la vigilia per agosto,
0: Dai, si guarda Digno.
4: Viene anche il tuo amico Ronaldinho.
0: Voglio dire, gioca bonito, no, lo voglio in campo e perdo la testa.
4: Vieni a salutare il tuo amico Ronaldinho.
1: Ci sarai, Nick?
2: Non fate altro che bere birre.
1: Quindi ci sarai.
4: Ci sarà.
1: Contiamo
4: ci sarà.
1: Su
4: ufficiale, ci sarà.
0: No,
4: c'è
0: Nick.
2: L'ho appena detto, Tommy. L'ho appena detto. La Fiorentina prende Torsved, secondo me.
5: Ecco. Il tasto di Losanda.
1: Ci salutiamo chi ci segue sempre.
4: Gli amici.
0: Ma se la fa a darlo a grosso? Perché io stavo facendo una riflessione stamattina, e tra una settimana, 8 giorni, lui comincia a lavorare. C'è. Si riparte con la Fiorentina dell'anno scorso, di fatto, a Vieri, ma poi d'esterni non ce n'è.
2: È ancora più lungo, per forza. C'hanno da piazzare una quantità industriale di giocatori che mezzi bastano, quindi...
1: Servirà pazienza, come dicono quelli bravi, Nick.
2: Sì, esatto, molta
0: saluto
2: pazienza.
0: A Michele.
4: E ci sono due però, Fiorentine praticamente.
0: Parlano di piccoli a Sky, eh.
4: Chissà in che termini, mi viene da chiedermi...
1: Di piccoli, tanto gli highlights per i gol durano molto poco,
4: sì,
1: minutino scarso.
4: Ma giusto perché c'è 3 o 4 replay e un minutino.
1: Sì,
4: ecco.
1: Poi sai, con la conference si fa sempre ciccia, per questi. Ma ecco Nick, su piccoli, scenario ad oggi, al momento è tutto fermo.
4: E vedo che il bot risponde invece
1: confermi
4: di
1: confermi la versione bot?
2: Sì, sì, al momento è tutto fermo, anche perché per esempio l'ipotesi della Lazio per me poteva essere una cosa buona, ma ho la sensazione che non ci vada Lucca alla Lazio.
1: E allora Nick, il buon Pinamonti? Dove va?
2: E Pinamonti deve chiedere a De Lungo, che è il suo vero consulente del mercato.
5: Questa è una grande esclusiva,
2: Cioè, Pinamonti la nuova De Lungo siano oggetto di discussione solamente per il nostro Pinamonti e della nuova
1: redazione.
4: Pinamonti mi raccontano essere stato proposto a una grande squadra del campionato olandese che ha detto no. Me la butto lì.
2: E questo ci dispiace.
0: Mentre ci dispiace. Io butto lì a Ceccarini in diretta, seriamente.
4: Era seria anche la mia.
0: Discrezione raccolta. Nick, io sento, percepisco, fate seri, fai serio perché ti spezzo. Bene,
2: ciao,
0: sono
2: ragazzi,
0: pur sempre il tuo direttore.
2: Ciao ragazzi.
0: No, volevo dire, Nick, ma sento odore di prestito su Comuzzo.
2: Ma lo senti ora, ma in realtà lo potresti
0: lo dici da tempo.
2: Sì, per forza, perché l'idea loro non è perdere la proprietà del giocatore. Io ho provato a cercare
0: d'accordo.
2: Di capire se il Como era interessato, però il Como secondo me era interessato a prenderlo a titolo definitivo e la Fiorentina non glielo dà. Ecco, è da lì che nasce la dichiarazione di Ludi, che in questo momento non è un obiettivo, perché la Fiorentina non ne vuole perdere il controllo. Devono trovare una squadra nella quale lui possa giocare e secondo me anche il prestito secco è difficile, perché il Comuzzo è un 2005, quindi finisce per valorizzare, no? Il giocatore a un altro club. Se va col prestito, sì.
4: Ma un Torino, una di queste realtà un po' a metà del guado, che non
2: però devono
4: su e nemmeno
2: loro
4: giù.
2: Sì, questo, ma anche il Genoa potrebbe essere un'idea. Ci sono diverse squadre nelle quali Comuzzo può andare.
4: Venezia,
2: però, se poi ti chiedono il diritto di riscatto, devi metterci non meno di 25 milioni, se no rischi di fare.
4: Ma ci metti il diritto e il contro riscatto, così fanno le grandi società, no? Anche tu mi insegni, abbiamo visto tanti esempi. Non ultimo Camarda, è stato riscattato da Lecce, contro riscattato dal Milan, che così ha di fatto dato una quota ai pugliesi per averlo valorizzato.
1: Ora Nick, quindi, ti faccio su Comuzzo anche una domanda di campo.
4: Credo ci possa essere anche questo meccanismo da tenere di conto.
1: Ma la Fiorentina secondo te lo immagina per questa stagione in cui deve un po' ricostruirsi in una difesa a 3 o in una difesa a 4?
2: No, difesa a 4.
0: Che domanda a lei?
1: Difesa a 4.
0: Ma che cioè, ma perché Grosso dovrebbe giocare a tre?
1: Perché se tu avessi visto le partite di Comuzzo, sapresti che nella difesa a 4 Comuzzo è ancora un enorme punto interrogativo.
4: Beh, oddio, anche in quella a 3,
1: sì, però.

0: Però io dico,
1: ma
0: io,
1: lo guida Vieri.
0: Io
1: lo fa crescere Vieri.
0: Lo fa crescere Vieri, poi diventa troppo forte e va via anche lui. No, chiedo Nick, perché io tutta questa convinzione su Comuzzo, grande difensore a 4, non ce l'ho, però prendo atto, e quindi per trovare una difesa a 4 si deve togliere 12-13 squadre dalla Serie A. E ne restano quelle che trovi e conti sulle dita di una mano.
2: In effetti né il Torino né il Genoa tendenzialmente
0: giocano a tre. L'Udinese gioca a tre, cioè giocano tutti a tre, se no va a Lecce, sì, di Francesco.
2: Beh.
0: O trovi queste squadre qui, cioè la conta si fa velocemente, Nick, in, sì, Italia,
1: al Sassuolo.
3: No, io penso che sia così, nel senso che hai ragione, però poi bisogna anche capire se qualcuno lo vede anche come uno dei tre centrali, perché non è detto che per forza, cioè magari nella Fiorentina viene visto come centrale difensivo una difesa a 4, vai in un altro posto e poi può essere bravo anche a giocare come centrale di destra. Io questo non sono in grado di dirlo, perché francamente bisognerebbe essere dei tecnici specializzati che magari possono vedere se un giocatore può ricoprire due ruoli nella difesa, cioè quello classico dei due centrali, oppure voglio dire quello del centrale di destra a mo' di braccetto, poi che potrebbe anche essere utilizzato, voglio dire, anche come esterno basso a destra, volendo, perché qualche volta lo ha fatto anche alla Fiorentina. È chiaro che deve trovare soprattutto una squadra che gli dia continuità, questo è l'obiettivo. Poi formula, impiego, sarà, voglio dire, una valutazione dell'allenatore nella squadra dove andrà, però fondamentalmente se lo fanno uscire è per farlo giocare.
2: Nick, secondo giorno di clausola attivata per Moise Kean, cosa ci si para di fronte all'orizzonte?
3: Ma io credo che nessuno ne parli.
1: La scena
0: anch'io
1: iniziale del grande Le Bosco.
2: Credo anche.
3: Ma io, guarda, io su Kean vedo che anche noi colleghi ci concentriamo molto sulle squadre che possono prenderlo, sulle squadre che naturalmente potrebbero prenderlo non pagando la clausola rescissoria. Nessuno si chiede come sta Kean, che secondo me è l'unica vera domanda.
0: Fisicamente,
2: ricordato. Chi era che faceva lo sketch? Tutti che mi chiedono di questo, di quello, e nessuno che mi chiede come sto. Non mi ricordo, ma c'era uno sketch, me l'ha ricordato molto.
1: Boh, sta roba la guardavi solo te.
2: Sì, credo che la guardassi solo io.
1: No, Kean.
3: No, perché
1: Kean s'allena, ci ha fatto vedere qualche reel, perché dobbiamo stare dietro ai social, no? E ci ha fatto vedere qualche reel dove si allenava, un altro dove ballettava.
0: Sì, faceva il riassunto del suo mese di giugno, poi c'era quel TikTok casalingo.
1: Che io non capisco, ma è un problema mio, sarò un vecchio.
2: Senz'altro.
1: E quindi niente. Cioè, ti direi Benino, occhio e croce dall'altra parte dell'oceano.
3: Un conto è allenare a fare una corsetta a due all'ora, oppure
0: alla
3: magari
0: cicca.
3: Fare degli esercizi
2: no,
3: in palestra.
2: Alla cicca,
3: un conto
2: a Grassi non c'è Strava.
3: Un conto è invece
2: calciare
3: il pallone, correre per 90 minuti, fare contrasto e non avere dolore. Perché questa cosa qua, io c'è la privacy, naturalmente
1: sì, ragione,
3: non ci puoi entrare
1: hai
3: dentro.
1: Hai totalmente ragione.
3: Però ragazzi, se uno deve spendere 60 milioni di euro può sapere se il giocatore sta bene al 110%.
1: Tra l'altro l'unico che ne ha parlato di quella situazione è stato il fratello, che disse doveva star fermo 2 o 3 mesi.
2: Sì.
1: Ma contenti tutti, contenti di non chiarire,
2: davvero.
1: Contenti
2: ma
1: loro.
3: Vediamo di capire. Non c'è una spiegazione ufficiale sulle condizioni fisiche di Kean, non c'è più una spiegazione dalla partita Bosnia-Italia.
1: Perché se posso non ti dico nulla.
2: Che ricordiamo poi dopo.
1: Chi fa parte ormai del mondo del calcio, se può evitare di far sapere le sue cose all'esterno, è più contento.
2: Ma ricordiamo
1: dalla Serie A alla
2: C2,
3: dopo
2: Bosnia-Italia,
1: poi c'è chi è più furbo, chi meno furbo, ma la tendenza,
3: ragazzi,
1: generale è che non te lo dico.
0: L'ermetismo,
3: però, Tommy,
1: perché sono più furbo. E poi invece,
3: però,
1: spesso e volentieri tu risulti un po' così, perché se fate tanta attenzione, ci ripensavo io tra ieri e oggi, guardate, questa storia della multa UEFA circolava mesi fa,
2: sì,
1: e mi risulta che mesi fa, ma siete sicuri, quando provavi a chiedere, no?
2: Sei
1: il prefisso di Bagna e Rivo, ma no, poi magari qualche ascoltatore state lì a mettere borda sei peri. Complimenti, tanto è colpa di quello che si è dimesso.
2: No, è colpa tua.
1: E ti ho sentito prima.
3: No, però
1: tua.
3: Io.
1: Il direttore generale non dovrebbe stare dietro ai conti.
2: No,
1: non c'era.